0: due o tre episodi molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla e comunque mi tengo la globalità della partita, non solamente degli episodi. E credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto. E come prima partita in Champions è un bel test. La Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi. Trovi gente che viaggia forte ed è tecnicamente preparata. Dybala per me ha fatto una partita straordinaria. È stato bravissimo, anche per continuità, per qualità. Faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso, forse uno a metà campo. È stato di una qualità, di una continuità, che avesse i crampi a 2 minuti alla fine, probabilmente non era l'unico, ma anche dall'altra parte. Ma niente, mi è sembrato un giocatore in campo, in mezzo a tanti giocatori forti. Lui sicuramente è forse il più forte.
1: Hello. İyi akşamlar. Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal, Fenerbahçe, yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz, yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
0: No, la partita è così, come ha detto lei, ci sono state fasi favorevoli alla squadra e altre fasi a quell'altra. Il Fenerbahce ha fatto una partita, nonostante giocasse in casa, molto molto difensiva, molto molto coperta, forse come mai l'ho vista giocare almeno quest'anno. È una squadra pericolosissima in velocità. Noi abbiamo accettato questo rischio e l'abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Paradossalmente, quando potevamo abbassarci un po' di più, siamo stati più in difficoltà. Il punto alla fine, siccome questa è una competizione a classifica, dopo 8 partite, anche i punti, anche i pareggi possono essere decisivi ai fini della qualificazione, perché tra farne 9, farne 10 o farne 11, a volte c'è la differenza di un punto che può fare classifica. Quindi, per come è andata la gara, non è un buon punto per tutte e due le squadre.
2: Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi analizlerinizden.
0: No, ha impostato una partita con molta attenzione, cercando di chiudere tutti gli spazi. Non era facile entrare nelle linee difensive del Fenerbahce. Lo hanno fatto molto bene, nonostante questo siamo stati bravi a cercare di tenere il gioco e soprattutto a non subire le loro ripartenze, che hanno alcuni giocatori di grande velocità. E alla fine, qualche volta ci sono riusciti e sono stati pericolosissimi, altre volte siamo riusciti a giocare noi. Abbiamo giocato con due caratteristiche diverse, due squadre che giocano, che però entrambe hanno cercato fino alla fine di vincere la partita.
3: Ultima. Greeting from Iran. Coach, looking at your managerial career, specifically across different clubs, with, for example, 31 wins, 50 losses, and only 7 draws at Roma, your teams rarely seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
4: Dice che le tue squadre non giocano mai per il pareggio, che è sempre per la vittoria il tuo calcio. E quindi qual è la tua filosofia dietro il tuo calcio?
0: Io credo che con l'avvento dei 3 punti, in campionato.

0: abbia modificato il calcio e quindi è un po' come i tre punti nel basket e quindi la necessità di vincere partite, a volte perdendone anche qualcuna in più, ma vincendone qualcun'altra in più faccia classifica e quindi e poi comunque un modo anche di credere di poter superare l'avversario, anche a volte quando incontri avversari forti come è successo questa sera, anche il poter avere sempre la speranza di poter vincere.
1: Grazie.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum.
3: Erdem Bey,
2: şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
4: Mister Fabregas, a vostra disposizione. Prego.
5: Cesc, buonasera, Samuele Nala, provincia di Como, complimenti per la partita.
6: Grazie.
5: Ho sentito che diciamo sei stato un po' cauto, no? Hai detto abbiamo vinto, però giustamente la strada è lunga, c'è il campionato, era la prima di Champions, però era anche la tua primissima partita in Champions da allenatore, l'hai vinta 4-1, era anche il ritorno a casa con la nuova curva, quindi mi interessa un po' vederti sciolto, capire le emozioni che hai dentro. So che sei un po' cauto, però immagino tu sia anche molto contento dentro di te.
6: Buonasera, no, ovviamente che sono contento. Quando si vince sei sempre contento, però io ho una grandissima responsabilità di far vedere a tutti che lunedì c'è un'altra grandissima partita e che non possiamo dimenticare che il campionato va prima di tutto e che dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente, tutti no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, ah, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita? E questa è la grandezza del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini, no, spero che hanno goduto come abbiamo goduto noi, e niente. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma che adesso è la cosa più importante. Grazie.
7: Buonasera Fabregas, Luca Cilli, Sport Italia. Complimenti innanzitutto, al di là del risultato, per la proposta di calcio che dal mio modesto punto di vista è tra le più belle in assoluto in Italia e anche in Europa, quindi complimenti perché
6: grazie.
7: Veramente è uno spettacolo guardare la sua squadra. Al di là del risultato e della prestazione, è contento soprattutto della maturità che ha avuto la sua squadra, soprattutto nei momenti topici della partita, perché è stata impressionante la maturità di una squadra che sembrava facesse la Champions da tanti e tanti anni. La ringrazio.
6: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti perché ci sono squadre, praticamente tantissime squadre che sono meglio di te E se non sono meglio di te nel primo tempo o le prime 30 minuti, sono meglio di te le ultime 30 o le ultime 45, perché

0: quando eravamo un po' più stanchi, dopo quando loro hanno cambiato la struttura, al secondo tempo che abbiamo sbagliato il 4-0, dopo avevamo sbagliato noi e abbiamo preso il 3-1. Questo è il livello Champions, nel senso che sbaglia te, loro non sbagliano. E dal 4-0 vai al 3-1 e sembra che la partita non è finita, una partita che era totalmente controllata e noi dobbiamo essere bravi a capire tutti questi dettagli. Dopo loro, ripeto, hanno cambiato la struttura dei 3 più 1, hanno iniziato a mettere tanta gente davanti alla pala, noi ci abbiamo coperto con una linea un po' più bassa e sapendo che ogni opportunità dove loro operano la pala, come si è dimostrato nell'occasione di Nico Paz quando ha recuperato Ken nel gol di Maxi, l'opportunità di Asandiao quando ha fatto il chip che ha sbagliato, abbiamo avuto tre o quattro opportunità grandissime di fare gol e a questo livello si deve fare, se no rischia a perdere la partita. Grazie.
1: Buonasera, Giulio Saetta. Ciao, della
0: Ciao Giulia,
1: Gazzetta.
0: ciao.
1: Senti, Paz, Baturina, Diao, i nomi che fanno tutti, però io volevo soffermarmi sul ragazzo di cui si parla veramente poco, secondo me, e che fa sempre delle partite tatticamente, secondo me, perfette, vaglie. Lo trovi in varie zone del campo, entra, copre, spinge. Infatti tu non lo stai più sostituendo. Rispetto all'anno scorso sta maturando tanto, almeno secondo me. Grazie.
0: Sì, sono d'accordo che Alex sta a un livello altissimo, penso che l'ho detto già dopo la partita di Genoa, se non ricordo male, però è normale, no? Nel senso che arrivano qua con 19 anni, 20 anni, adesso sono a 22 anni, e migliorano, è la grandezza di tutti questi ragazzi che ogni partita si migliora, a 33 anni si può migliorare, però... C'è già un piccolo limite che già non si può andare di più, anche se si può migliorare, ovviamente, però tutti questi ragazzi hanno un potenziale enorme di miglioramento e non ci sono limiti, no? Perché ne fanno fame, hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare, di spingere, come tu hai detto bene, per questo, ripeto, Alex, grandissimo livello. C'è anche Kaiki che ha giocato anche già con la nazionale brasiliana. Allora c'è competenza, però in questo momento lui sta facendo di bella prestazione, sono d'accordo.
2: Ciao Cer,
0: Ciao, ciao,
2: complimenti.
0: grazie.
2: Volevo chiederti questo passaggio della difesa 4-3, se lo utilizzeremo spesso quando andiamo in vantaggio per conservare il risultato e poi come si fa, quanto lavoro dietro c'è per costruire questi contropiedi così perfetti, con passaggi millimetrici, con velocità, dove tutti sanno dove bisogna andare, cosa bisogna fare. Questo ha entusiasmato un po' tutti, tutto il pubblico oggi. Secondo me stai migliorando non solo il fatto di giocare con una difesa 4, ma riusciamo a fare anche questo gioco con una difesa 3, cercando di essere un pochettino più conservativi.
0: No, dipende dal momento, ripeto, tu vuoi essere una squadra dominante, vuoi essere una squadra completa, deve dominare tanti registri, deve sapere che bisogna ogni momento di partita, dipendendo da quello che sta facendo il tuo opponente, riconoscere molto molto veloce che cambiano loro, dove ti stanno facendo male, dove stai soffrendo e provare di aiutare al tuo giocatore a ripartire. Ovviamente che capisco che oggi si hanno fatto tante cose bene, è certo, però noi dobbiamo essere bravi a capire ogni momento come aiutare il giocatore, sia una cosa o un'altra. Il cambiamento a 5 è stato perché loro hanno cambiato un 3 più 1 con 6 giocatori davanti alla pala e ti stanno mettendo tanta gente fuori, dopo arrivavano all'area, allora tu rischia di lasciare le ali o di abbassarti troppo. Io penso che con una linea di 5 si può gestire questo molto molto meglio, ti fai forte e dopo riparte al contropiede perché loro erano tante volte con due giocatori indietro e qua li può fare male, per questo ti proteggi un po' di più con l'obiettivo di ripartire e fare un contropiedi. Dopo ci saranno partite che non bisogna, come per esempio a Genoa che abbiamo stato a 4 tutta la partita e abbiamo continuato a giocare quello che noi avevamo preparato in tutta la partita, per questo ripeto. Tutto va dipendendo di come va.
3: Luca, l'ultima, grazie.
4: Sesc, facile facile, gol tutti molto belli, proprio di qualità che da vedere. mi soffermerei

0: sul terzo, perché tutto di prima.
1: Aspetta che mi perché la penso, com'è stato il terzo? Diao.
0: Sì. Sì, insomma, da Cugna, Duvicas, apre per Paz, palla per Diao. Quanto è studiato e preparato e quanto invece è inventiva, creatività dei giocatori?
1: E c'è un po' di tutto, però ovviamente che c'è... penso che l'abbiamo parlato tante volte, non è che lavoriamo sempre la tattica, si lavora a spazio, dinamiche, adesso io fuori, tu dentro, adesso questo, l'altro, noi sappiamo come possiamo fare male in un certo modo di più possesso e quando dobbiamo attaccare più la profondità, ci sono momenti, ci sono dettagli che ti fanno capire che noi riconosciamo che si può fare questo o l'altro. Però dopo c'è il talento del giocatore, quasi un allenatore ti dice che sia Nico Paz o Baturina o no, allora fa la differenza, no? Perché loro ti trovano di giocate. Per esempio il gol di Duvicas, quel gol è talento, però tante volte succedono in partita che non lo vedevamo. Noi iniziamo a creare relazione tra giocatore e giocatore e dopo di lavorarsi, di allenarsi, succede in campo. Non è che tutto è fatto dall'allenatore e non è tutto che è fatto solo di talento, no? C'è un lavoro dietro che alcune volte non è in campo, è video, è mentalità, è di ricordarselo ogni partita e alla fine alcune volte sono 3 mesi, alcune volte 6 mesi, alcune volte stiamo facendo cose che l'anno scorso era impossibile di farlo. Però ripeto, perché siamo più giovani, siamo più all'inizio e adesso arrivano 9 giocatori nuovi, si deve ripartire un po' da zero, però ci sono dei altri che hanno cresciuto già dall'anno scorso, quest'anno, e che si conoscono meglio. Per questo bravo a tutti i giocatori e niente, la cosa importante è che siamo tutti insieme. Oggi per esempio mi piacerebbe dedicare questa vittoria anche a Cacheret, no? Un giocatore che non è stato con noi, però è fondamentale per il futuro del presente di questa squadra, è fondamentale nel ogni giorno, perché i ragazzi lo stimano tanto, io lo stimo tanto, è importante di riconoscere che questo è stato anche una scelta non sportiva, no? Nel senso che non è che non lo meritava, è stato un po' penalizzato, perché in quel ruolo là c'erano tantissimi giocatori, era magari quel posto che si poteva dare un po' più spazio, però mi fa male non vedere oggi a Max, e ripeto, è stata una scelta solamente di numeri e della posizione dove gioca lui, che era troppo occupata, però sono molto importanti per noi e in campionato e Coppa Italia diventano fondamentali.
2: Grazie mille a tutti.
1: Grazie.
3: So, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Como. 1-4 ist es ausgegangen und am besten starten wir gleich mit Ihren, euren Fragen. Kurzes Handzeichen und dann geht's los. Wer mag beginnen? Martin Henkel, bitte.
4: Trainer, schönen guten Abend. Wenn Sie das Spiel sich nochmal vor Augen führen, was ist Ihre erste Analyse? Woran hat es gelegen, dass Sie heute so deutlich verloren haben?
5: Zum ersten Mal für jede. Klar, es ist schwer, nach so einer Niederlage die richtige Analyse zu bringen jetzt zu euch. Und zum ersten müssen wir ehrlich sein, das Gegner war viel, viel besser als uns. Ich glaube, gestern in der PK ja gesagt, wir müssen eine gute Struktur gegen den Ball zu haben, das haben wir nicht gehabt. Und wir haben diese 2 Tore geschenkt, einfach so. Wir haben gestartet, einen guten Ballbesitz nach vorne zu spielen, dazwischen 25, 30 Minuten. Dann bekommen wir die zweite Tor, wieder ein einfaches Tor. So in diesem Niveau kannst du nicht wie heute fast die 4 Tore zu verteidigen. Danach haben wir gesprochen, die Halbzeit. Ich glaube, haben wir gut gestartet, die zweite Halbzeit mit dem Ball und in Position. Und das Gehen auf seine Hälfte gebracht. Ein paar Chancen kriegen. Und nochmal die erste Aktion in Offensiva von Como. Nochmal ein Spieler läuft alleine. macht das dritte Tor, klar, danach ist ein emotioneller Moment, wo es schwer für die Spieler, aber trotzdem, die Mannschaft hat die Struktur nach vorne gehabt und nach vorne gespielt, haben wir unsere Tore gemacht und in der Phase, wo klar, jetzt ist schwer, die guten Dinge zu sehen, ich als Trainer muss alle analysieren und wir werden das machen sowieso in den nächsten paar Tagen, wo wir müssen am Sonntag wieder gewinnen mit.
2: Oliver Hartmann, Kicker.
6: Herr Dimitrides, Sie sagen gerade, es ist schwer, die positiven Dinge zu sehen nach so einer Niederlage. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass es momentan an Basiselementen fehlt in Ihrer Mannschaft, was Struktur betrifft, was Zusammenspiel betrifft, was Abstände betrifft? Nein. Das sind ja Dinge, die eigentlich zur Basis gehören. Das ist ja nichts Besonderes.
5: Nein, zumindest müssen wir von dem Spiel klar, von dem Spiel zu sprechen. Und kannst du die Realität war heute auf dem Feld, dass sie haben seit fast drei Jahren eine Identität, eine Gruppe, eine Idee. Ich habe dieses Thema nicht geändert. So haben wir genau gesehen, was haben wir analysiert und gezeigt und trainiert von das Gegner. So, sein System ist ganz klar. 4-2-1-3 oder 3-1 mit Baturina nach hinten. Gegen den Ball genau das gleiche. Wir haben in den Kader 8-9 Spieler. Ein paar haben am Ende gerade gekommen. Und Kunku seine zweite Mal von Anfang an. Er braucht Rhythmus. Mark Juk genau das gleiche. Romulo war verletzt bis diese Woche. Brian Gruda könnte nicht starten. Asan gerade die erste paar Minuten. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir die anderen gehabt. Okay, jetzt kommen wir. Und deswegen müssen wir alle Spieler fitter oder zurück bekommen und wir werden sowieso mit die ganze Kader hart trainiert, auch zwischen uns sprechen und wir werden sowieso in den nächsten paar Wochen eine viel bessere Mannschaft sein. Nochmal, wie gesagt, gerne gratulieren, wir einfach akzeptieren, müssen wir das zwischen uns sprechen, analysieren, gegen den Ball hart arbeiten. Wir müssen solid eine Mannschaft sein. Wir haben 7 Stück in 5 Tagen bekommen. Nochmal, wie gesagt, jetzt ist schwer, was gute Dinge zu finden. Aber wir werden hart arbeiten. Jetzt ist schwer, die Ruhe zu haben. Aber wir, zum Beispiel ich als Trainer, müssen die Ruhe für die Spieler zu bringen und die Ruhe, die Spieler zusammen hart arbeiten und am Sonntag ein gutes Spiel, ein gutes Sieg für unsere Fans schenken.
2: Martin Henke nochmal, machen wir noch 2 Fragen.
4: Trainer.
5: Sie.
4: Hier drüben. Für solche Spiele braucht man auch Kampfgeist, Espirito de Guerreros. Wie siehst du dein Team in diesem Thema gerade aufgestellt, was dieses unbedingte Wollen und dieser Kampfgeist anbetrifft?
5: Oh, klar, nochmal, haben wir 4 Stück bekommen und es ist schwer, gute Dinge zu finden. Aber glaub mir, die Jungs arbeiten hart, die Jungen, die sind enttäuscht, die sind nicht glücklich in der Kabine. Das ist jetzt das Signal. Jetzt die Ruhe halt. Die Ruhe halten, das zwischen uns, selbstverständlich, wir wissen schon, die Fans sind nicht glücklich mit so eine Leistung, aber wir werden in den nächsten paar Wochen andere Mannschaft sein. Deswegen brauchen wir hart arbeiten, bekommen wir alle die Spieler zurück und von den Spielern bitte nicht falsch denken, die Spieler sind Gier, die Spieler haben eine brutale Vorbereitung gemacht, viel gelaufen. Da müssen wir Dinge zu korrigieren. Heute gegen den Ball haben wir viele Fehler gemacht. Und brauchst du zumindest solid, eine solide Mannschaft zu sein und nach vorne, Qualität nach vorne, egal wer da vorne spielt, haben wir zu viel Qualität. Aber zumindest müssen wir nach hinten viel arbeiten.
2: One last question.
7: Grüezi. Hätten Sie erwartet, dass Como in solches sportliches und spielerisches Niveau erreichen würde?
5: Ich kann nicht verstehen.
7: Ja. Hätten Sie erwartet, dass Como ein solches sportliches und spielerisches Niveau erreichen würde?
5: Ich habe gewartet, was haben die gemacht? Weil ich habe viel von Como gesehen und habe auch mit den Spielern auch gezeigt und gesprochen von der Mannschaft. Aber gut, hat nicht gereicht. Müssen wir schon dieses Spiel vergessen. Klar war nicht der beste Traum, so der erste Spieltag von der Champions League so zu starten, aber wir werden in den nächsten Spiel, zumindest am Sonntag in der Liga, wieder ein gutes Spiel zu machen und mit unseren Fans in unserem Stadion und danach, wir warten gerne auf den zweiten Spieltag von der Champions League, aber zumindest müssen wir in der Liga wieder gewinnen. Okay.
2: Okay, vielen Dank. Schönen Abend an alle und eine gute Heimreise. Danke. Ciao.
8: Buongiorno,
9: siamo iniziati.
8: È acceso
9: qua? Sì, pensavo che le chiavi del disco.
8: Prego. Mister, buonasera. Senta, sì. Lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra e di non snaturarsi. Penso che alla fine sia soddisfatto da questo punto di vista. Però volevo tornare un attimo sull'occasione del gol preso, perché lei ha detto prima alle televisioni siamo usciti male. E è chiaro, Mancini esce in ritardo, ma questa uscita di Mancini è dovuta al fatto di un ritardo di Wesley in occasione oppure di qualche altro giocatore? Grazie.
10: Ma di solito quando si prende gol magari c'è anche la compartecipazione.
11: Si sente?
10: Così? Audio? Che si può alzare, no?
11: Chiediamo.
10: L'audio è un po' più alto?
11: Il volume.
10: Vabbè. No, di solito c'è la compartecipazione, non solo, magari anche di qualche altro giocatore, però è chiaro che abbiamo fatto un errore. Sicuramente abbiamo fatto un errore, beh, sono stati bravi anche loro, l'abbiamo anche ripetuto in un altro paio di situazioni. Forse facciamo più errori quando siamo schierati che quando abbiamo degli spazi alle spalle. Questa probabilmente è una situazione che ci dobbiamo lavorare un po' di più, perché ci sono dei momenti della gara che può essere anche non sempre nella metà campo avversaria, e in quelle situazioni siamo un po' più vulnerabili sicuramente.
12: Ecco, mister, le vuoi chiedere innanzitutto come mai la scelta di Rensch, forse anche per premiarlo, tra virgolette, per aver portato la squadra, aver contribuito a portare la squadra qui in Champions League con quella prestazione di Parma. E poi tornando sul gol, con l'Atalanta, dopo 3 minuti dalla ripresa, la Roma prende gol. Oggi, dopo 3 minuti della ripresa, la Roma prende gol. Cos'è, un problema di concentrazione nel tornare in campo oppure, come diceva lei, a formazione schierata forse un po' più di fatica?
10: Non lo so, a volte non si può spiegare tutto. A volte capiti magari che prendi 2 gol di fila dopo 2 minuti l'inizio del secondo tempo, poi magari non lo prendi più per tutto il campionato, li pigli in altri minuti, cioè non è tutto così spiegabile, però è anche vero che insomma 2 partite di fila che prendiamo gol così, ci faremo sicuramente attenzione. No, questa non è una squadra che dà dei premi per qui quello che è tutto guadagnato, è tutto quello che te lo fai attraverso gli allenamenti, attraverso le prestazioni. Ha giocato Rensch perché in questo, e penso che abbia fatto anche un'ottima gara finché è rimasto in campo, perché meritava di giocare.
13: Buonasera mister.
10: Buonasera.
13: Eccomi. Io invece le volevo chiedere come mai è uscito con E, è un problema fisico o una scelta?
10: Un problema fisico,
13: sì. Al ginocchio. Quanto è mancato? Cioè, perché primo tempo abbiamo visto fare recuperi, intercetti. Breccare, insomma, ecco, quanto ha pesato l'assenza di Coné nella ripresa?
10: Sì, ma avremmo magari sofferto di più lo stesso, perché nel momento in cui si è andati in pareggio magari ha dato anche energia e morale agli avversari.

0: Quindi la partita del secondo tempo sul pareggio è diventata sicuramente più difficile, anche se poi a sprazzi ci sono stati dei momenti che sembrava potessimo anche noi ritrovare il gol, un episodio per centimetri sul rigore, qualche altra situazione, però la partita è stata più complicata. Non penso che dipenda solo da Conè, con tutto il valore di Conè, ma anche perché Pisilli credo che comunque abbia fatto una buona partita. Pisilli è fuori da tempo, adesso finalmente è rientrato e comunque credo che si sia comportato bene.
1: Grazie.
2: Ecco mister, buonasera. Io volevo sapere un dettaglio su Dybala, nel senso l'abbiamo visto alla fine abbastanza affaticato, era con i crampi in campo, la sua scelta di togliere Malen e tenere Dybala, e comunque volevo sapere in generale se era soddisfatto comunque per il punto preso, visto che comunque la Roma addirittura rischiava di perdere, di una partita che però era in pieno controllo nel primo tempo e comunque tenuta bene anche nel secondo.
0: Questi sono campi veramente difficili, noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, magari la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene, andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo, io rimango alla prestazione questa sera, bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti, sia dal punto fisico che dal punto di vista tecnico. Questa sera poi hanno giocato anche molto compatti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. Io non storco il naso per niente, sono consapevole che potevamo perderla, ci sono stati 2 o 3 episodi molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla, e comunque mi tengo la globalità della partita, non solamente degli episodi. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test. La Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi, trovi gente che viaggia forte ed è tecnicamente preparata. Dybala per me ha fatto una partita straordinaria, è stato bravissimo, anche per continuità, per qualità, ha perso, faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso, forse uno a metà campo, è stato di una qualità, di una continuità, che avesse i crampi a 2 minuti alla fine probabilmente non era l'unico, ma anche dall'altra parte, mi è sembrato un giocatore in campo in mezzo a tanti giocatori forti, lui sicuramente è forse il più forte.
3: Hello, iyi akşamlar, Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal Fenerbahçe yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz, yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
0: No, la partita è così, come ha detto lei, ci sono stati fasi favorevoli alla squadra e altre fasi a quell'altra. Il Fenerbahce ha fatto una partita, nonostante giocasse in casa, molto molto difensiva, molto molto coperta, forse come mai l'ho vista giocare almeno quest'anno, ed è una squadra pericolosissima in velocità. Noi abbiamo accettato questo rischio, l'abbiamo fatto molto bene il primo tempo, paradossalmente quando potevamo abbassarci un po' di più siamo stati più in difficoltà. Il punto alla fine, siccome questa è una competizione a classifica, dopo 8 partite, anche i punti, anche i pareggi possono essere decisivi ai fini della qualificazione, perché tra farne 9, farne 10 o farne 11, a volte c'è la differenza di un punto che può fare classifica. Quindi per come è andata la gara non è un buon punto per tutte e due le squadre.
1: Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi analizlerinizden.
0: No, ha impostato una partita con molta attenzione, cercando di chiudere tutti gli spazi. Non era facile entrare nelle linee difensive del Fenerbahce, lo hanno fatto molto bene, nonostante questo siano stati bravi a cercare di tenere il gioco e soprattutto a non subire le loro ripartenze, che hanno alcuni giocatori di grande velocità e alla fine qualche volta ci sono riusciti e sono stati pericolosissimi, altre volte siamo riusciti a giocare noi. Abbiamo giocato con due caratteristiche diverse, due squadre che giocano, che però entrambe hanno cercato fino alla fine di vincere la partita.
4: Ultima. Greeting from Iran. Coach, looking at your managerial career, specifically across different clubs with... For example, 31 wins, 50 losses, and only 7 draws at Roma. Your teams rarely seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all-or-nothing approach?
5: Dici che le tue squadre non giocano mai per il pareggio, che sempre per la vittoria il tuo calcio, e quindi qual è la tua filosofia dietro il tuo calcio?
0: Io credo che con l'avvento dei tre punti in campionato abbia modificato il calcio e quindi è un po' come i tre punti nel basket e quindi la necessità di vincere partite, a volte perdendone anche qualcuna in più, ma vincendone qualcun'altra in più faccia classifica e quindi e poi comunque un modo anche di credere di poter superare l'avversario anche a volte quando incontri avversari forti come è successo questa sera, anche il poter avere sempre la speranza di poter vincere.
6: Grazie.
7: Alalım. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
8: Mr. Fabregas, a vostra disposizione. Prego.
9: Cesc, buonasera, Samuele Nala, provincia di Como, complimenti per la partita.
10: Grazie.
9: Ho sentito che diciamo sei stato un po' cauto, no? Hai detto abbiamo vinto, però giustamente la strada è lunga, c'è il campionato, era la prima di Champions, però era anche la tua primissima partita in Champions da allenatore, l'hai vinta 4-1, era anche il ritorno a casa con la nuova curva, quindi mi interessa un po' vederti sciolto, capire le emozioni che hai dentro. So che sei un po' cauto, però immagino tu sia anche molto contento dentro di te.
6: Buonasera, no, ovviamente che sono contento. Quando si vince sei sempre contento, però io ho una grandissima responsabilità di far vedere a tutti che lunedì c'è un'altra grandissima partita e che non possiamo dimenticare che il campionato va prima di tutto e che dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una giornata, una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente, tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, ah, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita? E questa è la grandezza del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini, no, spero che hanno goduto come avevamo goduto noi, e niente. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante. Grazie.
10: Buonasera Fabregas, Luca Cilli, Sport Italia. Complimenti innanzitutto, al di là del risultato, per la proposta di calcio che dal mio modesto punto di vista è tra le più belle in assoluto in Italia e anche in Europa, quindi complimenti perché
6: grazie.
10: Veramente è uno spettacolo guardare la sua squadra. Al di là del risultato e della prestazione, è contento soprattutto della maturità che ha avuto la sua squadra, soprattutto nei momenti topici della partita, perché è stata impressionante la maturità di una squadra che sembrava facesse la Champions da tanti e tanti anni. La ringrazio.
6: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti perché ci sono squadre, praticamente tantissime squadre, che sono meglio di te. E se non sono meglio di te nel primo tempo o le prime 30 minuti, sono meglio di te le ultime 30 o le ultime 45, perché questo è il calcio di più livello che c'è in Europa. Oggi stai giocando contro un ragazzo che sicuramente Nusa andrà venduto tra 6 mesi o un anno per 100-120 milioni a un grande club, no? E questo è il livello che noi ci stiamo affrontando, però ripeto che contento di come avevamo letto tutte le mini partite, i momenti, abbiamo saputo quando essere molto aggressivo in avanti, quando no, quando eravamo un po' più stanchi, dopo quando loro hanno cambiato la struttura, nel secondo tempo che abbiamo sbagliato il 4-0, dopo avevamo sbagliato noi e abbiamo preso il 3-1. Questo è il livello Champions, nel senso che sbaglia te, loro non sbagliano. E dal 4-0 vai al 3-1 e sembra che la partita non è finita, una partita che era totalmente controllata. E noi dobbiamo essere bravi a capire tutti questi dettagli. Dopo loro, ripeto, hanno cambiato la struttura di 3-1, hanno iniziato a mettere tanta gente davanti alla pala. Noi ci abbiamo coperto con una linea un po' più bassa e sapendo che ogni opportunità dove loro perdono la pala, come si è dimostrato in l'occasione di Nico Paz quando ha recuperato Ken, nel gol di Maxi, l'opportunità di Asandiao quando ha fatto il chip che ha sbagliato. Abbiamo avuto 3 o 4 opportunità grandissime di fare gol e a questo livello lo si deve fare, se no rischia a perdere la partita. Grazie.
11: Buonasera, Giulio Saetta. Ciao,
6: della ciao,
11: Gazzetta.
6: Ciao.
11: Senti, Paz, Baturina, Diao, i nomi che fanno tutti, però io volevo soffermarmi sul ragazzo di cui si parla veramente poco, secondo me, e che fa sempre delle partite tatticamente, secondo me, perfette, vaglie. Lo trovi in varie zone del campo, entra, copre, spinge, infatti tu non lo stai più sostituendo. Rispetto all'anno scorso sta maturando tanto, almeno secondo me. Grazie.
6: Sì, sono d'accordo che Alex sta a un livello altissimo. Penso che lo hai detto già dopo la partita di Genoa, se non ricordo male. Però è normale, no? Nel senso che arrivano qua con 19 anni, 20 anni, adesso sono a 22 anni, e migliorano. È la grandezza di tutti questi ragazzi, che ogni partita si migliora. A 33 anni si può migliorare, però c'è già un piccolo limite che già non si può andare di più, anche se si può migliorare ovviamente, però tutti questi ragazzi hanno un potenziale enorme di miglioramento e non ci sono limiti, no? perché hanno fame, hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare, di spingere, come tu hai detto bene. Per questo ripeto, Alex, grandissimo livello.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito a un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.

0: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa
1: Sì.
0: dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente, hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas. E quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita e quindi contento anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
1: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
0: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto, molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
1: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
0: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente Fabregas dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
1: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far
0: Sì.
1: emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
0: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
1: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in area, però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio, e quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
1: Sì, però so, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
0: c'ha
1: solo
0: un
1: punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente non, non,

0: cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le due squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime due partite sono due squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto, molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante, certo che se perde dei punti anche nelle prossime due partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando e questo è importante perché Napoli è una piazza difficile, sai, tre partite, tre sconfitte una dietro l'altra e li vedo ancora calmi e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi, ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente da un buon campionato perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, non, adesso non mi ricordo se sono
1: No, hanno solo
0: in Europa
1: campionato, hanno solo
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
1: Coppa Italia sono già stati
0: comunque, no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi 4 posti. Ciao,
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però

0: È un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. È un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
0: Beh, sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, ed è quello, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
0: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine, e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Sì, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
0: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
0: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente al netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0 poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato Nkivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po' diciamo non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto. Ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
0: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.

0: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
1: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel 403. Oggi è venerdì come i venerdì ormai, quelli giusti di settembre, perché adesso faremo le cose molto molto più precise. Anch'io che sono la persona probabilmente meno precisa del mondo, e mi sono resa conto che questa mia fretta è quello che mi impedisce di fare dei dolci. Io non sono brava a fare i dolci, ma non perché, ma perché ho fretta. Ho sempre fretta, ho sempre voglia di vedere la parte finale della cosa, di vedere il prodotto finito, e mi sono resa conto che questa cosa me la porto appresso in tutto, nel fare dolci, nel realizzare anche semplici piatti. Sono talmente curiosa di vedere la fine che vado troppo di fretta e mi rendo conto che sbaglio, che no, non c'è il terremoto. Se mi vedete che si muove è perché ci sono piccoli lì allineamenti. Cosa succede? Succede che ho proprio avuto la netta sensazione di non che non sono io in grado di, ma è proprio questo mio modo di vedere le cose, di fare le cose, che devo stare calma. E anche in cucina ci vuole il tempo, come quando io realizzo prima mentalmente, ma qualsiasi cosa la realizzo prima mentalmente, un piatto, un mobile, tante cose che io progetto, il mio progetto parte dalla testa. Non so se è che anche per voi è così o improvvisate, ma io amo questa cosa, amo partire qualche giorno prima, non so, anche per realizzare un menù, ma un menù non importante, non c'entra questo, anche un menù perché avete degli amici a cena, avete il vostro fidanzato che magari per la prima volta e quindi volete stupirlo. Allora, apro una parentesi a proposito di questo. Ragazze, prima informatevi su cosa gli piace, cosa non gli piace, perché magari uscite da un paio di settimane o tre e ancora non li conoscete appieno i suoi gusti. Io spero anche che sia lui o lei, non ha importanza, che vi abbia detto la cosa più importante. Sai, sono allergico, sai, sono allergica, sai, sono celiaca, sai, sono intollerante al lattosio. Queste, vi assicuro che queste informazioni sono importantissime, sono le prime che dovete dare per far sì che tutto fili liscio, che non ci sia quel momento in cui arriva da voi con una scatola di cioccolatini al latte o dei wafer. Ok, quindi questa cosa deve essere, mi raccomando, deve essere le primissime cose da dire. Dopodiché si può pensare di organizzare un bel menù. E come si organizza un menù? Allora, anche per le meno esperte si parte sempre da un antipasto, perché l'antipasto è ciò che è più semplice da preparare, anche per chi non è un cintura nera nei fornelli. È sempre qualcosa di molto facile. Poi si passa o a un primo o a un secondo. Allora, i secondi tendenzialmente possono essere semplici se fate pesce, perché più la ricetta del pesce è

è semplice, più il pesce risulterà buonissimo. Su questo non ci potete, non, veramente ci metto la mano sul fuoco. Diversamente, un altro tipo di secondo, non lo so, cioè, nel senso, dipende dalla vostra maestria, perché è vero che noi vediamo tantissimi reel su persone che sono bravissime in cucina, che fanno cose fantastiche, che sono proprio presi da adesso. Ieri, l'altro giorno, non ricordo, ho visto una comica che ricordo da ragazza, la vidi Vabbè, le barzellette, un programma TV sulle barzellette su Italia 1, mi pare, e vinse perché Persia si chiama, Persica, una cosa del genere, è romana, è una potenza, ma mi fa molto ridere, molto ridere perché cioè, è molto bella come donna e nello stesso tempo riesce a fare di quelle smorfie che dici, però lei è un vulcano. Ecco, anche lei si è messa a fare una sorta di programma di cucina. Tutti lo possono fare, probabilmente in un futuro prossimo lo farò anch'io, dedicherò la semplicità in cucina, ma vedremo che tipo di format riusciremo a creare, qualcosa che possa essere. Allora, voi vedete su, c'è un canale che si chiama Food Channel o qualcosa del genere, dove ci sono i monaci benedettini di non so quale convento in Sicilia. Io li amo, io li guardo spesso. Anche le suore, che tra l'altro ho conosciuto, che tra l'altro ho conosciuto le suore, ci sono queste suore, queste suorine, di cui una è altissima, ma era una cestista, giocava a pallacanestro. E un nostro carissimo amico ha preso i voti e siamo andati fino a Dumenza, verso Varese, quindi quasi verso il confine, sul Lago Maggiore, e abbiamo conosciuto le suore che facevano questo programma, ma sono veramente deliziose, deliziose. I frati, sì, erano frati, e invece sono quelli che amo di più seguire. Non so perché, io sono una criticona, io critico tutto, però loro non riesco a criticarli, loro sono così teneri, con queste padelle che anch'io agli inizi utilizzavo, queste padelle che secondo me possono veramente far finire dei brutti mali. Perché ormai sono completamente privi di smalto. Qualcuno, per favore, qualcuno che regali un set di pentole a questi frati meravigliosi. Fatelo, per favore, fatelo, perché non d'acciaio, e assolutamente, perché non credo che saprebbero usarle. Regalate a questi meravigliosi frati quelli in pietra, che probabilmente sarebbe più consono per loro. Insomma, queste ricette, questa semplicità nel cucinare è quello che più appartiene alla nostra Italia. Io non solo guardo reel, perché il cellulare, bene o male, ce lo abbiamo sempre in mano, ma sono ancora quella che si documenta sui libri. Nella mia, diciamo così, nel mio percorso di studi ho collezionato dei libri anche molto costosi, perché potevo permettermelo. E questi libri molto costosi sono libri tendenzialmente francesi, purtroppo, tradotti in italiano, ma sono fatti talmente bene che ogni euro è speso bene, è speso benissimo. E mi capita spesso di riandare a rivedere, a rielaborare delle tecniche che nella vita non ho mai utilizzato. Ho imparato a scuola, ma difficilmente alcune tecniche puoi tenerle sempre fatte, perché durante il tuo percorso comunque di lavoro tante cose non le fai. E quindi andarle a rivedere ti accende la fantasia, cosa che grazie a non so chi io ho per qualsiasi cosa. Se non sviluppo la mia fantasia, se non metto la fantasia nelle cose che faccio, probabilmente mi deprimo, probabilmente arrivo a un punto in cui divento molto molto triste, perché questa fantasia, deve avere uno sfogo. Ritornando a noi, al fatto di elaborare dei menù, elaborate i menù senza complicarvi la vita. Quando vi dicono, mi raccomando, non portate a tavola le prime volte,
probabilmente meglio. Se invece siete bravini in cucina e vi va di sperimentare, per l'amor del cielo, fatelo pure, io lo faccio. Io non porto mai a tavola qualcosa di diverso, cioè, scusate, qualcosa di già fatto. Se devo cominciare a cucinare, il mio progetto deve essere nuovo, deve essere qualcosa che Mauro non ha mai mangiato.

mangiato che i miei commensali. Comunque, magari hanno mangiato, ma in una chiave diversa. Cerco sempre di stimolare anche me stessa, perché se devo portare in tavola degli gnocchi, per esempio, è difficile che io possa andarli a comprare. Se li vado a comprare, significa che in quel momento la mia mente è affollata di altri pensieri e non riesco ad avere la lucidità per cucinare qualcosa di nuovo. Una delle cose che amo di più fare. E vi pregherei anche di seguire questi consigli. Io, guardate, veramente con il cuore non sono all'apice di niente, però posso darvi dei consigli perché ho una certa esperienza data anche dall'età e anche da cose che ho sbagliato a fare. Perché la cosa che non vi dicono, la cosa che non vi dicono nei reel o non ci sarà mai un buono alla prima. Perché un piatto può non riuscire subito, ma allora non parliamo dei grandi chef, per esempio il mio idolo indiscusso rimane Cannavacciuolo, mi perdoni Cracco, ma mi piace come persona. Ieri ho fatto questa domanda a Mauro e gli ho chiesto: ma senti, ma tu riesci a separare l'artista dall'essere umano? Parlavamo di attori, eccetera, e lui dice di sì, e io invece no. Cioè, se uno so che nella vita privata è una emerita TDC, faccio veramente fatica a non guardarlo come una TDC, ok? E quindi vengo influenzata. Purtroppo è così, e quindi non va bene questa cosa. Non va assolutamente bene, però quando so che nella vita è una persona, è vero, tu mi dici, ma come fai a saperlo? Perché tutti noi ci nutriamo di ciò che ci raccontano le interviste, ci raccontano i giornalisti, spesso decontestualizzano quello che vogliono realmente dire o quello che hanno veramente detto le persone, quindi ti trasformano una persona. È verissimo tutto, perché di giornalisti veri e corretti ce ne sono sempre meno. Perché è più importante fare click, è più importante avere view. Diciamo che mi affido molto a quella che è la mia sensibilità. La mia sensibilità, io guardo molto al linguaggio del corpo, tantissimo. Mi hanno insegnato, non tutto ovviamente, però mi hanno insegnato a cogliere dei segnali, e quindi questi segnali a me bastano per vedere se una persona può essere recettiva, quindi poi è una persona con cui puoi parlare, in quella persona in quel momento non lo è, o è semplicemente si sforza di essere educato, e invece è una persona che è aperta e è una persona serenamente educata, quindi ce l'hai in natura, perché tutti noi. Non c'è un giorno uguale all'altro, soprattutto a noi ragazze. Non c'è un giorno uguale all'altro. Ieri, per esempio, ho fatto molta fatica, non so cosa avevo, e poi ho sentito che, stranamente, anche altre mie carissime amiche ieri hanno avuto una giornata fisicamente, non mentalmente, ma fisicamente distruttiva. Sabri con un mal di testa lancinante, lei ha un mal di testa proprio cronico, quindi ha fatto la terapia e stava malissimo. Flora ha avuto dei crampi, gonfiore di stomaco, nonostante non abbia ingerito a quanto pare nulla di sconvolgente. Lei è intollerante al lattosio, quell'altra è celiaca. Io non riuscivo a svegliarmi ieri mattina ed erano circa ancora le 9 e avevo gli occhi sigillati, chiusi. Non riuscivo a svegliarmi, sì, un po' la mente, ma anche la mia mente tendenzialmente si sveglia e poi tutto il resto del corpo si sveglia. Ieri mattina non c'è stato verso, quindi sono stata comunque produttiva per quello che potevo fare, ma dopo pranzo, avere rigovernato la cucina, una cosa, ho detto devo andare a dormire, e ho dormito dalle 3 del pomeriggio fino alle 6, ma senza rendermi conto, e il mio corpo aveva bisogno di queste ore di sonno e lo ha assecondato. Certo, è vero, potevo, perché comunque il mio lavoro l'ho svolto tutta la mattina, però non è la prima volta che mi capita, non so se anche a voi capita, però mi è capitato proprio questa necessità assoluta. Infatti, se mai doveste avere bisogno di dormire, ma che è una cosa che non è quotidiana, ma è strana, è estemporanea, che dite no, caspita, no, no, veramente non ce la posso fare. Ecco, se potete, che sia un 20 minuti, mezz'ora, un'ora, e
estraniatevi da tutto e da tutti, assecondate il vostro, mettete la sveglia magari, io non l'ho fatto, estraniatevi da tutti e prendetevi, regalatevi quest'ora, perché è fondamentale, perché il vostro corpo in un certo senso vi sta chiedendo aiuto. Fermate un attimo. Probabilmente con gli input che delle ultime settimane, dell'ultimo mese di agosto, non dormivo magari benissimo, mi capitava di svegliarmi intorno alle 3 o alle 4 di mattina e riaddormentarmi un'ora dopo. Probabilmente il mio corpo ha avvisato questa sorta di stanchezza. Ma torniamo a noi, siamo come al solito, prendo un sacco di grammazione, ma il focus, me lo ricordo, oggi è venerdì e si parla di cucina. Quindi cercate di cucinare qualcosa che vi è semplice, cercate le ricette, possibilmente cercate delle ricette cartacee se avete a casa anche un libro di cucina di vostra nonna, va benissimo, perché come vi stavo dicendo, buona la prima, è molto difficile. I reel che vengono realizzati, le ricette che vengono realizzate, soprattutto se non sono fatti da professionisti, come dicevamo, non è buona la prima, perché anche loro sbagliano, perché basta una grammatura diversa che ti esce che hai un risultato diverso, perché così succede. Allora vi do per esempio una ricetta molto bella, molto scenografica, ma di una semplicità abissale. Ho fatto l'altro giorno, perché avevo voglia di creare proprio, perché non è che tutti i giorni ti metti a fare il gel di qualche cosa. Sappiate che i gel che vanno tanto di moda si fanno solamente con un prodotto, che è l'agar-agar si chiama. Questo prodotto, che è comunque questa polvere, che è una polvere agglomerante, che è totalmente naturale, che non c'entra niente con la colla di pesce, che ormai è talmente desueta, è talmente vecchia, solamente pensare alla colla di pesce che mi viene male. Però l'agar agar invece è qualcosa di estremamente naturale, non vi sto lì a dire che è una radice bla bla bla, però è naturale, quindi potete non farete male a nessuno. Può essere presa sia dai celiaci, da intollerante al lattosio, dagli animalisti, tutti, ok? Questa è una polvere fantastica e si può trovare dappertutto. Io la ordino online perché mi è molto più comodo, ma è l'essenziale. È essenziale per produrre questi fantastici gel. E la base è sempre una, o la frutta o la verdura, dipende cosa volete voi, dipende cosa volete abbinarlo, perché in realtà poi ha veramente quel sapore. Quindi in un'insalata di finocchio che sto per dirvi, che può essere un'entrata o un accompagnamento o tra un primo e un secondo o tra l'antipasto e il primo, perché sapete benissimo che la pasta è molto più semplice creare un buon sugo piuttosto che elaborare un secondo. I secondi sono sempre più rognosi, perché cosa fate? Carne o pesce, e questa è vegetariana e questo è vegetariano, e preferisco non cucinare perché sono rognosa anch'io, ecco perché ve lo dico, lo so perfettamente, io non cucino e non mangio cuccioli, figuriamoci, e da ormai diverso tempo non mangio polpo. Sapete cosa ne penso? Il polpo è fantastico, vederlo in tavola è buonissimo, ma io come faccio a cucinare un essere che ha 3 cuori e 9 cervelli? Non ce la posso fare. Non ce la posso fare, perché è veramente una creatura vivente intelligente. C'è gente che non c'ha manco un cuore e manco un cervello, e tutti e due insieme a volte. E io devo andare a cucinare e a mangiare un essere così meraviglioso. No, non ce la faccio. Non ce la faccio, io non lo mangio e non lo cucino. Un cuoco deve farlo. Un cuoco, se la proprietà decide di fare, però ci sono tante cose meravigliose che si possono fare, tante cose molto più high, molto più fighe, no? Che si possono cucinare, se non perché devo cucinare per forza una manzetta piuttosto che un vitellino, per quale diavolo di motivo? Sì, lo so, siamo carnivori, sì, siamo onnivori, tante cose, ma se io ci posso mettere un po' di etica e un po' di amore in quello che faccio, e lo faccio con tanto amore, io preferisco trovare delle soluzioni gustose senza per forza macellare. Ok, non me ne abbiate, magari voi siete mogli di macellai, avete dei gioielli meravigliosi perché vostro marito ha un sacco di negozi, va benissimo, non sto dicendo niente, però se io posso evitare, perché sì, la carne di pollo la mangio,
È una cosa che ancora non riesco a

a togliere, non posso togliere completamente la carne, ma sicuramente ne faccio molto meno uso. Voi fate quello che volete, cioè, è ovvio che a una super mega grigliata partecipo. Voglio dire, poi ognuno fa quello che vuole nella vita. Io scelgo così, poi fate voi. Eticamente non mi va, soprattutto il polpo, è una cosa che mi manda, non ce la faccio. Poi tutto il resto è affar nostro, ognuno che scelga con la propria testa. Detto questo, torniamo all'insalata di finocchi. Prendete due finocchi, parliamo se un pranzo o una cena per due, prendete due finocchi che siano quelli un po' tondi. Non quelli allungati. Allora, sfatiamo innanzitutto questa leggenda che ci sia il finocchio maschio e il finocchio femmina. No, no, semplicemente il finocchio maschio è quello. Senta, scusate, si dice che il finocchio maschio sia quello più rotondo e tarchiato e il finocchio femmina sia quello più allungato. Non è così. Il finocchio è uno e il fatto che sia più oblungo è il fatto che nella sua crescita probabilmente non aveva molto spazio e quindi è cresciuto in lunghezza, mentre quelli più pacciarotti, quelli più tondi, hanno avuto tutto il loro spazio e quindi sono cresciuti come dovevano crescere. Ecco, io forse preferisco comunque quelli un po' più tondeggianti. Mi serve anche perché la curva di ogni, diciamo così, di ogni strato è molto più carina, cioè è una curva molto più accentuata. Ecco, prendete una mandolina, il più sottile possibile, non vi preoccupate che comunque taglia. E cominciate una volta pulito, ovviamente, togliete le sue erbettine, perché prendete quelli con le erbettine, perché vi serviranno poi per la decorazione. Quindi tagliate sottile, sottile, sottile questi due, conditeli con sale e olio e condite proprio bene, bene, bene, bene, senza esagerare, ragazzi, senza esagerare. Dopodiché preparate già le porzioni nei piatti di portata, qualsiasi vogliate, vanno bene tutti. Io prediligo sempre i piatti bianchi perché tutto ciò che è bianco mi sa di pulito e esalta ciò che abbiamo nel piatto. Dopodiché preparate il gel. Il gel è molto semplice, dovete frullare quello che è non lo so io, un cetriolo, quello che è del prezzemolo, quello che è, in questo caso io l'ho voluto fare con l'arancia, quindi spremete l'arancia, cercate di averne circa 350 ml. In questi 350 ml buttateci dentro anche un limone, che sarà un pochino più aspro e ti dà quel tocco meraviglioso di agrumato in più. Quindi spremete bene, filtrate il succo d'arancia, ok? Preparate con 350 ml circa, preparate 25 grammi di zucchero e 3,5 di agar-agar, di farina, mi raccomando. Mischiate le farine, quindi scusate, mischiate lo zucchero e l'agar-agar insieme. Mettete il succo sul fornello, mettete l'agar-agar dentro e tenete mescolato non a fiamma alta, ma direi a fiamma bassa. In questo modo comincia a bollire, tutto comincia a bollire e si scioglie lo zucchero, si scioglie l'agar-agar e tenendo sempre mischiato lo attiverete perché l'agar-agar si attiva con il caldo. Una volta che è tutto sciolto, tutto pronto, ci vorranno 3 minuti dal bollore, 2 minuti dal bollore, ecco, non dovrà bollire in maniera prepotente, dovrà comunque bollire ma delicatamente. Una volta che è tutto pronto, fatto passare in 3 minuti, così siete tranquilli, versate quello che è il contenuto della padella in un altro, in una piccola boule quadrata, comunque bassa, non ha importanza, tanto quello che sarà il risultato verrà poi frullato. Lo fate raffreddare fuori dal frigorifero. Una volta che può essere a temperatura ambiente, lo mettete in frigorifero. È più facile a farlo che a dirlo, eh? Avete già capito? 3 orette, quindi dovete prepararlo o diciamo a pranzo per la cena. Va benissimo. Deve stare in frigorifero almeno 3 ore in frigorifero. Vedrete che si è formato il gel. È una cosa bellissima, si è formato questo gel e cosa fate? Lo frullate, non frullatelo fino a farlo, ok? Frullatelo fino a fare in modo che sia una crema,
che sia tutto, che non ci siano ancora dei pezzettini, ma non.

insomma, non fatelo ritornare liquido, ok? Frullatelo molto bene. Da lì mettetelo nella sac à poche. Se per caso non siete ancora pronti perché avete fatto prima il gel, semplicemente mettetelo in una sac à poche e rimettetelo in frigorifero, perché non fa altro che farlo star bene. Dal momento in cui invece siete pronti, si può sbagliare. Ragazze, si può sbagliare a fare un gel, nel senso che può essere magari un po' più liquido rispetto al gel solido che vediamo in reel di questi super mega cuochi e chef, ma non succede niente. Perché? Perché la base comunque è molto buona, l'agar-agar è qualcosa di naturale, quindi non andiamo a preparare qualcosa di chimico, assolutamente, e quindi qualcosa di buono. E perché vi ho detto di stare leggere sul condimento dei finocchi, perché in questo modo, con il gel che sa di arancia e sa di limone, continuerete il condimento. Quindi non ci sono assolutamente problemi. Da quel momento cosa fate? Una volta pronti i finocchi, mettete le olive taggiasche, perché c'è il contrasto tra il nero. Io dico olive taggiasche, ma potete mettere. No, verdi no, verdi non mi piace. Potete mettere quelle nere denocciolate, ma le taggiasche sono così piccole, così carine, e spesso le vendono anche già condite. Quindi, volendo vedere, anche mescolando sul fondo del barattolo, potete prendere un cucchiaio di quello che è il condimento e anche versarlo sopra. Potrebbe essere anche una cosa carina. Una volta che avete depositato le vostre taggiasche, allora, direi io più di 4 e meno di 10, perché altrimenti poi diventano troppo forti come sapore e vanno un po' a coprire il tutto. Mettete il gel. Allora, due cose: se è per caso troppo, troppo liquido e dici, ma no, ma perché non mi è riuscito? Non vi preoccupate, ci sistema tutto. Lo utilizzate come condimento e fate dei ghirigori fantastici. Se invece vi è venuto gel, quindi che esce proprio la forma bella solida, allora fate dei puntini sopra i finocchi, sopra l'insalata di finocchi, a guarnire l'erbetta che c'era sopra il finocchio. Quindi ha un nome, da noi si chiama la barba del prete, la barba del frate, ecco, con questo verde, ed è fantastico. Avete fatto un figurone, speso pochissimo, l'agar-agar vi dura una vita, non date retta alla data di scadenza, vi dura comunque una vita, avete fatto un figurone. Come primo piatto, per esempio, io che amo non sprecare cibo, ed è una mia filosofia in cucina. Infatti io amo, come sapete, c'è l'ecocucina, economia in cucina, ecologia in cucina. La mia ecocucina ha fatto in modo che avessi ho trovato ieri il modo di cucinare delle pesche che ormai erano invecchiate, non erano marce, erano un po' vecchiette nel mio frigorifero. Dico, cosa faccio? Non ho voglia di fare la Macedonia, non posso farci una Macedonia, non posso neanche farle alla piastra, non lo posso fare. Allora cosa faccio? Avevo in frigorifero i friggitelli, che sono questi peperoni verdi che sono strabuonissimi, ma potete farlo anche con qualsiasi tipo di peperone, anche il peperone corno, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. È ovvio che in base al colore del peperone poi date il colore alla salsa. Beh, insomma, sì, ho ancora tempo. Cosa ho fatto? Ho fatto degli gnocchi ai friggitelli, ma utilizzando proprio i friggitelli. Cosa mi servono le pesche? Le pesche mi sono servite per dare polpa. Ho di 5 pesche, se non ricordo male, quella più soda l'ho tenuta come decorazione. Le altre le ho lavate, ma non le ho sbucciate. Allora, ho aperto i friggitelli, gli ho tolto i semini, gli ho tolto il capocchietto, li ho messi in padella con le pesche, con un filo d'olio, con dell'aglio. Li ho fatti girare benissimo, le fate proprio cuocere, ma non stracuocere, le fate comunque ammorbidire tutto. E cosa ho fatto?

di farina. Ma vi dico una cosa, aggiungete i primi 100 grammi sicuramente, sicuramente, e amalgamate bene. Gli altri 30 grammi andateci piano, cioè non è sbagliato farlo, ma fatelo e non abbiate paura che diciamo è troppo molle. No, no, no, no, no. Lavorate bene. E qui si ritorna all'inizio, dove avere pazienza è fondamentale, perché io ho lavorato prima con il cucchiaio, poi ho detto lavoro con le mani, guantini, ho cominciato a lavorare l'impasto finché non è diventato completamente verde. I friggitelli sono verdi, la polpa non ha, della pesca non ha influito. Certo, ho salato, perché comunque mentre li facevo rosolare ho salato ed erano perfetti. L'ho assaggiata, regolatela voi di sale, però ho aggiunto la farina. Non abbiate è morbida, sì, lavoratela con pazienza, senza usare troppa forza, ma vedrete che arriverà un panetto che sarà morbido. Perché se aggiungete troppa farina, anche dopo la cottura dello gnocco rimarrà un po' duro e aveva voglia farlo cuocere. Comunque, una volta pronti gli gnocchi ho fatto delle palline, adesso va molto di moda farci il buco dentro, in questo modo raccoglie tutta la sua salsa e ho messo in tavola degli gnocchi o i friggitelli non buttando via nulla. Io vi saluto, lo so che quando parlo di cibo mi perdo sempre, dico oh sì, ce la faccio e poi sforo, mi dispiace tantissimo, vi auguro una bellissima giornata e chiedetemi qualsiasi cosa, io posso veramente, magari non direttamente, ma posso darvi un sacco di idee. A presto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni, l'Inter che perde in casa del Real Madrid e il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoni che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3 su 3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo, la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare.

0: Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli, che contro il Bologna in casa deve dimenticare le tre sconfitte di fila patite, due in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Fabri, intanto, prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza. Un italiano che vince a Monza, ormai erano a decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
1: Beh, ha fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria, ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Silver, perché è arrivato anche Silver domenica, e l'idea che due eccellenze dello sport, anzi probabilmente le due più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. Quindi meraviglioso, peccato per le Ferrari, l'unico neo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes, che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
0: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
1: Sì, mi ha deluso molto, sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
0: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'italiano in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League dopo quanti, 119 anni di storia, al Sinigallia, entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia, lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou, insomma una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
1: Ma è stata una meraviglia,

0: meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo soprattutto nella vigilia a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
1: Sì, è vero.
0: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite.
1: Sì, sì,
0: come sai,
1: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte push contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Noah Lang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno, l'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard, che è uno dei più, secondo me, centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi più dal Napoli?
0: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona, però macchiata da due errori che in Champions League non può permetterti, quindi a testa alta anche no, cioè hai giocato una buona partita ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi, la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
1: E quel pizzico di presunzione, Napoli, dici tu?
0: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain sì, vediamo. Mm. Per adesso dico Bayern Monaco, Barcellona, facciamo l'inizio, quindi sai che non ne azzecco una, quindi stai tranquillo.
1: Parte male il Bodo Glimt intanto, è aperto e chiuso parentesi.
0: Esatto.
1: Spinto, forse.

0: E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più, però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione. Mentre la Roma mi ha deluso.
1: C'è la Roma, poi c'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
0: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite. Ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa, e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente, ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo, e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
1: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre, la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio, che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
0: Ma un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola, però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina perché comunque ha perso tre giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che insomma ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so, quindi ma probabilmente Vanoli
1: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro, Palladino, quindi non sarebbe
0: appunto tornato. Appunto, quindi Vanoli ci sta. Però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore. Quindi
1: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
0: Ma insomma, io insomma mi aspetto una Fiorentina che porti a casa i tre punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta amalgama, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
1: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vendeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso, hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso,

0: Allora, il nostro amico dice non è quanto spendi, ma è come spendi sostanzialmente. Il Como lo sta spiegando, che poi spendere bene ti porta a valore.
1: Beh, l'invidia è una brutta bestia, lo so. Da sempre, cioè, dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra, magari rivale, che vede un Como arrivato, non dico dal nulla, ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in affanno, è normale che cominci a pensare, ah, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono, ah, fortissimi, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturina e Dubikas in un'altra squadra
0: possano funzionare allo stesso modo.
1: Cose.
0: Sì, sì,
1: sono esatto.
0: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
1: Sì. Bravo Vin, sì, la penso uguale, cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile, solo che questi, secondo me a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva, perché la domanda che io mi faccio è, ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, con quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che, sì, il Como che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
0: Ah no, l'esperienza? Per me secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
1: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me, superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nell'otto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, no. Tutt'altro. No. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro, se uno vuole informazioni riguardo si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona, fanno un altro sport, però in Italia il Como se la gioca.
0: Fabri, invece parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus, si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice ah, meglio così, ha avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
1: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, sì, hai una next gen per cioè, che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra.

boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa.

0: momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabbri, il nostro amico ti fa una domanda in vista l'emergenza, ti dice: secondo te può giocare Lucumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Miners, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie si riporta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lucumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
0: No, hai detto bene tu, hai con Miners, che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi posso prenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, però personalmente ho con Miners e gioca lui. Perché se metto Lucumi a centrocampo è come dire: Kupiners, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano: mamma, allora si può giocare bene e vincere. Poi c'è stato un calo e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta. Nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato e si cerca però anche di tornare all'antico. Se voi notate come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre. Però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci. C'è uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice. Però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì, su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabbri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
0: bella la chicca finale.
1: Perché poi uno dice: ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola. Secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale da chiederti.
0: Sì, sono d'accordo, e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
1: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincerla?

0: questa partita?
1: La seconda. La rapido e indolore, indubbiamente la seconda. Ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
0: Esatto, è quello, l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
1: Esatto.
0: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
1: Fabrizio, a voi, alla prossima.
0: Con Ciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi c'è la Pa De Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti. Vi aspetto.

0: Emma Bonino è morta stamane a Roma a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La storica leader radicale era stata ricoverata a Santo Spirito 7 settembre e trasferita ieri in una struttura privata. Simbolo delle battaglie civili e femministe per mezzo secolo, ha difeso le sue scelte fino all'ultimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo politico e sociale italiano ed europeo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato come Emma Bonino abbia impresso un segno nella Repubblica e nell'integrazione europea. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato, sottolineandone il ruolo fondamentale sebbene su sponde lontane. L'Aula del Senato, per voce del presidente Ignazio La Russa, ha osservato un minuto di silenzio, mentre Più Europa ha celebrato il suo testamento politico e le battaglie per la libertà. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano le circa 3.000 vittime del crollo delle Torri Gemelle e dell'attacco al Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono, rinnovando il giuramento di difesa del paese e delle sue libertà. Cerimonie solenni si sono tenute anche a New York con il vicepresidente J.D. Vance, oltre che nei principali paesi europei. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo sanitario a tappe. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando lo scorso 28 agosto è stato colpito da ictus e ricoverato d'urgenza all'ospedale di L'Avana. Assistito dalla compagna e da due specialisti giunti dal Policlinico Gemelli di Roma, il 48enne è stato autorizzato al rientro dopo il via libera dei medici. Il suo arrivo è previsto per sabato pomeriggio. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respingendo il ricorso presentato dai legali della società. Gli impianti andranno spenti entro il 28 ottobre, poiché, secondo i giudici, il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'esercizio dell'attività di impresa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la riconvocazione immediata del tavolo di confronto, mentre i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Proseguono le indagini della Procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, deceduta in ospedale dopo essere precipitata dal suo palazzo ad Ariccia. I carabinieri di Frascati ascolteranno il compagno della 35enne presente al momento del fatto per ricostruire con esattezza le ultime ore della donna. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il telefono cellulare ed è stata disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo per istigazione al suicidio. I dati diffusi dall'Istat per il secondo trimestre del 2026 registrano un nuovo incremento del mercato del lavoro in Italia. Gli occupati salgono a 24.363.000 unità, con un aumento di 155.000 lavoratori rispetto al trimestre precedente e di 246.000 su base annua. Il tasso d'occupazione raggiunge così quota 63,1%, mentre il tasso di disoccupazione sale leggermente al 5,6%. La quota di inattivi scende al 33%.
1: Per il nono anno consecutivo Kerastase è presente a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Un'edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kerastase è official hair partner. L'attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura.
2: La Mostra del Cinema di Venezia è un momento super rilevante per il nostro pubblico in Italia, anche e soprattutto perché c'è una comunanza di valori tra i valori fondanti di questa manifestazione e i valori che Kerastase incarna dalla nascita del brand. Un misto di eccellenza e lusso professionale. La rassegna qui a Venezia è un momento di visibilità internazionale incredibile, di lusso sofisticato.

0: che diventa un'immagine che fa il giro del mondo, e Kerastase, che vuole essere un'icona di bellezza senza tempo, trova qui una delle sue manifestazioni più legate al suo DNA.
1: A supporto del brand make-up sponsor della mostra, Kerastase realizzerà circa 700 hair look delle star nazionali e internazionali presenti in Laguna, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist.
2: I trend che mi hanno colpito sono diversi. Partiamo dall'effetto wet, lo chignon, il bob, le frange strutturate, destrutturate, piene, bellissime. Ma la cosa che mi ha colpito di più di tutti è l'effetto gloss. Questo effetto gloss, che secondo me è il trend che andrà anche nell'autunno-inverno, ed è un effetto veramente lucido, fa brillare il colore, ok? Ma per avere questo tipo di effetto dobbiamo avere un partner veramente incredibile.
1: Per tutta la durata della mostra d'arte cinematografica, il brand è presente presso la lounge Kerastase, allestita all'interno dell'hotel Excelsior del Lido, dove gli ospiti possono prepararsi prima degli eventi e vivere una esperienza immersiva e sensoriale.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato. Ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione che scapperà via dall'Italia verso la penisola balcanica e la Grecia, alta pressione più ad ovest con massimi tra Francia, Spagna e Portogallo. Gli sviluppi quindi sull'Italia, che vedono ancora della variabilità sulle nostre regioni del sud e sul Medio Adriatico, ancora la possibilità di qualche notte instabile, improvviso piovasco breve temporale, quindi anche sulle regioni del sud qualche fenomeno ci sarà, altrove via via restanti zone del centro nord maggiore stabilità con più sole. Ecco nel dettaglio la grafica che ci mostra residua variabilità sul Medio Adriatico, gli ultimi piovaschi e poi variabilità in giornata tra mattinata e pomeriggio al sud, dove qua e là potrebbe esserci qualche rovescio a sfondo temporalesco con venti tutti in rotazione di grecale maestrale. Sole invece al nord, centrali tirreniche e Sardegna. Temperature, come dicevamo, in flessione anche all'estremo sud. Su tutta Italia saremo in linea con le temperature del periodo, massime sotto i 30 gradi. Più o meno oscilleremo da nord a sud tra i 24 e i 28 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

Debutto da sogno in Champions League per il Como che a Sinigallia travolge 4-1 l'Ipsia. I laviani sbloccano il risultato al 15esimo con Baturina su assist di Dovikas per poi trovare il raddoppio al 38esimo con lo stesso Dovikas lanciato a rete. Nella ripresa di Aucal al tris al nono con un potente destro, prima della rete tedesca firmata da Maksimovic. Allo scadere ci pensa il neoentrato Perrone a firmare definitivo 4-1 su assist di Nico Paz, una prestazione d'autorità che regala agli uomini di Fabregas una straordinaria vittoria al primo storico appuntamento europeo. Si chiude sull'1-1 la sfida di Istanbul tra Fenerbahce e Roma per il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo 7 anni. La squadra di Gasperini sblocca il match al 39esimo con una splendida conclusione da fuori di Cristante, ma incassa il pareggio turco in avvio di ripresa con Brown al 48esimo, abile a approfittare di un'uscita avventata di Mancini. Nel finale Svilar salva il risultato sui tentativi locali prima della traversa colpita da Ache. Per la Roma un punto prezioso al termine di una gara di grande sacrificio. Scatta nel fine settimana la quarta giornata di Serie A. Ad aprire le danze stasera sarà la sfida tra Venezia e Fiorentina, seguita dal programma di sabato che vedrà impegnate Juventus-Atalanta, per poi chiudersi con i big match delle 18 tra Lazio e Milan. Domenica ricca di impegni con il Napoli che ospita il Bologna al Maradona per scacciare la crisi, mentre lunedì sera la giornata si concluderà a San Siro con il posticipo tra Inter e Udinese. In vista della delicata sfida di campionato di domenica contro Bologna, il Napoli di Max Allegri prova a scuotersi facendo leva sulla cabala. L'allenatore toscano vanta infatti una tradizione straordinariamente favorevole contro i rossoblù. Nei 26 precedenti in panchina tra Milan e Juventus non ha mai raccolto una sconfitta, collezionando 19 vittorie e 7 pareggi. Una statistica confortante per gli azzurri, chiamati a riscatto contro la formazione di Tedesco, che nell'occasione sarà guidata in panchina dal vice Tarozzi a causa della squalifica del tecnico titolare. Serata di festa e grande spettacolo a Napoli per l'apertura degli europei maschili di pallavolo davanti a 6.000 spettatori di Piazza del Plebiscito e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Italia di De Giorgi.

0: supera la Svezia con un netto 3-0. Nonostante l'inizio posticipato di 30 minuti per la pioggia, i campioni azzurri mantengono alta la concentrazione sotto la regia di Capitan Giannelli. Domani la partenza per Modena, dove sabato l'Italia affronterà la Grecia nella seconda partita della Pool A. Sarà la sfida tra le due migliori giocatrici del mondo a decretare la campionessa dello US Open. La finale femminile di sabato vedrà opposte Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, quest'ultima nuova numero uno della classifica WTA da lunedì, a prescindere dal risultato. Nelle semifinali la bielorussa Sabalenka ha superato Jessica Pegula per 7-5-6-2, conquistando l'ottava finale slam consecutiva sul cemento. Più sofferta la rimonta della kazaka Rybakina, che ha piegato Coco Gauff al terzo set col punteggio di 3-6, 4-6, 6-4. La prima giornata della nuova edizione della Champions League archivia un bilancio complessivo di 2 sconfitte, un pareggio e una singola vittoria per le formazioni italiane. Un bottino che a un primo e superficiale sguardo legato unicamente al punteggio numerico potrebbe apparire deludente, ma che un'attenta analisi dello svolgimento delle gare rivela un quadro ben più incoraggiante e ricco di spunti positivi. Inter, Roma e Como, pur accogliendo esiti differenti sui rispettivi campi, hanno messo in mostra un'idea di calcio profondamente offensiva e imperniata sul controllo del gioco, affrontando avversari di primissimo piano su palcoscenici ostici come il Santiago Bernabéu per i nerazzurri contro Real Madrid di Mourinho o la caldissima bolgia dello stadio del Fenerbahce per i giallorossi, fino a felice impatto casalingo del Como a Senigallia contro l'Ipsia. Questo leitmotiv tattico rappresenta un netto e stimolante cambio di passo rispetto ai vecchi stereotipi continentali, riflettendo una tendenza a viso aperto che inizia a intravedersi anche all'interno del nostro campionato. Tecniche e filosofia a confronto con Chivu e Gasperini, capaci di dimostrare come la difesa 3 non significhi rinuncia ma coraggio propositivo. L'Inter ha mostrato grande personalità piantandosi nella metà campo dei Blancos, pur pagando a caro prezzo disattenzioni difensive, mentre la Roma ha tenuto saldamente in mano il pallino del gioco. Il Como, da canto suo, si è affacciato all'Europa che conta, imponendo il proprio ritmo contro un avversario di collaudata esperienza internazionale. La nota stonata del torneo europeo è invece rappresentata dal Napoli. Nonostante la forza dell'avversario di turno, un Arsenal collocato tra le primissime forze d'Europa, la compagine azzurra è apparsa distante dal nuovo corso collettivo del calcio italiano. La scelta di Massimiliano Allegri di replicare una tattica speculativa e difensiva sulla falsa riga del celebre successo di Stamford Bridge del 2021 si è scontrata con l'impietosa realtà del campo e con un trend negativo aperto dalle recenti battute d'arresto contro Como, Inter e Gunners, confermando come un approccio eccessivamente prudente rischi ormai di non pagare più.
1: Buon venerdì 11 di settembre, non ho visto i voti assegnati a Cesc Fabregas, però questa è una provocazione e sarà un video di trasparenza, di confronti, di onestà e anche di giustizia nel giudicare determinate cose. Io avevo commentato ieri il 6,5 della Gazzetta dato ad Allegri e quanto dovrebbero dare, cioè se l'inviato a Napoli della Gazzetta ha dato 6,5 ad Allegri, una partita dal mio punto di vista insignificante, ma mi posso sbagliare, quanto dovrebbero dare a Fabregas? 15, perché comunque non c'è partita, non c'è proporzione, non c'è paragone. Quella di ieri, ho commentato sul mio canale la partita della Roma, ma il Como merita un appendice, merita un discorso a parte. Como è bello, quanto è bello, come gioca bene al calcio, che senso di organizzazione, di libertà, di pura interpretazione del lavoro, H24, 7 giorni su 7, vorrei dire 365 al giorno, perché le cose non nascono per caso. E quindi qui dovremmo cercare di indossare tutti i panni di una giustizia mediatica che spesso non c'è. Tra l'altro ho letto dei messaggi che respingo, ma il Como degli stranieri non c'entra nulla, il Como degli stranieri, il Como degli italiani, questo è un populismo che non ha un senso, il Como gioca bene perché è degli stranieri. No, io giudico l'allenatore in base a come porta le squadre in campo, possono essere tutti italiani, possono essere tutti stranieri, ne hai 11 italiani, ma se la tua squadra non è organizzata, il mio concetto, la mia base imprescindibile non è legata alla nazionalità, ma a quello che tu mi porti. Vi faccio degli esempi. La sera prima Allegri, piuttosto che dire la prossima volta cercheremo di avere e di dare un senso alla nostra manovra senza aspettare ripartire, la prossima volta magari dirà questo piuttosto che dire la frase che secondo me è entrata negli annali e in archivio: se avessimo difeso in questo modo contro il Como e l'Inter non avremmo perso. E questo è l'errore concettuale, quindi ti occupi soltanto dell'aspetto difensivo. Come avresti dovuto difendere? Se avessi difeso contro il Como e contro l'Inter esattamente come hai difeso contro l'Arsenal, non avresti preso gol. E lì nasce il concetto, lì nasce la differenza, lì nasce l'idea di calcio, lì nasce il confronto tra il calcio e l'anticalcio. Ora io auguro a chiunque di uscire da questo modo un po' vetusto di vedere le cose, ma ho l'impressione che il tempo trascorra lentamente e soprattutto inesorabilmente. Perché il Como? Perché è un concetto fresco, perché è figlio di un'organizzazione, è figlio del lavoro, è figlio dei dettagli, è figlio anche di momenti in cui nell'ultimo quarto d'ora di Napoli fai di necessità virtù, devi sbattere la palla in tribuna e la sbatti in tribuna. Ma la partita di ieri, che i rosiconi fanno, e chiedo scusa per il termine, la fanno passare come un virgolette cosa volete che sia il Lipsia, non è il Lipsia il Real Madrid o il Paris Saint Germain, è il tuo modo di stare in campo, è il tuo concetto di calcio, è la tua freschezza di calcio, è la tua filosofia, la mentalità che hai trasmesso. E queste sono cose che ti fanno dire come è bello e come è bello, come gioca bene al calcio il Como. La partita di ieri è stato un manifesto, perché se per la prima volta in Europa giochi contro una squadra più esperta di te, abituata a determinati palcoscenici, c'è un'attesa incredibile e c'è un modo di vedere le cose che ti porta a dire vediamo se loro adesso pagheranno dazio. Hanno giocato una partita incredibile, di intensità rarissima, di qualità degli schemi, di sovrapposizioni, di folate, di geometria, di Nico Paz che prima sembrava l'unico vero monumento calcistico e tutti gli altri delle comparse. Ma avete visto Baturina e soprattutto Diao? Ci rendiamo conto anche per quale motivo legittimamente il Como voglia difendere le sue valutazioni di mercato e per quale motivo nelle ultime due settimane, quando qualcuno si è avvicinato a Diao, il Como ha sparato 50 milioni perché non voleva darlo e ha detto no a 60 milioni per Baturina perché non voleva darlo. Perché loro stanno costruendo con la ricchezza di chi ha i soldi e non li scaraventa dalla finestra. Quindi vi potrà stare, intendo dire mediaticamente, giornalisticamente, non a voi. Io so che voi apprezzate il calcio senza prevenzioni e sapete riconoscere come avete riconosciuto nei commenti. Vi potrà stare pure antipatico, mi riferisco a noi, a quelli che giornalisticamente cavalcano sempre la stessa tigre e sono pronti a difenderla anche quando le cose vanno malissimo. Vi potrà stare antipatico Cesc Fabregas, ma ha dato una lezione. Comunque vada la stagione, ne può perdere anche tre di fila, ma giocando con questa mentalità io non avrò nulla da obiettargli, anche perché il mercato è stato un mercato veramente del sarto che ha cucito il vestito su misura prendendo la stoffa giusta. Hanno ribaltato i due discorsi legati alle fasce e hanno rivoluzionato lì, hanno confermato il portiere, cercavano un centrale forte come Chalobà e lo hanno preso, hanno rinfrescato il centrocampo con un paio di innesti, hanno resistito alle tentazioni legate ai gioielli che avevano subito e presto hanno avuto un prezzo enorme e qualcuno era disposto a mettere quei soldi sul tavolo, si sono divertiti a portare a spasso la Fiorentina fino al 30 di agosto e questo per me è un manifesto, prendendo Moise Kean alle loro condizioni, però in questo momento che non è il titolare, perché c'è un titolare che fa parte della gerarchia e che sarà Fabregas a stabilire il momento in cui questa gerarchia verrà ribaltata. La stagione è lunga, giocheranno ogni 3 giorni, dopo la sosta, Champions, campionato, ci sarà la Coppa Italia e Fabregas sarà bravo a gestire questi momenti. Perché non dovremmo riconoscere la differenza tra calcio e anticalcio? Per quale motivo dobbiamo arrampicarci?

sugli specchi per giustificare una prestazione pessima dando 6,5 all'allenatore. E che voto mi dai allora, Cesc Fabregas? Dimmelo, se non sei prevenuto mi devi dire che voto dai. Sfondi qualsiasi tetto e gli dai 12. Tra l'altro questo discorso legato anche a questa piccola bomboniera che potrebbe contenerne 30.000 e riempirebbe tutti i posti, ma non può contenerne 30.000 affacciata su quel maestoso scenario del lago di Como, ha un'organizzazione capillare alle spalle. Se non è per Cesc, non lo prendo, c'è un direttore sportivo moderno, un'area scouting molto organizzata, ma se Cesc è il confronto con Ludi e quindi con l'area scouting non è un confronto centellinato al millimetro di reciproca convinzione, non prendono i calciatori. Credo che sia la sintesi perfetta: il mercato fatto d'amore e d'accordo con l'allenatore, i calciatori presi senza che per forza debba essere quel nome, ma quel ruolo con quelle caratteristiche. Hai lavorato un paio di anni così e stai crescendo, aumentando la qualità. Ti presenti in Champions e offri questo manifesto. Il giorno prima hanno cercato di mettere la polvere sotto il tappeto parlando di una resistenza, il cuore del Napoli. Voglio vedere il gioco, vorrei vedere il gioco. Quindi con grande onestà faccio i complimenti al Como, uscendo dallo stereotipo delle frasi fatte comuni, banali, non agli italiani, non agli stranieri. Mi interessa vedere una squadra italiana che gioca a calcio, che gioca a pallone, che gioca organizzata, che gioca mentalizzata e che gioca esattamente come ha fatto il Como. Datemi una vostra idea e un vostro pensiero e vi ringrazio per l'attenzione. Buon venerdì a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo una sorta di riassunto su quello che capiterà durante questo fine settimana, che vedrà un miglioramento del tempo, per fortuna già nelle prossime ore, nelle regioni centro-settentrionali dopo i nubifragi e purtroppo anche le due vittime che abbiamo registrato nelle ultime 36-48 ore. Per quanto riguarda il sud invece arriva lì qualche temporale, in particolare nella giornata di sabato, come vedremo tra poco. In compenso, temperature in tutta Italia che si stanno riportando nella norma, rinfresca infatti anche al sud e in tutto il paese. Temperature bene o male al di sotto dei 30 gradi nei prossimi giorni e si riesce finalmente anche a dormire bene. Per quanto riguarda la situazione attuale, da segnalare l'allontanamento dall'Italia della perturbazione giunta nelle ultime ore e quindi al centro-nord il tempo è già nettamente migliorato, ma la coda di questa perturbazione ora sta interessando il sud Italia. Se guardiamo a livello europeo notiamo comunque una graduale rimonta nei prossimi giorni dell'alta pressione, ma inizialmente tra oggi e domani, venerdì e sabato, il sud avrà il passaggio di un po' di nuvole e questo sabato anche dei temporali che transiteranno in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento. Andiamo a controllare ora la questione temperature con quest'area un po' più fresca che finalmente ha raggiunto anche l'Italia. Solo al sud la colorazione, come vedete, è ancora più accesa, ma anche lì temperature che tendono a calare nelle prossime ore. Vediamole queste temperature, partiamo dalle minime di questo venerdì che sono rimaste sotto i 20 gradi al centro-nord, si dorme anche con il lenzuolino, al sud invece ancora un pochino alte ma stanno calando. Le massime ancora al sud oltre 30 gradi, ma questo sabato, grazie all'arrivo del maestrale, anche al sud temperature in calo e si starà bene un po' in tutta Italia, sotto i 30 gradi come vi dicevo prima. Chiudo con il vento perché rinforza un pochettino sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche, venti sostenuti nelle prossime ore e mari localmente mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app di 3B Meteo.

Lui è Achille Lauro, Comuni Immortali, ben trovati cari amici, la puntata di venerdì che prenderà una piega molto, molto lugubre, una piega molto pericolosa, perché poi con Simona andremo a parlare di maghe, magie, di cose strane. Vabbè, comunque, entriamo subito nel vivo della nostra puntata, come signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano, grazie, grazie per gli ascolti, ma tra poco, a breve, aumenteranno tantissimo, soprattutto per gli amanti delle auto e delle moto, perché...
1: Nexum TV presenta... Ci sono passioni... che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas. Il mondo dei motori cambia marcia, prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E noi non vediamo l'ora, non vediamo l'ora di vederlo, non vediamo l'ora di esserci, anche perché ci saremo, quindi seguiteci, anche perché appunto noi andremo a provare per voi non solo moto, ma auto, anche barche. Non mi dispiacerebbe provare anche le barche, ma a parte, parlando proprio di moto, cosa succederà il 25, il 26 e il 27 di settembre?

0: Eh sì, saremo proprio lì all'Eternal City Moto Show il 25, 26 e 27 di settembre, non solo a intervistare tutti quanti i protagonisti del momento e soprattutto i protagonisti del mondo delle due ruote, a partire dagli strada, dagli amanti delle moto da strada, delle moto da enduro, delle moto da cross, agli appassionati, come nel mio caso, di Harley Davidson e mondo e tutto il mondo custom. Ma lasciando adesso per un attimo questo che è il mondo più così più terreno delle due ruote, passiamo adesso invece al mondo dei misteri. Eh sì, oggi è venerdì e vi voglio raccontare, peccato che non è venerdì 13, se no ci sarebbe stato anche bene. Vi voglio raccontare qualcosa di mistero, poi continueremo a parlare proprio di questo con Simona, i misteri, i vari misteri. Ho trovato un articolo, si chiama Sette notti, sette messaggi. Ah, fa paura. Ci sono notti in cui il silenzio sembra volerci dire qualcosa. Un sogno ricorrente, un incontro casuale, un'intuizione improvvisa, un segnale che continui ad ignorare. Questo lo devo dire a Simona, che l'altro giorno ha avuto un sogno, mi ha detto che ha sognato che io eravamo per strada, incontravamo una persona che conoscevamo, che conoscevo io, che mi salutava calorosamente, che però faceva parte di una comunità. In questa comunità c'era la peregina, che era una donna che si accoppiava con tutti gli uomini, che però voleva avere solo figlie femmine, però quando non riusciva a avere figlie femmine aveva maschi, i maschi li lasciava lì come in un alveare a tirarsi su da soli, e noi dovevamo adottare un bambino che si chiamava Arcangelo Andrea, si chiamava Andrea, biondo, che lui sceglie, ci prendeva per mano per avere un bambino. Che sogno incredibile che hai fatto, Simona, che poi tra l'altro Andrea, ed è biondo, è il figlio di un nostro amico che si chiama Enzo Ferrari, che saluto. Il figlio si chiama Andrea, di Enzo e Laura, e Andrea è biondo, si è fatto i capelli biondi, quindi chissà dove è andata la mente di Simona. Quindi però questi messaggi, ora adesso a parte il sogno, e tutti quanti vorremmo e amiamo pensare di, cioè quando ti svegli, c'è stato un periodo che mi aveva preso male per la numerologia. Preso male in che senso? Che vedevo ovunque, ogni volta, qualsiasi, il numero 11, da qualche parte c'era il numero 11, erano le 11:11.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Io avevo in cuor mio già preso la decisione di andare in una direzione. La signora disse: guarda che l'11, secondo alcuni numeri da libri della numerologia, è il numero degli angeli. Quindi se ti capita 11-11 vuol dire che il tuo angelo custode o l'angelo ti sta dicendo: sì, sei sulla strada giusta, sì, sei nella direzione giusta, vai, non mollare che ce la fai. E quindi questa cosa in qualche modo mi diede l'input, anche un po' così, un brivido, mi passò sicuramente un brivido nella schiena, perché diceva: forse mi stanno mandando un messaggio, il messaggio che magari potrebbe essere la cosa giusta, scegliere questa strada. E l'ho presa, ho seguito quello che è il numero, ho seguito quello che è stato il numero indicato anche dalla signora, e da lì poi è iniziato poi tutto il mio percorso di vita, che mi ha portato oggi. Se non avessi scelto la signora e fossi andato a lavorare per un'altra agenzia che magari era in Svizzera, in questo momento non sarei qui con voi o con Simona. Cari amici.

Allora, non importa, non imp- allora, la parolaccia non importa. Cioè, fatta anche perché Tony Pitoni, Gue Pequeño e Shablo, in questo caso, questa canzone si chiama Cadillac, ci sta tutta. Cioè, il sound è bellissimo. Mo, perché dicono la parolaccia, perché queste cose, quante ne sentiamo dire, quante ne dicono, mo uno si scandalizza per... Però in effetti fa strano, e la bravura in parte anche di Tony Pitoni è stato proprio quello, riuscire ad andare contro quelli che sono dei dogmi della musica, dove determinate cose... Però ricordatevi sempre il famoso Bella stronza di Marco Masini, o anche il suo vaffanculo, in generale. Quindi sono parole che ovviamente uno non dovrebbe dire in maniera così gratuita, soprattutto in televisione, ma purtroppo ogni tanto ci stanno, e nel loro contesto oggi fanno parte un po' di quello che è il mondo della normalità. Comunque questo pezzo bellissimo, viva Gue Pequeño, Tony Pitoni. Stavamo parlando di cose del soprannaturale, più o meno, di cose che riguardano questo mondo, e vi stavo parlando appunto del numero 11. Il numero 11 che nel mio caso mi ha portato poi a dove sono oggi. Perché? Perché le scelte fatte seguendo quell'indicazione di quel giorno in cui quella signora sul treno, su quel remoto treno che partiva da Modena e arrivava a Riccione. Arrivava a Riccione. E perché lì c'era questo evento su quel treno conobbi questa signora. Questa signora mi diede un consiglio, quel consiglio chissà se fu proprio il bene a mandarmi quella signora a farmi arrivare lì, se è stato il destino, il caso, o è stato il male. Perché chi lo sa se sono arrivato qui e grazie a quella scelta chissà cosa succederà tra qualche minuto. Chi lo sa chi mi raggiungerà? È rischioso, Paolino. Ci sarà lei, il mio incubo segreto, il mio sogno proibito. Lei tra po' arriverà, signori. Simona Monaco sarà con me, parleremo anche con lei. Dobbiamo chiudere adesso ufficialmente il programma, però ditecelo al 338-5914-319 se anche voi avete A, un numero fortunato, B, se fateci caso, guardate l'orologio, se sono le 11:11 o c'è l'11 ricorrente, attenzione, perché vi sta per arrivare un messaggio, o magari quella decisione che dovete prendere, prendetela quando vedete, cioè state guardando, state pensando, devo andare a Roma? Guarda l'orologio, 11:11, sì, boom, che ne so, devo andare a prendere il treno, 11:12, no, meglio di no, perché è 11:11, è rischioso, vedo, quindi evitiamo, volevamo savoir l'indirizzo, per andare dobbiamo andare, come Totò, no, se avessi visto 11:11, a Milano ci sarebbe arrivato. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco appunto con Simone, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi, sigla.

0: Quale miglior canzone per dire a tutti è urgente, urgente, emergency, è urgente, urgente? Beh, i Foreigner l'hanno fatta con questa canzone che si chiama Urgent. Bentrovati cari amici, una puntata oggi che prevede un po' l'ingresso, ne abbiamo lasciato un po' di tempo fa, nel mondo dei misteri. Ma prima di iniziare voglio fare un applauso e ringraziare, signore e signori, scroscianti dal cielo, i fulmini, non solo, le saette,
1: che
0: non ci piglino, ma proprio per quello. E poi il mistero, Simona Monaco, benvenuta, benvenuta Simona, grazie per essere qui con noi, così era bello da dire, mi piaceva darti il benvenuto, ma siamo pronti a dimmi.
1: Che effettivamente questo nasce come il tuo programma. Io sono stata invitata una volta e poi...
0: E mi sono preso il cetriolo, va bene così.
1: Va bene. E poi ho detto, va bene, perché no? No,
0: giuro, non saprei, oggi se dovessi ragionare, non saprei con chi altro presentare questo programma. Cioè, nel senso...
1: Con nessuno.
0: Esatto, cioè non sarebbe...
1: Ma te lo impedisco proprio, anche alla redazione.
0: È così, è così.

0: Vi ringraziamo.
1: Ciao,
0: per
1: zio.
0: Ciao, grande grande Cicalone, e salutiamo e ringraziamo tutti i nostri telespettatori, proprio perché nel mese di agosto siamo riusciti ad avere degli ascolti nonostante le ferie, le vacanze degli italiani, dei begli ascolti, e quindi grazie per la fiducia, grazie per l'amicizia e grazie per i messaggi che ci mandate al 338 59 14 319, e sicuramente ce ne manderete molti di più per tutti gli appassionati di quello che è il mondo dei motori, perché sta per partire.
2: Nexon TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexon TV, canale 400.
1: Ma non sei emozionato?
0: Sì, stavo finendo di... Sì, ero emozionatissimo, sì. Ero emozionato, canale 400. Full Gas, prendendo poi il tasto rosso, entrerete nel mondo dei motori. Ne stiamo parlando oggi con la redazione, con Alfonso, proprio per iniziare a programmare tutte quelle che saranno poi le, non solo le varie interviste, ma anche le prove, i test drive, e avremo un sacco di informazioni su tutti i motori, partendo già dal 25, 26 e 27 di settembre, dove qui a Eternal City.

Allora si deve essere ribloccato, quindi lo rimandiamo un attimino in onda, perché probabilmente si è ribloccata il file, così lo vedete bene dove saremo appunto il 25, il 26, il 27 di ottobre. Settembre, ho sbagliato io.

0: Era settembre, è settembre, pensate, io ci sarò, eppure mi sono, continuo a sbagliare le date, ma perché? Perché tipo ieri ho detto 24, 25, 26, 27, perché il 24 in realtà sarò già a Roma, quindi nella mia testa inizia il 24 l'Eternal City, invece poi parte dal 25 di settembre a Roma al gasometro. Ma adesso siamo giunti al momento, cambiamo completamente tema.
1: Di nuovo.
0: Oggi.
1: Di nuovo.
0: Oggi è pericolosissima, è oggi. Oggi, se avete paura dell'aldilà.
2: Paura, eh?
0: Paurina. se avete paurina.
2: Che paura?
0: Dei riti magici, dei riti satanici.
2: I voodoo.
0: Se avete paura del voodoo. Se avete paura di andare a New Orleans nel quartiere francese e trovarvi in mezzo a un rapimento per dei riti di matrimonio di immortalità suprema, restate qui.
2: Scusate,
0: perché
2: anche
0: tanto,
2: la mia risata ci sta, eh.
0: Sì, ci sta, restate qui, tanto non ne parleremo di quelle cose così spaventose, ma di quasi. Perché voglio.
2: Ma gli incubi di notte.
0: No, io, a me mi piacciono, ma il soprannaturale, il mondo dei fantasmi, a me piace. Io non mi spavento, cioè nel senso. E l'ho vissuto per un periodo, ho vissuto con una persona non positiva per me in generale, ma che era molto, faceva molto di queste cose sataniche, diavolo, robe, eccetera eccetera.
2: Siamo insieme da 5 anni, quasi ormai conclamati, solo da festeggiare, e io vengo a sapere queste cose.
0: No, lo sai, te l'ho detto, è che non lo colleghi, ma te l'ho detto. Però comunque, tornando al discorso,
2: quindi che si intendeva, ho capito, di esoterismo.
0: O si intendeva comunque come molti millantatori, perché attenzione, tra chi si.

0: tu chi era?
1: Chi, esatto, chi se ne intende, no, o chi, no, beh, no, non ti sapete, non posso entrare nei dettagli, però era una persona che era in grado di, con le sue capacità, di riuscire in qualche modo a farti credere, quindi entrare nella tua testa e farti credere determinate cose. Okay, quindi farti credere la casa posseduta, farti credere di avere il malocchio, farti credere di avere determinate cose non positive addosso a te, e questa cosa poi ti porta di conseguenza a vivere male le cose. Alcune persone le hanno vissute molto male, tipo mia sorella, che in quella casa dove lui le ha detto guarda che qua c'è eccetera eccetera eccetera, mia sorella non c'è più entrata, abbiamo dovuto vendere la casa.
0: Molto suggestivo, persone che si fanno suggestionare.
1: No, non è tanto le persone che fanno suggestionare, è la bravura delle persone che sono in grado, perché cioè, molti si fanno sì suggestionare e ok, ma dopo l'ho scoperto studiando e capendo e arrivando mentalmente a capire le cose, come le persone possono portarti dalla loro parte a suggestionarti in maniera, e tu manco te ne accorgi, cioè nel senso non è la tua stupidaggine, no, ma la loro bravura.
0: No, nessuno dice, pensa che uno sia stupido e se ci crede, però io sto pensando che sempre la buona dose di cinismo, e se in certi momenti si aumenta la dose di cinismo, questa cosa non può aiutare, contribuire a evitare a stronzo.
1: No, perché il cinismo serve. Ripeto, ti parlo sul vissuto e su in qualche modo realmente testato, perché è la frase che uno dice quando non c'è finito di mezzo, perché vabbè, io sono cinico, non ci credo, e ecco, scusate, puoi essere cinico e non crederci su a quello che arriva e dice no perché la terra è piatta, quello capisci, cioè quello è una cosa veramente stupida, cioè chi ci crede è veramente stupido in quel caso, perché non capisce realmente tutti gli studi che sono stati fatti. Ma il mondo dell'esoterismo, il mondo dell'aldilà, il mondo dell'occulto, del bene e del male nell'occulto, ma soprattutto nel male, se poi è dimostrato, dalla persona riesce in qualche modo a fartelo vedere, o in maniera suggestiva o no, tu lo vedi, okay, e lo senti e lo provi.
0: La mia domanda è, questa persona o queste persone sono davvero in grado di entrare in quella che può essere la nostra casa, per dirti, e dire determinate cose che sono successe in passato, che questa casa infesta?
1: Non è solo.
0: Allora, in tutto quello che è, non sicuramente non ci ho mai messo, perché è stato proprio provato che determinate persone non sono in grado di vedere determinate cose, proprio hanno una sorta di aurea che gli impedisce di vedere determinate cose. E allora, io sono una di queste, purtroppo, per fortuna, ma ciò non mi impedisce di poter credere che qualcosa esista, ma sono una agnostica, come si dice, e gli agnostici sono coloro che pensano che ci possa essere qualcosa, ma non lo credono finché non lo vedono. Non sto dicendo che io immagino che persone che sono comunque di buon cuore, hanno comunque un'anima pulita, possano essere davvero suggestionate da questi truffatori, da queste persone in grado, e non si sa per quale motivo, di manipolare le persone in questo modo. Mi raccomando, in questo caso, amici, state molto attenti.
1: Allora, dividiamo le due cose. Una cosa è il mago Auronzo Canà di Vanna Marchi, ok, che quello ti vendeva l'amuleto, qui non stiamo parlando di il mago, allora lì sì dico attenzione e dico caspita, perché il mago della televisione che vi vende i numeri, il mago della televisione che vi vuol vendere l'amuleto per scacciare le cose, allora quello lì, cioè nel senso, non è un cioè lì qua non si tratta di roba da televisione, cioè io mi potrei mettere anch'io qua oggi, tu, cioè con la psicologia vai a toccare dei punti cardine su determinati vissuti di ogni persona, perché se io ti dico e ti inizio a menzionare sento tua nonna, perché magari io mi sono informato su determinate cose su di te, sento tua nonna che mi dice una frase che io so che tua nonna ti diceva: sento tua nonna in te che si è trasformata e si è portata a fare quello che tu fai, la cucina, in determinate condizioni, in determinati momenti, in determinate situazioni della tua vita, ti posso garantire che qualche cosa in te scatta.
0: Sì, ok. Mamma, se stai guardando il programma, ti ricordi quello che ci diceva sempre nonna, la mamma di papà? La sua frase prefe.
1: E qual è? Dicela.
0: Base malcul semo.
1: Sì, questo.
0: Chiunque possa poter, cioè tu vammi a trovare che una nonna possa dire questa frase, non, cioè, quindi tu sei già io a dire: ah, amore della nonna, vieni qui, fatti accarezzare.
1: No, ma non ti dice questo, capisci?
0: Sì, ma io adesso capisci che
1: adesso
0: quale
1: ti ho fatto, sì, io adesso ti ho fatto un esempio, vedi, questa è esattamente ciò che succede alle persone che invece di fermarsi, poi, ma perché ti ripeto, io l'ho vissuto, l'ho vissuto
0: io
1: su
0: ti
1: di
0: credo,
1: me
0: e
1: l'ho vissuto su altre persone.
0: Cosa.
1: No, non è che mi devi rispettare.
0: Così
1: deve... Cioè, è quello che poi la persona si trova, perché? Perché sono proprio le persone come te che dicono no, non ci credo, quelle che vengono più toccate.
0: No. Io sì. Non ho mai detto che non ci credo, io ho detto solo che lo sai che sono cinica e ci sono tante cose che dentro di me entrano poi in protezione, ma io sono agnostica, non ci posso fare niente.
1: Ma non si tratta di credere in Dio o in,
0: ma
1: in Gesù
0: niente,
1: o non
0: lui,
1: Gesù.
0: Ma non fa niente, in determinati momenti, io non lo so per quale motivo, se mi sentite deboli e qualcuno vi si avvicina, ragazzi, ricordatevi di dargli un sacco di botte, perché non dovete farvi avvicinare da questi millantatori. Ma io so, per esperienza, da noi si chiama avere il segno, non so se esiste anche qui. Che sono queste persone che hanno queste cose che si tramandano da figli, da madre in figlia, e hanno questa possibilità di leggere qualcosa, le carte, la vostra mamma, qualsiasi cosa. Ma sono persone che purtroppo si sentono appesantite da questo dono e spesso e volentieri non chiedono soldi, ti dicono: guarda, se ti fa sentire bene fai tu un'offerta, ma non ti chiedono denaro. E quindi tu già da lì dici: vabbè, questa non mi chiede i soldi, gli do quei 10 euro. Anche i frati benedettini, quando vai, ti chiedono: fai tu un'offerta, io non ti chiedo denaro. Quindi non lo so, purtroppo è così. Finché non ci passi, non puoi saperlo.
1: Esatto.
0: Ma andiamo avanti.
1: No, adesso mettiamo la canzone, perché è interessante, perché l'argomento che stiamo e andremo a trattare poi dopo, è giusto trattarlo nelle due versioni, cioè nella versione mia e nella versione tua.
0: Certo.
1: Perché chi è a casa, ricordiamoci che questo programma non è fatto per me e per te, è fatto per chi è a casa.
0: Certo.
1: E quindi di conseguenza le due visioni, chi è a casa ha due visioni, perché magari chi è con me e chi è con te, chi è dice: ah no, ma com'è, forse, e c'è chi dice: no, è vero, l'ho vissuto. Però smorziamo un po' con un pezzo di Elvis Presley.
2: Now he crowns his meteoric rise to fame with a fiery burst of dramatic power as hard loving, hard hitting Danny Fisher, who sang his way up from the gutters of lusty, brawling New Orleans.

0: Se non facessero 1000 gradi, e quella è New Orleans. Quella è New Orleans, quella è Elvis Presley con King Creole, viva Elvis, una rivisitazione, o meglio, un remix, e con in 4K del video. Se non ci fosse così caldo, mi metterei il fularino anch'io al collo, mi piace tantissimo il fularino, quello otteneva Elvis Presley.
1: Ma non ti sta male? No, diciamo che male, in alcuni contesti anche no, ma in altri ti dona.
0: Ma ci sono 1000 gradi.
1: ma tu hai imparato a fare quella cosa fighissima, cioè che lo bagni, poi lo metti in freezer.
0: Esatto, e poi mi manchia le magliette. È vero, quello del freezer è bellissimo, quando è fresco è ottimo, anzi, detto, se avete caldo, prendete una bandana, la bagnate, la mettete in freezer, diventa tutta bella.
1: Assicurati
0: ghiacciata.
1: Di averla lavata prima che non sia nuova.
0: Esatto,
1: se
0: smacchia tutto e poi vi mettete lì belli, tranquilli. Allora, stavamo parlando dell'occulto, stavamo parlando di... cose che in qualche modo possono spaventare, di cose che spesso le persone non riescono a capire. Perché? Perché c'è tanta confusione, nel senso che ci sono quelli che leggono i tarocchi, gli zingari che ti leggono la mano, e quelli che vai per strada e ti leggono appunto, ti leggono la mano e ti leggono i tarocchi, ci sono le vecchie nonne, ci sono le vecchie signore, quelle lì che ti ricordi che leggevano nei fondi di caffè,
1: sì.
0: Ci sono quelle che ti leggono l'olio, buttano l'olio dentro una
1: per vedere se hai il malocchio,
0: per vedere, ma anche quello è quando ti mettono in testa in qualche modo, o sai quando si dice caspita, ma tutte a me, tutte, anche tu l'hai detto tempo fa, ma caspita, quando l'anno scorso, quando ti sei fatta male al dito, al mignolino, vabbè. Quando e i capelli, tutte a me che ce l'hanno. Probabilmente andiamo a vedere, c'è qualche invidia da parte di qualcuno, qualche cosa adesso, magari con vari rituali magici che ci possono essere, uno prende e ti fa cadere i capelli o ti fa fare, vedi? Cioè, ora, se uno vuole andare a vedere, no? Se io adesso continuo a insistere su questa, no, perché i capelli, da qualche parte ti è passato per la mente qualcuno che
1: sì,
0: in qualche modo ti potrebbe
1: sì,
0: aver tirato
1: in realtà malocchio. Anche più di una persona, però effettivamente se uno ci va a pensare dice ma come, io l'anno scorso avevo i capelli lunghi fino a qua, tantissimi rigogliosi, mo non c'ho neanche, ho la codina di un criceto qui, non c'ho più capelli, la prendo sul ridere, però di tutte le disgrazie che l'anno scorso quando mi sono trasferita qui ho lasciato la mia vecchia
0: di
1: vita.
0: Tutte queste disgrazie ne parleremo tra poco, perché abbiamo sforato,
1: no,
0: sì ne parleremo tra poco, restate con noi, per voi
1: sigla.

0: Feel My Love, sono gli Stereophonics con questo pezzo bello carico di quella che è il nuovo modo, cioè questo mood che ormai hanno gli Stereophonics di fare un sacco di caciara, come si dice. Ben trovati cari amici alla terza parte di Yes We Are. Stavamo parlando e stiamo parlando di cose del mistero, ma apriamo la puntata perché oggi adesso vi sveleremo dei riti magici, dei riti che sono stati proibiti ma sono sopravvissuti nel tempo.
1: Devi farla come Totò e Peppino, però altrimenti io mi diverto.
0: Ma non te deve essere divertente, no, sono dei riti. Ma no, sono dei riti, dei riti. E ride.
1: I riti. E poi che sta cosa mi va troppo.
0: Dai, mandiamola pure oggi, signori e signore. Mandiamola in banca perché era partita bene. Signore e signori, con la testa sotto i piedi.
1: E con punto e virgola e due punti. Abbondiamo.
0: Per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento, salutaci Flora, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel. Possiamo, aspetta, scusa.
1: Non ho capito, aspetta.
0: Avanti, possiamo andare avanti col programma? Perfetto. Fammi mandare un messaggio. Ciao Flora, guarda, siccome stiamo facendo il programma, cortesemente ci sentiamo tra mezz'ora, sei andata appena in diretta, ciao Flora, saluta tu, mandaci un messaggio vocale che ci saluta, anzi ah. No, aspetta, Flora, tu credi nell'occulto e nel malocchio? No, serio, mandi un messaggio vocale, tu che sei di Napoli, quindi una bella cultura.
1: Vorrei dirti che Flora ha una collana con i cornè.
0: No, esatto, mi mandi un vocale su cosa pensa il popolo napoletano del malocchio, grazie. Ecco qua, bene, abbiamo mandato un bel messaggio a Flora. Allora, stavamo parlando di questo e magari, vedi, abbiamo un'opinione live su quello che è, sono le varie culture dei vari popoli. Perché in base anche al nord, al sud, alle regioni, ti cambia la cosa, attenzione.
1: Sì. Allora, sto cercando di ricordare...
0: Allora, innanzitutto abbiamo mandato la sigla.
1: Sì, certo.
0: Ok, abbiamo andato sì, abbiamo presentato ho presentato la scuola. Ah no, ecco cosa ci manca, questo.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport. Cultura, futuro, tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia, prossimamente su Nexun TV, canale 403.

0: 25, 26, 27 settembre saremo a Roma all'Eternal City Motor Show e, cari amici, quindi rientriamo e torniamo a parlare di quello che stavamo dicendo, in attesa poi anche che Flora ci vada ad illuminare su quello che sono magari le credenze, perché per esempio io andai a Cava, proprio per quello che ti dicevo, andai in un convento sopra Cava dei Tirreni, quindi siamo in Campania, dove c'è un famoso esorcista che veniva ed era stato insignito da padre Amort, di quello che sapete,
1: non
0: padre
1: è,
0: Amort.
1: Amos.
0: Amort.
1: Amort.
0: Sì, dovevamo, sì, è padre Amort, non mi fare battute sbagliate.
1: Perché non mi pensavo si chiamasse Amort.
0: Amort. Amort, padre Amort.
1: Amort.
0: Amort. È Amort, cioè non ridere, non si ride. Non si guarda là, poi dopo ci viene tutto il male addosso, io lo so già che c'ho.
1: Tanto ormai non c'ho più capelli, che cavolo voglio fare? Fatemi perdere dei chili almeno, non i capelli.
0: Quello, ma magari li stai mettendo perché qualcuno ti ha mandato qualche rituale. No, e non basta fare le corna. ci sono dei rituali magici che adesso noi vi andremo a spiegare.
1: Spiegameli.
0: Paurina. Credo andare da questo esorcista che mi disse proprio una cosa importante: i tuoi progetti, e questa è una cosa che ti ho detto già più di una volta, perché l'ho imbarato, i tuoi progetti non li devi dire a nessuno, ma a nessuno, soprattutto i tuoi familiari.

0: cari, soprattutto papà, mamma, sorella, zia,
1: tardi.
0: Fatti una domanda.
1: Ma anche tu l'hai fatto, l'hai detto a tua madre.
0: Non tutto.
1: Ma nemmeno io.
0: Che cazzo dici? Un'ora e mezza al telefono gli hai raccontato anche di me, soprattutto tutto. quindi occhio. Ma questo perché? Perché è così. Purtroppo è anche volenti o nolenti, in qualche modo gli influssi dei nostri genitori ci hanno portato, ci portano a realizzare o a fallire. Perché se uno crede in te in tutti i modi e maniere, in qualche modo ti aiuta anche mentalmente, psicologicamente e nel mondo dell'universo, ti lancia i segnali verso. Se uno no, non ci credo, dice vabbè dai, non so, ti posso garantire che le cose. Questo è quello che mi disse l'esorcista, proprio perché molte persone non arrivano a realizzare determinati obiettivi perché in loro c'è già di base la partenza della negatività data da quelle che
1: siate
0: possono
1: felici,
0: essere.
1: Siate felici, sì. Siate felici, sì. Perché la gente è felice.
0: La gente felice dà fastidio.
1: No, voi dovete stare felici, essere felici.
0: Allora.
1: Che la gente felice non rompe le balle.
0: Attenzione, segnatevi, prendete carta e penna e segnate, capito, quelli che sono questi rituali che vi andremo a dire, e non ci dovete neanche dare soldi.
1: Avanti, sono curiosa. No, Paolina, dillo.
0: Se vuoi eliminare i ficcanaso ed evitare i pettegolezzi,
1: devi tacere.
0: Attenzione.
1: Non devi dire niente.
0: Mamma mia, quanto ci verrà il male addosso. Già lo so. Già lo so. Devi sussurrare 7 volte nel silenzio, concentrata. Clausula porta, nullus intrat. Devi dirlo per 7 volte, lo devi sussurrare in silenzio. Clausa porta, nullus intrat.
1: Porta chiusa, nessuno entra.
0: Perfetto. Lo devi sussurrare 7 volte e lì è un rituale magico. Io l'ho già detto 2 volte. Basta.
1: Ma non nel silenzio, cioè.
0: Esatto, nel silenzio non lo puoi. Esatto.
1: Stasera quindi. Lo facciamo, dai.
0: No, lo fai. Io sono tranquillo. Io ci credo a queste cose, quindi non mi spavento. Tu, quella che è, io non ci credo, poi tornare a perdere i capelli. Quello sì. Casa protetta. Per una casa protetta e sigillata, devi sussurrare 10 volte Umbra mea scruta domum. Sai che cos'è la domum? La casa, esattamente, brava. Quindi ripeti con me.
1: Umbra mea scruta domum.
0: Bravissimo. Beh, oh, vedi che iniziamo a capire. Ehi.
1: Poi?
0: Allora, per farti rivelare la verità, se qualcuno pensi che ti stia mentendo, mm-hmm, o qualche cosa, devi guardare il volto di quella persona, mm-hmm, e può essere anche una foto, ti metti un po' a Facebook e guardi, mm-hmm, e devi dire nella tua mente, ma dillo forte: aperi oculus meos.
1: Oculus vuol dire occhio.
0: Apri gli occhi miei. E poi devi sigillare tutto quanto sputando a terra. E così le streghe lo facevano. Esattamente.
1: Senti, stasera guardiamo la prima delle streghe. Sai che è uscito al cinema, tipo, no, Hocus Pocus, quello con Nicole Kidman e l'altra.
0: Va bene, guardiamo.
1: Stasera ci possiamo guardare il primo, 20 anni fa l'hanno fatto.
0: Vabbè, questo è quello che è così. Va bene?
1: Sì.
0: Capito quali sono quelli che sono
1: gli occhi.
0: Ma no, lo devi dire in latino, ma non lo puoi dire in italiano, non ha senso, poi ti vai a perdere. Occhio, perché non apri dei portali che sono infiniti e pericolosissimi. Non si scherza mai con l'ignoto, con l'occulto, capito? Avanti, non si scherza. Va bene, detto questo, mettiamo un po' di musica, poi torniamo in studio, sperando che ci abbia risposto Flora.

0: Bene, bene cari amici, entriamo in studio dopo Shanayu Aten, finalmente abbiamo, ci ha risposto, facci.
1: La prima è questa.
0: Sì, sì, fammi alzare il volume, ci ha risposto Flora, sentite un po', sentite.
2: No, vabbè.
0: Sta parcheggiando.
2: Ciao, ciao a tutti. Comunque sì, da brava napoletana, non è vero ma ci credo, è della serie cocchio malocchio per semole e finocchio, aglio fravaglio, fattuno calunguaglio, corno bicorno, caparice e caparaglio, so si sue, uc malocchio, furnocella all'occhio, diavolillo, diavolillo, e sciaringo per tusillo, so si sue, iatevenne e so.
0: Ecco, capito? Che meraviglia! Cioè, capisci tutto il rituale che poi se tu vai a Napoli e in centro ci sono quelli lì che ti buttano il sale, vanno occhio, malocchio, prezzemolo, le fe... Antonio Faiello, che noi conosciamo, è uno di quelli lì che ti, quando vai nel suo, entri dentro la casa sua, ti va occhio, malocchio,
1: prezzemolo. Sì, perché glielo poi gli porti la rogna in casa.
0: Dentro tutte queste cose, fravagli, tutte queste cose qua bellissime, bellissime. Però ci ha mandato un altro messaggio, perché giustamente ci sono altri, cioè nel senso a Napoli hanno dei rituali per qualsiasi cosa. Ah, ti viene mal di testa, è una cosa, eccetera, eccetera. Sentite qua.
2: La cosa più bella, quando eravamo bambini, avevo mal di testa, ho scoperto che era una cefalea. Una cefalea a tutti gli effetti, perché poi feci le analisi e tutto. Mia nonna, no, tu te ne malucchi. Ma fai malucchio, che consistevano, mi portava dalla sua, buon animo perché ormai non c'è più, cugina detta

0: chiama, cioè si chiama Teresa, detta Sisina. Questo rito si fa all'ora del tramonto e praticamente ti scioglieva in testa l'acqua con delle gocce di olio. Se queste gocce di olio si aprivano e quindi si mischiavano all'acqua, avevi malocchi. E lei nel farti, diciamo, questo rito diceva frasi, penso preghiere, non so, e ti scioglieva dai malocchi. Secondo mia nonna passavano i mal di testa. Oppure per esempio non dire alle persone quello che fai, i tuoi obiettivi, questo ce l'ho ancora, perché comunque gli occhi secchi sono peggio di scuttato, questo ci credo. Quindi molto spesso le cose che faccio, che penso, i miei obiettivi, diciamo anche i miei successi, non sempre li condivido con gli altri, perché la gente non è buona come pensi.
1: Esatto, grazie Flora. Anzi, rispondo grazie. Subito, grazie Flora. Beh, bellissimo. Quindi ogni tanto mandaci questi rituali, ogni tanto mandaci occhio malocchio, fravagli, eccetera. Grazie mille. E la salutiamo ovviamente. E la nostra maga Flora.
2: No. È la nostra
1: vedi
2: amica.
1: Però cosa ti ha detto? Sì, no, la nostra, vedi cosa è ascoltatrice e telespettatrice, ovviamente. E vedi cosa ti ha detto? Il parlare con le persone, perché gli occhi bellissimi. L'occhio secco è peggio.
2: Gli occhi addosso sono peggio delle schioppettate.
1: Ecco qua.
0: Oh. Non dire alle persone quello che fai, i tuoi obiettivi, questo ce l'ho ancora, perché comunque gli occhi secchi sono peggio delle scoppiettate.
1: Ah, gli occhi secchi sono peggio delle scoppiettate, nel senso delle fucilate.
2: Sì, perché gli occhi addosso sono peggio delle
1: fucilate,
2: delle persone invidiose,
1: esatto,
2: sono peggio delle persone che ti sparano.
1: Esatto. Bellissimo, grazie Flora di questo. Ci sono dei detti.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Seie Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati.

0: strati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per aver seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sul terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TV Radio interamente dedicato al mondo della serie C, un format che come sapete potete seguire non solo sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra diretta, che riprenderà poi come di consueto a partire dal lunedì alle ore 9:45. Chi vi dà il buongiorno è Claudio Barone, mi ritroverete poi anche all'inizio della prossima settimana. Un giorno, quell'odierno, che farà iniziare la quarta giornata del campionato di Serie C, si giocherà da oggi a domenica, non saranno anticipi il lunedì, e ci sarà poi il primo turno infrasettimanale che da o mercoledì o giovedì, adesso non lo ricordo, e di questo vi chiedo scusa, le date dovete saperle. Ma allora, ecco, mi faccio supportare direttamente dal nostro ospite, vado intanto a ringraziare Costantino in regia, mi collego con la redazione di tutto.com, do il buongiorno a Nino Sergi, che come voi che ci sta guardando trova in diretta praticamente la sua cadavere. Nino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, che tu di matrimonio ne intendi, ora io oggi non volevo venire vestita davvero bello sposa cadavere, ho sbagliato il trucco. E niente, venerdì 11 settembre è capitato anche a me di aver sbagliato il trucco, mi faccio fregare dai reel su Instagram che evidentemente hanno delle luci un po' diverse da quella che poi è là. Ma vabbè, Nino, forse è meglio parlare di Serie C, dai.
2: Sì, dai, parliamo di C.
1: E forse però invece non veniva a continuare a parlare di convolabili cose cadavere, Nino, perché ti faccio subito la domanda antipatica più antipatica del mondo. Ieri in casa Salernitana c'è stata la conferenza dell'amministratore delegato Umberto Pagano, che insomma alla vigilia di una partita che Granata si presenta come un appuntamento, non dico vitale, ma quasi, perché la di stagione dei campani non è stato assolutamente positivo e questo è inutile negarlo, ha insomma confermato massima fiducia a Sergio Cosmi, che non mi dico, ma soprattutto parlato della possibile cessione del club. Di fatto è da in vendita questa Salernitana, perché sostanzialmente Pagano ha detto che sì, ha fatto intendere poi anche no, perché non ci sono state richieste fattive da parte di imprenditori molto solidi, e soprattutto non ci sono state persone che dalla società sono state reputate della stessa solidità dell'attuale proprietà, e la condizione di cedere la sanità non è proprio questa, che subentri qualcuno con la stessa solidità di Erbolino.
2: Sì, allora, si mette di che all'inizio estate si era parlato della possibile visione della Salernitana, a un certo punto sembrava veramente un passo. Sicuramente è un'altra situazione, ce ne sono comunque in Italia in categorie sulle che sono basse, comunque sono in pieno rivolta nei confronti della società, della proprietà, perché se non è che si respira un clima così sereno, secondo me anche poi i risultati in campo nel riservo, quando vieni da due retrocessioni consecutive con la retrocessione la scorsa annata, diventa tutto più complicato. Sicuramente adesso bisogna stare al campo, perché rischia veramente di fare una stagione al di sotto delle aspettative, nonostante la crisi è speso tanto anche questo calcio mercato. È una rosa in posizione che è importantissima, però vedremo quali veramente saranno le volontà di Erbolino, se veramente vuole cedere questa Salernitana, perché a volte sì, perché non è arrivato un investitore che può mettere, possa dare flessibilità alla squadra, ma a volte comunque i residenti non è ascoltato sempre tutte le offerte che sono arrivate. Quindi la verità purtroppo sta sempre nel mezzo. È facile parlare o comunque quando abbiamo avuto carta alla mano, però ti ripeto, sta sempre nel mezzo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è la sicurezza, che ho parlato di cose, comunque ha detto che non è in discussione, però secondo me non è in discussione questa settimana e non lo sarà nemmeno il turno infrasettimana, perché queste tre partite come saranno la chiave poi per il futuro della Salernitana. Se Cosmi non riuscirà a ottenere il massimo da, non ti dico il massimo, almeno due vittorie in le prossime tre partite, probabilmente si andrà a cambiare in partita, anche perché poi diventa una situazione molto spinosa, non si va all'esonero, non torna in festa settimana alle porte. Sicuramente queste tre partite avvicinate diranno tanto sul futuro di Sergio sulla panchina alla Salernitana.
1: Tra l'altro, senza Barletta, infine Giuliano, sono andata a vedere i prossimi tre avversari dei Granata. Non so se siano davvero abbordabili, perché alla fine il Potenza è una di quelle squadre che comunque riesce poi sempre a sorprendere. Barletta non mi sembra sia partito male, comunque non ha voglia di fare la comparsina in questo torneo. Il Giuliano è un'altra di quelle squadre che dopo la stagione scorsa è chiamata a rialzarsi, quindi non credo che saranno tutti appuntamenti così agevoli per la formazione di Cosi.
2: Assolutamente.
1: Una formazione dove Nino... Si può dire che il mercato, cioè, fa i complimenti a Faggio tutto, ma secondo me manca qualcosa a questa squadra. Poi se se la prendo mi dispiace, non faccio io il direttore estivo, quindi non vuol dire che la questione giusta sia la mia, ma secondo me Faggiano, un po' come è accaduto l'anno scorso, ha costruito una squadra che al momento sta difettando su qualche aspetto, manca qualcosa.
2: Sì, sì, assolutamente, cosa manca. Poi sicuramente gli uomini chiave sono stati presi, quelli dovevano essere gli uomini chiave della squadra, sono stati presi sia lo scorso mercato di gennaio e quest'estate fino ad ora hanno garantito un grandissimo rendimento. Poi partito a Ferrari, dove essere uno dei tanti capaci di poter fare la differenza nel girone C, alla fine veramente poi in panchina comunque non è riuscito a fare il Ferrari, forse un infortunio comunque, dopo che fortuna di Vicenza poi non è più quel, non è riuscito più a incidere come nelle scorse stagioni. Si è parlato, anzi nelle ultime settimane si è messa molto in discussione anche la figura di Lescano, che era stato il grandissimo colpo del mercato di gennaio dello scorso

0: Milano sia stato un gol le prime tre partite, dove spesso è stato messo in dubbio anche nella forma, nella posizione di titolare. Comunque è incompleta, sicuramente ha, ha qualche lacuna, però in questo momento sicuramente tutte le big del girone C sono andate male, perché non è solo la Salernitana, ma è anche il Bari, anche il Catania, vabbè, è vero 4-0 con Cosenza, ma sappiamo tutti la situazione che si vive in Cosenza, lì bisogna avere un altro capitolo a parte di quanto sta succedendo negli ultimi giorni, pure a Cosenza. Sicuramente quella di stasera sicuramente sarà una partita importantissima per la Salernitana, perché arriva una squadra che ha una sua idea di gioco, non ha fatto i conflitti, capisci, perché dopo il metro comunque ha avuto questa nuova avventura e ha cominciato nel migliore modo con tre vittorie in tre partite, ma sarà una partita importantissima in Cavalli, perché poi c'è il derby con la Tamura e deve dare continuità a una vittoria contro il Catano arrivata contro dell'ultimo acquisto del mese estivo. Quindi sarà una giornata importante soprattutto per capire quale su cosa possono lottare sia Bari che Salernitana, che sono due che in questo momento stanno sedando.
1: Sì, tra l'altro poi mi accennavi prima, hanno dato che è stato messo sotto accusa anche il Scano del fatto che Ferrari non ha reso, però io a volte mi chiedo se i calciatori rendono da tutte le parti e poi tutti falliscono un po' solo in una piazza, forse il problema non lo hanno i calciatori, magari c'è un problema un po' più radicato da dover risolvere altrove, qui sempre a parere personale. Vado veramente a leggere quello che sarà il programma della quarta giornata della Girone C, stasera alle ore 21 da Cerignola a Giuliano, Casarano Barletta, Salernitana Potenza e Altamura Bari, scusate, non si chiama più Timamura. Va invece spazio a Cosenza Cavese, Nino non parlare, Inter alle 23 Casertana, Savoia Crotone che si giocheranno alle 12, mentre alle 18 scenderanno in campo Catania Scafarese, Monopoli Foggia e Sorrento Cerno. Vado un attimo a leggere veloce il girone A, perché la chiusura volevo farlo poi sulla girone B, tanto del girone A ne parliamo abbondantemente dopo, che insomma spero dopo di tornare a parlare meglio. Allora, girone A che si creerà tutto nella giornata di domenica con Carpitadella, Dolomiti, Brindisi, Albi, Leffe, Lecco, Zanello, Treviso, Pro Vercelli, gare le 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Folgore, Caratezzone, Lumezzane, Mate, Ospitaletto, Juvenexen e chiuderanno tutto alle ore 21 i tre confronti che riguarderanno Arzignano, Valchiamo, Senzano, Nova, Vergolettese e interessantissimo Trento, Union, Brescia. Spazio invece alla Zone B che partirà nel pomeriggio di domani con Atalanta 23 Pescara, Vado Campobasso alle ore 15, alle 18 spazio a Montecelio e Redona, Pineto, San Benedese, Spezia, Livorno alle ore 21, Fulvi, Spesaro, Gubbio, Latina, Pianese e Grosseto. Chiuderà il tutto domenica 13 alle ore 15 Torres, Ostiamo e Ravenna Perugia, che per la prima volta sarà trasmessa su Rai 2, perché da questo tour partiranno anche le gare in chiaro di Serie C sulla Rai. Ogni volta ce ne sarà un, cioè non su Rai Sport, intendo sui primissimi canali della Rai, in questo caso qua Rai 2, quindi c'è anche questa prima volta. Nino, una chiusura finale su Latina, un Latina che ha giocato anche in Coppa Italia e veramente Volpe sta facendo miracoli dei miracoli. Hanno cambiato la rosa per 9 undicesimi, come dichiarato da lui nel post gara. La rosa ha reso, nonostante non ci sia Parigi e nonostante Parigi non sia stato piazzato, il secco 4-1 rifilato al Grosseto non è stata cosa di poco conto, soprattutto se si considera che la vittoria del precedente turno sul Forlì.
0: Sicuramente è stata una vittoria importante, perché cambiando tanti giocatori. Comunque il Latina arriva in un giorno che in questo momento è inutile dirlo, ma è più complicato perché ci sono veramente squadre che possono lottare per, cioè, non tutte le squadre possono lottare per vincere il campionato. Sta mettere il Ravenna che sarà impegnato in cinque posticipo lunedì, scusa, nell'ultima gara dovrebbe tesserare a breve Edoardo Soleri, quindi un altro acquisto importante per il Ravenna, e ti stanno avendo una colla, si stanno rispondendo colpi di svincolati alle grandi che lottano per vincere il campionato. Un girone sicuramente è molto, molto complicato. Comunque e sono contento anche per la Volpe, perché veniva poi da 2 anni fa dell'esperienza un po' scottata di Lecce.

0: le possibili outsider la decima, la settima posizione. Sicuramente bisogna sempre guardarsi dietro, perché stanno, come dicevo prima, il girone B è talmente complicato che un buon inizio non ti sarà sicuramente una grandissima stagione, però qui il lavoro è stato ottimo, nonostante anche tutte le difficoltà del mercato. Ricordiamo che comunque la Latina stava a leccare una punta nell'ultimo giorno di mercato, poi le maliste e quant'altro ha bloccato il direttore sportivo, quindi, però sicuramente solamente la Latina è partito con il piede giusto, la Coppa Italia può dare solo quella motivazione in più per ancora meglio.
1: Sì, rinnovo anche io i complimenti a Volpe, perché effettivamente, insomma, non era semplice. Già l'anno scorso ha fatto un grande lavoro trascinando poi, peraltro, la formazione tina in finale di Coppa Italia, una finale dalla quale è uscita comunque alta la squadra, il trofeo è andato al Potenza, ma insomma il Latina ha di fatto recitato un'ottima parte. Nino, io ti ringrazio per essere stato con me. Ti auguro ovviamente un fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lavoro, ma questa non credo sia l'unità, e chissà se ci risentiremo lunedì, ma comunque insomma settimana prossima ci ritroveremo e avremo anche un turno settimanale da commentare. Intanto, grazie per essere stato con me.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E allora salutiamo e ringraziamo Nino Sergi e la redazione di Tutto Ciccocom. Sono scoccate le ore 10, quindi noi ora una piccolissima pausa, ma rimanete tutti sintonizzati, perché torneremo con la seconda parte di Tutto Ciccocom. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parte in collegamento con la redazione di TuttoC.com con Nino Sergi parlando di Coppa Italia, che si è giocata l'altro giorno l'ultima sfida dei sedicesimi finale, che ha visto il Latina battere 4-1 il Grosseto, 1-4 finale perché si giocava terra, mare e mana la sfida secca e diretta che proietta poi agli ottavi di finale. A tal proposito vi faccio ascoltare quali sono state le parole del tecnico Gennaro Volpe nella partita dopo questa netta vittoria dei nerazzurri. Intanto che ho la regia, se è appunto possibile mandare video di Gennaro Volpe, il tecnico del Latina. Ecco, sì, ci sta dicendo, arriva. Piccolo problema sul video dell'allenatore. E... allora, sì, abbiamo poi però il collegamento con l'ospite, quindi capiamo un attimo le tempistiche di questo video, se è possibile mandarlo. E allora, Costantino, da un cenno. Allora, so che abbiamo l'ospite, gli chiedo di pazienza. Due minuti, e è possibile quindi far ascoltare le parole di Gennaro Volpe tanto oppure no? Perché così almeno chiudiamo un attimo il discorso con Italia senza poi rimandarlo dopo. Stato appunto questo bravo video, però chiedo a regia se per favore hanno, ecco, un segnale. Ok, è arrivato, quindi spazio alle parole di Gennaro Volpe, poi subito dopo rientreremo in studio il nostro prossimo ospite di giornata.
1: Buonasera, mi sono Gianluca Talante di Rai Oggi. Credo che sia, prendo questa cosa vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è andata in campo come se dovesse fare la finale, come se quella fine persa con il Potenza

0: fosse la partita con il Grosseto. Poi via si è messa lì a tamburo battente, mi era ordinata, mi era intelligente, ha colpito due volte con Silla, sono felice, credimi. Ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine, e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità, dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
1: Innanzitutto questa è una vita di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse la finale, una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci davo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito. Ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti, ed è un segno tanto perché oggi ho cambiato veramente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato, e quindi hanno giocato e hanno dato una gran risposta.
0: E quanto può essere importante, che pratico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta dedicata a quella di sabato a Gubbio?
1: No, noi dobbiamo essere bravi a resettare e arrivare da zero, perché nel calcio funziona così. Veramente vincere da morale, da autostima, e c'è qualche certezza più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo, e bisogna ragionare di partita in partita. Non abbiamo nemmeno tempo di ritirare, che fra 2 giorni si riparte, si va di nuovo in trasferta, è una partita comunque molto difficile.
0: Senti, una cosa da parte mia, oggi è avuto forse l'altezza, o comunque toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo hanno questo po' di partita.
1: No, ma io l'ho detto che ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità, il fatto di dire che non ci sono veramente titolari, è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare, tutti possono essere protagonisti, e oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
2: Queste le parole di Gennaro Volpi, si chiude quindi il capitolo Coppa Italia, il Latina sarà chiamato all'esame Gubbio, vedremo se tra questa continuità, insomma, il tecnico ha cerca di vedere. Di certo la risposta della squadra è stata ottima, no, cambiare 9 undicesimi non è da tutti, soprattutto non è da tutti questa risposta, anzi sul fronte Grosseto sono stata buona, non le ho rese, ma il tecnico Paolo India non è stato poi così buono invece con le sue cosiddette seconde linee, a differenza di quanto solo sia stato Volpi, ma il campo ha parlato ed effettivamente è stato giudice abbastanza insindacabile. Ripeto, chiudiamo questa parentesi di Coppa Italia, ci spostiamo di nuovo in campionato perché stavamo parlando di situazioni buone e positive, e queste io credo che nel girone A ci l'avvio di campionato di Treviso, che Daniele Mossa sta comunque dicendo la sua. Allora, per la prima volta qua, che ci sia la prima volta almeno, come è la prima volta qua nei nostri studi, collegato in video il direttore sportivo del club, Pier Francesco Stano. Direttore, buongiorno.
3: Tutti, buongiorno, grazie per l'invito intanto, Claudio.
2: Ah, grazie mille di essere qua con prima noi. Allora, siamo... E non so se questo bene o male che sia, a me non poteva andarle meglio, il direttore poteva trovare qualcuno dei miei colleghi forse bravi, ma insomma ti sono incrociati non troppo tempo fa nei miei anni dello Sheraton Milano, giovane lei, giovanissima, io posso andarci del tu, giusto?
3: Assolutamente, assolutamente.
2: Allora, ti vedo un attimo provato, insomma, capello più lungo, cuoie, barba incolta. È stato difficile portare Armine nel calciomercato Treviso, ha così appesantito. Sto scherzando. Oggi sono io quella che ha sbagliato il look, ma insomma, ecco, dovevo essere soft nella domanda per capire poi retroscena di questo calciomercato ormai avviato.
3: Giusto così, no, ma hai ragione, perché è stata un'estate abbastanza complicata, abbiamo deciso di ribaltare un po' tutta la squadra, quindi... Abbiamo fatto solamente 4 conferme, purtroppo un ragazzo di cui si è subito un brutto infortunio, gli faccio un grande in bocca al lupo, Filippo Artioli, che se ne meritava tanto questa chance, ma sicuramente se la prenderà al ritorno dall'infortunio. Giustamente è andato a fare tante operazioni di mercato, abbiamo inserito quasi 20-22 ragazzi, e quindi sì, è stata abbastanza stressante, diciamo.
2: Ecco, quindi barba incolta giustificata. No, a parte tutto, qual è stata l'operazione più difficile da portare a termine? Che tra l'altro, insomma, ti sei trovato a dover operare nel mercato di Serie C proprio il primo anno di produzione del salary cap, che chiaramente ha un po' cambiato le dinamiche delle trattative.
3: Ha cambiato le dinamiche trattative sicuramente, però per quanto riguarda, essendo un freno promosso, abbiamo detto un tempo prestabilito, il budget messo a disposizione dalla società della proprietà non andava ad inficiare il salary cap, quindi per lui è stato facile operare in quel mercato. La trattativa difficile, dico onestamente, è stata quella di Vita dal Cittadella, perché comunque il danno del Cittadella è stato difficile fare delle trattative con Chetti, che è uno dei migliori attori sportivi per me della categoria. Poi la volontà del ragazzo sinceramente ha spostato tanto e ha fatto sì che la trattativa andasse a buon fine per quanto ci riguarda.
2: La volontà del ragazzo, però, insomma, credo sia stata anche per la bontà del progetto che forse il Treviso ha proposto, perché okay, siete promossi, però è anche vero che siete, insomma, un nome abbastanza importante per la categoria.
3: Siamo fieri per quanto riguarda questo aspetto, perché i ragazzi hanno sposato proprio il progetto, sono stati convinti dal progetto che c'è, dalle strutture, dall'organizzazione, dalla proprietà. Quindi ti dico che molti ragazzi sono di cui hanno sposato questo progetto, andando anche a guadagnare di meno rispetto a quanto guadagnavano prima, rifiutare offerte economicamente più vantaggiose. E quindi per noi è motivo d'orgoglio. Poi sai, certo, molto lo fa la città, la qualità della vita della città, molto lo fa le strutture, perché siamo veramente ben organizzati fuori dal campo, abbiamo due campi in erba, con palestra, un centro sportivo, abbiamo uno staff medico di primo ordine, altri fisioterapisti, quindi fuori dal campo siamo organizzati molto bene, questo è motivo di vanto per la città.
2: L'umiltà direttore è stata il non menzionare tutto questo perfetto marchingegno, il direttore sportivo stesso.
3: Non c'entro nulla, Claudia, è tutto il resto. Poi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di individuare i giocatori più funzionali al progetto tecnico dello staff, di mister, e poi siamo sempre, di stare sempre un passo indietro, perché poi i protagonisti sono sempre i calciatori, i miei collaboratori sta a metterli nelle condizioni migliori per lavorare e per farli andare dal campo.
2: Però, insomma, qualche piccolo merito io credo tu possa prendere, anche perché ora è vero che funziona tutto, però poi è vero che a trattare c'è appunto il direttore sportivo. Intanto sto facendo le rovette sulla, anche se poi dico agli altri di non farle, no? Quando sono nelle dirette, ma io invece mi diletto molto nel ballare, vabbè, problemi del nostro regista che mi deve sopportare. Ma tornando invece al ruolo del direttore sportivo, ecco, è il tuo secondo anno da primo direttore sportivo, perché di fatto hai avuto una lunga esperienza, però sempre come vice, come osservatore. Ma io credo che alla fine hanno intravisto qualcosa in te, perché ora hai lavorato con direttori sportivi anche in tanti, però io credo che molto lo fa anche quello che tu hai fatto con loro, però tanto scout, per cui probabilmente del potenziale ce lo avevi, altrimenti non avresti poi fatto questo upgrade. Io credo che qualcosa di buono, ecco, qualcuno in te ce l'abbia visto. Ma come è cambiato anche il tuo lavoro, insomma, da quelli che hai precedentemente coperto all'essere poi il direttore sportivo di una squadra che comunque già l'anno scorso puntava a dei risultati importanti? Perché parliamo chiaro, il Treviso non è farla comparsa in Serie D.
3: Tanto ti ringrazio, i complimenti non sono mai scontati. L'anno scorso era un anno difficile, il primo per quanto mi riguarda, come dicevi tu, da direttore sportivo prima, quindi arrivare in Serie D, una categoria che comunque onestamente conoscevo meno rispetto alle categorie professionistiche, con l'assillo, virgolette, di dover vincere su senza troppe scuse, quindi sicuramente è stato complicato, ma al contempo molto bello ed emozionante. Ricollegami alla prima parte che dicevi, devo ringraziare solamente il presidente Botterra che ha investito su me e spero di averlo ripagato finora con i risultati sperati. Cerco ancora di crescere e con lui c'è un rapporto anche con tutta la famiglia, i suoi collaboratori sono sempre molto presenti a campo, sono presenti in sede di mercato, questo per me è solamente un vantaggio, lo è per me e lo è per i ragazzi e lo staff tecnico. Poi stanno lì, come dicevo, renderli fieri tra virgolette domenica e cercando di portare a casa i risultati migliori. Per quanto io riguarda la gestione,
4: scusami, prego.
3: Dimmi.
2: Ti ho tolto da un impegno, perché anzi ti faccio probabilmente un'altra domanda un po' complicatella. La proprietà finora dei risultati non ha potuto dire niente, siete in linea, no, con gli obiettivi?
3: Siamo in linea con gli obiettivi, quest'anno il nostro obiettivo principale sarà quello di sicuramente mantenere la categoria, appunto tanto faticamente l'anno scorso abbiamo conquistato, e dal momento in cui saremo salvi matematicamente cercheremo di pensare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Io credo che siamo un gruppo forte, una squadra con delle individualità importanti, ma al tempo, ripeto, un gruppo molto coeso, quindi secondo me possiamo anche non metterci limiti. Credo che giocare contro di noi sia sempre difficile, fastidioso, e quindi questo deve essere il nostro punto di forza. Poi in futuro magari potremo dare di ambire ad altro, ma questo poi ci vedremo l'anno prossimo.
2: La parola off non l'ho sentita. Mi è sfuggita
3: perché non l'ho detto, ma per la categoria e anche valorizzare i ragazzi che secondo me meritano anche i scenici più importanti di quella serie C.
2: Non ti faccio nomi su questo, sono molto buona stamani, non lo so perché è venerdì e la stanchezza della settimana, non lo so, ecco, insomma, hai avuto però la fortuna di beccarmi nella giornata piuttosto buona, almeno per ora, poi non so come potrà diventare, ma intanto per ora è buona. E tra le prime esperienze però, se non sbaglio, anche Pegorini è la prima volta in Serie C, perché lui è partito da Cittadella quando in Granata erano ancora in Serie B e dopo la conclusione di quell'esperienza è approdato da voi al Treviso, anche lì in una categoria per lui nuova, quindi insomma la scelta del track, per quanto poi si sia rivelata vincente, però è stata un po', quantomeno poteva essere un po' un azzardo.
3: Può sembrare un azzardo se non si conosce la persona direttamente. In quel momento c'avevo l'anno scorso un profilo esperto, un profilo che sapesse gestire il gruppo, che avevo in mente di fare una squadra più forte, profonda, e quindi ovviamente quando fai una rosa profonda i giocatori fuori, ogni domenica in 11 magari 5 rimangono fuori, quindi cercavo prettamente quello e sono molto contento di aver convinto un allenatore di Cite che non aveva mai fatto nella Cina di ascendere di addirittura di categorie, di lasciare il professionismo per sposare questo progetto. È stato un po' un salto buio per entrambi, ma poi ci siamo trovati bene, un allenatore bravo sul campo, è una persona con cui fuori si può veramente parlare di tutto, una persona splendida con cui un continuo dialogo, quindi questo sicuramente ci ha aiutato perché siamo molto simili materialmente e una volta trovato l'equilibrio poi siamo andati dritti per dritti, non ci siamo più fermati, ecco.
2: Niente, la parola play-on te la faccio dire nemmeno se ti chiedo, cioè magari passando la domanda, e allora non siete fermati, quindi andrete avanti fino ai,
3: vediamo ad aprile dove siamo. Saremo nei famosi play-off, saremo contenti.
2: Però AI non torna con vediamo saremo, AI implicava una pagina sola, poi agli spareggi promozione erano due. No, no, non ci ho fatta, vabbè, vedremo se c'è

0: Nicola, no, aspetta, ora non ce la fai. Con calma, è iniziato l'ora la stagione, quindi vediamo ora praticamente per il povero Mattia Piovan sarà un continuo ora a chiedere praticamente al direttore, con il direttore che non dirà la playoff in dicembre, quindi insomma ho preparato nel caso anche l'ufficio stampa del Treviso su questo. Francesco, tornando un attimo al discorso del girone, questi benedetti playoff e quant'altro, ora il girone almeno sulla carta sembra un po' già deciso, insomma, ora è vero che i pronostici, queste cose qui sono cose che piacciono più ai giornalisti e ai tifosi, e che magari a chi deve fare squadra, a chi deve scendere in campo. Però ecco, sembra un po' che l'Union Brescia abbia già la promozione in Serie B in tasca e fatichi un po' ad avere una vera e propria rivale. Cosa stai vedendo dopo le prime 3 giornate con la quarta ormai alle porte invece questo girone? Perché alla fine ci sarà l'altro anche un Trento non Brescia che potrà magari dire invece qualcosa in più.
1: E dopo Trento Union Brescia andremo lì in campo del Brescia giovedì, quindi anche per me sarà un bel po' di prova. Detto ciò, credo che il Brescia abbia costruito una squadra veramente importante e parte da una fine playoff persa, quindi per loro l'obiettivo penso minimo sia quello di vincere il campionato. Credo che il direttore Ferretti abbia costruito una squadra molto molto importante, per cui faccio i complimenti. Sulla carta sono loro quelli che dovrebbero uscire il campionato, insomma, ecco. Detto ciò, poi sì, il girone A, però ci sono moltissime squadre organizzate, piazze importanti, direttori importanti, dico, secondo me Cittadella, Trento, lo Salcione, il Lecco, la Pocelli con questa nuova proprietà l'anno scorso, sono tre squadre che si sono pesate e con cui è difficile giocare contro, e secondo me faranno un ottimo campionato. Noi siamo lì a dare fastidio, speriamo.
0: Poi, cioè, ci stai girando intorno anche te, se io poi ribatto sui playoff è colpa tua, questo sappi. Però
1: Giusto.
0: vabbè, diciamo che nominato anche da Pro Vercelli, che se non sbaglio è il prossimo avversario prima dell'Union Brescia.
1: Esattamente, avremo un bel tipo perché Pro Vercelli Brescia e De Senzano, che è un'altra rinomosa, ma che secondo me ha allestito un'ottima, quindi sarà una settimana di fuoco, una settimana pesante, però noi siamo pronti, consapevoli, siamo senza paura di nessuno, siamo a giocare le nostre partite. Sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa.
0: 9 punti a disposizione, quale sarebbe un risultato, mi stavo incantando, soddisfacente da poter portare a casa?
1: Sai che sono estremamente scaramantico, quindi non ti rispondo mai a questa domanda. Più punti possibili.
0: Allora, quindi abbiamo una cosa, non dice i playoff, abbiamo scoperto anche Scaramantico. Ok, vabbè, dovrò lavorare forse più io, perché allora no, guarda, ti dirò di più. Io un po' che sto puntando quella lampa che è bellissima, tra l'altro, che è sopra di te, perché avrei potuto fartela accendere, ma sono un po' più modello. Interrogato la prossima volta, se servirà a distorcere questa parola playoff, probabilmente lo farò. Ecco, mi assicurerò prima che ci sia qualcuno che possa darti proprio il faretto in faccia se servire, perché di fatto alla fine anche questi 9 punti non è che mi hai dato una risposta che mi ha soddisfatta.
1: Addirittura. Vabbè, 9 punti.
0: No, non mi hai
1: 9 punti
0: risposto.
1: sono tanti, sono tre partite molto difficili. E ti dico, non saprei dirti una quota di punti che mi farebbe felice, poi dipende dalla partita a partita. Sicuramente più punti possibili. Più vicino a dove siamo, più
0: Vabbè,
1: sono.
0: cioè, la classica risposta da 0-0. Niente, no, vabbè, allora non avevamo mai parlato, ma ecco, ti riconosco questa grande dialettica nel saper girare intorno alla domanda. Allora, quando ho Ciro Ginestra in collegamento, l'ex tecnico del Guglielmo Montecaglio, lui invece è bravissimo ad anticiparmi le domande e bruciare qualsiasi risposta possibile, perché poi non mi dà possibilità di replica. Lui anticipa e vabbè, però mi ha dato che è stato attaccato, quindi era un po' abituato a fare questo con i difensori. Dovrò capire come mai riesca invece a girare molto bene intorno alla domanda senza dare risposta. Però ora era la prima volta qua nei nostri studi, quindi diciamo che sono stata buona. Non so se lo so anche la seconda.

0: La seconda vedremo per oggi. Spero che vada bene così, no? Come inizio.
1: Com'è che dico, di partita in partita, no? Quindi
0: Di
1: insomma,
0: partita
1: vediamo un po' più a
0: in partita.
1: dicembre se riuscirò anche, se riuscirò a farti parlare un pochino di più. Allora, intanto purtroppo il tempo a mia disposizione è finito perché ho dei pubblicitari da dover rispettare, magari insomma, per mia sfortuna, per tua fortuna, invece il blocco sta andando verso la conclusione, quindi Francesco io ti ringrazio per essere stato con noi, ti riaspettiamo presto e ringrazio anche l'ufficio del Treviso che ha reso possibile il collegamento.
0: Grazie mille, grazie a te Claudio, a tutti e sicuramente ci vedremo presto. Fammi piacere.
1: Assolutamente, grazie mille ancora per essere stato con
0: Grazie
1: noi. Un
0: mille. Arrivederci,
1: saluto a
0: buona giornata.
1: Pier Francesco Strano e al Treviso, siamo arrivati, si precisi, alle 10.30, piccolissima pausa pubblicitaria, a breve di nuovo in studio per la terza e ultima parte di A Tutti.

0: Di nuovo qua in diretta per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Ci concentreremo adesso su uno degli anticipi di questa serie, riguarderà il girone, cioè, come sapete, questo quarto turno di campionato. Ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra diretta, tirà con il girone C, e tra le squadre in campo c'è anche il Castarano. E dopo i fasti della scorsa stagione, ha avuto una di annata non semplicissimo, sicuramente una di annata, forse, almeno per chi lo ha visto dall'esterno, un po' al di sotto delle aspettative. L'avversario di turno dei pugliesi sarà il Barletta, ma è promossa, che però, come detto in precedenza, non ha intenzione di fare la comparsa in questo campionato. Quindi a breve vi lascerò con le parole del tecnico del Saranno di Bari. E prima però vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti, perché con A Tutta Cip per questa settimana ci fermo qua e ritorneremo ovviamente lunedì alle ore 9.45. Vi anticipo già, vi faccio questo piccolo spoiler, di sicuro avremo ancora più ascoltatori per l'inizio di settimana. Ci sarò nuovamente io in conclusione, forse magari proprio per questo gli ascoltatori diminuiranno, questo non ve lo so dire, ma lunedì lo scopriremo. E ovviamente chiederò a Costantino Regia poi di eventualmente mettere un po' i dati se gli ascolti dovessero scendere a causa della mia presenza. Costantino è già avvisato, ma ecco, quando dico le cavolate poi mi strotto da sola, perché sto dicendo, a parte gli scherzi, vi ricordo comunque di seguire poi tutto il resto della giornata TMV Radio, perché saranno tanti altri interessantissimi approfondimenti, non solo sulla Serie C, ma su tutto il calcio italiano, calcio italiano e calcio estero, che potete seguire poi anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro, che tanto ci piace. E allora, siamo arrivati in chiusura, io vi lascio con parole dell'allenatore del Casano di Bari e auguro a tutti voi buon fine settimana.
1: Entrarci nella disamina della di domani, un piccolo flashback su quello che è stato sabato scorso. Prova un po' sofferta, addirittura a tratti grada, però poi l'episodio ha condonato il Casano.
2: Sì, sicuramente è stata una partita un po' particolare, questo è il calcio è imprevedibile, non puoi mai immaginare durante la settimana la preparazione della partita che puoi restare in 10. È successo, non doveva succedere, perché a volte preferisco andare sotto, però giocare una finale alla fine è in parità numerica. Devo dire che comunque lui ha avuto un approccio diverso alla partita, però ci stava, perché comunque veniva da un 3-0, ha cambiato

0: così ci ha dato anche qualcosa di meno punti di riferimento di come l'avevamo preparata, però stavamo partita, stavamo 0-0, poi in 10 secondi la squadra è stata ordinata, organizzata, è sofferto poco e niente, forse l'unica azione è quella del gol, però ci avevamo, abbiamo un po' allentato perché erano le marcature, poi in 10 perché abbiamo avuto anche il palleggio del possesso. È normale, poi al 90 ho avuto quell'occasione con Goffo e con Ferra che potevamo portare a casa un punto, era ottimo, però è normale che ci aspettavamo tutti una partenza un po' migliore e noi abbiamo fatto anche due trasferte complicate, però dobbiamo, per noi questa è una squadra che sta in crescendo, è una squadra che si sta conoscendo meglio perché gli uni arrivati sono poco con noi e quindi io sono abbastanza fiducioso, è normale che il calcio poi conta il risultato, il resto sono chiaro.
1: Certo, è quello delle Bari che hanno sconfitto a zero, invece proprio con il Barletto, perché il Barletto è un avversario.
0: Sì, incontriamo una squadra un anno promossa molto simile a noi come andamento dell'avvio campionato, perché comunque porta l'entusiasmo di una piazza mancava in Serie C, quindi sta calcando questa onda, ormai ha fatto un mercato importante, soprattutto davanti c'è giocatori forti da Silva, al di là del tuo primo anno, ma dovuto anche al tesseramento, un giocatore secondo me importantissimo per la categoria, Ferrante lo conosciamo tutti, parte più e non faceva la Serie C danni, e quindi ha fatto un mercato importante, è una squadra che è da temere, però è una squadra anche come noi, come tutte le squadre, ha dei punti deboli.
1: Ecco, a proposito di attacco, la Santa Barbara davanti è mica male. Quella del...
0: Sì, una squadra forte, come se noi davanti, è una squadra formata da giocatori importanti, una squadra che gioca in maniera diversa da noi, va molto diretta, va soprattutto subito sugli attaccanti, perché riconosce la qualità davanti, sicuramente da qui per farsi la partita l'ha fatta nelle partite precedenti, però per noi ora è importante anche dare un segnale, far quel passo che è importante, siamo a quarta giornata da presto, però è fondamentale ora mettere un turno importante, quello deve essere il nostro percorso, non per la classifica, perché guardare la classifica ora è utopia.
1: Di percorso, in più di 8 giorni, 3 impegni, un altro, insomma, un tour force mica male.
0: Beh, ora è l'infrasettimanale, 8 giorni, 3 partite di cui 2 in casa, 2 derby sentiti, abbiamo la trasferta di sabato, ma questo dimostra che comunque poi alla fine è importante avere una rosa idonea, una rosa a livello numero importante. Normale che domani perdendo mattino per squalifica e Giraudo per infortunio ancora dietro per la quarta volta non riusciamo a dare una continuità a un reparto che poi è il reparto che stiamo lavorando più e stiamo capendo che stiamo avendo delle difficoltà, però sono sicuro che domani chi scenderà in campo farà bene.
1: Un'ultima considerazione, la città di Bari ha loro strascichi o la squadra ha subito bene?
0: No, io vedo la squadra abbastanza serena, vedo la squadra che è consapevole di quello che può fare, abbiamo giocatori forti, giocatori esperti e che riconoscono quello che è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, andare tranquilli, è normale che tutti si aspettano saranno le prime partite, forse 3 vittorie, questo ci auguriamo tutti, però vede la difficoltà del campionato, poi sono arrivati giocatori da poco, sono andati altri giocatori, colgo l'occasione perché comunque è andato via, secondo me è un giocatore importante per questa squadra, Leo Perez, approfitto per dargli in bocca al lupo, per iniziare per quello del dato in questo anno e mezzo a questa società, ha sottoscritto, è stato fondamentale secondo me nell'anno della Serie D per certi equilibri e quindi gli auguro di continuare questo fine carriera in maniera professionale, poi gli auguro anche, so quello che lui vuole fare, gli auguro anche il futuro ancora più rosso, perché comunque è un ragazzo che merita.
1: L'attuale direttore sportivo, quindi...
0: Infatti penso che il suo percorso è ben chiaro e glielo auguro con tutto il cuore.
1: Un'ultimissima considerazione, a Bari

0: 700 tifosi hanno accompagnato con l'applauso, con l'incoraggiamento, la squadra all'uscita del campo. Domani sicuramente sarà grandissimo entusiasmo.
1: Sì, i tifosi sono parte integrante di questa squadra, di questa squadra, si aspettano tutti. Abbiamo questa responsabilità, io personalmente ho questa responsabilità e me la prendo tutta, non è un problema assumere responsabilità di quello che è lo step quest'anno, è inutile nascondersi. Non so, eravamo una neopromossa, da neopromossa, al di là dell'obiettivo di quello che poteva essere, secondo me abbiamo fatto un percorso bellissimo, emozionante, abbiamo emozionato, però come dicono in tanti va accanato, ha creato un nuovo percorso, però è normale che questa squadra non può pensare solo, è normale che l'obiettivo minimo è la salvezza, però questa squadra si è ottava l'anno scorso e vogliamo migliorare quello che è la posizione, quindi anche i tifosi si aspettano questo, anche i tifosi vogliono questo, però io penso che come si è creato quell'entusiasmo con Giuliano, come si è creato quella spinta, sarà anche domani. Lo riconosco nuovi, giocare a casa è veramente bello. L'immagine è quella di augurarmi di stare.
2: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TM Radio. Siete alla...

0: Cari amici di RTM News, buonasera, ben trovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Como, che ha avuto una grande vittoria attraverso un gioco molto, molto convincente contro la Lipsia. Parleremo ovviamente anche la Roma, pareggiata contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire i nostri regolamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona, le altre, ok, del Napoli ovviamente. Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Io vivo il mare, male.
0: È normale, sì.
1: Lo fai anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parlo di calcio.
1: Se vivessi in montagna, se vivessi in montagna sarei sempre su un paio di...
0: Sì, sì, o per fare delle grandi camminate anche.
1: Infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Da calcio, perché ieri abbiamo sentito vero e proprio show da parte del Como, una vera netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, adesso non è più una realtà, ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono in A, hanno continuato, essendo una società solida, forte economicamente. Ha dato tutto quello che la parte calcio umano a un personaggio intelligente preparato come Fargas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente la prima esperienza, e qui qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto, molto forti, però potrà fare una Champions, oltre che un grande campionato.
0: Mi colpisce, anche tu, è che è una squadra che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che esalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque,

0: che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente, Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Moli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
1: In effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
0: Sì, il ruolo dell'allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia uomo, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
1: Senti, valutazioni fresche sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal.
0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. Non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i tre più a Genova, perché sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regato perché era fallo in area, però a parte questo direi, cioè, vogliamo la mettere che Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre, quindi penso che la squadra dopo 2 anni di Conte debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, quello che vuole lui dal calcio, e quindi ci vuole sicuramente ci vuole del tempo perché la cosa è forte sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto perché c'è il Bologna e la Fiorentina e quindi potrà dire molto per il Napoli.
1: Questo contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio anche per il Bologna, perché
1: Sì, posso, per il Napoli magari, sì, è vero, è un
0: c'ha un
1: solo punto
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, è un'ottima squadra e sicuramente non cioè, poi dopo il campo c'è sempre la sua. Però le due squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli le prossime 2 partite sono due squadre che hanno bisogno di punti, quindi entreranno in campo molto, molto grintose e preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per il Napoli è importante, certo che se perde dei punti anche le prossime 2 partite prima della sosta diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdo tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli, per la sua capacità di interdizione, anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come detto, il Napoli ha una rosa molto forte. L'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto, è arrivato secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito. Però credo che ci voglia un po' di tempo che. Vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante. Per Napoli è una piazza difficile, sai, tre partite, tre sconfitte una dietro l'altra e io ancora calmi e questo.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza da 20 anni.

0: anni sul mercato opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
8: Che so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile, quindi meraviglioso. Peccato per le Ferrari, l'iconeo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes, che era vestito ovviamente di tutto rosso. Certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
9: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
8: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia. Sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già. In generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
9: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'italiano in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio a

0: assoluto in Champions League dopo quanti 119 anni di storia. Al Sinigallia entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia, lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou, insomma una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
1: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo soprattutto nella vigilia a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
0: Sì, è vero.
1: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite.
0: Sì, sì,
1: come sai,
0: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7-8-9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte push contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno. L'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard che è uno dei più, secondo me, centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi più dal Napoli?
1: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona, però macchiata da due errori che in Champions League non può permetterti, quindi a testa alta anche no, cioè hai giocato una buona partita ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
0: E quel pizzico di presunzione, Napoli, dici tu?
1: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che, ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più, di più incisivo. È vero,

0: punto è aperto e chiuso parentesi.
1: Esatto, esatto. Spinto, forse. E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più, però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione. Mentre la Roma mi ha deluso.
0: C'è la Roma, poi c'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
1: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite. Ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa, e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo, e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
0: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio, che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
1: Ma un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola, però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina perché comunque ha perso tre giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che insomma ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so. Quindi ma probabilmente Vanoli
0: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro. Palladino, quindi non sarebbe
1: appunto
0: tornato.
1: Appunto, quindi Vanoli ci sta. Però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore. Quindi
0: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
1: Ma insomma, mi aspetto una Fiorentina che porti a casa i tre punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, ma non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti i giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta maglia, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
0: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso è però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vedeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso, hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e a campare.

0: giustificazioni sul fatto che ha speso.
1: Allora il nostro amico dice non è quanto spendi ma è come spendi sostanzialmente, il Como lo sta spiegando che poi spendere bene ti porta valore.
2: Beh, l'invidia è una brutta bestia,
1: lo so.
2: Da sempre, cioè dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che sei in affanno, è normale che cominci a pensare, ah però questi hanno speso, sì hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono, ah, fruttissime, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturina e Dubikas in un'altra squadra
1: farebbero
2: le stesse cose.
1: Sì, sì,
2: esatto.
1: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
2: Sì. Bravo Vin, sì, la penso uguale, cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile, solo che questi, secondo me a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto, e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva, perché la domanda che io mi faccio è, ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, allora, quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che, sì, il Como che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
1: Ah no, l'esperienza? Per me secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
2: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nell'otto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè non mi sembra una bestemmia sportiva, tutt'altro. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro, se uno vuole informazioni a riguardo si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona, fanno un altro sport, però in Italia il Como se la gioca.
1: Fabri, invece parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus, si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice ah meglio così, ha avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, e che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a sto punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
2: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, sì, hai una next gen per cioè, che hai creato.

0: stato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra, boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi chi non deve investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda in vista l'emergenza, ti dice: secondo te può giocare Lucumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Miners, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie si riporta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lucumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
0: No, hai detto bene tu, hai Miners che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi posso prenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, però personalmente ho Miners e gioca lui. Perché se metto Lucumi a centrocampo è come dire: Kupiners, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano: mamma, allora si può giocare bene e vincere. Poi c'è stato un calo, e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta. Nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato e si cerca però anche di tornare all'antico. Se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre. Però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci. C'è uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice. Però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì, su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi. Perché poi è sempre
0: bella la chicca finale. Ciao, Vino.
1: Perché poi uno dice: ma è arrivato il pensatore. Perché poi chiudiamola. Secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti. Perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano, qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. non hai creato priorità, non hai creato

0: gruppo. Il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra. E chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca da chiedere.
1: Sì, sono d'accordo e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
0: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincere questa partita?
1: La seconda. La rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
0: Esatto, è quello, l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
1: Esatto.
0: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
1: Fabrizio, a voi, alla prossima.
0: Con Ciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi oggi c'è la Po' De Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti.

0: prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: Dietro ogni fusione, ogni acquisizione, ogni investimento c'è una visione, un'idea di crescita, di espansione, di futuro. Noi di Unialleanze accompagniamo le imprese in ogni fase del loro percorso, in Italia e nel mondo. Dalle operazioni di M&A alla finanza agevolata, dalla cyber security alla consulenza per l'acquisto e la vendita di crediti fiscali. Strategia, innovazione e concretezza si incontrano per costruire valore duraturo. Uni Alleanze. Costruiamo alleanze finalizzate alla crescita delle tue imprese.
0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
4: Guarda che ha esperienze di scempio, cosa che non ha il COM. Però è stato un piacere vederli, ha vinto 4-1, potevano vincere 6-1, insomma, onestamente c'è un impianto di gioco riconoscibile, un'entità che questo settore ha dato. Tra l'altro io trovo un falso diverso rispetto all'anno scorso, in meglio. Perché l'anno scorso era un Fabregas forse troppo integrista, che metteva davanti il famoso gioco al risultato. Io devo dire che mi sto innamorando di questo allenatore da quando ho visto andare a difendere il risultato a Napoli con grande intelligenza. Cioè ha fatto lo step successivo, perché sulla bravura di questo ragazzo nessuno ha detto. C'era soltanto uno step da fare, quello di smettere di guardarsi allo specchio di quanto siamo belli, quanto siamo bravi, ma tenere anche questo. Bene, il Como ha fatto anche questo. E guarda, semplicemente perché quest'anno ha le squadre più forti, l'Inter, Roma che si contende al scudetto, se già che io do per vincere Roma, però il Como è una squadra che farà molta molta strada in questa stagione, non lo so, Francesco, onestamente se la può fare anche in Champions, però giù il bello, anche perché una cosa hanno speso, perché hanno speso e tanto, ma hanno speso bene, non inseguendo il nome ma inseguendo la qualità. L'unica spesa che stona in quella squadra, in questa squadra di Ken, che però se riesce a metterla sta a posto, perché lui è il principale nemico di se stesso, che si possa integrare bene in questa squadra.
5: Sì, mentre sistemo il microfono capisco perché la spesa di Ken tu la possa buttare,
4: perché vedi, ho seguito molto interesse anche un'intervista di Fabregas con il tuo amico Lazzaroni. Lui ha spiegato i metodi di allenamento e quant'altro. Lì si è professionisti fino a quando si pensa a rap. Allora, se lui pensa a rap, affonda il lago. Se invece si rende conto che il rap può venire dopo, si può inserire.
5: Andiamo avanti, prossimo tema, prossima slide, che è quella invece relativa all'Inter, che paga gli errori, però diciamo con una buona prestazione, dai, una buona prestazione. attestata, sì, attestata sì, sì, contro il Real Madrid. Tu sei del partito che ha pagato gli errori effettivamente, o il Real dopo la zero ha cominciato un po' a passeggiare? Perché insomma l'opinione pubblica si è un po' divisa tra i meriti dell'Inter e i demeriti del Real, e rimane il fatto che la prima non è andata benissimo.
4: Non so, prego, Francesco, che questo attestata, ma per tutte le squadre italiane mi sa veramente come dire: ma stati bravini, vi facciamo una carezzina, tanto però tornate a casa con le pive in sacco. Sì, ha pagato gli errori, tutto quello che vogliamo, però al contrario potremmo dire anche affrontare il Real Madrid la prima giornata di Champions, la cosa che tutti noi vorremmo. Dopodiché lì ha fatto una buona partita, ha tenuto il possesso con la Chivo, ha detto che sono stati straordinari, tutto quello che vuoi, e in effetti insomma, sono stati in parità. Però poi sai, io ormai mi avvicino alla pensione, soprattutto gli amici interessi saranno contenti che mi ascolteranno più. Però credo sempre che questo giochino, la testa alta, perché non fine a se stesso. Il Real Madrid, secondo me, con il minimo sforzo, ha portato a casa la vittoria. L'Inter ha fatto la sua partita, però poi alla fine io sono più il partito di quelli che è vero, parte il Bernabéu, ha fischiato tutto quello che vuoi, come Real Madrid ha detto di accelerare un po', no, non c'è per nessuno, ma non c'è per nessuno, Francesco, non perché è l'Inter, per nessuno in Italia, e mi vorrei dire per pochi, ma poi non so se hai preparato una slide anche su al di là di Max, e quindi ti dico, sono altri mondi calcistici, perciò bravi, avete fatto la vostra partita, tra l'altro in alcuni momenti si è avuta anche la percezione che potesse pareggiare, però onestamente tra Inter e Real Madrid oggi c'è un altro calcistico, nei nomi, nel modo di interpretare, nella mentalità. Poi Mourinho, questo lo siamo, Mourinho non è brillante come Fabias, però stai capendo che con lui e quei campioni in un modo o nell'altro la palla porti a casa.
5: Sì, molto bene, però
4: mi sembra picca perché non è
5: esterno. No, ero molto molto attento. Tanto, vabbè. Comunque andiamo avanti perché abbiamo tanti temi, sì, caro Sarelli, quindi dobbiamo un pochino correre. Allora, eccolo qua. Dalla sconfitta dell'Arsenal rimane un inizio di campionato con tanti punti interrogativi. C'è una partita che è complicata, più che altro perché c'è il Bologna, che è una squadra che ha un punto in classifica. Dopo tre giornate il Napoli ha raccolto tre sconfitte consecutive contro squadre, ti chiedo, che sono sicuramente però
4: come Arsenal e Inter.
5: Arsenal, il resto Inter pure.
4: Ah, Francesco, allora,
5: qual è la riflessione che vuoi fare?
4: La riflessione è che Allegri si è reso una gatta da pelare notevole, difficilissima per tre motivi. Il primo, io credo che il Napoli sia una squadra totalmente a fine corsa, a fine ciclo. Il secondo, è chiaro che ci sono messi di mezzo gli infortuni. Il terzo, Allegri, io stimo tantissimo, sembra però un allenatore che non riesce a cambiare alcune sue funzioni. Ora, sono tre partite diverse, quella con il Como l'ha persa perché il Como in questo momento ha un gioco nettamente diverso, più specifico, più brillante, e è vero che lì c'è stato un errore clamoroso, ma insomma l'ha persa meritatamente. Con l'Inter è la classica partita di massa, no? Beh, sul vero ripartenza, arrecchi tutto, e se hai una squadra fuori in Italia come l'Inter diventa difficile. Io con l'Inter, onestamente, ma che lunedì hanno giocato contro il Campo Inghilterra, e mi pare che la Messi è il campionato più forte del mondo, benissimo, una squadra che non è la più forte del mondo, ma è una delle più forti, in una situazione in cui manca mezza squadra, e cosa doveva fare Allegri nella partita contro Arsenal? Andare a prendere gli altri a attaccare? Secondo me bisogna anche in alcune situazioni rendere conto di quello che hai a disposizione e di quello che hai di fronte. Poi c'è poco da fare, Cesco. Il Napoli la panchina pesca Luca, l'Arsenal la panchina pesca quel bel di Dio, perciò non so quelle le situazioni in cui il Napoli si può ritirare su.

0: Certo. Adesso, da qui che ti ci metto Francesco, non questa sosta che sta arrivando, comunque avrà Bologna Fiorentina, ma da qui alla sosta di novembre bisogna che il Napoli si dia una scossa, altrimenti penso che anche lei potrebbe cominciare a rischiare qualcosina. È chiaro che se qualcuno si aspettava l'arrivo di Allegri e Napoli in testa alla classifica, io non me ne aspettavo.
1: L'unica cosa che dico è che a Napoli, diciamo, negli anni storici della Champions League sono arrivati anche tanti altri avversari fuori, ma con l'entusiasmo, con le forze, Napoli, ma anche più scarso rispetto ai grandi inglesi o che arrivano.
0: Quando Anghissà era al top,
1: il problema è la squadra. Okay. Adesso il problema.
0: Sì.
1: Però va bene.
0: Prima ci sono le... stai vivendo peggio di Piccari con queste solleghe. C'hai l'ossessione.
1: È la prima volta che ne parliamo.
0: Sto dicendo, ho detto nella premessa, a lei dovrebbe cambiare, sì. Ma si è trovato di tutta una squadra in usura.
1: Ah, e adesso è la squadra, è con la squadra.
0: Ma detto che gli dovrebbe cambiare.
1: Ma non basta, non basta che mi dici che la squadra che lui dovrebbe creare, però la squadra
0: è una squadra usata.
1: Okay. Andiamo avanti, Andrea, per favore, grazie. Perché c'è una Roma a metà in Champions, comunque un punto che porta a casa dalla Turchia. Soprattutto ha mandato un segnale importante sicuramente contro l'Atalanta. Adesso c'è Torino, insomma il percorso di crescita prosegue, e due minuti su questa Roma.
0: Intanto contesto, vabbè, ovviamente da amico di Dottito quale è chiaro che ha le opzioni, ma a proposito del buffet posto, no, con Roma me cosa? Cioè, la secondo voi la vincono i partiti 4-0? Funziona così. Poi mi potrai dire, sì, ma col Fenerbahce, infatti, non sei attento, l'ho detto prima, delle squadre affrontate il Fenerbahce era quella più debole. Però la Roma ha tornato.
1: Non lo so, non sono d'accordo.
0: Per te lì sia...
1: Sì. Ma... è più debole del Fenerbahce.
0: Non lo so, però, insomma, diciamo...
1: tutto perché l'ha affrontata lì.
0: Comunque, che il Fenerbahce è una Europa League. Ma detto questo, è chiaro che puoi anche permetterti un pareggio. Ora, se mi dici che dopo il gol della Roma, all'inizio del secondo tempo, inizio del tempo negativo, è vero, perché c'è stato un momento in cui la Roma è stata messa alle corde, è tanto vero che il Fenerbahce ha avuto un paio di occasioni, perché non attraversa, però da qui a dire, e ripeto, per me la Roma vince, l'ho detto, ma da qui a dire che la Roma debba vincere le partite, onestamente non credo. Gasperini è un signor allenatore, ha ottenuto tutto quello che voleva, ha la Roma in mano, tra l'altro mi sembra che anche dal punto di vista, se a Napoli cadono come mosche i giocatori, allora vedo un Dybala che sta benissimo, quindi merito secondo me anche di Gasperini e dello staff medico che è arrivato. Però ecco, criticare la Roma per il pareggio contro il Fenerbahce sinceramente non sento, anche che io credo che l'obiettivo della Roma sia il campionato, certo anche quella è bella figura in Champions, la farà, è chiaro che se battevi il Fenerbahce secondo me portavi già a metà strada per quanto riguarda la qualificazione o tra le prime otto o tra i playoff, no, la battuta hai comunque la possibilità di andare a recuperare punti. Certo, adesso inizia un periodo difficile perché anche la Roma è un periodo del giorno.
1: Prossima slide, prossimo tema invece è quello relativo alla Juventus, perché serve questa spaltata con qualcuno che dice che Spalletti avrebbe tutto da guadagnare da queste difficoltà, perché gli si toglierebbero un po', gli si darebbero anche un po' di alibi, un po' di attenuanti, e sicuramente c'è una situazione complicata che è stata a gravare con l'infortunio di Locatelli, e quindi la Juve insomma prova a rimpattarsi intorno al suo allenatore, quello che riuscirà a aiutare tanto in attacco poco a centrocampo. Prego, 2 minuti sulla Juventus.
0: Ma la tua analisi è interessante, Francesco. Io credo che in questo momento Spalletti, leggo la grafica allettata, ma sai, poi l'ho messo quel cui diventa anche difficile. Penso che lui si deve inventare qualcosa, perché la mano dell'allenatore la vede soprattutto in difficile. Però poi vai a vedere gli uomini al centro, non ce n'è più uno. Sì, forse recupera Sara, ma insomma bisogna vedere come sta. alla giovane Ovuso, insomma, lì direi difficile, non è una cosa che deve fare Spalletti quando arriverà almeno 400 cambisti e passare a cioè non battere, perché quella due è troppo spesso in difficoltà, una difficoltà a Frosinone, una difficoltà con il Parma, figurati poi quando arriveranno le squadre un pochino più importanti. Però ora io, ecco, qui vedo il chiaro mezzo pieno, mezzo vuoto, poi gli ascoltatori magari lo possono dire loro, perché quello mezzo vuoto è chiaro che un allenatore in queste condizioni qualsiasi sia va in difficoltà. Quello mezzo pieno è che uno dovrebbe dire sì, ma io che so fare quando ho soltanto due attaccanti, perché parliamo del centrocampo, ma detto, ha solo due attaccanti, nessuno dei due, l'altro bomba di razza, e nessuno dei due che ama avere come prima.
1: Rischi di schiantarsi con il carro Comoni?
0: Secondo me sì, ma non perché Colomani non segnerà, perché Colomani segnerà 10-12 gol, ma rischia di schiantarsi perché, Francesco, quando tu prendi quelle posizioni come quella che lui ha preso, non dico a per me ci poteva stare quell'uscita, magari un po' plateale, ma ci poteva stare. Ma quando tu dici in sala domenica sera, dopo una sessione da 4, con il giocherà per giocare a Sassuolo, a Reggio con Sassuolo, schianti, perché secondo me Colomani dopo tre prestazioni, la migliore delle quali, essendo generoso, diamo un 5, meriterebbe un turno di posto. Se invece ti sei impiccato in una situazione del genere, quello Spalletti mi preoccupa.
1: Va bene, prossimo tema, andiamo avanti, dopo Spalletti c'è Gattuso, perché la coppia, la nuova coppia con Frattesi fa volare la Lazio, e a punteggio pieno, questo sfida il Milan in un bel test del sabato pomeriggio di Serie A, rischia di più chiaramente Lazio, che avrebbe meno a perdere rispetto a Milan, che già ha mal figurato la Juventus, ha mal figurato con la Juventus, adesso sicuramente incontra la squadra che è in fiducia. Dove può arrivare la Lazio, e che ti sei fatto di questa nuova Lazio? Beh, 2 minuti.
0: Allora, io dopo 3 giornate non mi sento di dire niente, nel senso che ho visto la Lazio in 2 partite su 3, con Genoa e con l'Udinese, non ho visto la prima. Onestamente mi ha colpito perché sta mettendo in campo determinate situazioni che non ho visto l'anno scorso. Ha trovato in Frattesi il guastatore nelle difese avversarie fondamentale. Però io, prima di dire che questa sia un Lazio da quinto sesto posto, come ho sentito, aspetto un po'. Mi rendo conto, sono prevenuto, me ne rendo conto, io non ho fiducia in Gattuso, proprio zero. Secondo me Gattuso, oddio, in situazioni come queste dove c'è da mettere soprattutto nel meno più che allenare, forse lui si trova meglio. Però per Gattuso, io lo stimo tantissimo come persona, come quando Pina Fanozzi dice a ragioniere Ugo, io ti stimo tantissimo. Ecco, più o meno la stessa cosa. Però per me fa allenatore Gattuso, due mestieri completamente diversi. Però, Francesco, ad oggi, terza giornata di campionato, io mi cospargo il capo di scena e gli dico bravo. Però lo vuoi vedere a lungo termine. Ora poi bisogna capire qual è l'obiettivo della Lazio, perché se l'obiettivo della Lazio è arrivare tra le prime 5-6, io non ci credo. Se l'obiettivo della Lazio è togliersi delle soddisfazioni, ok, e gareggiare tra il 10° e 12° posto con la rosa che faticosamente è stata messa a disposizione, se lo posso fare. L'ambiente è difficile, è saldo. Però onestamente all'inizio 3-3 non ci sarebbe aspettato, soprattutto qual è la cosa, Francesco? A me ha subito Udine, perché a Udine va in svantaggio e alla forza di pareggiare di vincere. Un segnale molto pesante.
1: Con una squadra che in questo momento sta meglio delle
0: precedenti
1: due, Bologna.
0: Quindi mi costargerò al campo di scena con fronte di Gattuso alla 38.
1: No. Ultima slide, prima la menzione speciale riguarda il caos Fiorentina, perché abbiamo aperto la settimana con il clamoroso esonero di Grosso e Pattici, che qua è andato a richiamare quell'allenatore che aveva cacciato per puntare su Grosso, a cui aveva promesso un progetto di 3 anni. Situazione surreale, adesso vanno a Venezia adesso c'è, insomma,

0: bisogna ricostruire tutto e si richiama la mente Vanoli. Io ho detto, fossi stato Vanoli,
1: avrei detto, no.
0: Grazie Barattici. Ma io non torno. Prego, due minuti.
1: Anch'io, però poi mi verrebbe a dire mangiare dei Vanoli, ma lo stesso, mangia lo stesso, anche io avrei detto no. Ma sai, qui Francesco parte da un tema, io credo che Paratici sia un grande direttore sportivo, ma per il settore generale. Lo ha dimostrato quando era la Juventus comincia a fondare quando Paratici gli vengono date le chiavi della macchina, e lui comincia a fondare. Al Tottenham non aveva le chiavi della macchina e infatti qualcosina di buono ha fatto, a Firenze gli ridà la chiave della macchina. Ora, ripeto, per me parlare dei migliori direttori sportivi, ma tu mi insegni che il direttore sportivo è del generale, cioè come se io regia Soccolo o c'ho Marica, ci passa tutta la vita. Vanoli credo che sia l'equilibratore. Però attenzione.
0: Andiamo su Grosso. Grosso meritava l'esonero?
1: Francesco, Grosso doveva essere chiamato alla fattina. Perché il nodo è che in quest'estate in Petrieri in vacanza mesi. Io parlavo a TMV Radio mattina nel deserto che c'era, perché non c'era nessuno. E parlavo con i di Firenze, non c'era uno che mi diceva era convinto a scelta di Grosso. Ha fatto bene, per l'amor di Dio, ma sono aspettative sue diverse, quindi non l'ho nemmeno chiamato. De questo.
0: Arriva un giocatore ogni giorno e non sa dove
1: è venuto lui. E qui arrivo a quello che volevo dire. L'anno scorso Vanoli è una situazione difficile, ma paradossalmente Francesco, con una rosa un pochino più deneata. A me questo mi pare marmellata. Leggo che lui voleva un centrocampista Matic e li prende a Sant'Uono. Io lo so dove metterà Dani Vanoli. Poi la Fiorentina si salva. Certo, arriverà tra le prime 10. Certo.
0: Non lo so.
1: Certo. No, io a me mi pare una marmellata clamorosa, clamorosa.
0: Allora, siamo arrivati alla fine. Torna il nostro
1: sono
0: studio.
1: Sono qua perché volevo parlare.
0: Ma caro Marocca, dagli la camera numero 2 perché deve Santarelli, missione speciale. Gli ultimi 2 minuti di questa puntata di Full Rewind sono in ritorno. Santarelli, prego, 2 minuti.
1: Allora, volevo parlare di cosa, ma lo farò quando non ci sei.
2: Allora, io volevo utilizzare questi studi per parlare con il mio caro amico Urzato.
0: Ma perché hai adesso di
1: Urzato? Se mi fai parlare, te lo dico.
2: Amico mio, io sono contento di come è iniziata la stagione, nel senso che finalmente vediamo degli abiti che non sono i pazzi in mano all'arco come accadeva la gestione di Rocchi. A proposito, Rocchi, no, mio, tutto a posto, chi ne è?
0: Povero Rocchi. Povero.
2: Ha detto, ma facciamo al mare, vediamo la paletta,
0: rimani su focus.
2: Però io devo capire una cosa, ripetuzzato, va bene così, ma siccome sono di quelli che dice il VAR spendiamolo, però se lo teniamo acceso unità bisognerebbe intervenire, perché il signor Rocchi ma la segna che c'era lo step foot, per cui se uno ha un pestone aia a piede e magari inizia l'azione, penso al Milan e fa gol, fino all'anno scorso guarda caso c'è questo alla Juventus, vedevo il VAR e il gol più valido. Ora invece pestone aia fa gol, è tutto valido. Allora a me va benissimo, però così siamo passati da pupazzi in mano al VAR, poi c'era quindi ci hanno raccontato, poi è arrivato Kinect nella sabbia, qui però onestamente se c'è la tecnologia utilizziamola poco, ma utilizziamola. Ho visto anche soltanto il bisogno dell'evento, torno indietro la prima giornata, il giocatore del genere viene preso, praticamente fatto volare via, lì bisogna venire, perché altrimenti, e io ci sto, lo vogliamo.
0: No, stanno, lo utilizzeranno per...
2: Chi ne ha preso?
0: Calma, lo utilizzeranno per...

0: sicuramente più gravi.
1: Grazie,
0: appuntamento
2: ci sei
0: tra due venerdì. L'anno nuovo palese.
2: Che cavolo hai, però.
0: Grazie,
2: ciao, Maglione. Ciao, ciao, venerdì non ci sei.

0: Eccoci dunque, bentornati alla nuova puntata di Euromercanà, dove torniamo finalmente a parlare delle squadre italiane in Champions League. Dopo questa tre giorni che ci ha regalato qualche dolore, qualche gioia, qualche sorriso a metà, insomma, come promesso e come abitudine, torniamo a fare le pulci a quello che hanno combinato le squadre del nostro campionato in ambito internazionale. Lo facciamo con un graditissimo ospite. Se siete appassionati anche dei campionati stranieri o delle serie minori, sicuramente l'avete sentito, perché praticamente perennemente in cronaca, che sia per Sport Italia, Lega B, che sia Serie C, che siano i campionati esteri, che siano le edizioni internazionali, insomma, la sua voce c'è sempre e noi lo ringraziamo per la disponibilità. Riccardo Morelli, in collegamento con noi. Ciao Riccardo, ben ritrovato.
1: Ciao ragazzi, anzitutto grazie per la presentazione, è sempre un piacere per me. E niente, sono stati tre giorni molto belli, calcio europeo.
0: Eh sì, io non oso immaginare anche commentare la Champions League, com'è, che emozione si prova, perché già le competizioni internazionali sono qualcosa di fantastico, sono un grande fan anche di Europa e Conference League. Però certo, la musichetta della Champions fa un certo effetto quando si è in campo, immagino, anche quando si è con le cuffie in testa.
1: Sì, guarda, ti parlo personalmente, per me è sempre un grande sogno, e sentire, come dici tu, la musichetta di una partita è davvero qualcosa di incredibile, e spero in futuri fare squadre più, diciamo, blasate. Questa giornata ho commentato a Erlask, che era la prima partita che apriva la Champions di quest'anno, è stato emozionante. Sono davvero lato anche di questo.
0: Ma infatti ti faccio personalmente complimenti, e poi ripeto che ti sento un po' ovunque, anche particolarmente sulla Serie C, te l'ho promesso, prima o poi tornerò a disturbarti, a rompere le scatole anche sulla tua serie del calcio italiano. Però
1: quando vuoi.
0: Assolutamente, intanto grazie poi anche per la disponibilità, ovviamente. E poi dicevo, Riccardo, partiamo direi in ordine cronologico. Ci sono state queste quattro sfide, dice, alcune andate bene, altre meno. Parto ovviamente dall'Inter, che comunque è esordito forse campo più difficile a livello storico in Europa, il Bernabeu contro il Real Madrid, è arrivato KO 2-1, una gara dai tanti voli, Riccardo, anche perché i due gol del Real Madrid sono arrivati con due svarioni da parte dell'Inter in posizione, ma la stazione secondo me invece è stata molto convincente, nonostante le numerose chance anche la squadra di Mourinho. Insomma, che impressioni ti ha lasciato questa Inter con la Real Madrid?
1: Allora, sicuramente positive per quello è stato poi il risultato, perché comunque va sicuramente peggiorarsi la cosa, comunque essere migliore. La partita che abbiamo visto è stata comunque una partita tra squadre che giocano a ritmi altissimi. Credo che Inter, quando ci sia di alzare il livello, lo faccia tranquillamente. Davvero visto una squadra senza paura. Questa paura ha portato, come dicevi tu, a due gol
0: inevitabili,
1: regalati e inevitabili. Questo fa parte del gioco, sai, andando a giocare lì contro una delle squadre più forti del mondo, contro campioni.
0: Ma quando concedi guardare al Madrid, di importante, difficile pensare che possano cesinarne troppe di occasioni.
1: Eppure Martì ne hanno
0: cesinate tante
1: a loro, quindi ti ripeto, è una partita positiva per quello che è stato il risultato, per quella che è stata la prestazione. Poteva essersi peggio, assolutamente sì, poteva anche andare all'Inter, perché al primo tempo comunque la partita è stata fatta, ha avuto più occasioni l'Inter, quindi mi sento di dire che è una

0: Cosa ti aspetti adesso dall'Inter Champions League?
1: Adesso, guardando anche il percorso che ha l'Inter, io credo che al di là del Liverpool è l'unica altra squadra, diciamo,
0: di pari fascia, livello,
1: di fatto le altre partite io credo che parta favorita e non dubbi sul passaggio con l'Inter, almeno per quanto riguarda accedere ai playoff dentro le prime quattro, ma questo ce lo siamo tutti e lo ha dimostrato comunque giocare a Bernabeu, una persona così senza poveriare, è anche vero che è la prima big face, però comunque io ho visto proprio una squadra di qualità
0: europea, io l'ho vista, ti devo dire la
1: europea e ti dico la verità, poi quello che abbiamo visto è anche Inter senza uno dei giocatori più forti, questo va detto, che magari con Marco era diversa la partita, un paio di passaggi più precisi
0: dici, con Di Marco gli spazi sarebbero stati,
1: con Di Marco magari quegli spazi sarebbero stati, diciamo,
0: crediti famigliamente, ben Di Marco
1: sì,
0: lo conosciamo bene ormai.
1: Però tutto sommato la prestazione dell'Inter non è positiva e l'Inter è una rientra sicuramente, non ti dico top 5, ma la settima squadra più forte che c'è in Europa e credo che quest'anno è una grande stagione in Champions, tanto dipende anche tanto dipenderà anche in modo che sarà la stagione in Serie A, no?
0: Certo, sono
1: riuscirà in questo gioco, esatto, a fare puri e arrivare magari a dicembre, gennaio, febbraio con diventi di vantaggio sulla seconda, magari sai anche in Champions League scendi con più tranquillità rispetto a quello che abbiamo anche l'anno scorso.
0: Beh sì, questo sicuramente può incidere molto, poi vedremo molto così già sul filo di lana, sappiamo che sta splendida, dire, formula della Champions League regala l'indecisione e l'imprevedibilità fino alla fine, quindi poi anche un punto potrebbe fare veramente differenza, se non la differenza reti, appunto, per fare il gioco parole. E poi per chiudere anche il cerchio sull'Inter, passare anche alle altre, Riccardo, a livello individuale volevo chiedere anche delle prestazioni di alcuni singoli, ti chiedo come Curtis Jones, ovviamente al centro dell'errore del primo gol criticato molti, io l'ho visto in crescita però poi in alcune fasi della partita, è un giocatore che piace tanto, avendo visto parecchio in Premier, anche perché poi chi dice che aveva la riserva in Premier sbaglia, tante volte è partito anche da titolare, ti chiedo quindi come che cosa potrà dare secondo te a questa Inter. Io penso che potesse essere un titolare del futuro neanche troppo remoto, però questa è una mia impressione.
1: Ma io penso che innanzitutto sia un giocatore di assoluto livello, si è andato a comprare, a spendere soldi un giocatore così, arriva poi dal Liverpool, questo comunque va sottolineato, c'è un motivo, è difficile andare subito nelle insomma nell'11, in un 11 forte che paradossalmente è il più forte d'Italia, ma non perché lo dico io, ma perché lo dico le stagioni fatte, e in centrocampo che comunque è già esaltato, è sempre molto difficile poi giocare al Bernabeu contro il Real Madrid, comunque sei esposto a rischi,
0: certo.
1: Io diciamo che non mi sento di dire che abbia fatto una stagione negativa, comunque la partita all'Inter l'ha persa, quindi è difficile pensare a stazione da 7 di Curtis Jones, quindi credo che a lungo andare può crescere ancora di più, perché comunque tanto ha giocatori di alto livello e ormai giocano all'europeo da anni, a difesa cioè anche lui questo sicuramente, però sai Liverpool un altro campionato, un altro tipo di competizione,
0: anche
1: a livello europeo il Liverpool come questi anni ha perso un po' quella cosa che magari l'Inter ha, ok? Ovviamente non c'è paragone tra i club, ma stiamo parlando proprio
0: di credibilità contemporanea,
1: credibilità europea, esatto. Non sono, cioè sono quasi convinto che entra per perfettamente, entri perfettamente nei rodaggi nell'Inter, anche perché il tipo di giocatore

0: cui l'Inter mancava. È una riserva al di là di quello che è stato Zielinski l'anno scorso, di quello che è Sucic, la sua crescita, ma io credo che aggregare a questo centrocampo un giocatore come Curtis Jones in primis farà alzare il livello di età, il livello di allenamento anche di questi giocatori. Già comunque l'anno scorso hanno giocato molto, ma anche in lui stesso comunque mettersi in gioco, essere l'Inter, comunque essere in ogni competizione, giocare ogni 3 giorni è... credo che troverà tanto spazio e che a lungo andare sarà decisivo.
1: Eh sì, se lo augurano ovviamente i tifosi dell'Inter, ripeto, io ho anche delle sensazioni positive, poi sarà lui tradurre in campo nel corso di questa stagione. E poi mi sposo anche all'altra nota di Riccardo, andando sempre, dicevo, in ordine cronologico, il KO del Napoli, sempre un gol di Arto, sempre comunque con una squadra fortissima, decantata di Arto, ma parliamo della squadra vinto la Premier League, che ha perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain solamente ai calci di rigore. Però sono state due interpretazioni differenti, quella dell'Inter e quella del Napoli. Napoli, devo dire, molto intanato rispetto ai nerazzurri, ti chiedo che giudizio si può dare, è sufficiente la del Napoli o non raggiunge la soglia del 6?
0: Allora, secondo me quando si vede al di là della sufficienza, non sufficienza, c'è sempre da fare delle riflessioni. Come detto, sono due sconfitte diverse. Napoli ha subito il gioco dell'Arsenal, che poi anche qui il risultato da 1-0 è sicuramente merito della difesa e
1: demerito dell'Arsenal, forse anche demerito, mancato tante occasioni,
0: forse più, esatto, forse il demerito dell'Arsenal, esatto. Però stiamo parlando di squadre che al giorno d'oggi sono superiori e si vede nella qualità del gioco, nella qualità dei singoli, e sai, quando affrontano le nostre squadre top in Italia il divario si vede, quindi credo che sicuramente la situazione del Napoli è stata insufficiente. Secondo me quello che abbiamo visto, c'è tanto rumore adesso, ma Napoli per il periodo che sta vivendo la squadra Allegri, su Allegri stesso, sai, comunque sconfitte di fila,
1: inevitabile
0: tempo, e perdere in casa Como magari accettabile, perdere a San Siro un po' meno, stai sopra di 2 gol, puoi gestire la partita, poi anche vero davanti l'Inter, l'Arsenal in casa stesso, sono partite che comunque te la giochi con avversari di assoluto livello, compreso, l'ho dimostrato ieri. Però credo che comunque siamo solo all'inizio della stagione,
1: è presto insomma per avere giudizi definitivi,
0: esatto, non bisogna fare pregiudizi affrettati. Comunque Allegri ha scelto a inizio anno per riconfermare quello che è stato Napoli l'anno scorso, per cercare di lottare fino all'ultimo per il campionato, anche perché la rosa del Napoli è di assoluta qualità, venendo a mancare un po' il gioco, ma comunque inizio stagione è sempre così complice, anche qualche infortunio, adesso
1: esatto.
0: È importante anche all'Isto Santos, insomma situazioni e dinamiche vanno extra campo, quindi io credo che col tempo il Napoli troverà la sua squadra, e come stiamo parlando di una squadra che ha giocato contro l'Arsenal e penso ha perso 1-0, poteva qui finire molto peggio, ma comunque al di là di quello che è stato preso nel risultato di Cesolo 0 e il percorso Napoli in Champions, comunque diciamo molto alla portata.
1: Sì, anche il Napoli fa sicuramente tentare di ottenere che punto già a partire dalle prossime sfide, ripeto, che qui non scontano sicuramente più abbordabili.
0: E poi il scenario più difficile,
1: sì, vai Riccardo,
0: quello che vogliamo vedere.
1: No, dici Riccardo, qual è l'avversario?
0: Il Manchester City, quale?
1: Ah beh, certo,
0: diciamo,
1: sì, assolutamente.
0: Le altre sono tutte squadre portate.
1: Beh, sì, nel rispetto insomma del norvegesi, Bodo Glimt è sempre uno spauracchio, ma più in casa il Napoli ce l'avrà invece in Italia, il Viking uguale sarà da affrontare a Napoli, quindi no, le carte qui per fare dei punti ci sono sicuramente, sì, come poi in realtà ci sono anche per la Roma, e mi sposto alle gare

0: no, hai detto tu, comunque lì è molto complicato giocare, ma come in tantissimi stadi europei, di pensare anche al Eindhoven, alla Zerbe olandesi, sempre molto calde, turca ancora di più. E comunque ieri la Roma ha affrontato una squadra di livello, con giocatori di assoluto livello, ovviamente una sfida, mi sento di dire, quasi alla pari. Sì, la Roma, per come parla in campionato, sembrava avere anche qualcosa in più. E partita che francamente mi sembra abbastanza giusto il peggio, per quello che alla fine è stato il match, anche il Fenerbahce ha avuto diverse occasioni, però ti ripeto, è la prima giornata di Champions, secondo me questo comunque è un punto per la Roma,
1: prima dopo tanti anni peraltro, quindi nella gara a livello solo così secondaria valeva anche Fenerbahce, però sempre un tema.
0: Quello che è, diciamo, anche il calendario per la Roma, tolto Real Madrid, come in casa le aree sono abbastanza complicate, è un buon punto, abbiamo visto anche negli altri anni, non servono così tanti punti a qualificarsi anche solamente ai dicesimi, quindi io confido nella Roma e credo che farà anche un grande campionato, perché anche a livello di singoli si tratta di una squadra che, se sta bene, è davvero una delle più fintali.
1: Sì, lo sta dimostrando, direi, con la prorompenza con cui ha approcciato a questo partito di Serie A, ma con la stessa veemenza con cui ha concluso la giornata precedente. Così come bisogna dire il Como, Riccardo, e qui arriviamo alla nota lieta invece al 100%, perché l'esordio assoluto in Champions League era difficile immaginarlo migliore, è successo 4-1 contro un Lipsia, è vero, deve ancora un po' disegnarsi perché è cambiato allenatore, sono cambiati alcuni interpreti, deve oliare determinati meccanismi, ma ieri il Como ha superato una prestazione autoritaria, autorevole, 4-1 non era stato, direi, il riassunto, Riccardo, la serata perfetta di una squadra che appare quasi perfetta in questo momento, sbaglio?
0: Ma guarda, è tutto giusto anche qui, non sbaglio assolutamente. Io credo che questo sia un grande orgoglio per tutto il nostro paese, questo club che ha dato del mercato, dei colpi di mercato, dei soldi spesi nel mercato, comunque di in primis
1: sapere
0: chi vuoi combare, com'è il tuo gioco. Io credo che il Como sia davvero una splendida realtà da quale prende esempio per tutti i club che sogno in grande. Davvero, a parte che la prestazione, non mi meglio della prestazione di ieri, perché comunque mi pare Como fa vedere che fa
1: giocare a calcio,
0: è guidato da un allenatore che io credo che, se non l'anno prossimo, ma comunque tra 2-3-4 anni, andrà ad allenare un club in Europa. Da magari lo vedremo a Barcellona, insomma, si campa di un giocatore, di un allenatore da top a livello di risultati per quello che ha fatto, come dimostra in campo il suo comunque gol del tutto banali. Poi i meriti vanno giustamente ai giocatori in campo, perché comunque, ritornando sul primo del mercato, la cosa va creata, il Como si è mosso sempre bene sul mercato, andando tra i giocatori che francamente adesso sappiamo chi sono. Tornando a 2 anni fa, tutta la cosa del Como non si conosceva questi giocatori, giustamente. Adesso che hanno un'identità, che hanno un allenatore serio, e soprattutto in Champions League, cioè nell'elite europea, che ormai è vero, coglie squadre di livello un po' più medio basso, ma comunque abbiamo visto che Como ci sta benissimo, e soprattutto se la può giocare, può togliersi diverse soddisfazioni, e in più ti aggiungo, secondo me quest'anno ancora per quanto la Serie A è una delle candidate per un altro anno in Champions.
1: Sicuramente stiamo parlando anche prima, una squadra che deve puntare per entrare tra le quattro, poi bisognerà vedere anche che cosa hanno le altre, ma le gare in regola ci sono tutte, e

0: prima di salutarti, Riccardo, poi vedo tra i tanti interpreti che stiamo elogiando, dico, ma che anno può essere per Bambina? Ieri mi ha impressionato ancora di più di tutto già non abbia fatto. È stata una prestazione completa, 3 gol in 3 partite, a cui si aggiungono 2 assist. In quel momento sembra quasi il trascinatore per eccellenza la squadra.
1: Guarda, io sono veramente colpito da questo giocatore.
0: Anche delle aspettative, anche, devo dire.
1: Esatto, anche per quanto riguarda, anche per dire, l'aspetto fisico, comunque, cioè non è un giocatore che ti ruba subito occhio se lo conosci, quindi per quello che fa, la velocità con cui lo fa, ovviamente c'è tantissimo lavoro dietro, su questo non ci sono dubbi, c'è il piano di Fabregas, sicuramente questo non ci sono dubbi, e non è un caso se quest'anno è partito così fuori, così come tutto l'uomo, perché questo va francamente, adesso le cose comunque benissimo, il Como a 3-2-3-4 gol la partita, gioca un gran calcio, si divertono tutti, anche dire andiamo quest'anno bene fisicamente, un giocatore straordinario, quasi mi viene a dire che è un po' in ombra quando questi altri giochi si accendono, cosa che vabbè ovviamente va presa con le pinze, per modo di dire,
0: rende bell'idea, però direi.
1: Però sì, guarda, sono veramente stupito, e si può assolutamente definire trascinare, anche se in realtà tutto il Como, anche la difesa che Butes stesso, che ieri è stato protagonista di un paio di rate, sono tutti sulla stessa barca, e il vero trascinatore secondo me è Fabregas in panchina, ed è questa la forza del Como. Non giocare solisti, cercare sempre il compagno, finalizzare l'azione, insomma è proprio gioca proprio nel calcio, è una bellissima realtà, io veramente spero che possa raggiungere altri risultati, che se lo meritano, e poi comunque una squadra italiana, vabbè, in questo caso in Europa, fa sempre, diciamo,
0: piacere,
1: il suo calcio fa molto piacere, quindi insomma
0: gli auguriamo il meglio,
1: esatto,
0: devo dire,
1: esatto.
0: Tutti sulla stessa barca, e aggiungo, vogano tutti allo stesso tempo e allo stesso ritmo, e questo poi rende veramente restabili. Riccardo, io ti ringrazio, è stato un piacere chiacchierare con te, a questo ti lascio al tuo lavoro e alle tue tante maghe che poi si avvicendano nei prossimi giorni. Grazie ancora.
1: Grazie a voi per l'invito, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a Riccardo Morelli per questo bel approfondimento sulle squadre italiane in Champions League. Questa è Euromaracana per la prima giornata di Champions League.

0: Marcanè.
1: Uno dice gioca, si difende, ma se andiamo, mica uno vuole per difendersi,
2: no, cioè,
1: se costretto a difenderti, no? Perché dopo il problema qual è? È che oggi secondo me si aspetta sicuramente a livello di dati, allena poco secondo me, perché tu ci puoi stare che una tirata soffri,
2: certo.
1: Se, quando vai a fare giochi con l'armatura, devi mettere in preventivo che sì, qualcosa produrranno.
3: Di vista gioco, secondo me l'Inter non è stata assolutamente inferiore al Real Madrid. L'Inter è stata punita due errori clamorosi, due errori singoli, a parte di Bissek e di Martínez, ma dal punto di vista del gioco assolutamente non testa al Real Madrid.
4: Cioè è molto forte, cioè l'altra è molto più squadra, che non voglio prendere i singoli, poi è molto più squadra. Stiamo parlando dei campioni di terra, sta parlando dei vice campioni d'Europa, e dall'altra parte sta parlando di una squadra che la scorsa non ha vinto niente, che ha preso un allenatore dal quale si deve assolutamente aspettare il gioco.
5: Si valuta il complesso della squadra, non preso i singoli logicamente, perché ha l'arrivata dei giocatori davanti veramente importante, ma però l'Inter ovviamente ha anche un standing diverso rispetto a Napoli, secondo me l'europeo l'ha affrontato in maniera diversa, con la partita a viso aperto, purtroppo quegli errori hanno concesso e hanno mancato la porta al Real Madrid.
6: È inutile che stiamo sempre a ragionare, si poteva fare così, si poteva fare Allegri, quello conosciamo da troppo anni. Allora cosa devo chiedere a Allegri? Devo chiedere di incidere maggiormente sulla prestazione dei giocatori.
7: Userei una parola periodo, cioè, il periodo storico in cui siamo. E mi permetto, allora, l'Inter con la partita là con l'Arsenal lo stesso anno, per l'Arsenal non è questo, ma c'è un anno di differenza. E l'Arsenal ha avuto un titolo, Premier League, oltre alla finale di Champions League, quindi si è tolto il gorilla di dosso, tale per cui è come la Roma adesso.
8: Ed eccoci in diretta per questa puntata del venerdì Maracanà, venerdì più precisamente 11 settembre 2026, anche una data a modo suo storica per motivi purtroppo non certo positivi o sportivi, ma magari andremo anche a ricordare comunque un anniversario importante, ma comunque anche un venerdì dove si parlerà però tanto di calcio, si parlerà della Champions League che ci siamo lasciati alle spalle per tre giorni Champions, come ormai ci siamo abituati a vedere con la nuova formula, questa prima settimana lunga, eccola la musichetta della Champions League che mette il buon Andrea Mica in cabina di regia, come sempre impeccabile, e qui in studio, come potete sentire, la voce non è quella del padrone di casa, ma è quella del direttore Marco Piccari, che oggi è stato richiamato un po' ai motori, perché sappiamo benissimo, lo sai meglio di me, che la passione per i motori tende spesso a carpire il direttore, e quindi oggi è a Misano per, come sempre, poi a girarsi fra i vari motori e gli appassionati. Avremo anche un collegamento nel corso del pomeriggio, insomma, come sempre un evento a Misano che regolarmente poi si tiene per gli appassionati del mondo, delle, come dicevo, più in generale dei motori. Ci sarò io appunto per la puntata, poi più tardi raggiungerà Stefano Impalleni. È un'anteprima invece questa di oggi un po' singolare, perché nel prossimo blocco avremo un graditissimo ospite per parlare dell'appunto giorni di Champions League, ma anche voi diteci le vostre impressioni per tutto quello che sta accadendo in questi primi 90 minuti di ritmo di Champions League, che bisogna dire in Europa il ritmo non manca mai, anche se mi sento dire finalmente un pochino sembra il ritmo esserci anche in Serie A. Io saluto anche chi ci sta seguendo ovviamente tramite sito, tramite app e Vradio, ma anche chi sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale il 61, numero 61 punto digitale. Come sempre voi partecipate, siete i benvenuti con i vostri messaggi WhatsApp al 3312 00 21. Mi impegnerò per leggerne quanti più possibile, anche le critiche sono ben accette, quindi paura no, dai, no, ci confrontiamo a viso aperto senza problemi, messaggi scritti, poi torneranno anche i pronostici, perché ci stiamo avvicinando già alla nuova giornata di campionato, al quarto turno di Serie A, che peraltro comincia già oggi con una gara non di secondo piano, perché è uno scontro diretto purtroppo di classifica purtroppo per la Fiorentina, Venezia Fiorentina mette in palio 3 punti di spessore, quindi potrebbero poi già dare delle indicazioni, soprattutto con il ritorno di Vannoli che coincidenza affronta proprio quella squadra che lui riuscì a portare in Serie A nel 2024 con una splendida cavalcata ai playoff di Serie B. Però tornando invece sulla Champions League, possiamo dire che tutto sommato è stata una giornata in cui abbiamo visto di tutto, chi ha sorriso veramente, chi lo ha fatto a metà, chi invece è uscito con la faccia vuota ma anche con indicazioni differenti. Ieri, ce lo ricordiamo, abbiamo commentato il Napoli e fatto un po' il paragone con l'Inter, che sono state due sconfitte, entrambe con un gol scarto, ma con dei segnali in campo differenti. Poi ieri invece abbiamo visto due altre partite, quella delle 18:45 con la Roma impegnata ad Istanbul contro il Fener,

Beh, poi quella delle ore 20:45, non delle ore 21, dove il Como ha esordito in Champions League. Ed è stata serata, lasciatemi dire, fantastica, perché è andato tutto per il verso giusto e il Como ha fatto la voce grossa in Champions League, come la sta facendo in campionato già dalla passata stagione. Ha giocato alla sua maniera, devo dire, mi aspettavo un Como che avrebbe tenuto la testa alta. Forse anche l'avversario si prestava un po' a questo tipo di partita, perché l'Ipsia è una squadra che tende proprio per abitudine a concedere, è una squadra che deve ancora costruire degli automatismi con De Michelis in panchina. Como ha fatto il bello e il cattivo tempo con il solito, con la solita fantasia, con i soliti interpreti. Poi nel corso della trasmissione bisognerà dedicare anche delle finestre ad alcuni giocatori, perché il Como funziona nel collettivo, ma funziona tremendamente bene anche per dei singoli. In particolare io inizio a chiedermi se questo possa essere l'anno di Baturi, perché ieri è stato veramente perfetto. Ci sono delle statistiche che certificano la bontà della sua prestazione, al di là ovviamente del bellissimo gol, l'assist sfornato, ma ci sono dei dati veramente che fanno capire quanto stia diventando sempre più centrale. E poi adesso viene facile chiedersi: ma come, fino a dove dovrà spingersi? Qualificarsi già ai playoff non è scontato, però mettere tre punti in cascina alle solite in questo modo può dare un'iniezione di fiducia enorme alla squadra di Fabregas. Peraltro nel prossimo turno ha una sfida ostica su un campo difficile come Rotterdam contro il Feyenoord, ma quest'uomo se la potrà giocare tranquillamente. Non vuol dire che sarà una passeggiata, ma ormai appare evidente come questa sia una squadra che può giocarsela con chiunque, magari non con le grandissime, però l'obiettivo ora già diventa quello di giocare almeno una partita, almeno un turno ad elezione diretta, deve essere così senza alcun dubbio. Qui un Como veramente fantastico, insomma, tanto di cui parlare. Questa è stata un'infarinatura generale, un po' dilungato, prende tempo, ma poi andiamo più nello specifico. Intanto direi che possiamo andare tranquillamente con i titoli di giornata. Il titolo non può essere dedicato al Como, troppo comodo, che troppo comodo questo Como, una vittoria risultata quasi troppo agevole, merito delle idee, merito del coraggio, merito della qualità di questa squadra che continua a fare e inizia a farlo alla grande anche in Champions League. Poi Roma a metà per il risultato, una prestazione autorevole, quella dei giallorossi, che però hanno dovuto confrontarsi contro una squadra fastidiosa, il Fenerbahce, in campo fastidiosissimo, caldissimo, come quello di Istanbul. Alla fine è arrivato un pareggio, con qualche piccola sbavatura in meno poteva esserci una vittoria, ma la Roma vuole cercare di completarsi nelle prossime giornate. Tempo il Napoli per i pezzi, perché continua a infoltirsi anche l'infermeria. Abbiamo visto Met, seppur con uno stop di breve durata, non ci sarà nelle prossime sfide, ma soprattutto perde anche Alisson Santos, che invece rientrerà un mese e mezzo, forse anche un paio di mesi. Inizia a diventare un tema quello delle assenze, perché il Napoli perdendo non solo i giocatori chiave, ma anche tanti gol. Poi Vanoli, lo abbiamo detto prima, fra passato e futuro, perché comincia
la nuova era, il Vanoli bis a Fiorentina questa sera contro il Venezia, una sera che sa di passato un po' perché già l'anno scorso il tecnico appunto era la panchina della Fiorentina, anche perché il Venezia rappresenta un titolo importantissimo della carriera e della vita dello stesso Vanoli, e poi il futuro per cercare di iniziare a costruire, forse più che ricostruire, un progetto viola per questa stagione.

0: ecco il bivio che iniziamo a proiettarci su quelle che saranno le sfide dello weekend di Serie A. In particolare ruba l'occhio la gara fra Lazio e Milan, un bivio importante perché finora la classifica sorride alle due squadre. La Lazio ha vinto tutte e tre le partite, il Milan ha 2 vinte e un pareggio. Bisogna dire, c'è ancora da lavorare in un modo o in un altro. Il Milan soprattutto dovrà ancora costruire determinati dettagli, ma la gara potrebbe presentare un bivio impositivo per chi dovesse riuscire a fare bene, magari anche a raccogliere il bottino pieno. Beh, che dire, insomma, un programma molto ricco quello della puntata di oggi, tra appunto campionato e Champions League, ecco, europee, anche se appunto questa settimana siamo stati solo fermi sulla Champions League. Insomma, c'è curiosità attorno a quello che potrebbe accadere sia in ambito europeo che in Serie A. Anche questa quarta giornata può iniziare magari già a definire qualcosa. La classifica ancora forse è presto per osservarla al 100%, ma bisogna dire che già dopo 4 giornate qualche indicazione può esserci in positivo, ma che in negativo. Quindi più anche agli sviluppi di questa settimana sulla Champions League. Invece, tornando a bomba, quello che si è detto sulle gare di ieri, abbiamo parlato del Como, sulla Roma invece dicevamo un punto a Istanbul, qualificarsi, già si parla agli ottavi direttamente, è difficile per chiunque, per la Roma francamente appariva e pare come un obiettivo.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili.

rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato, perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamola mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente, e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro il Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: sì, però so, per il Napoli punto, magari sì, è vero, ha solo punto il Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti, ho visto, non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli, per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un ottimo, è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte, e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile, sai, 3 partite, 3 sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è, tra le altre partite, Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente 0 mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?

0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus e Milan. Forse ne ho lasciato una, però. Queste sono, come sempre, come ogni anno, poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora non vedo nelle squadre di, diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
1: No,
0: sono in Europa
1: hanno solo il
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
1: Capitali sono già stati
0: comunque, no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi 4 posti.
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa, comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente il Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello.

0: nostro ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
0: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto. Ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
0: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, però diciamo che secondo me, io Inter-Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
0: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti aveva un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionisti

0: funzionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
1: Emma Bonino è morta stamane a Roma a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La storica leader radicale era stata ricoverata a Santo Spirito 7 settembre e trasferita ieri in una struttura privata. Simbolo delle battaglie civili e femministe per mezzo secolo, ha difeso le sue scelte fino all'ultimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo politico e sociale italiano ed europeo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato come Emma Bonino abbia impresso un segno nella Repubblica e nell'integrazione europea. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato, sottolineandone il ruolo fondamentale sebbene su sponde lontane. L'Aula del Senato, per voce del presidente Ignazio La Russa, ha osservato un minuto di silenzio, mentre Più Europa ha celebrato il suo testamento politico e le battaglie per la libertà. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano le circa 3.000 vittime del crollo delle Torri Gemelle e dell'attacco al Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono, rinnovando il giuramento di difesa del paese e delle sue libertà. Cerimonie solenni si sono tenute anche a New York con il vicepresidente J.D. Vance, oltre che nei principali paesi europei. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo sanitario a tappe. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando lo scorso 28 agosto è stato colpito da ictus e ricoverato d'urgenza all'ospedale di L'Avana. Assistito dalla compagna e da due specialisti giunti dal Policlinico Gemelli di Roma, il 48enne è stato autorizzato a rientro dopo il via libera dei medici. Il suo arrivo è previsto per sabato pomeriggio. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Silva di Taranto, respingendo il ricorso presentato dai legali della società. Gli impianti andranno spenti entro il 28 ottobre, poiché, secondo i giudici, il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'esercizio dell'attività di impresa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la riconvocazione immediata del tavolo di confronto, mentre i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Proseguono le indagini della Procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, deceduta in ospedale dopo essere precipitata dal suo palazzo ad Ariccia. I carabinieri di Frascati ascolteranno il compagno della 35enne presente al momento del fatto per ricostruire con esattezza le ultime ore della donna. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il telefono cellulare ed è stata disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo per istigazione al suicidio. I dati diffusi dall'Istat per il secondo trimestre del 2026 registrano un nuovo incremento del mercato del lavoro in Italia. Gli occupati salgono a 24.363.000 unità, con un aumento di 155.000 lavoratori rispetto al trimestre precedente e di 246.000 su base annua. Il tasso d'occupazione raggiunge così quota 63,1%, mentre il tasso di disoccupazione sale leggermente al 5,6%. La quota di inattivi scende al 33%.
2: Per il nono anno consecutivo Kérastase è presente a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Un'edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kérastase è official hair partner. L'attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura.
3: La Mostra del Cinema di Venezia è un momento super rilevante per il nostro pubblico in Italia, anche e soprattutto perché c'è una comunanza di valori tra i valori fondanti di questa manifestazione e i valori che Kérastase incarna dalla nascita del brand. Un misto di eccellenza e lusso professionale, la rassegna qui a Venezia è un momento di visibilità internazionale incredibile, di lusso sofisticato che diventa un'immagine che fa il giro del mondo e Kérastase, che vuole essere un'icona di bellezza senza tempo, trova qui una delle sue manifestazioni più legate al suo DNA.
2: A supporto del brand make-up sponsor della mostra, Kérastase realizzerà circa 700 hair look delle star nazionali e internazionali presenti in Laguna, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist.
4: I trend che mi hanno colpito sono diversi. Partiamo dall'effetto wet, lo chignon, il bob, le frange strutturate, destrutturate.

0: piene, bellissime. Ma la cosa che mi ha colpito di più di tutti è l'effetto gloss. Questo effetto gloss che secondo me è il trend che andrà anche nell'autunno-inverno ed è un effetto veramente lucido, fa brillare il colore, ok? Ma per avere questo tipo di effetto dobbiamo avere un partner veramente incredibile.
1: Per tutta la durata della mostra d'arte cinematografica, il brand è presente presso la lounge Kerastase, allestita all'interno dell'hotel Excelsior del Lido, dove gli ospiti possono prepararsi prima degli eventi e vivere una esperienza immersiva e sensoriale.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per la giornata di sabato. Ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione che scapperà via dall'Italia verso la penisola balcanica e la Grecia, alta pressione più ad ovest con massimi tra Francia, Spagna e Portogallo. Gli sviluppi quindi sull'Italia che vedono ancora della variabilità sulle nostre regioni del sud e sul Medio Adriatico, ancora la possibilità di qualche notte instabile, improvviso piovasco breve temporale, quindi anche sulle regioni del sud qualche fenomeno ci sarà, altrove via via restanti zone del centro-nord maggiore stabilità con più sole. Ecco nel dettaglio la grafica che ci mostra residua variabilità sul Medio Adriatico, gli ultimi piovaschi e poi variabilità in giornata tra mattinata e pomeriggio al sud, dove qua e là potrebbe esserci qualche rovescio a sfondo temporalesco con venti tutti in rotazione di grecale maestrale. Sole invece al nord, centrali tirreniche e Sardegna. Temperature, come dicevamo, in flessione anche all'estremo sud, su tutta Italia saremo in linea con le temperature del periodo, massime sotto i 30 gradi, più o meno oscilleremo da nord a sud tra i 24 e i 28 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni.

0: costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: realtà del campo e con un trend negativo aperto dalle recenti battute d'arresto contro Como, Inter e Gunners, confermando come un approccio eccessivamente prudente rischi ormai di non pagare più.
1: Buon venerdì 11 di settembre, non ho visto i voti assegnati a Cesc Fabregas, però questa è una provocazione e sarà un video di trasparenza, di confronti, di onestà e anche di giustizia nel giudicare determinate cose. Io ho commentato ieri il 6,5 della Gazzetta dato ad Allegri e quanto dovrebbero dare, cioè se l'inviato a Napoli della Gazzetta ha dato 6,5 ad Allegri, una partita dal mio punto di vista insignificante, ma mi posso sbagliare, quanto dovrebbero dare a Fabregas? 15, perché comunque non c'è partita, non c'è proporzione, non c'è paragone. Quella di ieri, ho commentato sul mio canale la partita della Roma, ma il Como merita un appendice, merita un discorso a parte. Como è bello, quanto è bello, come gioca bene al calcio, che senso di organizzazione, di libertà, di pura interpretazione del lavoro, H24, 7 giorni su 7, vorrei dire 365 al giorno, perché le cose non nascono per caso. E quindi qui dovremmo cercare di indossare tutti i panni di una giustizia mediatica che spesso non c'è. Tra l'altro ho letto dei messaggi che respingo, ma il Como degli stranieri non c'entra nulla, il Como degli stranieri, il Como degli italiani, questo è un populismo che non ha un senso, il Como gioca bene perché è degli stranieri. No, io giudico l'allenatore in base a come porta le squadre in campo. Possono essere tutti italiani, possono essere tutti stranieri, ne hai 11 italiani, ma se la tua squadra non è organizzata, il mio concetto, la mia base imprescindibile non è legata alla nazionalità, ma a quello che tu mi porti. Vi faccio degli esempi. La sera prima Allegri, piuttosto che dire la prossima volta cercheremo di avere e di dare un senso alla nostra manovra senza aspettare ripartire, la prossima volta magari dirà questo piuttosto che dire la frase che secondo me è entrata negli annali e in archivio: se avessimo difeso in questo modo contro il Como e l'Inter non avremmo perso. E questo è l'errore concettuale, quindi ti occupi soltanto dell'aspetto difensivo. Come avresti dovuto difendere? Se avessi difeso contro il Como e contro l'Inter esattamente come hai difeso contro l'Arsenal, non avresti preso gol. E lì nasce il concetto.

dei dettagli e figlio anche di momenti in cui nell'ultimo quarto d'ora di Napoli fai di necessità virtù, devi sbattere la palla in tribuna e la sbatti in tribuna, ma la partita di ieri che i rosiconi fanno, e chiedo scusa per il termine, la fanno passare come un virgolette cosa volete che sia il Lipsia, non è il Lipsia il Real Madrid o il Paris Saint Germain, è il tuo modo di stare in campo, è il tuo concetto di calcio, è la tua freschezza di calcio, è la tua filosofia, la mentalità che hai trasmesso, e queste sono cose che ti fanno dire come è bello e come è bello, come gioca bene al calcio il Como. La partita di ieri è stato un manifesto, perché se per la prima volta in Europa giochi contro una squadra più esperta di te, abituata a determinati palcoscenici, c'è un'attesa incredibile e c'è un modo di vedere le cose che ti porta a dire vediamo se loro adesso pagheranno dazio. Hanno giocato una partita incredibile, di intensità rarissima, di qualità degli schemi, di sovrapposizioni, di folate, di geometria, di Nico Paz che prima sembrava l'unico vero monumento calcistico e tutti gli altri delle comparse. Ma avete visto Baturina e soprattutto Diao? Ci rendiamo conto anche per quale motivo legittimamente il Como voglia difendere le sue valutazioni di mercato e per quale motivo nelle ultime due settimane, quando qualcuno si è avvicinato a Diao, il Como ha sparato 50 milioni perché non voleva darlo e ha detto no a 60 milioni per Baturina perché non voleva darlo, perché loro stanno costruendo con la ricchezza di chi ha i soldi e non li scaraventa dalla finestra. Quindi vi potrà stare, intendo dire mediaticamente, giornalisticamente, non a voi, io so che voi apprezzate il calcio senza prevenzioni e sapete riconoscere come avete riconosciuto nei commenti, vi potrà stare pure antipatico, mi riferisco a noi, a quelli che giornalisticamente cavalcano sempre la stessa tigre e sono pronti a difenderla anche quando le cose vanno malissimo. Vi potrà stare antipatico Cesc Fabregas, ma ha dato una lezione. Comunque vada la stagione, ne può perdere anche tre di fila, ma giocando con questa mentalità io non avrò nulla da obiettargli, anche perché il mercato è stato un mercato veramente del sarto che ha cucito il vestito su misura prendendo la stoffa giusta. Hanno ribaltato i due discorsi legati alle fasce e hanno rivoluzionato lì, hanno confermato il portiere, cercavano un centrale forte come Chalobah e lo hanno preso, hanno rinfrescato il centrocampo con un paio di innesti, hanno resistito alle tentazioni legate ai gioielli che avevano subito e presto hanno avuto un prezzo enorme e qualcuno era disposto a mettere quei soldi sul tavolo, si sono divertiti a portare a spasso la Fiorentina fino al 30 di agosto e questo per me è un manifesto, prendendo Moise e Ken alle loro condizioni, però in questo momento che non è il titolare, perché c'è un titolare che fa parte della gerarchia e che sarà Fabregas a stabilire il momento in cui questa gerarchia verrà ribaltata. La stagione è lunga, giocheranno ogni tre giorni, dopo la sosta Champions, campionato, ci sarà la Coppa Italia e Fabregas sarà bravo a gestire questi momenti. Perché non dovremmo riconoscere la differenza tra calcio e anticalcio? Per quale motivo dobbiamo arrampicarci sugli specchi per giustificare una prestazione pessima dando 6,5 all'allenatore? E che voto mi dai allora Cesc Fabregas? Dimmelo, se non sei prevenuto mi devi dire che voto dai, sfondi qualsiasi tetto e gli dai 12. Tra l'altro questo discorso legato anche a questa piccola bomboniera che potrebbe contenerne 30.000 e riempirebbe tutti i posti, ma non può contenerne 30.000 affacciata su quel maestoso scenario del lago di Como, ha un'organizzazione capillare alle spalle. Se non è per Cesc, non lo prendo, c'è un direttore sportivo moderno, un'area scouting molto organizzata, ma se Cesc è il confronto con l'Udi e quindi con l'area scouting non è un confronto centellinato al millimetro di reciproca convinzione, non prendono i calciatori.
Credo che sia la sintesi perfetta. Il mercato fatto d'amore e d'accordo con l'allenatore, i calciatori presi senza che per forza debba essere quel nome, ma quel ruolo con quelle caratteristiche. Hai lavorato un paio di anni così e stai crescendo a un

aumentando la qualità. Ti presenti in Champions e offri questo manifesto. Il giorno prima hanno cercato di mettere la polvere sotto il tappeto parlando di una resistenza, il cuore del Napoli. Voglio vedere il gioco, vorrei vedere il gioco. Quindi con grande onestà faccio i complimenti al Como, uscendo dallo stereotipo delle frasi fatte, comuni, banali, non agli italiani, non agli stranieri. Mi interessa vedere una squadra italiana che gioca a calcio, che gioca a pallone, che gioca organizzata, che gioca mentalizzata e che gioca esattamente come ha fatto il Como. Datemi una vostra idea e un vostro pensiero e vi ringrazio per l'attenzione. Buon venerdì a tutti.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo una sorta di riassunto su quello che capiterà durante questo fine settimana, che vedrà un miglioramento del tempo, per fortuna già nelle prossime ore, nelle regioni centro-settentrionali dopo i nubifragi e purtroppo anche le due vittime che abbiamo registrato nelle ultime 36-48 ore. Per quanto riguarda il sud invece arriva lì qualche temporale, in particolare nella giornata di sabato, come vedremo tra poco. In penso temperature in tutta Italia che si stanno riportando nella norma, rinfresca infatti anche al sud e in tutto il paese temperature bene o male al di sotto dei 30 gradi nei prossimi giorni e si riesce finalmente anche a dormire bene. Per quanto riguarda la situazione attuale, da segnalare l'allontanamento dall'Italia della perturbazione giunta nelle ultime ore e quindi al centro nord il tempo è già nettamente migliorato, ma la coda di questa perturbazione ora sta interessando il sud Italia. Se guardiamo a livello europeo notiamo comunque una graduale rimonta nei prossimi giorni dell'alta pressione, ma inizialmente tra oggi e domani, venerdì e sabato, il sud avrà il passaggio di un po' di nuvole e questo sabato anche dei temporali che transiteranno in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento. Andiamo a controllare ora la questione temperature con quest'area un po' più fresca che finalmente ha raggiunto anche l'Italia, solo al sud la colorazione come vedete è ancora più accesa, ma anche lì temperature che tendono a calare nelle prossime ore. Vediamole queste temperature, partiamo dalle minime di questo venerdì che sono rimaste sotto i 20 gradi al centro nord, si dorme anche con il lenzuolino, al sud invece ancora un pochino alte ma stanno calando. Le massime ancora al sud oltre 30 gradi, ma questo sabato grazie all'arrivo del maestrale anche al sud temperature in calo e si starà bene un po' in tutta Italia, sotto i 30 gradi come vi dicevo prima. Chiudo con il vento perché rinforza un pochettino sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche, venti sostenuti nelle prossime ore e mari localmente mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app di 3B Meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Z 001 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: Buongiorno, siamo iniziati.
8: È acceso qua?
7: Sì. Sì, pensavo che cliccare questo disco.
9: Prego. Mister, buonasera. Senta, sì. Lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra e di non snaturarsi, penso che alla fine sia soddisfatto da questo punto di vista, però volevo tornare un attimo sull'occasione del gol preso, perché lei ha detto prima alle televisioni siamo usciti male e è chiaro Mancini esce in ritardo, ma questa uscita di Mancini è dovuta al fatto di un ritardo di Wesley in occasione oppure di qualche altro giocatore? Grazie.
10: Ma di solito quando si prende gol magari c'è anche la compartecipazione.
11: Si sente?
10: Così? Audio? Che si può alzare? Non so.
11: Chiediamo.
10: L'audio è un po' più alto?
11: Volume.
10: Vabbè. No, di solito c'è la compartecipazione, non solo magari anche di qualche altro giocatore, però è chiaro che abbiamo fatto un errore, sicuramente abbiamo fatto un errore, beh, sono stati bravi anche loro, l'abbiamo anche ripetuto in un altro paio di situazioni, forse facciamo più errori quando siamo schierati che quando abbiamo degli spazi alle spalle, questa probabilmente è una situazione che ci dobbiamo lavorare un po' di più, perché ci sono dei momenti della gara che può essere anche non sempre nella metà campo avversaria, e in quelle situazioni siamo un po' più vulnerabili sicuramente.

0: Eccomi, mister. Le volevo chiedere innanzitutto come mai la scelta di Rensch, forse anche per premiarlo, tra virgolette, per aver portato la squadra, aver contribuito a portare la squadra qui in Champions League con quella prestazione di Parma. E poi tornando sul gol, con l'Atalanta, dopo 3 minuti dalla ripresa, la Roma prende gol. Oggi, dopo 3 minuti della ripresa, la Roma prende gol. Cos'è, un problema di concentrazione nel tornare in campo oppure, come diceva lei, a formazione schierata, forse un po' più di fatica?
1: Non lo so, a volte non si può spiegare tutto, a volte capita magari che prendi 2 gol di fila dopo 2 minuti l'inizio del secondo tempo, poi magari non lo prendi più per tutto il campionato, li pigli in altri minuti, cioè non è tutto così spiegabile, però è anche vero che insomma 2 partite di fila che prendiamo gol così ci faremo sicuramente attenzione. No, questa non è una squadra che dà dei premi qui quello che è tutto guadagnato, è tutto quello che te lo fai attraverso gli allenamenti, attraverso le prestazioni. Ha giocato Rens perché in questo, e penso che abbia fatto anche un'ottima gara finché è rimasto in campo perché meritava di giocare.
2: Buonasera mister, eccomi.
1: Buonasera.
2: Io invece le volevo chiedere come mai è uscito Koné, è un problema fisico o una
1: Sì.
2: scelta?
1: Un problema fisico, sì, al ginocchio.
2: Quanto è mancato? Cioè, perché primo tempo abbiamo visto fare recuperi, intercetti, breccare, insomma, ecco, quanto ha pesato l'assenza di Koné nella ripresa?
1: Sì, ma avremmo magari sofferto di più lo stesso perché nel momento in cui si è andati in pareggio magari ha dato anche energia e morale agli avversari, quindi la partita del secondo tempo sul pareggio è diventata sicuramente più difficile, anche se poi a sprazzi ci sono stati dei momenti che sembrava potessimo anche noi ritrovare il gol, un episodio per centimetri sul rigore, qualche altra situazione, però la partita è stata più complicata. Non penso che dipenda solo da Conè, con tutto il valore di Conè, ma anche perché Pisilli credo che comunque abbia fatto una buona partita. Pisilli è fuori da tempo, adesso finalmente è rientrato e comunque credo che si sia comportato bene.
2: Grazie.
3: Ecco, mister, buonasera. Io volevo sapere un dettaglio su Dybala, nel senso che l'abbiamo visto alla fine abbastanza faticato, era con i crampi in campo, la sua scelta di togliere Malen e tenere Dybala. E comunque volevo sapere in generale se era soddisfatto comunque per il punto preso, visto che comunque la Roma addirittura rischiava di perdere, di una partita che però era in pieno controllo nel primo tempo e comunque tenuta bene anche nel secondo.
1: Questi sono campi veramente difficili. Noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, magari la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene. Andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo. Io rimango alla prestazione questa sera. Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti, sia dal punto fisico che dal punto di vista tecnico. Questa sera poi hanno giocato anche molto compatti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. Quindi, io non storco il naso per niente, sono consapevole che potevamo perderla, ci sono stati 2 o 3 episodi molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla, e comunque mi tengo la globalità della partita, non solamente degli episodi. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test. La Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi, trovi gente che viaggia forte ed è tecnicamente preparata. Dybala per me ha fatto una partita straordinaria, è stato bravissimo, anche per continuità, per

0: qualità. Ha perso, faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso, forse uno a metà campo. È stato di una qualità, di una continuità, che avesse i crampi a 2 minuti alla fine, probabilmente non era l'unico, ma anche dall'altra parte. Niente, mi è sembrato un giocatore in campo in mezzo a tanti giocatori forti, lui sicuramente è forse il più forte.
1: Hello. İyi akşamlar. Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal, Fenerbahçe, yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
0: No, la partita è così, come ha detto lei, ci sono state fasi favorevoli alla squadra e altre fasi a quell'altra. Il Fenerbahce ha fatto una partita, nonostante giocasse in casa, molto molto difensiva, molto molto coperta, forse come mai l'ho vista giocare almeno quest'anno. È una squadra pericolosissima in velocità. Noi abbiamo accettato questo rischio e l'abbiamo fatto molto bene il primo tempo, paradossalmente quando potevamo abbassarci un po' di più siamo stati più in difficoltà. Il punto alla fine, siccome questa è una competizione a classifica, dopo 8 partite, anche i punti, anche i pareggi possono essere decisivi ai fini della qualificazione, perché tra farne 9, farne 10 o farne 11 volte c'è la differenza di un punto che può fare classifica. Quindi per come è andata la gara non è un buon punto per tutte e due le squadre.
2: Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi
0: Evet.
2: analizlerinizden.
0: No, ha impostato una partita con molta attenzione, cercando di chiudere tutti gli spazi. Non era facile entrare nelle linee difensive del Fenerbahce. Lo hanno fatto molto bene, nonostante questo siamo stati bravi a cercare di tenere il gioco e soprattutto a non subire le loro ripartenze, che hanno alcuni giocatori di grande velocità, e alla fine qualche volta ci sono riusciti e sono stati pericolosissimi, altre volte siamo riusciti a giocare noi. Abbiamo giocato con due caratteristiche diverse, due squadre che giocano, che però entrambe hanno cercato fino alla fine di vincere la partita.
3: Ultima. Greeting from Iran. Coach, looking at your managerial career, specifically across different clubs, with, for example, 31 wins, 50 losses, and only 7 draws at Roma, your teams rarely seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
4: Dice che le tue squadre non giocano mai per il pareggio, sempre per la vittoria, il tuo calcio. E quindi qual è la tua filosofia dietro il tuo calcio?
0: Io credo che con l'avvento dei 3 punti in campionato abbia modificato il calcio e quindi è un po' come i 3 punti nel basket. E quindi la necessità di vincere partite, a volte perdendone anche qualcuna in più, ma vincendone qualcun'altra in più faccia classifica. E poi comunque un modo anche di credere di poter superare l'avversario, anche a volte quando incontri avversari forti, come è successo questa sera, anche il poter avere sempre la speranza di poter vincere.
5: Grazie.

0: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum.
1: Erdem Bey,
0: şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: Mr. Fabregas, a vostra disposizione, prego.
3: Cesc, buonasera, Samuele Nala, provincia di Como, complimenti per la partita.
4: Grazie.
3: Ho sentito che diciamo sei stato un po' cauto, no? Hai detto abbiamo vinto, però giustamente la strada è lunga, c'è il campionato, era la prima di Champions, però era anche la tua primissima partita in Champions da allenatore, l'hai vinta 4-1, era anche il ritorno a casa con la nuova curva, quindi mi interessa un po' vederti sciolto, capire le emozioni che hai dentro. So che sei un po' cauto, però immagino tu sia anche molto contento dentro di te.
4: Buonasera, no, ovviamente che sono contento. Quando si vince sei sempre contento, però io ho una grandissima responsabilità di far vedere a tutti che lunedì c'è un'altra grandissima partita e che non possiamo dimenticare che il campionato va prima di tutto e che dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una giornata, una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente, tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, ah, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita? E questa è la grandezza del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini, no, spero che hanno goduto come avevamo goduto noi, e niente. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante. Grazie.
5: Buonasera Fabregas, Luca Cilli, Sport Italia. Complimenti innanzitutto, al di là del risultato, per la proposta di calcio che dal mio modesto punto di vista è tra le più belle in assoluto in Italia e anche in Europa, quindi complimenti perché
4: grazie.
5: Veramente è uno spettacolo guardare la sua squadra. Al di là del risultato e della prestazione, è contento soprattutto della maturità che ha avuto la sua squadra, soprattutto nei momenti topici della partita, perché è stata impressionante la maturità di una squadra che sembrava facesse la Champions da tanti e tanti anni. La ringrazio.
4: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti perché ci sono squadre, praticamente tantissime squadre, che sono meglio di te. E se non sono meglio di te nel primo tempo o le prime 30 minuti, sono meglio di te le ultime 30 o le ultime 45, perché questo è il calcio di più livello che c'è in Europa. Oggi stai giocando contro un ragazzo che sicuramente Nusa andrà venduto tra 6 mesi o un anno per 100-120 milioni a un grande club, no? E questo è il livello che noi ci stiamo affrontando, però ripeto che contento di come avevamo letto tutte le mini partite, i momenti, abbiamo saputo quando essere molto aggressivo in avanti, quando no, quando eravamo un po' più stanchi, dopo quando loro hanno cambiato la struttura, nel secondo tempo che abbiamo sbagliato il 4-0, dopo avevamo

0: sbagliato noi, abbiamo preso il 3-1. Questo è il livello Champions, nel senso che sbaglia te, loro non sbagliano. E dal 4-0 vai al 3-1, mi sembra che la partita non è finita, una partita che era totalmente controllata. E noi dobbiamo essere bravi a capire tutti questi dettagli. Dopo loro, ripeto, hanno cambiato la struttura dei 3 più 1, hanno iniziato a mettere tanta gente davanti alla pala. Noi ci abbiamo coperto con una linea un po' più bassa e sapendo che ogni opportunità dove loro operano la pala, come si è dimostrato nell'occasione di Nico Paz quando ha recuperato Ken nel gol di Maxi, l'opportunità di Hassan Diao quando ha fatto il chip che ha sbagliato. Abbiamo avuto tre o quattro opportunità grandissime di fare gol e a questo livello si deve fare, se no rischia a perdere la partita. Grazie.
1: Buonasera, Giulio Saetta. Ciao, della
0: Ciao Giulio.
1: Gazzetta. Senti, Paz, Baturina, Diao, i nomi che fanno tutti, però io volevo soffermarmi sul ragazzo di cui si parla veramente poco, secondo me, e che fa sempre delle partite tatticamente, secondo me, perfette, vaglie. Lo trovi in varie zone del campo, entra, copre, spinge. Infatti tu non lo stai più sostituendo, rispetto all'anno scorso. Sta maturando tanto, almeno secondo me. Grazie.
0: Sì, sono d'accordo che Alex sta a un livello altissimo, penso che lo hai detto già dopo la partita di Genoa, se non ricordo male, però è normale, no? Nel senso che arrivano qua con 19 anni, 20 anni, adesso sono a 22 anni, e migliorano, è la grandezza di tutti questi ragazzi che ogni partita si migliora, a 33 anni si può migliorare, però... C'è già un piccolo limite che già non si può andare di più, anche se si può migliorare, ovviamente, però tutti questi ragazzi hanno un potenziale enorme di miglioramento e non ci sono limiti, no? Perché ne fanno fame, hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare, di spingere, come tu hai detto bene. Per questo, ripeto, Alex, grandissimo livello. C'è anche Kaiki che ha giocato anche già con la nazionale brasileña. Allora c'è competenza, però in questo momento lui sta facendo di bella prestazione, sono d'accordo.
2: Ciao Cer,
0: Ciao, ciao,
2: complimenti.
0: grazie.
2: Volevo chiederti questo passaggio della difesa 4-3, se lo utilizzeremo spesso quando diamo in vantaggio per conservare il risultato e poi come si fa, quanto lavoro dietro c'è per costruire questi contropiedi così perfetti, con passaggi millimetrici, con velocità, dove tutti sanno dove bisogna andare, cosa bisogna fare. Questo ha entusiasmato un po' tutti, tutto il pubblico oggi. Secondo me stai migliorando non solo il fatto di giocare con una difesa 4, ma riusciamo a fare anche questo gioco con una difesa 3, cercando di essere un pochettino più conservativi.
0: No, dipende dal momento, ripeto, tu vuoi essere una squadra dominante, vuoi essere una squadra completa, deve dominare tanti registri, deve sapere che bisogna ogni momento di partita, dipendendo da quello che sta facendo il tuo opponente, riconoscere molto molto veloce che cambiano loro, dove ti stanno facendo male, dove stai soffrendo e provare di aiutare al tuo giocatore a ripartire. Ovviamente che capisco che oggi si hanno fatto tante cose bene, è certo, però noi dobbiamo essere bravi a capire ogni momento come aiutare il giocatore, sia una cosa o un'altra. Il cambiamento a 5 è stato perché loro hanno cambiato un 3 più 1 con 6 giocatori davanti alla pala e ti stanno mettendo tanta gente fuori, dopo arrivavano all'area, allora tu rischia di lasciare le ali o di abbassarti troppo. Io penso che con una linea di 5 si può gestire questo molto molto meglio, ti fai forte e dopo riparte al contropiede perché loro erano tante volte con due giocatori indietro e qua li può fare male, per questo ti proteggi un po' di più con l'obiettivo di ripartire e fare un contropiedi. Dopo ci saranno partite che non bisogna, come per esempio a Genoa che abbiamo stato a 4 tutta la partita e abbiamo continuato a giocare quello che noi avevamo preparato in tutta la partita, per questo ripeto. Tutto va dipendendo di come va.
3: Luca, l'ultima, grazie.
4: Facile, facile, gol tutti molto belli, proprio di qualità che da vedere. Mi soffermerei sul terzo, perché tutto di prima.
0: Aspetta che mi perché la penso, come è stato il terzo? Diao, Diao.
4: Diao, sì. Sì,

0: gesprochen von der Mannschaft. Aber gut, hat nicht gereicht. Müssen wir schon dieses Spiel vergessen. Klar war nicht der beste Traum, so der erste Spieltag von der Champions League so zu starten. Aber wir werden in den nächsten Spiel, zumindest am Sonntag in der Liga, wieder ein gutes Spiel zu machen und mit unseren Fans in unserem Stadion. Und danach, wir warten gerne auf den zweiten Spieltag von der Champions League. Aber zumindest müssen wir in der Liga wieder gewinnen.
1: Okay. Okay, vielen Dank. Schönen Abend an alle und eine gute Heimreise. Danke. Ciao.
2: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
5: Dietro ogni fusione, ogni acquisizione, ogni investimento c'è una visione, un'idea di crescita, di espansione, di futuro. Noi di Unialleanze accompagniamo le imprese in ogni fase del loro percorso, in Italia e nel mondo. Dalle operazioni di M&A alla finanza agevolata, dalla cyber security alla consulenza per l'acquisto e la vendita di crediti fiscali. Strategia, innovazione e concretezza si incontrano per costruire valore duraturo. Unialleanze. Costruiamo alleanze finalizzate alla crescita delle tue imprese.
6: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel 403. Oggi è venerdì e oggi è venerdì come i venerdì ormai, quelli giusti di settembre, perché adesso faremo le cose molto molto più precise. Anch'io che sono la persona probabilmente meno precisa del mondo, e mi sono resa conto che questa mia fretta è quello che mi impedisce di fare dei dolci. Io non sono brava a fare i dolci, ma non perché, ma perché sono ho fretta, ho sempre fretta, ho sempre voglia di vedere la parte finale della cosa, di vedere il prodotto finito, e mi sono resa conto che questa cosa me la porto appresso in tutto, nel fare i dolci, nel realizzare anche semplici piatti. Sono talmente curiosa di vedere la fine che vado troppo di fretta e mi rendo conto che sbaglio, che no, non c'è il terremoto. Se mi vedete che si muove è perché ci sono piccoli lì allineamenti. Cosa succede? Succede che ho proprio avuto la netta sensazione di non che non sono io in grado di, ma è proprio questo mio modo di vedere le cose, di fare le cose, che devo stare calma. E anche in cucina ci vuole il tempo, come quando io realizzo prima mentalmente, ma qualsiasi cosa la realizzo prima mentalmente, un piatto, un mobile, tante cose che io progetto, il mio progetto parte dalla testa. Non so se è che anche per voi è così o improvvisate, ma io amo.

0: amo questa cosa. Amo partire qualche giorno prima, non so, anche per realizzare un menù, ma un menù non importante, non c'entra questo, anche un menù perché avete degli amici a cena, avete il vostro fidanzato che magari per la prima volta e quindi volete stupirlo. Allora, apro una parentesi a proposito di questo. Ragazze, prima informatevi su cosa gli piace, cosa non gli piace, perché magari uscite da un paio di settimane o tre, ancora non li conoscete appieno i suoi gusti. Io spero anche che sia lui o lei, non ha importanza, che vi abbia detto la cosa più importante, sai. Sono allergico, sai, sono allergica, sai, sono celiaca, sai, sono intollerante al lattosio. Queste, vi assicuro che queste informazioni sono importantissime, sono le prime che dovete dare per far sì che tutto fili liscio, che non ci sia quel momento in cui arriva da voi con una scatola di cioccolatini al latte o dei wafer. Ok, quindi questa cosa deve essere, mi raccomando, deve essere le primissime, primissime, primissime cose da dire. Dopodiché si può pensare di organizzare un bel menù. E come si organizza un menù? Allora, anche per le meno esperte, si parte sempre da un antipasto, perché l'antipasto è ciò che è più semplice da preparare, anche per chi non è un cintura nera nei fornelli. È sempre qualcosa di molto facile. Poi si passa o a un primo o a un secondo. Allora, i secondi tendenzialmente possono essere semplici se fate pesce, perché più la ricetta del pesce è semplice, più il pesce risulterà buonissimo. Su questo non ci potete, non, veramente, ci mettono la mano sul fuoco. Diversamente, un altro tipo di secondo, non lo so. Cioè, nel senso, dipende dalla vostra maestria, perché è vero che noi vediamo tantissimi reel su persone che sono bravissime in cucina, che fanno cose fantastiche, che sono proprio presi adesso, ieri, l'altro giorno, non ricordo, ho visto una comica che ricordo da ragazza, la vidi Belle barzellette, un programma TV sulle barzellette su Italia 1, mi pare, e vinse perché Persia si chiama, Persica, una cosa del genere, è romana, è una potenza, ma mi fa molto ridere, molto ridere perché cioè, è molto bella come donna e nello stesso tempo riesce a fare di quelle smorfie che dici, però lei è un vulcano. Ecco, anche lei si è messa a fare una sorta di programma di cucina. Tutti lo possono fare, probabilmente in un futuro prossimo lo farò anch'io, dedicherò la semplicità in cucina, ma vedremo che tipo di format riusciremo a creare, qualcosa che possa essere. Allora, voi vedete c'è un canale che si chiama Food Channel o qualcosa del genere, dove ci sono i monaci benedettini di non so quale convento in Sicilia. Io li amo, io li guardo spesso. Anche le suore, che tra l'altro ho conosciuto, le suore, ci sono queste suore, queste suorine, di cui una è altissima, ma era una cestista, giocava a pallacanestro. E un nostro carissimo amico ha preso i voti e siamo andati fino ad Umenza, verso Varese, quindi quasi verso il confine, sul Lago Maggiore, e abbiamo conosciuto le suore che facevano questo programma, ma sono veramente deliziose, deliziose. E i frati, sì, erano frati, e invece sono quelli che amo di più seguire. Non so perché, io sono una criticona, io critico tutto, però loro non riesco a criticarli, loro sono così teneri, con queste padelle che anch'io agli inizi utilizzavo, queste padelle che secondo me possono veramente far finire dei brutti mali. Perché ormai sono completamente privi di smalto. Qualcuno, per favore, qualcuno che regali un set di pentole a questi frati meravigliosi. Lo fatelo, per favore, fatelo, perché non d'acciaio, e assolutamente perché non credo che saprebbero usarle. Regalate a questi meravigliosi frati quelli in pietra, che probabilmente sarebbe più consono per loro. Insomma, queste ricette, questa semplicità nel cucinare è quello che più appartiene alla nostra Italia. Io non solo guardo Reel perché il cellulare, bene o male, ce lo abbiamo sempre in mano, ma sono ancora quella che si documenta sui libri. Nella mia, diciamo così, nel mio percorso di studi ho collezionato dei libri anche molto costosi, perché potevo permettermelo. E questi libri molto costosi sono libri tendenzialmente francesi, purtroppo, tradotti in italiano, ma sono fatti talmente bene che ogni euro è speso bene, è speso benissimo. E mi capita spesso di riandare a rivedere, a rielaborare delle tecniche che nella vita non ho mai utilizzato. Ho imparato a scuola, ma difficilmente alcune tecniche puoi tenerle sempre fatte, perché durante il tuo percorso comunque di lavoro tante cose non le fai. E quindi andarle a rivedere ti accende la fantasia, cosa che grazie a non so chi io ho per qualsiasi cosa. Se non sviluppo la mia fantasia, se non metto la fantasia nelle cose che faccio, probabilmente mi deprimo, probabilmente arrivo a un punto in cui divento molto molto triste, perché questa fantasia, deve avere uno sfogo. Ritornando a noi, al fatto di elaborare dei menù.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: momento di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese.

0: servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Delle ultime settimane, dell'ultimo mese di agosto, non dormivo magari benissimo, mi capitava di svegliarmi intorno alle 3 o alle 4 di mattina e riaddormentarmi un'ora dopo. Probabilmente il mio corpo ha avvisato questa sorta di stanchezza. Ma torniamo a noi, siamo come al solito, prendo un sacco di diramazione, ma il focus, me lo ricordo, oggi è venerdì e si parla di cucina. Quindi cercate di cucinare qualcosa che vi è semplice, cercate le ricette, possibilmente cercate delle ricette cartacee se avete a casa, anche un libro di cucina di vostra nonna va benissimo, perché come vi stavo dicendo, buona la prima è molto difficile. I reel che vengono realizzati, le ricette che vengono realizzate, soprattutto se non sono fatti da professionisti, come dicevamo, non è buona la prima, perché anche loro sbagliano, perché basta una grammatura diversa che ti esce che hai un risultato diverso, perché così succede. Allora vi do per esempio una ricetta molto bella, molto scenografica, ma di una semplicità abissale. Ho fatto l'altro giorno, perché avevo voglia di creare proprio, perché non è che tutti i giorni ti metti a fare il gel di qualche cosa. Sappiate che i gel che vanno tanto di moda si fanno solamente con un prodotto, che è l'agar-agar si chiama. Questo prodotto, che è comunque questa polvere, che è una polvere agglomerante, che è totalmente naturale, che non c'entra niente con la colla di pesce, che ormai è talmente desueta, è talmente vecchia, solamente pensare alla colla di pesce che mi viene male. Però l'agar-agar invece è qualcosa di estremamente naturale, non vi sto lì a dire che è una radice bla bla bla, però è naturale, quindi potete non farete male a nessuno. Può essere presa sia dai celiaci, da intolleranti al lattosio, dagli animalisti, tutti, ok? Questa è una polvere fantastica e si può trovare dappertutto. Io la ordino online perché mi è molto più comodo, ma è l'essenziale. È essenziale per produrre questi fantastici gel. E la base è sempre una, o la frutta o la verdura, dipende cosa volete voi, dipende di cosa volete abbinarlo, perché in realtà poi ha veramente quel sapore. Quindi in un'insalata di finocchio che sto per dirvi, che può essere un'entrata o un accompagnamento o tra un primo e un secondo o tra l'antipasto e il primo, perché sapete benissimo che la pasta è molto più semplice creare un buon sugo piuttosto che elaborare un secondo. I secondi sono sempre più rognosi, perché cosa fate? Carne o pesce, e questa è vegetariana e questo è vegetariano, e preferisco non cucinare perché sono rognosa anch'io, ecco perché ve lo dico, lo so perfettamente, io non cucino e non mangio cuccioli, figuriamoci, e da ormai diverso tempo non mangio polpo. Sapete cosa ne penso? Il polpo è fantastico, vederlo in tavola è buonissimo, ma io come faccio a cucinare un essere che ha 3 cuori e 9 cervelli? Non ce la posso fare, non ce la posso fare, perché è veramente una creatura vivente intelligente. C'è gente che non c'ha manco un cuore e manco un cervello, e tutti e due insieme a volte, e io devo andare a cucinare.

A mangiare un essere così meraviglioso, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Io non lo mangio e non lo cucino. Se proprio, proprio, cioè, uno dice un cuoco deve farlo. Un cuoco, se la proprietà decide di fare, però ci sono tante cose meravigliose che si possono fare, tante cose molto più high, molto più fighe, no? Che si possono cucinare, se non perché devo cucinare per forza una manzetta piuttosto che un vitellino, per quale diavolo di motivo? Sì, lo so, siamo carnivori, sì, siamo onnivori, tante cose, ma se io ci posso mettere un po' di etica e un po' di amore in quello che faccio, e lo faccio con tanto amore, io preferisco trovare delle soluzioni gustose senza per forza macellare. Ok, non me ne abbiate, magari voi siete mogli di macellai, avete dei gioielli meravigliosi perché vostro marito ha un sacco di negozi, va benissimo, non sto dicendo niente, però se io posso evitare, perché sì, la carne di pollo la mangio. È una cosa che ancora non riesco a togliere, non posso togliere completamente la carne, ma sicuramente ne faccio molto meno uso. Voi fate quello che volete, cioè è ovvio che a una super mega grigliata partecipo. Voglio dire, poi ognuno fa quello che vuole nella vita. Io scelgo così, poi fate voi. Eticamente non mi va, soprattutto il polpo, è una cosa che mi manda. Non ce la faccio. Poi tutto il resto è affar nostro, ognuno che scelga con la propria testa. Detto questo, torniamo all'insalata di finocchi. Prendete due finocchi, parliamo se un pranzo, una cena per due, prendete due finocchi che siano quelli un po' tondi, non quelli allungati. Allora, sfatiamo innanzitutto questa leggenda che ci sia il finocchio maschio e il finocchio femmina. No, no, semplicemente il finocchio maschio è quello, senta, scusate, si dice che il finocchio maschio sia quello più rotondo e tarchiato e il finocchio femmina sia quello più allungato. Non è così, il finocchio è uno e il fatto che sia più oblungo è il fatto che nella sua crescita probabilmente non aveva molto spazio e quindi è cresciuto in lunghezza, mentre quelli più pacciarotti, quelli più tondi, hanno avuto tutto il loro spazio e quindi sono cresciuti come dovevano crescere. Ecco, io forse preferisco comunque quelli un po' più tondeggianti. Mi serve anche perché la curva di ogni, diciamo così, di ogni strato è molto più carina, cioè è una curva molto più accentuata. Ecco, prendete una mandolina, il più sottile possibile, non vi preoccupate che comunque taglia. E cominciate una volta pulito, ovviamente, togliete le sue erbettine, perché prendete quelli con le erbettine, perché vi serviranno poi per la decorazione. Quindi tagliate sottile, sottile, sottile questi due, conditeli con sale e olio e condite proprio bene, bene, bene, bene, senza esagerare, ragazzi, senza esagerare. Dopodiché preparate già le porzioni nei piatti di portata. Qualsiasi vogliate, vanno bene tutti. Io prediligo sempre i piatti bianchi perché tutto ciò che è bianco mi sa di pulito e esalta ciò che abbiamo nel piatto. Dopodiché preparate il gel. Il gel è molto semplice, dovete frullare quello che è non lo so, io un cetriolo, quello che è del prezzemolo, quello che è in questo caso io l'ho voluto fare con l'arancia, quindi spremete l'arancia, cercate di averne circa 350 ml. In questi 350 ml buttateci dentro anche un limone, che sarà un pochino più aspro e ti dà quel tocco meraviglioso di agrumato in più. Quindi spremete bene, filtrate il succo d'arancia, ok? Preparate con 350 ml circa, preparate 25 grammi di zucchero e 3,5 di agar-agar, di farina, mi raccomando. Mischiate le farine, quindi scusate, mischiate lo zucchero e l'agar-agar insieme. Mettete il succo sul fornello, mettete l'agar-agar dentro e tenete mescolato non a fiamma alta, ma direi a fiamma bassa.
In questo modo comincia a bollire, tutto comincia a bollire e si scioglie lo zucchero, si scioglie la agar-agar e tenendo sempre mischiato lo attiverete, perché la agar-agar si attiva con il caldo. Una volta che è tutto sciolto, tutto pronto, ci vorranno 3 minuti dal bollore, 2 minuti dal bollore, ecco, non dovrà bollire in maniera prepotente, dovrà comunque bollire ma delicatamente. Una volta che è tutto pronto, fate passare 3 minuti così siete tranquilli, versate quello che è il contenuto della padella in un altro, in una piccola bowl quadrata, comunque bassa, non ha importanza, tanto quello che sarà il risultato verrà poi frullato. Lo fate raffreddare fuori dal frigorifero, una volta che può essere a temperatura ambiente lo mettete in frigorifero, è più facile a farlo che a dirlo, avete capito? 3 orette, quindi dovete prepararlo o diciamo a pranzo per la cena, va benissimo, deve stare in frigorifero almeno 3 ore in frigorifero, vedrete che si è formato il gel ed è una cosa bellissima, si è formato questo gel e cosa fate? Lo frullate, non frullatelo fino a farlo, ok, frullatelo fino a fare in modo che sia una crema, che sia tutto, che non ci siano ancora dei pezzettini, ma non fatelo ritornare liquido, ok? Frullatelo molto bene. Da lì mettetelo nella sac à poche. Se per caso non siete ancora pronti perché avete fatto prima il gel, semplicemente mettetelo in una sac à poche e rimettetelo in frigorifero, perché non fa altro che farlo star bene. Dal momento in cui invece siete pronti, si può sbagliare. Ragazze, si può sbagliare a fare un gel, nel senso che può essere magari un po' più liquido rispetto al gel solido che vediamo in reel di questi super mega cuochi e chef, ma non succede niente. Perché? Perché la base comunque è molto buona, la agar-agar è qualcosa di naturale, quindi non andiamo a preparare qualcosa di chimico, assolutamente, e quindi qualcosa di buono. E perché vi ho detto di stare leggere sul condimento dei finocchi? Perché in questo modo, con il gel che sa di arancia e sa di limone, continuerete il condimento, quindi non ci sono assolutamente problemi. Da quel momento cosa fate? Una volta pronti i finocchi, mettete le olive taggiasche, perché c'è il contrasto tra il nero, io dico olive taggiasche ma potete mettere, no, verdi no, verdi non mi piace, potete mettere quelle nere denocciolate, ma le taggiasche sono così piccole, così carine e spesso le vendono anche già condite. Quindi volendo vedere, anche mescolando sul fondo del barattolo, potete prendere un cucchiaio di quello che è il condimento e anche versarlo sopra, potrebbe essere anche una cosa carina. Una volta che avete depositato le vostre taggiasche, allora più di 4 e meno di 10, perché altrimenti poi diventano troppo forti come sapore e vanno un po' a coprire il tutto, mettete il gel. Allora, due cose: se è per caso troppo, troppo liquido e dici ma perché non mi è riuscito, non vi preoccupate, ci sistema tutto, lo utilizzate come condimento e fate dei rigori fantastici. Se invece vi è venuto gel, quindi che esce proprio la forma bella solida, allora fate dei puntini sopra i finocchi, sopra l'insalata di finocchi, a guarnire l'erbetta che c'era sopra il finocchio, quindi ha un nome, da noi si chiama la barba del prete, la barba del frate, ecco, con questo verde, ed è fantastico. Avete fatto un figurone, speso pochissimo, la agar-agar vi dura una vita, non date retta alla data di scadenza, vi dura comunque una vita, avete fatto un figurone. Come primo piatto, per esempio, io che amo non sprecare cibo, ed è una mia filosofia in cucina, infatti io amo, come sapete, c'è l'eco-cucina, economia in cucina, ecologia in cucina. La mia eco-cucina ha fatto in modo che ho trovato ieri il modo di cucinare delle pesche che ormai erano invecchiate, non erano marce, erano un po' vecchiette nel mio frigorifero. Dico, cosa faccio? Non ho voglia di fare la Macedonia, non posso farci una Macedonia, non posso neanche
farle alla piastra non lo posso fare. Allora cosa faccio? Avevo in frigorifero i friggitelli, che sono questi peperoni verdi che sono strabuonissimi, ma potete farlo anche con qualsiasi tipo di peperone, anche il peperone corno, qualsiasi cosa. È ovvio che in base al colore del peperone.

e poi date il colore alla salsa. Beh, insomma, sì, ho ancora tempo. Cosa ho fatto? Ho fatto degli gnocchi ai friggitelli, ma utilizzando proprio i friggitelli. Cosa mi servono le pesche? Le pesche mi sono servite per dare polpa. Ho di 5 pesche, se non ricordo male, quella più soda l'ho tenuta come decorazione. Le altre le ho semplicemente le ho lavate, ma non le ho sbucciate. Allora, ho aperto i friggitelli, gli ho tolto i semini, gli ho tolto il capocchietto, li ho messi in padella con le pesche, con un filo d'olio, con dell'aglio. Li ho fatti girare benissimo, le fate proprio cuocere, ma non stracuocere, le fate comunque ammorbidire tutto. E cosa ho fatto? Le ho frullate, non ho aggiunto niente, non ho aggiunto acqua, non ho aggiunto olio, non ho aggiunto nulla, le ho semplicemente frullate. Ci sono due motivi. Uno, se per caso è troppo liquida, ripassatelo in padella in modo che asciughi l'acqua in più. Se invece vi sembra una polpa comunque piuttosto densa, va bene così. E aggiungete su, diciamo, se non ricordo male, in totale erano 250 grammi di polpa. Ho aggiunto intorno ai 110-130 grammi di farina. Ma vi dico una cosa, aggiungete i primi 100 grammi sicuramente, sicuramente. E amalgamate bene. Gli altri 30 grammi andateci piano, cioè non è sbagliato farlo, ma fatelo e non abbiate paura che diciamo è troppo molle. No, no, no, no, no. Lavorate bene. E qui si ritorna all'inizio, dove avere pazienza è fondamentale, perché io ho lavorato prima con il cucchiaio, poi ho detto lavoro con le mani, guantini, ho cominciato a lavorare l'impasto finché non è diventato completamente verde. I friggitelli sono verdi, la polpa non ha, della pesca non ha influito. Certo, ho salato, perché comunque mentre li facevo rosolare ho salato ed erano perfetti. L'ho assaggiata, regolatela voi di sale, però ho aggiunto la farina. Non abbiate po' è morbida, sì, lavoratela, lavoratela con pazienza, senza usare troppa forza, ma vedrete che arriverà un panetto che sarà morbido. Perché se aggiungete troppa farina, anche dopo la cottura dello gnocco rimarrà un po' duro e aveva voglia farlo cuocere. Comunque, una volta pronti gli gnocchi ho fatto delle palline, adesso va molto di moda farci il buco dentro, in questo modo raccoglie tutta la sua salsa e ho messo in tavola degli gnocchi o i friggitelli non buttando via nulla. Io vi saluto, lo so che quando parlo di cibo mi perdo sempre, dico oh sì, ce la faccio e poi sforo, mi dispiace tantissimo, vi auguro una bellissima giornata e chiedetemi qualsiasi cosa, io posso veramente, magari non direttamente, ma posso darvi un sacco di idee. A presto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e insomma a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di

0: tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra, che ti segue, puoi esprimere, tutte quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
1: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. Non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato, perché era fallo netto in aria. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamola mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre, quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio, e quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
1: Sì, però so, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
0: c'ha un
1: solo punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente non, cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile, sai, 3 partite, 3 sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il prosieguo del campionato, dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions.

0: quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora, non vedo nelle squadre di, diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta, e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, non mi ricordo se sono
1: No,
0: in Europa
1: hanno solo il
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
1: Capitali sono già stati
0: comunque, no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa, e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muricy, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine, e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Sono te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è un...

0: una squadra che ha delle lacune grosse, ecco, c'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato. Poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
0: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0... Poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
0: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
0: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti aveva un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Emma Bonino è morta stamane a Roma a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La storica leader radicale era stata ricoverata a Santo Spirito 7 settembre e trasferita ieri in una struttura privata. Simbolo delle battaglie civili e femministe per mezzo secolo, ha difeso le sue scelte fino all'ultimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo politico e sociale italiano ed europeo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato come Emma Bonino abbia impresso un segno nella Repubblica e nell'integrazione europea. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato, sottolineandone il ruolo fondamentale sebbene su sponde lontane. L'Aula del Senato, per voce del presidente Ignazio La Russa, ha osservato un minuto di silenzio, mentre più Europa ha celebrato il suo testamento politico e le battaglie per la libertà. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano le circa 3.000 vittime del crollo delle Torri Gemelle e dell'attacco al Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono, rinnovando il giuramento di difesa del paese e delle sue libertà. Cerimonie solenni si sono tenute anche a New York con il vicepresidente J.D. Vance, oltre che nei principali paesi europei. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo sanitario a tappe. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando lo scorso 28 agosto è stato colpito da ittus e ricoverato d'urgenza all'ospedale di L'Avana. Assistito dalla compagna e da due specialisti giunti dal Policlinico Gemelli di Roma, il 48enne è stato autorizzato a rientro dopo il via libera dei medici. Il suo arrivo è previsto per sabato pomeriggio. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Silva di Taranto, respingendo il ricorso presentato dai legali della società. Gli impianti andranno spenti entro il 28 ottobre, poiché, secondo i giudici, il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'esercizio dell'attività di impresa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la riconvocazione immediata del tavolo di confronto, mentre i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Proseguono le indagini della Procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, deceduta in ospedale dopo essere precipitata dal suo palazzo ad Ariccia. I carabinieri di Frascati ascolteranno il compagno della 35enne presente al momento del fatto per ricostruire con esattezza le ultime ore della donna. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il telefono cellulare ed è stata disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo per istigazione al suicidio. I dati diffusi dall'Istat per il secondo trimestre del 2026 registrano un nuovo incremento del mercato del lavoro in Italia. Gli occupati salgono a 24.363.000 unità, con un aumento di 155.000 lavoratori rispetto al trimestre precedente e di 246.000 su base annua. Il tasso d'occupazione raggiunge così quota 63,1%, mentre il tasso di disoccupazione sale leggermente al 5,6%. La quota di inattivi scende al 33%.
1: Per il nono anno consecutivo Kerastase è presente a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Un'edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kerastase è official hair partner. L'attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura.
2: La Mostra del Cinema di Venezia è un momento super rilevante per il nostro pubblico in Italia, anche e soprattutto perché c'è una comunanza di valori tra i valori fondanti di questa manifestazione e i valori che Kerastase incarna dalla nascita del brand. Un misto di eccellenza e lusso professionale, la rassegna qui a Venezia è un momento di visibilità internazionale incredibile, di lusso sofisticato che diventa un'immagine che fa il giro del mondo e Kerastase, che vuole essere un'icona di bellezza senza tempo, trova qui una delle sue manifestazioni più legate al suo DNA.
1: A supporto del brand make-up sponsor della mostra, Kerastase realizzerà circa 700 hair look delle star nazionali e internazionali presenti in Laguna, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist.
3: I trend che mi hanno colpito sono diversi. Partiamo dall'effetto wet, lo chignon, il bob, le frange strutturate, destrutturate, piene, bellissime. Ma la cosa che mi ha colpito di più di tutti è l'effetto gloss. Questo effetto gloss, che secondo me è il trend che andrà anche nell'autunno-inverno, ed è un effetto veramente lucido, fa brillare il colore, ok, ma per avere questo tipo di effetto dobbiamo avere un partner veramente incredibile.
1: Per tutta la durata della mostra d'arte cinematografica, il brand è presente presso la lounge Kerastase, allestita all'interno dell'hotel Excelsior del Lido, dove gli ospiti possono prepararsi prima degli eventi e vivere una esperienza immersiva e sensoriale.
4: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato. Ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione che scapperà via dall'Italia verso la penisola balcanica e la Grecia, alta pressione più ad ovest con massimi tra Francia, Spagna e Portogallo. Gli sviluppi quindi sull'Italia che vedono ancora della variabilità sulle nostre regioni del sud e sul Medio Adriatico, ancora la possibilità di qualche notte instabile, improvviso piovasco breve e temporale, quindi anche sulle regioni del sud qualche fenomeno ci sarà, altrove via via restanti zone del centro-nord maggiore stabilità con più sole. Ecco nel dettaglio la grafica che ci mostra residua variabilità sul Medio Adriatico, gli ultimi piovaschi e poi variabilità in giornata tra mattinata e pomeriggio al sud, dove qua e là potrebbe esserci qualche rovescio a sfondo temporalesco con venti tutti in rotazione di grecale maestrale. Sole invece al nord, centrali tirreniche e Sardegna. Temperature, come dicevamo, in flessione anche all'estremo sud, su tutta Italia saremo in linea con le temperature del periodo, massime sotto i 30 gradi, più o meno scileremo da nord a sud tra i 24 e i 28 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Debutto da sogno in Champions League per il Como che a Sinigaglia travolge 4-1 Lipsia. I Laviani sbloccano il risultato al 15° con Baturina su assist di Dovikas per poi trovare il raddoppio al 38° con lo stesso Dovikas lanciato a rete. Nella ripresa di Aucal al Tris al 9° con un potente destro, prima della rete tedesca firmata da Maksimovic. Allo scadere ci pensa il neoentrato Perrone a firmare definitivo 4-1 su assist di Nico Paz, una prestazione d'autorità che regala agli uomini di Fabregas una straordinaria vittoria al primo storico appuntamento europeo. Si chiude sull'1-1 la sfida di Istanbul tra Fenerbahce e Roma per il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo 7 anni. La squadra di Gasperini sblocca il match al 39° con una splendida conclusione da fuori di Cristante, ma incassa il pareggio turco in avvio di ripresa con Brown al 48°, abile a approfittare di un'uscita avventata di Mancini. Nel finale Svilar salva il risultato sui tentativi locali prima della traversa colpita da Ake. Per la Roma un punto prezioso al termine di una gara di grande sacrificio. Scatta nel fine settimana la 4ª giornata di Serie A. Ad aprire le danze stasera sarà la sfida tra Venezia e Fiorentina, seguita dal programma di sabato che vedrà impegnate Juventus-Atalanta, per poi chiudersi con i big match delle 18 tra Lazio e Milan. Domenica ricca di impegni con il Napoli che ospita il Bologna al Maradona per scacciare la crisi, mentre lunedì sera la giornata si concluderà a San Siro con il posticipo tra Inter e Udinese. In vista della delicata sfida di campionato di domenica contro Bologna, il Napoli di Max Allegri prova a scuotersi facendo leva sulla cabala. L'allenatore toscano vanta infatti una tradizione straordinariamente favorevole contro i rossoblù. Nei 26 precedenti in panchina tra Milan e Juventus non ha mai raccolto una sconfitta, collezionando 19 vittorie e 7 pareggi. Una statistica confortante per gli azzurri, chiamati a riscatto contro la formazione di Tedesco, che nell'occasione sarà guidata in panchina dal vice Tarozzi a causa della squalifica del tecnico titolare. Serata di festa e grande spettacolo a Napoli per l'apertura degli europei maschili di pallavolo davanti a 6.000 spettatori di Piazza del Plebiscito e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia di De Giorgi supera la Svezia con un netto 3-0. Nonostante l'inizio posticipato di 30 minuti per la pioggia, i campioni azzurri mantengono alta la concentrazione sotto la regia di Capitan Giannelli. Domani la partenza per Modena, dove sabato l'Italia affronterà la Grecia nella seconda partita della Pula. Sarà la sfida tra le due migliori giocatrici del mondo a decretare la campionessa dello US Open. La finale femminile di sabato vedrà opposte Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, quest'ultima nuova numero uno della classifica WTA da lunedì a prescindere dal risultato. Nelle semifinali la bielorussa Sabalenka ha superato Jessica Pegula per 7-5-6-2, conquistando l'ottava finale slam consecutiva sul cemento. Più sofferta la rimonta della kazaka Rybakina, che ha piegato Coco Gauff al terzo set col punteggio di 3-6, 4-6, 6-4. La prima giornata della nuova edizione della Champions League archivia un bilancio complessivo di 2 sconfitte, un pareggio e una singola vittoria per le formazioni italiane. Un bottino che a un primo e superficiale sguardo legato unicamente al punteggio numerico potrebbe apparire deludente, ma che un'attenta analisi dello svolgimento delle gare rivela un quadro ben più incoraggiante e ricco di spunti positivi. Inter, Roma e Como, pur accogliendo esiti differenti sui rispettivi campi, hanno messo in mostra un'idea di calcio profondamente offensiva e imperniata sul controllo del gioco, affrontando avversari di primissimo piano su palcoscenici ostici come il Santiago Bernabéu per i nerazzurri contro Real Madrid di Mourinho o la caldissima bolgia dello stadio del Fenerbahce per i giallorossi, fino a felice impatto casalingo del Como a Sinigaglia contro Lipsia. Questo leitmotiv tattico rappresenta un netto e stimolante cambio di passo rispetto ai vecchi stereotipi continentali, riflettendo una tendenza a viso aperto che inizia a intravedersi anche all'interno del nostro campionato. Tecnica e filosofia a confronto con Chivu e Gasperini, capaci di dimostrare come la difesa 3 non significhi rinuncia ma coraggio propositivo. L'Inter ha mostrato grande personalità piantandosi nella metà campo dei Blancos pur pagando a caro prezzo disattenzioni difensive, mentre la Roma ha tenuto saldamente in mano il pallino del gioco. Il Como, da canto suo, si è affacciato all'Europa che conta, imponendo il proprio ritmo contro un avversario di collaudata esperienza internazionale. La nota stonata del torneo europeo è invece rappresentata dal Napoli. Nonostante la forza dell'avversario di turno, un Arsenal collocato tra le primissime forze d'Europa, la compagine azzurra è apparsa distante dal nuovo corso collettivo del calcio italiano. La scelta di Massimiliano Allegri di replicare una tattica speculativa e difensiva sulla falsa riga del celebre successo di Stamford Bridge del 2021 si è scontrata con l'impietosa realtà del campo e con un trend negativo aperto dalle recenti battute d'arresto contro Como, Inter e Gunners, confermando come un approccio eccessivo eccessivamente prudente, rischi ormai di non pagare più.
1: Buon venerdì 11 di settembre, non ho visto i voti assegnati a Cesc Fabregas, però questa è una provocazione e sarà un video di trasparenza, di confronti, di onestà e anche di giustizia nel giudicare determinate cose. Io ho commentato ieri il 6,5 della Gazzetta dato ad Allegri e quanto dovrebbero dare, cioè se l'inviato a Napoli della Gazzetta ha dato 6,5 ad Allegri, una partita dal mio punto di vista insignificante, ma mi posso sbagliare, quanto dovrebbero dare a Fabregas? 15, perché comunque non c'è partita, non c'è proporzione, non c'è paragone. Quella di ieri, ho commentato sul mio canale la partita della Roma, ma il Como merita un appendice, merita un discorso a parte. Como è bello,

quanto è bello, come gioca bene al calcio, che senso di organizzazione, di libertà, di pura interpretazione del lavoro, H24, 7 giorni su 7, vorrei dire 365 al giorno, perché le cose non nascono per caso. E quindi qui dovremmo cercare di indossare tutti i panni di una giustizia mediatica che spesso non c'è. Tra l'altro ho letto dei messaggi che respingo, ma il Como degli stranieri non c'entra nulla. Il Como degli stranieri, il Como degli italiani, questo è un populismo che non ha un senso. Il Como gioca bene perché è degli stranieri. No, io giudico l'allenatore in base a come porta le squadre in campo. Possono essere tutti italiani, possono essere tutti stranieri, ne hai 11 italiani, ma se la tua squadra non è organizzata, il mio concetto, la mia base imprescindibile non è legata alla nazionalità, ma a quello che tu mi porti. Vi faccio degli esempi. La sera prima Allegri, piuttosto che dire la prossima volta cercheremo di avere e di dare un senso alla nostra manovra senza aspettare ripartire, la prossima volta magari dirà questo piuttosto che dire la frase che secondo me è entrata negli annali e in archivio: se avessimo difeso in questo modo contro il Como e l'Inter non avremmo perso. E questo è l'errore concettuale. Quindi ti occupi soltanto dell'aspetto difensivo. Come avresti dovuto difendere? Se avessi difeso contro il Como e contro l'Inter esattamente come hai difeso contro l'Arsenal non avresti preso gol. E lì nasce il concetto, lì nasce la differenza, lì nasce l'idea di calcio, lì nasce il confronto tra il calcio e l'anticalcio. Ora io auguro a chiunque di uscire da questo modo un po' vetusto di vedere le cose, ma ho l'impressione che il tempo trascorra lentamente e soprattutto inesorabilmente. Perché il Como? Perché è un concetto fresco, perché è figlio di un'organizzazione, è figlio del lavoro, è figlio dei dettagli, è figlio anche di momenti in cui nell'ultimo quarto d'ora di Napoli fai di necessità virtù, devi sbattere la palla in tribuna e la sbatti in tribuna. Ma la partita di ieri, che i rosiconi fanno, e chiedo scusa per il termine, la fanno passare come un, virgolette, cosa volete che sia il Lipsia, non è il Lipsia Real Madrid o il Paris Saint-Germain, è il tuo modo di stare in campo, è il tuo concetto di calcio, è la tua freschezza di calcio, è la tua filosofia, la mentalità che hai trasmesso, e queste sono cose che ti fanno dire come è bello, e come è bello. Come gioca bene al calcio il Como. La partita di ieri è stato un manifesto, perché se per la prima volta in Europa giochi contro una squadra più esperta di te, abituata a determinati palcoscenici, c'è un'attesa incredibile e c'è un modo di vedere le cose che ti porta a dire: vediamo se loro adesso pagheranno dazio. Hanno giocato una partita incredibile, di intensità rarissima, di qualità degli schemi, di sovrapposizioni, di folate, di geometria, di Nico Paz che prima sembrava l'unico vero monumento calcistico e tutti gli altri delle comparse. Ma avete visto Baturina e soprattutto Diao? Ci rendiamo conto anche per quale motivo legittimamente il Como voglia difendere le sue valutazioni di mercato e per quale motivo nelle ultime 2 settimane, quando qualcuno si è avvicinato a Diao, il Como ha sparato 50 milioni perché non voleva darlo e ha detto no a 60 milioni per Baturina perché non voleva darlo. Perché? Loro stanno costruendo con la ricchezza di chi ha i soldi e non li scaraventa dalla finestra. Quindi vi potrà stare, intendo dire mediaticamente, giornalisticamente, non a voi. Io so che voi apprezzate il calcio senza prevenzioni e sapete riconoscere come avete riconosciuto nei commenti. Vi potrà stare pure antipatico, mi riferisco a noi, a quelli che giornalisticamente cavalcano sempre la stessa tigre e sono pronti a difenderla anche quando le cose vanno malissimo. Vi potrà stare antipatico Cesc Fabregas, ma ha dato una lezione. Comunque vada la stagione, ne può perdere anche 3 di fila, ma giocando con questa mentalità io non avrò nulla da obiettargli, anche perché il mercato è stato un mercato veramente del sarto che ha cucito il vestito su misura prendendo la stoffa giusta. Hanno ribaltato i due discorsi legati alle fasce e hanno rivoluzionato lì, hanno confermato il portiere,
cercavano un centrale forte come Chalobà e lo hanno preso, hanno rinfrescato il centrocampo con un paio di innesti, hanno resistito alle tentazioni legate ai gioielli che avevano subito e presto hanno avuto un prezzo.

a stabilire il momento in cui questa gerarchia verrà ribaltata. La stagione è lunga, giocheranno ogni 3 giorni, dopo la sosta Champions, campionato, ci sarà la Coppa Italia e Fabregas sarà bravo a gestire questi momenti. Perché non dovremmo riconoscere la differenza tra calcio e anticalcio? Per quale motivo dobbiamo arrampicarci sugli specchi per giustificare una prestazione pessima dando 6,5 all'allenatore? E che voto mi dai allora, Cesc Fabregas? Dimmelo, se non sei prevenuto, mi devi dire che voto dai. Sfondi qualsiasi tetto e gli dai 12. Tra l'altro, questo discorso, legato anche a questa piccola bomboniera che potrebbe contenerne 30.000 e riempirebbe tutti i posti, ma non può contenerne 30.000 affacciata su quel maestoso scenario del lago di Como, ha un'organizzazione capillare alle spalle. Se non è per Cesc, non lo prendo. C'è un direttore sportivo moderno, un'area scouting molto organizzata, ma se Cesc è il confronto con Ludi e quindi con l'area scouting non è un confronto centellinato al millimetro di reciproca convinzione, non prendono i calciatori. Credo che sia la sintesi perfetta. Il mercato fatto d'amore e d'accordo con l'allenatore, i calciatori presi senza che per forza debba essere quel nome, ma quel ruolo con quelle caratteristiche. Hai lavorato un paio di anni così e stai crescendo, aumentando la qualità. Ti presenti in Champions e offri questo manifesto. Il giorno prima hanno cercato di mettere la polvere sotto il tappeto parlando di una resistenza, il cuore del Napoli. Voglio vedere il gioco. Vorrei vedere il gioco, quindi con grande onestà faccio i complimenti al Como, uscendo dallo stereotipo delle frasi fatte comuni, banali, non agli italiani, non agli stranieri. Mi interessa vedere una squadra italiana che gioca a calcio, che gioca a pallone, che gioca organizzata, che gioca mentalizzata e che gioca esattamente come ha fatto il Como. Datemi una vostra idea e un vostro pensiero e vi ringrazio per l'attenzione. Buon venerdì a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo una sorta di riassunto su quello che capiterà durante questo fine settimana, che vedrà un miglioramento del tempo, per fortuna già nelle prossime ore, nelle regioni centro-settentrionali dopo i nubifragi, purtroppo anche le due vittime che abbiamo registrato nelle ultime 36-48 ore. Per quanto riguarda il sud invece arriva lì qualche temporale, in particolare nella giornata di sabato, come vedremo tra poco. In compenso temperature in tutta Italia che si stanno riportando nella norma, rinfresca infatti anche al sud e in tutto il paese temperature bene o male al di sotto dei 30 gradi nei prossimi giorni e si riesce finalmente anche a dormire bene. Per quanto riguarda la situazione attuale, da segnalare l'allontanamento dall'Italia della perturbazione giunta nelle ultime ore e quindi al centro nord il tempo è già nettamente migliorato, ma la coda di questa perturbazione ora sta interessando il sud Italia. Se guardiamo a livello europeo notiamo comunque una graduale rimonta nei prossimi giorni dell'alta pressione, ma inizialmente tra oggi e domani, venerdì e sabato, il sud avrà il passaggio di un po' di nuvole e questo sabato anche dei temporali che transiteranno in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento. Andiamo a controllare ora la questione temperature con quest'area un po' più fresca che finalmente ha raggiunto anche l'Italia, solo al sud la colorazione come vedete è ancora più accesa, ma anche lì temperature che tendono a calare nelle prossime ore. Vediamole queste temperature, partiamo dalle minime di questo venerdì che sono rimaste sotto i 20 gradi al centro nord, si dorme anche con il lenzuolino, al sud invece ancora un pochino alte ma stanno calando. Le massime ancora al sud oltre 30 gradi, ma questo sabato, grazie all'arrivo del maestrale, anche al sud temperature in calo e si starà bene un po' in tutta Italia, sotto i 30 gradi come vi dicevo prima. Chiudo con il vento perché rinforza un pochettino sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche, venti sostenuti nelle prossime ore e mari localmente mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app di 3.

0: di meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Dietro ogni fusione, ogni acquisizione, ogni investimento c'è una visione. Un'idea di crescita, di espansione, di futuro. Noi di Unialleanze accompagniamo le imprese in ogni fase del loro percorso, in Italia e nel mondo. Dalle operazioni di M&A alla finanza agevolata, dalla cyber security alla consulenza per l'acquisto e la vendita di crediti fiscali. Strategia, innovazione e concretezza si incontrano per costruire valore duraturo. Uni Alleanze. Costruiamo alleanze finalizzate alla crescita delle tue imprese.

Bentornati in una nuova puntata, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gossvip, canale 403 Nexum Channel e bentornati anche al nostro canale ospite, canale 56 Roma, Teleroma. Io sbaglio sempre, ma dice non dirlo se non lo sai, è che mi piace tantissimo, deve essere il canale 56 Roma. Comunque, grazie cari amici, bentornati nel salottino e mi avete scritto. Non in tanti, oh, mi avete tanti, mi scritto in tanti, oh, quanti auguri che ho ricevuto. No, mi avete scritto in diversi, mi avete scritto se ho degli aggiornamenti, ma secondo me siete più aggiornati voi di me, per quanto riguarda la nostra cara Belen e quello che sta succedendo. Perché io onestamente il fine settimana ho staccato un po' la spina. Certo, un occhio ce lo butto sempre su quanto riguarda quelle cose di cronaca, i fatti di cronaca che succedono. Preferisco onestamente parlare di cose frivole piuttosto che delle cose sgradevoli che sono successe nel weekend scorso, ma non riesco, onestamente, sapete che non riesco a stare al ritmo, non riesco a stare al ritmo di tutto quello che sta succedendo, perché è veramente un circo. Mi avete chiesto cosa ne penso. L'altra volta, non so se all'altezza di giovedì o venerdì, vi ho detto cosa ne penso di questa cosa o comunque dell'idea che cominciavo a farmi. In realtà, è tutto molto, molto strano, è tutto forse troppo. Allora, partendo dal presupposto che noi italiani abbiamo una bellissima sindrome, è la sindrome della dimenticanza veloce. Noi ci dimentichiamo velocissimamente delle cose, tant'è che alla prossima puntata di Falsissimo, alla quale probabilmente moltissime persone

Non noi, si stanno paura, eh? Stanno avendo veramente un po' timore perché chissà cosa toglierà dal cilindro questo cappellaio matto, chissà cosa ci farà scoprire, cosa. Onestamente, adesso che rimanga tra noi, è vero, facciamo spettacolo, quindi dobbiamo parlarne. Ho bisogno di avere anch'io un'opinione. E parlarne con voi di questa cosa. Ci sono state delle pagine dove hanno portato le dichiarazioni di Corona. Cioè proprio hanno preso il filmato, se lo sono messi sulla loro pagina. Sapete una cosa, io che sono sempre comunque attratta non dagli spettegolezzi, ma da pettegolezzi, spettegolezzi, non sono molto attratta, però ho provato un reale fastidio nel sentire la sua voce, nel vederlo, perché parla tutto così, in modo ovviamente cospiratorio, in modo che da attrarre la vostra attenzione, perché anche il modo di parlare è un modo ingegnoso, perché sapete benissimo che le persone che urlano, dopo un po' smettiamo di ascoltarle, non ci interessano, ma chi parla a bassa voce, chi ha il potere di farsi ascoltare tenendo un tono di voce normale, quello è il vero potere. Perché dal momento in cui tu devi as vuoi ascoltarmi e devi ascoltarmi, tu devi tacere, perché altrimenti non mi senti. Quindi il vero potere dove sta? In una persona che parla un tono di voce normale, senza urlare, e dice le sue ragioni, dice, racconta la sua storia. Io l'ho sempre pensata come Corona, ecco perché lo svelo ai più del perché ha questo tono di voce quasi mellifluo e cospiratorio, perché sembra che vi stia raccontando solo a voi, solo a te, un grandissimo segreto. E invece sta dicendo un sacco di cose. Non so, non mi riguarda il fatto che possa dire delle cose vere o delle cose false, ma in questo fine settimana, onestamente, mi è servito per fare anche altri tipi di congetture. Vi ricordate che prima o poi l'apriremo questa rubrica e se fosse? La rubrica per la rubrica e se fosse tutta spettacolarizzazione? Allora, io ho detto, vi ho portato a dire, immaginatevi di avere, o comunque se siete sorelle e avete delle sorelle, immaginate se riusciste veramente ad andare a letto con vostro cognato. All'epoca dei fatti, perché sono andata a indagare questa cosa, non è vero quello che poi hanno riportato i giornali. All'epoca del fatto, e si parla di un 2021, mi pare, Ignazio e Cecilia non erano ancora sposati, non c'era ancora la bambina, lei non era incinta, perché ovviamente a sapere una cosa del genere è ancora più grave. Tua sorella è incinta, tu vai a letto con il marito. A quanto pare non era Cecilia incinta, non credo fossero ancora sposati, ma non sono andata lì come si dice, non sono andata a, scusate, telefono con la vibrazione. Non sono andata a vedere quando si sono sposati, però so perfettamente che era vero, nel mondo dello spettacolo si vocifera il fatto che Cecilia chiudesse un po' in casa Ignazio perché avesse questa predisposizione nel far compagnia anche altre belle donne. E Cecilia, amandolo fortissimo, sapendo di questa debolezza del compagno, vedeva bene di tenerlo sempre molto sott'occhio, insomma. Però da questo a dire che anche mia sorella è andata a letto con il mio compagno, che comunque il mio compagno ci ha provato, vuol dire che al limite Mosera ha dei problemi. Sì, se non riesci a tenertelo nei pantaloni hai dei seri problemi, parliamoci chiaro, quanti come lui? Probabilmente molti, però a livello patologico ti devi far curare. Comunque, io sono rimasta indietro, no, questo fine settimana perché ho elaborato la mia congettura. La mia congettura è quella di probabilmente, e se fosse che è tutto spettacolo. Voi sapete che Belen sta passando un periodo molto, molto triste, terribile a livello psicologico, a livello lavorativo. L'unico modo che ha per stare tra di noi e stare sempre hype è quello di. Sono i suoi canali social. In realtà poi è solamente Instagram, dove pubblica tantissime cose a tutte le ore, milioni di storie e a volte qualche post lo fa.
Corona e lei hanno sempre detto di volersi bene, nonostante la fine del loro rapporto. Si pensa che lei lo abbia tradito con De Martino, ma poi si dice che non è vero, non stavano già più insieme. Lui dice invece, poi altri dicono sì, invece stavano insieme. Sei innamorata di De Martino, ma se una persona si innamora di un'altra vuol dire che non è più innamorata di quella. Avanti, su, cioè non ha, la nostra età, le favole non ce le dobbiamo raccontare. Comunque, che sia una vendetta fredda di Corona, ne ho sentite di tutti i colori. Poi ho ascoltato e ho chiesto a una collega cosa ne pensasse e abbiamo elaborato questo pensiero del fatto che, ragazzi, è spettacolo e il fatto che sia spettacolo, che siano persone di spettacolo, poniamo il caso che sia una farsa, poniamo il caso che sia tutto preparato a tavolino. Poniamo il caso che si vogliano bene queste due persone. Lui dice: stai attraversando un bruttissimo periodo, quella che ti ruba il contratto con Mediaset, forse vai a Ballando con le Stelle, fai il giudice. Insomma, lei ha bisogno di rimanere in hype. Poi c'è quella che vi abbiamo letto, quel suo sfogo del fatto che comunque ha 40 anni, non ne ha più 20, in un paese maschilista come l'Italia, se non hai le chiappe sode, non lavori. E poi ci sono state persone che gli hanno detto: Ciccia, ma in 20 anni ti potevi anche erudire, imparare a fare qualcosa. Cioè, se avevi sicuramente qualche talento, perché non lo hai coltivato? Perché è quello che facciamo noi comuni mortali. Non tutti hanno la possibilità. Io, a me è capitato spesso di sentire delle voci angeliche, ma non tutte le voci angeliche sono portate per lo spettacolo, sono perché probabilmente mancano di aspetto o mancano di altre cose. Non so spiegarvelo. Lei è nel mondo dello spettacolo, però cosa succede? Succede che proviamo ad immaginare il fatto che Corona voglia aiutare Belen, voglia dire, diciamo, questa grandissima cazzata, roba che può far indignare tutti, persino i sassi. E le piante grassi, diciamo questa cosa terribile. Tanto io non le ho le prove. Tu ti coalizzi contro di me, tanto io comunque per il nostro paese sono la feccia, sono l'uomo più odiato e temuto d'Italia. A me non cambia niente che mi amino, che mi odino, me ne frego. Io devo monetizzare, io devo fare denaro. E chi meglio di Belen può di nuovo aiutare a fargli denaro? Chi meglio di questa stranissima, strampalata coppia, che non è più coppia, agli inizi 20 anni fa ha fatto guadagnare entrambi miliardi? Lei è diventata quello che è diventata, lui ha guadagnato fantastigliardi grazie alla sua bellezza, vendendo le foto, perché comunque è un essere meschino, sappiamo, però anche lì quanto lei non sapesse, noi non lo sappiamo. E stavolta, scusatemi, ma non potrebbe essere la stessa cosa? Non potrebbe essere la stessa cosa che in un momento di bisogno comune ci si allea, si dice questa grandissima cosa che veramente ha fatto tremare le persone, perché oh, quante indignazioni, quanti pro e contro Belen, quanti pro e contro Corona, ma la differenza è che a lui non gli frega niente, infatti. Nelle sue puntate di falsissimo, cosa fa? La prima puntata sapeva perfetto, è un genio. Se ci pensate, è un genio. La prima puntata ha messo Belen perché sapeva perfettamente quanto comunque invidia, curiosità, suscita ancora il suo nome, quanto desiderio suscita ancora il nome di Belen, di chi la vorrebbe a fianco a sé e di chi la vorrebbe invece che sparisse. È un genio. La prima puntata parla di Belen. La prima puntata parla di cose misteriose. Lui vuole avere ragione. Lui, se avesse le prove, penso che le avrebbe fatte vedere. Io rimango sempre il se fosse, perché ancora nessuno di noi ha visto le prove e lui continua a parlare. Ma cosa succede a noi italiani? Che fino alla prossima puntata, che non so se è stasera o domani, quello che lui poi rivelerà, se parlerà d'altro, noi dimenticheremo Belen. Ma nel frattempo, cosa è successo in tutta questa settimana? Belen ha avuto un hype altissimo.
Le sue foto sono girate dappertutto, giornali cartacei, giornali in internet. Sicuramente qualche brand l'avrà contattata. Perché? Perché tendenzialmente Belen è una brava persona, non è una persona che farebbe del male. E io di questo ne sono certa, la vedi quando parla, quando comunque cerca sempre comunque un entourage di persone che le vogliono bene, che può essere la sua famiglia, ne abbiamo parlato diverse volte. E non ci credo, amando così forte la sua famiglia, se veramente Ignazio ci avesse provato, avrebbe provato ad avvicinarsi in qualche modo, secondo me lei l'avrebbe menato. Perché non è l'avrebbe menato, perché non è un problema, che non è una persona che si fa problemi a spaccarti un piatto in testa. Quindi ci sono arrivata a questa conclusione, perché ci guadagnano tutti. Ci riflettete un attimo, ci guadagna lui con visualizzazioni, con gli abbonamenti, perché costa credo 5 euro. L'anno scorso o 2 anni fa, se non mi ricordo, all'epoca di Signorini costava 5 euro abbonarsi, quindi è pochissimo, manco 10 euro, 5 euro. Quindi lui ti dà l'input, sei curioso? Ok, paga l'abbonamento e vado avanti a parlare. E quindi tutte quelle pagine di informazione, o pseudo informazione, hanno pagato questi 5 euro, si sono abbonati, perché fa comodo a tutti sapere. Cioè quello che fa il lavoro vostro, cioè quello che ormai gossip non lo fa più nessuno, perché raccontate delle cose talmente menose che stufano tutti, mentre lui fa il lavoro sporco per tutti e poi voi vi rivendete tutto ciò che ovviamente dice, ma io l'ho pagato, quindi è mio, l'abbonamento è mio, me lo posso rivendere. Fate quello che volete. Io mi sono assentata questo fine settimana perché abbiamo avuto parecchio da fare, sia a livello lavorativo che a livello personale, ovviamente. Però poi sono arrivata a vedere su delle pagine gli aggiornamenti di questa favola. Continua a diventare sempre più intricata la vicenda che sta coinvolgendo Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. A scatenarla è stato lo stesso ex re dei paparazzi, con l'ultima puntata di Falsissimo, durante la quale ha fatto alcune rivelazioni sulla showgirl argentina e sulla sua vita sentimentale. Le parole, smentite dalla diretta interessata, hanno generato una serie di reazioni nelle persone che le sono vicine e che sono state coinvolte indirettamente. Io questa cosa ancora non la sapevo, ve la leggo con voi per la prima volta. Magari qualcuno sarà super aggiornato, qualcuno un po' meno, ma vediamo un attimo di cosa si tratta, di questa fantastica favola noir. Tra queste c'è il fidanzato Gaetano Fidanzati, che non è stato menzionato da Corona, ma che con molta probabilità non ha apprezzato le dichiarazioni nei confronti della compagna, per quanto senza prove. Il personal trainer non ha commentato, ma ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Tony F, che da tempo allena. Ma che cosa c'entra il rapper con il compagno cosa c'entra ora il personal trainer? Ma cosa c'entra il rapper, ora compagno di Giulia De Lellis, in tutta questa storia? Perché a me non interessava dirvi questa cosa, e quindi non riuscì, il mio cervello meccanicamente isolava quella frase. Cioè, ero obbligata a dirlo, ma nello stesso tempo il mio cervello diceva no, non leggere perché non me ne frega niente, e quindi mi ingrippo, vabbè, scusatemi. A renderlo parte dei fatti è stato Corona, che durante l'ultima puntata di Falsissimo ha raccontato che tra lui e Belen c'è stata una vicinanza intima, in un periodo in cui lui era già fidanzato. In realtà non c'è prova di questo e non rappresenterebbe in alcun modo una minaccia per le rispettive relazioni. Gaetano Fidanzati non sarebbe però più un punto di riferimento per Belen, almeno questo è quanto sembra trasparire dalle parole della showgirl. In un momento di difficoltà in cui il compagno sarebbe dovuto essere la prima persona al suo fianco, Rodriguez parla di persone che spariscono al primo segno di difficoltà e che per questo perdono spazio nella sua vita. Secondo chi scrive, il riferimento potrebbe essere proprio al personal trainer. Vedete,
a un rapporto arrivato alla fine, in un momento delicato della sua vita. A supporto di questa ipotesi anche il fatto che la Rodriguez ha smesso di seguire il suo profilo, oltre a non mostrarsi da tempo al suo fianco. Ora, ma a noi veramente interessa tutto questo? Allora, io penso che una persona come lei dovrebbe veramente prendersi del tempo per se stessa e spiantarla di andare con chi che sia. Ma ti manca veramente un uomo? Ma sei così bella? Cioè, io ho persino una carissima amica che ha una validità.

valigetta piena di felicità che usa quando è sola. Fatela anche tu una valigetta di felicità. Scusa, ma devi per forza stare con degli uomini. Ma che poi c'è sempre il genio di turno che li elenca tutti. Datti anche una tregua, a me non mi frega niente, però datti una tregua. Perché se è vero, allora, vi ricordate quello che avevamo detto l'altra settimana? Credo l'altra settimana, prima di Ferragosto addirittura, quando Parcapiglia, quello che è, disse che la fotografava da sola, l'ha fotografata con qualcun altro che non era il fidanzato, che era da sola, e lei tutta... A me manca il fiato. A me manca il fiato perché io capisco che cioè, vi rendete conto che senza di noi questa gente smetterebbe di fare quello che fa e dire Ticio, calmati adesso, anche meno. Ma invece noi bramiamo, siamo curiosi, compriamo giornali, facciamo click e quindi alimentiamo questa industria delle falsità. Io non voglio fare della morale a nessuno, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Però, ma non dite anche voi. Marone, non dite anche voi una cosa del genere? Adesso, ma per favore, ma non c'è qualcosa di più bello nella vita che avere questa brama di sapere che quella che non è più ricca o non sta più con quello? Ma lo sappiamo tutti. Ma quando dicono, oh, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, oh, il nuovo fidanzato di Belen, raga, durano tutti da Natale Santo Stefano, tutti. Tutti, ma chi se ne frega, quantomeno hanno il pudore, alcune, di non parlare d'amore, di non farsi vedere super innamorate, ma stai insieme a una persona. Ma ci sta, ragazzi, ma ci sta. Ma poi, voglio dire, per me, gli amici, l'uomo che dice di amarci, è colui che si vede nel momento del bisogno. Ma è vero questo, non è un modo di dire. Quando lei è stata male e ha avuto quella crisi psicotica, chi è corso da lei? Stefano. Probabilmente lo avrebbe fatto anche se lei non fosse stata la madre di suo figlio. Perché? Perché è stata sua moglie, lo ha legato un sentimento fortissimo. E quello che comunque c'è tra loro, i giornali non lo potranno mai sapere. Corona non potrà mai sapere la verità delle cose. Fa delle congetture, ce le butta lì, come chi dice: ah, non lo segue più. Sì, può essere che sia incazzata, può essere che abbia scoperto. Perché tutti noi, quando conosciamo una persona che ci piace tanto, diamo il meglio di noi stessi, o sbaglio? Poi, se siamo veramente quel meglio dura, anzi, questa persona ci fa star così bene che diventiamo sempre, sempre migliori, sempre fantastici, perché questa persona ci rende migliori. Però poi quando cominciamo una persona, lei conosce questo, come diavolo si chiama? Aspetta, come si chiama? Lei conosce questo Gaetano, super hype, super figo, super wow, e lui si vende per quello che vuole far credere di essere, ma non è innamorato di Belen. Quante persone non sono state innamorate di Belen, ma l'hanno solo usata per avere. Risonanza per uscire per avere questi minuti di celebrità, questo mese di celebrità, tantissimi. Probabilmente chi non l'ha mai usata è stato Stefano De Martino che l'ha amata davvero ed è quello che è corso da lei quando non è stata bene. Tutti gli altri, e li metto in fila tutti, l'hanno tutti usata, chi più, chi meno. Magari sicuramente anche lei ha pensato, pensavo fosse amore e invece era un calesse. Per l'amor del cielo, ci sta, è un essere umano. Però secondo me, molti di più quelli che le hanno fatto credere di essere qualcosa, qualcuno, in realtà non lo erano. Perché? Perché se tu sei follemente innamorato di una persona, anche se le stai insieme da poco e la vedi in difficoltà, non la molli, non la molli. E poi le delusioni, beh, mi dispiace tantissimo, di delusioni una a 40 anni dovrebbe anche aver imparato in un certo senso. Probabilmente hai anche una corazza bella, bella tosta, sicuramente dettata anche dal carattere, dato anche tutto quello che tu hai passato da ragazza, da bambina, cose che a volte ti va di raccontare, a volte non ti va di raccontare. Sicuramente le persone amano di più fare delle congetture per riempire spazi. L'editore, il direttore ti dice: ah, devi farmi un articolo di tot numeri. Tot parole, e quindi

ci buttano dentro. Almeno io dico, se fosse, posso avere l'idea che potrebbe essere come non potrebbe essere. Si fanno dei pensieri, si fanno delle congetture, ma sicuramente non per far del male, ma poter pensare che se davvero è come vi ho detto io, che è una spettacolarizzazione, se è il fatto che Belen dice va bene dai facciamo sta cosa, mi dai il 10%, qualche soldino in più, lei è in hype, quindi tutti cercano le notizie, tutti cercano di sapere cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera, e quindi lei è tornata, cioè non va a stagnare. Ma io dico, ma c'è veramente questa paura? E a me non piace questa cosa, a me fa veramente molta molta paura questo malessere che travolge queste persone che fanno di tutto nella vita per essere sempre belle, sempre al centro dell'attenzione, perché se non hai questa bellezza che ti contraddistingue, allora sei finita. Ma sei una dea e invecchia, cioè, tu conosci, cara Belen, la nostra Virnalisi? Virnalisi non si è mai voluta far toccare da un bisturi. Aveva sicuramente anche lei le sue routine di bellezza, sicuramente non portava abiti come i tuoi, ma parliamo anche di un'epoca diversa. Però quando la vita, quando la natura ti dà una tale bellezza, sicuramente ti fai anche un mazzo tanto, perché io non t'ho mai giudicata sul divano mentre mi mangiavo il gelato e tu invece ti facevi degli squat. Io ho detto, madonna, che brava che è. E così tante altre persone equilibrate e non invidiose, perché io non sono invidiosa, non sono gelosa, non l'ho mai conosciuta nella mia vita. Ecco, rancorosa non direi, ma... Il rancore è molto brutto, perché il rancore in sé non è una sorta di odio sotto le braci, no? Sotto la cenere. Il rancore è qualcosa che non si affievolisce mai. Non è odio, ma il rancore è, secondo me, anche peggio, perché se tu odi una persona, magari in realtà poi non è quello il vero sentimento, ma quando porti rancore per una persona, il rancore è peggio, perché sedimenta, è una brace che è sotto la cenere ma che non si spegne mai. Però cosa succede? Ti logora. E allora non ha senso portare rancore alle persone, è più onorevole, secondo me, dire a una persona ciò che si pensa di lei, se proprio siamo costretti, attenzione, piuttosto che portare rancore a questa persona. Almeno questa persona sa cosa pensiamo di lei, l'hai inteso come persona, e basta. Magari dirà la sua, magari ci siamo sbagliate a portare rancore, ma l'importante è che non portiamo noi il peso, perché veramente vivere con il rancore è qualcosa che può, o come vivere con i sensi di colpa, è qualcosa che ti dilania, è qualcosa che ti fa perdere lucidità a seconda di quello che si commette. O secondo voi, io non ci voglio credere, ma secondo voi una persona come Belen davvero potrebbe aver fatto una roba del genere con il marito di sua sorella, con il fidanzato? Ma è una cosa lontana anni luce. Poi giustamente dice non ci sono le prove. L'unica cosa che io mi sento da sorella maggiore, perché sono più grande di Belen, è dire basta, finiscila, fatti veramente una valigetta di felicità, come la mia amica e come altre amiche, suppongo, e basta uomini, non interessa, ogni estate esplodi con questa cosa, ma lascia perdere, ma lascia stare, ti usano e basta, e non hai bisogno, hai bisogno veramente di persone che ti amano davvero, ma non persone che senza di te non avrebbero né arte né parte, non brillerebbero neanche. Quindi la mia idea rimane questa, è tutta spettacolarizzazione, è tutto un modo di Corona che vuole bene a Belen perché deve tanto a Belen, diciamo che reciprocamente si devono molto, tipo Emma, lei gli ha chiuso il profilo Instagram, sì, ma lui non guadagna con quel profilo Instagram, lui guadagna con altro. Non gliene frega niente. E credete che gli avvocati abbiano davvero di nuovo tutta sta porta e velocità nel far chiudere un profilo? È tutto preparato. La tranquillità di Cecilia e di Ignazio è perché anche loro avranno sicuramente la loro fettina,
Sicuramente. Per quanto riguarda poi il tizio che con cui stava il personal trainer.

A coloro non gliene frega niente di infangarlo, ma assolutamente niente. Che poi infangarlo, magari è vero, però è sempre lì, a Fabri, le prove ci servono, noi vogliamo vederle. Ma poi sappiamo anche una cosa, che non c'era semplicemente 2 anni fa l'uso dell'intelligenza artificiale per creare delle cose. Quest'anno, più di qualsiasi anno passato, c'è. E puoi creare qualsiasi cosa, qualsiasi formato, quindi dobbiamo stare sempre molto attenti, sempre, sempre, sempre, sempre, perché veramente non è un gioco la vita delle persone. E chi pensa di poterci giocare deve stare molto attento, perché vi ricordo cos'era successo a Selvaggia Lucarelli quando imbrattò la reputazione di una signora, ora non ricordo esattamente, ma andò su tutti i giornali, in televisione, lei si suicidò. Perché? Perché era talmente tanta l'onta e gli insulti a questa persona che non ha retto. Questo è. Dovete stare attenti, cari, voi che avete il potere di fare del male alle persone. Perché lo fate? Cioè, capite che non ha senso? Voglio dire, lo fate per spettacolarizzare, lo fate per monetizzare, perché probabilmente se andate da Tizio e gli dite: Tizio, guarda, io ho le prove che hai fatto questo, lui probabilmente i soldi che sarebbe in grado di darti non sono sufficienti, hai fatto due conti, a quello che potresti guadagnare a rivenderlo a chiunque. Ma perché rovinare le persone? Ma chi ti ha fatto del male? Chi ha fatto del male nella tua vita è una persona che non puoi distruggere. Chi ha fatto del male a tuo padre e ha rovinato la tua famiglia, in un certo senso, è morto. E i suoi eredi sono intoccabili. E quindi cos'è tutta sta cosa? Perché hai paura anche tu di sparire nel nulla? Perché non hai scelto Belen invece che una Flavia Vento? Perché Belen ti fa fare un sacco di soldi. Perché sono passati 20 anni, ma lei continua a farti fare un sacco di soldi. Perché nel bene o nel male, a noi italiani, a lei piace. Cioè, chi le vuole bene, chi la idolatra, chi chiude gli occhi e ce l'ha al posto della moglie. Io credo che avere un'idea su queste cose può bastare. Io ho la mia idea, adesso passiamo oltre. Io, a meno che non ci siano delle prove, non ne parleremo più, parleremo di tante altre cose. Però volevo chiudere il cerchio con quest'ultimo pensiero. Io vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e parleremo di tantissime, a meno che non butti un'altra bomba o carne agli squali. D'accordo? Ci vediamo domani, un bacio grande, buonanotte.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

A me dispiace dirlo, amici, mi dispiace veramente tanto, ma i Boney M con, in questo caso, Ma Baker, abbiamo sentito l'altra volta, abbiamo sentito Rasputin, ti giuro, lui mi sembra veramente il fratello scemo, perché è lì, loro cantano tutte tipe, fighe, brava, bella voce, lui mamma, e balla come un giuro, mi dispiace ragazzi, giuro, mi dispiace, però vabbè, era un personaggio, i Boney M, personaggio della musica anni 70, la musica dance, che hanno fatto ballare e continuano a far ballare ovviamente generazioni di fans, e non solo, perché quando la metti in discoteca è automatico che poi si inizia a ballare. Benvenuti cari amici, una nuova puntata di SVR, prima parte da solo, poi arriverà Simona Monaco in mia compagnia, ma apriamo ufficialmente il programma come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, sono Mauro Caputi. Allora, oggi vi voglio raccontare, voglio iniziare questa prima parte, visto che non c'è ancora Simona, possiamo parlare di cose un po' più sconge, di cose un po' più particolari, di cose che sicuramente non fanno dire oh, a una gentil donzella. Ma no, allora, non è, attenzione, stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando di sondaggi, di storie, di leggende al mondo, così, che riguardano il mondo del sesso dell'uomo, un po' così. Sono delle leggende particolari, alcune cose sono talmente assurde che sembrano inventate, ma in realtà poi si verrà a scoprire che sono reali. Iniziamo, giusto per farvi capire dell'argomento di cui parleremo oggi, da una scoperta sugli iscritti di Leonardo da Vinci. E fin qua, fa figo, oggi vi parlerò degli iscritti di Leonardo da Vinci. Ma ditemi voi, secondo voi Leonardo da Vinci, in tutti i suoi scritti, che cosa potrebbe aver anche scritto? Di cosa potrebbe anche aver parlato? Di quello che lui chiamava la verga. Beh, sì, sì, ha fatto un trattato sul membro maschile, sul membro maschile. Sì, ed è molto ironica la cosa, è comica, anche perché voi immaginatevi in un periodo storico, in un periodo in cui l'anatomia del nostro corpo era un po' complicata, cioè non è che tutti sapessero tutto, cioè tu te vedevi, capivi, dici ok, siamo questi qui, però non è che c'era il dottore, dice no, sai, c'hai questo, poi a quell'altro. Erano gli studi, era l'inizio del mondo dell'anatomia. E quindi anche Leonardo da Vinci, che era uno studioso, iniziò a studiare quello che era il corpo, e intorno al 1508, tra i suoi appunti anatomici, Leonardo inserì una nota intitolata appunto della verga. Andiamo a leggere, è interessante questa cosa. Secondo Leonardo da Vinci, il pene non obbediva sempre all'uomo. A volte sembrava avere intelletto per sé, cioè avere un suo intelletto, questo dalle scritture di Leonardo. Spesso l'uomo dorme e lui veglia, e quando l'uomo voleva usarlo, a volte lui non vuole. Questo è il tema, no? Questo è il tema un po' di Leonardo, che va a spiegare come molto spesso, appunto, su quello che succede a noi cari uomini, no? E che è quasi normale, che dici no, ma perché poi volevo. No, e succede, ragazzi, succede anche questo. Leonardo arrivò perfino a definirlo un animale dotato di

anima e intelletto separato dall'uomo. Vedete con quali parole, con quale grazia, con quale eleganza va a descrivere quello che è il reale augello che ci è stato dato a noi uomini, perché giustamente non è che cioè la volgarità nasce dopo, nasce poi con le persone volgari, no, mentre lui era soltanto di anatomicamente, parlava a livello di anatomia, perché come abbiamo le mani, come abbiamo la testa, come abbiamo gli occhi, i capelli, tutto quanto, abbiamo anche quello giustamente che c'è. L'uomo, secondo lui, sbagliava a nasconderlo. Il pene andava ornato e mostrato con solennità come ministro dell'umana specie. Specie sarebbe specie. Perché, allora, per un intellettuale come Leonardo, cioè colui che fa in modo che la specie si tramandi, purtroppo anche in maniera spesso sbagliata, parliamoci chiaro, andava onorato, cioè quella parte più importante da cui nasce, da cui nasciamo, senza di quella non sarebbe possibile in nessuna specie animale e umana essere procreati, lo nascondiamo per vergogna. Ed è assurda questa cosa, perché in realtà è vero, cioè Leonardo quello dice, cioè vediamo le facce di alcune persone che ci danno anche fastidio, ma quelli che l'hanno generato non lo vediamo. Perché? Perché nella nostra mente da sempre il pene è diventato qualcosa di, oh, cioè quando i bambini si toccano, non ti tocca, non te devi toccare, eh? Però vedete che Leonardo ha iniziato con questi studi proprio perché, studiando il corpo umano, quindi avrà sicuramente trattato anche della parte femminile, ma in questo caso ha analizzato perché è vero, alcune volte c'è voi, altre volte no, altre volte sì, altre volte no. Ma pensate un po', che cosa succede andando avanti nel futuro? Venne fuori una leggenda strana e migliaia di uomini in Cina, se non sbaglio, comunque nel sud-est asiatico, ecco questo in Asia, migliaia di uomini temevano che il loro pene gli sparisse nell'addome. E lì iniziò un'epidemia di paura. Adesso ve la vado a spiegare. Il coro, che è proprio definito così, il coro era la convinzione che il pene si stesse ritirando nell'addome. Fu documentato soprattutto in Cina e nel sud-est asiatico. E voi vi andrete a chiedere: ma com'è possibile una cosa del genere? Ma chi è che ma cioè, com'è ragionata una roba del genere? Com'è ragionata? Adesso ve lo vado a spiegare. Non temevano soltanto di perdere il pene, molti erano convinti che una volta scomparso sarebbero morti. Morti, tutti quanti. È così. Boh, perché? Nel 1967 a Singapore. Pensate, le fake news, meno male che oggi non ci sono, o meglio non è così, beh sì no, ci sono uguali, sono tutti creduloni. Comunque, a Singapore una falsa voce, quindi una fake news, alimentò il panico. La carne dei maiali vaccinati avrebbe fatto ritirare il pene. Questa era la voce. Quindi se tu mangi un maiale vaccinato, il pene ti si ritira subito, pam, secco, via, pam, olè. Il legame in realtà non esisteva, ma non esiste, cioè non c'è. Ma furono registrati, pensate un po', 469 casi di coro. Cioè a queste persone gli si ritirava realmente il pene. Ora andate a capire perché, è molto semplice, si chiama psicologia, si chiama mente. Il fenomeno poi venne sopito e riapparve nel Guangdong tra il 1984 e il 1987. Due epidemie di panico coinvolsero oltre 2000 persone. 2000 persone, questa qua si chiama ignoranza, grande ignoranza, e questo per quello che i popoli poi, la gente dice, ah, ma perché veniamo governati da qui? Perché? Perché il popolo è ignorante, il popolo sarà sempre ignorante, e chi, come dai tempi di Leonardo in poi, eccetera,
è stato governato? Dai, perché qualcuno era più intelligente per sfruttare le paure del popolo. Pensate un po' che per impedire che il pene sparisse, alcuni lo tiravano o lo bloccavano con le mani, stavano tutto il giorno così, ma soprattutto anche lo bloccavano con strumenti, e la retrazione non era reale, però le ferite senza dubbio sì. Quindi il problema non era tanto ma è che gente si feriva in maniera crudele, si feriva in maniera decisamente pericolosa, e da lì nasceva la cosa. Hai sentito quello che non è riuscito a trattenerlo, si è ferito e gli erano dovuto tagliare? Ecco, questa è l'idea, e da lì nascono le paure. Geni, noi uomini siamo veramente dei geni. Per qualche motivo ci mettiamo in testa delle idee e quelle idee poi ce le portiamo avanti. Ma quale idea?

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah! Si dice così, no?

0: parlato finora. Adesso ci siamo appoggiati un attimino a quello che è un argomento un po', diciamo, un po' delicato, cioè nel senso la parte dell'uomo, ok? Cioè quello era la parte che noi utilizziamo di più e quindi...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seiecom Entrapcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrapcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Napoli, della campagna, la costiera amalfitana, eccetera. Lo stesso succede con le barche. Ora, è vero, uno dice, da un lato dice, caspita, ma facciamole vedere queste cose. Magari la gente si vergogna, la gente capisce che sta sbagliando, la gente capisce che è brutto, non

è bello, però in questo caso tu rappresenti a un mondo intero quella che è solo e unicamente la bruttezza della tua città. Cioè, invece di parlare della bellezza, e ce ne sono, di non mi dire che non ci siano cose belle a Napoli, non mi dire che non ci siano cose belle in una città, in una campagna meravigliosa, in una costiera amalfitana. Però su cosa vai a puntare? Su cosa si va a puntare? Sulla bruttezza. Ed è un peccato perché chi guarda che non è di Napoli pensa, ecco, questi sono i napoletani. Ed è un peccato. State rovinando, volendo fare questa denuncia, state rovinando anche l'immagine della vostra città, non solo fatta da chi in realtà fa queste cose brutte. Comunque, ci vediamo tra poco con Simona Monaco, continueremo a parlarne. Vi ringrazio per essere stati con noi, per voi sigla.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: la canzone più intelligente di questo mondo, cioè nel senso è veramente una genialata questa cosa, perché tutta una canzone intera, e ci sono anche in Italia alcune canzoni fatte così, cioè la canzone dice, il titolo della canzone è Disco, D-I-S-C-O, quindi disco alla discoteca, e non fa altro che durante tutta la canzone, a parte dire D-I-S-C-O, quindi disco, elencare tutti i pregi e i difetti della musica disco. Quindi è incredible, e tutto beh, tutta una canzone così che ha un ritmo, cioè il ritmo fa tutto, cioè la base.
1: Avrebbero potuto
0: musica,
1: dire anche la lista della spesa. Bra,
0: esattamente, esattamente. C'era una canzone anche di Jovanotti, di Lorenzo Cherubini, quando fece, si chiama The Rappers.
1: The Rapper, okay. The Rappers.
0: Tum, tu, tu, banana, banana. Allora, fammi vedere, forse... Non voglio dire nulla, ma
1: non
0: è giusto
1: voglio dire
0: per,
1: gatto.
0: Se non ce l'ho nel sacco, Jovanotti Sound, no, è questa qua, è, era dell'album, di quest'album qua, giusto per farvi sentire qual è il genere di quegli anni, per chi magari non
1: se lo ricordasse
0: esattamente. Però forse ce l'ho, aspetta, fermi tutti. No, te la devo far sentire. Eccola qua, vedi che ce l'avevo, eccola qua. Ok, questa è la canzone di Jovanotti.
1: Madonna, come me la ricordo.
0: Vi faccio vedere un attimo l'album.
2: I know you can do it, Italy. We want to hear some rap tunes and some rap hits out there.
0: Ok, questo è l'album, ok? Jovanotti for President. C'è, già il sound richiamava un po' quello che era...
3: Yo, check this out.
0: Cioè, quello che chiamava, rientriamo in studio noi intanto. Ecco, lasciamo, senti qua il basso.
1: Beh, fighissima.
0: Qui quando aveva iniziato a esserci già Saturnino, no?
3: The rappers.
0: Questa canzone dura 5 minuti e 30.
3: The rappers.
0: Figa, cioè tu immagini io all'età di 13 anni

0: Allora, questo fa esattamente Jovanotti quello che facevano, che abbiamo visto fare in Piazza Salerno l'altro giorno, quindi le battle di rapper freestyle.
1: Ah, ok,
0: Ok.
1: sì.
0: E lui inizia dicendo I'm black or white, nel senso posso essere bianco o nero, mi chiamo Jovanotti, you wanna start to fight, vuoi iniziare a combattere, nel senso
1: Slang,
0: di
1: ecco.
0: slang, di rapper, no? Ok, voglio lottare sul beat, voglio lottare quando sono occupato o quando sono ubriaco o quando sono libero.

0: notti ho creato il crimine, no? Quello viene in uno slang americano.
1: Sì, che
0: e dice
1: carino che è.
0: Esatto. E fin qua inizia il pezzo. Da qui in poi, tra un po' inizia a elencare tutti i rappers americani.

0: delle spiegazioni, degli aggettivi, perché colui che ha creato
1: è il grande maestro,
0: è il Grandmaster Flash, perché si chiama Grandmaster Flash. LL Cool J ha create the sound, cioè che dà quello che è la storia dei rappers, no? Quando la feci, te l'ho già raccontata, da ascoltare alla mia cugina di New York City.
1: Ti presenti?
0: Cioè, perché mi disse, ma questi sta elencando, non capendo l'inglese al tempo, sta elencando tutti i rapper americani uno dietro l'altro. Carino il sound, ma... The rappers.
1: Probabilmente non lo sapeva nemmeno lui inglese.
0: No, beh, no, probabilmente sì, in qualche modo Cecchetto, figurati, l'ha portato avanti. Però invece la forza di Jovanotti in quegli anni di portare il rap, e non era evoluto come oggi, no?

0: Carti Blu è un altro, no? Allora, giusto per proprio per capire, questi pezzi che lui prendeva erano i pezzi di intro delle tracce originali dei rappers, perché quando loro iniziavano a cantare, sai, come Fibra ha il suo intro, no? Che ognuno ha il suo modo di entrare o si presentano, lo stesso facevano i rappers. Quindi prima di entrare lui ha campionato LL Cool J oppure Grandmaster Flash, perché venivano presentati dagli MC che erano i Master of Ceremony, o se i Master della cerimonia, Ceremony, Ceremony, vabbè, Ceremony.
1: Giusto, l'hai detto giusto?
0: Ceremony, Ceremony, esatto, mi inceppano le cose. E quindi lo stesso era un periodo in cui non è che facessero chissà che testi di canzoni.
1: Non avevo dubbi.
0: Ed era questa. Comunque va bene, abbiamo iniziato.
1: Ma lui è un cicettino, guarda,
0: sì,
1: che
0: bellino. Sì, era super figo. Era col chiodo, il cappello al contrario, i boxer, le scarpe alte, cioè era figo. E io, cioè, mi piaceva tanto, a me piaceva proprio tanto Jovanotti, e mi vestivo come lui, col cappellino al contrario. E mia madre diceva: ma dove vai con i pantaloni a zumpa fusso? Perché lui portava i pantaloni con la caviglietta da fuori, come a crema.
1: Effettivamente, io amo tenere le caviglie fuori.
0: Carinissimo. Bene, possiamo iniziare, signore, sì? E signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì dove su Nexum Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici. Seconda parte della puntata, nella prima parte della puntata, mia dolce Simona Monaco, ho parlato di alcune fobie di alcuni personaggi che nel passato avevano paura che il pene gli si ritirasse se mangiavano carne di maiale. E quindi in Asia, nell'Asia, in Cina e nell'Asia, nell'est asiatico, ci fu questa corsa di tutti questi uomini dal medico o per prendere a

0: per tenere il coso fuori perché qualcuno mise in giro questa fake news dicendo: Ehi,
1: Un vegetariano, un
0: un
1: vegano.
0: vegetariano, esatto, sicuramente un vegano vegetariano. Ui, guarda che se mangi la carne di maiale con ti si ritira il pene e poi quando ti si ritira muori. Capito? E quelli
1: Col
0: tutti
1: bilancino
0: col
1: mezzo
0: bilancino
1: chilo,
0: per tenere, provocandosi ferite talmente gravi che poi glielo dovevano togliere e magari in quegli anni non c'era una cosa e quindi morivano e quindi si alimentava in automatico la cosa,
1: la
0: la
1: leggenda
0: leggenda che era tutto
1: della
0: autoprocurato.
1: ignoranza.
0: Mentre poi abbiamo parlato anche di Leonardo da Vinci, che nei suoi studi anatomici creò un paragrafo chiamato Della Verga, senso dedicato ovviamente al Reale Augello, definendolo
1: Ma che puntata
0: sì, l'abbiamo
1: interessante.
0: puntata, definendolo un essere a sé stante. È bello che anche con la terminologia che usava anche
1: Elegante.
0: sì, elegante è un uomo che quando si vuol svegliare da solo lo fa, ma quando ne hai tu la necessità tace e dorme, una roba del genere, no? Era molto carino, strutturato in una certa maniera. Quindi di cui abbiamo parlato di questo, ma ora non è che si collega, però più o meno si può collegare. Perché? Volendola
1: Molto
0: prendere
1: alla
0: alla
1: lunga,
0: larga,
1: esatto.
0: volendola prendere alla larga, c'è un brand che tutti quanti noi conosciamo abbastanza bene perché l'abbiamo sempre utilizzato in qualche modo noi che siamo tatuati più che altro.
1: Ma
0: Ecco, in
1: allora,
0: quel caso.
1: no, non solo, ma d'inverno, ma non qui, ma degli inverni rigidi, messa sulle labbra, aiuta tantissimo a non fare in modo che il freddo non ti spacchi le
0: Esatto,
1: labbra,
0: se vai
1: magari
0: a
1: in
0: sciare,
1: montagna,
0: vai in montagna,
1: esatto.
0: certo ci sono i labello, io mi ricordo che avevo sempre dei labello nella tuta da sci,
1: La
0: proprio
1: base è
0: per
1: quella.
0: la base è quella, no? Te la mettevi poi, si squagliavano al caldo quando andavi e ti trovavi il labello sciolto nel pantalone, e da lì ho iniziato a non metterli più, perché poi vai, sci, è freddo, poi vai dentro in baita, ti metti di fianco al camino, senti
1: Ah,
0: il
1: che brutto, poi non te
0: labello,
1: lo, non te, non te, è un
0: esatto.
1: guaio, è un guaio. Quando? Quando?
0: Quando?
1: Si
0: Si
1: scioglie.
0: scioglie, si scioglie, si
1: Si
0: scioglie, si
1: scioglie.
0: scioglie,
1: Ma
0: si
1: pensa che
0: scioglie, si
1: io
0: scioglie.
1: l'ho acquistata perché mi serviva per uno dei miei lavori di ristrutturazione cioè, ne basta veramente pochissima. Penso che possa durare, vabbè, dipende
0: Sì,
1: quanto le
0: un'infinità.
1: fate, dipende che uso le fate, però la mia è ancora intonsa perché serve quel pochino.
0: Sì, serve poco per
1: Sì,
0: la pittura, cos'era, per la mettevi
1: no,
0: dove?
1: sì, per il legno. Adesso io
0: Per il
1: non.
0: legno.
1: Sì, non mi ricordo più
0: Comunque,
1: esattamente che.
0: stiamo parlando della vasellina, ok? Che veniva spesso utilizzata, cioè è una cosa antichissima, cioè veramente però
1: Chissà.
0: adesso è stata geniale in realtà,
1: Sentiamo.
0: perché ha ribrandizzato il nome vasellina.
1: Ma è
0: È
1: vero, secondo
0: vero, è
1: te?
0: vero, è vero. Perché vi spiego. Qualche giorno fa, ormai qualche settimana fa, un'influencer coreana ha pubblicato un video mostrando i prodotti Vaseline, ma sbagliando la pronuncia. Perché
1: Certo.
0: da loro adesso ve lo facciamo ascoltare, che così capite un attimino. Vabbè, me lo fai ascoltare per piacere? Ok.
2: Vaseline. Vaseline.
3: Sì.
2: Mini. Vaseline. Big. Vaseline.
3: Mega.
2: Vaseline. Lip. Vaseline. Foot. Vaseline. Body. Vaseline. Elpa. Vaseline.
3: Bye bye.
2: Vaseline. Vaseline.
0: Ok, quindi praticamente lei ha elencato tutte quante le possibilità che puoi avere, quindi per i piedi, per le labbra,
1: Per il
0: per il
1: décolleté.
0: décolleté, per tutto quello che puoi fare con Vaseline. Però siccome in coreano il suono della V non esiste, è per quello che noi li prendiamo per il culo, vedo, perché ci sono delle
1: Ma
0: cose
1: anche in
0: che
1: spagnolo, se non sbaglio, cioè la B e la V
0: Sì, si
1: sì.
0: somigliano. Quindi, come nativo, viene reso come un qualcosa di più vicino alla B. Quindi non nasce la lettera V, non esiste, ma assomiglia alla B. Quindi questa qua ha iniziato a dire, invece di dire Vaseline, Vaseline, ha iniziato a dire Vaseline, Baselin, Baselin.

0: Questo video è diventato subito virale.
1: I coreani sono per la pelle sono esatto. I numero uno in assoluto.
0: Che ha ricevuto milioni e milioni di visualizzazioni e quindi Vaseline ha cavalcato il trend facendo un finto rebranding. È finto rebranding perché ovviamente non è che lo puoi cambiare, perché poi arriva un altro, se lo chiama e via. Ha cambiato il logo sui canali social, ha nominato l'influencer coreana CEO, quindi con capo di Vaseline, e ha pubblicato un finto comunicato stampa che annuncia il rebrand con effetto immediato, okay? Dicendo questo, comunicato ufficiale da Vaseline: vi abbiamo ascoltati e vi diamo ragione. Dopo un'attenta analisi, ovvero circa un video visto da più di un milione di volte, dati alla mano, Vaseline annuncia il suo rebrand. Benvenuti in Vaseline, con effetto immediato. Stesso barattolo, stessa gelatina, stessa che usi e che vi siate e ci siamo inventati dal 1870, solo a quanto pare con una lettera iniziale leggermente diversa a seconda di dove nel mondo la si pronuncia. Perché è di questo che si parla di questa settimana. Vaseline viene pronunciata, adattata e resa locale in ogni angolo del mondo da 150 anni. Ogni accento, ogni versione, ogni modo sbagliato di dirla è la prova di quanta strada ha fatto quel barattolo. Questa settimana ne celebriamo una come si deve. E quindi cosa? Vaseline.
1: Perché mi viene in mente la mia amica, io avevo una carissima amica, ora mi sfugge il suo nome perché è tanti anni che... Cioè, ci siamo su Facebook, sì, intanto sì, ci vediamo, sì. Ma Martita, ecco, Martita, lei dice, invece di dire va bene, mi dice va bene.
0: Sì.
1: E anche i coreani. Allora, la V non sono abituati a dirlo perché probabilmente non c'è. Nel loro vocabolario non lo so, però non è difficile da poter pensare di provare a pronunciarla la V, forse non gli interessa neanche, probabilmente non lo so, non ho idea, perché noi ci sforziamo sempre quando dobbiamo imparare un'altra lingua ad essere in grado di poter la pronuncia giusta, l'accento giusto,
0: sì,
1: poi mi corregge anche per fortuna abbastanza, però non vedo per quale motivo, cioè la conformazione della bocca, a meno che non avete un palato particolare, perché la V si pronuncia con denti e labbra.
0: Allora, quella si chiama ortopia, ti fanno spesso, ti vanno a quando sei bambino vai a studiare dal logopedista come si pronunciano, perché ti faccio esempio, ieri la famosa gli napoletana
1: non lo sanno dire,
0: gli. E sì, quindi sì. Quando i bambini iniziano a parlare così, i figli.
1: Vedo, sì, è vero, figli.
0: Perché è dialetto, o in alcune zone cambiano gli accenti.
1: Figli, è vero, è verissimo.
0: Vedo,
1: e ti accorgi anche da quello.
0: Puoi avere mollica, una mollica o mollica.
1: Quello però, cioè,
0: oppure altre parole che vengono spesso cambiate è...
1: Rubrica e rubrica.
0: Ma io non... vengo anche quando uno
1: Sai che però allora è mollica o mollica? Diciamo un attimo.
0: Mollica.
1: È mollica. Però quando a casa tu sempre dire sempre mollica e non è qualcosa che penso si dica spesso a scuola la parola mollica. Magari io durante gli interventi di cucina lo posso dire. Se non sei tu che mi correggi, io sono nata con la parola mollica.
0: Esatto, ma perché in ogni regione c'ha la propria cadenza diversa, che appunto se l'italiano fosse unito ovunque determinate cose verrebbero corrette.
1: Sarebbe bello anche introdurre a scuola non solo educazione civica, ma anche dizione, non sarebbe male.
0: Ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo in studio.

0: ridere, fa troppo ridere questa versione, non solo fa ridere ma è anche bella, perché comunque in questa homie
1: il modo che hanno tenesi il latinoamericano in America di parlare contigo, dice homie questo...
0: non si sa perché parlano così.
2: Anche tu.
0: Vallo a capire, è un po' una, vuol dire un atteggiamento che ha un modo di, che preso di slang che ogni popolo ha nel modificare la propria dialettica, la propria lingua, ed è un peccato anche intercalare, vedi, a Livorno il famoso boiadè, cioè che è brutto da
2: sì,
0: sentire.
2: Ma tutto è brutto, anche quello che ogni tanto dici in veneziano, che è una cosa che detesto.
0: Sì,
2: è proprio brutto.
0: Perché è volgare, diventa volgare in generale.
2: Non credo che abbia proprio senso. Ci sono altri modi di dire intercalari che possono
0: essere.
2: Per me gli intercalari più divertenti sono quelli romani.
0: Ne parleremo, non è dei figura degli intercalari più divertenti.
2: Quelli, no.
0: Ne parleremo dopo. Dobbiamo chiudere, cari amici, anche di quello, signore e signori. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori,
2: sigla.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della

tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.

0: La old school batte tutti, comunque sempre e sarà sempre super figa, appunto questa è New York, quindi quella zona lì, hai sentito il sound, hai sentito il ritmo, hai sentito quanto ti fa ballare, quanto ti fa muovere, quanto è piacevole ascoltarla anche di sottofondo facendo altro, ed è quello che facevano, è il bello di quella che era la musica anche rap di altri anni, non adesso deve essere una confusione in testa e dopo 5 minuti ti viene male, dici basta.
1: Nelle due canzoni che hai messo in questa puntata, in quella precedente, a me sono piaciute molto.
0: Sì, certo, è bella musica, è quello che dovrebbe fare, poi dopo senza entrare poi nel mondo ovviamente
1: i gusti sono
0: dei gusti, bus non disputando mestre, dicevano gli antichi romani, però e funci sono sempre in giro che non capisco perché torniamo al discorso, vedi, della prima parte del pene. Se ti se ti mettono in testa una cosa, il popolo poi la segue.
1: Sì, certo.
0: Vero. Cioè, se non non facessero,
1: detto che
0: esatto,
1: il popolo è pecora,
0: se non mettessero determinata musica, se non la facessero condividere sui social, non ci fosse la possibilità di condividerla, nessuno l'ascolterebbe, nessuno arriverebbe dov'è. Con musica brutta,
1: certo,
0: e la gente magari penserebbe in qualche modo di fare invece musica un po' più bella. Bene, allora, terza parte, signore e signori, la beltà di Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori.
1: È da ieri che mi sta dicendo che sono bella.
0: No, da quando ti ho conosciuta, cioè 6 anni fa, quindi se no non sarei qui con te.
1: Non sopporteresti i miei sbalzi.
0: No, assolutamente. Detto questo, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici, quindi abbiamo iniziato parlando di, siamo finiti a parlare di, siamo arrivati alle parole, alcune parole di italiano che vengono dette in una maniera da
1: ma
0: una parte.
1: Ma quante cose c'hai elargito.
0: Io non insegno nulla.
1: Quante cose c'hai messo a conoscenza.
0: Sì, no, nel senso che c'è una parola che usi spesso tu, che è tipica, e c'è questo tipico errore che non è solo tuo, ma è proprio del nord, nel nord-ovest, quindi è Emilia-Romagna. No, nord-est è Veneto. Ovest ed è tu.
1: Io sono crema, io sono sotto il Lombardo-Veneto.
0: È perfetto, sì, dell'Italia sei più verso nord-centro, mettiamola così. Comunque Emilia-Romagna, Lombardia. Adesso non mi viene, quando alcune volte la usi, che adesso non mi viene quella parola.
1: In che modo, in che momento, in che situazione?
0: Di stanchezza.
1: Sono bisinfia.
0: No, vabbè. Adesso non, ci giuro, mi ci sto scervellando e la sto cercando.
1: Ma no, perché quando sono stanca, morta e cotta, dico, vabbè, o sono brasata o sono bisinfia. Aspetta, ho capito, forse ho capito, aspetta. No, quella la uso quando sono piena di cibo, sono satolla.
0: Vabbè, ma satolla è italiano, quindi non è che non è sbagliato. Giuro, adesso non mi viene.
1: Solo quando
0: in mente.
1: Sono stanca la uso.
0: No, non è, adesso a me viene in mente quando sei stanca. In realtà magari mo mi sfugge il contesto dove la usi e quindi mi sfugge anche la parola.
1: La
0: no, è sbagliata. Pindalici e pindare, vabbè, quella lì, altre robe, no, quella volta te la correggo sempre, no, l'ho sentito usare anche, ma ti ripeto, è un cambio di lettera tra O e U, inizia con la O e con la U, vabbè, non vi preoccupate amici, poi mi verrà in mente, quando mi verrà in mente...
1: Inizia una parola che uso io che inizia con la U. Cosa brutto, cosa inizia?
0: Poi quando ti giuro, quando
1: a parte
0: mi verrà.
1: Lupululi, che stai ululula.
0: No, vabbè, lupo ululi e lupo ulula. No, perché... no. Non mi viene, non è inutile. Andiamo avanti a ore. Adesso, più ci penso, meno mi viene. Allora, però, abbiamo scoperto alcune parole, 5 parole italiane che secondo gli studiosi meritano di tornare. Poi sono parole che se le dici la gente ti guarda così, un po' perché rimane un po' perplessa.
1: Scusa, mi viene in mente una cosa. Dimmi. Che ogni tanto io uso delle parole un po' arcaiche.
0: Sì, tipo arcaica.
1: Tipo arcaico. Non saprei come altro dirlo. Ma non so perché.
0: Probabilmente. Desuete.
1: Desueto? Antiche. Vabbè, è uguale.
0: Era comunque, sai che era bellissimo da piccolo, scusa, ti interrompo. E io adoravo il dizionario dei sinonimi e contrari.
1: Io l'ho divorato.
0: Mi piaceva tantissimo, perché trovare un'altra parola o un giro di parole per arrivare alla stessa cosa era meraviglioso, mi divertiva
1: infatti
0: tantissimo.
1: Infatti una parola che ti evita di fare un giro di parole è bellissima, e soprattutto essendo io stata una grandissima grafomane, io scrivevo tantissimo, detestavo scrivere la stessa parola due volte, mi dava proprio fastidio, allora prendevo il mio...
0: No, era fastidio, è scorretto, come nei messaggi, scrivere le ripetizioni,
1: sì, però,
0: le maestre te lo sottolineavano di rosso.
1: Sì, io però prendevo il mio diario, me lo ricordo ancora, il dizionario aveva la copertina verde con la scritta blu,
0: okay.
1: Io me lo aprivo e andavo a cercare la parola, ma mi divertiva tantissimo questa cosa, e infatti tantissimi mi conoscono, ma tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza,
0: no, non la dire,
1: credo, probabilmente, no, forse sì, però, forse è qui a casa, l'ho portato qui a Salerno, e... insieme al dizionario di inglese, ma non so cosa mi serve, ci sono semplicemente molto legata, probabilmente, riconoscendo anche il costo che ha avuto all'epoca per i miei genitori, sono cose che non si butteranno mai via, però forse è a casa di mamma. Beh, comunque, sì, è molto affascinante questa cosa, molto, molto, molto.
0: E
1: queste parole, no, che io uso, a volte arcaiche, però mi sento deridere, parli come una vecchia, ma non è il fatto di parlare come una signora che non è, cioè, è quello,
0: non è parlare
1: che
0: come Jessica Fletcher,
1: è
0: no.
1: Quello che leggi, se io leggo La signora delle camelie, se io leggo Goethe, è normale che io abbia No, vabbè, non tutti. O cime tempestose, o...
0: Scusate, o voi barboni di merda. No, o se io leggo cime, se io leggo Goethe, la... se io leggo cime tempestose.
1: E Jane Eyre, ovviamente.
0: E voi invece leggete 50 sfumature di porno grigio.
1: No, ho letto anche quello. Tutti e tre me li hanno regalati. Nel 2012, tra l'altro, se non sbaglio, è uscita la trilogia. Vabbè, comunque, dopo il primo, che è wow, tutti gli altri tralasciavo, perché veramente... E quindi anche quello che leggi ogni tanto, ti butti fuori una parola, perché se leggi i sonetti di Shakespeare, se leggi, è ovvio che qualche parola magari ti rimane. E ecco perché a volte parlo come una vecchia.
0: Ma povera, ma no, non ti volevo, non volevo accusarti di vecchiaia.
1: No, ma insomma ci mancherebbe.
0: Però è un...
1: Però è così, lo ammetto. Però mi piace ogni tanto buttare fuori qualche terminologia arcaica, ma lo faccio con una tale naturalezza. E dico, io non ci faccio caso. Ecco, capito, è questo. Dimmi una di quelle parole.
0: Allora, una di queste parole, per esempio, è stracorrevole. Okay. Con l'accento sulla E, stracorrevole. Okay.
1: Stracorrevole.
0: Perfetto, che significa estremamente fluido, rapido, facile da leggere e da seguire. Si usa per recensire libri, romanzi e articoli che si leggono d'un fiato, grazie a uno stile semplice, avvincente e dinamico.
1: Che bello.
0: Quindi sicuramente Goethe non è stracorrevole.
1: No, però vedi, io avrei detto scorrevole, invece è stracorrevole.
0: Esatto.
1: Molto bello.
0: Cioè, perché... se è scorrevole già ti dice scorrevole,
1: se okay. È stracorrevole,
0: esatto.
1: C'è già una,
0: la S. Un doppio, è super scorrevole, invece stracorrevole è come scorrevole.
1: Io ho finito un libro stracorrevole.
0: Perfetto. Ribuchielleggiare, riburchielleggiare.
1: Sono anch'io che è sparito.
0: È un verbo italiano raro e disuso che significa rimaneggiare o scrivere una frase usando uno stile oscuro, bizzarro e stravagante, imitando i modi enigmatici del poeta fiorentino del 400 Domenico di Giovanni, detto il Burchiello.
1: Riburchielleggiare. È come la lettera di Totò e Peppino, è un riburchielleggiamento.
0: Sì,
1: vai a leggere.
0: Sì. Allora, acceffare è un verbo antico della lingua italiana che significa afferrare o azzannare con il ceffo, cioè con la bocca o con i denti, come fa un cane con la preda.
1: Che brutto ceffo, che
0: esatto,
1: brutto muso,
0: esatto,
1: un brutto ceffo.
0: Esatto. Che il ceffo è la bocca.
1: Che
0: da dove nascono.
1: Acceffare.
0: Molto carino.
1: Questa cosa.
0: Il ventisettaio è un termine desueto che indica fantozzi, cioè l'impiegato o il dipendente pubblico che aspetta con ansia il giorno 27 del mese per riscuotere lo stipendio.
1: Il ventisettaio.
0: Sei un povero verme che ti sposti con lo spostapoveri. Così. La offa. Per estensione letteraria questo termine indica un compenso, un vantaggio immediato che si offre a una persona per placarne l'avidità, comprarne il silenzio o l'appoggio, una tangente o anche detta offa. Bene, mi metto un po' di musica.
1: No,
0: è offa, è offa. Metto un po' di musica e poi torniamo in studio.

0: Bellezza veramente unica e anche Nicolas Cage era giovane,
1: Si
0: figo,
1: stava già stempiando, però.
0: si stava già stempiandosi e il film è fuori 60 secondi, filmone con una colonna sonora bellissima, tra cui questa è Flower di Moby e poi il momento, proprio quello clou con Lowrider, che è la Lowrider, take a Lowrider, bellissima canzone meravigliosa, quindi colonna sonora importante, la macchina, la storica Mustang Eleanor, che è diventata poi, ha acquisito dopo questo film un valore infinito, che ha macchine che costano quasi quanto una Ferrari, perché sì, Eleanor è diventata proprio un'icona di quel tipo
1: Più
0: di.
1: della Gran Torino.
0: Ma no, poi se ne sono combattute perché Gran Torino è ritornata un po' in auge dopo il film di Clint Eastwood, però la Gran Torino era già quella di Starsky Hutch, cioè la Gran Torino è quella,
1: Ah,
0: Gran Torino,
1: davvero? Sai che
0: sì,
1: non lo
0: la Gran
1: sapevo?
0: Torino è quella di
1: No, non lo sapevo,
0: Starsky Hutch,
1: non lo sapevo.
0: solo che nel film di Clint Eastwood era verde con la striscia bianca, Starsky Hutch, quella iconica rossa con la striscia
1: Generale
0: bianca.
1: lì.
0: No, quella generale
1: Starsky Hutch,
0: lì,
1: perdonami. Scusa, hai
0: Starsky
1: ragione, ragione. Ho
0: Hutch.
1: fatto confusione io.
0: Per piacere.
1: Era rossa con la striscia bianca, mentre quella.
0: Starsky Hutch, il
1: Sì.
0: generale lì era arancione.
1: Sì,
0: Ok,
1: ho
0: il generale lì era
1: sbagliato. Hai detto
0: arancione.
1: Starsky Hutch, io ho pensato a Boy
0: Boh,
1: Duke.
0: ma se ho detto Starsky Hutch,
1: E io ho
0: perché
1: pensato
0: dovresti
1: a Boy Duke. Senti, il
0: pensare.
1: cervello di una bionda, capito? Quindi non è che puoi farci più di tanto.
0: Ah, è bellissima. E poi c'era appunto in questo caso la Mustang, però le macchine, quella di Starsky Hutch, come le macchine dei film, come che ne so, il furgone dell'A-Team, oppure
1: Icone.
0: Kit, sono icone, ma non hanno preso un valore, cioè costano sì magari a prendere, però costano quanto una macchina normale. La Mustang Shelby GT 5000, creata, fatta quella lì, Eleanor, col fatto che è stata costruita da Shelby, che era colui che si è messo contro la Mustang, quindi contro Ford, hanno fatto anche un film Ford vs Shelby. Per qualche motivo, per i collezionisti, è come la Aston Martin in James Bond, cioè. È quel pezzo che cioè quello che devi avere il master e costa,
1: Perché
0: quindi
1: probabilmente è più di nicchia rispetto a Ford.
0: sì, esattamente, perché è più di nicchia
1: Adesso
0: rispetto
1: però
0: a
1: tu mi hai
0: Ford o
1: fatto venire in
0: altro.
1: mente, ma non so che non ce l'hai perché non è una cosa che mi hai fatto venire voglia di riascoltare Gran Torino cantata da questo ragazzo e poi in seconda battuta proprio da Clint Eastwood. È una delle canzoni più tristi che io abbia mai sentito ed è la canzone che ogni volta che l'ascolto riesce,
0: A
1: non so.
0: farti piangere tantissimo,
1: Sì,
0: ma
1: vi
0: no.
1: giuro. E io faremo pausa perché poi andremo nell'altro studio che c'è Gosvip. E io prima di. Devo. Non so se però è meglio
0: Ma
1: che
0: perché devi
1: l'ascolti.
0: ascoltare una canzone che ti fa piangere
1: Perché è
0: per.
1: bellissima. Andate ad ascoltare, andate su YouTube e ascoltatela. Si chiama Gran Torino con Clint Eastwood. È veramente. No, veramente, no, no, non fatelo, non fatelo, è lunedì, non iniziate così lunedì, non fatelo perché è qualcosa che. No, no, no, no, neanche stasera, ma neanche di venerdì, forse è un martedì o un mercoledì di pioggia.
0: Ma è di Jamie Callum.
1: Mi fai delle
0: Aspetta.
1: domande, original?

0: Jamie Callum, ok.
1: So tenderly.
2: E lui.
1: Your story. Nothing more than what you see or what you've done or will become.
0: Ma la capisci almeno?
2: Chi se ne frega?
3: Ma come chi se ne frega?
2: Chi se ne frega? Mi fai ascoltare canzoni napoletano? Vuoi che mi interessi se capisco o meno l'inglese?
3: Ma no, è per quello il bello, perché dice delle parole bellissime. Cioè, allora, quelle ti dovrebbero commuovere, no? Perché è la voce di un vecchio.
2: La voce di un vecchio.
3: Cioè, capito?
2: Quando morirà Clint Eastwood, più tardi possibile, io piangerò.
3: Come quando è morta
2: George Michael.
3: George
2: Michael, quando è morta Dolly Parton, quando è morto Freddie Mercury.
3: Quando muore chiunque, se lei piange.

0: piange, se non è vero, di quelli là, di alcuni personaggi.
1: Vabbè, comunque sai cosa faccio? Mi hai dato un'ottima idea. Sì. Andrò a cercarmi la traduzione, poi l'ascolterò.
0: Bene, detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: club ha fatto sì che è successo facesse in particolare a Frank Berici, che oggi cedono i Copazzi e compagni. Il Como di Sergio Fabregas debutta con una beata, alcuni titoli, altri titoli, ma via Como l'arte di saper prendere i soldi. E ne parliamo proprio con il Dibe. Ciao Dibe, buongiorno. Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, direi che insomma male quasi malissimo per quanto riguarda le sorti dell'Italian Champions, perché è arrivato comunque la vittoria, peraltro quella che non c'è mai andata in 119 anni di storia, la Cenerentola, che però è diventata regina in pochissimo tempo, il Como che batte il Lipsia e lo fa come se giocasse la Champions sempre, Lorenzo.
1: Sì, davvero, guarda, è un grande Como, niente da dire, perché è una squadra che non mette mai di stupire, è una squadra che sa quello che deve fare, è una squadra che è stata costruita alla grande, insomma,

0: È veramente un qualcosa di bello vederlo e raccontarlo. L'uomo. Lo sai che comunque io non è che sia stato fin da subito un vestitore, soprattutto sì, di Fabregas, dei suoi nuovi, però bisogna riconoscere il grandissimo lavoro che ha fatto questo allenatore e questo club, che veramente non ha sbagliato colpo, sul mercato, non, tutto perfetto, veramente tutto perfetto. E ti dico la verità, me l'aspettavo che potesse esordire in questo modo in Champions League, perché è un palcoscenico dove anche chi fa molto bene, di solito comunque può pagare l'asio. Io mi ricordo l'Atalanta nel 2019-2020, era grandissima Atalanta di Gasperini, ma arrivò in Champions League e prese 4 gol da Mozzagabria, poi ne prese 5 dal City, poi nel mezzo si è in casa con lo Shakhtar, poi lo passò quel turno la vecchia Champions in girone a 4, con le prime 3 partite sono 3 sconfitte. Quindi io la ripensavo, magari l'uomo potrà anche fare bene in Champions League, ma lì forse pagherà, che si alzano i ritmi, è una cosa diversa. E invece poi lì arrivano, fanno 4 gol, potevano fare 6-7, perché è veramente bella squadra, e si sta mirando tutto quello che sta tenendo.
1: Latte di saper spendere, scrivono in Spagna. Ti chiamo in causa che da esperto di calciomercato, un amico prima ci ha detto che altre emittenti radiofoniche stamattina sentiva che dicevano però ha speso un sacco di soldi, ma il problema, dice il nostro amico, e anche correttamente, è su tanti grandi club hanno speso un sacco di soldi. Forse il Milan ha speso quest'anno, la Juventus in 3 anni ha speso tantissimo, il Napoli l'anno scorso ha speso 200. Il punto è come spendere questi soldi. È vero, non ha un'immagine italiana il Como, diciamocelo, però un'immagine vincente senza spese eccessive, ma spese mirate intelligenti, no?
0: Sì, guarda, la notizia editoriale di stanotte sul mercato web, che comunque è il Como ha speso, è vero, perché non possiamo dire di no, ma ha speso bene, non ha sbagliato un colpo, cioè ne ha sbagliati, cioè di soldi butti via, passa il termine, sono veramente pochi, cioè sono eccezioni che chiaramente sono ventivabili, perché non è detto tutte le volte che fai un acquisto riesci a prendere il giocatore giusto, però questo Como ne ha buttati via veramente pochi. Ci cioè viene da pensare a uno, per esempio, che comunque sì, è stato andato via e non ha fatto quello che il Como pensava potesse fare. Poi niente, cioè per gli altri hanno funzionato tutti, cioè se te fai per 20 giocatori e ne sbagli uno, insomma, andiamo a fare scuola, insomma, se mettiamo bella cattedra e insegniamo ai dirigenti del Milan, della Juve, della Fiorentina, dell'Inter, del Napoli, insegniamo veramente a tutti, cioè se pensiamo di come ha speso, certo, assolutamente sì. Beh, il Como Lang Lucca non gli ha comprati 80 milioni, per esempio. Il Como gli ha scelto Atecame o Bosur, li ha comprati a 50-60 milioni di euro.
1: Morera non ha pagato 50 milioni.
0: Capisci? Ora con Morera aspettiamo, dai, damogli quantomeno il beneficio del dubbio, che insomma l'abbiamo visto tempo, ecco. Sì. Però voglio dire, cioè, Iacari inseguito, incredibile, per un mese e mezzo, sembrava fosse il nuovo fenomeno del calcio mondiale, no, ecco, non è stato così, per esempio.
1: Come le ha saputo di spendere, come soldi, anche che Enrico Baturina adesso che lavori avrà, ha rifiutato il Como, se non mi sbaglio, se è stata una 50 milioni, e ha fatto bene, cioè, per fine. Adesso ne vale il doppio, quasi, non ti dico il doppio, però 80 milioni vale questo giocatore.
0: Ma sai, dipende quanti gol farà ancora, cioè se tira così quest'anno fa 30 gol questo, perché nel senso sta segnando tre partite praticamente. Poi sai bene che quando poi segni in Champions League cambia tutto, perché comunque il palcoscenico di quei tanti, ovvero Champions League, e anche qui il Como, insomma, ci ha visto lungo. senso, guarda, io tanto a Firenze lo sappiamo molto bene, Firenze c'era andata prima

0: su Bastuna. Però 25 milioni non sono stati dati a chi era dirigente in quel momento lì, e Bastuna non è stato preso alla Fiorentina. Ma non sono mica sicuro che se fosse andata alla Fiorentina sarebbe stato sicuro.
1: Se lo dicevamo con Poncino poco fa. Senti, invece ti aspettavi di più dalla Roma ieri?

0: inguardabile, per l'Issia, nel senso, eravamo in redazione, dicevamo, fossero state le maglie del Catanzaro, sarebbe state delle belle maglie. Ma invece sono dell'Ipsia e non c'entrano veramente niente con l'Ipsia. Quindi cioè, la Roma ha fatto una partita importante comunque, cioè le parole di Gasperini quando dice per passare il turno servono anche i pareggi, è la verità. Insomma, vai a Istanbul con quello stadio che è stato un catino, il Fenerbahce comunque ha fatto un gran mercato, perché la Roma l'avrebbe voluto, l'autore dell'assist di ieri del Fenerbahce, ovvero Greenwood. È vero che non c'era Guendouzi per esempio, però insomma è una squadra importante il Fenerbahce. Arrivi, vai là, passi in vantaggio, riesci comunque sia a tenere testa, più che altro non tanto alla squadra quanto allo stadio, perché insomma lo stadio del Fenerbahce lo sappiamo benissimo quanto può essere caldo, e lo è stato ieri sera. E quindi è stato secondo me un buon pareggio per la Roma, non è assolutamente un punto da buttare via, va bene così.
1: Però complessivamente esordio non proprio top per le squadre italiane, che hanno il tempo di rifarsi. Adesso la settimana prossima aspetterà a chi è impegnato in Europa League e Conference, Milan, Juve e Atalanta. Parliamo però anche di quello che sarà il ritorno di Vanoli oggi sulla panchina della Fiorentina contro il Venezia. Intanto mi commenti questa scelta di cambiare allenatore e ritornare da Vanoli. Se fossi stato in Vanoli, se avresti accettato l'offerta di ritornare alla Fiorentina, e se immagini già un impatto importante da subito, visto che comunque sa che corde toccare.
0: Guarda, allora, per rispondere a queste domande dovremmo arrivare probabilmente al collegamento di lunedì.
1: Esatto.
0: Allora, cerco di essere abbastanza rapido. Partiamo dalla scelta della Fiorentina di esonerare Grosso. Secondo me ci sta anche perché comunque da quello che finisce, da quello che abbiamo raccolto e che ho raccolto in prima persona, è stato quasi Grosso a fare il passo indietro e non la Fiorentina a volerlo esonerare.
1: Liberatemi dal male.
0: No, lui ha detto, guarda, lui da quello, ti ripeto, quello che ho raccolto, poi bisogna capire anche l'altra campana.
1: Certo.
0: Però Grosso, nel colloquio che c'è stato domenica sera, ha detto alla Fiorentina: io non penso di essere la persona giusta per risollevare questa squadra.
1: E che segnale dopo 3 giornate?
0: È un segnale che c'è stata un'estate caotica, un'estate molto caotica, perché io non sono assolutamente convinto del lavoro fatto da Fabio Paratici, ma per niente, perché non ha fatto la squadra per Grosso. Cioè, se tu, Fabio Paratici, scegli di prendere Fabio Grosso, poi lo devi aiutare, perché non stai prendendo un allenatore che ha esperienza, un allenatore che ha già allenato da tante parti. Quindi se lo prendi lo devi aiutare, e in che modo lo puoi aiutare? Facendogli una squadra come vuole lui.
1: Beh,
0: prendendogli
1: sì,
0: non i giocatori che vuole lui, ma i giocatori che per caratteristiche sono adatti all'idea di gioco che ha in testa. Cioè, la Fiorentina ha preso il primo esterno il 28 d'agosto, il primo esterno d'attacco. Cioè, mi è sembrato più che Paratici facesse un po' il mercato non per se stesso, ma quasi. Senza, visto come sono bravo che riesco a prendere Attà e Ulahi nel giro di 2 giorni, sì, sei bravo, spendi 60 milioni per
1: però
0: prendere
1: poi torniamo
0: Attà
1: al discorso del Como.

0: No, non lo so io se poi non sono giocatori buoni, però
1: no, nel senso giocatori acquisti intelligenti anche per l'allenatore, per il concetto di squadra, esatto, funzionali, ecco.
0: Esatto. Quindi non è stato aiutato grosso. Quindi ci sta che la Fiorentina abbia deciso di esonerarlo. Quello che non ci sta, secondo me, è tornare da Vanoli. Cioè, assolutamente, ma non per Vanoli, perché Vanoli la conferma sulla panchina della Fiorentina se l'era meritata l'anno scorso. Aveva raggiunto una salvezza molto complicata, aveva preso una squadra morta che aveva 4 punti e l'aveva portata alla salvezza con 3-4 giornate d'anticipo. Quindi era una conferma meritatissima, ma nel momento in cui tu, Paratici, decidi di cambiare, decidi di mandar via Vanoli, poi non lo riprendi, cioè non esiste, non è una cosa che puoi fare, perché è una missione di colpa.
1: Perché ha accettato clamorosa.
0: Vanoli ha accettato perché crede nel suo lavoro e perché ama la Fiorentina, Vanoli. Ma ti aggiungo un'altra cosa, cioè Vanoli, io non so, forse un giorno ci permetteranno di parlarci, perché poi c'è anche l'altro fatto,
1: sì.
0: Paratici non ha fatto conferenza stampa, Vanoli non ha fatto conferenza stampa di presentazione, neanche pre-Venezia, che chiaramente sarebbe stata una presentazione perché nessuno gli avrebbe chiesto la partita. Però la Fiorentina va a Venezia da una settimana dall'ultima partita dove c'era Grosso, c'è un altro allenatore che nessuno ha presentato, che nessuno ha sentito, che nessuno ha potuto fare domande, eccetera eccetera. Però la domanda che io farei a Vanoli sarebbe: perché non c'eri alla festa del centenario?
1: Esatto, per esempio.
0: Perché c'era ora con tutto il rispetto, c'erano dei giocatori che non avevano ragione di esserci. Alla sfilata delle leggende, come l'hanno chiamata allora, c'erano dei giocatori che avevano fatto 2 partite forse con la maglia della Fiorentina. Cioè, Vanoli non solo è stato allenatore della Fiorentina, ma Vanoli è stato giocatore della Fiorentina e autore del gol nella finale di andata dell'ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina contro il Parma. Quindi voglio dire, ha fatto la storia Vanoli della Fiorentina, perché l'ultimo trofeo dalla sua firma in finale. Ai tempi era finale andata e ritorno, Fiorentina vinse 1-0 all'andata a Parma, gol di Vanoli, e pareggiò 1-1 a Firenze ritorno, gol di Nuno Gomes e Milosevic. Quindi diciamo che ha avuto un peso enorme quel gol lì. Quindi perché non c'eri al centenario? Perché non sei voluto venire? Non ci credo. Perché non ti hanno invitato? Più probabile.
1: Poi dopo ti hanno chiamato, cioè, però.
0: Capito? Cioè, non torna niente di tutto questo discorso. Però insomma, Vanoli ama la Fiorentina, sa di potersi giocare le sue carte, e spera chiaramente di fare un qualcosa simile a quello che ha fatto l'anno scorso, e ci vorrà, non ti dico un miracolo simile, ma a qualcosa di, insomma, non simile ma quasi, perché insomma,
1: però c'ha delle qualità maggiori in teoria in rosa,
0: certo.
1: Se accendi queste qualità, queste cifre tecniche, come acceso le altre, dovresti fare anche meglio. Poi probabilmente si è messo mano subito proprio sulla scerpola che è successo l'anno scorso, quando si è aspettato forse un po' troppo, anche se si è partiti male. Dibè invece, lunga vita tra Allegri e Napoli oppure no?
0: Ma guarda, io anche tutto questo accanimento contro Allegri lo capisco poco, se mi fa la verità. Perché, cioè, allora, il Napoli ha perso 3 partite di fila. Bene, questo è un dato di
1: fatto. Però,
0: È capito, cioè, ha perso. Non è che ha perso con le ultime 3 della classifica dell'anno scorso, comunque sia con 3 squadre di Serie B. Cioè, ha perso contro il Como, che ieri abbiamo visto che cosa è capace di fare. Ha perso contro l'Inter, che se gli sta invece di andarci di destro ci va di sinistro, quella partita il Napoli la vince, e ha perso con l'Arsenal, che è campione d'Inghilterra e vice campione di Europa in carica. Cioè, non capisco, cioè, la gente dice: ah, te con l'Arsenal ti devi presentare, devi fare un'altra partita. Bene, se fa un'altra partita con l'Arsenal, prendi 4 gol.
1: Sì, sì, con l'Arsenal sicuramente. Con l'Inter invece sei passato in doppio vantaggio.
0: Sì, però se l'hai
1: è il suo modo di vedere il calcio, che può piacere o può non piacere, ma che negli anni ha portato trofei. Ora, la domanda forse da porsi più sa

0: atteggiamento di beh, in questo calcio deve cambiare qualcosa anche lui, perché poi dopo la partita con l'Inter mi sembra che ci abbia pensato un po', quando ha detto credo di aver sbagliato qualcosa, soprattutto quando alludeva al fatto che sul 2-0 si è ritirato troppo presto dietro, quindi qualcosina forse la dovrà cambiare, però è il suo modo di allenare che lo ha portato a vincere tanto. Questo non lo può togliere.
1: Questo è Allegri. Cioè, e io poi possiamo ragionare, i tifosi possono essere delusi perché vorrebbero un altro tipo di gioco, vorrebbero un altro tipo di Napoli e tutto quello che vogliamo. Ma chi non può essere deluso, secondo me, è De Laurentiis, e non lo so, e non credo sia deluso, perché se fosse deluso sarebbe un problema per lui, perché voglio dire, una volta che scegli di prendere Allegri, lo sai che Allegri è questo. Esatto. Cioè, lo sai che Allegri è questo. Lo sai benissimo. E in più gli hai fatto un mercato da qua, perché non ci sbagliamo. Perché il Napoli ha fatto un mercato da quattro, perché arrivi con l'Arsenal e quando tiri fuori e sostituisci Højlund, devi mettere Lucca, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto per Lucca, ma non è un giocatore all'altezza.
0: No.
1: E lo ha dimostrato l'anno scorso di non essere all'altezza. L'anno scorso in teoria c'era Lukaku, poi è stato infortunato, però c'era Lukaku. Il Napoli quest'anno ha inseguito per tanto tempo Gabriel Jesus, che ora è la terza riserva in attacco del Barcellona, e arriva la prima giornata di Champions, entra e segna. Cioè, ci sono le categorie nel calcio, quindi se hai deciso di fare un mercato al ribasso, alla meno, e allora poi ti prendi anche questi rischi qui. Che comunque, ti ripeto, è un Napoli che ha perso 3 partite contro 3 super squadre. Quindi secondo me non c'è veramente niente da
0: allarmarsi, diciamo. Poi, così. Poi è chiaro, se non batti Bologna e Fiorentina prima della sosta, i punti cominciano a essere pochi, le analisi di più.
1: Cioè, chiaro, perché poi i risultati, poi con una sosta lunga in questo modo, guarda, ho nel cuore chi farà male in queste due partite.
0: Bravo, perché è proprio l'occasione per dire ok, cambio allenatore, c'hai il tempo 20 giorni per insediarti e far vedere la tua mano, perché chi sbaglia queste due partite deve, e poi c'è un fantasma che non riguarda Napoli, che aleggia come sempre, no? Quello di Antonio Conte, per esempio. Poi, che poi per
1: ma
0: il resto...
1: Antonio Conte aleggia su diverse teste. Cioè, io guarda, ci sono due gufi, passami il termine.
0: Sì.
1: Uno è Antonio Conte e l'altro è Raffaele Palladino.
0: Sì, sì,
1: sì. Sono due allenatori che sono lì. Un trespolo, passami chiaramente tutte le, cioè,
0: certo,
1: sono lì sul trespolo che stanno aspettando,
0: sì, sì,
1: che qualcuno salti, ecco. Guarda, io non sono mai stato nessun stimatore di Palladino, lo sai bene,
0: sì.
1: Ma per esempio fossi stato nella Fiorentina prima di richiamare Vanoli, ma non perché Vanoli non sia un allenatore in grado, ti dico che però dopo quello che era successo l'estate scorsa, prima di riprendere Vanoli vai su Palladino, riprendi Palladino, che almeno mezza piazza lo vuole, comunque ha fatto bene a Firenze, c'è poco da dire.
0: Solo che poi non si è lasciato benissimo, però con vecchi dirigenti, esatto, con vecchi dirigenti, quindi insomma quasi poteva fare un discorso diverso. Dibe, grazie, ci risentiamo con la redazione di Tutto Peccato Web la settimana prossima, buon weekend e buon lavoro.
1: Vai, grazie, ciao
0: Lorenzo,
1: ciao.
0: Di Benedetto, noi ci fermiamo e tra poco Lapo De Carlo, vi aspetto.

0: Ed eccoci qua, allora diamo il buongiorno al Lapone De Carlo. Lapo, ciao.
1: Ciao, ben ritrovati. Ciao,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: E ben ritrovato. Allora Lapo, partiamo ovviamente da... è un po' che non ci sentiamo, quindi ti faccio fare un po' una sintesi di quello che sta succedendo. Allora, l'Inter parte bene in campionato, 3 su 3, c'è la Roma che tiene banco, c'è il Como che...
1: ecco, bravo, dimmi tutto perché io non so niente, io vengo dalle vacanze. Non so.
0: C'è il Como che comunque è una squadra che sta veramente stupendo tutti, compreso ieri in Champions League. C'è comunque la sensazione che l'Inter sia la più strutturata e più forte, però deve guardarsi alle spalle soprattutto la Roma. La Lazio sta avendo questo diciamo inizio molto intrigante, adesso affronterà il Milan, Milan che ha fatto un primo passo falso così come la Juventus nella sfida uno contro l'altra, però insomma è un Inter che sembra strutturata e forte. Arriva la sconfitta a Madrid che ha acceso qualche campanello, o meglio ha fatto capire che c'è ancora qualcosa da perfezionare in Europa più che in Italia.
1: No, paradossalmente mi ha rassicurato e soprattutto ha confermato che l'Inter ha una statura anche europea, cioè l'Inter ha giocato meglio e si è dimostrata un collettivo migliore del Real Madrid, più forte del Real Madrid, con individualità più deboli del Real Madrid. È un paradosso, no?
0: Sì, anche al netto dei tanti squalificati che aveva il Real Madrid, ne pensa un po', ne poteva avere,
1: sì,
0: ancora di più.
1: Ma quello è un discorso, guarda, io ho visto Real Madrid giocare anche con tutti gli effettivi,
0: sì.
1: Anche l'anno scorso e anche quest'anno non cambia niente, non cambia assolutamente niente. Questo è Real Madrid, nel bene e nel male. È una squadra che ha delle individualità fortissime ma che non ha un gioco corale collettivo. Non c'entra niente che manchino 2, 3, 4 giocatori, perché l'anno scorso si è visto, perché quest'anno si è visto, perché Real Madrid, che è una formazione formidabile dal punto di vista individuale, supplisce le carenze del gioco, che non è mai corale, non può essere corale, perché Mourinho e chi l'ha preceduto, e perché l'idea del Real Madrid non è quello di essere un Barcellona, un Como, non è quello di essere un Manchester City, perché l'identità di gioco del Real Madrid esiste nell'organizzazione, dove tutti dovrebbero sapere quello che fanno i compagni, ma di fatto non si va oltre. Quindi è un gioco paradossalmente ancora vecchio e che in qualche modo vede le sue identità, l'identità del Real Madrid è quello di una squadra basata su un modello galattico, cioè quello che ha portato il Real a investire sui fuoriclasse. Ma le stelle non hanno quella volontà di appartenere a un'identità di poco, hanno la volontà di appartenere solo a se stessi. Ecco perché viene fischiato Vinicius, perché magari se appena fa gol crolla un po' l'impalcatura, se tutti quelli che sono arrivati non fanno il loro dovere e non giocano al massimo delle loro potenzialità, possono perdere anche
0: contro.
1: Abbiamo visto anche, perso, sì, anche il Napoli con l'Arsenal. Napoli sicuramente è meno forte dell'Arsenal, ma questo tipo di gioco, secondo me, ma la mia idea, mortifica ulteriormente le qualità di giocatori come De Bruyne e compagni, Politano stesso, tutti gli altri. Cioè non è una questione legata solo al fatto quelli sono più forti. Scusa, tu mi hai partito dall'idea dell'Inter, ma io ti voglio fare un altro esempio.
0: Sì.
1: Noi italiani abbiamo solo complessi, abbiamo sempre complessi. O abbiamo complessi di superiorità, ma dai, come fai a non vincere con il modo Glint, che sono scappati di casa, che fanno i pescatori, ma dai, tipico atteggiamento italiota. Se giochi contro il Real Madrid, però ragazzi, sono troppo forti quelli, e hai il complesso di inferiorità. Quindi non c'è mai equilibrio, mai, neanche. Quindi o devi vincere per forza perché sei una squadra italiana o sei l'Italia, oppure
0: il Bayern Monaco se lo può permettere, diciamo.
1: Sì, allora io chiaro che con Real Madrid invece mi dà fastidio, rosico parecchio, perché secondo me l'Inter doveva vincere con Real Madrid. Per come l'Inter ha giocato, per come l'Inter è arrivata a Madrid e per come è quest'anno, questa Inter doveva battere.
0: Perché non l'ha fatto allora?
1: Perché ti trovi sotto con due errori individuali, uno di Jones, non di Bissek, come è stato Real Madrid.
0: C'erano ancora 70 minuti buoni per rimettere.
1: Capito, sei sotto 2-0, cosa fai? Cioè, non viene tutto. Se Santiago Bernabéu con Real Madrid sotto 2-0, non è che devi vincere 6-2. Dico che se tu fossi stato, se non avesse fatto quell'errore clamoroso Curtis Jones, e soprattutto se non avesse fatto l'errore Martinez, è ovvio che io dico che l'Inter la vinceva quella partita, o quantomeno avrebbe pareggiato, o avremmo visto una partita ancora più divertente. Invece abbiamo visto un Inter che poteva addirittura crollare e perdere 4-0, o poteva anche addirittura riaprirla prima, e chissà come sarebbe andata, perché bastava che uno dei gol entrasse, cioè uno del Real Madrid, un contropiede del Real, ma fino a se non fa il miracolo, e quel punto Real potrebbe anche dilagare.
0: È anche la prova che in Champions

0: A differenza che in campionato certi errori li paghi a carissimo costo e quindi no, non puoi distrarti un secondo.
1: È il caso del Real Madrid, cioè io non posso trattare il Real Madrid come se fosse una squadra come le altre. Se giochi contro una delle squadre dell'elite del mondo, inevitabilmente se giochi col Paris Saint Germain, il Barcellona, Real Madrid, il Bayern e l'Arsenal, il City, inevitabilmente fai degli errori capitali, li paghi a te.
0: Ma caro prezzo.
1: C'è un errore, cavolo. Cioè, se il Real Madrid avesse fatto gol, grazie. Posto che anche nel primo gol c'è un merito del Real Madrid, per il bene inteso. Perché il Real Madrid ha creato una gabbia intorno a Curtis Jones e l'Inter si specchiava, si bullava nella sua straordinaria qualità, nel palleggio, nella sua sicurezza. E questo è un po' che l'Inter ha peccato in qualche momento di arroganza. Anche però è stata un'occasione sola. Perché lì Martinez aveva già fatto un errore col Monza nella prima di campionato, aveva già mostrato di vacillare in altre occasioni e quindi inevitabilmente questo dico che lo paghi. Per cui però nel corso della partita, siccome gli italiani sono innamorati del risultato, ma non c'è stato il risultato, c'è stata una squadra, l'Inter che è andata a Madrid e finalmente ha giocato una grande squadra. Poi io rosico perché con il Madrid l'Inter perde sempre, ma sempre, qualunque anno, qualunque epoca. Questa cosa mi fa incazzare naturalmente perché vedo che l'Inter spesso perde, magari perché è stato inferiore, a volte è perso per colpa dell'UEFA o perché di fatto c'era una compiacenza nei confronti del Real Madrid, vedi Biglia, Pumalberni, vedi giocatori azzoppati in Brunelucci, Altobelli, senza nemmeno una munizione a quelli del Real Madrid che bisognava giocare con Cioce e Morello nella parte finale di una partita, oppure perché l'Inter era oggettivamente più debole in quella circostanza e quindi chiaramente rosichi, ma qua ti presenti. È un po' come il discorso della Juventus che dicevo in questi anni. Se la Juventus è più forte, te la giochi, ma ti dicevo che l'Inter si presentava quando c'era una grande Juventus in modalità abbastanza bassa,
0: insomma,
1: così. E poi invece quando sei più forte dici devi dimostrarlo, invece è uguale, ti presenti in quel modo. Ecco, mi sembra che l'Inter di questo ultimo anno, questa partita dell'Inter, questo aspetto, la partita dell'Inter di quest'anno,
0: sì,
1: corre al Madrid, corrisponde esattamente a Juventus-Inter dell'anno scorso finita 4-3. Perché con la 3-2, scusa? Perché
0: era di ritorno, ok, perfetto, sì.
1: Sì. No, anche quella, scusami, dell'andata.
0: Dell'andata finita 4-3, sì, col gol di Azzi.
1: 4-3, buonanotte. Ci sono andato insieme col cervello con troppi numeri. Fatto sta che alla fine, quello che dico è, l'Inter gioca una grande partita e la perde. Allora la domanda è, ma è meglio vincere una partita vincendo in quel modo o perderla giocando la grande? Se l'Inter avesse perso 3 partite consecutive come ha fatto il Napoli, sarei preoccupato o comunque mi sarei
0: arrabbiato, anche se le avversarie erano quelle che erano.
1: Sì, perché è il modo in cui le giochi, non è il modo in cui le vinci o le perdi, perché l'Inter se avesse vinto l'avrebbe vinto anche fortunatamente, dopo straordinario, ma magari fortunatamente. Allora io se vedo una squadra che gioca bene e gioca bene con il Napoli, l'Inter poteva anche perdere con il Napoli.
0: Certo, se segnava Anghissà a porta vuota probabilmente era chiusa la partita.
1: No, io faccio un ragionamento alla fabbrica. Se tu hai una squadra che gioca bene a calcio, tu hai molte più possibilità che le volte successive le possa vincere. Poi giocata, se giochi con il Napoli, giochi con il Como, giochi con il Real Madrid, cioè è normale che tu possa avere dei correre di rispetto, anche perdere certe partite. Ma vuoi mettere giocare delle grandi partite, avere grandi chance, fare bella figura? Qualcuno ha letto scritto su un quotidiano spagnolo, ma non su quotidiani spagnoli catalani, ma su quotidiani spagnoli madridisti, e cioè che l'Inter ha giocato meglio del Real Madrid, che è stata una vittoria, quella del Real Madrid, bella ma inquietante, cioè bella, importante ma inquietante. Spero che mi sentite bene anche adesso che sono in macchina.
0: Sì, ti sentiamo.
1: Quindi capisci che se a Madrid scrivono che è stata una vittoria importante ma altrettanto inquietante, questo significa che ed è stato scritto proprio che l'Inter ha fatto meglio, fine. Cioè chi è invece la stampa italiana al contrario ha perso l'Inter, ma questo è fondamentalmente schiavismo del risultatismo e non aver capito assolutamente niente, ma proprio niente di quello che sta succedendo. Cioè, addirittura ho visto gente che si compiaceva perché il Como quando il Como perdeva o pareggiava, e che il nostro primo problema è che il Como non abbia squadre giocatori italiani, come se le squadre italiane avessero tutte, come se l'Inter, il Napoli, il Milan, la Juve avessero, fossero pieni di giocatori italiani. però ci piace sottolineare che il Como di Fabregas

0: la proprietà straniera, come se le altre non lo fossero, che ha giocatori che sono tutti, guarda caso, il Como ha speso un sacco di soldi, sì, come le altre, perché il Real Madrid...
1: No, questo l'abbiamo detto stamattina, che non è quanto allora, spendi, ma è come spendi.
0: Siccome ieri ero lì a sentirmi la morale su come dovrebbe essere fatta una squadra nuova, il miracolo, certo che non è un miracolo, ho speso quasi mezzo miliardo per fare questo, però bisogna spenderli bene i soldi, e loro li hanno spesi bene, allora... Io non ho intenzione di dire la favola Como, perché non è una favola, non è
1: no, no, è un'organizzazione, una programmazione fatta bene, con la testa, i soldi.
0: In pochissimo tempo, sì. In pochissimo tempo. Ecco, io di sentirmi dire, di fare la contromorale perché il Como non è abbastanza simpatico e perché magari non sono andato in Champions, Juventus e Milan, a me questa cosa mi fa incazzare, e ripeto, due volte.
1: No, oggi vabbè, diciamo che chiaramente c'è sempre un po' l'invidia del nuovo e del vincente. Allora, o c'è chi giustamente. Esatto, il Como potrebbe essere invece, così si porta anche sull'argomento Como, una variazione ancora più alta dell'Atalanta di Gasperini, cioè quella tipo di organizzazione, però a livelli ancora più alti dal punto di vista tattico.
0: L'idea è quella, perché l'Atalanta ha speso meno del Como e ha avuto un'idea che è durata più anni, cioè, per arrivare a quello ci ha messo più anni. Però il paradosso è che il Como ieri ha giocato contro una formazione che è stata cresciuta, nata nel 2007 o 2009, se non ricordo più, nel 2009, che era l'Ipsia, perché sì. Red Bull investiva nell'Ipsia, nel Leipzig. Sì. E lo faceva con un'idea, ma ci ha messo più tempo perché ha speso meno soldi per il bagaglio tecnico, ma ha fatto un impianto, una struttura, una realtà che è cresciuta anno dopo anno e che ha prodotto giocatori straordinari che sono finiti in tutti i grandi club del mondo. E lì c'è stato un serbatoio, mentre il Como ha un'identità tecnica, una cifra tecnica che è cresciuta molto più rapidamente e che ha prodotto già giocatori che valgono tantissimo. Baturi, l'ho già dopo ieri, oggi vale già 70 milioni. Dico Pazza, fine anno varrà 100 milioni e così via. Quindi
1: ti sarebbe piaciuto vederlo all'Inter, Nico Pazza, dopo che l'hai visto ancora ieri, cioè nel senso in generale, lasciamo stare cifre e tutto il resto, però era un acquisto che avrebbe fatto fare un ulteriore salto di qualità all'Inter.
0: Beh certo, è come se tu fossi con me per strada e dice ti piace la Maserati? Piacerebbe averla, lo so, a te non piacerebbe averla. E io chiunque dovrebbe essere dei grandi giocatori, però l'Inter non ha potuto fare nulla, l'Inter non ha nemmeno in questa campagna acquisti, dove tutti hanno bersagliato l'Inter, dove è stata l'eterna, cioè, quarta, quinta estate consecutiva nella quale l'Inter è stata trasformata in una società incapace di gente che non sa quello che fa.
1: Ma questo da chi? Dai tifosi dell'Inter? Rapo? Perché noi...
0: No, da tutti, perché quando c'è stata la vicenda di Palestra, Inter beffata. Quando c'è stata la questione di Nico Paz, Inter beffata. Quando c'è stata la questione legata...
1: Sì, però poi complessivamente si è detto che l'Inter ha fatto gli acquisti che doveva fare, poi complessivamente.
0: Alla fine sono arrivati i complimenti. Allora, io ieri facevo una discussione negli studi in TV con Franco Ordine, con Mauro Suma e con Gianni Balzarini, e io dicevo loro, io faccio una mossa, che quando si fa un'accusa alla categoria di cui tu stesso fai parte... sei sempre visto con... Però ho detto scusami, perché Franco mi ha detto scusa, spiega meglio questa cosa. Io ho detto scusa, io vorrei che ci fosse tra i tifosi e i giornalisti una differenza sostanziale, cioè la capacità analitica che noi mettiamo dovrebbe essere superiore, ma non perché siamo più intelligenti, ma perché abbiamo più tempo, più investiamo più risorse per poter osservare meglio una squadra e diciamo un giocatore e anche un allenatore. Se invece noi vedo che la categoria prende l'Inter o la Juve, la Milan, la Roma, il Napoli, perde, vergogna, scandalo, allenatore già a rischio d'esonero, vince, grande, magia, ma questo sono capace anch'io, lo faccio nel mio social, uno prende il suo social e fa così, ma lo fa un ragazzo di 18 anni che non vede calcio. Io da un giornalista e dalla mia categoria mi aspetto maggiore propensione e capacità analitica a dire ok, non ha giocato bene, però ha del talento. Ti faccio un esempio banale, Diouf. Diouf è stato trasformato l'anno scorso in un totale incapace, no? Uno che l'Inter doveva vendere a tutti i costi, come lui si arricca, no? Le hai speso 25 milioni. Hai speso 25 milioni che non sono poi così tanti.
1: Però questo poi si fa, è giusto anche che il giornalista faccia le analisi su quello che vede. Se l'anno scorso non ha funzionato, ci sta che magari ci sia questo pensiero, così come si è fatto di
0: Comunes. Ma non, scusami, perdonami, dicendo... io

0: preso 60 milioni per Combiners è un fantasma, ci sta. Poi dopo magari il giocatore viene ripreso, si fa il complimento al giocatore, allora non era così scarso, perché poi la resa l'ha
1: fatta. Ma Vincenzo, oppure... perché io mi devo aspettare qualcosa di più, perdonami. Perché io esattamente, se l'ho capito io, e quindi io non sono il più grande competente di storia del calcio, non è che voglio fare il fenomeno, però se avevo visto io nel mio piccolo, e quando dicevo, ma guarda che più, ma zitto, muto, ma cosa stai dicendo, ma sei un giornalista?
0: Non so con chi parli, però.
1: Se dicevi una cosa del genere passavi per un incapace, se lo dicono i tifosi vabbè, era il Vox Populi che diventa Vox Day,
0: vabbè, ah, quello lasciamo stare, il tifoso colleghi, dice quello che vuole.
1: E però tra colleghi io vedevo che se tu dicevi una cosa contraria alla logica ti ridevano in faccia. Allora io dico soltanto che noi dovremmo avere più prudenza nell'emettere giudizi di cifra tecnica, perché abbiamo una storia intera che parte da prima di Platini, che viene sempre stato usato come parametro, no? Perché ci ha messo un sacco di tempo per ambientarsi e altre cose. Dovremmo cercare, come dire, di avere un po' più di prudenza.
0: Però è
1: invece
0: bello
1: no.
0: Anche raccontare storie, mi permetto, nel senso, io no, se mi fa una stagione deludente di uff, ma ti ripeto, posso fare l'esempio di Combiners, adesso lo si fa di Moreira, eccetera, eccetera. Uno in quel momento, in quella stagione, non partita per partita, sono d'accordo con te, perché poi bisogna dare il tempo, uno step così, uno valuta, dice fino adesso è stata una delusione. Se io dicessi sì, non ha reso, però aspettiamo tra un anno nel giudizio, aspettiamo tra due anni, ha visto, ho aspettato, sono stato prudente, sì, è bello anche raccontare storia di un giocatore che non ha dimostrato una stagione ma che poi si è ripreso la scena, questo poi è anche bello raccontarlo, no?
1: Benissimo, ma non è una questione solo di aspettare. Io penso che ci sono dei giornalisti che seguono delle squadre tutto l'anno, no?
0: Che tu dici saranno le loro
1: enormi. Sì, e la Gazzetta è da un anno che fa la guerra a Luis Enrique, ma proprio la guerra, come se gli avessero bucato le gomme di tutti i giornalisti.
0: Cioè, ma quant'è che gliela fanno?
1: Da un anno.
0: Ah, okay.
1: No, dall'agosto dell'anno scorso.
0: È arrivato. Ok, sì.
1: Già, ha fatto il Mondiale per Club, la prima partita del Mondiale per Club lo hanno massacrato. Quindi si è creato il cosiddetto bias cognitivo, cioè un preconcetto che è diventato fisso, per cui anche quando giocava bene giocava male, quando giocava male giocava malissimo, quando giocava normalmente giocava peggio. Allora evidentemente bisogna avere anche un po' di non rispetto del giocatore, per carità, i giocatori hanno già tanti soldi, bla bla bla, e tutte le varie menate sui giocatori che sono dei privilegiati. Però io rispetto per noi e per quello che naturalmente riguarda un giudizio, perché io credo che la prerogativa di un giornalista sia anche la credibilità. E la credibilità passa anche nel dire delle cose scomode, nel dire delle cose che non piacciono a tutti, o che di cui tutti non sono d'accordo, però le ragioni, i motivi.
0: Chi ti ha attraversato la strada? Chi ti ha fatto arrabbiare? Toto
1: Balbo, c'è un tizio che banalmente è passato così in mente, come se fosse in mezzo a tutti,
0: la giungla di cristallo.
1: C'è della gente è tornata dalle vacanze che devi essere in un rally. Ho visto delle persone, adesso ce n'era uno che ha suonato qui da qui vicino a me, è passato in mezzo al traffico. Oltretutto vediamo gente che con i monopattini, con le bici, che attraversa senza guardare, gente che attraversa la strada come se fosse
0: avessero fatto magari veramente le macchine volanti come Ritorno al Futuro 2. Era più facile.
1: Ah, guarda, ho visto delle cose che purtroppo poi tanto ho anche dovuto vedere un incidente sulla breve mi pochi giorni fa con un morto, vi assicuro che non è. E poi vedi come la gente guida e capisci perché è già un miracolo che non ci siano più tragedie,
0: no,
1: perché la gente guida come senza rispetto per gli altri, quindi ovviamente
0: Senti, invece, tornando e chiudendo un po' il discorso, per quanto riguarda la Serie A, sei pronto già, ecco, a proposito di giudizi che possono essere affrettati o giusti, a dare lo scettro più alla Roma e al Como che al Napoli come anti-Inter?
1: Non lo so, perché il Napoli è chiaramente forte, il Napoli ha perso 3 partite per caso, tra virgolette, poteva pareggiarle tutte, e quindi il Napoli non è in crisi. Il Napoli non mi piace come gioca e non mi piace come gioca Allegri, ma io non ho la fissazione per Allegri, perché Allegri ha sposato questa cosa e ha sempre fatto risultati,
0: certo.
1: Lo faceva anche la Juventus. Non mi piace il fatto che lui non si sia voluto non abbia voluto integrare un nuovo modello di calcio al suo, cioè questo lo trovo superbo, ma superbo in senso negativo, è superbia pure. E quindi mi dispiace, perché onestamente io mi aspetto da uno come Allegri un atteggiamento un po' più umile e capace di aggiornarsi, cosa che invece non.
0: Roma e Como le vedi più pericolose per ora?
1: No, ho detto il Napoli per me se la gioca. Il Napoli se la gioca, non saprei onestamente dirti.
0: Aspettiamo e vediamo, diciamo.
1: No, perché la Roma fa un gioco molto dispendioso, straordinario. Io sono rimasto un po' deluso dalla Roma ieri.
0: Ieri anche io un po'.
1: Io mi aspettavo una Roma con un po' più di personalità, e invece ho visto una Roma un po' troppo prudente, che stava lì e alla fine
0: ha subito un po' troppo.
1: Stiamo parlando del Fenerbahce, che
0: sì,
1: è una squadra che
0: sta in classifica, credo, sì.
1: No, ma non è solo questo, il Fenerbahce è una formazione che è nata quest'anno, perché ha fatto una campagna acquisti prodigiosa, ma la squadra deve ancora
0: ingranare, certo, è ancora molto.
1: E quindi mi aspettavo che la Roma le approfittasse. Ecco, questo un po' mi ha piaciuto, perché tifavo Roma, ovviamente, come tifavo Como ieri, come ti faccio Napoli e come tifo Juventus e Milan la prossima settimana per Roma.
0: Allora facciamo così, ti chiamo prima di Juventus Milan, così ti disturbo ancora. No, ti faccio lavorare, so che c'hai un'agenda impegnatissima, ma prima di salutarti ti devo chiedere, per farti fare una battuta dopo la viabilità, quanti call center ti chiamano al giorno?
1: Guarda, vabbè, così proprio giusto per
0: sì.
1: Domanda off topic, come
0: off
1: si può dire,
0: sì.
1: Ma ovviamente credo che come tutti 3-4 volte al giorno, tanto io ho sospetto spam e sì, quello è bello, che di solito non rispondo,
0: si arrendono.
1: Siccome poi adesso, tra l'altro, neanche a farlo apposta, martedì prossimo io ho una intervista che faccio proprio con una compagnia telefonica sul tema, perché un mio nuovo programma che si chiama Tempo Reale si occupa di attività, di politica, di cronaca, di costume, quindi abbiamo fondamentalmente 10 ospiti al giorno anche noi. Quindi abbiamo di fatto tutti i temi della giornata. Oggi, tra l'altro, è morta Emma Bonino e quindi chiaramente faremo uno speciale su di lei. Ma la questione è che la prossima settimana parleremo proprio di come le compagnie telefoniche, di come ci sia una forma di impotenza nei confronti di chi tutti i giorni approfitta, chiama, disturba. Non tutti hanno i telefoni che hanno la possibilità di modellare o di modularsi, e io onestamente lo trovo indecente, quindi faremo uno speciale anche.
0: Poi mi racconti che cosa ti dicono. Allora,
1: anche perché già ho 3-4 domande pronte per loro e li incastreremo tutti.
0: Esatto, bravo. Ciao Lapone, buon lavoro.
1: Ciao a voi, ciao a tutti.
0: E mi presta anche naturalmente l'assist per ricordare che nella giornata di oggi, a 78 anni, ci ha lasciato Emma Bonino, personaggio che animato, lo sapete bene, per decenni la politica italiana. Si era aggravata negli ultimi giorni, era stata ricoverata in ospedale, prima si era registrato anche un leggero miglioramento che aveva indotto un po' essere ottimisti, però in realtà poi non c'era da essere ottimisti, e ci lascia appunto a 78 anni. Detto questo, noi ci prendiamo, esatto, oggi è anche l'11 settembre peraltro, quindi sono passati 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, una data che resterà per sempre un po' impressa negli occhi di tutti quanti noi. Ci fermiamo, al rientro Quintiliano Giampietro per le ultime casa Juventus e poi Rembal Negri.

0: gli fischiavano le orecchie a Toto Gobbo che mi risponde, dice no, sono a casa, vedete il buon vino. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quanti voi che ci state scrivendo, a Maurizio sempre presente, così come Gianni da Brindisi, così come vado e scendo a leggere tutti, anche Fulvio Milanista, insomma come al solito Massimo, come al solito siete presenti e ci facciamo una bella compagnia in questa giornata, in queste mattinate di informazione. Adesso andiamo in casa Juventus, redazione di Bianconera News e Radio Bianconera, Quintiliano Giampietro per le ultime in casa Juve. Ciao Quinti, ben ritrovato intanto.
1: Ciao, buongiorno Vincenzo, ciao a tutti. Buongiorno.
0: Allora, il tema in casa Juve sono gli infortuni e capire soprattutto che cosa c'ha McKennie, che in teoria era affaticamento muscolare, sono passate 2 settimane quasi e lascia presagire che forse c'è qualcosina in più. Detto questo, per la gara contro il Sassuolo ti chiedo a che punto stanno i

0: recuperi dall'infermeria, perché altrimenti gli uomini non sono contati di più.
1: Allora, rispetto a McKennie, ha detto giustamente tu, sembrava un semplice affaticamento muscolare, ma mancato tanto tempo. Da quello che diciamo così sappiamo, difficilmente riuscirà a recuperare per il match contro il Sassuolo. O meglio, potrebbe rientrare tra convocati, ma siccome giovedì la Juventus gioca il primo match di Europa League, sicuramente Spalletti non vorrà rischiarlo, però aspettiamo gli ultimi allenamenti. Invece ieri si è allenato parzialmente in gruppo SAR, che invece ha buone possibilità di rientrare tra i convocati e quindi chissà, magari anche di essere disponibile. Ricordiamolo che il giovane senegalese è arrivato sostanzialmente infortunato, perché nell'ultima parte di Premier League ha avuto un problema muscolare, però insomma è sulla via del recupero.
0: Però era diciamo, ci raccontano che era clinicamente guarito, questo però per l'infortunio che giustamente raccontato tu non lo avevano messo nelle condizioni di fare la preparazione che di fatto ha fatto affrettatamente adesso alla Juventus.
1: Alla Juventus, e quindi magari con un po' più di cautela prima di reinserirlo. Certo. E invece Cambiaso ha avuto una distorsione alla caviglia destra e sembra che addirittura possa rientrare direttamente dopo la sosta. Comunque sia, l'emergenza c'è, soprattutto a centrocampo, perché Thuram è out, perché Locatelli è out, e quindi bisogna capire Spalletti cosa potrà inventarsi. C'è poco da inventarsi in realtà, Vincenzo, perché ti presumo che esattamente nel caso in cui lui confermi 4-2-3-1, Douglas Luiz e Copomene sarebbero la coppia davanti alla difesa, diciamo una coppia giuntoliana, se vogliamo dirla tutta, no? Se così fosse, sarebbero 5, Vincenzo, poi i giocatori acquistati da Giunto, gli ha fatto anche una battuta lui. Comunque, chiusa la parentesi, 4-2-3-1 è semplice: Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik a sinistra, appunto Douglas Luiz e Coppo Mendes. Ricordiamolo che Douglas Luiz, ora io aspetterei prima di emettere il certificato di rivitalizzazione, però Vincenzo sta dando buone risposte, che ci aspettiamo conferma invece da Coppo Mendes, che come sappiamo per il momento a taccuino un gol e un assist, però cauto anche con Coppo Mendes. Poi con Cesao, Nico Gonzalez e Alebegovic davanti a Colmani, lì il dubbio di Spalletti riguarda proprio la tre quarti, perché potrebbe giocare invece Voltemade centrale della tre quarti, a quel punto Nico a sinistra e il giovane bosniaco eventualmente in panchina. Davanti Colmani, salvo sorprese, perché lo ha detto lui dopo il Milan, ve lo dico già da adesso, giocherà a titolare, non scendo dal carro. Ora vediamo se questo carro sarà supportato anche dal tedesco Voltemade, che è subentrato contro il Milan. Quindi il dubbio è sulla tre quarti: Nico centrale, Voltemade in panchina e Alebegovic a sinistra, oppure Nico a sinistra, Voltemade centrale davanti sostanzialmente a Colomani. L'altra ipotesi, però con la penuria di centrocampisti, la vedo un po' remota, Vincenzo: la difesa a 3, dovresti mettere un centrocampo tipo a 4. È vero che Çelik può farlo quarto a destra della linea mediana, però poi Douglas Luiz, Coppo Mendes, e poi se non recuperi, o meglio Sarra, anche se lo recuperi non è proprio al top, McKennie non lo recuperi, quindi la vedo un po' remota, anche se lui dice sempre a 3,5 la difesa, no? Però insomma dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con quei dubbi di cui abbiamo parlato, ecco.
0: Anche per la prima volta, cambiare modulo è un po' un rischio per certi versi. Sì. Per esempio, molti avevano suggerito, e lo suggeriscono anche nella messaggistica, un 4-4-2, che però mi sembra poco fattibile, perché limiteresti Çelik, limiteresti Kalulu, poi limiteresti gli esterni, perché poi magari dovrebbe fare a tutta fascia Alebegovic o Nico, a tutta fascia.
1: Bravo, che a me non convincerebbe nel caso, perché non sono giocatori adatti per farlo. Perché, per esempio, Çelik nella Roma ha giocato spesso sulla linea dei centrocampisti, però gli altri che hai nominato non sono da tutta fascia. Questo è poco ma sicuro. È chiaro che è una partita anche emotivamente importante per Carnevali, perché per la prima volta da ex, no, lui è stato uno dei principali artefici del Sassuolo, torna in casa del Sassuolo, e ci sarà dall'altra parte Azic, che sta facendo molto bene, che è ancora della Juventus, e quindi diciamo presente, passato, futuro, si intreccia un po' di tutto in questo match. È chiaro che la Juventus deve provare a vincere, perché 7 punti in 3 partite, anche se qualcuno già comincia a criticare la Juventus come se fosse già finita, invece comunque sì, hai pare

0: pareggiato con il Milan, potevi fare di più, vabbè, staremo a vedere, però queste più o meno sono, dovrebbero essere le scelte, Vincenzo. Ricordiamoci che insomma Douglas Luiz è reduce anche dalla convocazione del Brasile, si è emozionato, quindi insomma è molto carico, e quindi potrebbe essere, ecco, l'unica cosa, Vincenzo, anche con l'ipotetico 4-2-3-1 dovranno fare un lavoro comunque importante in fase di non possesso i due esterni della tre quarti, perché Douglas Luiz non è proprio il massimo nell'interdire, come invece Locatelli per esempio, e Cooper Menes lo stesso, quindi devono dargli una mano i trequartisti, soprattutto gli esterni della tre quarti.
1: Grazie a Quintiliano Giampietro, ciao Quinti.
0: Grazie a te, Vincenzo,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Ciao, ciao Quintiliano Giampietro, c'è Alain Valnegri. Alain, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buon dì.
1: Alain, vuoi spendere due parole a ruota libera, tema libero, hai tutte le righe che vuoi per il Como, per questo suo esordio in Champions League da sogno, direi.
2: Ma penso che avete già detto tutto, ormai solo elogi per il progetto, solo elogi per l'allenatore, per i calciatori. Niente, stanno insegnando a tante società su come lavorare, perché sì, il Como spende, ma spende bene, ha un'idea, ha le idee molto chiare, e comunque migliora ogni anno. Adesso il tetto comunque diventa comunque molto ambizioso, però comunque loro sanno a cosa vogliono giocare, poi comunque quando vinci le vittorie portano vittoria, portano positività, anche se dovesse comunque avere dei cali o non raggiungere la Champions, sarebbe una delusione, perché questa squadra comunque ha le credenziali per poter consolidarsi in Champions, però non c'è la pressione che ci sono in altre piazze.
1: Cosa ti ha impressionato comunque di più ieri sera del Como?
2: Entusiasmo, questa squadra gioca con entusiasmo, e spesso volentieri in Serie A vediamo squadre che giocano con la paura. Cioè il Juve-Milan è stato un emblema di questo argomento, e ci sono poche squadre che giocano con questa leggerezza, con questo entusiasmo, con questa voglia, con questa liquidità pure, perché non è una squadra che gioca con delle posizioni comunque fisse, non è fissatissimo proprio sul gioco posizionale, sulla tattica, sì, apporta delle cose tattiche, però sempre in movimento, guarda un po' i giocatori come si muovono, dove ricevono, dove finalizzano, c'è un continuo intercambiarsi di posizioni, è un calcio moderno, un calcio molto moderno, fa bene al calcio italiano, fa bene alla Serie A. Adesso speriamo che sia la locomotiva per poter avere proprio un calcio che si dinamizzi e che ci torni a far sognare.
1: Ti ha deluso invece la Roma il pomeriggio col Fenerbahce?
2: No, non mi ha deluso, a Istanbul è dura per tutti, penso che abbia fatto comunque durante 70 minuti una partita eccellente, abbiamo visto anche una Roma attaccare un blocco basso con attacchi posizionali, creando, abbiamo visto una Roma molto gasperiana, sempre di più, sì, mancato il gol, sull'1-1 comunque mancato il gol, poi alla fine rischi, però comunque entra la stanchezza, il pubblico, i cambi, perché il Fenerbahce comunque aveva dei cambi importanti in panchina, è un buon punto, per me è un buon punto, la Roma ha fatto vedere che comunque la personalità se l'è giocata, non è andata a difendersi a Istanbul, e questo è positivo, dopo martedì e mercoledì che comunque erano stati deludenti, ieri comunque abbiamo fatto 4 punti ed è una cosa positiva.
1: Sì, sì, poi adesso vediamo cosa ci racconterà l'Europa League la settimana prossima, perché insomma è la Conference, perché Milan, Juve e Atalanta devono far punteggio assolutamente anche per il ranking. Alain, invece oggi c'è l'esordio, se vogliamo proprio chiamarlo così, di Vanoli nella Fiorentina, quindi possiamo dire più correttamente il nuovo esordio nella nuova Fiorentina di Vanoli contro il Venezia. Ti aspetti subito un impatto, o era più facile impattare in una squadra come quella dell'anno scorso che in questa, che ha più valore ma anche più personalità?
2: Personalità non lo so, valore sì, ha più profondità, più qualità, però ha anche più paura. L'anno scorso quando arrivò, comunque non dico che la Fiorentina era condannata, però c'era comunque un'area molto negativa,

0: Coppa che comunque ha detto che col Frosinone, per esempio, Fiorentina avrebbe meritato di più. Sono d'accordo nel contenuto. Adesso sono curioso di vedere che atteggiamento avrà questa sera. E Vanoli, sì, Vanoli voleva l'opportunità, adesso ce l'ha. Riparte comunque dalla quarta giornata, può costruire una squadra con le sue idee, con la sua mentalità. E sono curioso perché comunque io Vanoli ho tanta stima di Vanoli
1: Ti aspetti un
0: e
1: cambio
0: spero che
1: tattico
0: possa.
1: anche?
0: Come?
1: Ti aspetti anche un cambio tattico?
0: Ma Carpatico penso che comunque no, si presenterà col 4-3-3 in fase di possesso, 4-5-1 in fase di non possesso. Sono curioso di vedere chi saranno gli esterni d'attacco e come formerà il suo centrocampo, perché alla fine lui ha i suoi uomini. Non sarei stupito di vedere un Brescianini, Fagioli e Dur a centrocampo. Difesa centrale probabilmente giocheranno Ranieri e Pogracic. Vedremo, però sì, adesso a profondità Vanoli ha comunque tutti i ruoli coperti da due calciatori. Vedremo, l'anno scorso non aveva questa profondità, perché qualità, perché ancora tanti devono dimostrarla, ma no, sono abbastanza positivo, ti direi, forse non per stasera, perché non ha avuto il tempo comunque di intervenire a livello tattico e per questa ragione secondo me giocherà con tanti calciatori dell'anno scorso, però poi ci sarà dalla sosta in poi mi aspetto qualcosa in più, questo è chiaro, vedremo se riesce a darlo.
1: Chi può essere il leader in campo investito appunto di questo ruolo da Vanoli, il giocatore al quale Vanoli può dire prendi per mano questa squadra?
0: Fagioli. Fagioli, perché l'anno scorso comunque, al di là dei critici di Fagioli, secondo me Fagioli è stato il leader tecnico di questa Fiorentina. E ha fatto bene, nessuno lo può negare. Ha avuto i suoi cali, ha fatto i suoi errori, però nel complesso comunque è stato il giocatore dal livello tecnico più alto di questa squadra. Adesso per Fagioli penso che sia una buona notizia che torni Vanoli, perché gli aveva già disegnato un ruolo e niente, tanto Vanoli avrà parlato con lui, gli avrà chiesto di assumersi queste responsabilità. Dopo a livello tecnico comunque ha dei calciatori di valore assoluto, molto più alti molto più alto dell'anno scorso. Dunque, niente, curioso di vedere quanti sull'11 titolari, quanti giocatori dell'anno scorso inizieranno la gara.
1: Sì, sono curioso anche io di vedere appunto questo impatto. Detto questo, adesso la parola passa al campo. Io ti saluto e ti ringrazio. Grazie Alen, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Buon weekend ad Alen Valnegri ed è pronto Maracanà, quindi tutto pronto. Vi lascio nelle mani, credo anche di Lucio Marinucci, Marco Piccari, Lucio Marinucci, poi arriverà Stefano Impaldovani, tutta la redazione. Ah no, Marco non c'è, giusto, c'è Lucio Marinucci che guiderà le danze di Maracanà, con lui poi arriverà, eccolo qua, il valzer, arriverà anche Stefano Impaldovani, dietro l'organizzazione il...
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. partendo dalla fase progettuale.

0: attuale esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Direi, cioè, vogliamola mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del

0: tempo, perché la Rosa è forte sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha due partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
1: Sì, però so, per il
0: c'ha un
1: Napoli magari. Sì,
0: punto,
1: è vero, è al
0: c'ha
1: solo
0: un
1: punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente non cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le due squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime due partite sono due squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto molto grintose e preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime due partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: Il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo che. Vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante perché Napoli è una piazza difficile, sai, tre partite, tre sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però. Devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente da un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la coppa, adesso non mi ricordo se
1: No,
0: sono
1: hanno solo
0: in Europa
1: campionato, hanno solo
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
1: Coppa Italia sono già
0: comunque,
1: stati
0: no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta, sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato. non secondo me per i primi quattro posti.

0: Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza, diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh sì, direi che se non è il migliore è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente. Ma è un po' di anni che da quando a Roma comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, è un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre ed è quello, sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter, reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0 poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po' diciamo non da squadra come Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta.

0: lì, ecco, io non l'avrei fatto. Ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
0: Bah, ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che non, qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
0: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, resta un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
2: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
3: Sai chi vi ascolta voi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
5: Ciao Stefano, ben trovato. Ultima ora però l'abbiamo subito perché riguarda l'Inter, Champions League. Federico Di Marco non parte per Madrid in via precauzionale, resta a lavorare ad Appiano Gentile, quindi non ci sarà il forte esterno nero-azzurro nella trasferta di Madrid contro il Real di José Mourinho. Hai capito? Vabbè. Allora, avremo tempo e modo per parlare anche della Champions League. Oggi rimaniamo concentrati sulla giornata di campionato che tra l'altro si chiude questa sera, caro Stefano, con due partite, una prima Cagliari-Lecce e poi a chiudere Udinese-Lazio, che completeranno il quadro della seconda giornata. Ma abbiamo tanta materiale abbiamo tanto materiale, dico, benissimo. Allora saluto Claudio Frere, sei in cabina di regia che mi dà l'ok, sono pronti tutti, no ancora, è vero, sono io che sono rimbambito, vabbè, lunedì, perdona, mi titoli, è vero, vedi, cartellino giallo per Piccari, titoli, vai. Beh, dobbiamo iniziare con lui, con Chini, è già nella storia, grande impresa a Monza, dopo 60 anni torna a vincere un italiano, e come vince, dominando, grande Chini. Juventus e Milan, il match di ieri sera, non convincono nessuna delle due, ne parliamo perché insomma al momento sembrano molto lontane da Inter, Roma e Como. Inter e Roma di rimontata, ma chi ha convinto di più in queste due vittorie di rimonta? Ci poniamo questa domanda oggi perché insomma hanno offerto veramente due belle partite. Napoli sbaglia la mossa, Massimiliano Allegri è stata giudicata così da molti, la mossa di mettere un difensore più ad un certo punto quando era in vantaggio, anche se ricordiamo il Napoli ha avuto una grossa occasione con Anghissà. Grosso out, torna Vanoli a Firenze a guidare la Fiorentina in questo momento delicato.

0: Il Como fa paura, va a vincere anche contro il Genoa in maniera netta, mettendo in evidenza sempre il calcio di Fabregas. Caro Stefano, ci siamo, insomma, questa terza giornata ha dato tanto in attesa di completarla e... ti posso chiedere, no, anzi aspetta, prendo un po' di tempo perché ci sono i 30 secondi iniziali, no? Però ti faccio, senti, un pensierino a Chini che ieri ha fatto una bellissima, dai.
1: Era dal 1966 che un pilota italiano non riusciva a trionfare a Monza, lo ha fatto Kimi, complimenti a lui, siamo molto orgogliosi.
0: È stato accolto anche dai ferraristi, festeggiato.
1: Esatto, che non è stata una grandissima giornata per i ferraristi, ma soprattutto per Antonelli che continua, che è il settimo successo stagionale, governa in solitaria con un buon margine di punti. Su Russell e anche su Hamilton, male le Ferrari, stupendo questo ragazzo che ci fa sognare e merita queste soddisfazioni. Complimenti a lui.
0: Sì, complimenti veramente. Tra l'altro vi ricordo anche l'approfondimento di mercoledì di Motor Valley che si concentrerà molto proprio sulla Formula 1, su Kimi Antonelli con il nostro Daniele Petroselli che sta preparando la puntata di mercoledì 18:30. E allora, quindi vi ricordo sempre questo appuntamento. 331-8200-213 per i messaggi. Ne arrivano veramente tanti, ci sono tutti, allora li andiamo a presentare. Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Che hai fatto un buon punteggio Nick con i pronostici, andata bene, dai.
2: Ma io guarda,
0: hai preso in pieno anche...
2: I complimenti. Guarda, ti rispondo con l'ironia tipica di un fiorentino d'otto. Antonelli, se viene a Viola Park, gli leva la patente.
0: Allora, buon pomeriggio a Daniele Garbo, benissimo anche Daniele che fa un bel 5 con i pronostici.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, bentrovati.
0: Ben trovato. E poi c'è Bonanni invece un po' un 3, però insomma li prende come risultati tutte e tre, ma non esatti.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Allora, facciamo così subito i vostri 30 secondi liberi, poi ci concentriamo su un po' di temi. E allora parto stavolta da Stefani Palomeni qui in studio. Stefani, tu hai 30 secondi a chi vedi.
1: Non si può giocare alle 15 con questo caldo. Assolutamente, e si deve continuare secondo me questa linea adottata da Orsato, mi piace molto. E questo calcio con poche interruzioni, certamente a volte insomma si esagera un pochino perché il VAR potrebbe essere richiamato, però questa cosa senza VAR mi dà veramente una serenità incredibile, complimenti, perché aumenta lo spettacolo e soprattutto il ritmo delle partite è diverso.
0: Bene, vado da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi.
4: Allora, i miei 30 secondi li dedico ad Albini e al Frosinone. Secondo me stanno facendo un percorso importante, non dico al di sopra, però comunque nelle prime tre giornate avere 6 punti in classifica è qualcosa di importante per una neopromossa. Partire col piede giusto è tutto, vuol dire tanto, e quindi complimenti a loro, spero che possano continuare così.
0: Vado da Daniele Garbo. Daniele,
3: è durata 3 giornate soltanto l'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina, esonero abbastanza sorprendente per certi versi, ma siamo sicuri che sia lui l'unico colpevole di questo fallimento, di questo fallimentare inizio della Viola. Io qualche dubbio ce l'ho. Paratici ci ha speso 140 milioni di euro sul mercato, ha acquistato giocatori importanti, i risultati li abbiamo visti, ha scelto lui l'allenatore, il risultato l'abbiamo visto, forse era da esonerare Paratici.
0: Vado da Niccolò Ceccarini.
2: Ma guarda, mi dispiace per Fabio Grosso perché sono convinto che non sia questo, perché la squadra non l'ha potuta allenare tutta dall'inizio, e quando chi fa calcio sa benissimo che quando arrivano 13-14 giocatori ci sta che uno possa avere le difficoltà, non come l'ha avute lui, ma un po' di difficoltà sì. Sono contento per Vanoli perché si meritava la conferma l'anno scorso ed è stato trattato non bene. E arrivo alla conseguenza del mio ragionamento a Fabio Paratici, grandissimo conoscitore di calcio, molto male nella gestione.
0: Molto male nella gestione. Io infatti mi soffermo, facciamo così, partiamo da questo, che se, insomma oggi, Nick correggimi se sbaglio, ma ha già fatto il primo allenamento. Vanoli?
2: No, Vanoli è arrivato stamattina. Okay. Alla Parca, sì, ma il pomeriggio ci sarà il primo allenamento. Sì, sì.
0: Ci sarà lui. Anche prima Daniele dice siamo sicuri che sia l'unico responsabile, quindi vorrei dare un po'...
1: È evidente che non sia così, però insomma voglio dire, tutto quello che è stato detto è corretto. Secondo me bisognava ristrutturare il tutto, ridare nuova linfa a una Fiorentina magari che insomma ancora deve prendere forma. Detto questo, Grosso, io l'ho sostenuto prima, insomma, come nel caso di Pioli, lo dicevo pure all'inizio di Pioli, si era ritardato questa cosa qua, ma non è che esula dal fatto che sia Pioli che Grosso probabilmente restano degli ottimi allenatori, però capita nel calcio che devi intervenire subito. Io sono d'accordo con questa scelta, io credo che sia stata una scelta presidenziale. E quindi sono d'accordo, cioè io ripeto, lo so che è brutto di
0: tu l'hai detto da subito, la seconda giornata già l'avevi detto,
1: ma è già tardi, già dopo la prima. Quindi in bocca al lupo alla Fiorentina, nuovo corso, Vanoli è un ritorno, sei dentro un incubo, cioè non lo so se sia la persona giusta, però credo che abbia motivazioni, conosce un po' l'ambiente, il gruppo, ma Firenze si merita altro, Marco.
0: Sì,
1: cioè,
0: però
1: e credo che commisso Junior, c'è tutte queste cose anche plateali che si sono prestate anche al discorso un po' umoristico, insomma,
0: sì, va bene.
1: A me questa passione piace, questo giovane uomo, questo ragazzo che ha raccolto l'eredità del padre va sostenuto perché ha speso una barca di soldi insieme alla madre, e Firenze deve essere consigliato bene,
0: sì.
1: Quindi questa cosa di Paratici è un tutt'uno.
0: Ci potono stare le sue dimissioni?
1: Cioè, non credo a Paratici che abbia sollevato lui dall'incarico Grosso, ma questa è una scelta presidenziale.
0: Però sarebbe grave se fosse.
1: Ah, questo non lo so, però questo è quello che penso io.
0: Ci potevano stare
1: poi
0: le
1: magari
0: sue
1: mi sbaglio, secondo me è stata presidenziale la scelta, poi non lo so, Nick ne sa più di noi.
0: Adesso ci... Però ti chiedo,
1: ma non è stato cioè, secondo me Paratici avrebbe traccheggiato fino alla sosta.
0: Sì. Ci potevano stare le sue dimissioni in questo caso, se il quadro è questo.
1: Non lo so, adesso secondo me ne sapremo di più, però certamente ha fatto ottimo mercato, cioè non è che mi posso dire, poi certamente è Grosso, l'ha scelto lui, la devi portare avanti fino alla fine, ma Firenze stava proprio, cioè la contestazione anche della curva a fine partita, lui viene contestato e va, applaude la curva, poi abbandona la squadra e se ne va, cioè ma non vedi che c'è qualcosa che, o sarà il caldo, io ripeto, secondo me le partite alle 11 non bisogna giocarle e poi bisogna essere lucidi, magari uno si bagna la testa, io lo faccio spesso perché a volte pure noi non siamo lucidi, quindi capisci?
0: Vado da Nick. Nick, contratto di un anno con opzione per il secondo, e non ci saranno clamorose, diciamo, decisioni da parte di Paratici?
2: In che senso? Su se stesso?
0: Su se stesso, perché
2: ma
0: qui
2: no,
0: significa, cioè, riconoscere un grave errore,
2: Sì, ho capito, però sai quanti dirigenti, no? Poi alla fine fanno un allenatore e poi dopo decidono, diciamo, la tempistica che sorprende, no? Perché voglio dire, allora in quel caso anche Pradessi sarebbe dovuto dimettere dopo Viola, cosa che ha fatto, ma in passato ci sono stati errori e comunque non è che poi tutti i direttori sportivi si sono, diciamo, dimessi una volta che hanno sbagliato l'allenatore, perché poi secondo me vanno divise le cose. La Fiorentina ha comprato dei giocatori bravi, non è che possiamo negare a Paratici di aver fatto una squadra non buona, perché la Fiorentina ha qualità, non guardiamo ora che basta che tiri uno da Piazza del Popolo di Roma e fa gol, non si sa come mai, però dico, se vai a vedere i singoli, questa squadra non è una brutta squadra, ci sono stati degli acquisti, alcuni molto buoni, alcuni buoni, qualcuno si può.
0: Quindi l'errore più grande è la guida, insomma, è stata sbagliata la guida.
2: No, secondo me lui ha deciso, penso l'abbia fatto anche in buona fede, perché per dare una squadra forte e affidarsi a Grosso, che comunque veniva da un'esperienza da solo, lui aveva una cieca fiducia, ecco, in questo. Magari, secondo me, dovrebbe essere un po' più umile. Lui dovrebbe essere un po' più umile, perché gli manca, secondo me, un pizzico di umiltà in certi momenti, e l'umiltà è fondamentale per capire bene le cose, perché è un conoscitore di calcio eccezionale, però un pizzico di umiltà in più in certi momenti avrebbe fatto comodo, secondo me, e secondo me è un consiglio non richiesto che io gli do, visto che sono coetaneo, che però qualche volta mettersi un po' in discussione non sarebbe male.
0: Vado, ci sono poi dei messaggi sulla Fiorentina che li recupero subito, voglio sentire anche Massimo Bonanni. Massimo e poi Daniele, così chiudiamo questo giro.
5: Ma io non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che per me è follia che una società dopo

0: una dirigenza dopo tre partite manda via l'allenatore, avendogli fatto comunque un contratto, credo biennale, quanti anni gli hanno fatto al Grosso?
1: Grosso era un 2+1, se non ricordo male. Sì.
0: Comunque, insomma, per me tre partite sono troppo poche per dare un giudizio su un lavoro di un allenatore. E quello che è stato fatto è una cosa che, insomma, a me non piace e manda un po' in difficoltà a tutti, come in questo momento stiamo dicendo delle cose negative anche sul lavoro che ha fatto Paratici, e questa cosa non va bene. Insomma, bisognerebbe dare un po' più di fiducia alle scelte fatte, alle scelte prese. Trovo assurdo che tu non confermi Vanoli e dopo tre partite lo richiami, perché richiamarlo ora significa sconfessare tutto quello che era il tuo credo di tre mesi fa, siccome tre mesi fa c'era un credo abbastanza importante. Quindi noto purtroppo ancora un po' troppa confusione, e peggio sarebbe credere che questa scelta l'ha fatta la proprietà e non Paratici, perché significa che la proprietà ha anche qui insomma un paletto importante sul lavoro del direttore.
2: Però perdonatemi, la proprietà ha dato l'incarico a Paratici di fare la squadra e gli ha dato i soldi, ok? Quindi aveva fiducia, piena fiducia anche nella scelta da allenatore. Dopo tre partite non si vede nulla.
1: Marco, io ho la sensazione che
3: è per quel motivo là che dico che bisogna sollevare. Io capisco e comprendo, Massimo, io non sono per gli esoneri, mi dispiace quando un allenatore perde il suo posto di lavoro, ma qui non c'è niente. E soprattutto c'è tutto e parecchio quello dell'anno passato, perché Firenze tu devi unire le cose, non ne devi disgiungere. Cioè l'incubo continua ed è peggiore dello scorso anno. Perché qui ogni partita che fa la Fiorentina non vince neanche contro, non lo so, se la rondinella.
1: No, niente, neanche se sposta alle porte.
3: Bravo. E allora che fai? Oh, ma ragazzi, qui le sirene, l'allarme proprio.
2: Però richiamare Vanoli dove l'ha mandato via. Richiamare Vanoli dove
3: l'ha mandato via. No, ho capito, però non c'è via d'uscita. È una squadra che non si può, di una fragilità disarmante, pazzesca.
1: Allora, sicuramente Grosso,
3: no, è crisi tecnica.
0: Sono andati via tutti, i giocatori dell'anno scorso. Ha cambiato lo staff tecnico.
3: Ho capito, ma non è andata via il nuvolone. Quindi,
0: Non è andato via il nuvolone, però.
3: Ma non ti può permettere il rischio di andare avanti. Va a Venezia, ne prendi altri due.
0: Però perdonami, tu a Venezia con Grosso magari ne prendevi altri due,
3: sì.
0: Quello che ti voglio dire io,
3: probabilmente anche senza Grosso,
0: la negatività che si sta creando intorno alla Fiorentina in generale è una negatività che in questo momento tu hai cambiato rispetto all'anno scorso, allenatore, direttore, giocatori, tutto hai cambiato, tutto.
3: La negatività, perdonami, ma da chi deriva la negatività? Cioè, se sei un tifoso della Fiorentina adesso che fai? Perdonami, però ti faccio sta domanda, che fai? Perché è colpa dei tifosi che vedono la squadra perdere sistematicamente e non possono nemmeno contestare. Ragazzi, qui siamo fuori con l'accuso, ma è legittimo, se è una contestazione civile, io ti fischio. Oh.
0: Ma ci mancherebbe altro.
3: Ma che roba è? Ma che spettacolo è?
0: Però ti sto dicendo, no? Visto che tu mi dici quasi è entrato in un vortice, non si esce più,
3: E certo, hai rischiato di retrocedere lo scorso anno. Sei a 0 punti.
0: Ma quest'anno hai cambiato tutti.
3: Sì, ma non c'è niente, Massimo.
0: Non è che dici sei partito da una base, hai lasciato l'allenatore e 10 giocatori e lì gli hai costruito intorno qualcosa. Hai ricambiato tutto, a partire dal direttore. Cioè, un minimo di tempo, secondo me, ci deve essere.
3: C'hai 3 punti in classifica, 4 pure, sono d'accordo con te, 0 senza, come ha detto Marco. Ma che hai visto? Io ho visto 3 partite della Fiorentina, che hai visto?
2: Niente.
3: Ragazzi,
2: 2 mesi con qualche giocatore ci ha lavorato, eh. 2 mesi, però Massimo, 2 mesi hai lavorato con i giocatori, 2 mesi e non vede uno straccio di idee.
3: Ha fatto 65 formazioni diverse, 200 sistemi di gioco diversi. Io capisco tutto, ma insomma,
0: va benissimo, ma è come a Cremona che tu cambi Giampaolo dopo 2 partite, vince in Coppa Italia, lo cambi. Cioè, non si capisce.
3: Sì, ma perso 2 in campionato.
2: Aspetta,
0: in Italia non c'è fiducia.
3: No,
0: non
3: ci sono esoneri. Aspetta, Massimo.
2: Facciamo
3: io sono d'accordo con te fino a un certo punto.
2: Fatemi
3: quando non c'è
2: anche
3: proprio non
2: Daniele,
3: va, non va, devi cambiare.
2: Che mancava lui, e poi vuole aggiungere una cosa, Nick. Facciamo un po' con ordine. Dai, Daniele, manca il tuo pensiero. Tu sei stato molto netto su Paratici all'inizio, nei tuoi 30 secondi.
4: Ho gettato.

0: il sasso nello stagno per primo. C'è poco da aggiungere a tutto quello che è stato detto giustamente dagli altri amici. Francamente io credo che Paratici ci sia arrivato alla Fiorentina e ha fatto la rivoluzione, ha mandato via Vanoli, ha completamente cambiato la squadra che si era salvata l'anno scorso, ha mandato via tutti praticamente, sono rimasti pochissimi, ha venduto Ken, ha scelto l'allenatore. E poi mi venite a dire che non è colpevole. Secondo me è colpevole,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì, cioè, sì. No, no, io sono d'accordo.
0: Cioè, è un,
1: forse è il colpevole principale, aggiungo, è il colpevole principale, no, perché comunque la scelta è sua, ragazzi. Non ci nascondiamo dietro questa cosa. Ha fatto un grande lavoro,
2: ha fatto un mercato. Ha fatto un ottimo mercato.
1: Ma lo dico anch'io. Ma lo dico.
2: Capita. Però, scegli.
1: Ha scelto male.
2: Scegli,
1: ha scelto male.
2: Ha scelto l'allenatore sbagliato. Quello fa gli anni. Quanto al 5 settembre, presidente, fa gli anni, ragazzo. Là, 45 anni, dicevo. Ma che devo fare qua?
0: Fate completare.
1: Sì, sì, perdonami.
0: Cioè, voglio dire, Paratici ha fatto tutto quello che ha voluto. Ha scelto i giocatori, ha scelto l'allenatore, ha mandato via quello vecchio, ha mandato via altri giocatori. E scusatemi, allora i casi sono due. O ha preso giocatori che non erano adatti a Grosso, e ha preso giocatori che Grosso non è stato in grado di utilizzare al meglio, oppure Grosso non era l'allenatore giusto per questa squadra. In entrambi i casi ha sbagliato Paratici.
1: Allora, mi manca, c'era un'aggiunta di Nick, dai.
3: No, guarda, io voglio analizzare il mercato di Paratici dicendo che secondo me è un mercato fatto con giocatori molto buoni. Lui secondo me ha peccato di due errori. Il primo, la gestione di Ken, che secondo me non è stata ottimale, perché la Fiorentina è andata un po' lunga, anche se poi rimediato prendendo Beto. Gli esterni a Grosso sono arrivati il 31 di agosto, perché Nige, Gnonto e Pedro Gonçalves sono arrivati praticamente gli ultimi 3-4 esatto. giorni di mercato. Quindi questo voglio dire, lui che era partito per giocare il 4-3-3. E secondo me però il motivo, perché oggi quello che viene raccontato è che Grosso alla fine non se la sarebbe sentita di andare avanti perché non sa trovare la soluzione. E questa è una versione che arriva dalla Fiorentina che non combacia alla versione che ho io, che è invece di una discussione tra Paratici e Grosso sulla questione del centrocampo anche, perché lasciamo perdere Thorsved, ma tu fai partire Mandragora l'ultimo giorno di mercato, rimani con 5 centrocampisti e non prendi nessuno. Perché il problema della Fiorentina, ragazzi, noi ora l'analizziamo, ma il vero grande problema della Fiorentina è a centrocampo, perché dietro e davanti, in qualche maniera, la squadra c'è. Chi fa gioco nella Fiorentina? Chi è il Matic del Sassuolo? Non c'è. Fagioli non è un giocatore che può, ormai mi dispiace,
2: i
3: sono problemi, un fagioliano convinto.
2: I problemi sono diversi, eh.
3: Sì, i problemi sono diversi, però tanti alla fine problemi. Secondo me è nata anche una discussione di mercato,
2: sì, sì,
3: risolta con l'esonero.
2: Io credo che anche il presidente, tra l'altro, ha fatto il compleanno proprio di fronte a un altro, all'ennesimo scempio calcistico, quello ha detto basta. Avrà detto basta. Ha fatto il compleanno là il 5 settembre, credo che abbia fatto gli anni, giusto? E non ne può più. Dice, sai che c'è? Chiamiamo, facciamo unità di crisi e decidiamo per,
1: vabbè,
2: per un altro...
1: È la, è
2: o
1: stata,
2: no?
1: Sì.
2: Perché scusa, io sono Paratici, Porto Grosso, Nick, non mi manca un pezzo. Ti difendo fino, ha detto bene Massimo, ti difendo fino a prova
3: sì,
2: contro... Cioè,
3: lui
2: voglio
3: non
2: dire...
3: ha difeso, parliamoci chiaro e tutto.
2: No, l'avrebbe voluto allora, difendere, esatto. Ma lì è intervenuta la società, secondo me.
1: Ma allora è grave però, Stefano...
2: No, non, ma questo è un mio pensiero,
3: ma
2: non lo so.
3: Credo, se fosse credo così...
2: allora, vabbè, il presidente che fa, tira fuori i soldi e non decide su nulla.
1: No, no, ma io ti dico, se fosse così, viene in ballo la posizione di Paratici, capisci? Cioè, nel senso, io sono d'accordo
2: no,
1: che potrebbe essere
2: una
1: decisione...
2: questa è una supposizione mia, mica
1: no,
2: dico che...
1: ma ci sta come ragionamento.
2: È una mia considerazione, perché altrimenti non me la spiego.
1: No, ma ci sta, però dico, se fosse così... è ancora più grave la posizione di Paratici.
2: Se fosse così,
1: infatti, capito,
2: non
1: cioè,
2: è così,
1: così.
3: Sì, però ragazzi, ora chi abbia deciso Joseph Commisso di andare a difendere, cioè secondo me Joseph Commisso può, allora io ve la dico come la penso, perché un po' lo conosco questo mondo della Fiorentina, questo fantastico mondo della Fiorentina.
2: Un po', molto.
3: Allora, io credo che Paratici a un certo momento è arrivata l'idea di esonerare Grosso e questa l'ha presa lui come decisore, non l'ha presa Commisso.
2: Bene.
3: Poi se Commisso gli ha detto vabbè non gli faceva bene tutto quanto eccetera, gli ha dato retta, è un altro discorso, ma l'esonero l'ha deciso Paratici, quindi Paratici si è assunto questa responsabilità, quindi ha sconfessato quello che naturalmente
1: il suo
3: era
1: lavoro,
3: stata la sua
1: sì.
3: decisione, però io mi rimane un dubbio, perché siccome Grosso non credo sia questo, quello che ho visto nelle prime tre giornate di campionato, se credi in Grosso lo devi difendere, vuol dire che lo hai mollato, questa è la verità.
1: Va bene, qui c'è chi praticamente dice che Grosso non era l'allenatore giusto, Jacopo, poi alcuni

0: scrivano.
1: Si diceva le stesse cose di Vanoli l'anno scorso, perché sì, poi Vanoli, no? Che è stato la, perché poi la gente non se lo ricorda, ma Vanoli l'anno scorso, sì, però non si può mica continuare con Vanoli, nonostante nel girone di ritorno avesse fatto il settimo posto nella classifica della Serie A, aveva fatto la media da 1,7 e quant'altro, e che ha salvato la Fiorentina quando la Fiorentina non era riuscita a nessuno in Serie A, nella Serie A a tre punti, a salvare una squadra che in 10 partite aveva 4 punti. Siamo riusciti a dire che Vanoli non doveva restare, ora si ridice che Vanoli deve venire. Io sono dell'idea che Vanoli meritava la conferma, perché l'occasione se la meritava. Però ora, cioè, voglio dire, ora... Cioè,
2: sì, però eravamo tutti, fare... Nick, d'accordo che tranne Vanoli e Grosso eravamo un po' tutti scettici all'inizio, no? Cioè, non è che c'è questa grandissima, questo scarto di differenza nelle conduzioni tecniche.
0: Anzi, meglio
2: ecco, quindi
1: sicuramente era una scelta coraggiosa, sì, però siccome come io sono d'accordo con Massimo, se fai questa scelta coraggiosa
0: la difendi, la devi difendere,
1: però lo difendi, lo devi difendere alla sosta.
2: Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché ci sono crisi e crisi. Ad esempio, tu puoi stare a zero dopo tre partite, però se mi fai vedere calcio,
0: qualcosa tu dici,
2: io non ti mando via,
0: non ti mando,
2: no, se invece proprio c'è qualcosa di
1: nulla, e infatti la decisione forse è perché verissimo. Non si è visto niente,
0: sì, questo sì. Massimo, perdonami, è l'appunto che faccio anch'io, cioè nel senso, tu hai ragione quando dici dopo tre giornate già, per esempio c'è un ascoltatore che dice allora se perde adesso due partite Vanoli, le prossime due che si fa, si manda via anche Vanoli, quindi come dire è troppa fretta, però sono dalla parte di Stefano quando dice e Nick non si è visto nulla in tre partite, eh? Che è grave, che è grave.
3: No, ma sicuramente ci si aspettava di più, molto di più dalla Fiorentina e da Fabio Grosso. Però io continuo a dire, come dice Stefano, ci sono crisi e crisi, sicuramente sì, è vero. Però non sono un amante dei cambiamenti,
2: a maggior ragione
3: te lo dico, sai perché? Perché la Fiorentina ha speso 140 milioni, credo, più o meno.
0: Sì, 130.
3: E ha cambiato tutto quanto. Tu devi dare un tempo all'allenatore, alla squadra, allo staff, ai magazzinieri, a tutti,
2: lo so,
3: di conoscersi, di capirsi, di comprendersi.
2: Massimo,
3: e di
2: il calcio lo conosci bene, dai, su, le partite della Fiorentina le viste, qui 8 gol presi, uno per sbaglio perché ha fatto una papera al portiere del Torino, se no non ce la fai nemmeno a segnare lì. Quindi la situazione è gravissima, non grave.
3: Ma
2: gravissima.
3: Che la Fiorentina ha fatto male, lo sappiamo tutti, tutti. Però ti dico,
0: di crisi
3: per me, però per me è difficile ancora da capire e da comprendere come una società dopo tre mesi mandi via un allenatore e ti ripeto, cioè tu riprendi l'allenatore che già ci avevi.
0: Era meglio rimanere allora dall'inizio con lui.
1: Però forse mi viene anche da fare un ulteriore pensiero.
0: Sì, poi chiudo, ragazzi,
1: no?
0: Vai.
1: Sì, Carla, siccome la Fiorentina ha cominciato a lavorare il 15 luglio, va bene? Un dirigente dopo 20 giorni respira un po' l'aria dei giocatori, guarda gli allenamenti e deve essere sveglio a vedere se c'è già qualcosa che non va bene. E allora quasi quasi, se te pensavi che non, perché dopo tre partite è talmente così breve il periodo, allora la riflessione la deve fare ancora prima, cioè non lo so, via, diventa difficile.
2: È difficile
0: Nick, siccome mi devo fermare, no, ma giusto, ci siamo, insomma. Voglio chiedere una cosa che noi prendiamo dopo. Chi ti è più impressionato questo fine settimana tra Inter e Roma e perché?
1: Ma allora, di entrambe la capacità di ribaltare le situazioni, quello sì, sì. Che quando una squadra va sotto e poi vince e rimonta, ecco, quello che manca oggi alla Fiorentina. La Fiorentina fa l'esatto opposto, fa gol e poi si fa rimontare. Ecco, la squadra che è squadra, la squadra che ha un'identità, la squadra che sa e conosce la sua forza, è capace di rimontare. Quindi la capacità di reagire immediatamente a partite messe male, che poi addirittura vinci. Quindi questo mi ha stupito.
0: Ti ha stupito, ne parliamo noi tra poco. Grazie Nick, a presto e buona settimana.
2: Ciao,
0: un buon proseguimento. Ritorneremo sull'argomento Fiorentina più avanti, però ripartiamo da questa prestazione di Inter e Roma che hanno impressionato, queste due vittorie di remontada. A tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Stefano Palomini.
2: Ciao Marco,
0: qui.
2: Ciao a tutti.
0: Un saluto a tutti voi che ci seguite, salutiamo anche gli amici di Italia 7 in Toscana che ci seguono sul canale 19.
2: Saluto.
0: Allora, c'è Massimo.

0: Massimo Bonanni di nuovo con noi. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
0: C'è Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Noi. Ciao Daniele.
3: Ciao ragazzi, bentrovati.
0: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, io riprendo la domanda che ho fatto in precedenza, così cambiamo argomento, tanto avremo modo di ritornare poi più tardi sulla questione fiorentina, però chiedo a voi chi vi ha impressionato di più in queste due vittorie di rimonta delle due squadre, in partite molto belle, vivaci, dove si è visto un po' di tutto.
1: Le migliori.
0: Le più belle, sì. Le più belle che ci hanno fa anche dire, oh, anche in Serie A si può giocare un calcio più veloce, più intenso, più dinamico, no? E quindi
1: grazie anche agli arbitraggi
0: anche agli
1: che
0: arbitraggi,
1: stanno agevolando,
0: sì, assolutamente. Daniele, voglio partire da te. Chi ti ha impressionato di più, chi ti ha convinto di più in queste due partite, l'Inter o la Roma?
3: Ma guarda, l'Inter è una conferma, perché sappiamo tutti, l'abbiamo detto tutti, che l'Inter è la vera favorita, una squadra fortissima che gioca a memoria, quest'anno ha messo tre nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League, quindi quella rimonta dell'Inter non mi ha stupito, perché nel suo DNA, anche se avrebbe potuto tranquillamente perderla quella partita.
0: Sì, è andato vicino a perderla, sì.
3: A parte il 2-0, ma ha avuto anche la palla del 3-2 su due pali in Napoli, più di una, credo almeno due occasioni clamorose, quindi poteva vincerla tranquillamente il Napoli. Però l'Inter ha questa forza mentale di crederci fino alla fine, quindi si è confermata una squadra fortissima. Secondo me la vera sorpresa è stata la Roma, nel senso che la Roma ha preso un gol in contropiede, cioè ha preso un gol stupido, se vogliamo, tutto sommato, con l'Atalanta, dopo aver fatto la partita dall'inizio, e poi ha lasciato prendere pure il 2-0, per la verità. Però la Roma ha giocato sempre la Roma la partita, voglio dire, l'ha sempre fatta la partita, ci ha creduto fino alla
0: fine.
3: Cosa
0: ti ha impressionato di più della Roma?
3: Beh, la capacità di crederci fino alla fine. Se consideriamo che il gol viene da Sulé, che avrebbe dovuto partire secondo le notizie di mercato, perché sembrava che fosse sul piede di partenza, invece è rimasto, ha segnato un gol bellissimo, quei gol che si chiedono a un giocatore del suo talento. Quindi io credo che veramente nella giornata in cui male non è stato male,
0: no? No, ma a me ha impressionato la sostituzione di Gasperini, perché quando è uscito, io sono onesto, lo dico, vedevo la partita, ho detto, ma che fai Gasperini, togli male, e invece
3: benissimo,
0: una connessione subito istantanea, è entrato papà subito, ho detto mamma mia, questo pure
3: dire che è stato un acquisto azzeccato, e che i giocatori che arrivano si inseriscono perfettamente nel meccanismo di Gian Piero Gasperini.
1: A proposito del lavoro degli allenatori,
0: esatto, a proposito, perché tutte e due, perché guardate che anche gli ingressi in campo nell'Inter subito connessi nella partita, però sono giocatori, per esempio Thuram, lo
1: conosciamo, ha utilizzato un termine proprio calzato, la connessione immediata, quella che fa la differenza.
0: E voglio sentire Massimo, chi ha impressionato di più con queste due vittorie in rimonta delle due squadre? Non so, la forza travolgente dell'Inter oppure la qualità della Roma, che anche nella partita contro l'Atalanta è stata evidente?
4: Ma io ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma vincesse bene contro l'Atalanta, e secondo me il risultato è molto bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. E per quanto riguarda l'Inter, sono insomma altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto, ero altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto questa partita, forse ha rischiato molto di più, ha rischiato anche di perderla, perché Anghissa, se fa quel gol, probabilmente la perde o quantomeno non la vince. Però sono due squadre che mi hanno dato conferma, e ti ripeto che per me l'Inter vincerà, e la Roma sarà per me l'unica squadra che potrà dare fastidio all'Inter. Se poi la devo paragonare, se io ad oggi devo paragonare Juve e Milan
0: dopo ci andiamo su questo, perché prima di questo qua voglio andare anche un po' sul Napoli. Voglio sentire Stefano.
1: Marco, che cosa aggiungere? Poco altro, cioè, è stato detto tutto perfettamente da Daniele e Massimo, se non cosa mi ha colpito di queste due partite. Secondo me hanno sia l'Inter che la Roma hanno avuto, come ha detto giustamente Daniele, questa capacità di reazione, di crederci, e soprattutto che poi descrivono la forza di queste due squadre, che probabilmente se la giocheranno fino all'ultimo, insieme anche al Como, da non sottovalutare. E la lucidità mi ha colpito, la Roma nella fase finale, cioè diciamo a cuore, sì, la generosità, ci ha messo tutto, no, ci ha messo la lucidità, e soprattutto, come hai detto tu, anche le scelte di Gasperini, la lucidità dell'allenatore, la freschezza anche, no? Sono in grande forma alla Roma,

0: con l'allenatore su tutti, e all'Inter invece la partita è stata diversa, perché il Napoli a me non è dispiaciuto, il primo Napoli, fino alla sostituzione. Quindi l'Inter, questa grandissima potenza di fuoco che ha, può fare 100 gol con qualsiasi persona, cioè, poi c'è il risorto Lautaro, io l'avevo messo tra i protagonisti,
1: sì, vero, che rende vivi, riesce a rendere vivo qualsiasi pallone che sembra morto, finito, sì, perso, invece è una roba. Io ti devo dire la verità, Stefano, ho apprezzato molto ancora una volta la qualità che ha fatto vedere la Roma contro l'Atalanta, ma mi impressiona la forza a tratti travolgente dell'Inter, cioè i 25 minuti iniziali sono stati una cosa, ho detto al Cali, e poi chiudono lì, non hanno trovato il vantaggio, perché se lo trovano diventa, poi il Napoli è rimasto in partita, hai ragione, perché il Napoli comunque è rimasto in partita, poi adesso vediamo, andiamo sul Napoli, però quegli attimi lì, quella forza lì è impressionante, cioè come li fermi? Devono sbagliare loro, perché se no fai fatica, mentre nella Roma secondo me spicca molto la qualità che riesce a esprimere nel calcio.
0: Sì, siamo agli inizi,
1: sì.
0: Però la Roma gioca un calcio dispendioso, molto energico, molto fisico e sempre a 2000 all'ora. C'è da capire quando la Roma riuscirà a vincere, non le partite indiscutibili che si vedono agli occhi, che la Roma avrebbe meritato di vincere, cioè quando meriti di vincere, ci deve far vedere le partite in cui qui il giorno dopo a Maracanã analizzeremo, dice però la Roma ha meritato più di quanto
1: ha rischiato, insomma, però ha vinto, cioè,
0: allora quando è, ti dirò, la Roma può lottare per il titolo,
1: quindi ancora tu ti prendi questa riserva.
0: Prendo questa riserva.
1: Allora c'è un nostro ascoltatore che ci scrive che mi ha impressionato l'Inter anche per il livello dell'avversario, la Roma ha dominato dall'inizio alla fine contro la squadra peggiore del campionato dopo la Fiorentina, quindi non gli piace l'Atalanta, mi sembra di capire come si è messa in campo. Poi dice Giuseppe, non è d'accordo con te Stefano, perché i falli sono falli, se poi vogliamo trasformare il calcio in gare di lotta libera è un altro
0: discorso. Senza esagerare, però aiuta quel ritmo lì, quando abbiamo visto i mondiali, diciamo che, insomma, perché abbiamo visto Inter Napoli, Roma Atalanta, perché l'arbitro deve venire,
1: si rialzano pure subito, ho visto, esatto. Terra, fanno quei
0: il calciatore non ha più scuse, allora dicevo, mentre dice in Italia tanto fischiano sempre, Orsato gli ha levato sta cosa, adesso non fischiamo,
1: no,
0: siamo di meno,
1: me,
0: quindi
1: Daniele, sai cosa credo? Che gli stessi allenatori avranno detto ai giocatori, esatto, se non fate male rialzatevi subito, perché dovete stare fuori un minuto, a me un minuto me lasciate in 10.
0: No, ma non fischiano più come prima, e i rigori non li danno più come prima.
1: No Daniele, non pensi che ci sia anche...
2: è stato bravo, ha rivoluzionato il modo di arbitrare. Siamo tornati agli arbitri che arbitrano, perché prima non arbitravano più, perché arbitrava il VAR, no?
0: Poi c'è da dire, Daniele, come dice giustamente Marco, insomma, se c'è rigore oppure l'azione è viziata da un fallo, il VAR là deve intervenire.
2: Quello sì, quello assolutamente sì. Però la cosa più positiva mi sembra che si gioca di più.
1: Sì, molto di più.
2: Meno interruzioni, il gioco è più continuo.
0: Linea, proprio Orsato, 8.
2: È stato veramente bravo, dico, al netto degli errori che ci sono stati, inevitabili, ma l'idea con cui Orsato è partito ha cambiato completamente il modo di arbitrare degli arbitri italiani, diciamo così, si arbitra in maniera più europea, no? In Europa si arbitra così, in League si arbitra così, e quindi è giusto che si siano uniformati a questo modo di dirigere le partite, che secondo me soprattutto garantiscono più spettacolo e più gioco.
1: Massimo, c'è una domanda per te, dice, l'Inter non ha più marcatori centrali, a mio avviso questo nel corso della stagione sarà un grosso problema, troppe occasioni concesse e nessuno che marchi il centravanti avversario come si deve, secondo Max. Sei d'accordo? Manca questo all'Inter?
3: Ma l'Inter è sempre stata una squadra, e sempre lo sarà, che concederà tanto comunque. L'Inter concede, perché quando attacca, attacca con tutti quanti, e quindi è inevitabile che tu qualcosa nella riconquista palla alta, se non la riesci a prendere subito, concederai. Ma a difesa schierata, ma l'Inter si è rinforzata tantissimo, nei centrali, nei marcatori, perché Stones è un marcatore, perché Akanji è un marcatore, perché comunque Bastoni è un marcatore. Io non la vedo così, però sono dell'idea che l'Inter sarà sempre una squadra che comunque concederà.
1: Sentite, c'è un ascoltatore che è un po' preoccupato. Napoli, non è che si ripete la stagione di Garcia? Stavolta riparto da Daniele. Daniele, c'è questa preoccupazione?

0: cambia passo rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, come io sostengo dall'inizio, perché le altre si sono tutte rafforzate. È vero, Milan e Juve non hanno dato un grandissimo...
1: Secondo me rischiano più Juve e Milan di restare fuori se non cambiano passo rispetto al Napoli.
0: Sì, anche, però intanto Juve e Milan hanno 7 punti, il Napoli ne ha 3, quanti ne ha?
1: Ma siamo esatto. All'inizio.
0: Ho capito, però sai, siccome davanti non vanno piano, davanti ci sono squadre che corrono, altre che insomma... corricchiano, ma il Napoli deve darsi una mossa, se no rischia veramente di rimanere dietro.
1: Massimo, che ne pensi del Napoli? Questo rischio e la mossa lì di Max è stata deleteria, oppure se segnavano chissà parlavamo di altro?
2: No, sicuramente gli episodi fanno la differenza, Se segnavano chissà probabilmente si poteva parlare di altro, ma io non sono convinto su questo Napoli e ti dirò di più.
1: Non sei convinto?
2: Assolutamente no. E ti dirò di più.
1: Cos'è che non ti convince però? Dimmi cosa non ti convince.
2: Io non sono convinto in primis dell'allenatore che hanno messo dentro. E ti dico che adesso il Napoli gioca con l'Arsenal.
1: Sì.
2: Non vincere nemmeno con l'Arsenal significherebbe che tu nelle ultime partite hai vinto solamente una volta e hai già perso uno scontro diretto. In Champions perdi con una squadra
3: basterebbe onorare
2: l'impegno. Ci può stare che l'Arsenal vinca contro il Napoli perché il campione d'Inghilterra è una squadra obiettivamente forte.
3: Basterebbe onorare l'impegno per il Napoli contro l'Arsenal.
2: Sì, basterebbe onorare l'impegno, ma io mi ricordo che De Laurentiis ha detto che lui vuole vincere la Champions.
3: Ma quando?
2: Quindi onorare l'ha detto alla festa del centenario.
1: E vuole arrivare più lontano possibile.
2: Onorare l'impegno fino a un certo punto, non è che sei il Como che devi onorare l'impegno, tu sei
3: Napoli. Ma io mica l'ho detto, hai l'Arsenal che mi sembra una squadra molto forte in questo momento, soprattutto di incertezze, come diceva giustamente Daniele, come stiamo dicendo tutti, insomma, ti devi formare, devi prendere delle consapevolezze, hai fatto poco mercato, affronti l'Arsenal. Voglio dire, prima
2: ha fatto poco mercato, però ha detto come ha detto bene il direttore. Ha detto loro hanno speso tanto fino a gennaio dello scorso anno, dice quest'anno pensavamo di avere insomma in mano una squadra che potesse fare il campionato che abbiamo in mente di fare o la stagione che abbiamo in mente di fare. Io sono un po'... La mia riflessione è sempre stata sull'allenatore, che secondo me è un allenatore diverso da quelle che sono le mie idee.
1: Ma tu quindi hai dei dubbi su Allegri, dai, fondamentalmente è un po' questo il discorso. Stefano, vengo da te perché tutto sommato, io lo dico, vedendo il Napoli, credo che il Napoli sia credibile per lottare per il titolo.
3: Sì, certo.
1: Però chi guida deve fare qualcosa di diverso, secondo me, poi per carità, magari in chissà se butta dentro la palla oggi.
3: Guarda,
1: è tutta un'altra storia.
3: Se tu non pensavi, no, il Napoli, chi è che allena il Napoli fino al 60esimo, non è che dicevi Allegri.
1: Esatto.
3: Poi dopo l'ultima mezz'ora
1: è tornato Max.
3: Cioè lui si è ribellato
1: a se stesso,
3: questa ribellione è durata poco e nonostante tutto poi alla fine è tornato con questi cambiacci che ha fatto e l'ha persa, perché poi c'è una regola non scritta nel calcio che ti punisce, cioè, soprattutto poi con una squadra, una corazzata come l'Inter. Adesso a parte le battute, insomma, voglio dire, Allegri c'ha una via soltanto a Napoli. Questa è una squadra a vocazione offensiva, Marco, non difensiva. Ce l'ha fatto vedere a San Siro, ma aspettavo una reazione. Ti ricordi quando ho detto Allegri deve conquistare Napoli e il Napoli? Lo stava facendo, giocando secondo me un buon calcio, perché è andato a aggredirli il primo tempo, l'Inter l'ha messo in difficoltà, eccetera, eccetera. Poi però dopo il 2-0 io ti faccio questa domanda, uno come Allegri, ma come fai a non vincere, a portare a casa 3 punti, stai 2-0 a Milano, a San Siro contro?
1: È strana sta cosa.
3: Strana, perché non ha vocazione difensiva, ha trasformato sta squadra.
1: Ha voluto fare quel cambio in corsa lì che l'ha mandato.
3: Sì,
1: l'ha mandato un tilt, ha mandato
3: l'impacchettata, un tilt. L'impacchettata è uscito fuori Badiascile, poverino, che non sapeva nemmeno se.
1: Ma poi non solo fa lì.
3: E Durham lo ha fulminato.
1: Ma fa quel retropassaggio passaggio che da brividi al portiere.
3: Quindi lui sarà costretto a far giocare sta squadra in avanti. Quindi il discorso di Massimo. Sarà lui l'allenatore adatto a Napoli?
1: Punto di domanda. Sentite, vi fanno questa domanda. Lautaro doveva essere espulso, sì o no? Garbo, sì o no?
0: Qualche dubbio ce l'ho, in realtà non sembra una gomitata così, no,

0: potente, così forte. Boh, non lo so, francamente c'è qualche dubbio, ma
1: non è una gomitata?
2: Secondo me no.
3: No,
2: la vedo più una presa di posizione energica, sì, che una gomitata vera. Per te è una gomitata? Vabbè, vedi, è bello che
0: non è una gomitata, però, secondo me.
2: Per esempio, invece
0: vai col metro di direzione arbitraria di adesso, secondo me non è da fischiare.
2: Per te, Stefano, sì, mi sembra di sì, era da fischiare. Qualche cosina di più della presa di posizione, da andare a vedere. Bonanni?
4: Sì, per me da andare a vedere sicuramente.
2: E su Lobotka per te era rigore quello?
4: Insomma, cioè anche lì sono.
2: Dici, se poteva andare a vedere?
1: Sì.
4: Secondo me sì, sono delle dinamiche.
2: Ma se non hanno dato quello a Torino Milan, come facevano a dare quello che Marco si vedeva?
1: Con la manina, tic,
2: ma quell'altra che la manina ha messo un braccio che è arrivato fuori, esatto, dallo stadio. Quello,
1: quindi secondo me tutte e due sono rigore.
2: Però ormai sto metro ci
1: va
2: a pensare.
1: No, ma infatti io sono per me, però per parlarne, esagerare, attenzione, senza esagerare, perché se c'è VAR, chiamiamolo.
2: Non ci sono immagini chiarissime, assolutamente.
1: Mi sembrava un
0: po'. È che la sfiori, però chiara proprio non c'è, quindi
2: è vero. Allora aspetta, diciamo adesso però vediamo la controprova in Europa. Vi ricordo che l'anno scorso l'Inter è dovuto passare ai playoff a causa di un arbitro che fischiò un rigore a bastoni per una trattenuta che
1: Liverpool
2: ora in Italia non fischierebbero. Vabbè, casa, vediamo. Sì. Poi diciamo la verità, Inter e Roma hanno vinto, ma potevano benissimo perdere. Inoltre, in questo periodo hanno la fortuna di non avere giocatori importanti, infortunati, ma il campionato è molto lungo.
1: È lunghissimo.
2: Su questo, Giovanni, siamo d'accordo. Però ad oggi, diciamo, io chiedevo l'impressione, no, che hanno fatto, che ha impressionato di più tra le due? Questa è un po' la domanda, che hanno tutte e due in rimonta, cioè le difficoltà le hanno avute tutte e due. Ecco perché ho chiesto, in questa situazione qui, sono a punteggio pieno, chi ha impressionato di più dopo queste due vittorie?
1: Marco, ma entrambe, però certo recuperare due gol al Napoli in mezz'ora, ragazzi. È mica semplice, eh?
2: Ci ha messo pure. Vediamo se c'è un audio. Chiedo al volo a Claudio Ferrarese in cabina di regia, se c'è un audio al volo, che poi ho l'ultimissima e salutiamo Massimo e Daniele. Vai.
5: La mia non è una polemica, però volevo far notare una cosa. Settimana scorsa dissi che è vero il Como aveva stradominato la partita con il Napoli, ma aveva rischiato di perdere, di pareggiarla, di non vincerla con quella mossa di mettersi tutti dietro, perché non è arrivato il gol del Napoli per episodi, perché gol, tiri sbagliati abbastanza semplici, un fuorigioco di 20 centimetri che annulla un gol fatto del 2-2. Allegri fa la solita cosa di Como a Milano con l'Inter, solo che Allegri andava male perché Anguissa ha sbagliato un gol a un metro dalla porta e Lautaro ha fatto gol, perché al 90esimo la sbaglia Anguissa e al 92esimo lo fa Lautaro. In quel caso lì di cosa si sarebbe parlato oggi?
1: Quindi, sarebbe parlato che anche Durant poteva fare il 3-2, tu che sei interista. Quindi sto se alla fine se Turam la spara alta, se la inquadra la porta la spacca e l'Inter va 3-2. Poi dopo c'è l'episodio di Anguissa.
2: Esatto. Quello questo è
1: cioè, però nessuno ricorda Anguissa, ma Turam invece su 2-2 non lo ricorda nessuno.
2: Hai
1: io
2: ragione,
1: lo ricordo.
2: Hai ragione.
1: E Antonio
2: che
1: è interista se l'è dimenticato.
2: Hai ragione. Senti Niele, ti saluto. Sì, invece tra Juventus e Milan sarà un argomento che dibatteremo tra poco. Chi ti ha convinto di più in questo pareggio per 1-1 con i due attaccanti inesistenti?
0: Mamma mia, per carità. Guarda, se penso che il Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos e 50 per Moreira, dico, potevano spenderli meglio questi soldi. Chi mi ha convinto di più?
2: Moreira, lo sai a chi assomiglia? Mi ha detto Tringali, redazione, si assume tutte le responsabilità. All'Axalt un po' più pettinato, ve lo ricordate l'Axalt?
1: Questa è un'affermazione un po'...
2: Vabbè, facciamo una battuta, dai.
0: Diciamo che per volume di gioco... Sì. Mi sembra sia sulla buona strada più la Juve del Milan, ecco. Visto
2: più la Juve del Milan per volume di gioco ti ha convinto di più. Ma sono lontane però da quelle tre.
0: Assolutamente sì.
2: Cioè proprio i chilometri di distanza ci stanno.
0: Proprio, allora, la partita Inter e quella della Roma sono due partite di Premier League.
2: Sì.
0: Juventus-Milan sembra una partita del campionato di Serie A.
2: Italiano. Ci hanno riportato subito con i piedi per terra. Bravissimo Daniele. Massimo, a te chi ti ha convinto di più?
4: No, a me nessuno delle due. Nessuna delle due, forse la Juventus. Mi piace Voldemate, com'è che si chiama?
2: Mi piace,
4: secondo me giocherà lui e non Colomoni, perché continua a dire sapendo
2: no,
4: che...
2: eh,

0: ieri ha detto chiaramente, però Massimo ieri ha detto io sul carro di Columani ci rimango, quindi Columani quello gioca, state tranquilli, gioca. Per dire così, lui ha corretto la sassata iniziale, bravo, perché lì ha tirato una sassata, parliamoci chiaro, ha sbagliato comunicativamente parlando.
1: L'ha dovuta correggere per forza, però
0: se dici così adesso io mi aspetto che Columani giochi. Inventate qualcosa,
1: giocherà in Europa, magari giocherà lui, dai. Però secondo me alla lunga giocherà l'altro ragazzo che mi sembra tecnicamente più giusto per questa squadra, insomma.
0: Va bene, vi devo salutare, ringraziare tantissimo.
2: Ciao Massimo, complimenti per aver espugnato il campo.
0: Ah, bravo,
3: grande Ostiamare,
2: difesa.
1: Mi prendo sempre dei meriti che non ho.
0: Riportali.
2: Non era facile, insomma, fare.
0: Sono un po' dispiaciuto perché sai a Pesaro un po' nel mio cuore, sono andati lì a fa. Però dai.
2: Non è stata una scampagnata, è stata una vittoria sudata.
3: Rimonta come la Roma, guarda.
0: Lo vedi?
1: C'è uno spirito, come la Roma, bene.
0: C'è lo spirito della Roma pure all'Ostiamare. Va bene, caro Bonanni, ti saluto, un abbraccio.
2: Ciao Massimo.
0: Che fa la Lazio stasera? Dimmi almeno questo.
1: Partita, mamma mia, di una difficoltà che nemmeno immagini.
2: Va bene, va
1: difficilissimo.
2: Va bene.
0: Difficilissimo.
2: Mette le mani avanti.
0: Difficilissimo.
1: L'Udinese. Guarda che l'Udinese la sottovalutano tutti.
0: No, l'Udinese è forte. L'Udinese è forte.
2: Noi no.
0: L'Udinese è forte. Ma la Lazio espugnerà Udine oggi. Ho questa sensazione.
2: Voi
0: ci deve sbilanciare la vita, certo. Sennò che famo sempre 0-0.
2: No.
0: Caro Garbo, tu invece...
2: Tra l'altro 0-0 non c'è mai stato con il campionato.
0: Tu Garbo?
3: Stasera? Come pareggiano?
0: Vedi? Tra l'altro sei andato fortissimo, hai dato una risposta proprio da
2: campione di razza,
0: il campione,
2: il cavallo di razza
0: 5
2: è tornato.
0: Punti, capito? Forte Gagliardo, va bene. Ciao Daniele, a presto, ciao
2: Daniele.
0: Massimo, a presto.
3: A presto, ciao.
0: Break
3: ciao,
0: perché ripartiamo da Juventus Milan tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Ci siamo nel pomeriggio di Maracanà, come sempre Marco Piccher e Stefano Palomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora Stefano, una bellissima formazione ci accompagna in questo tratto di trasmissione, così andiamo un attimo a discutere della partita tra Juventus e Milan. E chi vi ha convinto in questa partita? Se c'è una squadra che ha convinto questo match, che ha visto poi il pareggio tra Juventus e Milan. Vado a dare il buon pomeriggio subito a Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
2: ciao
0: trovato.
2: Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: È un gran piacere avere con noi anche Nicola Le Grottaglie. Ciao Nicola, ben trovato.
2: Ciao Nicola.
5: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Nicola. Si unisce anche The Voice, Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
2: Ciao Francesco.
6: Ben trovato, niente, ho perso un pesce, mi si è staccata una bestia che di quel porco.
0: Oh, buono.
2: Complimenti allora, per lo spot, Orsacchiotto.
0: Bellissimo. Allora, facciamo un giro.
2: Grande Francesco.
6: Una lucciola che Dio solo lo sa. Però,
2: vabbè, adesso voglio dire.
0: Facciamo un giro.
6: Ma questo è mentre suonavo il vostro telefono.
0: Mica... Ah, è colpa nostra,
6: sono
0: quindi.
6: Al mare, a Tropea, a casa mia.
0: Ah. Quindi ci vuoi attaccare al telefono, è colpa nostra, è colpa di Francesco Tringale.
6: No,
2: c'è Bonaccia, è colpa della Bonaccia.
6: Non è Bonaccia, no, è colpa che quando ci si mette di traverso è...
0: Allora, Nicola, parto da te, dai, chi ti ha convinto in questo pareggio? Juventus Milan.
5: Bella domanda, mi hanno convinto alcuni reparti, alcuni giocatori, e soprattutto la solidità, magari nella, siccome è stato non tutto positivo come partita, non è stato spettacolare, ma la parte che ho, il meglio che ho potuto vedere, che ho preso, è dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida anche se ha fatto una brutta partita, ma comunque c'ha una struttura ben delineata, gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa su come impostare lo sviluppo e la finalità della manovra. E nella Juventus invece la grande solidità difensiva, io credo che la Juventus abbia trovato finalmente due centrali di grande livello, di grande livello, che gli permetterà poi di costruirci sopra. Poi davanti anche lì c'è la situazione finalizzazione, che ancora non si è capito come vogliono concludere l'azione, con delle caratteristiche che fino a oggi non si sono ancora amalgamate bene.
0: Sì, è vero, tra l'altro i due attaccanti hanno veramente deluso tantissimo. Ieri mi riferisco a Colomani e a Gonzalo Ramos, che insomma sono stati investiti bei soldini per tutte e due. Orlando.
7: Nicola, ha detto tutto bene. Il Milan però gli devo, cioè, la dobbiamo aspettare qualche scusa al Milan, gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera, e lo ha anche ammesso che il Milan ha giocato male, però gli devo dare un po' di tempo perché chiaramente è appena arrivata la squadra in costruzione. Non mi convince comunque questo Milan, ti devo dire la verità, se penso a un Milan che debba lottare per lo scudetto. La Juventus solida col problema degli attaccanti.
0: Non è cambiato niente insomma l'anno scorso a quest'anno.
7: Ha detto bene il gol, in difesa molto bene con la coppia di Bremer, ma solida. A centrocampo secondo me manca un po' di qualità, però ha dei giocatori infortunati tipo Thuram, McKennie, e davanti però Marco onestamente la Juve sulla scelta dell'attaccante poteva e doveva far meglio.
0: Poteva e doveva far meglio. Stefani Palomeni, e mi lascio Ripice a chiusura.
2: Infatti più la Juve avrebbe meritato qualcosa in più, poi non avrebbe meritato naturalmente la sconfitta, è finita in pari. Due squadre che sono ancora alla ricerca di un'identità ben precisa.
0: Lontane dalle altre?
2: Non lontanissime, ma lontane, sì. Lontane. Però non lontanissime. Quindi io, cioè, voglio dire, non ne farei 10 un dramma.
0: No, quindicina di più,
2: 4, 3 e mezzo, che sono tanti, oh.
0: Sì.
2: Tu che sei un maestro,
0: vabbè, dipende come devi recuperare.
2: No, comunque voglio dire, a parte tutto, sono due squadre che ancora devono lavorare molto, e Amorim è arrivato adesso, Spalletti è arrivato a ottobre dello scorso anno, e Spalletti c'ha sempre questo problema, secondo me endemico, cioè questa questione che non riesce a risolvere. L'uomo sulla tre quarti non c'ha qualità là. Ce l'ha sugli esterni, alla Begovic mi è piaciuto, con Sensao è sempre un fattore, poi sfortunato non riesce a segnare, però la coppia centrale sta vivendo un ottimo momento di forma, e che insomma lascia un po' presagire il fatto che quando caleranno questi due, Douglas Luiz e Locatelli, che facciamo? Cioè stanno bene. E la Juve fa fatica quando piena sufficienza, tutti e due mi sono piaciuti, però poi dopo, cioè, possono ancora salire di condizione questi due calciatori? Ecco, questa è un po' la domanda. Si dovrà fare un po' di domande Spalletti, secondo me inventarsi qualcosa, ripeto. Inventarsi qualcosa, non so di che tipo, però lui è un maestro in questo, è un allenatore formidabile, ma aspetto una spallettata da qui fino
0: nei prossimi mesi. Francesco Repice, vengo da te. Antonio ci scrive: che noia di partita, comunque da juventino non vedo entusiasmo da ottobre che è venuto Spalletti, e le manovre di attacco sono prevedibili, basta con questo gioco orizzontale, questa squadra deve giocare con due tocchi e verticale con il tedesco davanti, e si riferisce a Voltemade che è entrato nel finale. Francesco.
8: Benissimo, c'è qualcuno che gli deve dare la palla però. E lì i problemi ci sono evidenti. Io sono d'accordo con la solidità, ma la solidità la si apprezza di più evidentemente quando la squadra avversaria non ha spessore offensivo, quindi ti fa il solletico, quindi va bene la solidità. Cioè, una cosa è essere solidi contro magari quell'attacco del Milan dell'altra sera, una cosa è essere solidi contro il Liverpool, ecco, contro l'attacco del Liverpool, faccio per dire. Quindi non lo so, a me sembra una squadra, la Juventus, che manca di qualità lì dove avete detto voi poc'anzi bene, cioè la domanda gliel'avevamo fatta dopo quella Milan Juventus dello scorso anno, dello scorso campionato, quello 0-0, manca l'uomo tra le linee, sì, c'è qualcosina sugli esterni, però poi manca l'uomo tra le linee. Dall'altra parte secondo me c'è tanto da lavorare anche sulla qualità, appunto, sulla profondità della manovra, sulla cattiveria. Mi sembrano due squadre veramente in questo momento, ecco, io ho avuto, diciamo così, anche la possibilità di vedere
9: vedere Inter e Roma prima, mm-hmm. l'Inter dal vivo contro il Napoli allo stadio e la Roma poi registrata,
0: sì.
9: e sinceramente mi sembrano...
0: Chi ti ha impressionato di più delle due?

0: però ti faccio questa domanda, che hanno fatto tutte e due una vittoria comunque in rimonta, hanno rischiato, hanno cambiato in corsa, chi ti ha impressionato di più?
1: Mi ha impressionato tutte e due, devo dire la verità, cioè non so dire chi, certo come qualità offensiva la Roma magari è un pochino più di scelta, no? Però la potenza dell'Inter quando comincia a scatenare i cavalli sul terreno e il motore dei suoi giocatori dalle corsie esterne o dalle fasce centrali è perché poi più Esposito tiene la posizione e consente agli altri di aggredire gli spazi giocando spalle alla porta. Cioè, sono due squadre, secondo me in questo momento sono proprio un'altra cosa.
0: Nicola, ti fa dirigere la domanda anche a te, poi c'è invece un'osservazione sulla Juve che ti fa un ascoltatore. Chi ti ha impressionato di più, visto che ci siamo andati su questo tema, tra Roma e Inter in queste due partite? Negrottali è caduto? Lo recuperiamo per favore, grazie. Orlando. Tutte e due sono caduti, è rimasto in piedi soltanto Francesco, vedi? Sono caduti tutti, recuperiamoli, può capitare, insomma. No, approfitto per recuperare un messaggio al volo, fa una domanda a me l'ascoltatore, però voglio condividere con te: in che cosa è superiore la rosa della Roma su quella della Juve? Ci sentiamo a fine campionato, direttore, bello giocare con tutti gli effetti, ma la fortuna cambierà. Ma io, a parte che mi sembra quasi una minaccia, a me mi interessa relativamente, io credo che la Roma sia superiore nella qualità di calcio che riesce ad esprimere in questo momento, non tanto sui singoli ma nella qualità di calcio, che secondo me è un grande vantaggio in questo momento. Cioè, una squadra
2: anche dei singoli, però.
0: Non parlo dei singoli, parlo della
2: sono d'accordo,
0: cioè,
2: con
0: voglio
2: te.
0: Stare sulla qualità di calcio che riesce a esprimere, che
2: però
0: è nettamente superiore.
2: Mi sembra
0: momento.
2: Più armonica, cioè come no, la rosa mi sembra l'organico costruito meglio, ecco. Alla Juve manca qualcosa lì in mezzo, ecco, abbiamo parlato della qualità tra le linee, c'è qualche cosa che manca. Alla Roma probabilmente anche, però non si vede, perché, come dicevi giustamente tu, è avanti nello sviluppo del gioco, no? Delle conoscenze, ci vuole tempo. Ma non vuol dire che la Juventus è molto distante da Roma, io sono d'accordo, io ho sempre detto Inter e poi il gruppone. Adesso la Roma si è un po' staccato da sto gruppone, il Como pure. Stanno più avanti perché c'hanno gli allenatori che stanno facendo
0: un bel lavoro,
2: ragazzi.
0: No? Esatto. Abbiamo recuperati Nicola Nicrottaglie, volevo rigirarti la domanda anche a te che ho fatto prima a Francesco, ci siamo andati su questo discorso, chi ti ha impressionato maggiormente in queste due partite tra Inter e Roma? Le ultime due.
3: Sicuramente l'Inter non è che mi impressiona, è una conferma, l'Inter ogni anno diventerà sempre più forte perché hanno già una struttura solida e ci mettono due o tre ancora più di qualità e quindi aumenta ogni anno la forza di questa squadra. La Roma anche lei è cresciuta tantissimo, è cresciuta grazie a quella punta lì davanti che comunque ha fatto la differenza anche se avrà vinto senza di lui, però bisogna sempre calcolare i 60 minuti che ha fatto, è quello che poi ha tolto alla squadra avversaria, poi entrano gli altri e vinci, ma è tutto una strategia quella. La Roma è completa quest'anno, ma l'unico dubbio che ho è il ritmo, perché tenere quel ritmo che ho visto l'altra sera, incredibile, fantastico, tutto quello che volete, però poi dopo lo devi tenere per le occasioni importanti, per i momenti importanti e quindi infortuni, cioè il calcio è tutta una serie di situazioni che avvengono e quindi non possiamo dire oggi sulla carta tutti vorremmo vedere per come sta giocando la Roma vince lo scudetto, cioè perché gioca così bene, l'entusiasmo, il pubblico, quello è lo spot più bello del calcio.
0: Ma sono quindi così lontano Juve e Milan in questo momento da queste due o da queste tre, che c'è anche il Como?
3: Juve e Milan, ma la Juventus secondo me invece è molto strutturata, molto solida. Il discorso che facevate sulla qualità dentro il campo, ma dentro il campo, nella fase, diciamo, oltre il centrocampo c'è bisogno di qualità. E oggi quando salti la linea di pressione devi andare a giocare davanti all'area di rigore. Quindi lì non è che ci serve per forza un centrocampista, come ha fatto Spalletti ieri, che ti mette Rico Gonzalez, che ti mette un attaccante, te lo può trasformare come offensivo centrocampista. Quindi sono delle soluzioni, il modo in cui vuoi attaccare dalla parte di là che fa la differenza. Poi i singoli Io credo che Spalletti abbia le idee chiare, ieri l'ha fatto vedere, ha le idee molto chiare.

0: e Nico Gonzalez in quella posizione lì è molto molto
1: bravo. Può darsi che questa sia la spallettata, può darsi.
0: La spallettata lui me l'ha detto lui, lui me l'ha detto lo scorso anno. A me l'ha detto in diretta Radio 1, a me manca l'uomo. C'ho qualità sugli esterni, a me manca Dybala. È chiaro che Dybala manca a tutti, però nel senso manca quell'uomo lì che a un certo momento nel casino, nel traffico, quando le difese sono chiuse,
1: possa fare
0: la giocata, lo strappo che non parte dall'esterno.
2: Il problema è quando arriva lì, perché ancora devono avaliarsi i meccanismi di quando lui prende, perché ieri Nico Gonzalez ha perso 3-4 volte palla lì. Il problema è che Colomoni, che è un giocatore con caratteristiche, no, si attacca allo spazio in profondità, lui è devastante, ma lì c'è troppo poco spazio per lui per imporsi, perché già la linea è già schiacciata, quindi hai troppo poco spazio per mettere in risalto le qualità di questo attaccante, quindi devono capire come sviluppare, che se vai su Consenzao lui punta e tira, non è uno che punta come Dybala. La prima giocata che fa, dove è Malen? La Juventus non fa quel gioco lì, la Juve non dice dov'è Colomoni, no, in questo momento sta giocando palla a me e vado al tiro.
1: Quindi
3: comunque Marco, ieri sera nel dopopartita Spalletti ha detto che molto probabilmente Nico Gonzalez
1: è vero. Sì.
3: Lo vedremo spesso in quel ruolo e anche Alibegovic sarà spesso preso in considerazione per quel ruolo lì, ma ricordiamo che in estate la Juve aveva cercato Brahim Diaz, se ricordate, proprio perché
1: un giocatore con quelle caratteristiche.
0: Orlando
1: serviva in me. Massimo, poi ti faccio anche a te la domanda, se vuoi aggiungere sulle squadre che ti hanno impressionato di più tra Inter e Roma.
3: Molto velocemente, l'Inter mi ha impressionato di più la Roma, ma perché l'Inter rimane la più forte, la Roma si sta avvicinando, si sta avvicinando a un allenatore il più bravo in Italia e c'è un gioco fantastico. Poi sul ritmo posso pensarlo anch'io, però è anche vero che l'Atalanta di Gasperini, a parte qualche momento della stagione dove rifiatava, ma era una squadra che sia in campionato che in Europa andava sempre su ritmi impressionanti. È il modo di lavorare, di allenare di Gasperini che permette alla squadra di essere sempre molto intensa.
0: Questa è la rosa più profonda, c'è i cambi.
1: C'è un ascoltatore che vi fa una domanda e vi chiede se secondo voi Conte, con questa rosa della Juventus, dove arriverebbe? Secondo lui lotterebbe per lo scudetto, Stefano, troppo? Palomeni.
4: Questo discorso è antipatico.
1: Domanda velenosa, però.
4: Lo so, è domanda velenosa, io capisco che poi sempre queste cose. È una domanda antipatica. Tu sai come la penso, io credo che ci siano delle cose magiche nell'aria. Conte Juve vuol dire scudetto, secondo me, cioè, è il binomio. Poi con tutto rispetto per Spalletti, secondo me se la può giocare, però io non lo so, se Conte torna a Torino alla Juve, io ti dico proprio domani c'ha l'80% di vincere il titolo, con qualsiasi calcio,
1: qualsiasi macchina gli metti a disposizione,
4: torna a casa sua e si rimette lì e comincia a rompere le scatole a tutti.
1: Il sondaggio veloce, Repice.
0: No, secondo me con questa squadra qua no,
1: non vince lo scudetto, non lotta per lo scudetto.
0: No, ma secondo me in questo momento, secondo me Inter, Roma e Como, e ti metto anche il Napoli, perché quello che ho visto io, un bel Napoli ho visto a Milano, secondo me non lo so, io sono sempre dell'avviso, poi Stefano, è vero che sono degli allenatori, che però è altrettanto vero che poi in campo scendono i calciatori,
4: certo,
0: secondo me le altre hanno dei calciatori diversi.
1: Quindi tu dici no,
0: se vado in attacco e vedo che ne so, Lautaro Martinez, Bonny, Marco Thuram e più Esposito, e dall'altra vedo Malen, Dybala, Rodrigo Mora e Castro.
1: Castro ha avuto un impatto, ragazzi, è entrato in maniera...
4: ma lo sai perché ti dico che Francesco Antonio c'ha, Conte, una marcia in più quando c'è un vuoto tecnico, cioè quando deve riempire qualcosa, un ambiente,
0: lui col suo,
4: mette una carica che è una cosa, il calciatore vola,
1: trasforma i calciatori,
4: capisci? Ci ha vinto il primo titolo con la Juventus, andiamo a vedere i nomi, è una cosa, è un'impresa storica,
0: tutti,
4: calcistica, incredibile.
0: Nicola lo sa,
1: Nicola, ti giro la domanda anche a te, poi a Massimo, dai, vai Nicola.
2: Ah, io ho fatto anche l'allenatore, quindi cioè, dire queste cose da allenatore, cioè, lascia il tempo che trova, perché ci sono delle non c'è una regola nel calcio, questo l'ho imparato stando nel terreno di gioco, e quindi non c'è una regola, potrebbe vincere come non potrebbe vincere, dipende da quelle situazioni, come ha detto prima, si incastrano nell'aria, nello spirito, nel modo di interpretare il calcio. Ma secondo me la Juventus quest'anno farà di più di quello che tanti pensano, secondo me, perché è una Spalletti lo si conosce bene, Spalletti allena bene, è molto bravo, e quindi io credo che la Juventus, sia Spalletti che Conte, porteranno o porterebbe Conte, se fosse la Juventus come Spalletti, la macchina al massimo, ecco. Se poi il massimo è vincere o arrivare secondo, arrivare terzi, e quello, come dicevate voi, fa parte della qualità dei giocatori, e quindi non c'entra più l'allenatore, certo. Deve portare la macchina al massimo,
1: e tu dici, lui è in grado di fare anche lui Spalletti questa cosa, come
2: secondo
1: punto.
2: Me sì, sono due allenatori che
1: Orlando,
3: ma io sono più del pensiero di Francesco, nel senso che Conte sia un fenomeno, c'è bisogno ogni volta che stiamo qui a ripeterlo, però poi se ti manca quella qualità, sì, puoi sopperire col pressing, con la cattiveria, con il carattere, con tutto quello che vuoi, però poi i giocatori ti fanno la differenza. Conte, dove è andato, è sempre stato fantastico, ma ha sempre avuto anche giocatori super. Dunque, con questa Juve lo vedo protagonista, ma non per vincere il campionato.
1: Senti Massimo, ultimissima, prima di salutare a tutte e tre, che noi ne abbiamo parlato pochi istanti fa con Stefano, quindi faccio un giro. Massimo Rando, parto da te. Via sì. Grosso, dentro Vanoli, insomma, che dici? Si doveva rimettere pure Paratici dopo questa cosa? No, perché insomma...
3: No, arriva lo psicologo Vanoli, poverino, e ogni volta deve trovarsi una situazione difficile, no, e devo dire la verità, dispiace per Grosso, dispiace perché tre partite sono poche, però la Fiorentina non era niente, Marco. La partita di Roma ci stava, perché la Roma è in grande condizione, ma col Frosinone e col Torino la Fiorentina è stata dominata, non aveva un gioco, non aveva un'identità, non aveva carattere, cioè non è riuscito a trasmettere nulla.
1: Però Paradici disconosce se stesso, di fatto.
3: D'altronde sì, è vero, l'ha voluto lui fortemente, però ti posso assicurare che vedere giocare la Fiorentina adesso sembra quella di inizio stagione dell'anno scorso, dove fu veramente una tragedia. Il cambio fa male, perché chiaramente fa male a terza giornata, però secondo me era abbastanza scontato, perché questa squadra in questo momento non è squadra. E aggiungo un'altra cosa, i giocatori ci sono, non è che...
1: Sì, io sono d'accordo, i giocatori ci sono.
3: Ha comprato giocatori che non sono di qualità, no, è che evidentemente Grosso non è riuscito
1: ad entrare dentro,
3: certo.
1: Nicola, Vanoli era l'allenatore della Fiorentina, lo ha cambiato Paratici, poi ha scelto Grosso per, dopo tre giornate, ricambiare tutto, ritornare all'origine.
2: Ma io ho le mie convinzioni, cioè, assolute, cioè, per me ovviamente possono essere non condivisibili da altri, cambiare un allenatore a tre partite dall'inizio, cioè, sinceramente è una follia per me, perché perché o hai fatto qualcosa di sbagliato prima, o perché non avevi le idee chiare prima, o se no è successo qualcos'altro. Perché dire che Grosso non aveva un'identità, un gioco, assolutamente no. Cioè, forse Grosso è entrato, aveva un'idea nella testa, si è ritrovato dei giocatori che secondo me si sono dimostrati di un altro livello, almeno se io guardo la parte difensiva, dico, dov'è questo grande difensore che c'ha la Fiorentina? Cioè, sinceramente io non vedo, che quando hanno detto Dragusin, ma per me da difensore centrale sinceramente avrei preso tanti altri tranne che lui, perché a me non mi ha mai colpito come difensore centrale, un buon

0: difensore, non era tutto questo fenomeno.
1: Ma non uno che fa la differenza, tu dici, ecco.
0: No, secondo me no, okay. è la parte difensiva è stata quella che è venuta un po' meno nel gioco di Grosso, perché Grosso ce l'aveva, le idee, ce le ha, le ha fatte vedere, le ha dimostrate in altri posti. Quindi bisogna capire questo tipo di binomio, come è andata, quello che pensava la società e quello che poi si è ritrovato nel campo Grosso. Quindi io l'avrei lasciato là, l'avrei fatto allenare ancora altre partite e poi prendevo la decisione dopo, ma
1: certo.
0: Toglierò altre partite dalla... no, io questo non l'avrei mai fatto.
1: Repice, chiudi tu e poi ci salutiamo.
2: Io dico, solo la campagna acquisti che è stata fatta, è ovvio che ci si aspettasse molto molto di più, no? Perché comunque i giocatori, come dice Massimo, ci sono, però lì deve essere successo qualcosa, perché dopo 3 giornate Paratici non è tipo da far stesse. Paratici è uno che va dritto con le sue idee, anche scontrandosi con chi la pensa diversamente a lui. Io sono convinto che deve essere capitato qualcosa. E io sono rimasto sorpreso quando...
1: Non ho capito.
3: Ieri sera, Francesco, si sono incontrati, scusa se ti ho interrotto, si sono incontrati, l'idea di Paratici era quella di tenere almeno fino alla sosta e poi pare che ci sia stato uno screzio su... chiaramente la tipologia del gioco che non sta piacendo a Paratici e dall'altra parte Grosso che abbia contestato qualche acquisto e ne è nata una discussione. Molto probabilmente Paratici ha visto nello sguardo e insomma
2: dove non si può più andare avanti.
3: Esatto.
2: Ma ragazzi, però anche lì sono messaggi, cioè la Roma gioca, la Fiorentina gioca prima a Roma, Dodò e come si chiama non mi ricordo come si chiama, a sinistra Gio Mario, Dragosin, Ranieri centrali, contro quei demoni, anche un messaggio che ti dice, che ti manda l'allenatore e ti dice scusa, vabbè, qua però forse c'è qualcosa che dovremmo, perché sennò se ci tritano, e poi non ti aspetti che ti triti il Frosinone. Quindi, perché magari c'è pure quel ragazzo, quel Raimondo che adesso aiutare, ma sta andando forte,
1: mamma mia, ha fatto doppietta ieri.
2: Per cui magari adesso noi, perché si chiama Raimondo e non si chiama Raimondigno, stanno giocando contro uno forte.
1: Vabbè, io mi aspettavo di vedere qualcosa in più, devo essere sincero.
2: Lo so,
1: dopo 2 mesi di lavoro,
2: la storia finisce.
0: Scusate, Gasperini ha iniziato con 4 sconfitte all'Atalanta e poi è diventato un fenomeno. Tanti iniziano male dalle altre società e non l'hanno cambiato. Anche il Genoa è partito male, tanti partono male. Poi dopo l'identità che conta, è la visione che avevi all'inizio quando hai scelto l'allenatore. Insomma, è quello che fa la differenza nel corso dell'anno. Quindi probabilmente non c'erano le idee chiare su
1: può essere
0: la visione, secondo me è stato quello il problema.
3: Nicola è una piazza che comunque, insomma, un po' la conosci Firenze, una piazza che tutti a fine partita gridavano Grosso out, cioè lavorare in queste condizioni.
1: È anche vero che la piazza non deve mai decidere, secondo me.
0: Io porto tanto rispetto per i tifosi, perché sono la parte più bellissima dello sport. Dare autorità al tifoso di decidere se deve cambiare allenatore o no, sinceramente lo vedo un limite
1: di un club, pure io.
0: Perché è il club che dà la visione a tutta la città di come vuole andare. Il Como, l'esempio. Il Como non penso che se dopo 3 partite perdeva Fabregas e i tifosi del Como gli chiedevano l'esonero, loro lo mandavano via. No, loro lo tenevano perché avevano creduto in quello.
1: Sì, è vero che ci sono delle piazze che sono un po' troppo coinvolte con gli umori dei tifosi, Stefano.
0: Dovesse far male, spero di no, per i tifosi della Fiorentina, per carità. La Fiorentina è una bellissima piazza. Ma dovesse andare poi male l'altro allenatore che ti prende dopo 3 giornate dall'inizio, che fai?
1: Richiami
3: Grosso. No, hai ragione.
1: Staremo a vedere. Va bene, ci dobbiamo fermare. Io saluto Francesco Repice. Francesco, grazie. Francesco. A presto, un abbraccio.
2: Ciao, maestro.

0: grande ciao a tutti.
1: Grazie anche a Nicola Legrottaglie.
2: Ciao Nicola.
1: A presto, un piacere nostro. Rimani lì Massimo, ripartiamo tra poco con Stefano Impallomeni, ci aggiunge anche un mister, andiamo un po' anche sul Napoli, su questa sconfitta, e tra poco.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
4: Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
5: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
6: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia.
1: Bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari
2: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche a te Stefano, ben trovato come sempre. Allora, andiamo subito ai titoli perché poi partiamo con il primo tema di giornata. Tra l'altro oggi tantissimi messaggi, cercheremo piano piano di recuperarli, non sarà facile, però ci proviamo. E allora, vai con i titoli. Partiamo dalla Champions, Inter una sfida special questa sera contro il Real Madrid, ma soprattutto contro José Mourinho. Napoli è alla vigilia di una partita importante, Napoli per un max rilancio, magari cercarlo proprio contro l'Arsenal. Gattuso e Frattesi, la Lazio vola, terza vittoria consecutiva per la squadra di Gattuso e terzo gol consecutivo per Frattesi. Tegola in casa Juventus, Locatelli si ferma e si opera e molto probabilmente sarà fermo per un po', quindi altro problema in mezzo al campo per Spalletti. Vanoli sta disegnando la sua Fiorentina, molto probabilmente un 4-3-3 con interpreti che cambiano. E allora Stefano, ci siamo per questa puntata, io diciamo così, andremo poi tutti gli approfondimenti, sentiremo anche le parole di Chivu più tardi, perché ieri sera c'è stata la conferenza in serata, la squadra che va in trasferta, parla il mister in serata, quindi sentiremo poi più avanti le sue parole, però si è conclusa la terza giornata ieri sera con le ultime due partite, la coda della terza giornata, la vittoria del Cagliari contro il Lecce, e la vittoria, la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine contro una squadra che avevamo detto Stefano giorni fa, attenzione Udinese, squadra che gioca, sì, può creare problematiche, lo ha fatto, e ieri la Lazio molto è andata bene a vincere questa partita. Ti chiedo subito un flash sulla partita, che giudizio hai su questa vittoria della Lazio a Udine?
2: Beh, una Lazio sorprendente perché piena di contenuti, voglio dire, abbiamo visto riaggressione, possesso, pressione e anche un'ottima condizione atletica. La Lazio ha ampiamente meritato la vittoria in rimonta, tra l'altro su un campo molto difficile, abbiamo detto, contro una squadra fisica molto solida, compatta, che ha anche grande forza, diciamo uno strappo, anche atleticamente si fa rispettare, soprattutto in casa, quindi sono tre punti importantissimi che si aggiungono anche a quelli di Bologna. Insomma, la Lazio ha fatto due trasferte impegnative, insomma, non so quante squadre potranno passeggiare a Bologna e a Udine, quindi un buon inizio con tutta la situazione ambientale che conosciamo, però non è un caso che lì in alto ci siano squadre, Marco, che abbiano scelto, insomma, voglio dire, una via, la via della proposta, del gioco, dell'intensità. Da questo credo che non ci siano deroghe, non si deroga da questo principio, poi certamente nell'arco di una stagione ci saranno partite in cui devi anche, voglio dire, speculare un po', devi accettare dei compromessi, però se al 70% tu non sviluppi un calcio del genere è molto difficile che potrai raggiungere dei risultati, quindi Lazio, Inter, Como e Roma stanno offrendo il miglior calcio in questo avvio di campionato. La Lazio è la terza partita che gioca bene e che vince bene, ieri rimonta, e quindi complimenti a Gattuso. Io aggiungo e concludo, caro Marco, non vedevo giocare la Lazio in questo modo, così anche, sì, è vero che con Baroni era partita la grande, che aveva fatto un ottimo avvio, eccetera eccetera, però qui c'è equilibrio, c'è un discorso diverso, poi tra l'altro proprio entreremo nel dettaglio magari analizzando anche i vari reparti, però la Lazio ha subito un gol e credo che la Lazio, poi non lo so, ognuno deve fare le proprie considerazioni, faccio la mia.

0: non ha una difesa irresistibile e quindi il lavoro dell'allenatore di campo sta nascondendo
1: questo, il tallone d'Achille, quello
0: sta nascondendo questo problema grazie al lavoro che sta facendo in settimana, quindi complimenti a lui, lo davano tutti per un allenatore destinato a un facile esonero oppure a facili, diciamo così, insuccessi, invece c'è qualcosa che ci sta regalando Gattuso e la Lazio, che stanno regalando qualcosa di diverso, quindi è un tema. È un tema da approfondire e da sottolineare.
1: Allora, vado a dare subito il buon pomeriggio a Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Mi trovo anche con piacere mister Roberto De Cosmi. Ciao mister, ben trovato.
0: Ciao Roberto.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: E allora, in attesa dell'arrivo molto probabilmente di un altro amico, io vado da Roberto De Cosmi e voglio anche una sua fotografia di questa partita. Roberto.
2: Ma sicuramente è un'immagine forte e chiara quella che ha dato il mister Gattuso a questo gruppo. Parlo di gruppo perché poi abbiamo visto anche con il mercato chi subentra, cosa possono dare a gare in corso. Chiaramente l'inserimento dei nuovi ha dato una verde diversa, però sono d'accordo, lo diceva Stefano, c'è un'impostazione forte e chiara, secondo me è una mentalità e aggiungo un atteggiamento che nasce dal lavoro quotidiano, proprio da questa minuziosità nell'applicarsi e soprattutto a rendersi complici. Altro aspetto fondamentale, si nota che si lavora l'un per l'altro, non solo a livello di reparti, ma proprio a livello di gruppo, di squadra. Sì, e sì. Quello che è stato nella rimonta è anche la voglia
1: che si vede in campo Roberto, ma anche dopo, no? Quando finisce la partita, negli atteggiamenti.
2: Assolutamente. Sai, questi sono aspetti che ha fatto calcio, non sono dettagli, cioè sono dei particolari importanti che vanno riconosciuti, e poi i singoli che sicuramente hanno dato qualcosa in più, però io metto davanti a tutto il lavoro, l'applicazione, la serietà, la negazione e anche la serietà, degli atteggiamenti, l'ho parlato anche di Arbi, secondo me quella serietà, non essere poi vittime, no? Di quello che potrebbe essere un motivo di non essere forti, i motivi li conosciamo su Roma, e quindi questa squadra sta facendo qualcosa di importante in questo momento. Poi chiaramente insomma ci saranno le batoste come lui l'ha definite, ma sicuramente in questo momento è una squadra che sta dimostrando con i fatti di essere un bel gruppo.
1: Stefano Mattei.
3: Beh, ieri una partita per un'ora circa equilibrata, forse leggermente meglio l'Udinese della Lazio, poi però subito il gol, la Lazio ha cambiato marcia e la reazione che è stata molto importante e determinante per il risultato finale. L'Udinese ha fatto a quel punto poco e niente, la Lazio invece ha chiuso nella propria metà campo l'Udinese e i due gol sono arrivati perché ci sono 4-5 elementi che stanno trascinando il gruppo su tutti, ovviamente banalissimo dirlo, ma Frattesi 3 gol in 3 partite da centrocampista, tutti gol pesantissimi tra l'altro, poi Taylor che secondo me ha una grande capacità di rendere facili le cose difficili e quindi gioca sempre in grande scioltezza. Guardate il passaggio che fa per esempio a Duki per il 2-1, lui fa finta di dribblare verso destra, invece con l'esterno sinistro disorienta l'avversario che era a galleggiare tra i due giocatori, su e Duki la mette al centro e segna Gudmundsson. Poi Zaccagni che fa l'assist appunto per Frattesi e Tavares che è tornato il Tavares di inizio stagione di 2 anni fa, devastante su quella fascia, ammoniti i due giocatori dell'Udinese, potevano essere 3, ma poi soprattutto è una spina nel fianco delle difese avversarie. E lo stesso Mandas, decisivo a Bologna ma anche ieri, perché la doppia parata che fa nel primo tempo, soprattutto il tiro di Camarà, è una grande parata e quindi il portiere ti sta dando qualcosa. In questi 4-5 giocatori, forse ci potrebbe essere Rovella quando sarà recuperato, ci sono altri giocatori tra virgolette normali che, come dire, tutti insieme partecipano, sudano, ed è questo il grande lavoro che ha fatto Gattuso, secondo me. Ha cementato il gruppo sa di non essere una squadra da scudetto, ma proprio in questa loro umiltà e il loro sacrificio è la loro forza è diventata, e sta vincendo le partite con merito, perché tutti lottano e si sacrificano perché sanno che quello è l'unico modo per ottenere dei certi risultati.
1: Allora, anche il professor Pino Capua che abbiamo intercettato. Professore, buon pomeriggio. Ciao Pino, ben trovato.
2: Ciao Pino, allo Stefano Mattei che ho appena sentito.
1: C'è anche Roberto De Cosmi,
2: ciao,
1: mister
2: Pino.
1: De Cosmi.
2: Ciao Robertino, ciao.
4: Ciao carissimo.

0: Io ti voglio chiedere anche a te una fotografia della partita, perché abbiamo commentato un po' quello che è stato il match di ieri, la vittoria, la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine, in un campo non facile contro una squadra comunque organizzata.
1: Ma allora, la partita sembrava essere tra quelle impossibili, perché Udine è, come diciamo, molte difficoltà, la squadra fatta di atleti veri. E nel senso che proprio dal punto di vista fisico potevano andare qualche impressione, fare un po' di impressione. Però ti faccio solo una domanda: da quanti anni non vedete un po' tutti questi che siete qui oggi nel parterre il gol di testa di Good, che io non me lo ricordo, forse mi ricordo i gol di Corradi di testa nella Lazio,
2: Casinaghi.
1: È una cosa che non mi è vero, cioè se ci fate caso, quel tipo di Riddle ancora prima. Quel tipo di gol io non me lo ricordo da mai, appunto.
0: No, ma poi con la potenza è entrato dentro, la donna testata.
1: No, ma poi ecco la fotografia.
0: Complimenti posso fare una cosa, complimenti a Paratici, ha dato via Mandragora, ha segnato, ha dato via Good, ha segnato, sta facendo le gioie delle altre squadre. Vabbè, una battuta, fatemela fare, insomma.
3: Mazzini, assist, piccoli, Ken, assist,
1: Paratici ce l'aveva messa tutta, gli ha detto malissimo.
0: Sì, sì, comunque, no, vabbè, era così, una sottolineatura.
1: Ancora non è finito, però l'immagine è questo gol pazzesco che ti fa ovviamente impazzire, perché la verità, perché è una partita comunque che non meritava di finire male per la Lazio, perché in primo tempo non era stato neanche pessimo, poi prendi il gol. Attenzione, avete fatto questa sottolineatura, non lo so, che in quel momento il giocatore della Lazio era fuori,
0: sì,
1: e doveva restare fuori.
0: No,
1: un minuto.
0: Si è visto il primo caso, Capino.
1: Non si deve fare, questa è una cosa che non si deve fare, perché penalizza assolutamente la squadra che comunque,
0: però si è fatto male,
1: è uscito perché stava male, appunto, è uscito perché stava male. Ma non devi tenerlo fuori obbligatoriamente.
0: Però guardate, io invece penso che questa sia una bella regola. È chiaro che quello è un caso dove si è fatto male, per esempio Gattuso dopo si ha spiegato che se l'è presa un po' col medico, ha detto dobbiamo essere un po' più furbi, devi rimanere dentro, poi vediamo quello che si può fare, perché...
1: Guarda, l'ho detto io ieri, stavo con degli amici...
0: Però la regola a me piace invece.
1: Questa cosa. E a me non piace, perché poi prendi gol e la squadra rimane penalizzata per una colpa che non ha.
0: Aspetta, voglio chiedere anche al parterre, no, qui. Stefano, a te piace? A me sì, perché costringe a giocare. Cioè, se è un fallo vero.
3: Questa linea orsato da morire.
0: Sì.
3: Basta.
0: Cioè, se è un fallo vero, vai fuori.
3: Questo,
0: e stai un minuto fuori.
3: Interruzioni, perdite di tempo.
0: Poi ricordiamo perché non c'era il giallo. Se c'era il giallo,
3: no,
0: si poteva. Non c'era
3: un minuto. E questo aiuterà anche ad aumentare, diciamo così, la nostra una consapevolezza diversa, di un modo di giocare anche a livello di nazionale,
0: sì,
3: di club.
0: D'accordo.
3: Basta. Calcio europeo va da questa parte, quindi io capisco che molti adesso stanno dicendo malvare le cose, adesso Pino dice la sua, ognuno dice la propria. Io veramente sono invece su questa linea di orsato.
1: Mi permette di però sono d'accordo sul fatto, scusatemi,
0: sì, poi sento gli altri, dai,
1: sul fatto che ci sia una parte, diciamo, virtuosa di questa regola. Però ieri è capitata la cosa,
3: cioè, più se no, capisco, certo,
1: cioè, capisci, ieri capita che la Lazio prende gol nel momento in cui sta in 10, ma non si può fare, cioè non è una cosa che mette sullo stesso piano le due squadre. Attenzione.
0: Aspetta, fammi sentire il mister De Cosmi, mister.
4: No, ma velocemente, non me lo do il tempo assolutamente a Pino. No, il discorso dell'adattamento in 10 deve essere con principio deve essere applicato, quindi anche quei 60 secondi ci deve essere, come dire, una sorta di allenamento pronti a.
0: Mm-hmm.
4: E poi quello che ha detto Cattuso è giù, cioè il minutaggio, più minuti effettivi, meno interruzioni, meno perdite di tempo. Secondo me sono d'accordo con Stefano, si va verso più un calcio. Sì, questo è un episodio magari un po' al limite, parliamo di un problema fisico di
0: infortunio. Esatto, questo è un caso lì.
4: Lo spettacolo, secondo me, quella continuità, quella capacità di giocare a un ritmo diverso, e questo ci spinge.
0: Abbiamo visto anche casi, Roberto, di giocatori che a terra. Che si rotolavano, fermi il gioco, vai a vedere, e poi s'alzavano e correvano a 200 all'ora. E allora qui costringi il giocatore, se è vero rimani per terra. Purtroppo non c'era il cartellino giallo, altrimenti il minuto non veniva dato. Lì esci fuori, ti fai curare e quel minuto.
5: No, ecco Marco, stai dicendo una verità, cioè il minuto fuori dovrebbe essere dato se il giocatore sta a terra e poi dopo 20 secondi si rialza. Ma se il giocatore subisce realmente fallo e poi è costretto addirittura a uscire, come è successo del Pinamonti, c'è una, cioè non mi sembra.

0: sembra giusto, nel senso che ci sono tanti giocatori che sono a terra 20-30 secondi, gli altri giocano e poi si rialzano. Ecco,
1: però, questo, però secondo me questo costringe a non fare più la finta. La verità è un'altra cosa, la finta non la puoi più fare. Guardate che in queste partite all'inizio si sono visti i giocatori rialzarsi subito. Sono rimasti un attimo a terra e si sono rialzati, che sono
0: male.
1: Vado fuori in minuto.
0: La palla va fuori e poi il giocatore si rialza, io ho guadagnato tempo ugualmente. Poi due cose del volo. Nella prima giornata ricordiamoci che l'Udinese aveva fermato il Como in casa 1-1.
1: Sì,
0: secondo aspetto, per giustificare l'Udinese del secondo tempo, secondo me i due cambi forzati hanno condizionato il secondo tempo dell'Udinese, perché aveva un solo slot e quindi non poteva cambiare gli uomini che erano stanchi, perché con uno slot solo non poteva fare altro.
1: Tra l'altro ieri
2: è stata, Stefano perdonami, però è stata schiantata l'Udinese, sono tutti per finire il secondo tempo, dai.
0: No, nell'ultima mezz'ora, nell'ultima mezz'ora.
2: Secondo l'Udinese tempo, ma che ha fatto?
0: Fino al gol la partita era equilibrata.
2: Basso.
0: La Lazio è uscita fuori dopo il gol, per me, e l'Udinese, avendo un solo slot,
2: per me la Lazio ha avuto il merito di schiantare una squadra il secondo tempo,
3: secondo me chi è stata la rivelazione di ieri si chiama Belayan, un giocatore che ha giocato.
1: No, fatemi una cosa, me la fa dire. Cioè, allora ieri Tavares è tornato calciatore, Belayan fa il centrocampista, abbiamo visto come può fare il centrocampista, e sì, sono già due cose che dobbiamo,
2: sì, no,
1: che
2: ma
1: dobbiamo sottolineare.
2: Aggiungo ma Gattuso, Floriani, il discorso è che viene stato percepito come un altro
1: Romano Floriani pure.
3: Floriani adesso è un motore che ha spinto 3 o 4 io ero quel ruolo 5-6 volte in quella posizione.
2: Ha fatto delle cose interessanti, no?
3: Sai che significa? Tu c'è la palla tra i piedi, si creavano delle soluzioni.
1: Ma infatti dicevi Stefano.
2: No, dicevo che ci ha messo tanto, come diceva anche Roberto, voglio dire, il lavoro dell'allenatore è visibile, proprio riconoscibile. Cioè, vedi anche Gudmundsson, io pensavo che potesse essere utilizzato all'esterno, invece Vice Frattesi l'ha messo lì. Cioè, anche le mosse che ha fatto con lucidità, cioè,
0: ma lì ha fatto
2: allenatore
0: 2-3-1 a quel punto.
2: Sì, no, ho capito, però voglio dire, Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore all'altezza della situazione. C'erano dubbi a riguardo. Adesso
1: no, io ce l'ho ancora, quindi.
2: Bravo, no,
1: io
2: ho
1: i dubbi.
2: Ma io mica sto dicendo che adesso comunque.
1: Non è che...
2: Però è
1: però
2: un allenatore che è stato, secondo me, forse è la sua miglior versione adesso in questo avvio.
1: Sì, sì.
2: Ma non bisogna giudicare Gattuso con la foga, è un altro, è altro e soprattutto altro.
0: Marco, sì. Secondo me bisogna essere sempre equilibrati. Allora, siccome qualcuno parlava addirittura di Lazio che doveva lottare per la Serie B, e io ho sempre detto,
1: io ho temuto questo.
0: Secondo me adesso non bisogna esagerare nell'altro.
2: Io non ho mai detto.
0: Perché la Lazio, secondo me, potrà lottare per il dopo queste squadre, e sappiamo quali sono Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma e Como, che sono nettamente più forti.
1: Però io voglio dire,
0: però la Lazio se la può lottare,
1: sì,
0: se la può giocare.
1: Però io voglio dire una cosa, il rischio che qualcuno ha pensato, secondo me non era così maldestro considerando la situazione ambientale, perché queste situazioni possono influire.
2: Però
1: perdonatemi,
2: la Serie B mi sembrava
1: troppo, io dico lottare, però il Gattuso ha avuto il merito fino a questo punto, e bisogna riconoscerlo, di due cose. Intanto ha creato un gruppo e quindi è riuscito proprio a fortificare anche mentalmente questa squadra, e poi bisogna ringraziarlo perché dopo 3 giornate ci fa parlare di calcio quando si parla di Lazio.
2: Esatto,
1: e questo è un ringraziamento che gli va fatto. A me, ripeto, io non sono un estimatore dell'allenatore, non mi fa impazzire, però gli devo riconoscere dei meriti.
2: C'era poco da parlare.
1: Esatto, ci fa parlare di calcio.
0: Ieri ha detto un'altra frase importante, secondo me. Allora, siccome poi sono arrivati dopo Mantova 2-3 giocatori, non da poco, giocatori veri
1: e
0: pronti.
1: Ha ringraziato la società per quello che ha fatto.
0: No, ha detto soprattutto una grande... Lui sapeva della debolezza, tra virgolette, di questa squadra e dei buchi che manche c'erano. E tanto è vero che ha detto, io ho fatto un precampionato con squadre soft per evitare, parliamoci chiaramente, imbarcate che avrebbero
1: demoralizzato il gruppo. Vi chiedo un po' di velocità, però vi faccio questa domanda perché mi ricollego a un messaggio di un nostro ascoltatore. Lasciamo la Lazio percorrere la sua strada, tutto può accadere, contento per Gattuso, scrive Mimmo. Che campionato può fare la Lazio secondo voi? Non vi chiedo una previsione, però che tipo di campionato dopo queste prime 3 partite?
2: Io ho detto, allora, velocemente, avevo detto che poteva oscillare tra l'ottava e la 14ª posizione a seconda delle variabili, perché poi sappiamo che può succedere così. Adesso alzo un pochino l'asticella, perché mentre per gli altri ci saranno tapponi di zoncolare, perché ci saranno solo il campionato e il lavoro allenatore, quindi ci credono, gruppo e giocatori, e quindi ti dico che può succedere di tutto, può succedere che possa essere la rivelazione del campionato.

0: ha saputo interpretare poi la capacità dello sviluppo del gioco. Quindi secondo me la capacità del lavoro, la capacità dell'interpretazione.
1: Ma guarda, io non faccio pronostici a lunga scadenza, io vi dico che queste tre partite hanno dato una straordinaria immagine di una squadra forte, perché sono entrati giocatori forti, l'avete detto poco fa. Adesso sono tre partite e tre vittorie. La chiave sarà sabato pomeriggio, quando si giocherà col Milan, secondo me. Il vero problema che voi non avete detto, ma sicuramente, è il fatto che non ci stanno i tifosi.
2: Poi ti faccio una domanda, intanto mi hai risposto già.
1: Ti dico, Stefano, no, quindi ti dico, la Lazio adesso c'ha dei giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Mentre, giustamente, vai, prego.
2: Vado da Mattei.
3: Guarda, io ho detto rapidamente ottavo decimo posto con Bologna e Fiorentina, ma visto Bologna abbiamo visto tanto alla terza giornata, ne mancano 35. Io credo che, come ho detto prima, la Lazio può ambire al settimo posto con l'Atalanta, però ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, calcolando e dopo aver visto un po' tutte le partite. Cioè, il Milan a me non convince ancora, anche certo, se certo, ha ottenuto 7 punti. Quindi la Lazio se la può tranquilla, questa Lazio se la può giocare col Milan, ma per competere con l'Atalanta per il settimo posto, per me.
2: Va bene, va bene. E questo, diciamo così, è un giudizio. Una cosa, Pino, secondo te, lo chiedo se volete rispondere tutti sempre velocemente, secondo te, se la Lazio fa questi risultati, magari fa un risultato pure positivo con il Milan, al di là dello zoccolo duro dei tifosi, che secondo me, io dico sempre che loro sono un gruppo e quindi quando prendono una decisione sono forti e la portano sicuramente fino in fondo, il resto dei tifosi però potrebbe in qualche maniera cominciare a dire però sta squadra sta facendo i risultati, che faccio, non ci vado? Vado? E cominciano magari ad avvicinarsi, cioè la Lazio potrebbe conquistare una parte dei tifosi che magari non appartengono ad un, mi spiego, ad un gruppo molto più forte e coeso quando portano avanti un'idea, ecco.
1: Ma ti dirò, questa sarebbe una situazione antipatica, molto antipatica, perché la maggior parte, e dico il 90% dei tifosi, sono convinti che abbandonare lo stadio sia la strada
2: giusta,
1: più, okay, più giusta da percorrere.
2: Però la cosa è facile,
1: ti dispiace. Secondo me dovrebbe essere proprio questo il motivo per cui quello che sta in testa la Lazio dovrebbe aprirsi e dire va bene, allora il calcio è un'altra cosa, io me ne vado, perché questo è il ragionamento, è esattamente questo, la dimostrazione che il calcio è un'altra cosa rispetto a quello che il presidente Rotito ha fatto fino adesso.
2: Perfetto, voi siete tutti d'accordo o qualcuno magari questa finestra la lascia aperta, chiedo, in Pallomeni?
4: Potrebbe qualcuno, potrebbe, che sta là sul crinale, potrebbe andare allo stadio, ma pochi. Io credo che la decisione la maggior parte del tifo laziale
2: sia coerente, continua a essere
4: coerente e continua.
3: Posso dire la mia rapidamente? Sì, è cambiata la Lazio in campo, ma non è cambiata la Lazio in società. Tre partite, presidente Lotito, non si è ancora visto sugli spalti di nessuno di partite. Quindi poi è vero che sono arrivati giocatori importanti, ma ricordiamo che vanno tutti pagati 30-40 milioni. Diego Leite sembra che sarà annunciato dopo il 30 settembre, perché la solita storia, lavoro allargato.
2: Okay.
3: Se la società non mostra cambiamenti, sta cambiando la Lazio in campo, ma non sta cambiando la società. E quindi giusto a portare avanti la propria protesta.
2: Roberto De Cosmi.
0: 10 secondi mi prendo anch'io, secondo me sono d'accordo con Pino, insomma ci sarà quel 90% che manterrà la propria linea, il proprio atteggiamento. Io mi prendo quel 10% su Gattuso sul lavoro per trasmettere passione, voglia e condivisione, però è una percentuale chiaramente.
2: Pino, proprio salutarti, ti chiedono un parere su quello che è successo a Locatelli, i tempi di recupero, non so se hai avuto modo, che ha riportato questa rottura del menisco, dovrà operarsi, il tipo di infortunio.
1: Del menisco per un calciatore come lui ovviamente comporta l'artroscopia chirurgica, l'intervento, appunto. E oggi come oggi in un mese si ritorna in campo, se non ci sono complicazioni in un mese.
3: Ma Pino, se parla di 3-6 mesi vuol dire che c'è qualcos'altro,
2: si
3: me.
2: Parla di 3-6 mesi
1: allora se mi state parlando solo di un menisco è diverso.
3: Ah no, certo.

0: 3-6 mesi ci deve essere qualcosa di più grave. Io non ho visto nulla di Locatelli, né tantomeno ho visto lui, e quindi non posso esprimermi.
1: Certo,
0: posso dire che se il menisco è quello che ho detto
2: prima, del menisco esterno, questo è quello che è stato, diciamo così, individuato. Non si possono tentare terapie conservative.
0: Sono 3 mesi, esterno sono 3 mesi, è molto più complicato ed è molto più difficile di prendere, sono tre mesi.
2: Pino, senti, invece è stato l'intervento di ablazione, è riuscito perfettamente, adesso dovrà 2 settimane di riposo assoluto.
0: Per lì è molto più complicato, molto, perché parliamo del cuore, parliamo della parte elettrica del cuore che è stata toccata. A me mi sembra già difficile che rientri in campo, ti dico sinceramente.
2: Addirittura.
0: Però non vuoi. Beh, sono quelle situazioni particolarmente complesse, per quanto non gravissima, perché adesso la problematica è stata risolta con questo cateterismo, si chiama, e sono entrati all'interno della cavità cardiaca e hanno bruciato la parte che funzionava male. Però sì, 2 mesi di assoluto riposo o 2 settimane.
2: 2 settimane prevedono di riposo assoluto.
0: E poi andrà fatta una valutazione strumentale con degli esami specifici. Però
3: in Italia si è più severi, ricordiamo il caso Bove.
2: Sì.
0: Quando si tratta del cuore sono molto molto molto più cauto.
2: Bene, bene, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare, grazie al professor Pino Capua, grazie a Stefano Mattei
0: e grazie anche a mister
2: a presto.
0: Grazie.
2: Stefano, sono 2 situazioni diverse, due tegole però un po' per tutte e 2 le squadre, ecco, quindi
1: c'è da aggiungere anche l'infortunio di Boga.
2: Sì,
1: la Juve non sta in un momento proprio così positivo,
2: complicato.
1: Sì.
2: Ci fermiamo perché ritorniamo, continuiamo ancora questo percorso, ci avviciniamo anche all'analisi della partita di Champions di questa sera tra l'Inter e il Real Madrid, a tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Stefano, di nuovo ben trovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
2: Allora, adesso recupero un po' di messaggi perché per esempio un ascoltatore, che però io non capirò mai questo tipo di osservazione, ma giustamente la riporto, ma questo vale per tutte le squadre. Vedo troppo entusiasmo intorno a questa partenza della Lazio. Comunque ha fatto bene, ma non è che ha giocato con chissà chi, squadre più o meno accreditate al suo livello, Bologna, Udinese, anche meno Genoa. Direi di aspettare impegni più di qualità, ad esempio il Milan, con tutti i suoi limiti sarà un bel test. Però perdonatemi, non è un discorso di entusiasmo, uno deve analizzare quello che vede in 3 giornate. E che si fa? Non si sottolinea che questa squadra, con tutta una serie di problematiche, a partita ha fatto 3 vittorie, l'ultima secondo me anche, diciamo, un segnale importante a Udine. Non è una questione, cioè l'entusiasmo lo devono mettere i tifosi. Noi che analizziamo, ci sono dei fatti, riportiamo dei fatti e analizziamo dei fatti. È chiaro che il test col Milan, scusatemi, ma il Milan è più forte della Lazio. Il test.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
10: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
11: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
12: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Quindi ieri ho sentito Gattuso, ha parlato di intensità, ha parlato di organizzazione. Le giocate che hanno fatto non sono casuali, ha avuto grande qualità la Lazio. Centrocampo non è inferiore a nessuno, forse a quello dell'Inter e a pochi altri. Ha trovato un portiere che dà sicurezza, un terzino che fa su e giù, perché è tornato a fare su e giù e con grande qualità e grande forza. E davanti secondo me sono bravi, ai cambi. Bisogna vedere un po' tutto a 360 gradi, ma la cosa più importante è l'organizzazione che ha dato Gattuso. Okay. Spero che continui in questa direzione, senza cambiare, perché abbiamo visto che giocando bene sicuramente è più possibile di vincere, sicuramente.
2: Lorenzo, così finisce e andiamo avanti, vai.
13: No, dicevo insomma che la Lazio, okay, bisogna fargli il plausi per come ha iniziato la stagione, perché vabbè, di Frattesi ho detto prima, e poi bisogna fare un applauso anche a Gattuso, perché comunque veniva dal disastro fatto in nazionale, non c'era insomma nessuno che ci avrebbe scommesso un euro, però dopo le prime tre giornate tanto di cappello anche a Gattuso. Poi mi piace anche come parla. Ora poi è facile parlare dopo la terza vittoria consecutiva in un campaccio, perché vincere a Udine non è facile assolutamente, però mi è piaciuto anche nelle parole post partita. Ha creato un gruppo, e creare un gruppo in poco tempo è un vantaggio enorme in un momento come questo.
2: Sentire, c'è un messaggio che vi rigiro, io non sono molto d'accordo, però lascio a voi la risposta. Dice: Paratici è il peggiore della Serie A nel suo ruolo, porterà la Fiorentina a rischiare la Serie B anche quest'anno? Stefano, mi sembra un giudizio un po' troppo forte, ha sbagliato sicuramente.
1: Qualcosa evidentemente si è dovuto cambiare allenatore, ha sbagliato.
2: È tornato nella sua decisione iniziale che aveva bocciato, tra l'altro.
1: Sì, cose. Non so quanto poi, voglio dire... Qui poi c'è Lorenzo, qui si sta vivendo a Firenze un incubo che non lo so, cambiano i volti, cambiano le situazioni, il prodotto è sempre identico, insufficiente, quindi c'è qualcosa che non mi torna e non ti so dire quali siano le cause. Certamente credo, e sarò breve, se tu pensi di rifondare una squadra non affidi questo compito a Grosso, mi spiego meglio. Se puoi dare una Fiorentina Grosso, ma non la rifondazione della Fiorentina.
2: Ok.
1: Da là c'è stato l'errore principale, e poi adesso paga Grosso, perché paga sempre l'allenatore, però chi l'ha scelto Grosso? Paratici. Paratici adesso deve sistemare le cose con chi? Con Paoli? Boh. A Firenze saranno contenti? Non credo. Però si va avanti per il bene della Fiorentina, si va avanti e ti devi prendere pure sta pillola amara, perché... Con tutto rispetto per Vanoli, che forse avrebbe meritato maggior considerazione prima della scelta di Grosso,
2: sì.
1: Però tu adesso che fai, ripieghi su Vanoli. Se non imbrocchi certi risultati a Firenze, secondo te cosa succede? Termina qui?
2: Lorenzo?
1: Per me no. Poi non lo so, Lorenzo conosce meglio l'ambiente, ma...
13: Allora, il mezzo duro, ma non è sbagliato del tutto. Perché Paratici secondo me si è posto male con Firenze, no, perché l'hanno portato sul piedistallo tutta la città per mesi, giustamente, perché dopo anni, soprattutto l'anno scorso, di disastri assoluti, vedere un mercato di questo genere ha riportato l'entusiasmo alla piazza. Una piazza che però si sta già ricredendo. E si è posto male Paratici nei confronti nostri, tutti i giornalisti, del nazionale, del locale, con tutti, perché ha avuto un atteggiamento un po' di superiorità che secondo me non gli ha, in questo momento gli sta tornando contro. Però a prescindere da questo, mandare via Vanoli perché non ritieni che sia un allenatore all'altezza e richiamarlo il 7 settembre, capite bene che non può essere una scelta che ha senso per quanto mi riguarda. E poi c'è un altro aspetto, che adesso a Firenze si sta facendo un po' il calcolo di quale potrebbe essere la formazione,
2: esatto,
13: preferita da Vanoli, e ve la sviscero in un secondo. De Gea in porta, e c'era l'anno scorso, Dodò terzino destro e c'era l'anno scorso, Pongracic Ranieri in difesa l'anno scorso, Valdepeñas in attesa che possa tornare Parisi, che c'era anche l'anno scorso.

0: però è infortunato. Fagioli come play, che c'era l'anno scorso. Ndur, una delle due mezzali, l'altra mezzala si giocano il posto tra virgolette Brescianini, che c'era l'anno scorso, e Attà. Davanti non c'è più nessuno, quindi sarà costretto tra virgolette a metterli tutti e tre nuovi. Capite che un mercato di da 150 milioni di euro per poi ridare la squadra a un allenatore, giustamente almeno all'inizio si affiderà a chi lo ha salvato l'anno scorso, è un controsenso incredibile per quanto mi riguarda. Quindi io non so se si sia tornati, la Fiorentina sia tornata su Vanoli perché non ha ricevuto dei sì da altre parti, ma è passato troppo poco tempo dall'esonero di Grosso,
1: certo,
0: al oppure sì di Vanoli, era già... oppure se si è davvero deciso di tornare sui propri passi, in questo caso Paratici, che sarebbe gravissimo per quanto mi riguarda. La gente di Thiago Motta, per dire, chiudo, ha detto molto tranquillamente che non è stato contattato, quindi, ed è un nome. Palladino lo stesso, non è stato contattato. Quindi si è scelto di tornare da Vanoli davvero? E allora però è stato fatto un doppio errore, prima a mandarlo via e adesso a richiamarlo. Questo è il mio pensiero.
1: Piantanita, che voto daresti a questa situazione?
2: Il contrario della Lazio, quindi devo togliere l'uno davanti allo zero e tenere solamente lo zero. No, ma il problema, allora, c'è tanta roba sulla Fiorentina, sarò velocissimo, ci provo. Non credo che nessun top allenatore sia disposto in questo momento a venire alla Fiorentina, perché sarà benissimo che caos si trova e ci si trovi per colpa del mercato fatto da Paratici. Paratici ha sbagliato il mercato con voi, scendo, l'ho scritto anche, sì, siamo scambiati dei messaggi su Twitter, Marco, perché l'unico, secondo me, fenomeno, non lo dico dopo tre sconfitte, ma l'ho detto dopo la prima e già lo pensavo in estate, l'unico vero giocatore big rubato a top club, scusate questi inglesismi, per me è Attà. Infatti praticamente sarà l'unico che potrebbe inserirsi come mezzala in una formazione di vecchi giocatori. Paratici, perché ha sbagliato, ha fatto il mercato per Fabio Paratici, ha fatto un mercato per lui, per la sua per riabilitazione agli occhi del calcio italiano, questa è la mia visione ovviamente, ma ha fatto un mercato semplicemente per lui, tant'è che Fabio Grosso andava bene, tra ragione Stefano, se avesse avuto, guarda, paradossalmente la Fiorentina dell'anno scorso, cioè non puoi fare una rivoluzione con un allenatore che non è un comandante, ok, ma che ha da altri tipi di caratteristiche, anche se poi in carriera 5 esoneri parlano per lui, è andata bene solo a Sassuolo e sono già quasi 10 anni che allena. Quindi è un po' questa la situazione della Fiorentina, e la ciliegina sulla torta è richiamare un allenatore. Cioè nel senso, sì, ha fatto bene, per carità, ha fatto 29 punti nel girone di ritorno, lì ne ha fatti 42. Ma
1: non l'avevi confermato di fatto, tu l'hai mandato via.
2: Ma non l'avevi confermato perché volevi fare una rivoluzione. Esatto. Quindi, se hai sbagliato prima l'allenatore, poi tutti i giocatori, perché poi alla fine l'allenatore l'hai preso quasi subito, è ancora peggio. Quindi è molto complicato, perché adesso Paratici con questi nuovi giocatori che Vanoli non farà giocare, sarà contento? No, romperà le scatole nel caso? Sì. Che facciamo, 150 milioni in panchina? Sembra strano.
1: Vincenzi?
3: No, non sono d'accordo io.
1: Veloce, dai.
3: No, non abbiamo negli occhi i giocatori visti in queste tre partite dove non funzionava niente. I giocatori non sono scarsi perché non funziona la squadra. Se un allenatore la fa funzionare, vedete che Mastantuono, Attaua, lì, Beto, sono giocatori che possono fare un nuovo campionato. Ma se la squadra non funziona perché sbagli l'allenatore, perché Grosso non si è trovato, ragazzi, Grosso ha avuto problemi anche nei rapporti probabilmente con qualche giocatore, è normale che adesso si avete un giudizio negativo, ma i giocatori giudicarli per tre partite è l'errore massimo che si può fare. Bisogna aspettare, quando la squadra funziona si dà un giudizio. Oggi è difficile dare un giudizio al mercato di Paratici, ma dire che questi giocatori siano scarsi o non funzionali,
2: no, è sbagliato il mercato. Io non ho detto che sono scarsi, ho detto che il mercato è sbagliato, nel senso che non vanno bene. Però per
3: perché fare
2: quest'infornata di giocatori, secondo me l'infornata globale abbastanza randomica, è più per gli interessi di Fabio Paratici, imperatore di Firenze, che si compra tutti questi giocatori.
1: Io un
4: po' non è che ma siamo, tutta ma siamo Firenze, veramente un film non lo so, cioè.
5: Voglio dire, Franco, lui che fa? Viene a Firenze e si fa gli acquisti per quale... Cioè, qual è il motivo principale? Quale sarebbe il motivo principale perché...
2: No, ma è ovvio che lui li fa perché poi la Fiorentina vinca. Questo siamo perfettamente d'accordo.
5: È stato Guidi, cioè, lui con compra i giocatori per far vedere che lui è più bravo di tutti, così non gliene frega niente alla Fiorentina, però.
2: Può anche essere, questo non lo so, ma non...
5: No, voglio credere,
2: non lo voglio dire. No, no, ma non voglio dire questo,
3: 20 anni che fa il direttore questo qui, mica uno nato ieri.
1: Vabbè, però ha sbagliato da altre parti, non ha sbagliato solo qui, eh.
2: Io non so,
5: no, sì, però gli errori li ha fatti, cioè, tu dici, Franco, che ha comprato tanto per comprare, per la sua vanità, cioè, per la sua vanagloria.
1: Io un po' la penso come lui, è stato allora un mercato bulimico.
5: Hai preso, capito, hai preso, ma se a Firenze sentono queste cose dicono ma che sta succedendo qua?
1: Ho capito, cioè, però, arriva... ragazzi,
5: no, ho capito, però Franco
0: sì, Stefano, però però scusami, allora tu prendi Grosso, va bene? Tu prendi Grosso. E Grosso non l'ha messo nelle condizioni di poter lavorare con la sua squadra, con la squadra voluta dall'allenatore fino all'ultimo giorno di mercato, quando
5: ma Lorenzo, io sto discutendo quello che dice Franco, Lorenzo, cioè mi ha colpito quello che ha detto Franco, cioè che Paratici è arrivato a Firenze per fare gli acquisti per lui,
0: ma sono
5: per la Fiorentina. Ma allora sarebbe grave, se così fosse sarebbe di una gravità
0: grave,
5: nella vita.
0: Ma è grave.
5: Allora c'è da approfondire, si apre un altro capitolo di questa saga incredibile, infernale.
0: 60 milioni in due giorni per prendere Attà e Ulahi. Ma perché prendi Ulahi? Hai preso Attà, prendi un esterno, 30 milioni Ulahi. Cioè, ce l'hai già i centrocampisti, c'hai Fagioli, c'hai Mandragora.
5: Cioè, detta così da Franco, hai capito Lorenzo, sembra, suona come ti hai visto, guardate quanto sono bravo, ho preso 13, sono bravo, sono il numero uno.
2: Secondo me sì, secondo me è molto, lui aveva...
5: Ma una follia. Ma allora andiamo tutti a fare direttore sportivo. Ma, cioè, ma c'era ne compro 10,
1: ma c'era sta necessità di prendere 13 giocatori alla Fiorentina?
5: Ma allora, no, secondo me è legittimo da parte del direttore generale e direttore sportivo avere una visione, dice, oh, vabbè, occorre fare una rifondazione. Poi, per fare una rifondazione posso chiamare o Andrea o Lorenzo. E là è la scelta, l'ha sbagliata, adesso ritorna su quello che ha mandato via, e ha ragione Lorenzo. Lì ci sono perplessità. Però metto in discussione, con tutto il rispetto e la stima nei confronti di Franco, che lui abbia comprato tanto per
1: tre anni. Lui è stato chiaro, è stato chiaro.
2: No, secondo me non ha senso. Cioè, io dico, è stato bulimico.
5: Non ha senso.
2: È un mercato che non ha senso, secondo me. Ma non in termini numerici. Poi lui ha avuto la possibilità di comprare a mezzo giocatore, è arrivato lui.
5: Sono 80 milioni, Franco.
2: Appunto, comunque non è vero. Se tu vedi, ci sono, ma non è solamente una questione di Fiorentina, delle squadre che comprano, ok, fanno delle rivoluzioni sensate, perché l'Inter non sbaglia un colpo? Perché chi li approva tutti? Perché il Como non sbaglia un colpo?
5: La Juve ha speso 200 milioni e siamo lì.
2: E metà delle via, eccoci qua, la Juve a metà.
5: La Juve chi decide con Maines, Nico Gonzalez, Gatti,
1: ma no,
5: che sono
1: ma è
5: superi.
1: Il mercato di Giuntoli! Il mercato di Giuntoli riprende quota.
5: Ma ha tirato fuori Giuntoli, coraggio.
1: Ma come no?
5: Serena Bergamo.
1: Ma come no?
5: Ha tirato fuori Giuntoli.
1: Ma guarda, Lorenzo, Top Miners, Douglas Luiz, Turam, Conceição, Nico Gonzalez, chi l'ha portato? Io. Allora, il mercato di Giunto sta producendo effetti.
5: E bisogna la semina, perché bisogna parlare veramente con quelli che in campagna ci lavorano. Bisogna staccarmi, aspettare la semina.
1: È rimasto solo quello il centrocampo. Vi rendete conto?
3: Scusa Marco, però devo intervenire su una cosa. Dragusin ha fatto due campionati da titolare al Genova, al Tottenham. Cioè,
1: Calulu, chi l'ha preso?
3: Il Nicaragua, Dragusin. Non giocava in Messico, capito che ti voglio dire?
1: Lui
3: ha fatto un ottimo mondiale.
5: Ha fatto un lancio.
1: Ma a me mi è sembrato.
5: Sabato ha fatto un lancio a Franchi, che tutti stavano strappare i capelli, Dragusin.
1: Sì, ma.
5: Cioè, alla fine c'è pure questo, capito?
3: Ma tu ti ricordi che Dragusin dal Genova lo volevano tutti, lo rivoleva anche la
5: Juve. Sì, no, ma non lo vuole più nessuno, perché a Firenze questo così. Adesso, capisci poi il calcio com'è?
1: Non mi seguite però.
5: No, io invece vedo.
3: Ma seguo le partite. Ma prendesse un allenatore che c'è Valverde che è libero, che poi non ho capito che se lo hanno
5: provato. Valverde a Firenze.
1: Vabbè, dai, fermiamoci qua.
5: Sì, sono d'accordo, però
1: fermati.
3: Prendi un allenatore di quelli
5: neutro.
3: Adesso
1: no, ma Lorenzo, non mi dici niente su sta cosa del mercato di Giuntoli in conclusione. Guardate
0: te l'ho detto, ma guarda, sta tornando a centrocampo, è rimasto solo quello. perché Locatelli sta fuori 5 mesi, dai 3 ai 5
1: mesi. Nico Gonzalez, Calulu, chi l'ha portato? Oh ragazzi.

0: L'ha detto?
1: Sì, vabbè, no. Giunto gli ha fatto un mercato che c'ha 15 punti di distanza dall'Inter, quindi pure Giunto.
0: Ho capito, però adesso sta riemergendo quel mercato. Pier Vincenzi, non la sottovalutare questa cosa,
1: Sì, sì, per forza per arrivare.
0: Ha detto, lo ha detto pure Giuntoli, che è felice che i suoi giocatori in questo momento stanno, quelli che lui ha portato stanno riprendendo quota.
2: Quindi quello di Comolli è bocciato, quello di Giuntoli sta.
0: Ragazzi, io ho fatto i nomi,
2: Sta sbocciando.
0: Cop Miners, Douglas Ulisse adesso a centrocampo. Turam è infortunato, ma è un giocatore che ha portato
2: quello di,
0: lui.
2: Quello di Comolli?
0: Consosao, Nico Gonzales, Calulu. Mica me li sono inventato, che si ha portato
2: Calulu,
0: lui
2: bravo,
0: o no?
2: Calulu, bravo.
3: Sì, sì.
1: Comunque, certo. Poi le rivoluzioni non funzionano, però come hanno preso.
2: C'è lì che chi l'ha preso?
1: Il giocatore in due anni.
2: No, giunto. C'è lì che l'ha preso.
1: Vedo Franco per dire a Como: hanno preso 20 giocatori in due anni, hanno preso tutti e ha funzionato.
0: Antanina non dice niente su questa cosa.
2: Franco, ha voglia di fare pagelloni qui.
0: Antanina.
4: Voto, ma sulla Juve
0: voto aggiunto lì 7 adesso, vedrai.
2: Vedrai.
4: No, il problema lì è la stessa cosa che è successa quest'anno con Massara. Giunto li ha preso dei giocatori, probabilmente Thiago Motta ne voleva, perché sappiamo i giocatori che voleva Thiago Motta, e non gliel'hanno presi, fantastico, e adesso li usa
2: Spalletti,
4: che non ce li aveva l'anno scorso, perché Spalletti non c'aveva Douglas Luiz, non c'aveva Nico, e vabbè, poi molto tutti rotti, devi usarli per forza. Ma Colomoni, Spalletti non lo voleva, oggi nella Juve c'è un problema, sì, come si chiama? Scomoni, ma chissà perché.
2: Come non lo voleva? Ha detto che lui non scende sul carro, il carro,
4: oggi
2: Colomoni, come non lo voleva?
4: Te credo, se non difende oggi Colomoni che manca tutta la
2: stagione. Ma allora qui è tutto un processo alle intenzioni, a quello che sia l'ipotesi.
4: Ragazzi, la verità.
2: Noi dobbiamo ascoltare quello che dice l'allenatore, che vuole Colomoni.
5: Ma Colomoni lo deve difendere per forza, perché se ora ha tutti gli occhi addosso è colpa sua,
0: Esatto, è furbesca questa uscita, ragazzi. E prima gli ha dato una mazzata, poi quando ha capito che non era il caso dice adesso so il carro.
4: Ragazzi, dai.
0: Ma dai, su, siamo, dobbiamo.
6: Robnik JB Protection, creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711, oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it, oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Torna finalmente in Champions League e ci siamo lasciati la scorsa settimana alla vigilia dell'Atalanta, che lei chiedeva una prova di forza dai suoi giocatori per un big match, e la prova di forza è arrivata. Adesso, per questa prima partita di Champions, che prova chiede ai suoi giocatori? E a Mario chiedo, questa è una Roma che per il gioco del mister è adatta al calcio europeo, al calcio della Champions?
10: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa, è la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori, allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato, però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
3: Adesso? Sì. Sì, la prima cosa, no, che il mister ha detto, no, quando è arrivato qua, è quella di avere la mentalità di essere una squadra protagonista, di essere una squadra fiduciosa, no, di credere in quello che lui ha messo in testa a tutti noi, di vincere, no? di essere forte, di arrivare a questo tipo di partita e di avere la capacità, no? di giocare faccia a faccia con questo tipo di squadra in questa competizione che per noi è un traguardo molto molto importante.
11: Buonasera mister. Mi è rimasta impressa una cosa che ha detto l'altro giorno, no? I giocatori sono fatti soprattutto di testa e cuore. Ecco, domani serviranno testa e cuore, ma servirà anche qualcos'altro per poter... Mi viene in mente anche l'esperienza, essendo un campo molto caldo, una competizione importante. Ecco, cosa serve per far bene veramente in questo esordio?
10: A noi dobbiamo avere grande considerazione dell'avversario, è vero? Sappiamo che ci sono giocatori molto... molto importanti nelle loro fila, però noi dobbiamo avere anche la fiducia di poter giocare con le nostre caratteristiche, con grande attenzione, ma anche con la considerazione, con la fiducia di poter anche noi mettere in difficoltà l'avversario. Questo credo che è di sviluppare quello che siamo capaci di fare.
11: A Mario invece volevo chiedere questo, in queste prime tre partite di campionato la Roma è tornata praticamente solidissima dal punto di vista difensivo, quasi una difesa di ferro, mi torna in mente la Roma dell'inizio della scorsa stagione quando era la miglior difesa d'Europa. In pre-campionato invece avevate un po' faticato da questo punto di vista, avete preso 13 gol in 5 partite, ecco, che cosa è cambiato? È solo una questione di tempi insomma o è scattato qualcos'altro?
3: Magari una questione di tempo, no? Come tu hai detto prima, all'inizio della stagione sappiamo che il lavoro che facciamo è grande, è tosto, quindi questo tipo di partite sono un po' più allenanti, no? Sono un complimento per tutto il lavoro che facciamo ogni giorno. E quando comincia la stagione è una cosa diversa, no? La squadra ha la mentalità, sa che cose deve fare, no, per essere al livello che siamo arrivati, no, l'anno scorso. Per noi questa stagione era troppo importante, pure sappiamo, no, di quella è la strada giusta, no, per arrivare a questo tipo di competizione, per noi pure per tutti i tifosi, per tutta la gente, no, che è vicina alla Roma, della importanza, no, di giocare queste notti di Champions, e vogliamo fare una bella competizione. E per noi è importante, no, non prendere gol, mettere in condizione di fare gol a tutti i nostri attaccanti.
12: Mister, buonasera. Senta, io volevo chiederle, nella prima esperienza con l'Atalanta, è stato un piccolo sogno, no? Siete arrivati quasi in semifinale, ma la partenza fu un po' difficoltosa, perdeste le prime tre partite. E volevo chiederle, questa Roma si può paragonare un po' a quell'Atalanta, oppure è più avanti come nel processo di crescita, un po' più indietro? Mentre invece a Mario volevo chiedere, il mister prima ha

0: Gasperini prima ha detto che il Fenerbahce è pieno di giocatori importanti. Tra questi giocatori importanti c'è anche Greenwood, che poteva essere un tuo compagno di squadra, invece te lo troverai contro. Che tipo di avversario ti aspetti di incontrare? Grazie.
1: No, credo che insomma qui ci sono giocatori che anche io stesso che hanno già giocato le coppe, che hanno già giocato la Champions. In quel momento per l'Atalanta era una novità assoluta. È vero che la Roma manca dalla Champions da tanti anni, però ha sempre partecipato all'Europa League. Rimane comunque che l'impatto con questa competizione, almeno la prima giornata, desta sempre un po' di curiosità, di attenzione particolare, perché non ci sono stati altri confronti e non abbiamo avuto altre occasioni di giocare con questi avversari. E quindi questo crea sicuramente magari un po' di novità, ma per noi, ma anche per l'avversario.
2: Sì, no? E sappiamo che quando giochi questo tipo di partite, tutte, no? le squadre hanno dei giocatori dei valori, quindi per fare una grande partita in questo caso, no? Che cominciamo domani, dobbiamo sapere, no? Quali sono le punti più forti di questa squadra, di ogni giocatore in particolare, quindi il lavoro lo abbiamo fatto, non cambia nulla di questa partita a giocare quella che abbiamo giocato due giorni fa. La intensità, la mentalità, la forma di arrivare a giocare come mentalità, no? Questo tipo di partita non cambia, quindi per noi è una competizione nuova, una competizione che dobbiamo alzare il livello magari un po' di più di quella competizione che giochiamo domestica e dobbiamo fare bene le cose per prendere i primi tre punti.
3: Eccoci, mister, sono qui. Se non ho visto male, lei ha 34 panchine in Champions, cioè in termini di esperienza diciamo molte più della maggior parte dei giocatori della Roma. Volevo capire in termini pratici di esperienza come si trasferisce questa cosa qui, cioè la differenza di giocare questa competizione. E se posso aggiungere un'altra cosa, l'anno scorso lei ci ha abituato in Europa League per tutta la fase campionato a gestire con diverse rotazioni, ricordo 4-5 cambi anche tra la partita infrasettimanale e quella poi del weekend. Volevo capire se ci dobbiamo aspettare qualcosa del genere o no. Grazie.
1: No, ma è chiaro che anche per me è una soddisfazione ritrovare la Champions, che ho conquistato 2 anni fa con l'Atalanta, ma poi sono venuto alla Roma. E quest'anno ritornarci con la Roma è un motivo ancora maggiore, se vogliamo, di gratificazione. La Champions è, come ho detto prima, incontri squadre top nel loro campionati e sono formate da nelle loro fila ci sono grandi giocatori e quindi possono anche cambiare l'inerzia di una partita che magari può sembrare favorevole, ma con delle qualità dove trovi giocatori di grande qualità che possono anche modificare il risultato. E l'aspetto più importante è come quando giochi contro le squadre più forti è di stare sempre in partita, cercare sempre la massima fiducia nei tuoi valori e soprattutto non dimenticare mai di provare a mettere in difficoltà gli avversari. Perché sono tutti avversari abituati ad essere leader nei loro campionati e se magari hanno qualche difficoltà in più è quando si devono difendere più che quando attaccare, che è dove sono tutti molto bravi. Sui cambi è normale che quando adesso è la prima settimana che abbiamo 3 partite, dopo la sosta delle nazionali mi pare avremo 9 partite in meno di un mese. Diventa fondamentale i cambi, diventa fondamentale le rotazioni sia durante le partite sia nelle partite successive e credo che quest'anno però veramente abbiamo la possibilità e un numero allargato di giocatori che possono giocare con continuità senza subire magari dei cali di prestazione.
4: Fatih Emre Arslan Demarke, Mr. Mario, İstanbul'a hoş geldiniz. Sorum Mr. Gasperini'ye. Fenerbahçe son maçını burada Beşiktaş'ta oynadı ve meslektaşınız Vincenzo Italiano buradan galibiyetle ayrıldı. Bu maçı analiz ettiğinizde Fenerbahçe'nin oyununa dair aldığınız en önemli notlar nelerdi?
5: Noi sentiamo il turco.
6: Ripeto la domanda.
7: Soruyu tekrarlayabilir misin?
6: La mia domanda è al mister, benvenuti a Istanbul. L'ultima partita del Fenerbahce è stata con il Beşiktaş e Vincenzo Italiano ha vinto. Quindi quando ha visto questa partita, quali sono gli appunti che ha preso in merito al Fenerbahce, quelli più importanti, gli aspetti più salienti?
1: Ho avuto modo di vedere non solo quella partita, anche quelle precedenti, anche quelle di con Lione, con lo Sturgraz, quindi ho cercato di vedere il più possibile questa squadra che, dove ci sono tanti giocatori importanti e dove sicuramente è una squadra che crescerà nel tempo, perché quando si cambiano molti elementi magari c'è bisogno un po' più di tempo, però è una squadra di assoluto valore, questo indipendentemente dal risultato negativo dell'ultima partita.
8: Gasperini, buonasera, sono qua, centrale.
1: Okay.
8: Intanto non so se si ricordava, evidentemente è un po' la Turchia nel destino, perché la primissima in Champions con l'Inter, col Trabzonspor, e quindi c'è sempre un po' una squadra turca che torna. Al netto del discorso delle rotazioni, vado sullo specifico perché è sempre un po' il giocatore più attenzionato quando i carichi di lavoro e le partite ravvicinate aumentano. Come sta Dybala, se è lecito aspettarselo anche domani pomeriggio dal primo minuto?
1: In questo momento stiamo bene tutti. Sicuramente aver vinto in rimonta negli ultimi minuti con l'Atalanta ha dato grande energia, grande forza a tutti. Poi abbiamo giocato sabato, domani è giovedì. Al di fuori di Pellegrini, che avrà ancora, mi auguro, molto poco per poter rientrare, per il resto siamo tutti presenti.
8: A Mario invece volevo domandare questo: non so quanto passi del tempo sui social, ma i tifosi della Roma in questa settimana, in questi pochi giorni, si sono molto identificati nella tua esultanza con l'Atalanta, perché invece di, tra virgolette, perdere tempo ad esultare, è corso subito verso la metà campo per dare una scossa alla squadra, per dire c'è ancora tempo per andare a vincere la partita. Ti chiedo, da questo punto di vista, quanto ti senti un esempio di mentalità all'interno del gruppo?
2: La mentalità è parte, no, di tutti noi, no? L'abbiamo fatto pure l'anno scorso, sia quando abbiamo avuto, no, no, il momento difficile, no, la stagione che succede, no, la squadra subito ha mandato un messaggio, no, di essere forte, di vincere, no, le partite che mancavano per arrivare e per fare la classifica, no, per arrivare a questa competizione. È una cosa che abbiamo tutti noi dentro, no? Il mister ha messo dentro di tutti questo messaggio, no? Che è importante, no? Quello di allenarsi forte, quello di credere, no? Di avere la fiducia e la volontà di giocare, come ho detto prima, faccia a faccia, no? contro ogni squadra, contro ogni giocatore. Per noi siamo in questo momento, no, di crescita, di mandare un messaggio, no, subito a tutti, tutte le altre squadre, di che siamo pronti, di che siamo con la fiducia, no, di vincere, di dare un altro step grande e di vedere per un tempo lungo la Roma in queste notti di Champions.
5: Facciamo l'ultima.

0: Azal Pallavar, en son haber.
1: Innanzitutto, benvenuti al nostro paese. Io chiederò la domanda al mister. Asensio e Genduse sono due nomi molto importanti per il Fenerbahce, domani non ci saranno e quindi queste mancanze come faranno, cosa faranno del Fenerbahce e se lei ha fatto un piano in merito? Grazie.
2: Indubbiamente sono due giocatori molto forti, ma il Fenerbahce quest'anno ha una rosa molto ampia e di giocatori forti. Purtroppo succede che a volte qualche giocatore o per squalifica o per infortunio non debba partecipare a queste competizioni che sono le più ambite, però questo non significa, io credo che comunque troveremo un Fenerbahce molto, molto forte nonostante queste due assenze.
3: Grazie a tutti.
2: Grazie. Grazie.

L'amor che muove il sole e l'altre stelle, il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, è stato il titolo ed il motivo conduttore del recente meeting di Rimini, al centro di tutto quella forza che mette in moto l'universo, l'amore come energia che attrae senza dominare e che orienta senza costringere. E in un'epoca come quella in cui viviamo, sempre più frammentati in bolle digitali ed algoritmi, l'amore come forza motrice delle realtà è una sfida davvero urgente, e lo sport e l'incontro come generatore di amicizia sono stati come sempre protagonisti nelle giornate riminesi all'interno dei padiglioni sportivi coordinati dal Centro Sportivo Italiano.

0: CSI da 20 anni, da più di 20 anni, offre un servizio al movimento di Comune Liberazione per gestire l'intero padiglione dello sport del meeting. È un servizio che facciamo assieme ai ragazzi del movimento, alle famiglie, ai visitatori, a tutti coloro che in qualche maniera vogliono vivere un momento anche di gioia. Per noi, così come per Comunione Liberazione, lo sport è un momento di educazione, deve essere vissuto nel modo giusto, nel momento giusto. Il padiglione è un'occasione di relax e contemporaneamente di amicizia.
1: La collaborazione ha raggiunto i 20 anni, quindi è una collaborazione oramai radicata e storica. E cosa ci unisce? I valori per l'importanza di uno sport sano, leale e vissuto in amicizia, col giusto agonismo ma senza eccessi. Quest'anno abbiamo avuto nel nostro padiglione anche un visitatore particolarmente importante, che è stato il Papa, che ha attraversato con la sua Papa mobile questo padiglione prima di entrare nel grande auditorio.
0: Qui abbiamo installato tutta una serie di spazi polisportivi, nel senso che abbiamo dei campi da calcio a 5 che poi sono stati anche riconvertiti a pallamano, a baseball, per cui vengono modificati in funzione del bisogno del momento. Ci sono i campi da pallavolo, i campi da basket, il campo da basket 3x3, la zona dedicata alle arti marziali, la zona dedicata invece agli sport di racchetta, cioè il badminton e il rapatennis, e la zona del minigolf in fondo. Sono 13.000 metri quadri, a cui vanno aggiunto anche il padiglione di 4, dove ci sono invece gli sport della mente, cioè gli scacchi e la zona, che è la novità di quest'anno, dei giochi da tavolo, che piacciono molto ad adulti e ai ragazzi.
2: In questo stand noi facciamo giocare chiunque, da tavolo, di ruolo, per promulgare, per portare avanti la cultura del gioco da tavolo e di ruolo. Abbiamo di tutto, abbiamo giochi da due, giochi da gruppi, abbiamo giochi competitivi, collaborativi, giochi da pochi minuti, giochi da ore, quindi ne abbiamo per tutte le fasce, per tutte le tipologie. In questi, oltre a giocare, c'è anche la componente sociale, quindi ci si siede insieme davanti a un tavolo o con amici o tra sconosciuti. Abbiamo avuto tante famiglie che sono venute qua a giocare insieme, padri e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, quindi c'è una componente sociale che è veramente importante.
3: Che cos'è il rapatennis? Il rapatennis si gioca con la racchetta del padel, la pallina del racchettone e le regole del tennis. Tre giochi assieme che rendono il gioco della racchetta molto facile, in quanto è più lento, più dolce, non è aggressivo e soprattutto, parola chiave, è divertente.
4: Qui ci si diverte. Qui si fa lo sport più antico del mondo, che è la lotta, è primordiale, molto istintivo, spiego pochissimo, i bambini sul tappeto già sanno cosa fare, perché ce l'hanno innato in qualche maniera, basta due o tre regole e poi loro cominciano a giocare a questo gioco antichissimo. Ci sono degli affezionati, già l'anno scorso hanno provato e stanno tornando, e anche nei giorni passati chi ha provato sta tornando, a volte c'è qualcuno che fa due o tre turni nello stesso giorno.
5: Ma lo sport non è solo risultato, è un percorso armonico che unisce corpo, mente, relazioni e responsabilità. Se ne è parlato a lungo in uno speciale panel ove ha partecipato all'interno del meeting il Centro Sportivo Italiano. Ascoltiamo allora il contributo offerto nel convegno.
6: Credo che i ragazzi debbano trovare nell'attività sportiva, i ragazzi di ieri, di oggi e di domani, debbano trovare nell'attività sportiva qualcuno che li accoglie. Che li accoglie dentro casa. L'accoglienza credo che sia il primo punto che deve distinguere una società sportiva del Centro Sportivo Italiano, una società sportiva che si prefigge di fare attività sportiva come momento di educazione. Stiamo pensando a un'attività sportiva che io chiamo di movimento per gli anziani. Stiamo pensando a un'attività sportiva che coinvolga gli anziani. Dico, ma serve come serve ai giovani, perché soprattutto serve trovare un luogo di accoglienza dove ci si possa fare socialità, dove ci si possa incontrare, dove si possa parlare, dove si possa trovare delle occasioni di vita comune. E credo che oggi abbiamo la necessità di far sì che lo sport sia strumento di aggregazione, di socialità, di divertimento, di gioco, perché lo sport specialistico che si è andato cercando soprattutto negli ultimi anni, l'indirizzo specialistica crea tanti scarti che non trovano casa se non trovano qualcuno che li accoglie per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. E credo che l'insegnamento che ci viene anche da quello che i pontefici ci hanno detto negli ultimi, perché gli insegnamenti sono, il filo conduttore è sempre rimasto lo stesso, è quello di andare incontro alla persona per quello che è, accoglierla e dargli un'opportunità di esprimersi non come sportivo ma come persona, che non è la cosa più facile di questo mondo, perché lo sport è abituato a fare selezione. Ecco, la cosa che dobbiamo allontanare dal nostro modo di fare è la selezione. Chi si avvicina a noi deve trovare un ambiente che lo accoglie, che gli dà opportunità di gioco, divertimento, di incontro con l'altro, per poter capire che siamo tutti una grande comunità, e la comunità sportiva credo che abbia l'obbligo, il dovere di dare opportunità ai ragazzi di crescere per quello che sono.
5: Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport, ancora un tema sportivo all'interno del meeting in un altro convegno. Il talento sportivo e i grandi eventi come ad esempio Milano Cortina e l'America's Cup per creare una cultura sportiva duratura. E come relatori ancora due stelle del firmamento azzurro dello sport italiano.
7: Quando incontravo le persone, dai più piccoli ai più grandi, vedere insomma questa luce negli occhi che avevano quando mi parlavano, quando mi chiedevano una foto o un autografo, o la parte più bella quando mi chiedono o mi fanno domande perché curiosi, soprattutto i più giovani, vedevo la loro voglia di scoprire qualcosa di me che magari non ero riuscita a trasmettere.

0: Semplice smettere, però in quei momenti mi sono sempre posta una domanda molto semplice: perché lo faccio? E una volta che trovavo il mio perché, tutto aveva senso, non importava quello che veniva detto, quello che succedeva dal di fuori di quello che potevo controllare.
1: La medaglia diversamente importante che si rinnova di volta in volta è quella della capacità organizzativa. È quella che consente peraltro di mettere insieme, come non mai nella storia della Repubblica, eventi che hanno una loro continuità. Noi non chiudiamo mai il braciere, teniamo sempre accesa la fiaccola, la fiamma, comunque appunto della passione, dell'amore che muove il sole e che ispira comunque le altre stelle anche. Olimpiadi di Milano Cortina, Paralimpiadi, i Giochi del Mediterraneo, i preliminari di America's Cup, l'America's Cup del prossimo anno, le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, i mondiali di sci alpino, mi auguro anche quelli di atletica leggera, i mondiali di tutte le discipline ciclistiche, gli europei di atletica, ma abbiamo anche altro, abbiamo i giochi della gioventù. Come combinare l'alto livello comunque con le attività di base? Come mettere insieme gli investimenti sugli stadi con quelli sugli oratori? Come lavorare nelle grandi città e poi realizzare, come abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, 1.495 playground su 1.543 programmati in 2 anni e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti? Allora si comprende il senso certamente del metodo, ma il senso della visione, il senso che ispira comunque la nostra azione, che non è soltanto quella del governo nazionale guidato da Giorgia Meloni, ma è quello della collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni.
2: Pace, dialogo e magnifica Humanitas. La presenza del Papa a Rimini ha lasciato il segno. Nel prossimo servizio la giornata di Leone XIV a Rimini.
3: Amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
4: Amate sempre la Chiesa, lo fa ripetere 2 volte al popolo del meeting Papa Leone nel suo discorso davanti alle 20.000 persone riunite nel grande auditorium della Fiera di Rimini. Nel discorso conclusivo della visita alla 47esima edizione della Kermesse organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione. A loro si rivolge invitando all'ascolto vicendevole e all'ascolto della parola di Dio. Il Papa arriva in elicottero, subito l'entusiasmo delle oltre 50.000 persone lo accoglie e lo accompagna nel suo cammino tra i padiglioni. Leone visita le mostre dedicate a Sant'Agostino e a Léon Armel, poi l'incontro con i bambini al villaggio ragazzi. Dicendosi colpito dall'entusiasmo e dall'accoglienza dei presenti, il pontefice ha chiesto di cercare la comunione.
3: E se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace.
4: Dai più piccoli ai giovani incontrati nell'auditorium, qui Leone chiede che i numerosi applausi che lo accolgono siano reindirizzati a Gesù, di cui siamo tutti discepoli.
3: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
4: Infine l'abbraccio dei 20.000 che lo accompagnano sul palco allestito nel grande auditorium. Prima i saluti del presidente della Fondazione per il Meeting, Bernard Schulz, e poi quello del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. Leone XIV, nel suo lungo discorso, esorta a invertire la rotta e riaccendere sogni e visioni, non solo soffiando sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Per il Papa è giunta l'ora della responsabilità.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
2: E E tornando al padiglione sportivo e alle giornate vissute sportivamente all'interno della fiera, una squadra significativa per il CSI e per il meeting intero è stata quella formata

0: ovviamente dai volontari Stadium TV, ne ha avvicinati alcuni.
1: Da ogni parte d'Italia, uniti dalla stessa passione per lo sport e per il servizio, sono i volontari del Centro Sportivo Italiano che hanno animato il Villaggio dello Sport al meeting di Rimini. Età, città ed esperienze diverse, ma un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo ed energie per accogliere il pubblico e raccontare, attraverso lo sport, i valori dell'incontro, della condivisione e della comunità.
2: Vengo da Enna e ho deciso di fare il volontario qua al meeting perché questo è già il secondo anno e volevo riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso, della gioia di vedere un bambino correre e divertirsi con persone che possibilmente nemmeno conosce.
3: Ho scelto di fare la volontaria perché ci sono un po' nata nel CSI e quindi lo trovo una cosa molto motivante continuare a essere qui anche da grande.
4: Le amicizie che si creano qua, col fatto che vivi e stretto il rapporto con le persone, parli con un sacco di persone, è una bellissima esperienza che consiglio a tutti. Poi lo sport è bellissimo, vedere persone che non si conoscono decidere di giocare tutti assieme è davvero davvero bello.
5: Io arrivo da Milano, l'esperienza in generale del meeting secondo me ti rende parte di un'entità più grande di te e poi con il CSI soprattutto perché tu parti da 29 sconosciuti che a fine dei 10 giorni che siamo qua noi di montaggio e smontaggio siamo un gruppo nuovo, infatti ogni anno sembra che li hai visti il giorno prima.
6: È bello perché comunque stai a contatto proprio con la gente, cioè li conosci, magari quella parola in più, quello scherzo, lo puoi sempre dare ed è una cosa molto bella.
7: Innanzitutto un'esperienza anche oltre che personale, ti fa crescere, conoscere nuove persone, ti mette alla prova, anche dare l'opportunità a tutti questi ragazzi di fare un po' di sport e conoscere il nostro mondo CSI.
3: Dietro mi porto le amicizie, le conoscenze nuove e soprattutto la possibilità di poter dare un'educazione migliore ai ragazzi di oggi.

0: E con l'immagine adesso andiamo ad Olimpia, dove dal 22 al 29 agosto presso l'Accademia Internazionale Olimpica sono state le giornate di Solider. Una breve sintesi ci è appena arrivata dalla Grecia per spiegarne gli importanti risultati a livello europeo.
1: Arrivano da Francia, Grecia, Italia e altri paesi europei, tutti ad Olimpia, laddove ebbero origine i giochi olimpici antichi. Tutti in campo per Solider, il progetto Erasmus Plus Youth Exchange, che ha coinvolto giovani europei, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con l'obiettivo di comprendere insieme come lo sport può contribuire a promuovere inclusione, uguaglianza, responsabilità ambientale e cooperazione tra i popoli. Dal 22 al 29 agosto in Grecia tre educatori del CSI e circa 75 giovani hanno preso parte al Solider Camp, una settimana ricca di momenti formativi formali ed informali, tra i quali il torneo di volley e sitting volley, proposto e gestito dallo staff CSI in una formula che ha permesso la partecipazione e l'inclusione di tutti nel pieno rispetto del target progettuale. La suggestione di poter correre nello stadio antico e far sport a pochi passi dai frontoni del Tempio di Zeus e del Tempio di Hera, poi tante diverse esperienze a confronto. Solider ha promosso vari argomenti sportivi nel cuore dell'olimpismo attraverso attività pratiche, giochi, workshop, dibattiti e momenti di discussione e riflessione. Attraverso gruppi di lavoro internazionali hanno permesso scambi e relazioni di diverse culture, linguaggi e prospettive.
0: E pensando ad Olimpia mi viene in mente la corsa, e allora corriamo in Veneto per questa simpatica e tradizionale corsa dopo il Ferragosto.
1: Si è tenuta il 21 agosto la 31esima edizione della Su e So per i ponti di Adria, di corsa su e giù per le vie ed i ponti della cittadina veneta, con la partecipazione di quasi 450 atleti suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento: i competitivi, la mini podistica per bambini e la camminata al passo per tutti.

0: Ad organizzare l'evento, come sempre in prima fila, la società ASD Podisti Adria, affiliata al CSI Rovigo, che ha supportato quella generale del circuito Il Gabbiano del Basso Polesine. Dal ritrovo al Teatro Comunale e successivamente al Via situato in Piazza Cavour, la gara competitiva ha visto tra i partecipanti numerosi atleti agonisti. Sui 7 km della competitiva è stato Brahim Taleb a conquistare il primo posto assoluto maschile, mentre Sara Bragante è salita sul gradino più alto del podio assoluto femminile. Adesso tutte le attenzioni vanno alla mezza maratona del 4 ottobre, sempre ad Adria e sotto l'organizzazione del CSI Rovigo.
1: L'estate del CSI è stata una delle più calde, tante le attività proposte, scopriamone insieme qualcuna.
2: Con le immagini siamo in montagna, precisamente sull'Appennino Reggiano, dove ai primi di agosto l'atletica Castelnuovo nei Monti ha organizzato due importanti manifestazioni, entrambe all'interno del progetto Una montagna di atletica leggera 2026. In pista, nello splendido centro di atletica leggera Fornaciari, all'ombra della pietra di Bismantova, ha preso il via nel pomeriggio il consueto meeting interregionale dove oltre agli atleti emiliani hanno partecipato anche quelli toscani e lombardi, di ogni età e categoria. Prove di vortex, salto in alto e lancio del disco hanno riscaldato l'ambiente, fino alle corse e agli sprint delle giovani frecce reggiane. Spostiamoci adesso al mare in Puglia, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove martedì 25 agosto il flash mob di Beach Volley Bari Moonlight Volley ha regalato una serata di sport, mare e divertimento, con il volley protagonista nel cuore del capoluogo pugliese. L'iniziativa, organizzata tra gli altri da CSI Bari, ha proposto un torneo amatoriale di beach volley gratuito e aperto a tutti, che ha trasformato la spiaggia in uno spazio di incontro, socialità e divertimento. Due le formule previste, 4x4 misto con massimo due uomini e almeno due donne in campo e 3x3 misto con massimo due uomini e almeno una donna. Ammesse inoltre squadre interamente femminili. Ancora pallavolo in spiaggia protagonista a fine mese in quel di Cava dei Tirreni, dove dal 26 al 30 agosto in Piazza Cuomo è andata in scena la 28esima edizione del torneo di beach volley Città di Cava dei Tirreni a cura di CSI Cava. Nella beach arena allestita in piazza gare di 2x2 maschile e misto ed altre categorie giovanili.
1: Non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e perché no al benessere. Prima di salutarci però tornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Vediamo i prossimi nel mese di settembre.
3: Torino e l'impianto sportivo Primo Nebbiolo nel Parco Ruffini attendono dal 3 al 6 settembre gli oltre 1800 finalisti del campionato nazionale CSI di atletica su pista in rappresentanza di 125 società sportive portacolori di ben 12 regioni italiane. 23 categorie impegnate fra salti, lanci e corse. Dopo le tre giornate di gara e le staffette domenicali, grande attesa per la classifica generale di società, dove un anno fa trionfò l'atletica Colli Iberici Vicenza. Diretta streaming sul canale YouTube CSI per seguire passo passo lo svolgimento delle gare con l'evolversi del medagliere e dei nuovi record realizzati. Domenica 13 settembre nel Fermano a Falerone si corre il campionato nazionale di gravel, 3 partenze per 3 percorsi, 3 giri per un totale di 60 km, 2 giri per un totale di 40 km, un giro da 20 km in base alle categorie di appartenenza. Maglia di campione nazionale al primo atleta CSI di ognuna delle categorie regolamentate nel ciclismo CSI.
1: E allora non resta che salutarci ed augurare a fine puntata a tutti voi un buon mese di settembre, buon ritorno agli allenamenti, alla scuola e magari buone vacanze a chi è ancora in ferie. Vi aspetto con Stadium a metà mese. Ciao!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni, l'Inter che perde in casa del Real Madrid e il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3 su 3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, 1 per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo, la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Di Sar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre ogni venerdì, come ogni venerdì, il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato!
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Fabri, intanto, prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza, un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton che hanno un po'

0: deluso soprattutto Leclerc.
1: Ha fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che due eccellenze dello sport, anzi probabilmente le due più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. Quindi meraviglioso, peccato per le Ferrari, un iconeo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes, che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
0: Poi c'è stata nel frattempo la sfida ti voglio far lanciare, tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
1: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
0: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italiana in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League dopo quanti? 119 anni di storia. Al Sinigallia entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia. Lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou. Insomma, una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
1: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose, anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo, soprattutto nella vigilia, a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D, e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita

0: partita il come Ursuola l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti, per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono, sono eventi che devi vedere live.
1: Sì, è vero.
0: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite. Che,
1: sì, sì,
0: come sai,
1: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte push contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno, l'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard che è uno dei più secondo me centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi più dal Napoli?
0: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona, però macchiata da due errori che in Champions League non può permetterti, quindi a testa alta anche no. Cioè, hai giocato una buona partita, ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi, la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
1: E quel pizzico, sì, di presunzione, Napoli, dici tu?
0: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain vediamo. Per adesso dico Bayern Monaco o Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi non è azzecco una, quindi stai tranquillo.
1: Parte male il Bodo Glimt intanto, è aperto e chiuso parentesi.
0: Esatto, esatto. E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più. Però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione. Mentre la Roma mi ha deluso.
1: C'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
0: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite, ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere. e se non ci fosse stato svilato

0: che insomma mi sembra abbastanza evidente, ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
1: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre, la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio, che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
0: Ma no, un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola. Però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina, perché comunque ha perso tre giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che insomma ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so, quindi probabilmente Vanoli
1: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro, Palladino, quindi non sarebbe
0: appunto tornato. Appunto, quindi Vanoli ci sta, però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore, quindi
1: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
0: Ma insomma, io insomma l'aspetto una Fiorentina che porti a casa i tre punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti i giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta maglia, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
1: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vendeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e sta speso. Hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
1: Allora il nostro amico dice non è quanto spendi ma è come spendi sostanzialmente, il Como lo sta spiegando che puoi spendere bene ti porta valore.
0: Beh, l'invidia è una brutta bestia,
1: so.
0: Da sempre, cioè dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in affanno, è normale che cominci a pensare, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono, fruttissimi, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturi e Dubikas in un'altra squadra
1: farebbero
0: le stesse cose.
1: Sì, sì,
0: sono esatto.
1: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
0: Sì, bravo Vin, sì, la penso uguale. Cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile. Solo che questi, secondo me, a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva. Perché la domanda che io mi faccio è: ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, con quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che sì, il Como che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
1: Ah no, per me gli manca, no, secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
0: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nel lotto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, tutt'altro. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro. Se uno vuole informazioni riguardo, si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona. Fanno un altro sport. Però in Italia il Como se la gioca.
1: Fabri, invece, parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus. Si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice: ah, meglio così, abbiamo avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi, l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
0: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché, cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, hai una next gen che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi che non devi investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda in vista l'emergenza. Ti dice: secondo te può giocare Lukumi davanti alla difesa in un centrocampo a 3, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Maines, quindi Spalletti difficilmente immagino cambierà modulo, giocherà con Con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie si riporta, però ti chiede il nostro amico se mettere un Lukumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
0: No, no, hai detto bene tu, hai Con Miners che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi posso prenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, però personalmente ho Con Miners e gioca lui. Perché se metto Lukumi a centrocampo è come dire Con Miners, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano mamma, allora si può giocare bene e vincere, poi c'è stato un calo e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensa il messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta, nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato. E si cerca però anche di tornare all'antico, se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho, ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre, però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci, cioè uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice, però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
0: bella la chicca finale.
1: Perché poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale da chiedere.
0: Sì, sono d'accordo e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
1: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincerla questa partita?
0: La seconda. La rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
1: Esatto, quello l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinta questa.
0: Esatto.
1: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
0: A voi
1: Fabrizio
0: alla prossima.
1: Conciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Prima di vedere che tempo farà nei prossimi giorni, volevo fare una specie di riassunto molto breve su come è andata quest'estate 2026. Sono usciti i dati di Copernicus, che si occupa di clima e ambiente a livello mondiale, ma sono usciti i dati sull'Italia. Hanno preso in considerazione le estati dal 1950 a oggi. Ebbene, questo 2026 è stata la più calda di sempre, credibilmente anche prima di quel 1950. Ci sono città in Italia tipo Torino, in cui abbiamo dati dal 1700. Ebbene, Torino mai ha vissuto un'estate bollente come quella di quest'anno. Con la temperatura media del trimestre estivo di 24,3 gradi, che rispetto ai 23,6 del 2003 è di gran lunga di più, eppure quell'estate del 2003 ci sembrava rovente. Ecco, questa lo è stata ancora di più. Agosto ha registrato una temperatura media di 25,6 gradi, un'enormità. Temperatura media tiene conto di minime, massime, e i nostri ghiacciai alpini stanno soffrendo tantissimo, fusione record dei nostri ghiacciai alpini. Sono tanti gli aspetti che abbiamo in qualche modo superato in questa tremenda estate 2026. Ma vediamo cosa accadrà adesso, perché in realtà la situazione sta cambiando sull'Italia, per merito, lasciatemelo dire, di questa perturbazione che ha già raggiunto le regioni settentrionali, dove sono già in atto dei temporali. Nel corso di questo mercoledì, temporali acquazzoni insisteranno su gran parte del nord Italia per buona parte della giornata, coinvolta anche l'Alta Toscana e l'Appennino Umbro-Marchigiano. Poi giovedì i temporali si trasferiscono verso l'Italia centrale, attraversando anche in parte la Sardegna. E attenzione, rischiamo fenomeni anche di forte intensità, si rischia la grandine e raffiche di vento improvvise. Però un altro merito di questa perturbazione, oltre a riportare un po' di pioggia, è anche quello di far calare le temperature. Arriva aria più fresca che sta interessando l'Europa centro-settentrionale e piano piano si farà sentire anche sull'Italia. Già questo mercoledì temperature sotto i 30 gradi nelle regioni settentrionali, ancora caldo invece al centro-sud, ma giovedì calano le temperature anche nell'Italia centrale, il nord addirittura sotto i 25 gradi, calano le temperature anche nel centro Italia, al sud ancora caldo, lì bisognerà aspettare le giornate di venerdì e sabato. Venerdì infatti, guardate, già cominciano un pochino a calare le temperature anche al sud, sabato ancora di più. Chiudo con il vento che rinforza, attenzione, oltre alle raffiche improvvise durante i temporali, abbiamo un rinforzo dei venti su tutti i bacini di ponente e venti sostenuti anche sul medio alto Adriatico, ma di conseguenza che diventano molto mossi o localmente agitati. Per i dettagli comunque sulle vostre zone per i prossimi giorni c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Buongiorno a tutti e buon mercoledì. Buona Champions, alcune riflessioni da fare prendendo spunto poco da quello che ho detto nell'ultimo video sul mio canale, quello di ieri, con tanti commenti da parte vostra. Puoi giocare bene quanto vuoi, se sbagli gli episodi perdi la partita. Vediamo come funziona stasera, adesso senza fare processi a Martinez. Io tra Martinez e Provedel preferisco Provedel, ma tutta la vita, da sempre. Tra l'altro l'arrivo di Provedel all'Inter è stato anche abbastanza, come devo dire, contestato, respinto, non acclamato. Per me Provedel è un portiere vero, è un portiere completo, è un portiere regolare, è un portiere continuo, è un portiere che ha tutti i requisiti per poter far bene. Però dopo una partita fare dei processi al portiere che ha fatto uno strafalcione di sicuro, che non avrebbe dovuto pensarci, mi sembra anche eccessivo. Eccessivo al

punto che non dovrebbe essere eccessivo pensare a cosa? Al Napoli che stasera contro l'Arsenal possa giocare una partita senza pannoloni. Fuori da una metafora, che non è una metafora, forse è un'esagerazione, ma fondamentalmente è quello che io mi aspetto dal Napoli, giocare, non interpretarla come se dovesse essere una ricerca costante degli spazi per trovare un'occasione, ma metterci quel minimo di coraggio, un coraggio necessario per poter uscire da un momento complicato. Dice, ma non è che sei in crisi. Il fatto che tu sia in crisi a settembre, possiamo parlare di crisi? No, però se chiaramente dovessi perdere la terza partita di fila andresti dentro un Guinness dei primati al contrario, due in campionato, una in Champions, non sarebbe una cosa bella. Sulla prossima avresti delle pressioni, ma siccome per me, ripeto fino alla noia, il Napoli ha un organico da 1 a 10, 11, ci può essere qualcuno che magari cerca un po' più di qualità da altre parti, che non ti piace un centrocampista per mettere un altro, tutto quello che vuoi, ma penso che dovremmo essere d'accordo su un concetto generale, quale? Quello di un organico che potrebbe essere utilizzato bene. Mi spiego, se tu a Milano vai 2-0 e li aspetti, e due gol di vantaggio e li aspetti, piuttosto che difenderti attaccando, restando dall'altra parte del campo, prima o poi gol li prendi, perché l'Inter ha Lautaro e Thuram. Se oggi, stasera, dovessi giocarla aspettando l'Arsenal, secondo me prendi gol, quindi mi aspetto un Napoli coraggioso, diverso, e se ci fate caso, era uno pseudo appello che stavo facendo già dall'inizio della stagione commentando il mercato. Non è il problema Allegri, il problema è capire come si approccia quest'anno, evitando che le sue squadre vadano in difficoltà da marzo in poi, come succede, con un piano gara diverso rispetto alle abitudini. Si chiede troppo? Può darsi. Vi piace quel tipo di calcio? Padronissimi. Ma di sicuro stasera con quel tipo di calcio diventerebbe complicato, mi aspetto qualcosa di diverso. Poi chiuderemo domani con Roma e Como, con questa bellissima iniziativa del Como di lasciare i posti, visto che lo stadio per la Champions sarà agibile, se non sbaglio, per circa 10.000, anche la proprietà, il presidente, il numero 1 e il numero 2 hanno deciso di lasciare i loro posti a chi è nato nel 1950 o ancora prima, quindi dai 75 anni, 76 anni in su. Mi sembra un'iniziativa di grande classe e di grande stile. Curioso di vedere la Roma contro Greenwood, che non è mai stato vicino alla Roma, è stato seguito, però ne parleremo in un altro momento. È chiaro che l'argomento del giorno sia quello legato agli infortuni della Juve. Perché non uno svincolato, mi avete chiesto, ma a parte che c'è un regolamento che faccio fatica adesso a spiegare in un minuto o in due, perché per mettere un over devi fare delle scelte sulla lista, diventa tutto molto complicato, però sono sincero quando vi chiedo questo: secondo voi prendere, che ne so, Bissouma, Bennacer, Brozovic, il tanto reclamizzato Brozovic, Dombele, tutta gente che ha dato al 90% dei casi, è conveniente? Sarebbe una mossa? Secondo me no, perché gli svincolati devono essere, che ne so, si fa male un portiere? Devo prendere uno svincolato per forza, perché il portiere, se il secondo portiere, a maggior ragione se dovesse essere il titolare, deve andare a prendere uno svincolato. Ma prendere tanto per prendere, per portarmi a casa qualcuno, io sinceramente non so quanto chieda Brozovic, tanto, ma cosa risolvi? Che condizione hanno? Come stanno fisicamente? Sono in grado di darti una mano da subito? Hanno bisogno di 25, 35, 45 giorni per mettere in moto e ricarburare? Ecco, il punto è questo. Allora, a quel punto io mi tengo Owusu, 2005, alla Juve dal 2008, talento di prospettiva, e vado su di lui sperando che mi possa tornare Sar, che mi possa tornare Cambiaso, che mi possa tornare soprattutto McKennie, che è multiuso. Ma se prendo uno svincolato che cerca un sacco di soldi, ti chiede un sacco di soldi ed è in una condizione sicuramente non ottimale, perché se sei svincolato ti puoi essere allenato da solo, e anche se ti fossi allenato con un club non sarebbe il massimo,
Io finalmente

0: entro nel circuito. Quale di pensiero, quale pensiero che un 2005 bello tosto, forte, gagliardo, motivato, con le qualità giuste, ti può permettere di sopperire all'evidenza e all'emergenza, se ci dovesse essere, ma non c'è. Lo svincolato top, farei un sacrificio, non mi sembra questo il caso. Soprattutto mi permetto di dire che la Juve ha fatto benissimo, forse, e c'è un forse che fa la differenza, a mandare a giocare Azic al Sassuolo, perché non aveva sicuramente spazio. Su Licina ho dei dubbi, perché a me piace moltissimo. È chiaro che hai caricato molto sugli esterni anche il tuo mercato, facendo degli investimenti dall'altra parte con Alai Begovic, ma per me questi sono ragazzi forti, soprattutto il 2007 che è strappato al Bayern. Vi ricordo, perché ha chiesto che il Bayern ha il 30% da eventuale futura vendita, e soprattutto può pareggiare qualsiasi tipo di offerta di altri. La Juve non ha intenzione di valutare offerte, vi avevano raccontato una cosa falsa quando parlavano addirittura di una Juve pronta a cedere il cartellino. Ecco, questo ragazzo che ha fatto già delle cose incredibili a Cremona, io lo vorrei vedere molto presto. Chiudo con una riflessione sulla Fiorentina. Non esiste al mondo il depositario della verità, però esiste al mondo, e dovrebbe esistere sempre, chi ha libertà di pensiero. Per cui quelli che dicono ma sulla Fiorentina sei stato soft, sei stato pesante, sei stato rispetto tutti, ma non c'è il depositario dei ragionamenti sulla Fiorentina e gli altri non possono parlarne. E lo dico con tutto il rispetto per la nuova generazione, per i 45 anni, per quelli che fanno questo mestiere e si sono affacciati da poco. C'è la libertà di pensiero. La storia dei legali in azione per Grosso non è altro che la certificazione di quanto possa essere stata sbagliata la scelta di prendere un allenatore che addirittura adesso vuole andare anche alle altre carte da bollo, legali, avvocati, comportamenti, licenziamento giusta causa. È un aggravante, cioè non, a parte che dal comunicato si era capito, ma il comunicato io in quel modo non l'avrei scritto. Posso dirlo? Si offende qualcuno? Pazienza. Credo che questa cosa qui certifichi quanto sia stata superficiale la scelta di un allenatore. Attenzione, non è sbagliato un calciatore, ha sbagliato l'allenatore. Attenzione, ha sbagliato la scelta più importante che dovresti fare. Attenzione, adesso c'hai gli avvocati che devono farti capire se puoi andare per giusta causa. Quindi un disastro. Non si può dire? Perché? Si può dire tutto senza offendere chi che sia. Non abbiamo giacche, non abbiamo stemmi, abbiamo soltanto un modo di interpretare il nostro pensiero. Un abbraccio e buon mercoledì a tutti.
1: Allora, cominciamo. Grazie per essere venuti nonostante questo caldo. Mediaset, Dandoni.
2: Eccomi mister, allora ieri aveva chiesto orgoglio e ambizione, quindi le volevo chiedere se ha visto una squadra orgogliosa e ambiziosa questa sera in campo, e poi Arteta ha detto Napoli è difficile da affrontare ma abbiamo creato moltissimo, meritavamo uno scarto molto più ampio, questa è la terza sconfitta, volevo capire se è d'accordo con Arteta e che valutazione dà però a questa sconfitta.
3: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions, i ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fasulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato, Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
1: Kiskis e poi Canale 21.
4: Mister, buonasera. Come si assorbono queste sconfitte e come ripartire poi per invertire subito questo trend?
3: Per ripartire ci vorrebbe subito una bella vittoria col Bologna.

che non sarà facile. Come si assorbono? Sicuramente c'è amarezza, delusione, perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata, diciamo,

0: Canale 21 e poi Repubblica.
1: Salve, buonasera. Le chiedo di alcuni singoli e di come stanno Meret, Alison Santos e poi ci può chiarire la vicenda Lang. Grazie.
2: Lang è semplice. Stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita. Semplice. Lang e Meret lo valutano domani. Alison credo che difficilmente lo rivedremo, cioè lo rivedremo prima della sosta.
0: Repubblica e poi il mattino.
3: Buonasera. È più soddisfatto per i progressi di cui ha parlato prima o è deluso poi per il risultato che è maturato soltanto nell'ultimo quarto d'ora? Grazie.
2: Ma sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi indipendentemente dal risultato bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. Stasera secondo me, diciamo, di negativo ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, i ragazzi devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
4: Mister, buonasera, Arpaia al mattino. L'idea di vedere Gilmore e Lobotka così davanti alla difesa è una necessità virtù, è un'idea che lei aveva già da prima, è una possibilità anche per il futuro?
2: Ma no, hanno giocato molto bene, è normale che con due davanti a difesa hai molto più palleggio e perdi un po' in inserimento da dietro, però direi hanno fatto una buona partita. Gilmour alla prima partita ha fatto veramente una bella partita.
0: Corriere della Sera e poi a chiudere Napoli Magazine.
5: Mister, per ripartire in vista del Bologna, ieri diceva a livello difensivo di squadra con come Inter in alcuni momenti abbiamo lasciato a desiderare, oggi la crescita forse si è vista lì nell'atteggiamento difensivo, soprattutto nel primo tempo.
2: Assolutamente sì, perché comunque il primo tempo, però anche come dati credo che si è finita praticamente 52-48 a livello di gestione della palla e siamo stati molto bravi anche nell'uscire sotto pressione e potevamo fare meglio. Il secondo tempo loro hanno preso il sopravvento, noi però in alcune situazioni di ripartenze potevamo fare gol, loro hanno avuto le occasioni importanti, però in quei momenti lì l'atteggiamento della squadra è stato un buon atteggiamento di non voler prendere gol.
0: A chiudere.
6: Eccoci, nella serenità di affrontare questo momento particolare che è dettato molto anche dal calendario, quanto c'è di ottimismo e quanto in prospettiva c'è una crescita sostanziale di questo Napoli che deve avere quale abito in questo campionato, in questa Champions?
2: Ma allora, per quanto riguarda il calendario, diciamo, è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima. Se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita, magari prendevamo gol ma rendevamo le cose un pochino più difficili, invece troppo facilmente rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo / due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte se sarà l'Azza, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
0: Certo. Grazie, buonasera.
2: Grazie, buona serata.
7: Good evening everyone. If you have a question raise your hand and we'll come to you as soon as we can. We'll kick off with Sam from the Telegraph in the UK.
8: Hi. Very, very happy. The way we attacked the game from the very first minute, the way we competed, the clarity that we had, how we had to attack them, how we had to disorganize them, the purpose, the quality, the amount of chances that we generated, for sure the game, the scoreline has to reflect a very different result. We will get there because if we are a bit more precise it should have been much bigger, but to done what we've done to

0: Today in this stadium against this opponent is remarkable from the team.
1: Good ones that the team missed. Is there an explanation for that, and how concerned were you at that point that it could cost you?
0: When you talk about people being clinical, the reality is that they score one in every five or six shots on target. That's been clinical, you know. So if we generate more volume, we would score more goals. The number of players that got into this situation, the amount of situation that we generated in various ways, it was something that pleased me a lot. And the fact that obviously it's 1-0 at the end, you suffer. They have that situation with Kevin inside the box that any other day something different could have happened, but really pleased because we won the game and I think we fully deserve to win it.
2: Tom, Football London.
3: Hi, Miguel. Yeah, we've spoken a lot about Martin this season because he's given us a lot of reasons to talk about him. He created so much, but in the end it felt like he almost took the game by the scruff of the neck himself to win it for you. Just some words on how impressed you are with him.
0: That's what we need, the players with that mindset to decide the game and to play with that personality that an action might not happen, is the next one, and keep insisting and keep taking chances and risks. He's getting into those positions much more in recent games. And now you feel he has this emotional state that he knows that that the ball can go in, and he scored an incredible goal tonight.
2: James from ESPN.
4: Mikel, you mentioned he's getting into those positions. Is that something that you've sort of actively asked him to do this season?
0: Yes, because he can. We have now a lot of players that can take the ball there and can progress the ball much better than we did in the past. And when that happens, he needs to take different heights and angles and positions in order to disorganize the opponent. And he's done that really well tonight.
4: A goal target for example.
0: So yeah.
4: Goal.
0: Could you goals every week. Every game, goals. That's the target.
2: Art from The Athletic over here.
5: Hi, Mikel. Just in terms of those spaces you were talking about, it seems like throughout the whole game, Martin, Bakayo and Kai, when he came on, were trying to get into that those pockets. Does it speak to the perseverance that they just kept going at it, kept going to try and find those spaces and not deviating from the plan to try something else?
0: Playing the players' qualities and try to understand where the opponent can have sets and weaknesses or misadjustments and try to exploit them. Time after time, and again against a team that is so well organized, that they play in such a short distances, it's complicated, but it's very much doable because of the quality of the players that we have.
2: Ed from The Guardian.
6: Hi, Mikel. I think that's 13 league stage victories in a row for Arsenal now. I mean, what do you put that amazing record down to? The growing experience in this competition, I suppose.
0: I think the hunger and the desire of the team, and then each individual just putting his very best in every game, in every action. It's just a joy to watch. I mean, every time we lose the ball, the way the team reacts, every time we have to track back, even if it's a frustrating giveaway, it's just incredible. And that's what is going to give us the opportunity to be what we want to be. And to win these kind of games, you need to be so good at doing these kind of things.
2: Yes, and Daily Mail, yeah.
7: Last season, Martin Odegaard, obviously hit by injury and form, he scored just one goal across all competitions. Now it's four goals in five games. In terms of your dialogue with your captain, what's that been like? Can you see a different man? Have you tried to talk to him in a different way this season?
0: Well, first of all, he needs to be available. And last year, he missed so many games through injuries. And he's got that edge, and he's got now different relationships around him as well. And that helps. And now he can start to occupy some very different heights in the team, especially in the attacking phase. And when we get him into those positions, he's a really dangerous player.
2: Okay, gentlemen here, if you can introduce yourself, please. Thank you.
8: E il Napoli 24. Buonasera, mister. Complimenti per la prestazione.
0: Grazie.
8: È accettato l'uno contro uno con un giocatore velocissimo come Højlund. Ha chiesto tanto lavoro anche ai centrocampisti in tal senso proprio per evitare che lui potesse partire poi in ripartenza. Grazie.
0: Qual è il rischio? Ma questo anche vuole dire che se loro sono uno libero alla difesa abbiamo un giocatore di più in qualche parte del campo. Noi contro un blocco basso così dobbiamo prendere quel rischio. Abbiamo difensori che possono soluzionare questa situazione. È vero che è una o due situazioni in campo oggi che abbiamo avuto un po' di sorte. Ma questo è una cosa che noi prendiamo il rischio perché vogliamo essere dominanti e senza questo non è facile.
2: And finally here, gentlemen here, if you can introduce yourself, please.
9: Hi, mister.
0: Hi.
9: Did you expect this kind of game about Napoli? And is there one particular player that impressed you about Napoli?
0: I expected, I wanted us again, that it was very similar to the one that, that we played, but then there are a lot of circumstances that allows you to play this game or not. If there is a player in Napoli that is one of my favorite ever players, that is Kevin De Bruyne, which I had the luxury to train him and to be with him almost 4 years, and in my opinion is one of the best midfielders ever, and it's still a joy to watch him play.
2: Okay, Bob. Yeah. Good night, everyone. Take care.
0: Thank you.
10: Consapevole di quello che è Real Madrid, consapevole rispettare anche quello che è Real Madrid, però non possiamo venire a speculare, perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta, e mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce ai errori, e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita, ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità, e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
2: La mano, alza la mano.
11: Prego. Buonasera, mister.
10: Buonasera.
11: Come si fa di fronte a questa mole di occasioni che crea l'Inter in tante partite, sia contro rivali, diciamo, meno forti, penso al Cagliari, sia contro una rivale grandiosa come Real Madrid, arriva spesso alla conclusione, come si fa ad aumentare poi alla fine la produttività sotto porta, fare in modo che queste occasioni poi portino più gol, visto che ci arrivi vicino tante volte?
10: Ma siamo sempre la squadra che l'anno scorso ha fatto più di 100 gol, quindi io non sono preoccupato, sono sereno, perché è importante come arrivi e quante volte arrivi in area, e direi che ultimamente, sia in campionato che stasera in questo stadio, siamo arrivati, prima o poi riusciremo a fare il nostro meglio. Io mi affido a quello che è la qualità individuale dei miei giocatori, a quello che è la giusta determinazione sotto porta, a quello che serve per buttarla dentro. Ma siccome l'anno scorso siamo stati quelli bravi col miglior attacco, con tanti gol fatti, non sono preoccupato affatto.
2: Prego.
12: Buonasera Cristian. È raro vedere un portiere reagire in questa maniera a un errore. Ha fatto una partita poi pazzesca Martinez.
10: Giusta considerazione, mi prendo quello. Mi prendo la reazione sua, quello che è la personalità, perché non è semplice fare un errore del genere, però a me quello che guardo, quello che mi ha interessato, che lui gli è scivolato addosso. Ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
13: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
14: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
15: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo

0: la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Seye Comment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
8: Dopo la vittoria ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinner, perché è arrivato anche Sinner domenica, e l'idea che due eccellenze dello sport, anzi probabilmente le due più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. Quindi meraviglioso, peccato per le Ferrari, unico neo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes. Che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
9: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra, qui ti voglio far lanciare, tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
8: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
9: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italiana in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League dopo quanti, 119 anni di storia. Al Sinigallia entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia. Lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou. Insomma, una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
8: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose, anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo, soprattutto nella vigilia, a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D, e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti, per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
9: Sì, è vero.
8: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite, che,
9: sì,
8: come sai.
9: Perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché

0: L'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7-8-9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte push contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno. L'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard che è uno dei più secondo me centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi più dal Napoli?
1: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona però macchiata da due errori che in Champions League non può permetterti, quindi a testa alta anche no, cioè hai giocato una buona partita ma hai perso, ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata, deve stare attenta perché come dicevamo poc'anzi la Champions non è la Serie A, io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
0: E quel pizzico di presunzione, dici tu?
1: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain vediamo. Per adesso dico Bayern Monaco, Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi non è azzecco una, quindi stai tranquillo.
0: Parte male il Bodo Glimt intanto, è aperto e chiuso parentesi.
1: Esatto. Spinto, forse. E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più. Però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione. Mentre la Roma mi ha deluso.
0: Poi c'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
1: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite, ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente, ormai è il miglior portiere che c'è in Italia.

0: Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare, però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre, la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
1: Ma un pasticcio, un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola. Però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina perché comunque ha perso 3 giornate. Non lo so. Chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto? Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che, insomma, ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda, chi vai a prendere? Vabbè, Paladino, lo convinci? Cioè, non lo so,
0: Ma
1: quindi probabilmente Vanoli
0: non ha avuto
1: era
0: un
1: la
0: bel
1: soluzione.
0: rapporto con la Fiorentina, peraltro, Paladino, quindi non sarebbe
1: Appunto,
0: tornato.
1: appunto. Quindi Vanoli ci sta, però ci hanno perso tutti, ecco. Non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore. Quindi
0: Se non
1: mi
0: arrivasse la
1: dispiace,
0: vittoria a
1: no, mi
0: Venezia oggi?
1: dispiace. Ma insomma, io insomma, aspetto una Fiorentina che porti a casa i 3 punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è. Non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta maglia, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
0: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vedeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso, hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, anzi molti, quasi tutti, non sapevano neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
0: Allora, il nostro amico dice non è quanto spendi, ma è come spendi sostanzialmente. Il Como lo sta spiegando che poi spendere bene ti porta valore.
1: Beh, l'invidia è la brutta bestia,
0: Lo so.
1: da sempre, cioè, dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra, magari rivale, che vede un Como arrivato, non dico dal nulla, ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in affanno, è normale che cominci a pensare, ah, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale. Adesso tutti dicono, ah, fortissime, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturin e Dubikas in un'altra squadra
0: Possano funzionare allo
1: farebbero le
0: stesso
1: stesse
0: modo.
1: cose.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Esatto.
0: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di
1: Sì,
0: Gasperini.
1: bravo Vin, sì, la penso uguale. Cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile, solo che questi, secondo me, a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventarne davvero.

0: sarebbe un'eccellenza sportiva? Perché la domanda che io mi faccio è: ma fino a dove può arrivare questo Cuomo? Secondo me non ha limiti. Cioè, con quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che sì, il Cuomo che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Cuomo per provare a lottare per il campionato?
1: Ah no, l'esperienza? Per me manca, no, secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Cuomo.
0: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me, superiori al Cuomo, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nel lotto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, tutt'altro. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro. Se uno vuole informazioni riguardo, si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona, fanno un altro sport, però in Italia il Cuomo se la gioca.
1: Fabri, invece parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus, si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice ah, meglio così, abbiamo avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
0: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché, cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, hai una next gen che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi che non devi investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda: in vista l'emergenza, ti dice, secondo te può giocare Lukumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Mainz, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie si riporta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lukumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
0: No, hai detto bene tu, hai Miners che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi può sorprenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo.

0: però personalmente occupa Miners e gioca lui, perché se metto Lukumi a centrocampo è come dire Coop Miners, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano mamma, allora si può giocare bene e vincere, poi c'è stato un calo e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensa il messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta, nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato. E si cerca però anche di tornare all'antico, se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho, ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre, però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci, cioè uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice, però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
0: bella la chicca finale.
1: Perché poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi, non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale da chiedere.
0: Sì, sono d'accordo e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
1: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincere questa partita?
0: La seconda. Rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
1: Esatto, quello l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
0: Esatto.
1: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
0: Fabrizio, a voi, alla prossima.
1: Con Ciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti. Vi aspetto.

0: mister, buonasera. Senta, sì. Lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra e di non snaturarsi. Penso che alla fine sia soddisfatto da questo punto di vista. Però volevo tornare un attimo sull'occasione del gol preso, perché lei ha detto prima alle televisioni siamo usciti male. È chiaro, Mancini esce in ritardo, ma questa uscita di Mancini è dovuta al fatto di un ritardo di Wesley in occasione, oppure di qualche altro giocatore? Grazie.
1: Ma di solito quando si prende gol magari c'è anche la compartecipazione.
2: Si sente?
1: Così? Audio? Che si può alzare, no?
3: Chiediamo.
1: L'audio è un po' più alto?
3: Volume.
1: Vabbè. No, di solito c'è la compartecipazione non solo, magari anche di qualche altro giocatore, però è chiaro che abbiamo fatto un errore, sicuramente abbiamo fatto un errore, beh, sono stati bravi anche loro, l'abbiamo anche ripetuto in un altro paio di situazioni. Forse facciamo più errori quando siamo schierati che quando abbiamo degli spazi alle spalle, questa probabilmente è una situazione che ci dobbiamo lavorare un po' di più, perché ci sono dei momenti della gara che può essere anche non sempre nella metà campo avversaria, e in quelle situazioni siamo un po' più vulnerabili sicuramente.
4: Ecco, mister, le vuoi chiedere innanzitutto come mai la scelta di Rensch, forse anche per premiarlo, tra virgolette, per aver portato la squadra, aver contribuito a portare la squadra qui in Champions League con quella prestazione di Parma. E poi tornando sul gol, con l'Atalanta, dopo 3 minuti dalla ripresa, la Roma prende gol. Oggi, dopo 3 minuti della ripresa, la Roma prende gol. Cos'è, un problema di concentrazione nel tornare in campo, oppure, come diceva lei, a formazione schierata forse un po' più di fatica?
1: Non lo so, a volte non si può spiegare tutto. A volte capiti magari che prendi 2 gol di fila dopo 2 minuti l'inizio del secondo tempo, poi magari non lo prendi più per tutto il campionato, li pigli in altri minuti, cioè non è tutto così spiegabile, però è anche vero che insomma 2 partite di fila che prendiamo gol così, ci faremo sicuramente attenzione. No, questa non è una squadra che dà dei premi per qui quello che è tutto guadagnato, è tutto quello che te lo fai attraverso gli allenamenti, attraverso le prestazioni. Ha giocato Rens perché in questo, e penso che abbia fatto anche un'ottima gara finché è rimasto in campo, perché meritava di giocare.
5: Buonasera mister.
1: Buonasera.
5: Eccomi. Io invece le volevo chiedere come mai è uscito con E, è un problema fisico o una scelta?
1: Un problema fisico, sì.
5: Ginocchio. Quanto è mancato? Cioè, perché primo tempo abbiamo visto fare recuperi, intercetti. Breccare, insomma, ecco, quanto ha pesato l'assenza di Koné nella ripresa?
1: Sì, ma avremmo magari sofferto di più lo stesso, perché nel momento in cui si è andati in pareggio magari ha dato anche energia e morale agli avversari, quindi la partita del secondo tempo sul pareggio è diventata sicuramente più difficile, anche se poi a sprazzi ci sono stati dei momenti che sembrava potessimo anche noi ritrovare il gol. Un episodio per centimetri sul rigore, qualche altra situazione, però la partita è stata più complicata. Non penso che dipenda solo da Koné, con tutto il valore di Koné, ma anche perché Pisilli credo che comunque abbia fatto una buona partita. Pisilli è fuori da tempo, adesso finalmente è rientrato e comunque credo che si sia comportato bene.
5: Grazie.
6: Ecco mister, buonasera. Io volevo sapere un dettaglio su Dybala, nel senso che l'abbiamo visto alla fine abbastanza affaticato, era con i crampi in campo, la sua scelta di togliere Malen e tenere Dybala, e comunque volevo sapere in generale se era soddisfatto comunque per il punto preso, visto che comunque la Roma addirittura rischiava di perdere di una partita.

0: partita che però era in pieno controllo nel primo tempo e comunque tenuta bene anche nel secondo.
1: Questi sono campi veramente difficili. Noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, magari la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene. Andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo. Io rimango alla prestazione di questa sera. Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti, sia dal punto fisico che dal punto di vista tecnico. Questa sera poi hanno giocato anche molto compatti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. Quindi io non storco il naso per niente, sono consapevole che potevamo perderla, ci sono stati 2 o 3 episodi molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla, e comunque mi tengo la globalità della partita, non solamente degli episodi, e credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto. E come prima partita in Champions è un bel test, la Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi, trovi gente che viaggia forte ed è tecnicamente preparata. Dybala per me ha fatto una partita straordinaria, è stato bravissimo, anche per continuità, per qualità, faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso, forse uno a metà campo. È stato di una qualità, di una continuità, che avesse i crampi a 2 minuti alla fine probabilmente non era l'unico, ma anche dall'altra parte, mi è sembrato un giocatore in campo in mezzo a tanti giocatori forti, lui sicuramente forse il più forte.
2: Hello. İyi akşamlar. Erhan Alvaroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal, Fenerbahçe, yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz, yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
1: No, la partita è così, come ha detto lei, ci sono stati fasi favorevoli alla squadra e altre fasi a quell'altra. Il Fenerbahce ha fatto una partita, nonostante giocasse in casa, molto molto difensiva, molto molto coperta, forse come mai l'ho vista giocare almeno quest'anno, ed è una squadra pericolosissima in velocità. Noi abbiamo accettato questo rischio, l'abbiamo fatto molto bene il primo tempo, paradossalmente quando potevamo abbassarci un po' di più siamo stati più in difficoltà. Il punto alla fine, siccome questa è una competizione a classifica, dopo 8 partite, anche i punti, anche i pareggi possono essere decisivi ai fini della qualificazione, perché tra farne 9, farne 10 o farne 11, a volte c'è la differenza di un punto che può fare classifica. Quindi per come è andata la gara non è un buon punto per tutte e due le squadre.
3: Lig Radyo, Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi analizlerinizden.
1: No, ha impostato una partita con molta attenzione, cercando di chiudere tutti gli spazi. Non era facile entrare nelle linee difensive del Fenerbahce. Lo hanno fatto molto bene, nonostante questo siamo stati bravi a cercare di tenere il gioco e soprattutto a non subire le loro ripartenze, che hanno alcuni giocatori di grande velocità E alla fine qualche volta ci sono riusciti.

0: stati pericolosissimi, altre volte siamo riusciti a giocare noi. Abbiamo giocato con due caratteristiche diverse, due squadre che giocano, che però entrambe hanno cercato fino alla fine di vincere la partita.
1: Ultima. Greeting from Iran. Coach, looking at your managerial career, specifically across different clubs, with, for example, 31 wins, 50 losses, and only 7 draws at Roma. Your teams rarely seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
2: Dici che le tue squadre non giocano mai per il pareggio, che sempre per la vittoria il tuo calcio, e quindi qual è la tua filosofia dietro il tuo calcio?
0: Io credo che con l'avvento dei tre punti in campionato abbia modificato il calcio e quindi è un po' come i tre punti nel basket e quindi la necessità di vincere partite, a volte perdendone anche qualcuna in più, ma vincendone qualcun'altra in più faccia classifica e quindi e poi comunque un modo anche di credere di poter superare l'avversario, anche a volte quando incontri avversari forti, come è successo questa sera, anche il poter avere sempre la speranza di poter vincere.
3: Grazie.
4: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum.
5: Erdem Bey,
4: şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz Mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
6: Mister Fabregas a vostra disposizione, prego.
7: Cesc, buonasera, Samuele Nala, provincia di Como, complimenti per la partita.
8: Grazie.
7: Ho sentito che diciamo sei stato un po' cauto, no? Hai detto abbiamo vinto, però giustamente la strada è lunga, c'è il campionato, era la prima di Champions, però era anche la tua primissima partita in Champions da allenatore, l'hai vinta 4-1, era anche il ritorno a casa con la nuova curva, quindi mi interessa un po' vederti sciolto, capire le emozioni che hai dentro. So che sei un po' cauto, però immagino tu sia anche molto contento dentro di te.
9: Buonasera, no, ovviamente che sono contento. Quando si vince sei sempre contento, però io ho una grandissima responsabilità di far vedere a tutti che lunedì c'è un'altra grandissima partita e che non possiamo dimenticare che il campionato va prima di tutto e che dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente, tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita? E questa è la grandezza del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini, no, spero che hanno goduto come avevamo goduto noi, e niente. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante. Grazie.

0: squadra, soprattutto nei momenti topici della partita, perché è stata impressionante la maturità di una squadra che sembrava facesse la Champions da tanti e tanti anni. La ringrazio.
1: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti, perché ci sono squadre, praticamente tantissime squadre, che sono meglio di te. E se non sono meglio di te nel primo tempo, le prime 30 minuti, sono meglio di te le ultime 30 o le ultime 45, perché questo è il calcio di più livello che c'è in Europa. Oggi stai giocando contro un ragazzo che sicuramente Nusa andrà venduto tra 6 mesi o un anno per 100-120 milioni a un grande club, no? E questo è il livello che noi ci stiamo affrontando, però ripeto che contento di come abbiamo letto tutte le mini partite, i momenti, abbiamo saputo quando essere molto aggressivo in avanti, quando no, quando eravamo un po' più stanchi, dopo quando loro hanno cambiato la struttura, nel secondo tempo che abbiamo sbagliato il 4-0, dopo avevamo sbagliato noi e abbiamo preso il 3-1, questo è il livello Champions, nel senso che sbaglia te, loro non sbagliano, e dal 4-0 vai al 3-1, mi sembra che la partita non è finita, una partita che era totalmente controllata, e noi dobbiamo essere bravi a capire tutti questi dettagli. Dopo loro, ripeto, hanno cambiato la struttura dei 3-1, hanno iniziato a mettere tanta gente davanti alla pala, noi ci abbiamo coperto con una linea un po' più bassa e sapendo che ogni opportunità dove loro perdono la pala, come si è dimostrato nell'occasione di Nico Paz quando ha recuperato Ken, nel gol di Maxi, l'opportunità di Asandiao quando ha fatto il chip che ha sbagliato, abbiamo avuto 3 o 4 opportunità grandissime di fare gol, e a questo livello si deve fare, se no rischia a perdere la partita. Grazie.
2: Buonasera, Giulio Saetta. Ciao, della ciao, Gazzetta. Ciao. Senti, Paz, Baturina, Diao, i nomi che fanno tutti, però io volevo soffermarmi sul ragazzo di cui si parla veramente poco, secondo me, e che fa sempre delle partite tatticamente, secondo me, perfette, vaglie. Lo trovi in varie zone del campo, entra, copre, spinge, infatti tu non lo stai più sostituendo, rispetto all'anno scorso sta maturando tanto, almeno secondo me. Grazie.
1: Sì, sono d'accordo che Alex sta a un livello altissimo, penso che lo hai detto già dopo la partita di Genoa, se non ricordo male, però è normale, no? Nel senso che arrivano qua con 19 anni, 20 anni, adesso sono a 22 anni, migliorano, è la grandezza di tutti questi ragazzi, che ogni partita si migliora, a 33 anni si può migliorare, però c'è già un piccolo limite che già non si può andare di più, anche se si può migliorare ovviamente, però tutti questi ragazzi hanno un potenziale enorme di miglioramento e non ci sono limiti, no? perché hanno fame, hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare, di spingere, come tu hai detto bene. Per questo ripeto, Alex, grandissimo livello. C'è anche Kaiki, che ha giocato anche già con la nazionale brasilegna. Allora c'è competenza, però in questo momento lui sta facendo di bella prestazione, sono d'accordo.
3: Ciao Cer, complimenti.
1: Ciao, ciao. Grazie.
3: Volevo chiederti questo passaggio della difesa 4-3, se lo utilizzeremo spesso quando andiamo in vantaggio per conservare il risultato, e poi come si fa, quanto lavoro dietro c'è per costruire questi contropiedi così perfetti, con passaggi millimetrici, con velocità, dove tutti sanno dove bisogna andare, cosa bisogna fare. Questo ha entusiasmato un po' tutto il pubblico oggi. Secondo me stai migliorando non solo il fatto di giocare con una difesa 4, ma riusciamo a fare anche questo gioco con una difesa 3, cercando di essere un pochettino più conservativi.
1: No, dipende dal momento, ripeto, tu vuoi essere una squadra dominante, vuoi essere una squadra completa, deve dominare tanti registri, deve sapere che bisogna ogni momento di partita, dipendendo da quello che sta facendo il tuo opponente, riconoscere molto molto veloce che cambiano loro, dove ti stanno facendo male, dove stai soffrendo, e provare di aiutare al tuo giocatore a ripartire. Ovviamente che capisco che

0: si hanno fatto tante cose bene, è certo, però noi dobbiamo essere bravi a capire ogni momento come aiutare il giocatore di essere una cosa o un'altra. Il cambiamento a 5 è stato perché loro hanno cambiato a un 3 più 1 con 6 giocatori davanti alla pala e ti stanno mettendo tanta gente fuori, dopo arrivavano all'area, allora tu rischi di lasciare le ali o di abbassarti troppo. Io penso che con una linea di 5 si può gestire questo molto molto meglio, ti fai forte e dopo riparte al contropiede perché loro erano tante volte con due giocatori indietro e quali può fare male, per questo ti proteggi un po' di più con l'obiettivo di ripartire e fare un contropiede. Dopo ci saranno partite che non bisogna, come per esempio a Genoa, che abbiamo stato a 4 tutta la partita e abbiamo continuato a giocare quello che noi avevamo preparato in tutta la partita, per questo ripeto. Tutto va dipendendo di come va.
1: Luca, l'ultima, grazie.
2: Facile, facile, gol tutti molto belli, proprio di qualità anche da vedere. Mi soffermerei sul terzo, perché tutto di prima.
0: Aspetta che mi perché la penso, com'è stato il terzo gol? Aldo Diao, Diao, Diao.
2: Diao,
0: Sì.
2: sì, insomma, da Cugna, Duvicas, apre per Paz, palla per Diao. Quanto è studiato e preparato e quanto invece inventiva, creatività dei giocatori?
0: C'è un po' di tutto, però ovviamente che c'è, penso che l'abbiamo parlato tante volte, non è che lavoriamo sempre la tattica, si lavora a spazio, dinamiche, adesso io fuori, tu dentro, adesso questo, l'altro, noi sappiamo come possiamo ma fare male in un certo modo di più possesso e quando dobbiamo attaccare più la profondità, ci sono momenti, ci sono dettagli che ti fanno capire che noi riconosciamo che si può fare questo o l'altro. Però dopo c'è il talento del giocatore, quasi un allenatore ti dice che sia Nico Paz o Baturina o no, allora fa la differenza, no? Perché loro ti trovano di giocate. Per esempio il gol di Duvicas, quel gol è talento, però tante volte succedono in partite che non lo vedevamo. Noi iniziamo a creare relazione tra giocatore e giocatore e dopo di lavorarsi, di allenarsi, succede in campo. Non è che tutto è fatto dall'allenatore e non è tutto che è fatto solo di talento, no? C'è un lavoro dietro che alcune volte non è in campo, è video, è mentalità, è ricordarselo ogni partita, e alla fine alcune volte sono 3 mesi, alcune volte 6 mesi, alcune volte stiamo facendo cose che l'anno scorso era impossibile di farlo. Però, ripeto, perché siamo più giovani, siamo più all'inizio e adesso arrivano nuovi giocatori nuovi, si deve ripartire un po' da zero, però ci sono dei altri che hanno cresciuto già dall'anno scorso, quest'anno e che si conoscono meglio. Per questo bravo a tutti i giocatori e niente, la cosa importante è che siamo tutti insieme, oggi per esempio mi piacerebbe dedicare questa vittoria anche a Cacheret, no? Un giocatore che non è stato con noi, però è fondamentale per il futuro del presente di questa squadra, è fondamentale ogni giorno perché i ragazzi lo stimano tanto, io lo stimo tanto, è importante di riconoscere che questa è stata anche una scelta non sportiva, no? Nel senso che non è che non lo meritava, è stato un po' penalizzato perché in quel ruolo là c'erano tantissimi giocatori. Era magari quel posto che si poteva dare un po' più spazio, però mi fa male non vedere oggi a Max, e ripeto, è stata una scelta solamente di numeri e della posizione dove gioca lui, che era troppo, troppo occupata, però sono molto importanti per noi e in campionato e Coppa Italia diventano fondamentali.
1: Grazie mille a tutti.
0: Grazie.
3: So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Como. 1:4 ist es ausgegangen. Und am besten starten wir gleich mit Ihren, euren Fragen. Kurzes Handzeichen und dann geht's los. Wer mag beginnen? Martin Henkel, bitte.
4: Trainer, schönen guten Abend. Wenn Sie das Spiel sich noch mal vor Augen führen, was ist Ihre erste Analyse? Woran hat es gelegen, dass Sie heute so deutlich verloren haben?
5: Zum ersten Mal es ist schwer, nach so einer Niederlage die richtige Analyse zu bringen jetzt zu euch. Und zum Beispiel müssen wir ehrlich sein, dass der Gegner war viel, viel besser als uns. Ich glaube, gestern in der PK ja gesagt, wir müssen eine gute Struktur gegen den Ball zu haben. Das haben wir nicht gehabt. Und wir haben diese zwei Tore geschenkt. Einfach so. Wir haben gestartet, einen guten Ballbesitz nach vorne zu spielen, das zwischen 25, 30 Minuten. Dann bekommen wir die zweite Tor, wieder ein einfaches Tor. So in diesem Niveau kannst du nicht wie heute fast die vier Tore zu verteidigen. Danach haben wir gesprochen, die Halbzeit. Ich glaube, haben wir gut gestartet in die zweite Halbzeit mit dem Ball und in Position und das Gehen auf seine Hände gebracht. Ein paar Chancen kriegen und nochmal die erste Aktion in Offensiv von Koma. Nochmal ein Spieler läuft alleine, macht das dritte Tor. Klar, danach ist ein emotioneller Moment, wo es schwer für die Spieler, aber trotzdem, die Mannschaft hat die Struktur nach vorne gehabt und nach vorne gespielt. Haben wir unsere Tore gemacht und in der Phase, wo klar, jetzt ist es schwer, die guten Dinge zu sehen. Ich als Trainer muss alle analysieren und wir werden das machen, sowieso in den nächsten paar Tagen.

0: Müssen wir von der Spiel klar von der Spiel zu sprechen und kannst du die Realität war heute auf dem Feld, dass sie haben seit fast 3 Jahren eine Identität, eine Gruppe, eine Idee. Ich habe dieses Team nicht geändert, so haben wir genau gesehen, was haben wir analysiert und gezeigt und trainiert von das Gegner. So, sein System ist ganz klar, 4-2-1-3 oder 3-1 mit Baturina nach hinten, gegen den Ball genau das gleiche. Wir haben in den Kader 8-9 Spieler, ein paar haben am Ende gerade gekommen und Kunku seine zweite Mal von Anfang an, er braucht Rhythmus. Mark Juk genau das gleiche, Romulo war verletzt bis diese Woche, Brian Gruda könnte nicht starten, Asan gerade die erste paar Minuten. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir die andere gehabt, okay, jetzt kommen wir und deswegen müssen wir alle Spieler fitter oder zurückbekommen und wir werden sowieso mit der ganzen Kader hart trainiert, ob wir schon uns sprechen und wir werden sowieso in den nächsten paar Wochen eine viel bessere Mannschaft sein. Nochmal, wie gesagt, gerne gratulieren, wir einfach akzeptieren, müssen wir das zwischen uns sprechen, analysieren, gegen den Ball hart arbeiten, wir müssen solid eine Mannschaft sein, wir haben 7 Stück in 5 Tagen bekommen. Nochmal, wie gesagt, jetzt ist schwer, was gute Dinge zu finden, aber wir werden hart arbeiten, jetzt ist schwer, die Ruhe zu haben, aber wir, zum Beispiel ich als Trainer, müssen die Ruhe für die Spieler zu bringen und die Spieler zusammen hart arbeiten und am Sonntag ein gutes Spiel, ein guter Sieg für unsere Fans schenken.
1: Martin Henke nochmal, machen wir noch 2 Fragen.
2: Trainer, hier drüben. Für solche Spiele braucht man auch Kampfgeist, Espirito de Guerreros. Wie siehst du dein Team in diesem Thema gerade aufgestellt, was dieses unbedingte Wollen und dieser Kampfgeist anbetrifft?
0: Oh, okay, klar, nochmal, haben wir 4 Stück bekommen und es ist schwer, gute Dinge zu finden. Aber glaub mir, die Jungs arbeiten hart, die Jungen die sind enttäuscht, die sind nicht glücklich in der Kabine. Das ist jetzt das Signal. Die Ruhe halten, das zwischen uns, selbstverständlich. Wir wissen schon, die Fans sind nicht glücklich mit so einer Leistung. Aber wir werden die nächsten paar Wochen andere Mannschaft sein. Deswegen brauchen wir hart arbeiten, bekommen wir alle die Spieler zurück. Und von den Spielern bitte nicht falsch denken, die Spieler sind hier, die Spieler haben eine brutale Vorbereitung gemacht, viel gelaufen. Da müssen wir Dinge zu korrigieren. Heute gegen den Ball haben wir viele Fehler gemacht. Und brauchst du zumindest eine solide Mannschaft zu sein und nach vorne, Qualität nach vorne, egal wer da vorne spielt, haben wir zu viel Qualität. Aber zumindest müssen wir nach hinten viel arbeiten.
1: One last question.
3: Grüezi. Hätten Sie erwartet, dass Como in solches sportliches und spielerisches Niveau erreichen würde?
0: Ich kann nicht verstehen. Ja.
3: Hätten Sie erwartet, dass Como in solches sportliches und spielerisches Niveau erreichen würde?
0: Ich habe gewartet, was haben die gemacht? Weil ich habe viel von Como gesehen und habe auch mit den Spielern auch gezeigt und gesprochen von der Mannschaft. Aber gut, hat nicht gereicht. Müssen wir schon dieses Spiel vergessen. Klar war nicht der beste Traum, so der erste Spieltag von der Champions League so zu starten. Aber wir werden in den nächsten Spiel, zumindest am Sonntag in der Liga, wieder ein gutes Spiel zu machen und mit unseren Fans in unserem Stadion. Und danach, wir warten gerne auf den zweiten Spieltag von der Champions League. Aber zumindest müssen wir in der Liga wieder gewinnen. Okay.
1: Okay, vielen Dank. Schönen Abend an alle und eine gute Heimreise. Danke. Ciao.
4: Buongiorno. Siamo iniziati.
5: È acceso qua? Sì.
4: Quindi pensavo che le chiavi non ti rispondono. Prego.
6: Mister, buonasera. Senta, sì. Lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra di non snaturarsi, penso che alla fine sia soddisfatto da questo punto di vista, però volevo tornare un attimo sull'occasione del gol preso, perché lei ha detto prima alle televisioni siamo usciti male, e è chiaro Mancini esce in ritardo, ma questa uscita di Mancini è dovuta al fatto di un ritardo di Wesley in occasione oppure di qualche altro giocatore? Grazie.
7: Ma di solito quando si prende gol magari c'è anche la compartecipazione.
8: Sì, si sente?
7: Così? Audio? Che si può alzare? No?
8: Chiediamo.
7: L'audio è un po' più alto?
8: Volume.
7: Vabbè. No, di solito c'è la compartecipazione non solo magari anche di qualche altro giocatore, però è chiaro che è stata abbiamo fatto un errore, sicuramente abbiamo fatto un errore, beh, sono stati bravi anche loro, l'abbiamo anche ripetuto in un altro paio di situazioni. Forse facciamo più errori quando siamo schierati che quando abbiamo degli spazi alle spalle, questa probabilmente è una situazione che ci dobbiamo lavorare un po' di più, perché ci sono dei momenti della gara che può essere anche non sempre nella metà campo avversaria, e in quelle situazioni siamo un po' più vulnerabili sicuramente.
9: Ecco, mister, le vuoi chiedere innanzitutto come mai la scelta di Rensch, forse anche per premiarlo, tra virgolette, per aver portato la squadra, aver contribuito a portare la squadra qui in Champions League con quella prestazione di Parma. E poi, tornando sul gol, con l'Atalanta, dopo 3 minuti dalla ripresa, la Roma prende gol. Oggi, dopo 3 minuti della ripresa, la Roma prende gol. Cos'è, un problema di concentrazione nel tornare in campo, oppure, come diceva lei, a formazione schierata forse un po' più di fatica?
7: Non lo so, a volte non si può spiegare tutto. A volte...
10: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
11: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
12: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
13: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla, e comunque mi tengo la globalità della partita, non solamente degli episodi. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto. E come prima partita in Champions è un bel test. La Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi. E trovi gente che viaggia forte ed è tecnicamente preparata. Dybala per me ha fatto una partita straordinaria, è stato bravissimo, anche per continuità, per qualità, ha perso, faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso, forse uno a metà campo, è stato di una qualità, di una continuità, che avesse i crampi a due minuti alla fine, probabilmente non era l'unico, ma anche dall'altra parte, mi è sembrato un giocatore in campo in mezzo a tanti giocatori forti, lui sicuramente è forse il più forte.
14: Hello, iyi akşamlar. Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal Fenerbahçe, yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz, yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?

0: No, la partita è così, come ha detto lei, ci sono stati fasi favorevoli alla squadra e altre fasi a quell'altra. Il Fenerbahce ha fatto una partita, nonostante giocasse in casa, molto molto difensiva, molto molto coperta, forse come mai l'ho vista giocare almeno quest'anno, ed è una squadra pericolosissima in velocità. Noi abbiamo accettato questo rischio, l'abbiamo fatto molto bene il primo tempo, paradossalmente quando potevamo abbassarci un po' di più siamo stati più in difficoltà. Il punto alla fine, siccome questa è una competizione a classifica, dopo 8 partite, anche i punti, anche i pareggi possono essere decisivi ai fini della qualificazione, perché tra farne 9, farne 10 o farne 11 volte c'è la differenza di un punto che può fare classifica, quindi per come è andata la gara non è un buon punto per tutte e due le squadre.
1: Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi analizlerinizden.
0: No, ha impostato una partita con molta attenzione, cercando di chiudere tutti gli spazi. Non era facile entrare nelle linee difensive del Fenerbahce, lo hanno fatto molto bene, nonostante questo siamo stati bravi a cercare di tenere il gioco e soprattutto a non subire le loro ripartenze, che hanno alcuni giocatori di grande velocità e alla fine qualche volta ci sono riusciti, sono stati pericolosissimi, altre volte siamo riusciti a giocare noi. Abbiamo giocato con due caratteristiche diverse, due squadre che giocano, che però entrambe hanno cercato fino alla fine di vincere la partita.
2: Ultima. Greeting from Iran. Coach, looking at your managerial career, specifically across different clubs, with, for example, 31 wins, 50 losses and only 7 draws at Roma. Your teams rarely seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
3: Dice che le tue squadre non giocano mai per il pareggio, sempre per la vittoria, il tuo calcio. E quindi qual è la tua filosofia dietro il tuo calcio?
0: Io credo che con l'avvento dei 3 punti in campionato abbia modificato il calcio. E quindi è un po' come i 3 punti nel basket. E quindi la necessità di vincere partite, a volte perdendone anche qualcuna in più, ma vincendone qualcun'altra in più faccia classifica, e quindi e poi comunque un modo anche di credere di poter superare l'avversario, anche a volte quando incontri avversari forti, come è successo questa sera, anche il poter avere sempre la speranza di poter vincere.
4: Grazie.
5: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz mence mensuplarına personelime

0: Oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Mister Fabregas, a vostra disposizione, prego.
2: Cesc, buonasera, Samuele Nala, provincia di Como, complimenti per la partita.
3: Grazie.
2: Ho sentito che diciamo sei stato un po' cauto, no? Hai detto abbiamo vinto, però giustamente la strada è lunga, c'è il campionato, era la prima di Champions, però era anche la tua primissima partita in Champions da allenatore, l'hai vinta 4-1, era anche il ritorno a casa con la nuova curva, quindi mi interessa un po' vederti sciolto, capire le emozioni che hai dentro. So che sei un po' cauto, però immagino tu sia anche molto contento dentro di te.
3: Buonasera, no, ovviamente che sono contento. Quando si vince sei sempre contento, però io ho una grandissima responsabilità di far vedere a tutti che lunedì c'è un'altra grandissima partita e che non possiamo dimenticare che il campionato va prima di tutto e che dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una giornata, una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente, tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, ah, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita, e questa è la grandezza del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini, no, spero che hanno goduto come abbiamo goduto noi, e niente. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante. Grazie.
4: Buonasera Fabregas, Luca Cilli, Sport Italia. Complimenti innanzitutto, al di là del risultato, per la proposta di calcio che dal mio modesto punto di vista è tra le più belle in assoluto in Italia e anche in Europa, quindi complimenti perché
3: grazie.
4: Veramente è uno spettacolo guardare la sua squadra. Al di là del risultato e della prestazione, è contento soprattutto della maturità che ha avuto la sua squadra, soprattutto nei momenti topici della partita, perché è stata impressionante la maturità di una squadra che sembrava facesse la Champions da tanti e tanti anni. La ringrazio.
3: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti perché ci sono squadre, praticamente tantissime squadre, che sono meglio di te. E se non sono meglio di te nel primo tempo o le prime 30 minuti, sono meglio di te le ultime 30 o le ultime 45, perché questo è il calcio di più livello che c'è in Europa. Oggi stai giocando contro un ragazzo che sicuramente Nusa andrà venduto tra 6 mesi o un anno per 100-120 milioni a un grande club, no? E questo è il livello che noi ci stiamo affrontando, però ripeto che contento di come abbiamo letto tutte le mini partite, i momenti, abbiamo saputo quando essere molto aggressivo in avanti, quando no, quando eravamo un po' più stanchi, dopo quando loro hanno cambiato la struttura, al secondo tempo che abbiamo sbagliato il 4-0, dopo avevamo sbagliato noi e abbiamo preso il 3-1. Questo è il livello Champions, nel senso che sbaglia te, loro non sbagliano. E dal 4-0 vai al 3-1, mi sembra che la partita non è finita, una partita che era totalmente controllata. E noi dobbiamo essere bravi a capire tutti questi dettagli. Dopo loro, ripeto, hanno cambiato la struttura di 3-1, hanno iniziato a mettere tanta gente davanti alla pala. Noi ci abbiamo coperto con una linea un po' più bassa e sapendo che ogni opportunità dove loro perdono la pala, come si è dimostrato nell'occasione di Nico Paz quando ha recuperato Ken, nel gol di Maxi, l'opportunità di Asandiao quando ha fatto il chip che ha sbagliato. Abbiamo avuto 3 o 4 opportunità grandissime di fare gol e a questo livello lo si deve fare, se no rischia a perdere la partita. Grazie.
1: Buonasera, Giulio Saetta.
5: Sì.
1: Ciao, della Gazzetta.
5: Ciao.
1: Senti, Paz, Baturina, Diao, i nomi che fanno tutti, però io volevo soffermarmi sul ragazzo di cui si parla veramente poco, secondo me, e che fa sempre delle partite tatticamente secondo me è perfetto, Vaglie. Lo trovi in varie zone del campo, entra, copre, spinge, e infatti tu non lo stai più sostituendo, rispetto all'anno scorso sta maturando tanto, almeno secondo me, grazie.
3: Sì, sono d'accordo che Alex sta a un livello altissimo, penso che l'ho detto già dopo la partita di Genoa, se non ricordo male, però è normale, no? Nel senso che arrivano qua con 19 anni, 20 anni, adesso sono a 22 anni, e migliorano, è la grandezza di tutti questi ragazzi, che ogni partita si migliora, a 33 anni si può migliorare, però c'è già un piccolo limite che già non si può andare di più, anche se si può migliorare ovviamente, però tutti questi ragazzi hanno un potenziale enorme di miglioramento e non ci sono limiti, no? perché hanno fame, hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare, di spingere, come tu hai detto bene. Per questo ripeto, Alex, grandissimo livello. C'è anche Kaiki, che ha giocato anche già con la nazionale brasilegna. Allora c'è competenza, però in questo momento lui sta facendo di bella prestazione, sono d'accordo.
5: Ciao Cer, complimenti.
3: Ciao, ciao. Grazie.
5: Volevo chiederti questo passaggio della difesa 4-3, se lo utilizzeremo spesso quando diamo il vantaggio per conservare il risultato, e poi come si fa, quanto lavoro dietro c'è per costruire questi contropiedi così perfetti, con passaggi millimetrici, con velocità, dove tutti sanno dove bisogna andare, cosa bisogna fare. Questo ha entusiasmato un po' tutti, tutto il pubblico oggi. Secondo me stai migliorando non solo il fatto di giocare con una difesa 4, ma riusciamo a fare anche questo gioco con una difesa 3, cercando di essere un pochettino più conservativi.
3: No, dipende dal momento. Ripeto, tu vuoi essere una squadra dominante, vuoi essere una squadra completa, deve dominare tanti registri, deve sapere che bisogna ogni momento di partita, dipendendo da quello che sta facendo il tuo opponente, riconoscere molto molto veloce che cambiano loro, dove ti stanno facendo male, dove stai soffrendo, e provare di aiutare al tuo giocatore a ripartire. Ovviamente che capisco che oggi si hanno fatto tante cose bene, è certo, però noi dobbiamo essere bravi a capire ogni momento come aiutare il giocatore, di essere una cosa o un'altra. Il cambiamento a 5 è stato perché loro hanno cambiato a un 3+1 con 6 giocatori davanti alla pala, e ti stanno mettendo tanta gente fuori, dopo arrivavano all'aria, allora tu rischia di lasciare le ali o di abbassarti troppo. Io penso che con una linea di 5 si può gestire questo molto molto meglio, ti fai forte e dopo riparte al contropiede, perché loro erano tante volte con 2 giocatori indietro, e quali può fare male. Per questo ti proteggi un po' di più con l'obiettivo di ripartire e fare un contropiede. Dopo ci saranno partite che non bisogna, come per esempio a Genoa, che abbiamo stato a 4 tutta la partita e abbiamo continuato a giocare quello che noi avevamo preparato in tutta la partita. Per questo ripeto, Tutto va dipendendo di come va.
6: Luca, l'ultima, grazie.
7: Sì, facile facile, gol tutti molto belli, proprio di qualità anche da vedere. Mi soffermerei sul terzo, perché tutto di prima.
3: Aspetta che mi perché la penso, com'è stato il terzo? Diao.
7: Sì. Sì, insomma, da Cugna, Duvicas, apre per Paz, palla per Diao. Quanto è studiato e preparato e quanto invece inventiva, creatività dei giocatori?
3: E c'è un po' di tutto, però ovviamente che c'è, penso che l'abbiamo parlato tante volte, non è che lavoriamo sempre la tattica, si lavora a spazio, dinamiche, adesso io fuori, tu dentro, adesso questo, l'altro. Noi sappiamo come possiamo fare male in un certo modo di più possesso e quando dobbiamo attaccare più la profondità. Ci sono momenti, ci sono dettagli che ti fanno capire che noi riconosciamo che si può fare questo o l'altro, però dopo c'è il talento del giocatore. Quasi un allenatore ti dice che sia Nico Paz o Baturina o no, allora fa la differenza, no? Perché loro ti trovano di giocate. Per esempio il gol di Duvicas, quel gol è talento, però tante volte succedono in partita che non lo vedevamo. Noi iniziamo a creare relazione tra giocatore e giocatore e dopo

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria.

0: attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà. Cioè, ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente, hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita. E quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto. Però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli, era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e insomma a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante perché se hai la squadra che ti segue puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria, però a parte questo, direi, cioè,

0: vogliamola mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto perché c'è il Bologna e la Fiorentina e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna perché
1: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
0: c'ha
1: solo
0: un
1: punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per il Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta diventa poi difficile recuperare perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando e questo è importante perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì, dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions, quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno, poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa come è stato il Como l'anno scorso, però da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato o hanno anche la coppa, non mi ricordo se sono in Europa League.
1: Solo campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè.
1: Coppa Italia sono già stati eliminati.
0: Coppa Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi Rosa.

0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
1: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa, comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
1: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque stava facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
1: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
1: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi, sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
1: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
1: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0 poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non,

0: non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
0: Bah, ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che non qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, però diciamo che secondo me, io Inter-Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
0: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti aveva un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel 403. Oggi è venerdì come i venerdì ormai, quelli giusti di settembre, perché adesso faremo le cose molto molto più precise, anch'io che sono la persona probabilmente meno precisa del mondo e mi sono resa conto che questa mia fretta è quello che mi impedisce di fare dei dolci. Io non sono brava a fare i dolci, ma non perché, ma perché ho fretta. Ho sempre fretta, ho sempre voglia di vedere la parte finale della cosa, di vedere il prodotto finito. E mi sono resa conto che questa cosa me la porto appresso in tutto, nel fare i dolci, nel realizzare anche semplici piatti. Sono talmente curiosa di vedere la fine, che vado troppo di fretta e mi rendo conto che sbaglio, no, non c'è il terremoto. Se mi vedete che si muove è perché ci sono piccoli lì allineamenti. Cosa succede? Succede che ho proprio avuto la netta sensazione di non che non sono io in grado di, ma è proprio questo mio modo di vedere le cose, di fare le cose Devo stare calma e anche in cucina ci vuole il tempo. Come quando io realizzo prima mentalmente, ma qualsiasi cosa la realizzo prima mentalmente, un piatto, un mobile, tante cose che io progetto, il mio progetto parte dalla testa. Non so se è che anche per voi è così o improvvisate, ma io amo questa cosa. Amo partire qualche giorno prima, non so, anche per realizzare un menù, ma un menù non importante, non c'entra questo, anche un menù perché avete degli amici a cena, avete il vostro fidanzato, che magari per la prima volta e quindi volete stupirlo. Allora, apro una parentesi a proposito di questo. Ragazze, prima informatevi su cosa gli piace, cosa non gli piace, perché magari uscite da un paio di settimane o tre e ancora non li conoscete appieno i suoi gusti. Io spero anche che sia lui o lei, non ha importanza, che vi abbia detto la cosa più importante, sai?

Sono allergico, sai, sono allergica, sai, sono celiaca, sai, sono intollerante al lattosio. Queste, vi assicuro che queste informazioni sono importantissime, sono le prime che dovete dare per far sì che tutto fili liscio, che non ci sia quel momento in cui arriva da voi con una scatola di cioccolatini al latte o dei wafer. Ok, quindi questa cosa deve essere, mi raccomando, deve essere le primissime, primissime, primissime cose da dire. Dopodiché si può pensare di organizzare un bel menù. E come si organizza un menù? Allora, anche per le meno esperte, si parte sempre da un antipasto, perché l'antipasto è ciò che è più semplice da preparare anche per chi non è un cintura nera nei fornelli. È sempre qualcosa di molto facile. Poi si passa o a un primo o a un secondo. Allora, i secondi tendenzialmente possono essere semplici se fate pesce, perché più la ricetta del pesce è semplice, più il pesce risulterà buonissimo. Su questo non ci potete, non, veramente, ci mettono la mano sul fuoco. Diversamente, un altro tipo di secondo, non lo so. Cioè, nel senso, dipende dalla vostra maestria, perché è vero che noi vediamo tantissimi reel su persone che sono bravissime in cucina, che fanno cose fantastiche, che sono proprio presi adesso, ieri, l'altro giorno, non ricordo, ho visto una comica che ricordo da ragazza, la vidi Belle barzellette, un programma TV sulle barzellette su Italia 1, mi pare, e vinse perché Persia si chiama, Persica, una cosa del genere, è romana, è una potenza, ma mi fa molto ridere, molto ridere perché cioè, è molto bella come donna e nello stesso tempo riesce a fare di quelle smorfie che dici, però lei è un vulcano. Ecco, anche lei si è messa a fare una sorta di programma di cucina. Tutti lo possono fare, probabilmente in un futuro prossimo lo farò anch'io, dedicherò la semplicità in cucina, ma vedremo che tipo di format riusciremo a creare, qualcosa che possa essere. Allora, voi vedete su, c'è un canale che si chiama Food Channel o qualcosa del genere, dove ci sono i monaci benedettini di non so quale convento in Sicilia. Io li amo, io li guardo spesso. Anche le suore, che tra l'altro ho conosciuto, che tra l'altro ho conosciuto le suore, ci sono queste suore, queste suorine, di cui una è altissima, ma era una cestista, giocava a pallacanestro. E un nostro carissimo amico ha preso i voti e siamo andati fino ad Umenza, verso Varese, quindi quasi verso il confine, sul Lago Maggiore, e abbiamo conosciuto le suore che facevano questo programma, ma sono veramente deliziose, deliziose. E i frati, sì, erano frati, e invece sono quelli che amo di più seguire. Non so perché, io sono una criticona, io critico tutto, però loro non riesco a criticarli, loro sono così teneri, con queste padelle che anch'io agli inizi utilizzavo, queste padelle che secondo me possono veramente far finire dei brutti mali. Perché ormai sono completamente privi di smalto. Qualcuno, per favore, qualcuno che regali un set di pentole a questi frati meravigliosi. Lo fatelo, per favore, fatelo, perché non d'acciaio, e assolutamente perché non credo che saprebbero usarle. Regalate a questi meravigliosi frati quelli in pietra, che probabilmente sarebbe più consono per loro. Insomma, queste ricette, questa semplicità nel cucinare è quello che più appartiene alla nostra Italia. Io non solo guardo reel perché il cellulare, bene o male, ce lo abbiamo sempre in mano, ma sono ancora quella che si documenta sui libri. Nella mia, diciamo così, nel mio percorso di studi ho collezionato dei libri anche molto costosi, perché potevo permettermelo. E questi libri molto costosi sono libri tendenzialmente francesi, purtroppo, tradotti in italiano, ma sono fatti talmente bene che
ogni euro è speso bene, è speso benissimo. E mi capita spesso di riandare a rivedere, a rielaborare delle tecniche che nella vita non ho mai utilizzato, ho imparato a scuola, ma di

difficilmente alcune tecniche puoi tenerle sempre fatte, perché durante il tuo percorso comunque di lavoro tante cose non le fai, e quindi andarle a rivedere ti accende la fantasia, cosa che grazie a non so chi io ho per qualsiasi cosa. Se non sviluppo la mia fantasia, se non metto la fantasia nelle cose che faccio, probabilmente mi deprimo, probabilmente arrivo a un punto in cui divento molto molto triste, perché questa fantasia, deve avere uno sfogo. Ritornando a noi, al fatto di elaborare dei menu, elaborate i menu senza complicarvi la vita. Quando vi dicono, mi raccomando, non portate a tavola le prime volte, probabilmente è meglio. Se invece siete bravini in cucina e vi va di sperimentare, per l'amor del cielo, fatelo pure, io lo faccio. Io non porto mai a tavola qualcosa di diverso, cioè, scusate, qualcosa di già fatto. Se devo cominciare a cucinare, il mio progetto deve essere nuovo, deve essere qualcosa che Mauro non ha mai mangiato, che i miei commensali comunque magari hanno mangiato, ma in una chiave diversa. Cerco sempre di stimolare anche me stessa, perché se devo portare in tavola degli gnocchi, per esempio, è difficile che io possa andarli a comprare. Se li vado a comprare, significa che in quel momento la mia mente, è affollata di altri pensieri e non riesco ad avere la lucidità per cucinare qualcosa di nuovo. Una delle cose che amo di più fare, e vi pregherei anche di seguire questi consigli. Io, guardate, veramente con il cuore non sono all'apice di niente, però posso darvi dei consigli perché ho una certa esperienza data anche dall'età e anche da cose che ho sbagliato a fare. Perché la cosa che non vi dicono, la cosa che non vi dicono nei reel o nelle. Non ci sarà mai un buono alla prima. Perché un piatto può non riuscire subito, ma allora non parliamo dei grandi chef, per esempio il mio idolo indiscusso rimane Cannavacciuolo, mi perdoni Cracco, ma mi piace come persona. Ieri ho fatto questa domanda a Mauro e gli ho chiesto, ma senti, ma tu riesci a separare l'artista dall'essere umano? Parlavamo di attori, eccetera, e lui dice di sì, e io invece no. Cioè, se uno so che nella vita privata è una emerita TDC, faccio veramente fatica a non guardarlo come una TDC, ok? E quindi vengo influenzata. Purtroppo è così, e quindi non va bene questa cosa. Non va assolutamente bene. Però quando so che nella vita è una persona, è vero, tu mi dici, ma come fai a saperlo? Perché tutti noi ci nutriamo di ciò che ci raccontano le interviste, ci raccontano i giornalisti, spesso decontestualizzano quello che vogliono realmente dire o quello che hanno veramente detto le persone, quindi ti trasformano una persona. È verissimo tutto, perché di giornalisti veri e corretti ce ne sono sempre meno, perché è più importante fare click, è più importante avere view. Diciamo che mi affido molto a quella che è la mia sensibilità. La mia sensibilità, io guardo molto al linguaggio del corpo, tantissimo. Mi hanno insegnato, non tutto ovviamente, però mi hanno insegnato a cogliere dei segnali, e quindi questi segnali a me bastano per vedere se una persona può essere recettiva, quindi poi è una persona con cui puoi parlare, quella persona in quel momento non lo è, o è semplicemente si sforza di essere educato, e invece è una persona che è aperta e è una persona serenamente educata, quindi ce l'hai in natura, perché tutti noi. Non c'è un giorno uguale all'altro, soprattutto a noi ragazze. Non c'è un giorno uguale all'altro. Ieri, per esempio, ho fatto molta fatica, non so cosa avevo, e poi ho sentito che, stranamente, anche altre mie carissime amiche ieri hanno avuto una giornata fisicamente, non mentalmente, ma fisicamente distruttiva. Sabri con un mal di testa lancinante, lei ha un mal di testa proprio cronico, quindi ha fatto la terapia e stava malissimo. Flora ha avuto dei crampi, gonfiore di stomaco, nonostante non abbia ingerito a quanto pare nulla di sconvolgente. Lei è intollerante al lattosio, quell'altra è celiaca. Io non riuscivo a svegliarmi ieri mattina,
Ed erano circa ancora le 9 e avevo gli occhi sigillati, chiusi. Non riuscivo a svegliarmi, sì, un po' la mente.

0: anche la mia mente tendenzialmente si sveglia e poi tutto il resto del corpo si sveglia. Ieri mattina non c'è stato verso, quindi sono stata comunque produttiva per quello che potevo fare, ma dopo pranzo avrei rigovernato la cucina, una cosa, ho detto devo andare a dormire e ho dormito dalle 3 del pomeriggio fino alle 6, ma senza rendermi conto, e il mio corpo aveva bisogno di queste ore di sonno e lo ha assecondato. Certo, è vero, potevo, perché comunque il mio lavoro l'ho svolto tutta la mattina, però non è la prima volta che mi capita, non so se anche a voi capita, però mi è capitato proprio questa necessità assoluta. Infatti, se mai doveste avere bisogno di dormire, ma che è una cosa che non è quotidiana, ma è strana, è estemporanea, che dite no, caspita, no, veramente non ce la posso fare. Ecco, se potete, che sia un 20 minuti, mezz'ora, un'ora, estraniatevi da tutto e da tutti, assecondate il vostro, mettete la sveglia magari, io non l'ho fatto, estraniatevi da tutti e prendetevi, regalatevi quest'ora, perché è fondamentale, perché il vostro corpo in un certo senso vi sta chiedendo aiuto. Fermate un attimo. Probabilmente con gli input che delle ultime settimane, dell'ultimo mese di agosto, non dormivo magari benissimo, mi capitava di svegliarmi intorno alle 3 o alle 4 di mattina e riaddormentarmi un'ora dopo, probabilmente il mio corpo ha avvisato questa sorta di stanchezza. Ma torniamo a noi, siamo come al solito. Come al solito, prendo un sacco di grammazione, ma il focus, me lo ricordo, oggi è venerdì e si parla di cucina. Quindi cercate di cucinare qualcosa che vi è semplice, cercate le ricette, possibilmente cercate delle ricette cartacee se avete a casa anche un libro di cucina di vostra nonna, va benissimo, perché come vi stavo dicendo, buona la prima, è molto difficile. I reel che vengono realizzati, le ricette che vengono realizzate, soprattutto se non sono fatti da professionisti, come dicevamo, non è buona la prima, perché anche loro sbagliano, perché basta una grammatura diversa che ti esce che hai un risultato diverso, perché così succede. Allora vi do per esempio una ricetta molto bella, molto scenografica, ma di una semplicità abissale.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per

0: aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: La tavola pulita, ovviamente, togliete le sue erbettine, perché prendete quelli con le erbettine, perché vi serviranno poi per la decorazione. Quindi tagliate sottile, questi due, conditeli con sale e olio e condite proprio bene, senza esagerare, ragazzi, senza esagerare. Dopodiché preparate già le porzioni nei piatti di portata, qualsiasi vogliate, vanno bene tutti. Io prediligo sempre i piatti bianchi, perché tutto ciò che è bianco mi sa di pulito e esalta ciò che abbiamo nel piatto. Dopodiché preparate il gel. Il gel è molto semplice, dovete frullare quello che è un cetriolo, quello che è del prezzemolo, quello che è, in questo caso io l'ho voluto fare con l'arancia, quindi spremete l'arancia, cercate di averne circa 350 ml. In questi 350 ml buttateci dentro anche un limone, che sarà un pochino più aspro e ti dà quel tocco meraviglioso di agrumato in più. Quindi spremete bene, filtrate il succo d'arancia, ok? Preparate con 350 ml circa, preparate 25 grammi di zucchero e 3,5 di agar agar, di farina, mi raccomando. Mischiate le farine, quindi scusate, mischiate lo zucchero e l'agar agar insieme. Mettete il succo sul fornello, mettete l'agar agar dentro e tenete mescolato non a fiamma alta, ma direi a fiamma bassa. In questo modo comincia a bollire, tutto comincia a bollire e si scioglie lo zucchero, si scioglie l'agar agar e tenendo sempre mischiato lo attiverete, perché l'agar agar si attiva con il caldo. Una volta che è tutto sciolto, tutto pronto, ci vorranno 3 minuti dal bollore, 2 minuti dal bollore, ecco, non dovrà bollire in maniera prepotente, dovrà comunque bollire ma

delicatamente. Una volta che è tutto pronto, fate passare 3 minuti, così siete tranquilli, versate quello che è il contenuto della padella in un altro, in una piccola bowl quadrata, comunque bassa, non ha importanza, tanto quello che sarà il risultato verrà poi frullato. Lo fate raffreddare fuori dal frigorifero. Una volta che può essere a temperatura ambiente, lo mettete in frigorifero. È più facile a farlo che a dirlo, eh? Avete già capito? 3 orette, quindi dovete prepararlo o diciamo a pranzo per la cena, va benissimo. Deve stare in frigorifero almeno 3 ore in frigorifero. Vedrete che si è formato il gel ed è una cosa bellissima. Si è formato questo gel e cosa fate? Lo frullate. Non frullatelo fino a farlo, ok? Frullatelo fino a fare in modo che sia una crema, che sia tutto, che non ci siano ancora dei pezzettini, ma non fatelo ritornare liquido, ok? Frullatelo molto bene. Da lì mettetelo nella sac à poche. Se per caso non siete ancora pronti perché avete fatto prima il gel, semplicemente mettetelo in una sac à poche e rimettetelo in frigorifero, perché non fa altro che farlo star bene. Dal momento in cui invece siete pronti, si può sbagliare. Ragazze, si può sbagliare a fare un gel, nel senso che può essere magari un po' più liquido rispetto al gel solido che vediamo in reel di questi super mega cuochi e chef. Ma non succede niente. Perché? Perché la base comunque è molto buona, la gargara è qualcosa di naturale, quindi non andiamo a preparare qualcosa di chimico, assolutamente, e quindi qualcosa di buono. E perché vi ho detto di stare leggere sul condimento dei finocchi? Perché in questo modo, con il gel che sa di arancia e sa di limone, continuerete il condimento, quindi non ci sono assolutamente problemi. Da quel momento cosa fate? Una volta pronti i finocchi, mettete le olive taggiasche, perché c'è il contrasto tra il nero. Io dico olive taggiasche, ma potete mettere, no, verdi no, verde non mi piace, potete mettere quelle nere denocciolate, ma le taggiasche sono così piccole, così carine, e spesso le vendono anche già condite. Quindi, volendo vedere, anche mescolando sul fondo del barattolo, potete prendere un cucchiaio di quello che è il condimento e anche versarlo sopra. Potrebbe essere anche una cosa carina. Una volta che avete depositato le vostre taggiasche, allora, più di 4 e meno di 10, perché altrimenti poi diventano troppo forti come sapore e vanno un po' a coprire il tutto. Mettete il gel. Allora, due cose: se è per caso troppo liquido e dici ma perché non mi è riuscito, non vi preoccupate, ci sistema tutto, lo utilizzate come condimento e fate dei rigori fantastici. Se invece vi è venuto gel, quindi che esce proprio la forma bella solida, allora fate dei puntini sopra i finocchi, sopra l'insalata di finocchi, a guarnire l'erbetta che c'era sopra il finocchio. Quindi ha un nome, da noi si chiama la barba del prete, la barba del frate, ecco, con questo verde, ed è fantastico. Avete fatto un figurone, speso pochissimo, la gargar vi dura una vita, non date retta alla data di scadenza, vi dura comunque una vita, avete fatto un figurone. Come primo piatto, per esempio, io che amo non sprecare cibo, ed è una mia filosofia in cucina, infatti io amo, come sapete, c'è l'ecocucina, economia in cucina, ecologia in cucina. La mia ecocucina ha fatto in modo che ho trovato ieri il modo di cucinare delle pesche che ormai erano invecchiate, non erano marce, erano un po' vecchiette nel mio frigorifero. Dico, cosa faccio? Non ho voglia di fare la macedonia, non posso farci una macedonia, non posso neanche farle alla piastra, non lo posso fare. Allora cosa faccio? Avevo in frigorifero i friggitelli,
che sono questi peperoni verdi che sono strabuonissimi, ma potete farlo anche con qualsiasi tipo di peperone, anche il peperone corno, qualsiasi cosa. È ovvio che in base al colore del peperone poi date il colore alla salsa. Beh, insomma, sì, ho ancora tempo. Cosa ho fatto? Ho fatto degli gnocchi ai friggitelli, ma utilizzando proprio i friggitelli. Cosa mi servono?

Le pesche mi sono servite per dare polpa. Di cinque pesche, se non ricordo male, quella più soda l'ho tenuta come decorazione. Le altre le ho semplicemente le ho lavate, ma non le ho sbucciate. Allora, ho aperto i frigitelli, gli ho tolto i semini, gli ho tolto il capocchietto, li ho messi in padella con le pesche, con un filo d'olio, con dell'aglio. Li ho fatti girare benissimo, li ho fatti proprio cuocere, ma non stracuocere, li ho fatti comunque ammorbidire tutto. E cosa ho fatto? Le ho frullate, non ho aggiunto niente, non ho aggiunto acqua, non ho aggiunto olio, non ho aggiunto nulla, le ho semplicemente frullate. Ci sono due motivi. Uno, se per caso è troppo liquida, ripassatelo in padella in modo che asciughi l'acqua in più. Se invece vi sembra una polpa comunque piuttosto densa, va bene così. E aggiungete su, diciamo, se non ricordo male, in totale erano 250 grammi di polpa. Ho aggiunto intorno ai 110-130 grammi di farina. Ma vi dico una cosa, aggiungete i primi 100 grammi sicuramente, sicuramente. E amalgamate bene. Gli altri 30 grammi andateci piano, cioè non è sbagliato farlo, ma fatelo e non abbiate paura che diciamo è troppo molle. No, no, no, no, no. Lavorate bene. E qui si ritorna all'inizio, dove avere pazienza è fondamentale, perché io ho lavorato prima con il cucchiaio, poi ho detto lavoro con le mani, guantini, ho cominciato a lavorare l'impasto finché non è diventato completamente verde. I friggitelli sono verdi, la polpa non ha, della pesca non ha influito. Certo, ho salato, perché comunque mentre li facevo rosolare ho salato ed erano perfetti. L'ho assaggiata, regolatela voi di sale, però ho aggiunto la farina. Non abbiate paura, è morbida, sì, lavoratela con pazienza, senza usare troppa forza, ma vedrete che arriverà un panetto che sarà morbido. Perché se aggiungete troppa farina, anche dopo la cottura dello gnocco, rimarrà un po' duro e aveva voglia farlo cuocere. Comunque, una volta pronti gli gnocchi ho fatto delle palline, adesso va molto di moda farci il buco dentro, in questo modo raccoglie tutta la sua salsa e ho messo in tavola degli gnocchi o i friggitelli non buttando via nulla. Io vi saluto, lo so che quando parlo di cibo mi perdo sempre, dico oh sì, ce la faccio e poi sforo, mi dispiace tantissimo, vi auguro una bellissima giornata e chiedetemi qualsiasi cosa, io posso veramente, magari non direttamente, ma posso darvi un sacco di idee. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio di Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni: l'Inter che perde in casa del Real Madrid, il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3 su 3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo: la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter, e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza, o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Fabri, intanto prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza. Un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
2: Beh, ha fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese. poteva creare una trama o di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes, che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
1: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra, qui ti voglio far lanciare, tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
2: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
1: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italiano in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League dopo quanti, 119 anni di storia. Al Sinigallia entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia. Lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou. Insomma, una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
2: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose, anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo, soprattutto nella vigilia, a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D, e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti, per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
1: Sì, è vero.
2: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite.
1: Sì,
2: come sai,
1: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, Fortapaş contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno, l'infortunio che arriva di Santos che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard che è uno dei più secondo me centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi più dal Napoli?
2: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona, però macchiata da due errori che in Champions League non può permetterti, quindi a testa alta anche no. Cioè, hai giocato una buona partita, ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi, la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente

0: stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere, no, in Champions no.
1: E quel pizzico di presunzione, dici tu?
0: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che, ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain vediamo. Per adesso dico Bayern Monaco o Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi non è a zecco una, quindi stai tranquillo.
1: Ha chiamato il Bodo/Glimt intanto, è aperto e chiuso parentesi.
0: Esatto. Spinto, forse. E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più, però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione.
1: Sono d'accordo.
0: Mentre la Roma mi ha deluso.
1: C'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
0: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite. Ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
1: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio, che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
0: Ma un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola, però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina, perché comunque ha perso tre giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che insomma ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so. Quindi probabilmente Vanoli
1: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro. Palladino, quindi non sarebbe
0: appunto
1: tornato.
0: Appunto, quindi Vanoli ci sta. Però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore. Quindi
1: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
0: Ma insomma, mi aspetto una Fiorentina che porti a casa i tre punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, ma non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta amalgama, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
1: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vedeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso, hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
1: Allora il nostro amico dice non è quanto spendi ma è come spendi sostanzialmente, il Como lo sta spiegando che poi spendere bene ti porta valore.
0: Beh, l'invidia è la brutta bestia,
1: Lo so.
0: Da sempre, cioè dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che sei in affanno, è normale che cominci a pensare, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono, fortissimi, sì, ok. Magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabricas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturina e Dubikas in un'altra squadra
1: farebbero
0: le stesse
1: modo.
0: Cose.
1: Sì, sì,
0: sono esatto.
1: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
0: Sì, bravo Vin, sì, la penso uguale. Cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile, solo che questi... Secondo me, a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva. Perché la domanda che io mi faccio è: ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio. Però quelli che sì, Como che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
1: Ah, no, l'esperienza? Per me secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
0: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me, superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo... Ma perché non mettere nel lotto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, tutt'altro. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro. Se uno vuole informazioni a riguardo... si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona, fanno un altro sport, però in Italia il Como se la gioca.
1: Fabri, invece parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus, si ferma anche Locatelli, sì. C'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice meglio così, abbiamo avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, sì. le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve, però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a sto punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo tre giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che

0: sogno, perché cioè nel senso per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione.
1: La soluzione muovi, cioè,
0: se hai una next gen per cioè che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra, boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi chi non deve investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda in vista l'emergenza, ti dice: secondo te può giocare Lukumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Mainz, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie si riporta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lukumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
0: No, hai detto bene tu, hai Miners che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi posso prenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, però personalmente ho Coop Miners e gioca lui, perché se metto Lukumi a centrocampo è come dire: Coop Miners, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juve giocava molto bene, tutti quanti dicevano: mamma, allora si può giocare bene e vincere. Poi c'è stato un calo, e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta, nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato, e si cerca però anche di tornare all'antico. Se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Kivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre, però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci, cioè uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice, però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso, che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato.

0: Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
1: la chicca finale.
0: Perché poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale da chiedere.
1: Sì, sono d'accordo, e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
0: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincere questa partita?
1: La seconda. La rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
0: Esatto, quello l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
1: Esatto.
0: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
1: Fabrizio, a voi, alla prossima.
0: Con Ciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

Lui è Achille Lauro, Comuni Immortali, ben trovati cari amici, la puntata di venerdì che prenderà una piega molto, molto lugubre, una piega molto pericolosa, perché poi con Simona andremo a parlare di maghe, magie, di cose strane. Vabbè, comunque entriamo subito nel vivo della nostra puntata, come signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano, grazie per gli ascolti, ma tra poco, a breve, aumenteranno tantissimo, soprattutto per gli amanti delle auto e delle moto, perché...
1: Nexum TV presenta... Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E noi non vediamo l'ora di vederlo, non vediamo l'ora di esserci, anche perché ci saremo, quindi seguiteci, anche perché appunto noi andremo a provare per voi non solo moto, ma auto, anche barche. Non mi dispiacerebbe provare anche le barche, ma parlando proprio di moto, cosa succederà il 25, il 26 e il 27 di settembre?

Eh sì, saremo proprio lì all'Eternal City Motor Show il 25, 26 e 27 di settembre, non solo a intervistare tutti quanti i protagonisti del momento e soprattutto i protagonisti del mondo delle due ruote, a partire dagli strada, dagli amanti delle moto da strada, delle moto da enduro e moto da cross, agli appassionati, come nel mio caso, di Harley Davidson e mondo e tutto il mondo custom. Ma lasciando adesso per un attimo questo che è il mondo più così più terreno delle due ruote, passiamo adesso invece al mondo dei misteri. Eh sì, oggi è venerdì. E vi voglio raccontare, peccato che non è venerdì 13, se no ci sarebbe stato anche bene. Vi voglio raccontare qualcosa di misteri, poi continueremo a parlare proprio di questo con Simona, i misteri, i vari misteri. Ho trovato un articolo, si chiama 7 notti, 7 messaggi. Ah, fa paura. Ci sono notti in cui il silenzio sembra volerci dire qualcosa, un sogno ricorrente, un incontro casuale, un'intuizione improvvisa, un segnale che continui ad ignorare. Questo lo devo dire a Simona, che l'altro giorno ha avuto un sogno, mi ha detto che ha sognato che io eravamo per strada, incontravamo una persona che conoscevamo, che conoscevo io, che mi salutava calorosamente, che però faceva parte di una comunità. Di questa comunità c'era la peregina, che era una donna che si accoppiava con tutti gli uomini, che però voleva avere solo figlie femmine, però quando non riusciva a avere figlie femmine aveva maschi, i maschi li lasciava lì come in un alveare a tirarsi su da soli, e noi dovevamo adottare un bambino che si chiamava Arcangelo Andrea, si chiamava Andrea, biondo, che lui sceglie, ci prendeva per mano, però era un bambino. Che sogno incredibile che hai fatto, Simona. Che poi, tra l'altro, Andrea, ed è biondo, è il figlio di un nostro amico che si chiama Enzo Ferrari, che saluto. Il figlio si chiama Andrea, di Enzo e Laura, e Andrea è biondo, si è fatti i capelli biondi, quindi chissà dove è andata la mente di Simona. Quindi però questi messaggi, ora adesso a parte il sogno, e tutti quanti vorremmo e amiamo pensare di, cioè quando ti svegli, c'è stato un periodo che mi aveva preso male per la numerologia. Preso male in che senso? Che vedevo ovunque, ogni volta, qualsiasi, il numero 11. Da qualche parte c'era il numero 11, erano le 11 e 11, mi sedevo al posto numero 11, ero nel vagone 11, prendevo la macchina alle 11, l'11 era ricorrente, e incontrai, pensate qui questa cosa un po' strana, perché ero in treno e stavo andando a fare un colloquio. Stavo andando a fare un colloquio con la Gioia Animation, con un'agenzia d'animazione, e dovevo prendere una decisione se andare con questa agenzia oppure andare con un'altra. E andai a fare questo colloquio, è andato tutto bene, ritornai a casa sempre in treno. E non ero così molto frastornato, perché poi, come al solito, e Simona lo sa benissimo, sempre a me capitano le scelte. Io nella mia vita odio fare scelte. C'è una cosa che ti viene detta, va, ok, prendi, tieni, c'è questo punto. No, devi scegliere. Non è che vai in un posto e dici: tieni, c'è la pizza margherita. No, ti devono dare il menù. Cioè, a casa, Simona, che ti vuoi mangiare? Non farmi scegliere, decidi. Non ho voglia di scegliere, è una vita che devo scegliere. E quindi lo stesso quando non hai niente, non c'è mai niente, zero, a quando poi hai 27.435 scelte. Vado di qua, vado di là, faccio così, cosa scelgo? Quale sarà la scelta migliore? Qual è il bivio che oggi devo affrontare per entrare? A molte persone prendono una strada e quella è.
dalla mia infanzia probabilmente qualche cosa nel mondo cosmico avrà portato, e questo immagino che succeda anche a voi cari amici, questo ditecelo perché magari probabilmente è così, e dalla mia infanzia io sono stato soggetto a delle scelte, a dover scegliere se andare di qua o andare di là. È proprio presente quando tu decidi, prendi quella via e quella via ti porta lì, e poi dopo riprendi un'altra via e ti riporta lì, non sai mai quale, non potrai mai sapere qual è la via giusta, no? Però vai avanti e cerchi di capire indicativamente quello che potrebbe essere, e ci ha portato fino ad oggi. È normale che, sai, famoso ritorno al futuro, passi, vai nel dietro nel tempo, cambierai questo, cambierai quell'altro, però in base a quello che cambi non sai poi dove andrai a finire. Nel senso che se io torno indietro e cambio qualche cosa nel mio passato, probabilmente oggi non sarei qui a lavorare a Nexon TV, o non avrei conosciuto Simona. È tutto l'insieme dei fatti. Probabilmente io e Simona siamo qui perché quel giorno del 2016 in quel treno incontrai una signora anziana che stava leggendo un libro. Mentre c'era lì, a questa alzò gli occhi e mi guardava e mi disse: ti vedo preoccupato, tutto bene? E io dissi: sì, tutto bene, è che devo prendere una decisione, ok? E quindi non so mai quale decisione prendere perché ho fatto fatica. E iniziò a parlarmi di queste cose, iniziamo a parlare, a chiacchierare. Lei aveva il numero della numerologia e io le dissi: guardi signora, che io ogni volta qualsiasi cosa faccio mi compare il numero 11, ma mi compare qua, eccetera, eccetera. Quindi io avevo in cuor mio già preso la decisione di andare in una direzione. La signora disse: guarda che l'11, secondo alcuni numeri, libri della numerologia, è il numero degli angeli. Quindi se ti capita 11-11 vuol dire che il tuo angelo custode o l'angelo ti sta dicendo: sì, sei sulla strada giusta, sì, sei nella direzione giusta, vai, non mollare che ce la fai. E quindi questa cosa in qualche modo mi diede l'input, anche un po' così, un brivido, mi passò sicuramente un brivido nella schiena, perché diceva: forse mi stanno mandando un messaggio, il messaggio che magari potrebbe essere la cosa giusta, scegliere questa strada. E io l'ho presa, ho seguito quello che è il numero, ho seguito quello che è stato il numero indicato anche dalla signora, e da lì poi è iniziato poi tutto il mio percorso di vita, che mi ha portato oggi. Se non avessi scelto la signora e fossi andato a lavorare per un'altra agenzia che è magari in Svizzera, in questo momento non sarei qui con voi o con Simona, cari amici.

0: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia. Specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario. Barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
4: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, la Dispo.

0: e Belletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Sei Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: Quale miglior canzone per dire a tutti è urgente, urgente, emergency, è urgente, urgente? Beh, i Foreigner l'hanno fatta con questa canzone che si chiama Urgent. Bentrovati cari amici, una puntata oggi che prevede un po' l'ingresso, l'abbiamo lasciato un po' di tempo fa, nel mondo dei misteri. Ma prima di iniziare voglio fare un applauso e ringraziare, signore e signori, scroscianti dal cielo, i fulmini, non solo, le saette...
1: Che non ci piglino,
0: ma proprio per quello. E poi il mistero, Simona Monaco, benvenuta Simona, grazie per essere qui con noi. Così era bello da dire, mi piaceva darti il benvenuto, ma siamo pronti a dimmi.
1: Che effettivamente questo nasce come il tuo programma. Io sono stata invitata una volta e poi...
0: E mi sono preso il cetriolo, va bene così.
1: Va bene. E poi ho detto, ma perché no?
0: Giuro, non saprei, oggi se dovessi ragionare, non saprei con chi altro presentare questo programma. Cioè, nel senso...
1: Con nessuno.
0: Esatto, cioè non sarebbe...
1: Ma te lo impedisco proprio, anche alla redazione.
0: è così. Bene, possiamo dare il via. Quindi alla puntata di oggi, alla seconda puntata di oggi, SWR. La prima me la sono chiacchierata da solo come al solito, adesso ce la chiacchieriamo con Simona, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici. Come ho già detto all'inizio settimana, vi ringraziamo.
1: Ciao,
0: per...
1: zio.
0: Ciao, grande, grande Cicalone. Salutiamo e ringraziamo tutti i nostri telespettatori proprio perché nel mese di agosto siamo riusciti ad avere degli ascolti, nonostante le ferie, le vacanze degli italiani, dei begli ascolti. E quindi grazie per la fiducia, grazie per l'amicizia e grazie per i messaggi che ci mandate al 338-5914-319. E sicuramente ce ne manderete molti di più per tutti gli appassionati di quello che è il mondo dei motori, perché sta per partire.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 400.
1: Ma non sei emozionato?
0: Sì, stavo finendo di... Sì, ero emozionatissimo. Ero emozionato, canale 403, Full Gas, prendendo poi il tasto rosso. Entrerete nel mondo dei motori, ne stiamo parlando oggi con la redazione, con Alfonso, proprio per iniziare a programmare tutte quelle che saranno poi le... non solo le varie interviste, ma anche le prove, i test drive... E avremo un sacco di informazioni su tutti i motori partendo già dal 25, 26 e 27 di settembre, dove qui a Eternal City.

Allora si deve essere ribloccato, quindi lo rimandiamo un attimino in onda, perché probabilmente si è ribloccata il file, così lo vedete bene dove saremo appunto il 25, il 26, il 27 di ottobre. Settembre, ho sbagliato io.

0: Era settembre, è settembre, pensate, io ci sarò, eppure mi sono, continuo a sbagliare le date, ma perché? Perché tipo ieri ho detto 24, 25, 26, 27, perché il 24 in realtà sarò già a Roma, quindi nella mia testa inizia il 24 l'Eternal City, invece poi parte dal 25 di settembre a Roma al gasometro. Ma adesso siamo giunti al momento, cambiamo completamente tema.
1: Di nuovo.
0: Oggi è pericolosissima, oggi se avete paura dell'aldilà.
1: Paura,
0: Paurina. Se avete paurina, dei riti magici, dei riti satanici,
1: i voodoo.
0: Se avete paura del voodoo, se avete paura di andare a New Orleans nel quartiere francese e trovarvi in mezzo a un rapimento per dei riti di matrimonio, di immortalità suprema, restate qui.
1: Scusate,
0: perché tanto
1: la mia risata ci sta,
0: sì, ci sta, restate qui, tanto non ne parleremo di quelle cose così spaventose, ma di quasi, perché voglio
1: gli incubi di notte,
0: no, a me mi piacciono, ma il soprannaturale, il mondo dei fantasmi a me piace, io non mi spavento, cioè nel senso, l'ho vissuto per un periodo, ho vissuto con una persona non positiva per me in generale, ma che era molto, faceva molto di queste cose sataniche, diavolo, robe, eccetera, eccetera.
1: Siamo insieme da 5 anni, quasi ormai conclamati solo da festeggiare, e io vengo a sapere queste cose.
0: No, lo sai, te l'ho detto, è che non lo colleghi, ma te l'ho detto. Però comunque, tornando al discorso,
1: quindi si intendeva, ho capito, di esoterismo.
0: O si intendeva, o comunque come molti millantatori, perché attenzione, tra chi si...
1: a Batucchiera.
0: Chi, esatto, chi se ne intende,
1: no,
0: o chi no, non ti sa perdere, non posso entrare nei dettagli, però era una persona che era in grado di con le sue capacità di riuscire in qualche modo a farti credere, quindi entrare nella tua testa e farti credere determinate cose. Okay, quindi farti credere la casa posseduta, farti credere di avere il malocchio, farti credere di avere determinate cose non positive addosso a te, e questa cosa poi ti porta di conseguenza a vivere male le cose. Alcune persone le hanno vissute molto male, tipo mia sorella, che in quella casa dove lui le ha detto guarda che qua c'era eccetera eccetera eccetera, mia sorella non c'è più entrata, abbiamo dovuto vendere la casa.
1: Molto suggestivo, persone che si fanno suggestionare.
0: No, non è tanto le persone che fanno suggestionare, è la bravura delle persone sono in grado, perché molti si fanno suggestionare e ok, ma dopo l'ho scoperto studiando e capendo e arrivando mentalmente a capire le cose, come le persone possono portarti dalla loro parte a suggestionarti in maniera, e tu manco te ne accorgi, cioè nel senso, non è la tua stupidaggine,
1: no,
0: ma la loro bravura.
1: No, nessuno dice, pensa che uno sia stupido, se ci crede. Però io sto pensando che sempre la buona dose di cinismo, e se in certi momenti si aumenta la dose di cinismo, questa cosa non può aiutare, contribuire a evitare a stronzo.
0: No, perché il cinismo serve. Ti parlo sul vissuto e su qualche modo realmente testato, perché è la frase che uno dice quando non c'è finito di mezzo, perché vabbè, io sono cinico, non ci credo, e ecco, scusate, puoi essere cinico e non crederci su a quello che arriva e dice no perché la terra è piatta, quello capisci, cioè quello è una cosa veramente stupida, cioè chi ci crede è veramente stupido in quel caso, perché non capisce realmente tutti gli studi che sono stati fatti. Ma il mondo dell'esoterismo, il mondo dell'aldilà, il mondo dell'occulto, del bene e del male nell'occulto, ma soprattutto nel male, se poi è dimostrato, dalla persona riesce in qualche modo a fartelo vedere, o in maniera suggestiva, è, o no, tu lo vedi, okay, e lo senti e lo provi.
1: La mia domanda è Questa persona o queste persone sono davvero in grado di entrare in quella che può essere la nostra casa per dirti e dire determinate cose che sono successe in passato, che questa casa è infestata?
0: Non è solo...
1: Allora, in tutto quello che è, non sicuramente non ci ho mai messo, perché è stato proprio provato che determinate persone non sono in grado di vedere determinate cose, proprio ha una sorta di aurea che gli impedisce di vedere determinate cose. E allora, e io sono una di queste, purtroppo, per fortuna, ma ciò non mi impedisce di poter credere che qualcosa esista, ma sono una agnostica, come si dice, e gli agnostici sono coloro che pensano che ci possa essere qualcosa, ma non lo credono finché non lo vedono. Non sto dicendo che io immagino che persone che sono comunque di buon cuore, hanno comunque un'anima pulita, possano essere davvero suggestionate da questi truffatori, da queste persone in grado, e non si sa per quale motivo, di manipolare le persone in questo modo. Mi raccomando, in questo caso, amici, state molto attenti. Allora,
0: dividiamo le due cose. Una cosa è il mago Auronzo Canà di Vanna Marchi, ok? Che quello ti vendeva l'amuleto, qui non stiamo parlando di il mago, allora lì sì, dico attenzione e dico caspita, perché il mago della televisione che vi vende i numeri, il mago della televisione che vi vuol vendere l'amuleto per scacciare le cose, allora quello lì, cioè nel senso, non è un cioè lì quando si tratta di roba da televisione, cioè io mi potrei mettere anch'io qua oggi, ah tu, cioè con la psicologia vai a toccare dei punti cardine su determinati vissuti di ogni persona, perché se io ti dico e ti inizio a menzionare, sento tua nonna, perché magari io mi sono informato su determinate cose su di te, sento tua nonna che mi dice una frase che io so che tua nonna ti diceva, sento tua nonna in te che si è trasformata e si è portata a fare quello che tu fai, la cucina, in determinate condizioni, in determinati momenti, in determinate situazioni della tua vita, ti posso garantire che qualche cosa in te scatta.
1: Sì, ok, mamma, se stai guardando il programma, ti ricordi quello che ci diceva sempre nonna, la mamma di papà? La sua frase prefe.
0: E qual è? Dicela.
1: Base malcul semo.
0: Sì, questo.
1: Quindi chiunque possa poter, cioè tu vammi a trovare che una nonna possa dire questa frase, non, cioè, quindi tu sei già io da dire, ah, amore della nonna, vieni qui, fatti accarezzare.
0: No, ma non ti dice questo. Capisci?
1: Sì, ma io adesso capisci che
0: ti ho fatto un esempio, vedi, questa è esattamente ciò che succede alle persone che invece di fermarsi, poi, ma perché ti ripeto, io l'ho vissuto, l'ho vissuto su di me
1: e
0: l'ho vissuto su altre persone,
1: cosa.
0: No, non è che mi devi rispettare,
1: così
0: cioè, è quello che poi la persona si trova, perché sono proprio le persone come te che dicono no, non ci credo, quelle che vengono più toccate.
1: No. Io sì. Non ho mai detto che non ci credo, io ho detto solo che lo sai che sono cinica e ci sono tante cose che dentro di me entrano poi in protezione, ma io sono agnostica, non ci posso fare niente.
0: Ma non si tratta di credere in Dio o in, in Gesù
1: niente,
0: o non
1: lui,
0: Gesù.
1: Ma non fa niente, in determinati momenti, io non lo so per quale motivo, se mi sentite deboli e qualcuno vi si avvicina, ragazzi ricordatevi di dargli un sacco di botte, perché non dovete farvi avvicinare da questi millantatori, ma io so per esperienza, da noi si chiama avere il segno, non so se esiste anche qui, che sono queste persone che hanno queste cose che si tramandano da madre in figlia,

0: e hanno questa possibilità di leggere qualcosa, le carte, la vostra mano, qualsiasi cosa, ma sono persone che purtroppo si sentono appesantite da questo dono e spesso e volentieri non chiedono soldi, ti dicono guarda, se ti fa sentire bene fai un'offerta, ma non ti chiedono denaro. E quindi tu già da lì dici, vabbè, questa non mi chiede i soldi, gli do quei 10 euro. Anche i frati benedettini, quando vai, ti chiedono, fai tu un'offerta, io non ti chiedo denaro. Quindi non lo so, purtroppo è così, finché non ci passi non puoi saperlo.
1: Esatto.
0: Ma
1: e
0: andiamo avanti.
1: No, adesso mettiamo la canzone, perché è interessante, perché l'argomento che stiamo e andremo a trattare poi dopo, è giusto trattarlo nelle due versioni, cioè nella versione mia e nella versione tua.
0: Certo.
1: Perché chi è a casa, ricordiamoci che questo programma non è fatto per me e per te, è fatto per chi è a casa.
0: Certo.
1: E quindi di conseguenza le due visioni, chi è a casa ha due visioni, perché magari chi è con me e chi è con te, chi è dice ah no, ma com'è, forse, e c'è chi dice no, è vero, l'ho vissuto. Però smorziamo un po' con un pezzo di Elvis Presley.
2: Now he crowns his meteoric rise to fame with a fiery burst of dramatic power as hard loving, hard hitting Danny Fisher, who sang his way up from the gutters of lusty, brawling New Orleans.

0: Se non facessero mille gradi, è quella New Orleans. Quella è New Orleans, quella è Elvis Presley con King Creole, viva Elvis, una rivisitazione, o meglio, un remix e con in 4K del video. Se non ci fosse così caldo, mi metterei il fularino anch'io al collo, mi piace tantissimo il fularino, quando otteneva Elvis Presley.
1: Ma non ti sta male? No, diciamo che male, in alcuni contesti anche no, ma in altri ti dona.
0: Ma ci sono mille gradi.
1: ma tu hai imparato a fare quella cosa fighissima, cioè che lo bagni, poi lo metti in freezer.
0: Esatto, e poi mi manchia le magliette. È vero, quello del freezer è bellissimo, quando è fresco è ottimo. Anzi, se avete caldo, prendete una bandana, la bagnate, la mettete in freezer, diventa tutta bella.
1: Assicurati di averla lavata prima che non sia nuova.
0: Esatto,
1: se no,
0: smacchia tutto e poi vi mettete lì belli, tranquilli. Allora, stavamo parlando dell'occulto, stavamo parlando di cose che in qualche modo possono spaventare, di cose che... spesso le persone non riescono a capire perché c'è tanta confusione, nel senso che ci sono quelli che leggono i tarocchi, gli zingari che ti leggono la mano, e quelli che vai per strada e ti leggono appunto, ti leggono la mano e ti leggono i tarocchi, ci sono le vecchie nonne, ci sono le vecchie signore, quelle lì che ti ricordi che leggevano nei fondi di caffè.
1: Sì.
0: Ci sono quelle che ti leggono l'olio, buttano l'olio dentro una
1: per vedere se hai il malocchio.
0: Per vedere, ma anche quello è quando ti mettono in testa in qualche modo, o sai quando si dice caspita, ma tutte, anche tu l'hai detto tempo fa, ma caspita, quando l'anno scorso, quando ti sei fatta male al dito al mignolino, quando i capelli, tutte a me, ecco, ce l'hanno. Probabilmente andiamo a scoprire, andiamo a vedere, c'è qualche invidia da parte di qualcuno, qualche cosa, adesso magari con vari rituali magici che ci possono essere, uno prende e ti fa cadere i capelli o ti fa fare, vedi? Cioè, ora, se uno vuole andare a vedere, no? Se io adesso continuo a insistere su questa, no, perché i capelli, da qualche parte ti è passato per la mente qualcuno che
1: sì,
0: in qualche modo ti potrebbe
1: sì,
0: aver tirato
1: in realtà malocchio. Anche più di una persona, però effettivamente se uno ci va a pensare dice ma come, io l'anno scorso avevo i capelli lunghi fino a qua, tantissimi rigogliosi, mo non c'ho neanche, ho la codina di un criceto qui e non c'ho più capelli, la prendo sul ridere, però di tutte le disgrazie che l'anno scorso quando mi sono trasferita qui ho lasciato la mia vecchia
0: di
1: vita,
0: tutte queste disgrazie ne parleremo tra poco perché abbiamo sforato,
1: no,
0: sì ne parleremo tra poco, restate con noi, per voi
1: sigla.

0: Do You Feel My Love? Sono gli Stereophonics con questo pezzo bello carico di quella che è il nuovo modo, cioè questo mood che ormai hanno gli Stereophonics di fare un sacco le caciara. Come si dice? Ben trovati cari amici alla terza parte di Yes We Are. Stavamo parlando e stiamo parlando di cose del mistero, ma apriamo la puntata perché oggi adesso vi sveleremo dei riti magici, dei riti che sono stati proibiti ma sono sopravvissuti nel tempo.
1: Devi farla come Totò e Peppino, però altrimenti io mi diverto.
0: Ma non te deve essere divertente, no, sono dei riti. Ma no, sono riti. dei riti.
1: Ride. I riti. E poi che sta cosa mi va troppo.
0: Dai, mandiamola pure oggi, signori e signore. Mandiamola in bacca perché era partita bene. Signore e signori, con la testa sotto i piedi.
1: E con punto e virgola e due punti. Abbondiamo.
0: Per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento, salutaci Flora, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel. Possiamo, aspetta, scusa.
1: Non ho capito, aspetta.
0: Possiamo andare avanti col programma? Perfetto. Fammi mandare un messaggio. Ciao Flora, guarda, siccome stiamo facendo il programma, cortesemente ci sentiamo tra mezz'ora, sei andata appena in diretta, ciao Flora, saluta tu, mandaci un messaggio vocale che ci saluta, anzi ah. No, aspetta, Flora, tu credi nell'occulto e nel malocchio? No, serio, mandi un messaggio vocale, tu che sei di Napoli, quindi una bella cultura.
1: Vorrei dirti che Flora ha una collana con i corne.
0: No, esatto, mi mandi un vocale su cosa pensa il popolo napoletano del malocchio, grazie. Ecco qua, bene, abbiamo mandato un bel messaggio a Flora. Allora, stavamo parlando di questo e magari, vedi, abbiamo un'opinione live su quello che sono le varie culture dei vari popoli. Perché in base anche al nord, al sud, alle regioni, ti cambia la cosa, attenzione.
1: Sì. Allora, sto cercando di ricordare...
0: Vabbè, innanzitutto abbiamo mandato la sigla.
1: Sì, certo.
0: Ok, abbiamo dato la sigla. Abbiamo presentato...
1: Merci.
0: Sì, ti ho presentato la scuola. Ah no, ecco cosa ci manca, questo.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale.

0: 25, 26, 27 settembre saremo a Roma all'Eternal City Motor Show e cari amici, quindi rientriamo e torniamo a parlare di quello che stavamo dicendo, in attesa poi anche che Flora ci vada ad illuminare su quello che sono magari le credenze, perché per esempio io andai a Cava, proprio per quello che ti dicevo, andai in un convento sopra Cava dei Tirreni, quindi siamo in Campania, dove c'è un famoso esorcista che veniva ed era stato insignito da padre Amort, di quello che è, sapete,
1: non
0: padre
1: è,
0: Amort.
1: Amos.
0: Amort.
1: Amort.
0: Sì, dovevamo, sì, è padre Amort, non mi fare battute no! sbagliate.
1: Perché non mi pensavo si chiamasse Amort.
0: Amort. Amort, padre Amort.
1: Amort.
0: Amort. È Amort, cioè non ridere, non si ride. Non si guarda là, poi dopo ci viene tutto il male addosso, io lo so già che c'ho.
1: Tanto ormai non c'ho più capelli, che cavolo voglio fare? Fatemi perdere dei chili almeno, non i capelli.
0: Che senso quello, ha? Ma magari li stai mettendo perché qualcuno ti ha mandato qualche rituale. No, e non basta fare le corna. ci sono dei rituali magici che adesso noi vi andremo a spiegare.
1: Spiegameli.
0: Paolina. Vedo andare da questo esorcista che mi disse proprio una cosa importante: i tuoi progetti, e questa è una cosa che ti ho detto già più di una volta, perché l'ho imbarato, i tuoi progetti non li devi dire a nessuno, ma a nessuno, soprattutto i tuoi familiari, soprattutto papà, mamma, sorella, zia.
1: Tardi.
0: Fatti una domanda.
1: Ma anche tu l'hai fatto, l'hai detto a tua madre?
0: Non tutto.
1: Ma nemmeno io.
0: Che cazzo dici? Un'ora e mezza al treno gli hai raccontato anche di me, soprattutto tutto. quindi occhio. Ma questo perché? Perché è così. Purtroppo è anche volenti o nolenti, in qualche modo, gli influssi dei nostri genitori ci portano a realizzare o a fallire. Perché se uno crede in te in tutti i modi e maniere, in qualche modo ti aiuta anche mentalmente, psicologicamente e nel mondo dell'universo, ti lancia i segnali verso. Se uno no, non ci credo, dice vabbè dai, non so, ti posso garantire che le cose. Questo è quello che mi disse l'esorcista, proprio perché molte persone non arrivano a realizzare determinati obiettivi perché in loro c'è già di base la partenza della negatività data da quelle che
1: siate
0: possono
1: felici,
0: essere.
1: Siate felici, sì. Siate felici, sì. Perché la gente è felice.
0: La gente felice dà fastidio.
1: No, voi dovete stare felici, essere felici.
0: Allora.
1: Perché la gente felice non rompe le balle.
0: Attenzione, segnatevi, prendete carta e penna e segnate, capito, quelli che sono questi rituali che vi andremo a dire, e non ci dovete neanche dare soldi.
1: Avanti, sono curiosa. No, Paolina, dillo.
0: Se vuoi eliminare i ficcanaso ed evitare i pettegolezzi,
1: devi tacere.
0: Attenzione.
1: Non devi dire niente.
0: Mamma mia, quanto ci verrà il male addosso. Già lo so. Devi sussurrare 7 volte. Nel silenzio, concentrata, clausula porta, nullus intrat. Devi dirlo per 7 volte, lo devi sussurrare in silenzio, clausa porta, nullus intrat.
1: Porta chiusa, nessuno entra.
0: Perfetto, lo devi sussurrare 7 volte e lì è un rituale magico. Io l'ho già detto 2 volte, basta.
1: Ma non nel silenzio, cioè.
0: Esatto, nel silenzio non lo puoi. Esatto.
1: Stasera quindi lo facciamo, dai.
0: No, lo fai. Io sono tranquillo, io ci credo a queste cose, quindi non mi spavento. Tu, quella che. Io non ci credo, poi tornare a perdere.

0: Quello sì. Casa protetta, per una casa protetta e sigillata, devi sussurrare 10 volte Umbra mea scruta domum. Sai che cos'è la domum? La casa, esattamente, brava, brava. Quindi ripeti con me.
1: Umbra mea scruta domum.
0: Bravissimo. Beh, oh, vedi che iniziamo a capire. Ehi.
1: Poi?
0: Allora, per farti rivelare la verità, se qualcuno pensi che ti stia mentendo o qualche cosa, devi guardare il volto di quella persona. E può essere anche una foto, ti metti in coppa Facebook e tu guardi. E devi dire nella tua mente, ma dillo forte: aperioculus meo, aperioculus meos.
1: Oculus vuol dire occhio.
0: Apri gli occhi miei.
1: Apri gli occhi miei.
0: E poi devi sigillare tutto quanto sputando a terra. E così le streghe lo facevano. Esattamente.
1: Senti, stasera guardiamo la prima delle streghe. Quelle, no, sai che è uscito al cinema tipo no Hocus Pocus, quello con Nicole Kidman e l'altra.
0: Va bene, guardiamo.
1: Stasera ci possiamo guardare il primo, 20 anni fa l'hanno fatto.
0: Vabbè, questo è quello che è così. Va bene?
1: Sì.
0: Capito quali sono quelle
1: che
0: sono
1: gli occhi.
0: Ma no, sì, lo devi dire in latino, ma non lo puoi dire in italiano, non ha senso, poi ti vai a perdere. Occhio, perché non apri dei portali che sono infiniti e pericolosissimi. Non si scherza mai con l'ignoto, con l'occulto, capito? Avanti, non si scherza. Va bene, detto questo, mettiamo un po' di musica, poi torniamo in studio sperando che ci abbia risposto Flora.

0: Bene, bene, cari amici, rientriamo in studio dopo Shanaio Aten. Finalmente abbiamo, ci ha risposto.
1: La prima è questa.
0: Sì, sì, fammi alzare il volume. Ci ha risposto Flora. Sentite un po', sentite.
2: No, vabbè.
0: Sta parcheggiando.
2: Ciao, ciao a tutti. Comunque, sì, da brava napoletana. Non è vero, ma ci credo. È della serie. Cocchio, malocchio, persevole e finocchio, aglio, fravaglio, fortuno, calunguaglio, corno, bicorno, caparice e caparaglio, sossò, sissue, uc, malocchio, furnocella, allucchio, diavolillo, diavolillo, iesciaringo, portusillo, sossò, sissue, iatevenne, sossò.
0: Ecco, capito? Che meraviglia! Cioè, capisci tutto il rituale che poi se tu vai a Napoli e in centro ci sono quelli lì che ti buttano il sale, fanno occhio, malocchio, prezzemolo, Antonio Faiello, che noi conosciamo, è uno di quelli lì che ti, quando vai nel suo, entri dentro la casa sua, ti fa occhio, malocchio,
1: prezzemolo. Sì, perché glielo poi gli porti la rogna in casa.
0: Tutte queste cose, fravagli, tutte queste cose qua bellissime, bellissime. Però ci ha mandato un altro messaggio, perché giustamente ci sono altri, cioè nel senso a Napoli hanno dei rituali per qualsiasi cosa. Ah, ti viene mal di testa, è una cosa, eccetera, eccetera. Sentite qua.
2: La cosa più bella, quando eravamo bambini, avevo mal di testa, poi ho scoperto che era una cefalea. Una cefalea a tutti gli effetti, perché poi feci le analisi e tutto. Mia nonna, no, tu te ne malucchi. Ma fai malucchio, che consistevano, mi portava dalla sua buonanima, perché ormai non c'è più, cugina, detta, cioè si chiama Teresa, detta Sisina. Questo rito si fa all'ora del tramonto, e praticamente ti scioglieva in testa l'acqua con delle gocce di olio. Se queste gocce di olio si aprivano e quindi si mischiavano all'acqua, avevi malocchi. E lei, nel farti, diciamo, questo rito, diceva frasi, penso preghiere, non so, e ti scioglieva dai malocchi. Secondo mia nonna passavo di mal di testa. Oppure, per esempio, non dire alle persone quello che fai, i tuoi obiettivi, questo ce l'ho ancora, perché comunque gli occhi secchi sono peggio di scuttuttato, questo ci credo. Quindi molto spesso le cose che faccio, che penso, i miei obiettivi, diciamo anche i miei successi, non sempre li condivido con gli altri, perché la gente non è buona come pensi.
0: Esatto, grazie Flora. Anzi, rispondo subito, grazie Flora. Beh, bellissimo. Quindi ogni tanto mandaci questi rituali, ogni tanto mandaci occhio, malocchio, fravagli, eccetera. Grazie mille. E la salutiamo ovviamente. E la nostra maga Flora.
1: No, è la nostra
0: vedi
1: amica.
0: Però cosa ti ha detto? Sì, no, vedi cosa è ascoltatrice e telespettatrice, ovviamente. E vedi cosa ti ha detto? Il parlare con le persone, perché gli occhi è bellissimo. L'occhio secco è peggio.
1: Gli occhi addosso. Aspetta, cos'è sono che peggio delle schioppettate.
2: Non dire alle persone.
0: Ecco qua.
1: Oh.
2: Non dire alle persone quello che fai, i tuoi obiettivi, questo ce l'ho ancora, perché comunque gli occhi secchi sono peggio delle scoppiettate.
0: Ah, gli occhi secchi sono peggio delle scoppiettate, nel senso delle fucilate.
1: Sì, perché gli occhi addosso sono peggio dei
0: delle fucilate,
1: delle persone
0: spara,
1: invidiose, esatto, sono peggio delle persone che ti sparano.
0: Esatto. Bellissimo, grazie Flora di questo. Ci sono dei detti cremaschi?
1: No, non credo. Non lo so,
0: come no?
1: Non siamo cremaschi, non siamo fantasiosi.
0: Ci saranno dei. Secondo me tua mamma li sa dei detti. Perché magari non te l'ha mai detto, ma ci sono dei detti, te l'ha detto. Perché?
1: Ma tu che ci guardi tutti i giorni.
0: Dici la prossima volta, mandaci dei detti.
1: Mandami un vocale.
0: È impossibile che in qualsiasi paese, soprattutto dell'Italia rurale degli anni 30, 40, eccetera, non ci siano state. Sì, ma vengono tramandati, non ho detto tua mamma del 40.
1: Stasera però, molto.

0: eccetera, dalla bisnonna, che ne so. Scusa, voi non avete l'usanza, vedi, da voi non c'è Babbo Natale, no, c'è Santa Lucia,
1: sì,
0: che era solo da voi Santa Lucia. Perché
1: no,
0: Santa Lucia
1: ci ha dato un po' da tutte le parti strane d'Italia.
0: E perché proprio quella notte, perché mettete il cosino davanti,
1: il cosa mazzolino, mazzolino di fiori?
0: Perché
1: mazzolino,
0: non è mazzolino,
1: no,
0: di
1: fieno, scusa, mazzolino
0: perché
1: di fieno?
0: Mettete il mazzolino di fieno?
1: Per dar da mangiare all'asinello. Santa Lucia viene in coppa, in goppa, in coppa all'asinello. Va bene, i bambini ci credono, scusa, eh. È questa santa che tendenzialmente ha gli occhietti su un piattino, ma per quella notte non ha gli occhietti su un piattino, anche, cioè, anche a Vietri c'è questa, c'è Santa Lucia, che c'è questa cosa con, che ha gli occhi, ma anche gli occhi sul piattino, quindi tu non capisci, confondi.
0: E perché ha gli occhi? Perché?
1: Perché è cieca, è la santa protettrice della vista e porta i doni. Io non te lo so dire perché Santa Lucia porta i doni. Non è una cosa che mi interessava mai chiedere.
0: L'importante... Santa Lucia con gli occhi, però c'ha gli occhi,
1: ma
0: anche
1: gli
0: occhi
1: sul vassoio.
0: Fu martire cristiano nella grande persecuzione sotto Diocleziano. E io sono curioso di capire il perché ci sono quegli occhi là, no?
1: Ma perché è cieca? Perché una
0: le sue spoglie sono nel santuario di Lucia a Venezia, in tutto questo, giusto per...
1: Ma noi siamo sotto la... siamo sotto...
0: Però è nata a Siracusa. La diffusione del culto, memoria di Santa Lucia, Vergine Madre, custode, figlia, conto sposo, catacomba, la patrona della vista, il culto.
1: Te l'ho detto.
0: È considerata dai devoti, dei ciechi, degli oculisti, elettricisti, degli scalpellini, e spesso viene invocata contro le malattie degli occhi come la cecità, la miopia e l'astigmatismo. È considerata per tradizione la patrona della vista di tutti coloro che soffrono di pregare quest'ultima, anch'io che non ci vedo già più. Bene, detto questo, andiamo a chiudere. Ahimè, siamo arrivati al termine di questo puntato. Signore e signori, quindi grazie ancora, Paurina, ci vediamo lunedì, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Antonio, però lasciami fare anche un inciso su un giocatore, perché la Roma ovviamente ruba l'occhio per i vari Malen, i vari Dybala, Mora anche sull'esta fa molto bene, giocatori spinta, però anche ieri al di là del gol Cristante secondo me sta dimostrando di essere sempre di più un giocatore fondamentale. A Roma è stato spesso criticato ingiustamente dal mio modo di vedere, no, a parte le classifiche del chilometraggio è sempre primo
1: Sta
0: per
1: mettendo più
0: distanza
1: qualità,
0: percorsa.
1: si sta
0: Però
1: mettendo
0: ci
1: più
0: sta stata
1: umanità,
0: anche più
1: è migliorato
0: gestione.
1: tempi nella gestione, gli piace essere un po' il leader del centrocampo, no? E qui è cresciuto molto.
0: Con quello non si sposò bene.
1: Cristante ho visto tutti questi anni a Roma, poi certamente è cambiato, è l'allenatore giusto, ideale, insomma,
0: Già
1: che ha
0: lo conosceva.
1: migliorato tutti i calciatori, no? È un po' quello che ha fatto Fabregas, quello che sta facendo chi l'Inter, Gattuso, Lazio, succedono queste empatie, questi scontri. E Cristante ha sfruttato tutto quello che Gasperini riesce a dire ai calciatori. È cresciuto molto nella qualità. Sta bene fisicamente. Adesso noi dobbiamo valutare il lavoro della Roma. La Roma mi sembra in grande forma. Io ancora devo aspetto un po' per
0: Dice, ma di
1: capire,
0: rendimento
1: no, per capire se
0: calcistico
1: vai a
0: forma
1: tamburo con
0: fisica.
1: nastro, come
0: Forma
1: si
0: fisica,
1: dice.
0: quindi dici.
1: Se nastro così, allora però se voglio vedere un attimo quei momenti, partite in cui non hai questa pressione costante, questo imburgiamento, eccetera, capisci? Manca un peso incluso di sapere cosa ci
0: Quello che si
1: riserverà
0: collega a
1: Gasperini.
0: ciò che dicevi sul Como, dice il Como,
1: Il Como è un'altra storia.
0: nella varietà delle
1: È come
0: strategie al
1: se tu ti
0: momento.
1: vuole le carte a disposizione, 1, 2, 3, cioè ti gioco il contropiede, mi faccio blocco basso, ti metto 4, 5, 1, gioco, ti metto, ti vengo addosso, ti presso, riprendo la palla, l'aggressione, il possesso, la pulizia tecnica.
0: La vedi efficace in tutte le
1: La Roma,
0: situazioni.
1: secondo me, si è fatto tutto solorone e i 10 punti in classifica perché è più forte. Però, boh, io non lo so, ancora aspettare ecco, la verifica. Ma è un campionato questo perché poi ci daranno tanti temi, cioè queste partite ci offriranno tanti spunti.
0: Sì, lasciami dire che forse il fatto che si possa giocare finalmente di calcio potrebbe anche
1: Sì.
0: dare più materiale banalmente da usare, no, Daniele? Secondo me questo è un vantaggio anche per noi, banalmente.
2: Io volevo agganciarmi a quello che diceva Stefano. Io credo che la Roma si attesa ovviamente da altre verifiche, anche se l'impressione che ha suscitato è eccellente. Già lunedì è partita sulla carta facile perché il Torino è certamente inferiore alla Roma, però immagino che Gasperini sarà più o meno costretto a fare un po' di manovre, a fare un po' di cambi. Ad esempio, mi aspetto che non giochi Dybala, che ha giocato credo quattro partite di fila, vado un po' a memoria,
0: Sì,
2: magari
0: che non ha
2: sbaglio.
0: saltato né l'Atalanta,
2: Ecco, e
0: dove era in
2: quindi credo
0: dubbio.
2: Lala abbia bisogno di tirare fiato. E allora con Dybala che tira fiato vediamo come si porta male, con Dybala un film particolare. Ripeto, è una prova di Torino sulla carta facile, sulla carta assolutamente alla portata, però è una verifica quasi importante, poi Gasperini sicuramente fa dei cambi rispetto a Istanbul, secondo me. Quindi si farà però tre cambi ad esempio importanti e vediamo come la squadra si cala nella nuova realtà.
0: Avevo lo stesso modo, Massimo, anche tu su quei test poi possono anche regalare delle insidie per Roma.
3: Per quanto riguarda il prossimo turno in campionato, sicuramente la Roma è avvantaggiata sul Torino, vuoi perché in questo momento anche a livello globale, sia ambientale che sportivo, la Roma è una condizione migliore e poi perché come livello di gara sicuramente la Roma è più forte del Torino. Quindi mi aspetto veramente una vittoria. Anche io mi aspetto che non giochi per giusto che sì. Però sono convinto che la Roma farà la sua partita, farà la partita giù perché comunque chiunque mette in campo sa quello che deve fare, perché Gasperi è molto bravo ad allenare la squadra in quella maniera, quindi io sono convinto, insomma, che può vedere un po' di differenza tra virgolette la formazione tipo i titolari e le pratiche riserve, ma ha costruito una squadra giusta per poter vedere in campo sempre e mantenere un livello alto.
0: La squadra giusta è la partita giusta, il che mi fa già venire un altro tema, perché poi sapete. sapete che a me piace cambiare rapidamente, toccare tanti punti, si sono passati quei 3 giorni di Champions League, ma c'è anche il campionato. E stasera si gioca, e c'è Venezia-Fiorentina, Lorenzo, proprio Massimo diceva, squadra giusta, partite giuste, la Roma, la Fiorentina stasera che tipo di partita troverà? Perché gli scherzi del Novanoli riesordisce Firenze contro, pardon, Firenze-Venezia contro il Venezia, che ha guidato in Serie A. In questo momento che cosa aspettiamo, Lorenzo? Che c'è anche grande attesa di fronte a questi 90 minuti.
1: Ci aspettiamo il paradosso, vero, che 6/11 almeno della formazione della Fiorentina che stasera scenderà in campo sarà composta da giocatori già presenti l'anno scorso, dopo 150 milioni di euro spesi sul mercato da Fabaratici, che ha mandato via Vanoli perché non è all'altezza, che poi ha preso Grosso, che secondo lui sarebbe stata all'altezza, poi Grosso non è stata all'altezza e ha richiamato Vanoli, che però non era all'altezza, che il mercato mio padre comprò. Quindi vedremo una Fiorentina con Dea che c'era anche l'anno scorso, con Dodò che c'era anche l'anno scorso, con Ieri che c'era anche l'anno scorso, con Pongres che c'era anche l'anno scorso, con Fagioli e con Dur che erano presenti anche l'anno scorso. Quindi 6/11 di squadra vecchia, e perché Parisi è poi infortunato, perché altrimenti avrebbe messo sicuramente Vanoli, Parisi al posto di Valdegna, si avrebbe fatto 6/11.
0: Difesa
1: è un paradosso
0: clamoroso
1: questo, perché insomma la Fiorentina ha speso tantissimo, siamo stati soprattutto nella prima parte d'estate a incensare il lavoro di Paratici, aveva fatto un grande lavoro, poi si è affievolita la fiamma del lavoro di Paratici per l'andare il tempo e per arrivare alla fine del mercato, quando abbiamo al Como, andando che l'avrebbe rimpiazzato con qualcuno di più forte, poi non è stato così. È una Fiorentina che però deve trovare punti, perché Vanoli credo che abbia questa partita qui più di tutte le altre per riuscire a far voltare un pochino pagina alla Fiorentina della sosta. La Fiorentina avrà 3 partite, c'era questa col Venezia di stasera, poi Pisa in Coppa Italia martedì e poi il Napoli il prossimo fine settimana. Potenzialmente, cioè, in calcio può succedere di tutto. No. Il sabato scorso il Torino,
0: sì. Sì, a Firenze.
4: Fiorentina Napoli.
0: Sì, se no tu hai detto Napoli. Sì. Sì. Comunque la parte con il Napoli.
4: La cambia, gioca in
0: casa. No, beh, al Maradona che è un'altra cosa.
4: Pure il Napoli,
0: conferma a Firenze.
1: Però capito, cioè, la Fiorentina che abbiamo visto fino alla gara con Torino, cioè fino al sabato scorso, non è detto che Venezia vince, perché insomma il Venezia si è giocata col Frosinone più di quanto la Fiorentina non se la sia giocata col Frosinone, per esempio. È una squadra che corre, una squadra che sta bene, è una squadra che fondamentalmente può battere la Fiorentina. Quindi vediamo, cioè Vanoli si gioca subito tanto stasera, perché partire il piede giusto sarebbe fondamentale per lui e la squadra.
0: Beh, purtroppo non troppo diretto, sono tutte 2-0, hanno perso entrambe 3 partite, purtroppo a livello di graduatoria così. Stefano, te cosa ti aspetti?
4: No, tu e Lorenzo, cosa
0: non spostare e rimettere qualche punto?
4: Sì, sono d'accordo con Lorenzo. Venezia gioca bene, gioca in casa, e ha giocato bene a Milano, molto bene anche a Frosinone, ha recuperato praticamente la partita, poi dopo c'è stato, voglio dire, quell'impatto sfortunato e ha perso la partita, ma l'ha presa il gioco, quindi se lo fa bene, fa giocare bene le proprie squadre. Detto questo, insomma, per la Fiorentina è già un out-up, deve fare anche a Venezia, necessariamente deve vincere la partita, non so come potrà farlo, perché quello che adesso mi fa la Fiorentina è la fragilità, cioè tu puoi pure andare in vantaggio, ma lo riesci a tenere questo vantaggio? Come portare ipotetici 3 punti, cioè è tutto un discorso, però confido in questa situazione paradossale, come l'ha definita Lorenzo molto bene, che il vecchio Panoli, che non è vecchio, porti a casa un po', faccia quadrare un po' l'allegenza, quello che serve, voglio dire, serve una vita brutta, sporca,
0: vecchio polpone, nel senso andare al pratico e portare sì. i tre punti che sono che importano adesso Massimo. E ti volevo chiedere anche tu come allenatore, sicuramente ne capisce molto più del sottoscritto da questo punto di vista, la scelta di riproporre una parte della squadra che già conosce è una scelta giusta secondo te?
5: Ma sicuramente non ne capisco di voi. Questo è
0: no, no, te lo so io.
5: No, no. Poi ti dico che io mi aspetto che oggi la Fiorentina vinca. Mi aspetto che la Fiorentina vinca perché penso che la Fiorentina è una buona squadra, perché penso che la Fiorentina aveva bisogno di una scossa e che Vanoli in questo possa essere in questo momento forse pronto per poter dare, perché veniva lo scorso anno da questa situazione, da una situazione molto simile e quindi ha già provato sulla sua pelle quello che bisognerà fare. Poi se la scelta della Fiorentina di mettere Vanoli in panchina è stata giusta o meno non lo voglio dire, però sono convinto che la Fiorentina contro la Venezia vince.
0: E beh, quindi faranno gli scongiuri a Firenze, giustamente. Daniele, vengo anche da te, che cosa ti aspetti? Perché poi anche guardando i messaggi che stanno arrivando, qui si è già rientrati nella litania dell'anno scorso dei tifosi della Fiorentina, quest'anno evitare la retrocessione sarà molto più dura dell'anno scorso, più dell'anno scorso vuol dire che veramente te la giochi fino alla fine, Daniele.
2: Guarda, io nei giorni scorsi mi sono messo con Giovanni Strota, che è convinto che sia una questione di tempo, che il Venezia deve un po' mettere insieme, perché è una squadra molto rinnovata, ma sì, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, è una squadra che gioca bene a calcio. Milano con Milan poteva essere 2-0 nel tempo, poi ha perso, non meritava di perdere, così non l'aveva difesa. È una squadra che gioca a calcio, che propone calcio, e quindi anch'io sono convinto con Strota che questa squadra ha bisogno di te. Tra l'altro sono tutti

0: parlavo prima del Como, a Venezia, su cui tutti stranieri, quindi gli ho detto, Giovanni, come fai a parlare con questi, in che lingua parli?
1: La torre di Babele.
0: Mi ha detto il linguaggio universale, il problema è che non conosco, sto ridendo. Comunque credo sia una partita molto incerta, non credo che la Fiorentina ama da maldeggiare, la partita dura, può vincere la Venezia, poi anche la Fiorentina, sono curioso di vedere, la squadra di 0 punti, sicuramente delle due Venezia è quella che meriterebbe di avere punti di quelle che ha, vero? La Fiorentina ha i punti che merita secondo me.
1: Sì, sicuramente le pressioni sono state differenti, quindi attenderemo anche il responso del campo. Però, come dicevo prima, i pronostici, se il padrone di casa Marco Piccari non c'è, devono essere raccolti ugualmente. Vi prometto, comunque dopo interverrà e lo obblighiamo a dare i pronostici live, altrimenti poi si acchita le classifiche come vuole Marco. Niente,
2: no, adesso come sì, lui.
1: Evitiamo.
3: Abbiamo League.
1: Abbiamo obbligato a intervenire dopo in diretta solo per i pronostici. Però allora colgo i vostri, ragazzi, prima di salutarvi. Lorenzo, parto da te. Partite sono tre, parto con un singolare Genoa Frosinone.
4: Singolare, ha detto.
3: Genoa Frosinone 2.
1: Spettacolo a Genoa. Poi Napoli Bologna
3: 2-0.
1: E il big match Lazio-Milan
3: 1-2.
1: Lorenzo, grazie. Ora a questo punto io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro.
3: Ciao Lorenzo. Ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ma proseguiamo con i pronostici. Massimo, Genoa Frosinone, quanto finisce?
5: Genoa Frosinone finisce 2-0.
1: 2-0. Napoli-Bologna.
5: Napoli-Bologna finisce 1-0.
1: E poi so che è copiata, ma Lazio quanto finisce?
5: 1-1.
1: Un buon punto. Non ridi, non ti fidi. Daniele, vengo anche da te. Genoa Frosinone
6: 2-1.
1: Napoli-Bologna
6: 2-0.
1: E Lazio Milan
6: 1-1.
1: Bene, sono te, lascio più avanti ancora, puoi ponderare i tuoi pronostici. Io intanto ringrazio
4: Massimo
1: Nanni e Daniele Garbo.
4: Ciao,
1: grazie,
4: Daniele.
1: Ragazzi,
5: ciao.
1: Noi intanto grazie ancora a tutti gli ospiti, ma tra poco ce ne saranno altri perché Marana prosegue tra poco.

0: Eccoci nuovamente diretta Maganà, Lucio Marinucci, Stefano Romeni.
1: Ciao,
0: Lucio, ciao studio. Di nuovo ricordiamo che più avanti avremo la collegata con Marco Pigra, più o meno un'ora in cui ci riguarda poi anche sui pronostici di questa giornata, lo ricordiamo, quindi non si potrà esentare. Ma intanto andiamo a presentare gli ospiti di Socco. Abbiamo in collegamento per la squadra del venerdì Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: E poi abbiamo in collegamento anche Michelangelo Rampulla con noi. Ciao Michelangelo.
4: Ciao Lucio, ciao Stefano.
1: Ciao Lucio.
4: Eccomi qua.
3: Ciao Michelangelo.
0: Siamo partiti, dicevamo ragazzi, con ovviamente la Champions League, perché poi si è chiusa tre giorni con i risultati di Roma e di Como, quindi rifacendo poi un inferno, già ne abbiamo, ci spostiamo anche sulle gare del fine settimana di campionato, però volevo chiedervi su entrambe le partite. Parto

0: Dati Massimo, che peraltro hai anche commentato proprio la Roma. È stata una partita molto difficile, quella di Istanbul contro il Fenerbahce, alla fine che hanno anche avuto diverse occasioni, però ho notato una cattiva prestazione da parte dei giallorossi. Ti chiedo un giudizio su Roma e poi inevitabilmente anche sulla fantastico Como di Fabregas che ha annientato Lipsia per 4-1.
1: Sì, partiamo dalla Roma che ha fatto un buonissimo primo tempo, è andata giustamente in vantaggio e poi è rientrata male in campo, ha preso un gol, un errore difensivo banale, e poi chiaramente il Fenerbahce è entrato in partita, ha avuto due occasioni clamorose per andare in vantaggio, e credo che alla fine il pareggio sia un ottimo risultato, perché la Roma dimostra di essere più forte, più squadra, però poi subito il gol comunque ha fatto rientrare in piedi il Fenerbahce, e giocare in quei campi è sempre molto, molto complicato, dunque un pareggio secondo me buono come inizio. E poi riguardo al Como, mi chiedo solamente se l'allenatore dell'Lipsia
0: mai
1: aveva visto giocare il Como, che
0: non è parata molto bene.
1: Cioè, se lasci quei spazi ai giocatori del Como, ovviamente non è nulla, complimenti, perché ma tanto noi ormai sono mesi che lo diciamo, Como una squadra si può giocare con tutti, non vincerà Champions, ma sicuramente chi incontra il Como faticherà. Dunque complimenti a Bregas, perché ancora una volta secondo me ha mostrato tutto il suo grande valore.
0: È stato uno spettacolo, Como e Lipsia, dobbiamo dire, abitudine ad attaccare, per ieri ha reso la vita ancora più facile alla squadra di Fabregas. Michelangelo, vengo anche da te sulle italiane di ieri in Champions, Roma e Como, che voto diamo a queste partite?
2: Soprattutto ho voluto a Como un buon voto, anzi, ottimo voto. Io ho visto la partita e sono rimasto, che poi alla fine approcciarsi a una competizione così importante per la prima volta e giocare in questa maniera credo non sia facile per la squadra, invece ha fatto sembrare tutto con una naturalezza impressionante. I calciatori hanno giocato come se fosse una partita normale, invece ripeto, una partita di una competizione così importante, per cui il mio voto per Como è eccezionale, eccellente. Per quanto riguarda Roma, Tommaso, giustamente il campo è difficile, io ho giocato a Fenerbahce, non è facile giocare in quei campi lì, però la Roma ha fatto una buona partita, certo ha perso qualche rischio di troppo, però si gioca anche contro un'altra squadra che giocava a casa ed è una squadra anche facile, quindi il peggio credo che sia un ottimo risultato.
0: Beh sì, lo diciamo prima, comunque una squadra fastidiosa, se un aggettivo idoneo al Fenerbahce sicuramente è fastidio. E poi chiudere anche il cerchio sul Como, prima ne stavamo parlando con Stefano e con gli altri su Fabregas, volevamo capire un po' se questo inizio di carriera di Fabregas, è vero che Guardiola allenava già al Barcellona, ma può essere un paragone tra Fabregas e Guardiola? Può percorrere il leone secondo voi, Massimo?
1: Secondo me sì, mi sa è intelligente, furbo, i centrocampisti, i più grandi allenatori forti sono sempre centrocampisti, Conte, Fargas, appunto Guardiola, e vedono il calcio in un modo diverso, hanno più conoscenza sulla tattica secondo me, e dunque riescono a fare meglio questo lavoro. Per me ha tutto per diventare numero uno, chiaramente quando arriverà squadre tipo il City, Bayern, credo che prima o poi comunque lasciamo, è nato a fare una carriera, perché quando uno vede tanto come lui, chiaramente poi dopo quando va in queste grandi squadre ti danno anche grandi giocatori, dunque destinato a fare grandi cose secondo me.
0: Eh sì, lo vedeva anche discretamente bene in campo con gli schiaffi ai piedi, ma mi sento di

0: lo vede anche male dalla panchina, il campo, il calcio. Intanto comunque nel collegamento con noi anche Simone Braglia. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Stefano, ciao a tutti, buongiorno.
0: Simone, coinvolgo subito, sta parlando ovviamente della Champions, stiamo parlando anche del ci stavamo chiedendo, ma Guardiola può essere accostato a Fabregas, o meglio Fabregas può ripercorrere le orme di Guardiola nel corso della sua carriera? Ieri è stata una cosa spaziale contro l'Ipsia.
1: Ma se possa ripercorrere le orme, penso proprio sì, visto considerato quello che sta facendo a Como e l'apprezzamento che ha a livello di spettacolo, perché quando guardiamo le partite del Como è veramente un spettacolo guardare partite. E io credo che abbia le capacità per poter, come dice Massimo adesso, essendo Massimo adesso, andare in squadre molto più blasonate, cioè che hanno una storia che senza non togliere la squadra del Co, sicuramente in squadre ben più preziose avrà modo di farsi apprezzare ancora di più e raggiungere altri traguardi. Al di là del fatto che comunque Como, secondo il mio punto di vista, se va a giocare così, continua in questo cliché, non è detto che non possa raggiungere dei traguardi ambiziosi anche di Como.
0: Vabbè, gli Aluna non sono male, quindi poi proseguire su strada non sarà facile, migliorare non sarà facile, però finora le cose stanno andando discretamente bene. Michelangelo, chiede a te se questo paragone Guardiola Fabregas è azzardato o idoneo?
2: In questo momento sicuramente è molto idoneo, come ha detto prima sia Massimo che Simone. È un giocatore straordinario, era Fabregas, sta dimostrando anche l'allenatore di avere molto chiare come far giocare una squadra. Certamente avere questi tipi di giocatori giovani, freschi, con tanta voglia di mettersi in mostra e che lo seguono in tutto e per tutto, per lui diventa più facile, no? Per golette è facile. Ma poi sicuramente arriverà una grandissima società, una grandissima che vorrà Fabregas come manager, come allenatore. Poi là si dovrà confrontare anche con la testa dei fuori classe straordinari, per cui deve essere bravo anche non solo praticamente e tecnicamente sul campo a dare l'idea, ma farsi seguire anche dai grandi campioni. Quella è forse la gestione un pochettino più difficile, però ripeto, lui ha una carriera da calciatore alle spalle che insomma i futuri di classe che allenerà lo guarderanno con un certo rispetto sicuramente.
0: Beh, poi anni di carriera ne ha dati veramente tanti, Stefano, anche se poi prima stavamo parlando pure dei singoli, è bello parlare dell'allenatore ma anche dei calciatori. Ci stiamo fermando su alcuni elementi, poi voglio chiederlo anche agli altri. Già prima stavamo parlando, Dumfries continua a essere un elemento proprio non è sostituibile, ma è un meccanismo dell'ingranaggio, sì. E al momento è annoiato, è difficile,
3: ma si capisce, ma anche entra che aveva una potenza
0: logistica, un'esperienza differente,
3: superato adesso, termine corretto, quando entra invece entra con deferenza, con rispetto. Invece secondo lui deve migliorare questo aspetto, che però vede squadre che funzionano, un orologio svizzero alla perfezione, quindi è anche un pochino sbalordito e si sta sul fatto che sia molto difficile fare il posto a Dumfries. C'è questa alternanza, per adesso lui parte da dietro e è una squadra che gioca a memoria. Deve studiare e prendere
0: atto, deve fare apprendistato.
3: Ricordiamo insomma che c'è la nostra nazionale, insomma gli auguriamo di trovare spazio. Piano piano deve andare con umiltà, studiando anche i minimi di squadra e non avendo troppo rispetto. Lo vedo un po' quando entra, colastico, insomma sembra non il Ken straripante, superante, che aveva una leadership addosso a Firenze, lo vedevi proprio che stava lì dentro, era il leader della squadra. Qui invece mi sembra che sia l'alternativa di Cassi, è bellissimo, perché poi presenta anche questa cosa qui.
0: Sì, se Dumfries è stato in punta di piedi, è già lì da un anno e mezzo. E mezzo è prestato, quasi due anni in realtà, perché era inizio 2025, è sempre stato ben congeniale il gioco, Massimo, vengo anche da te, che fa un calciatore tecnico, non ruberà

0: sempre l'occhio Duvicas, non sarà un calcio stratosferico per me, probabilmente Ken li vediamo come singoli, che per me è più forte, però in questo momento Duvicas nell'ingranato del comodo gioco, come diceva Stefano, è difficile da lasciare fuori, si integra benissimo e in altre caratteristiche.
1: No, no, ma l'ha spiegato bene Stefano, ha due anni che si allena con Fabras, conosciamo il gioco, è bravo tecnicamente, gioca a squadra, fa gol, insomma in questo momento direi quasi intoccabile, però io sono rimasto abbastanza colpito dall'atteggiamento dell'ex Fendina, scusa,
0: di Ken,
1: che ha detto bene, diciamo, che entra con questa umiltà che non riconoscevo in lui, proprio perché è nato un meccanismo dove funziona tutto alla perfezione, se vuole avere spazio deve capire prima come si gioca, come si comporta in quel gruppo, se no fatica a prendersi la maglia da titolare.
0: Soprattutto perché Michelangelo poi, ecco, forse anche il tema psicologico è importante, sapendo di non essere indispensabile in questo Como, sotto viste anche i risultati banalmente di queste settimane di stagione. Quindi che gestione ti aspetti per gli attaccanti?
2: No, dico che Fabregas

0: auguro che Como vada sempre bene, per cui, come detto, l'attaccante in questo momento sta facendo anche tanti gol ed è funzionale, molto funzionale al gioco di Fabregas, al gioco di Pagni. Ovviamente avere avuto a disposizione un anno e mezzo per allenarsi con i Pagni e con le idee di Fabregas ce ne è un po' avvantaggiato. Quindi deve mettersi a lavorare e studiare bene i suoi compagni e capire come riuscire il passaggio, come suggerire il passaggio, poi capire come il tipo di piede che hanno i suoi compagni di reparto, insomma, poi piano piano credo che abbia le qualità e la pensierità poi per poter essere titolare anche lui.
1: Ma certo, le doti non gli mancano, Simone, però dicevo che in questo momento non è facile, anche perché Dubikas non è bomber, ma poi alla fine non solo si integra bene, finora in 4 partite giocate tra campionato e Champions League ha fatto già 3 gol, quindi qui c'era anche Federico che dà meriti a se stesso, ma anche a te, perché avete sempre creduto nel gol, ma anche poi in Dubikas. Simone, tu ne sei parlato molto bene, ad ora è lui il titolare del Como più che Ken.
2: Ma è lui il titolare discusso del Como. Fabregas ha parlato chiaro, ma d'altra parte partiamo da un presupposto. Fabregas ha voluto lui Ken, cioè l'ha voluto a tutti i costi e facendo spendere una tale anche alla società, quindi sicuramente nel corso di quest'anno avrà le opportunità per poter giocare. È vero, come ha detto Stefano, che quando è in campo, in questo momento, negli ingranaggi, nei meccanismi del gioco Como, Ken sembra un giocatore spaesato all'interno del campo di gioco. Per cui Dubica in questo momento dà maggiori garanzie. Ripeto, a mio modo di vedere, Como rimarrà molto importante all'interno della Champions League, per quanto mi riguarda, passerà anche il 2, secondo me, al di là della partita di ieri. Va bene, però partite, appunto, perché ci saranno ripetitiva, partite se giocano ogni 3 giorni, c'è anche spazio, a modo di vedere, perché in tempo, perché sono pronti via, secondo me, addirittura che è per partire titolare.
1: Sì, finora ovviamente l'ha valutato, bisogna dire, poco, 2 spezzoni di partita, però ora ci attendiamo, ecco, già questa partita con Venezia,

0: dovesse partire titolare, sarebbe un'occasione. Contro la Parma, sì, ero rimasto alla Fiorentina per te con il calendario. Comunque, una gara cui potrebbe dare già delle indicazioni. Però poi mi sposto e vado ad un altro tema, a una delle squadre che ha giocato Champions League, che ha perso contro l'Arsenal. Vado sul Napoli, per poi magari ci portiamo anche nel prossimo blocco come tema. Sono arrivati altri due stop, Stefano. C'è lo stop di Meretti, che sappiamo essere soggetto a qualche guaio, viene di basso grado. Alisson viene verso già un mese e mezzo, ma due mesi. Ci sono già stati tre infortuni per il Napoli, se guardo tra Buongiorno, Meretti, Alisson, Giovane, Renucci, McTominay, Sa. Non sono le defezioni, arrivano in un momento complicato. Adesso ti aspetti dal Napoli, perché con il Bologna eravamo fuori onda.
1: Simone, Michelangelo
0: non scontato.
1: E Mario non avranno vissuto nei momenti in cui devi dimostrare di crisi. È una piccola crisi questa.
0: Sì,
1: anche se poi non è una crisi di gioco, ma di risultati sicuramente, perché insomma ha perso, senza giocato bene, ha fatto la figura con la tattica, con l'Arsenal, con il suo gli ha palleggiato in faccia per quasi tutta la partita.
0: Con l'Arsenal col ci sta come sconfitto.
1: Sì, anche quindi con questo sono i punti. C'è quella classifica, no? Poi alla fine si gioca per quello. Soprattutto quello, non anche per quello. E quindi Allegri, che è un maestro, un pratico, ci deve vedere che insomma di avere la situazione in mano e sicuramente gaggiare in questi problemi imprevisti che ogni allenatore ha. Ne parliamo Spalletti, se ne mancano 9 e che giocatori, quindi deve vincere. Non sarà facile battere quello di casa, ma ne anche degli infortuni, se avesse avuto la rosa posizione, perché il Bologna è fatto male, ma tatticamente è fastidioso, soprattutto fuori. Io ho visto una partita grande a Bergamo, ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta, poi è finita come è finita, ma il Napoli deve stare attento. Poi con tutte le pressioni, questa cosa qui, non hai giocato l'uno contro uno, vediamo da questi che ti possono appoggiare, devi darti un calcio piazzato, devi andare a speculare per arrivare ai tre punti contro il Bologna, non ti devi inventare qualche
0: cosa. Anche qui sono i punti,
1: secondo me sì,
0: questa gara qui,
1: anche andando male con i fisici ti porti a casa tre punti, c'è sempre.
0: Sei mille cose, Massimo, e soprattutto ti chiedo le aspettative quali sono? Beh, il Napoli non è scarso, poi magari dopo approfondiremo altri dettagli, però con questa assenza di sicuro ci sono degli ostacoli in più.
2: Nonostante non si debba rimproverare nulla da Allegri nelle ultime due partite, Milano poteva vincere con l'Arsenal comunque bene, però è un Napoli di difficoltà che deve vincere, perché tu lo sai, se anche dovesse arrivare peggio, la piazza la conosciamo, comincia a rumoreggiare. Vai a 8 punti la prima in classifica, insomma diventa tutto complicato. Dunque sono d'accordo Stefano, anche giocando male c'è bisogno dei 3 punti. Certo, no, non è un bel momento, mancano giocatori importanti e ovviamente dovrà anche fare la partita. Dunque deve fare la partita, secondo me le squadre di Allegri vanno più in difficoltà. E Colonia è una squadra comunque veloce, una squadra che ha talento, non è partita bene, ma è partita veramente complicata.
0: Sì, non dall'esito sconto sicuramente, anche se poi ci sono altri temi, e quindi siccome non ho un portiere ma ne ho due, non posso non chiedere anche della situazione portiere, e chiedo quindi a Michelangelo, poi vado anche da Simone, c'è questo piccolo muscolare per me che dovrebbe rimanere solo fino alla sosa. Però del portiere del Napoli resta.
1: Forse abbiamo capito per lo scorso anno come ti preferì a Milinkovic, perché Meret probabilmente va incontro a questi.
0: Lui è uno storico di infortuni, sì, che devo dire sfortunato, molti sono stati
1: però
0: intanto gli incassa qualche guaio. Però ecco, Michelangelo, questa gestione della porta del Napoli, tu la vedi? Milinkovic potrebbe in queste poche partite rimettere in discussione la gerarchia?
3: L'abbiamo sempre detto anche l'anno scorso, sono due ottimi portieri. Io come sempre preferisco il portiere italiano, anche Milinkovic Savic è un portiere della sua nazionale, quindi non è che parliamo di
0: dell'ultima arrivata,
3: dell'ultima arrivata, certo. Io credo che non farà l'impianto sicuramente Meret, anche

0: spettatore normale.
1: Anche questa è un'era. Certo.
0: Sì, no, perché io ho visto la partita e ho toccato tantissimi palloni in Meret. Poi sai, quando vieni io mi sono sempre a quello che dice Zoff nelle interviste che ha fatto Zoff, il portiere ha già tante responsabilità, perché quando prende gol, poi magari fa 10 parate, prende un gol e dice no, il portiere ha preso gol. Fa 10 fuori, fa un gol e dice però ha fatto gol. Questa è la differenza fra il portiere e l'attaccante. Per un portiere c'è già una grande responsabilità di non prendere gol. Poi se metti anche l'altra responsabilità quando ti attaccano in uno, due, abbiamo visto quanti errori sono successi in queste partite. Se ti puoi mettere a dribblare dentro la piccola diventa problematica. Allora la tensione è tutto quando il rinvio, il calcio, poi sei sotto pressione, calci non con tranquillità, certamente tipo il rischio aumenta di farti male, questo è sicuro.
1: Questo è interessante come lettura, come analisi. Simone, chiudo con te per il tema porta, insieme a Milinkovic poi possa insinuare di nuovo Meret, o ti aspetti che l'italiano resti titolare, salvo fortuna ovviamente?
2: Ma allora, se Allegri ha scelto titolare Meret, nel momento in cui si riprende Meret, come Meret, perché il dualismo, a mio modo di vedere, non va bene in una squadra. Ci deve essere un portiere titolare, un portiere che poi garantisca che nel caso il titolare si possa infortunare. E da questo io per Meret ho sempre speso del lancio a favore suo, perché reputo Meret uno dei miei portieri italiani in circolazione, fa parte di quella scuola portieri cui tutti vanno fieri, tutto il mondo ne va fiero. Io credo che Meret sappia, al di là degli infortuni, sapere il suo contributo, perché ricordiamoci tu che Meret, punendo la critica contro l'opinione pubblica, contro ha vinto comunque scudetti. Sul discorso del Napoli, mi di sentire i miei colleghi, perché al mio modo di vedere Napoli, ho detto prima che era scontato che perdesse col Como, no, non è scontato che perdesse col Como, anzi ha giocato in casa e è una lezione dal Como, pur dando una certa vita nel secondo tempo. Io credo che nelle partite giocate dal Napoli, a mio modo di vedere, il Napoli ha avuto delle cose lacune. È una squadra come il Napoli, della qualità dei giocatori del Napoli, a mio modo di vedere, quelle là che non doveva avere all'inizio del campionato, che ha vinto solo e ha vinto con gol regalato da...
1: Allora guarda Simone, poi ripartiamo esattamente da qui, prossimo blocco, così facciamo ordine, sembra la cosa perfetta per dire il blocco successivo, ripartiamo dal Napoli. Io intanto ringrazio però Michelangelo Rampulla, che è stato con noi, è stato un piacere. Ciao Michelangelo. Ci stiamo andando in pausa, intanto però dico a Gianfranco che ci ha mandato un messaggio particolare, una foto, poi magari dopo più avanti quando abbiamo tempo la commentiamo insieme a Stefano che è qui a me. Ma intanto andiamo in pausa e andiamo qui fra pochissimo, sempre Maracanã.

0: Rieccoci ancora, Lucio Linucci, Stefano Palomeni.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: Sei Maracanà qui in studio, ma proseguo anche con i collegamenti. E sono sempre con noi Simone Braglia e Massimo Orlando.
2: Ciao, Simone, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, rifacciamo ordine perché ha lasciato dal Napoli ricominciamo. Perché Simone sta facendo un'analisi, una considerazione prima sugli azzurri e sta commentando.

0: guardando anche quelli che sono gli ultimi impegni e le ultime prestazioni, dicevi quindi sul Napoli, me lo stavi vedendo?
1: Io non lo vedo, non vedo che esprima un gioco di identità come squadra, pur avendo una squadra qualitativamente di livello medio-alto, perché ha fatto fatica tutte le partite che ha giocato, cioè mentre altre hanno espresso, perché devo dire la verità, cioè come Roma, anche la Lazio fondamentalmente, ha espresso un altro tipo di gioco, ha fatto vedere un'identità data dall'allenatore. Io Napoli non l'ho ancora visto, pur a sprazzi giocando in maniera diciamo discreta, però una vittoria in tutte le partite che ha effettuato il Napoli, secondo me, per la che ha, è un po' poco, è una vittoria venuta come è venuta, perché
0: sì, degli episodi.
1: A Genova minuti alla fine non segnavano con quel gol di De Bruyne sul quale c'era un evidente fallo, e io credo che abbia fatto fatica comunque a dover vincere in piedi del Ferrari.
0: Beh sì, a questo punto i tre punti a posteriori aiuta molto di più, nonostante la classifica non sia certo eccellente. Qui tre messaggi, di solito Federico è molto netto, dice ancora se dovesse perdere male con il Bologna 3-0, 4-1, beh, innanzitutto un dramma, chiedeva se Allegri potesse essere esonerato subito, beh, questo non lo sappiamo, di certo è presto ancora, Stefano, presto però prima bisogna iniziare a dire.
2: Secondo me deve sistemare la classifica, poi sistemare altro, d'accordo con quello che ho detto.
0: Altro poi c'è anche la Fiorentina, Firenze, prima sosta. Quindi Bologna e Fiorentina sono le due gare prima dell'interruzione lunga.
2: Minimo fare 4 punti.
0: E cercare un po' di convincere Massimo, perché non so se sei d'accordo con quello che diceva Simone. È un Napoli che devo dire non è stato tremendamente insufficiente nelle prestazioni, però un po' allenante, pochi spazi in realtà, ho un encefalogramma, non dire piatto, ma poco più.
3: Sì, ma se vogliamo, sono d'accordo con Simone, se vogliamo dirla più fondo, secondo me il fame De Laurentiis, presidente, non ha avuto il coraggio di scegliere un altro tipo di allenatore che però è italiano, più giovane, più adatto alla rosa che aveva a disposizione, e si è messo nei mani di un allenatore esperto, ma che secondo me è rimasto un po' indietro, lo dico da ormai da mesi, nel modo di pensare calcio. E dunque pensare che il Napoli possa venire fuori attraverso il gioco, no, attraverso l'esperienza dell'allenatore, quella certo c'è, però io credo che prima di tu sei un grande allenatore, hai vinto gli scudetti, prima di firmare un contratto, io vado a Napoli e chiedo comunque dei rinforzi, do qualcosa in più, invece sei accordato Allegri, ha fatto molto tanto per lui, però secondo me doveva chiedere qualcosa di più, come fa Casperini con Roma, come chiede Conti. I grandi allenatori hanno questa forza di poter chiedere anche dei giocatori, lui non l'ha fatto e adesso si trova in grande difficoltà.
0: Sì, poi è chiaro, lì ci sono questioni di bilancio, le tante spese, Napoli, l'uscita degli ultimi mercati, anche del riscatto di Holland. Per quanto
3: sì,
0: questo...
3: No, ma no, scusami,
0: sì, vai Massimo.
3: No, siccome è già partita la Schianici, Allegri, che cominciano a dire sì, ma non è stata fatta campagna acquisti.
0: No, certo, però, anche per volere del tecnico, insomma, il tecnico si è opposto a questa linea.
3: Quando firmi e decidi di dare
0: anche questo è vero.
3: Della società, ti assumi poi le responsabilità.
0: Sì, Allegri era conscio di quelli che sarebbero i piani nel caso del Napoli, guardato su questo non ci sono dubbi, come anche quando l'anno scorso una rosa molto
2: Io concordo con quello che dice, bisogna uscire da questa dinamica, perché io sono amico di Massimo, di Simone, cioè, secondo me prima di tutto ci sono i fatti, Poi sì, uno può tirare un'analisi, una considerazione. I fatti stanno dicendo che il Napoli ha delle difficoltà, non è che stiamo dicendo che lì non è in carcere.
0: Sì.
2: Io non ho mai detto, non lo dirò mai, però probabilmente Allegri si deve rendere conto che non è che se uno critica il Napoli è contro Allegri. Contro no. L'evidenza dei fatti, ha detto bene, sì, è una squadra che ci ha fatto a tratti qualcosa, ma non è una
0: Napoli disrosto per quello che ho visto.
2: No, però insomma, Napoli... possiamo dire che Napoli ha un tutto rispetto e possiamo dire ritardo rispetto a quello che pensavamo potesse essere, dove... quindi con calma, cioè, non riesco a capire, detto bene Massimo, questa cosa, questa dinamica, uno per forza difende l'indibile, cioè, noi dobbiamo un po' uscire da queste dinamiche, perché noi vediamo la partita, poi possiamo essere d'accordo Massimo, Simone e altri più o meno, però insomma ragazzi, vediamo le partite, le vedono tutti, le... quindi se l'uomo ci rapisce in quanto talmente bello, forte, competitivo, la Roma sta facendo un ottimo avvio, l'Inter ha fatto un'ottima partita, la persa, ma come l'ha persa, alla fine più o meno siamo tutti sulla stessa, non è che diciamo ce l'abbiamo contro Allegri, io almeno per quanto riguarda smarco da questa cosa
0: che mi sono stufato,
2: sono d'accordo Massimo di questa dinamica che per forza devi difendere quello che non puoi difendere,
0: ma noi non interessa perché difendere
2: se l'analisi ci sono i fatti, non ci sono interpretazioni, poi ci sono le opinioni, ci sono i fatti non è Napoli, c'ha 3 punti in Sibiola, allora, mettiamola così.
0: Sì, poi devi vedere anche come, e il come è stato eccellente.
2: Oh, bravo. Però 3 punti in classifica, cioè lì è una prova, cioè non è mettere in discussione dove.
0: Sì.
2: Quindi,
0: poi se si no, può poi domandare Stefano e dire le assenze di Napoli senza McTominay, chissà quando non c'è tutti e due contemporaneamente.
2: Ma in carità, ci sono le avanti,
0: in pare. Difesa c'è,
2: però non è che mi può dire che dopo una partita
0: equilibrati.
2: Siamo stati per bello così la difesa, la scelta. Cioè, possiamo anche discutere quello che uno dice,
0: Dici le parole allegri,
2: sì, possiamo parlare. Mettere pure in discussione quello, un'analisi, qual è il problema? Cioè non è che uno offende nessuno, nemmeno critica, sì, però sì, se uno dice la scelta, tanto perché è la scelta giusta, certo che è la scelta giusta, ma prima la scelta giusta ci sta tanto altro.
0: Vabbè,
2: o no?
0: Torniamo al discorso delle strategie, delle varie strategie, delle varie strategie.
2: Sì, però siccome noi dobbiamo fare delle osservazioni che non dobbiamo avere pregiudizi, ha ragione Massimo, bisogna uscire da queste dinamiche, da queste partite, da queste cose, secondo me abbastanza anche, voglio dire, stupide, perché porti anche un'idea, perché
0: ma nel senso di un altro
2: perché a me piacciono tutte le espressioni di calcio, tutte le forme di calcio,
0: esatto,
2: cioè non è
0: progettuali.
2: Però Fabbri sta facendo bene?
0: Sì.
2: Gasperi sta facendo bene, sì. Poi il campionato è lungo. Se fra 2 mesi cambia cose, io non ci voglio niente a dire. Oh, Allegri è finalmente il Napoli. Oh no, Massimo, giusto?
0: Sì,
2: no. Ma adesso che dobbiamo, cioè, dobbiamo stare zitti.
0: No,
2: cioè, dopo siete campionato, dopo le giornate dobbiamo stare zitti. No, c'è tempo, bisogna un attimo, perché
0: gli altri no. Per carità. Io poi, tra l'altro, prima ritorno a dare poi la parola a Massimo, a Simone. Ho detto che da Allegri mi aspetto comunque un buon lavoro, non mi aspetto quello competitivo per lo scudetto, una serie di motivi, solo anche di squadra, però mi aspetto un Napoli con Allegri che possa dire la sua nella Champions in Europa. Però ecco, voglio
2: anche
0: voglio aspettarmi, non è una squadra fenomenale, ma non è detto una squadra scarsa, Simone, quindi ecco, ora ti chiedo quali possono essere le mosse per rilanciare questo Napoli, perché se ci sono dei problemi anche paradossalmente difesa, però questo è un altro tema, non so tu dove vedi il lavoro vero da fare per Allegri.
1: Il lavoro da fare, mi ricordo Stefano che ha fatto un'alluvione, se non sbaglio Stefano, di martedì, venerdì, in un pre-partita, la differenza tra la comunicazione di Gasperini e quella da Allegri.
2: Sì, bravo. Sì. Perché noi dobbiamo fare anche questo.
1: Quello è l'tipico esempio.
2: Si parlava di Vergara, ha fatto 12 partite, l'altro
0: gol
2: al primo minuto, Gasperini diceva, lo ricordiamo che
0: sì, pochi
2: diceva giorni. Contro l'Atalanta c'è una sfida che vale l'Europa. E lui diceva no, equilibrio, Napoli vive tre stazioni di depressione. Mm. Alla fine diventi. Cioè, anche quello va analizzato, vai Simone.
0: Simone.
1: No, ma è per questa la differenza. Cioè, a livello agonistico io vedo Napoli quasi spinto, cioè anche partita con l'Arsenal, per l'amor del cielo, la superiorità dell'Arsenal è tale nei confronti. confronti di un Napoli in questo momento qua. Però io allenatore devo infondere al giocatore

0: ancora lo spirito di agonismo che fa la differenza tante volte in un handicap di negatività che c'è a livello qualitativo. Cioè, io combatto la partita, la combatto in tutti i modi, se non la posso fare tecnicamente la combatto agonisticamente, però da questo punto di vista io non intravedo quella carica agonistica nel voler fare il risultato, nell'avere un'identità, qualsiasi essa sia, o tecnica o agonistica, io me l'aspetto dall'attore che me la può usare. Diceva che il Napoli, dimentichiamoci, tu prima hai detto, Lucio, il Napoli per te non può vincere per il campionato. Il Napoli l'anno scorso tutti i problemi che ha durato secondo, poi è arrivato a punti di stare all'Inter.
1: O difesa quegli infortuni.
0: Però il Napoli con Conte è arrivato secondo. Quest'anno io mi sarei aspettato che il Napoli lottasse lo scudetto, non che lottasse anche per lo scudetto.
2: No, me lo aspetto ancora io.
1: Allora, aspetta anche di cose a...
2: ma non è che uno può cambiare, voglio dire, dall'inizio dell'anno dicevamo organico competitivo per le prime posizioni, arriva secondo, arriva primo,
1: io
2: poi arriva terzo, ma non è che poi arriva sesto.
1: No, deve entrare in Champions League. A me fa ora quella difesa a 4 con Rachmani nella difesa 4 e Mourabadi e Schille e Marin. Non lo so, a me paradossalmente quando si parla di Allegri si parla dell'attacco, io temo per il Napoli in difesa quest'anno, però
0: ma chi lo deve trovare l'assetto? Deve trovare chi?
1: Infatti, certo. No, su questo sono d'accordo, per me con la difesa sarebbe stato
0: il tuo team mi fa preoccupare, se fossi un tifo del Napoli mi fa preoccupare ovviamente ancora di più, perché se tu da fuori se percepisci quel tipo di situazione e l'attore ad oggi non è riuscito a mettere la pezza, è qualche dubbio mi sorge. Scusa.
1: Sì, certo, infatti è poi una valutazione magari tagliata. Pensavo ci sono anche infortuni, per carità, comunque, ma per esempio finora abbiamo mai visto.
2: Allora Spalletti che deve fare
1: interrogativo, me lo può.
2: Deve arrendere, sarebbe arrendere Spalletti.
1: No, esatto, però diciamo il Napoli sicuramente deve dare le risposte su questo, non
2: tre uomini sono. Magari per presenza di Locatelli, diciamo così, Locatelli, Turam e Ilis saranno giocatori tanti per la
1: assolutamente
2: Juve.
1: Ma infatti anche lì sarà gli allenatori a bene Simone trovare la via giusta, e quindi adesso attenderemo i consigli del campo, però poi ci sono anche la squadra, come sempre salto poi di in frasche e vado anche altri temi, perché c'è un'altra gara interessante in questa settimana di campionato, c'è Lazio-Milan, che può essere un po' un bivio, è vero che lo diciamo per tante gare ad inizio stagione, con una classifica, prima parlavo banalmente della graduatoria per il Napoli, beh, la classifica Lazio e Milan non è negativa, la Lazio addirittura è a pieno, il Milan a 7 punti, devo dire, io non me le aspetto in altissima classifica né l'una né l'altra, io l'ho messa fuori dalla zona Champions, la Lazio ovviamente, ma anche il Milan, io non sono convintissimo dei rossoneri, però è chiaro che Stefano, chi dovesse ritrarre un risultato positivo, sarebbe ad essere una bella finta, sia per una che per l'altra.
2: Sì, sì. Soprattutto per la Lazio.
1: È chiaro, se la Lazio deve fare bottino pieno sarebbe...
2: Perché non dimentichiamo questo caos ambientale, ha un vantaggio enorme, prima cosa è una classifica benda. Ha improvvisamente trovato un'antonia con l'allenatore, c'è poco riconoscibile, d'accordo con Simone, oltre per Como, Roma, ha giocato la Lazio, non è lì per caso, e se battere il Milan creerebbe uno scenario veramente differente, pur molto leggero, un'azione se non questo caos virale, questo dissidio, tifosi, la maggior parte dei tifosi e il presidente. Ha detto questo, poi alla fine sarebbe divertente e la Lazio deve essere presa in considerazione per un semplice motivo, che c'è un appuntamento a settimana, c'è un altro famelico, un altro secondo me preparato, molto bravo Gattuso, e quindi potrebbe mettere...
1: Dedicatissimo
2: per la Milan vacante del campionato. Detto questo, invece io vedo un Milan protagonista all'Olimpico, in cui mi aspetto
1: una prestazione
2: di rilievo. Sì.
1: Aspettative, Masi, perché io il Milan lo voglio ancora coprire, soprattutto in realtà da un punto di vista di equilibrio, devo dire la verità, ha dei buoni giocatori, sono alcuni un po' troppo cantati, soprattutto su questi, sono dei buoni menti, ma andranno confermati a certi livelli, però ecco, credo se anche tu pensi ad un Milan che possa crescere già a partire dall'Olimpico, insomma, che gara attendi?
3: Ma, difficile per Milan, perché...
0: come avete fatto,

0: Gattuso ha fatto davvero un bel lavoro, non per niente semplice, un ambiente, sappiamo, anche se contro l'età, dunque per certi i giocatori e l'allenatore sono tutati, perché quando c'è una parola del presidente, veramente i giocatori vengono tutelati di più, però davvero sta sorprendendo con questo inizio. E invece Milan, io sono un po' come te, riesco a capirlo bene questo Milan, penso sempre che l'equilibrio della squadra non dia garanzie, ovviamente bisogna dare un po' di tempo ad Amorim, perché chiaramente è arrivato e vuole proporre un gioco che allora non riusciamo a vedere, ma necessita di tempo. Però secondo me, come hai detto te, sono d'accordo con la tua analisi, è una squadra che è un po' sopravvalutata, gli acquisti secondo me sono stati un po' strappati, però questo vedremo più avanti, e l'equilibrio tra centrocampo e difesa, forse il Milano sei molto tranquillo.
1: Sì, i trascorsi di alcuni giocatori, pure il Milan è scarso, però noi abbiamo meno certezze di tante altre squadre. Te Simone, come la vedi questa gara dell'Olimpico fra la Milan, anche poi magari prospettiva futura sul lungo periodo per entrambe?
2: È un match, non si sperava fuori match, ma in questo momento è un big match, che comunque da tutti che hanno acquisito, a mio modo di vedere, dei dubbi sul mio anch'io, per semplice motivo, sono un po' a sto giro, sono un po' contro Stefano, ma che arriva il Milan, certo, perché comunque il Milan, già con la Juve la settimana scorsa, a modo di vedere, ha sprecato un'occasione. Ha fatto il gol, ha rinunciato a giocare, ha rinunciato a fare nelle ripartenze, e con una Juve così probabilmente una squadra e capisce il momento della partita, secondo me avrebbe dovuto vincere la partita. Il fatto che non l'abbia vinta vuol dire che
1: abbiamo perso Simone, credo. Simone,
2: pronto?
1: Ti sentiamo, sì, ti avevamo perso un attimo.
2: No, io credo che il Milan non sia ancora una squadra per l'alta classifica. Vedo più in questo momento la Lazio, che ha avuto la consapevolezza di quello che è un allenatore che gli ha dato quello che è a livello agonistico, e quello che dicevo prima, che dovrebbe da Allegri, che non ha da Napoli, perché la Lazio esprime all'interno del ruolo di gioco, è una squadra che comunque lei ha quell'edità che aveva perso, che aveva perduto, l'ha riacquisita grazie all'allenatore. Io credo che Lazio si gioca una bella fetta, gioca in casa, anche che ci siano, non siano gli spettatori, ma credo che abbia la consapevolezza dell'importanza della partita, cosa che forse Milan ancora in questo momento non ha.
1: Beh, effettivamente ne abbiamo parlato anche tante volte, Stefano, fuori onda, anche Marco, la Nutre, delle, per esempio, delle stazioni positive su Milan, io meglio dire la verità,
3: non è tanto quello, però sono incuriosito, ma come
1: incuriosito positivamente, però mi sembra Massimo, dire
3: sì, mentre sono un po' più pessimisti Massimo e Simone, io sono ottimista, però non lo so, da morire metto qualcosa che possa, insomma, raddrizzare un po' la stagione.
1: Mi dicevi, soprattutto ti piaceva anche lo comunicativo, tra l'altro.
3: Sì, sembra uno, insomma, pane fino, uno che va dritto all'obiettivo, nel senso che il suo obiettivo primario principale sarà quello di migliorare il Milan sotto il profilo della personalità. Sono d'accordo un po' con Massimo, Simone ancora non si vede che, e là necessariamente delle scelte poi su alcuni giocatori. Su alcuni giocatori dovrà fare delle scelte. C'è ancora qualche uomo che non sta al top della forma, secondo me.
1: Era proprio è
3: arrivato al mondiale, che non ha ancora non si visto. Sì, non piano metterà a posto questa squadra, secondo me si farà aspettare.
1: Sì, io non vedo qualcosa di estroso, semplicemente l'ha detto bene Simone, su questo siamo stati uguali. Non so se sia una ad alta classifica, ad altissima classifica, però poi il bello è
0: comunque, Lucio, sì, Massimo, a retra a centrocampo e non lo fa giocare da
1: è stato un tema. stato un tempo.
0: Non è un trequartista

0: trequartista ha altre caratteristiche, poi lui è bravissimo in inserimenti quando arriva da dietro, ma tu devi giocare nel centrocampo. Trequartista, se sta bene, può dare Pulisic, che non so come stia fisicamente, però anche ragazzi, se secondo me non deve esagerare. A centrocampo Chukwueze comunque deve fare tutta la fascia, gioca, ma mi sembra una squadra a Juventus, perché l'abbiamo analizzata, ti manca la qualità in questo momento negli ultimi 30 mesi, ma se no avrebbe vinto facilmente la partita contro il Milan. Se c'era il dito o un trequartista che la Juve manca, avrebbe sicuramente vinto la partita. Dunque mi aspetto qualche correzione soprattutto a centrocampo, però per il momento sta arrivando, però diamogli tempo perché è appena arrivato, certo. E vuole comunque un po' tempo, anche se nessuno ha attenzione nel calcio, soprattutto in Italia.
1: No, è vero, però infatti bisogna dirlo, 7 punti in 3 giornate, quindi a livello banalmente dei risultati non è che di certo faccia male, quindi anche questa sarà una sfida interessante, vuol dire, per entrambi gli allenatori e per entrambe le squadre. Stiamo arrivando alla fine del blocco, ma prima torniamo sui pronostici, perché possiamo salutare Simone e Massimo prima di avergli chiesto i pronostici per il weekend. Tanto lo ripeto anche a voi, dopo avremo Marco, quindi invieremo anche lui a dare i pronostici in diretta, tutto sotto luce del sole. Massimo, parlo da te con la prima delle partite, Genoa-Rosinone. Quanto finisce?
0: Oh, mamma mia!
1: La scelta è Marco, lavo le mani.
0: Sì, sì, 2-1, no.
1: Poi Napoli-Bologna, ma su quanto finisce?
0: 1-1.
1: E Lazio-Milan?
0: La Milan, anche qui, vedo un pareggio, 2-2.
1: 2-2 all'Olimpico. Simone, vengo a te. Genoa Sinone. Infatti ho detto
2: Simone, mica Lucio.
1: Mi responsabilizzo assolutamente.
2: Non ha responsabilità.
1: Genoa Sinone, Simone.
3: Genoa Sinone.
1: 3. Grande spettacolo, Ferrari. Napoli Bologna.
3: Napoli-Bologna, faccia miseria, per me il 2-1.
1: Poi Lazio-Milan,
3: 1-0.
1: Ragazzi, allora a questo punto a me non resta che salutarvi, come sempre un piacere,
2: un abbraccio, grazie a Simone.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.
1: Bene, ora ultima ora della canapa, ricordo l'ultimo con il giro dei campi, insomma avremo il direttore Marco Vicari a collegamento da Misano e recupereremo anche i messaggi al 3318200213, quindi tra poco torniamo sempre a Maracanã.

0: Ultima ora di Maracanã qui su TV Radio con Stefano Impomeni.
1: Ciao Lucio, eccoci qui.
0: Lucio Manucci, il sottoscritto in studio. Un blocco per recuperare un po' di messaggi WhatsApp che sono arrivati al 331-8200213. Che fra poco però per sentire l'editore Marco qui. Intanto comunque ti dico, ci sono molti contro Allegri. Vanno dire che se Allegri non fosse dal Napoli non lo avrebbe

0: preso nessuno, allenatore sudato, Luigi lo conosciamo benissimo, una visione di presentazioni su Allegri, però lo aspettavamo un po' l'arco, Stefano, non in senso negativo ma nel senso che tutti dicevamo, lo diciamo ancora adesso, che questa è l'occasione un po' per dimostrare di non essere antiquato.
1: Ma secondo me non è antiquato, è un grande allenatore che dà una grande squadra che è in ritardo e dopo tre giornate di campionato e Champions League ha perso una partita contro uno straordinario Arsenal che è molto più forte e siamo in attesa. Bene di più, tutto qui mi sembra che ci sia tutto sto caos, polemiche eccetera eccetera. Quando c'hai un nome, quando sei un grande allenatore, queste sono le reazioni. Mi sembrano siano ovviamente proporzionale al valore che rappresenta Massimiliano Allegri.
0: Sì, poi Gianni diceva, Gianni Brindisi, in realtà qui Marco non l'avrebbe letto di buon grado perché sapeva che Marco non apprezza insomma le giustificazioni su Max Allegri, però Gianni diceva è stato un po' fortunato, le ultime squadre erano tutte a fine ciclo, ricostruzione, non è bravo in questi casi, anche se lo ritengo un tecnico non aggiornato e superato nella sua idea di calcio, ma molto netto come giudizio, però c'è secondo me un fondo di verità, nel senso Allegri non ha avuto squadre per lottare il titolo dopo quella prima esperienza Juventus, non gli si poteva chiedere quello, gli si poteva richiedere di certo qualcosa rispetto a quello che ha ottenuto. Milan l'anno scorso a quel punto doveva arrivare in Champions, l'ha mancata, quindi questo non c'è.
1: Comunque questa squadra Napoli deve stare lì, esatto, per lottare per primissime posizioni.
0: Sì, io l'ho detto un po' più pessimista, ma solamente perché il pacchetto dei difensori centrali ne pesa 4, mi convince di meno. È giusto quello il dubbio, Badiashile sarebbe un difensore, però ormai sono anni che è un'incognita e negli sprazzi che ho visto finora non è che sia andato benissimo.
1: Sono fortunato,
0: diciamo. Sì, è entrato in un momento difficile, poi perché Thuram è difficile da contenere a prescindere da alcune situazioni, però saremo a vedere qui se magari ci saranno degli aggiornamenti. Per invece il tema di Fabregas, diceva il nostro salvo da Milano che salutiamo, dice dovrà vincere un trofeo quest'anno con il Como per dimostrare di percorrere le ore di Pep Guardiola, altrimenti sarà l'eterno bravo allenatore come italiano Derby, Giampaolo e Di Francesco. Però devo dire, vincere un trofeo così su Stadium non è facilissimo per il Como, campionato così, c'è la Coppa Italia.
1: Ma adesso questi fonti, voglio dire, sì, la domanda, Fabregas, sì, la ricordo un po', quella della cura spagnola, possiamo anche citare altri tecnici, l'hai fatto tu, spagnolo, molto bravi, nel senso il Como non è Barcellona.
0: Vincere non è così scontato. Era per l'Atalanta di Gasini,
1: esatto.
0: Figuriamoci per il Como in Champions League. Però di certo avrà le sue possibilità per essere competitivo.
1: Sicuramente lavora per quello.
0: Beh, sulla
1: riuscirà.
0: Però è
1: una cosa. Il più possibile, poi se riuscirà a alzare un trofeo, vedremo.
0: Sì, poi la Coppa Italia è sempre un po' un'incognita, quindi definire credibile una vittoria o meno di Coppa Italia non è così immediato. Poi arrivava un altro messaggio che chiedeva sugli infortuni del Napoli. Effettivamente diceva, sono normali tutti questi infortuni? L'anno scorso è stato un anno catastrofico per
1: Norile.
0: Sì,
1: perché
0: infermeria.
1: Si è iniziato.
0: Io spero per loro che possa andare meglio, anche perché poi certo sorgerebbe un interrogativo, Stefano, ma prima con lo staff di Conte tutta una serie di infortuni, poi con Allegri, con lo staff di Allegri continuano gli infortuni. Allora forse inizierebbe a porre degli interrogativi differenti. O una coincidenza, un caso?
1: Ma secondo me è casuale, lo vedremo, dai, siamo inizi e che si può tirare una riga e capire bene quali sono le responsabilità in questo momento, però certamente è iniziato male nel campionato di Napoli anche da questo punto di vista.
0: Sì, la lista dei fortunati l'abbiamo data prima, e parla chiaro. Poi ci si continua a fare paragoni fra appunto il Como, non a caso prima avevo tirato fuori l'Atalanta di Gasperini. Rosolino ha già battezzato il Como come il nuovo dentista della Champions. Ricorderemo le parole
1: di Guardiola.
0: Le parole di Guardiola
1: parlano l'Atalanta di Gasperini.
0: Quindi chi lo sa, addirittura lui diceva che vincerà anche con il Feyenoord, che comunque è una squadra
1: Beh, insomma, c'è un calendario segnato.
0: Ce l'ho davanti.
1: Sì, Feyenoord, United, Luan, Capatene, Betis, Siviglia, e poi c'è in coda Paris Saint-Germain e Barcellona, praticamente secondo me di gennaio, dove si fosse decide poi nelle ultime 10.
0: Nel 2026 si dice forse.
1: Secondo me si qualifica prima, ecco, almeno per gli spareggi.
0: Beh sì, per gli spareggi, insomma, credo che le qualità e già avere 3 punti sia un bel punto di partenza.
1: Non ha avversari proibiti.
0: Ma l'anno scorso...
1: Fetterlan, la Capatene, il Petit, anche se poi le gioca al Quasi in trasferta, gioca con United in casa, però se fa risultato l'Olanda con il Feyenoord sarà anche, vuol dire, questa spinta in più, entusiasmo contro lo United, insomma, voglio dire, sì, è stata travolto 5-0.
0: Siamo ancora un po' altalenanti.
1: Così è altalenante, diciamo che lo United è un po' ondivago, cioè, è molto discontinuo i risultati, anche se poi questo anno ha cambiato marcia con Ricky.
0: È arrivato bene in Champions, quest'anno conta tra l'Alsi e Everton. Deve comportarsi come squadra, qualcuno addirittura, dicevo, poneva occhio sulla qualificazione, l'anno scorso bastarono 9 punti ad alcune squadre per entrare nelle prime 24, insomma, voglio dire, 3 punti già li ha, 6 punti nelle prossime 7 li può fare. Resterei un po' cauto su, ancora leggevo per gli ottavi, secondo me è complicato. 16 punti sono tanti, dovrebbe praticamente vincere tutte le prossime, dovrebbe vincere contro il Feyenoord.
1: Noi ci dobbiamo augurare che tutte e 4 possano strappare gli spari, poi le prime 8 la vedo dura.
0: Sì, forse giusto l'Inter.
1: Sì, però sarà dura, secondo me, anche lì.
0: Sì, sì, è dura. Ma 16 punti in 8 partite sono punti a partire.
1: Magari possiamo augurarci 2-4 di avere l'annata degli spareggi in casa, ritorno in casa.
0: Sì, ritorno in casa.
1: Per altre due, secondo me, si rischia di avere il ritorno in casa, però vedremo.
0: Sì, sono provisioni, sai, adesso l'Inter dovrà fare praticamente...
1: Ma non vedo, non la vedo con il corso anno il Napoli eliminato fuori di tu, no?
0: Sì, forse non lo neanche noi all'inizio.
1: Non lo pensavamo neanche noi all'inizio.
0: Speriamo che non ci siamo,
1: non accada, questo.
0: No, che non c'è anche infortuni.
1: Mi auguro che tutte e quattro possano arrivare tra i primi 24.
0: Sì, sarebbe un bel segnale, sicuramente. Le squadre, non voglio dire scinetto, ma c'è anche il Bologna.
1: Beh, però voglio dire, se tu vai a leggere questa lenzuolata, definisco io queste tre squadre, voglio ieri la Praga profumava, per non dire altro, di Europa League.
0: Europa League, modesta.
1: Ci sono squadre che, insomma, stanno lì, sono dell'Europa League.
0: Sì, beh, ho visto il Viking, il Sabato.
1: Un po' mix Champions League, tra l'elite e
0: fascia media.
1: La fascia media, medio bassa, perché insomma c'è la squadra che sono da prendere l'Europa.
0: Quando hai 36 squadre anche in
1: Italia. E da conference.
0: Sì, beh, forse le favole, esatto. Quel Saba. Non
1: il so Saba, se, perché Saba capita... è confina con la conference.
0: Sì, per confini proprio banalmente geografici, cioè, andiamo molto ad oriente. Altri messaggi, comunque, al 331-820-213, qui si parlava invece di Fiorentina. Nino aveva... che ho detto la Fiorentina ha sbagliato a cambiare allenatore, credo si riferisca a Grosso, a meno che non si riferisca addirittura a Vanoli quando è arrivato Grosso.
1: No, secondo me avrebbe sbagliato, secondo il nostro amico ascoltatore,
0: a richiamare Vanoli. Sì, esatto.
1: Credo, io ho capito questo, poi magari...
0: Sì, ma magari ci può dare delle lucidazioni ulteriori. Io non lo so, sai, Vanoli... è un buon allenatore, però è chiaro che un cortocircuito lì devono progettare.
1: Sai, no, ma ti metti paura, ti spaventi, che poi ecco, valutai gli 0 punti altre squadre. C'è stata la prestazione con qui la Fiorentina ha dimostrato di avere una fragilità enorme, e quindi al pronto intervento vai sul sicuro, e quello che c'è stato lo squadro, che ha vissuto questa esperienza.
0: Però vuol dire che ti chiami come traghettore fino a fine stagione.
1: Perché temi che possa andare peggio di quello.
0: Però
1: che...
0: è un paradosso il fatto che dopo 3 giornate, cioè prendere un traghettatore alla 3ª giornata è un qualcosa veramente di...
1: lo so.
0: Un po' di assurdo.
1: Sono d'accordo.
0: Però, sì, forse è questa l'interpretazione. Sì, ci dice Gabriele che vive i drammi dei recenti del Real Madrid, stile River Plate, che cambia d'ore.
1: Così River Plate, siamo in tema, stasera ci aspettiamo un salto, guardate, ma buono, caro.
0: Io vedi degli ostacoli da Venezia.
1: Beh, Venezia gioca. Io, secondo me la Fiorentina potrebbe fare il co, a patto che ci sia questa minuta, insomma, non sono in

0: incuriosito e soprattutto me la vedrò con interesse questa sera, perché a Firenze, la Fiorentina a Firenze soprattutto i tifosi meritano questa cosa, cioè stilici.
1: Beh,
0: detto questo, senza nome a Venezia, per carità, però insomma la Fiorentina rappresenta qualcosa di significativo per la storia del nostro calcio. Detto questo, se arrivare a avere una tenuta, mentre ecco io ho paura magari andare anche in vantaggio, tenere vantaggio senza, insomma, senza vedere un po' dello scorso campionato, che
1: entreranno
0: in campo 6 undicesimi, e quindi se giocatori hanno conosciuto questo inferno e l'hanno risolto con un grande girone di ritorno, devono ritirare lì cercando, Manoli anche avrà missione, una doppia missione, poi di mettere anche il nuovo dentro piano piano, quando devi uscire dalla secca, da questa palude,
1: sì, sì.
0: E poi insomma aspetto tanto da Mastrano di vedere anche come lo riuscirà a basare, perché insomma tra i compiti di un allenatore è anche non soltanto quello di scegliere il sistema di gioco, ma anche soprattutto di valorizzare quello che ha più forte dentro la squadra. Mastrano secondo me rappresenta questo,
1: sì, qualitativamente parlando. Tanto però lo avevamo anticipato, ci sta ascoltando da un po', è con noi in collegamento il direttore Marco Piccari.
2: Ciao Marco!
3: Ciao Lucio, Stefano, vi saltando sull'analisi della partita della Fiorentina di sera, insomma partita più delicata, per poi due squadre sono a zero punti, devono assolutamente dare un segnale che arriva anche qui. Stefano, è Milano, è quindicesima tappa del motomondiale, oggi è stata veramente bella sia nelle prove libere questa mattina, dove Marco ha fatto segnare 1:39.460 miglior tempo, ma il pomeriggio nelle pre-olimpiche 25 gradi, 62% di umidità, non ci sono problemi con le gomme, tempo diciamo proprio perfetto per scendere in pista, anche leggero vento. Ti devo dire che è stata una gara negli ultimi 10 minuti, ragazzi, a colpi e giro veloce, Bezzecchi e Marquez alla fine della fu Bezzecchi con il decimo di vantaggio sullo spagnolo, quindi Bezzecchi ha fatto questo momento nelle prequalifiche il miglior tempo, poi Marc Marquez, Alex Marquez, quindi i due fratelli cercano di tallonare l'italiano, poi di Gian Antonio quarto, Morbidelli quinto, Martin decimo, però ahimè Bagnaia ultimo, diciannovesimo, continua il periodo di crisi nera Bagnaia, veramente non si riesce a capire che cosa sia successo. Tra l'altro Stefano, ho provato un po' a chiedere, avremo anche delle interviste, dovremo vedere a Motorvalle proprio mercoledì, ma nessuno riesce a dare spiegazione su questo momento di crisi. Sì,
0: di Gian Antonio bene Marco, quarto.
3: Di Gian Antonio bene Marco, sì, e ti devo dire che di Gian Antonio a un certo punto aveva segnato anche un tempo molto interessante, però dopo gli altri sono scesi in pista nel finale, soprattutto Marquez si è molto risparmiato, è negli ultimi 8 minuti, ha usato una sorte e devo dire che alla fine per poco, insomma, gli ha rotto il tempo Bezzecchi per un decimo, parlando di un decimo di differenza.
0: Martin in flessione un pochino, tanto.
3: Sì, Martin decimo, soffre un po' questo circuito e non ripeto, insomma, però prima domani, poi ci sarà domani mattina le qualifiche che determineranno la pole.
0: Senti Marco, ancora... ma là come, voglio dire, raccontaci la sfera, noi avremmo voluto vederti.
3: Lo so, ma non riesco a collegarmi e mi dice moltissimo.
0: Per quale motivo?
3: Non si riesce a
1: dare un di linea, non si immaginare quanti danno
0: vabbè, raccontaci un po' di cose là, il paddock, come stai vivendo. Guarda, un'esperienza
3: bellissima, perché questa mattina è arrivato Stefano, ti so dire che già alle 9 di mattina c'era un gran viai all'interno praticamente del circuito. Beh, ti devo dire che assediati sono il motorroom della Ducati, quindi Bagnaia e Marc Marquez, poi quello di Valentino Rossi, tra l'altro Valentino è qui, girava prima in pista, controllava un po' i suoi ragazzi della
1: Ducati,
3: esatto, con gli occhiali da sole, è andato anche a verificare le condizioni di prendere prequalifica, un problema al ginocchio, però insomma si è compiuto benissimo. L'atmosfera è la proprio classica del circuito, insomma tantissime gente, oggi prevedono, diciamo che domani naturalmente domenica le presenze aumenteranno ancora di più, mi sono fatto un giro, ci sono tutti i motori di tutte le scuderie, dalla KTM, dall'Aprilia, anche l'Aprilia molto odiata con naturalmente l'italiano Bezzecchi, gettonatissimo. Insomma c'è questo clima tesa, perché questa è una cosa molto importante, dovrebbe dare delle indicazioni ulteriori per questa sfida mondiale, mai ridotta ai tre piloti, da Martin che segue a 19 punti di stacco Marquez, è vicinissimo a 3 punti, cioè, quindi sarà veramente un gran bel duello domani.
1: Eh sì, veramente una grande bagarre. Poi magari prima di fare ai pronostici del calcio dobbiamo continuare il giornostici, invece il pronostico qual è Marco? Al riguardo.

0: Guarda, io penso che sarà veramente il podio tra Bezzecchi e Marquez, decideranno loro, perché vedo veramente in formissima entrambi, Bezzecchi vuole vincere qui, è il circuito di casa, quindi va un duello tra loro. Però attenzione a Alex Marquez che si è infilato bene, quindi deve essere anche lui un fattore. Stefano, l'altro poi ti devo dire, ho visto anche... qualche collega che tu conosci benissimo, quindi
1: salutameli.
0: Quindi sono naturalmente tutti qui.
1: C'è Sandro Togrosso.
0: Sandro Togrosso.
1: Vera Spadini.
0: La Spadini, poi ho visto anche Domeda, sempre gratissimo, quindi ci abbiamo chiacchierato un po' e c'è grande attesa per questo evento. Ti dico che ci sono molti bambini accompagnati naturalmente dai più grandi. Sì, veramente una bella sfera.
1: Ma domenica è tutta esaurita, cioè quanti
0: Penso di sì, guarda, non riesco ancora a fare una stima, perché non siamo riusciti a cogliere questo tasso. C'è anche il direttore di Motosprint, che tra poco farà la chiacchierata con lui, che porteremo naturalmente poi nei prossimi giorni, però si prevede veramente un tutto esaurito, dai.
1: Beh, questo poi è il bello dello sport e del coinvolgimento.
0: Il clima è proprio ideale, perché
1: dicevi, 25 gradi.
0: L'afa, esatto, non c'è più l'afa dei giorni passati, perché 5 gradi, ma Pilates si sta benissimo.
1: Si respira, così come dovrà cercare respiro qualche squadra in Serie A, quindi siccome fra poco al giro dai campi, Marco, ti chiediamo subito il gioco pronostico, meglio, pronostici per il weekend.
2: Hai scelto 3 partite, caro Marco.
0: Voglio
2: dire, molto discutibile, ma
0: la
2: prima roba soprattutto.
1: Genoa Frosinone.
0: Non sento questa nota, mi è venuto
2: un mese. È uno fisso, ma che c'è? Ma hai qualche problema? C'è dubbio? È un fisso.
1: Voglio dire che così, passando una pura casualità. Marco, Genoa Frosinone, quanto finisce?
0: Ma io, guarda, ero molto, molto fisso. Alla fine dico 2-1.
1: Per te, Stefano,
2: 2-1.
1: Poi le big, Napoli-Bologna, Marco.
0: Questa è una partita molto, molto complicata, il Napoli deve dare un segnale, io mi gioco 1-0 il Napoli.
1: Vittoria azzurra, Stefano?
2: Io penso che ci possa essere una vittoria del Napoli, però cosa mi dice che a mal finisce pari, quindi dico 1-1.
1: E poi l'ultima, Lazio-Milan. Marco, Lazio-Milan quanto finisce? Suntro diretto da classifica.
0: 1-2.
1: Per te, Stefano?
2: Io tall'1 come...
1: Aspettavi.
2: Lui e Marche sono Bezzecchi.
1: Attendevi il pronostico di Marco?
2: 1-2.
1: Ah, beh, quasi sì. C'è un gol di differenza nei vostri
2: sì.
1: Pronostici. Beh, allora attenderemo poi il weekend di campionato. Marco, a questo
2: peccato,
1: punto...
2: l'abbiamo voluto vedere. Vabbè,
1: ho visto comunque le immagini più o meno.
0: Mi piace tantissimo. Infatti, ho provato fino all'ultimo...
2: Ma ti potevi filare in un box di qualche televisione? Ti potevi...
1: Infatti, mischiando la tua voce alle immagini degli emittenti.
2: Comunque, formidabile intervento. L'ha inviato di fuori classe.
1: In
2: un minuto e 10 ci ha raccontato tutto quello che è successo. Bravo, Marco.
1: Direi... sinti perfetta, ma
2: adesso però non ti allontanare troppo, perché ma qui dobbiamo
0: dobbiamo lunedì sarà una super puntata, perché vediamo che c'è in questa giornata
2: due tre volte
1: Marco. Grazie,
2: ciao Marco.
0: Un abbraccio a Stefano, ciao Lucio,
2: un abbraccio Marco. ciao.
1: Ritorna chiaramente lunedì, lo avrete capito. Stefano, andiamo in pausa perché c'è il giro dei capi del Verdi a fra poco.

Eccoci in diretta, beh, come anticipato siamo alla puntata del venerdì e di conseguenza è già tempo di giro dei campi.

0: Partiamo con la prima sfida già in programma questa sera alle ore 20:45, l'anticipo fra Venezia e Fiorentina per il Venezia, Daniele Najar per la Fiorentina, Niccolò Righi.
1: Arriva ad affrontare la fine fragile con voglia di rivalsa, in cerca di certezze e anche con uomini in contatto in divisa. Il tecnico Giastroppa deve fare a meno anche di bella coccia, oltre che di Francia e di Sverco. All'Alle poi convive con un problema caviglia. Davanti a sé c'è dunque spazio l'ex Moreno, che sta all'esordio il primo minuto con Shin-Tien in assai sui lati. Attenzione però alla possibile sorpresa di Juan Jesus, che viene valutato anche lui, anche se alla prima colazione dopo la firma di Venezia. I mediani saranno Kike Perez, Busio e Som, con O e Sagrado sulle due fasce nel 3-5. Davanti torna dal minuto di Yeboah per affiancare Adams.
2: La Fiorentina del ritorno a Turo, quella che si presenta a Renzo per affrontare Venezia. A Paolo Vano il compito ancora una volta di risollevare un anno che con Fabio Grosso si è incagliata. Rista 3 mesi fa, però tutto nel frattempo è cambiato e per quel tecnico varesino è proprio partire dai pochi vestiti rimasti. In difesa ci saranno Pongracic, Ranieri con Valdepeña, unico dei nuovi davanti al capitano De Gea. A centrocampo Ulay non è ancora al meglio e per questo in cabina di regia è pronto Fagioli affiancato da Dur e Attà. Avanti infine tocca ancora una volta e Mastantuono superare l'unica punta per il nostro studio.
0: Uno scontro insomma netto a livello di classifica. Stefano, come finisce Venezia-Fiorentina?
3: Con la vittoria della Fiorentina, Venezia-Fiorentina segno 2.
0: E anche io penso Venezia-Fiorentina 2 fisso. Siamo poi alle gare sabato, in programma alle ore 15 c'è Genoa contro Frosinone, una partita anche qui interessante sicuramente per quelli che potrebbe essere gli sviluppi di classifica. Al momento non facilissimo l'avvio soprattutto della formazione casa, comunque per Genoa c'è Andrea Piras, per il Frosinone Stefano Martini.
4: Tentativi per cercare i primi punti in campionato e questa la scelta del Geli Daniele De Rossi che otterrà il Frosinone e Ferraris. Il Chigoroso Blu non dovrebbe discostarsi dalla formazione che ha perso in casa come nell'ultimo turno di campionato. E dunque nel 3-5-2 Rosso Blu ci sarà Colombo al fianco di Osmaic nel reparto offensivo, mentre in difesa Batebello, Marcanda, Ossicare, Vast formeranno il pacchetto arretrato con a centrocampo Frenrup con So favorito per una maglia al primo minuto e Valdanzi da girare d'accordo fra i reparti. Sulle corse laterali invece adesso ci sarà Saberi e a sinistra Ellerson.
5: Per la sfida di sabato pomeriggio in casa del Genoa, pochi dubbi, formazione per quanto riguarda mister intenzionato a confermare l'11 che ha battuto la Fiorentina ed il Venezia in questo inizio di stagione. Tra i quali Lorenzo Palmisani in difesa, Antonio Iolo sulla destra, Braglia sulla sinistra, nel mezzo Poderisi e Cavani in vantaggio Cittadini, poi Calò e Masini nel mezzo con Kernaze, Smith e Fee in vantaggio su Gejemis, alle spalle di Antonio Raimondo. Voi studio.
0: Allora Stefano, Genoa Frosinone, quanto finisce?
3: Vince il Genoa di Rossi, Genoa Frosinone segno 1.
0: E anche io dico 1 per Genoa Frosinone. Siamo poi alle sfide di cartello, sempre sabato ore 18, questo Lazio-Milan allo Stadio Olimpico per la Lazio, Lorenzo Beccaresi per il Milan, Antonello Gioia.
6: La Lazio arriva ad affrontare la prima big di questo campionato

0: punto pieno dopo tre vittorie per Gattuso solo in attacco, ma squadra vince non si cambia. Per questo si va verso la conferma del 4-3 visto a Udine, ma ti ammanda a linea 4 con Floriani a Vares sulle corsie ai lati della coppia centrale composta da Di Prosgard, anche una china per Sudalo, però sa meglio e per potrebbe fare l'esordio anche Celeste. A centrocampo ci sarà la Ianni in regia in attesa dei recuperi di quelle Cataldi con i loro frattesi a compiere il terzetto in mediana. Piamonti è recuperato e all'attacco con Dani a sinistra e Isaac a destra, favorito Sacellieri nell'unico dubbio di formazione per Gattuso.
1: Contro la Juventus andiamo a fare terza trasferta nelle prime quattro partite, stavolta a Roma con lanciata razza di Rinatuso. Conferrà il modulo delle giornate e anche dei giocatori, ma qualche cambiamento. Mi hanno in porta, gira l'Inter e Pavlovic in difesa e fin qui ci siamo. Torna Ciucquese titolare a destra a centrocampo con Estupiñán in raggio su parte Sacchi a sinistra. In conferenza ho capito che Modric non si toglie, quindi a centrocampo potrebbe giocare ancora qui assieme a Musa, nonostante gli Acciari sia in risalita nelle quotazioni. Dati ovviamente consapevolerà, supportato da Sisse, sicuramente titolare perché Pulisic subentrerà soltanto a gare in corso, probabilmente da Rabiot corre una posizione di artista.
2: Gara dal classifica, Stefano, Lazio-Milan, che pronostico fai?
3: Vincerà Milan, Lazio-Milan segno 2.
2: E mi accodo anche io, Lazio-Milan 2 fisso. Siamo poi alla gara del sabato sera, Atalanta-Cagliari per l'Atalanta Filippo Di Santo per il Cagliari, Elena Cardi.
4: L'Atalanta deve vincere dal fattore casa e soprattutto dalla voglia di rischiare dopo la brutta sconfitta rimediata a Roma contro il giallorosso all'Olimpico. 4 per i nerazzurri di Maurizio Sarri con Karneski in porta, difesa a 4, Costa Costa a destra, ballottaggio tra Bernasconi e Dinaci a sinistra, in mezzo confermato il duo Cossonoschini. In mezzo vista senza di Gaetano per squalifica, chiavi della regia Frank che sì, che sarà accompagnato dalle mezzali Lazar Savic e José Harrison. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere schiattò a destra, a sinistra un ballottaggio tra Jarrow e Elmas, mentre invece in mezzo scac favorito su Nikola Kristovic.
5: Perde a pedini importanti di mister Fabio Pisacane, che per almeno 6 mesi sarà orfano anche di Mattia Felici. Il giocatore è subentrato contro il Lecce e si è fermato dopo circa un quarto d'ora di gioco. Per lui la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Una buona notizia però c'è, recuperato di pienamente Irina, che torna anche probabile. Potrebbe ritrovare la titolarità, consentendo un po' di riposo a De Jong, che si è riscoperto le ultime gare di difesa centrale. Il tecnico isolano si è orientato sempre su 4-3-3, con Gabriele Ripali, Zia Pedro, uno tra Deiola e Mina, con il secondo favorito, Rodriguez e Obi in difesa. Winston e Topo dovrebbero collare a regnare a centrocampo, mentre in attacco Fazzini, Mendy e Maldini se non ho certezze. Studio.
2: Appunti Atalanta-Cagliari, sei in classifica, come dice Stefano?
3: Con la vittoria dell'Atalanta, Atalanta-Cagliari segna 1.
2: Devo farla apposta, ma continuo a copiare. Anche per me, per l'Atalanta. Passiamo poi a domenica alle ore 15. Gara già molto importante per la zona salvezza. Lecce-Monza per il Lecce. Pierpo Verri per il Monza. Daniele Petrocelli.
6: Di scatto per il Lecce, menzionato a mettere alle spalle le ultime due sconfitte contro Roma e Cagliari, a ripartire via del mare nello scorro diretto contro il Monza. Il tecnico di Francesco dovrà ancora fare a meno di Goebbels alle prese con la convalescenza, una distorsione alla biglia. Ci sarà il tradizionale 4-3 con capitano Falcone in porta alla presa composta da Riga, Thiago Gabriel, Gaspar e Gallo. Attenzione però al centro della retroguardia perché Sieber insidia Thiago Gabriel e Gaspar per una gara titolare. In mezzocampo invece il ballottaggio è Frangomme, mentre non c'è dubbio la presenza di Ich e Koulibaly. Avanti pochi dubbi, a destra ci sarà Pierotti, a sinistra l'ultimo arrivato Monteiro, e al centro del tridente ci sarà Nikola Sudic.
7: Altre la trasferta per Juric dopo il Parma, che ha consentito di mettere il primo punto in Cina al Monza. Robinson reclama maglia da titolare dopo il gol dell'ultima gara, ma Colpani parte davanti. Cutrone dovrebbe tornare al centro dell'attacco, Brera in panchina. Quindi con il 3-4-2-1 contiamo in porta, difesa con Porto,

0: passiamo alle altre gare accattivanti di questo turno alle 18. Napoli contro Bologna per il Napoli, Fabio Tarantino per il Bologna, Leonardo Nevi.
1: Qualche dubbio di formazione c'è sicuramente per Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, sfiderà il Bologna alle ore 18 di domenica dopo la tripla sconfitta contro Como, Inter e Arsenal. Mancherà Meret, infortunato, tutto Milinkovic Savic, difesa a 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Romarine, potrebbe tornare anche Spinazzola. Sì, al centrocampo il grande dubbio, perché chissà recuperato, ma potrebbe ancora una volta a giocare Ilmur, in tal caso con Ilmur Robotka, doppio play davanti alla difesa, poi in trequartista a destra Napolitano, a sinistra mancherà un altro infortunato, possibile chance, primo minuto per Noang, in attacco confermatissimo come sempre Rasmus Højlund.
2: Dopo aver finalmente mosso la classifica contro il Sassuolo, il Bologna ora caccia dei primi tre punti della stagione. A Napoli però servirà una vera e propria impresa. Per tentarla, Domenico Tedesco, che non sarà in panchina in quanto spiegato per due giornate, ci affiderà a Skorupski e Pali, che ha Tedem a guidare la difesa, con Holm e Mirva sugli esterni, rispettivamente avanti, Snortea e Alassan. A centrocampo punti fermi sono Capitan Ferguson e probabile conferma di Odegaard, anche se Libra scalpita dopo l'ottima prova nelle zone. L'altra maglia si accontenteranno Moro, Mondarain e Poglia. Il primo è favorito per giocare la sua partita titolare della stagione. Davanti inevitabili conferme per Reghe e Bernardeschi, con Piccoli che dovrà nuovamente spuntare nel ballottaggio con Obic. A voi su.
0: Servono punti, insomma, sia alla Napoli che al Bologna, motivi diversi. Stefano.
3: Pareggio Maradona, Napoli, Bologna, segno X.
0: Io invece dico segno 1 alla Maradona. Prima poi con il posticipo della domenica sera Sassuolo contro Juventus, ore 20:45 per il Sassuolo, Antonio Parrotto per la Juventus, Camillo Richelis.
4: Aquilani dovrebbe formare il 4-3-3 prima uscita stagionale, davanti a Mucci, dunque spazio al confermato 5 grandi, vantaggio su Van der Brent, Doi a sinistra, Indes e Leisen con centrale, a centrocampo Matic, Azic verso la conferma con Lipani, Torsdor di ballottaggio, ma solo se Bacola, dopo l'affidamento immediato in Coppa contro il Frosinone, costretto a saltare il Lega di Bologna, non essere recuperare, ci sono buone possibilità di rivedere infatti il francese dal primo turno. Davanti Berardi torna all'inizio, Lorete a sinistra, Bowie favorito Esposito come centrale, assente anche Cristian Pato che ha rimediato l'infortunio proprio nella sera con il Bologna, tra Boloca, Pirano, Candè, Ismene e Valutieri.

0: La Juventus nella gara di domenica contro Sassuolo dovrà fare i conti con tantissime assenze. Questo match Spalletti sarà in emergenza, ma confermerà qua 2-3-1. In porta ci sarà Vicario, in difesa sulla destra sarà confermato Calu, in mezzo spazio alla coppia Bremer, mentre a sinistra agirà Celik. Il numero 3 biancone contro Sassuolo sarà ai gradi di capitano vista l'assenza di Locatelli. A centrocampo l'emergenza la totale. Spalletti punterà su Dumfries e con Mainz, mentre Sarr potrà partire dalla panchina. Sulla tre quarti saranno con sei Nico Gonzalez e Alai Begovic, che supporteranno ancora una volta Randall, Colomani, Studio.
1: Scende dal carro dunque Luciano Spalletti, come del resto aveva anticipato Stefano. Sassuolo Juventus,
2: vittoria dalla Juventus, Reggio Emilia, Sassuolo Juventus segno 2.
1: E anche io mi accodo 2 per la Juventus. Andiamo poi alle gare di lunedì alle ore 18.30. La Roma affronta il Torino in trasferta. Per il Torino Emanuele Pastorella, per la Roma Marco Campanella.
3: Per l'osticipo di lunedì contro la Roma, tecnico del Torino Azzabate, ancora qualche speranza di recuperare Cocco. Nel frattempo però il terzo difensivo provato il Philadelphia, con Ismail al centro, con Musso e con Braccetti.

0: e Barry ovviamente porta. A centrocampo ci sono decisamente più alternative, c'è Mandragora che dopo la rete all'esordio contro la Fiorentina partirà dal premuto insieme a Jim e probabilmente Gineiti. Sulle corse laterali sono in tre per due posti, li giocano Berali, Fortini e Cacciamani. Quanto riguarda l'attacco si può rivedere un assetto più coperto come già visto a Firenze, quindi con Vlasic, supporto di uno Adams e Simeone.
1: La prima partita in Champions League, l'obiettivo di Roma è ora trovare la quarta vittoria consecutiva in Serie A. Contro Torino Gianpiero Gasperini potrebbe optare perché cambio di formazione si da gestire al meglio le energie tra i pali con Matissimo Svilar, mentre in difesa Valeri insidia Mancini per una maglia al fianco di Caio Dermoso, su fascia destra Spamolina che ancora deve buttare dal primo minuto con Wesley che si va a scattare sul versante opposto. In media ci sono da valutare le missioni di Conè dopo fastidio al ginocchio stato contro il Fenerbahce, per cui Pisini scatta i motori per affiancare Istante. Sulla tre quarti Dybala potrebbe ritare in favore della coppia sulle Mora agirà alle spalle di Daniel Mahler.
2: La Roma che comincia le settimane corte via della Champions League. Torino-Roma, Stefano.
3: Vincerà la Roma, Torino-Roma, segno 2.
2: Io invece a sorpresa metto un segno a Torino fra Torino e Roma. Andiamo poi con le altre squadre in appunto in Champions League, sempre alle 18.30, sempre alle 14, Como contro Parma per il Como, con Alessandro per la Parma, Edoardo Mammoli.
4: Una nuova volta in Champions da sogno, ma ora il Como deve tornare i piedi per terra in campionato contro il Parma. Fabrica farà rifiatare, che pezzo pregiato davanti a Butte 1 tra Ramon e Talobà lascerà il posto a Kempf, inglese dello spagnolo. Sulle fasce mi rivoluzione con possibile esordio il primo minuto di Aiki e Smolci a destra. In cambio di regia Rieco Perrone titolare insieme ad Acuna, Miglia invece dovrebbe riposare. Scenari per Nicolas e un Baturi parecchio ispirato a destra, spazio per Jesus Rodriguez al posto di Dia, chiude il cerchio fantasia offensiva Moise che da numero 9.
5: Mister Carlo Spera sembra aver accantonato per il momento il 4 contro l'uomo potrebbe ripartire dal terzetto composto da Troilo al centro, del Prato a destra, Diego Carlos a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Valenti. In porta Cole sicuro del posto, così come lo sono i di centrocampo. Dai Ordoñez si alterneranno in regia mentre a Fabiani il compito di inserirsi. Sulle corsie erano rispettivamente destra e sinistra Bischi e Valeri, mentre tanti dubbi rimangono per l'attacco. La possibilità è quella di un tandem Romeo Re, anche se sarà difficile privarsi di Lontani in questo momento. A voi studio.
2: Como che non si ferma in Champions League, può fare mammas anche in campionato, Stefano?
3: Sì, con un'altra vittoria, Como Parma segna 1.
2: E anche io dico 1 per Como Parma. Vediamo poi con l'Inter contro l'Udinese per i azzurri, anche bisognerà cercare di trovare delle rotazioni visti bene in Champions League. In porta ci dovrebbe essere sempre Martinez confermato, i tre difesa, Kanji, Sosa e Bastoni. Quanti ballottaggi nella zona avanzata del campo, al momento potrebbero giocare Diouf e Di Marco. Attenzione anche alla guidatura di Luis Enrique sia per l'asse destro che per l'asse sinistro, centrocampo. Zieschi titolare, mentre Çalhanoğlu e Barella sono leggermente nei testa a testa con Curtis Jones e Sucic per l'acqua, anche qui tutto da decidere. Al momento sono leggermente favoriti Lautaro Martinez e Esposito, ma scalpita dura per l'Udinese invece Davide Marchiol.
6: Si prepara alla sfida contro l'Inter a San Siro e mister Costarugni ci dovrà rinunciare, oltre che ai già noti Zaniolo, Zanoli, Arizala e Palma, anche a Petrovski e Solé, che si sono fermati durante la sfida contro la Lazio e dovranno restare ai box. Si va verso quindi a un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Cabasele al centro con Ebosse e Amangua, Braccetti sulle fasce Vojvoda e Camara, con al centro Miller e Karlström, un

la defiance proprio sul finale. Stefano, ci stiamo per lasciare, ma ti do un'importante notizia, sì, perché la Corte d'Appello FIGC respinge il ricorso di Miele sulla sua elezione. Quindi la Corte federale d'Appello ha respinto il reclamo contro l'elezione del presidente federale, ma la decisione non chiude automaticamente il

0: suo tipo di gioco, poi ha parlato di altri giocatori, ha parlato di Sissé, dice come sempre lo vede pronto, e altra notizia, dice Pulisic sarà in campo, non so se da titolare o a partita in corso, ma qualche minuto lo giocherà sicuramente, insomma dicevi prima delle rotazioni.
1: È un recupero importante per il Milan, sì, per quello che ha rappresentato carta, nelle ultime stagioni e soprattutto per quello che potrebbe rappresentare per il Milan di Amorim. Sissé è un giocatore bravo, sta facendo bene, giovane.
0: Beh, partito molto bene.
1: Molto bene, e però insomma Pulisic può garantire, no, un'esperienza, anche una maturità nelle giocate, nelle scelte, nella presenza, nella sudditanza psicologica che può creare negli avversari che lo andranno a marcare. Questo conta molto. Quindi il Milan non è che si può privare di giocatori così facilmente, non ci può rinunciare così.
0: No, no.
1: Cuor leggero. Quindi detto questo, Amorim non si deve risentire anche delle critiche, fammi dire, insomma, abbiamo fatto diciamo così delle osservazioni nei confronti di Allegri e quindi ci sta pure.
0: Se abbiamo detto qualcuno, facciamo esatto, anche per Amorim.
1: Sì. Non dico in generale.
0: Sì,
1: per
0: chiunque
1: può sollevare delle perplessità su quello che ci ha fatto vedere a Torino, insomma, voglio dire, non è che si deve risentire, deve andare avanti per la sua strada, lavorare e farci vedere che Milan può crescere. Sta sulla buona strada, lo può fare, quindi
0: le potenzialità ci sono, poi sarà come sempre il campo a parlare, caro Stefano. Ora sì che siamo arrivati veramente alla fine della puntata della settimana di Maracanã. Io ricordo che chiaramente lunedì tornerà come sempre il direttore Marco Piccari a reggere le redini saldamente. Ricordo poi invece in palinsesto ovviamente a tutta C per riseguire di nuovo tutte le vicende relative alla terza serie del calcio italiano, anche Euro Maracanã che torna finalmente con il racconto dell'italiano in Champions, e poi storie di calcio, Diego Fuser che racconta la Coppa Italia vinta da capitano con la Lazio alle ore 18:30. Stefano,
1: grazie, Lucio.
0: È stato un piacere come sempre.
1: Tutto
0: veramente
1: mio.
0: E allora
1: un
0: questo
1: saluto
0: punto
1: a tutti, lunedì.
0: Non ci resta che augurarvi buon fine settimana.
2: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre. Okay. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, normale.
0: È normale, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione.

0: parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente, hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti, non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo. Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli, era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutte quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i tre punti a Genoa, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato, perché era fallo netto in aria, però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre, quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio, e quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire

0: molto per il Napoli.
1: adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
1: Sì, però so, per il
0: c'ha un
1: Napoli magari. Sì,
0: punto,
1: è vero, è un
0: c'ha
1: solo
0: un
1: punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente non cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le due squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime due partite sono due squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante, certo che se perde dei punti anche nelle prossime due partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso Dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Dietro ogni fusione, ogni acquisizione, ogni investimento c'è una visione, un'idea di crescita, di espansione, di futuro. Noi di Unialleanze accompagniamo le imprese in ogni fase del loro percorso, in Italia e nel mondo. Dalle operazioni di M&A alla finanza agevolata, dalla cyber security alla consulenza per l'acquisto e la vendita di crediti fiscali. Strategia, innovazione e concretezza si incontrano per costruire valore duraturo. Unialleanze. Costruiamo alleanze finalizzate alla crescita delle tue imprese.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni: l'Inter che perde in casa del Real Madrid, il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoni che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3 su 3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo: la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter, e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza, o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Fabri, intanto prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza, un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
2: Beh, ha fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. Quindi meraviglioso, peccato per le Ferrari, un iconeo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes. Che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
1: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
2: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
1: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italiano in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League dopo quanti? 119 anni di storia. Al Sinigallia entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia. Lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou. Insomma, una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
2: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo soprattutto nella vigilia a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como

0: riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti, per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
1: Sì, è vero.
0: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite.
1: Sì,
0: come sai,
1: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte push contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno, l'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo, entra Milinkovic-Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard che è uno dei più secondo me centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi più dal Napoli?
0: Allora guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona però macchiata da due errori che in Champions League non puoi permetterti, quindi a testa alta anche no, cioè hai giocato una buona partita ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi, la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
1: E quel pizzico di presunzione, Napoli, dici tu?
0: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain vediamo. Per adesso dico Bayern Monaco, Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi non è a zecco una, quindi stai tranquillo.
1: Parte male il Bodo Glimt intanto, è aperta e chiusa parentesi.
0: Esatto. Spinto, forse. E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più, però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione.
1: Sono d'accordo.
0: Mentre la Roma mi ha deluso.
1: C'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
0: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite. Ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente, ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo, e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
1: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre, la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio, che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
0: Ma un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola. Però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina, perché comunque ha perso tre giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi, partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che insomma ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so, quindi ma probabilmente Vanoli
1: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro, Palladino, quindi non sarebbe
0: appunto. Quindi Vanoli ci sta, però ci hanno perso tutti, ecco. Non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore. Quindi
1: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
0: Ma insomma, io insomma mi aspetto una Fiorentina che porti a casa i tre punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta amalgama, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
1: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vendeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso. Hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
1: Allora, il nostro amico dice non è quanto spendi, ma è come spendi sostanzialmente. Il Como lo sta spiegando, che puoi spendere bene ti porta valore.
0: Beh, l'invidia è la brutta bestia, lo so. Da sempre, cioè dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in affanno, è normale che cominci a pensare, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono, ah, fruttissimi, sì, ok. Magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturina e Dubikas in un'altra squadra
1: farebbero le stesse
0: cose.
1: Sì, sì,
0: sono esatto.
1: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
0: Sì. Bravo Vin, sì, la penso uguale, cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile, solo che questi, secondo me a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva, perché la domanda che io mi faccio è, ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, allora, quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che, sì, il Como che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
1: Ah no, l'esperienza? Per me secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
0: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me, superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nell'otto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, tutt'altro. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro, se uno vuole informazioni a riguardo si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona, fanno un altro sport, però in Italia il Como se la gioca.
1: Fabri, invece parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus, si ferma anche Locatelli, sì. C'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice ah meglio così, ha avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
0: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, hai una next gen che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi chi non deve investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda: in vista l'emergenza, ti dice, secondo te può giocare Lukumi davanti alla difesa in un centrocampo a 3

0: sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari. In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Miners, quindi Spalletti difficilmente immagino cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie si riporta, però ti chiede il nostro amico se mettere un Lukumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
1: No, hai detto bene tu, hai Q Miners che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi posso prenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, però personalmente ho Q Miners e gioca lui. Perché se metto Lukumi a centrocampo è come dire Q Miners, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
0: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano mamma, allora si può giocare bene e vincere, poi c'è stato un calo e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
1: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta. Nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato e si cerca però anche di tornare all'antico. Se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Kivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre. Però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci. C'è uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice. Però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì, su una panchina come quella della Juve.
0: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
1: bella la chicca finale.
0: Perché poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale da chiedere.
1: Sì, sono d'accordo e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
0: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincerla questa partita?
1: La seconda. La rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
0: Esatto, è quello, l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
1: Esatto.
0: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
1: Fabrizio, a voi, alla prossima.
0: Con Ciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti. Vi aspetto.

0: Emma Bonino è morta stamane a Roma a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La storica leader radicale era stata ricoverata a Santo Spirito 7 settembre e trasferita ieri in una struttura privata. Simbolo delle battaglie civili e femministe per mezzo secolo, ha difeso le sue scelte fino all'ultimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo politico e sociale italiano ed europeo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato come Emma Bonino abbia impresso un segno nella Repubblica e nell'integrazione europea. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato, sottolineandone il ruolo fondamentale sebbene su sponde lontane. L'Aula del Senato, per voce del presidente Ignazio La Russa, ha osservato un minuto di silenzio, mentre Più Europa ha celebrato il suo testamento politico e le battaglie per la libertà. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano le circa 3.000 vittime del crollo delle Torri Gemelle e dell'attacco al Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono, rinnovando il giuramento di difesa del paese e delle sue libertà. Cerimonie solenni si sono tenute anche a New York con il vicepresidente J.D. Vance, oltre che nei principali paesi europei. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo sanitario a tappe. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando lo scorso 28 agosto è stato colpito da ictus e ricoverato d'urgenza all'ospedale di L'Avana. Assistito dalla compagna e da due specialisti giunti dal Policlinico Gemelli di Roma, il 48enne è stato autorizzato a rientro dopo il via libera dei medici. Il suo arrivo è previsto per sabato pomeriggio. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto, respingendo il ricorso presentato dai legali della società. Gli impianti andranno spenti entro il 28 ottobre, poiché, secondo i giudici, il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'esercizio dell'attività di impresa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la riconvocazione immediata del tavolo di confronto, mentre i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Proseguono le indagini della Procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, deceduta in ospedale dopo essere precipitata dal suo palazzo ad Ariccia. I carabinieri di Frascati ascolteranno il compagno della 35enne presente al momento del fatto per ricostruire con esattezza le ultime ore della donna. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il telefono cellulare ed è stata disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo per istigazione al suicidio. I dati diffusi dall'Istat per il secondo trimestre del 2026 registrano un nuovo incremento del mercato del lavoro in Italia. Gli occupati salgono a 24.363.000 unità, con un aumento di 155.000 lavoratori rispetto al trimestre precedente e di 246.000 su base annua. Il tasso d'occupazione raggiunge così quota 63,1%, mentre il tasso di disoccupazione sale leggermente al 5,6%. La quota di inattivi scende al 33%.
1: Per il nono anno consecutivo Kérastase è presente a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Un'edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kérastase è official hair partner. L'attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura.
2: La Mostra del Cinema di Venezia è un momento super rilevante per il nostro pubblico in Italia, anche e soprattutto perché c'è una comunanza di valori tra i valori fondanti di questa manifestazione e i valori che Kérastase incarna dalla nascita del brand. Un misto di eccellenza e lusso professionale, la rassegna qui a Venezia è un momento di visibilità.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari

gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici.

0: 346-0288.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
1: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Contro i rossoblù. Nei 26 precedenti in panchina tra Milan e Juventus non ha mai raccolto una sconfitta, collezionando 19 vittorie e 7 pareggi. Una statistica confortante per gli azzurri, chiamati a riscatto contro la formazione di Tedesco, che nell'occasione sarà guidata in panchina dal vice Tarozzi a causa della squalifica del tecnico titolare. Serata di festa e grande spettacolo a Napoli per l'apertura degli europei maschili di pallavolo davanti a 6.000 spettatori di Piazza del Plebiscito e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia di De Giorgi supera la Svezia con un netto 3-0, nonostante l'inizio posticipato di 30 minuti per la pioggia. I campioni azzurri mantengono alta la concentrazione sotto la regia di Capitan Giannelli. Domani la partenza per Modena, dove sabato l'Italia affronterà la Grecia nella seconda partita della Pula. Sarà la sfida tra le due migliori giocatrici del mondo a decretare la campionessa dello US Open. La finale femminile di sabato vedrà opposte Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, quest'ultima nuova numero uno della classifica WTA da lunedì, a prescindere dal risultato. Nelle semifinali la bielorussa Sabalenka ha superato Jessica Pegula per 7-5-6-2, conquistando l'ottava finale slam consecutiva sul cemento. Più sofferta la rimonta della kazaka Rybakina, che ha piegato Coco Gauff al terzo set col punteggio di 3-6, 4-6, 6-4. La prima giornata della nuova

0: Edizione della Champions League archivia un bilancio complessivo di 2 sconfitte, un pareggio e una singola vittoria per le formazioni italiane. Un bottino che a un primo e superficiale sguardo legato unicamente al punteggio numerico potrebbe apparire deludente, ma che un'attenta analisi dello svolgimento delle gare rivela un quadro ben più incoraggiante e ricco di spunti positivi. Inter, Roma e Como, pur accogliendo esiti differenti sui rispettivi campi, hanno messo in mostra un'idea di calcio profondamente offensiva e imperniata sul controllo del gioco, affrontando avversari di primissimo piano su palcoscenici ostici come il Santiago Bernabéu per i nerazzurri contro Real Madrid di Mourinho o la caldissima volgia dello stadio del Fenerbahce per i giallorossi, fino a felice impatto casalingo del Como a Senigallia contro l'Ipsia. Questo leitmotiv tattico rappresenta un netto e stimolante cambio di passo rispetto ai vecchi stereotipi continentali, riflettendo una tendenza a viso aperto che inizia a intravedersi anche all'interno del nostro campionato. Tecnica e filosofia a confronto con Chivu e Gasperini, capaci di dimostrare come la difesa 3 non significhi rinuncia ma coraggio propositivo. L'Inter ha mostrato grande personalità piantandosi nella metà campo dei Blancos pur pagando a caro prezzo disattenzioni difensive, mentre la Roma ha tenuto saldamente in mano il pallino del gioco. Il Como, da canto suo, si è affacciato all'Europa che conta, imponendo il proprio ritmo contro un avversario di collaudata esperienza internazionale. La nota stonata del torneo europeo è invece rappresentata dal Napoli. Nonostante la forza dell'avversario di turno, un Arsenal collocato tra le primissime forze d'Europa, la compagine azzurra è apparsa distante dal nuovo corso collettivo del calcio italiano. La scelta di Massimiliano Allegri di replicare una tattica speculativa e difensiva sulla falsa riga del celebre successo di Stamford Bridge del 2021 si è scontrata con l'impietosa realtà del campo e con un trend negativo aperto dalle recenti battute d'arresto contro Como, Inter e Gunners, confermando come un approccio eccessivamente prudente rischi ormai di non pagare più.
1: Buon venerdì 11 di settembre. Non ho visto i voti assegnati a Cesc Fabregas, però questa è una provocazione e sarà un video di trasparenza, di confronti, di onestà e anche di giustizia nel giudicare determinate cose. Io avevo commentato ieri il 6,5 della Gazzetta dato ad Allegri e quanto dovrebbero dare, cioè se l'inviato a Napoli della Gazzetta ha dato 6,5 ad Allegri, una partita dal mio punto di vista insignificante, ma mi posso sbagliare, quanto dovrebbero dare a Fabregas? 15, perché comunque non c'è partita, non c'è proporzione, non c'è paragone. Quella di ieri, ho commentato sul mio canale la partita della Roma, ma il Como merita un appendice, merita un discorso a parte. Como è bello, quanto è bello, come gioca bene al calcio, che senso di organizzazione, di libertà, di pura interpretazione del lavoro, H24, 7 giorni su 7, vorrei dire 365 al giorno, perché le cose non nascono per caso. E quindi qui dovremmo cercare di indossare tutti i panni di una giustizia mediatica che spesso non c'è. Tra l'altro ho letto dei messaggi che respingo, ma il Como degli stranieri non c'entra nulla, il Como degli stranieri, il Como degli italiani, questo è un populismo che non ha un senso, il Como gioca bene perché è degli stranieri. No, io giudico l'allenatore in base a come porta le squadre in campo. Possono essere tutti italiani, possono essere tutti stranieri, ne hai 11 italiani, ma se la tua squadra non è organizzata, il mio concetto, la mia base imprescindibile non è legata alla nazionalità, ma a quello che tu mi porti. Vi faccio degli esempi. La sera prima Allegri, piuttosto che dire la prossima volta cercheremo di avere e di dare un senso alla nostra manovra senza aspettare ripartire, la prossima volta magari dirà questo piuttosto che dire la frase che secondo me è entrata negli annali e in archivio: se avessimo difeso in questo modo contro il Como e l'Inter non avremmo perso. E questo è l'errore concettuale, quindi ti occupi soltanto dell'aspetto difensivo. Come avresti dovuto difendere? Se avessi difeso contro il Como e contro l'Inter esattamente come hai difeso contro l'Arsenal, non avresti preso gol. E lì nasce il concetto, lì nasce la differenza, lì nasce l'idea di calcio, lì nasce il confronto tra il calcio e l'anticalcio.

io auguro a chiunque di uscire da questo modo un po' vetusto di vedere le cose, ma ho l'impressione che il tempo trascorra lentamente e soprattutto inesorabilmente. Perché il Como? Perché è un concetto fresco, perché è figlio di un'organizzazione, è figlio del lavoro, è figlio dei dettagli, è figlio anche di momenti in cui nell'ultimo quarto d'ora di Napoli fai di necessità virtù, devi sbattere la palla in tribuna e la sbatti in tribuna. Ma la partita di ieri, che i rosiconi fanno, e chiedo scusa per il termine, la fanno passare come un virgolette cosa volete che sia il Lipsia, non è il Lipsia il Real Madrid o il Paris Saint Germain, è il tuo modo di stare in campo, è il tuo concetto di calcio, è la tua freschezza di calcio, è la tua filosofia, la mentalità che hai trasmesso, e queste sono cose che ti fanno dire come è bello e come è bello, come gioca bene al calcio il Como. La partita di ieri è stato un manifesto, perché se per la prima volta in Europa giochi contro una squadra più esperta di te, abituata a determinati palcoscenici, c'è un'attesa incredibile e c'è un modo di vedere le cose che ti porta a dire vediamo se loro adesso pagheranno dazio. Hanno giocato una partita incredibile, di intensità rarissima, di qualità degli schemi, di sovrapposizioni, di folate, di geometria, di Nico Paz che prima sembrava l'unico vero monumento calcistico e tutti gli altri delle comparse. Ma avete visto Baturina e soprattutto Diao? Ci rendiamo conto anche per quale motivo legittimamente il Como voglia difendere le sue valutazioni di mercato e per quale motivo nelle ultime due settimane, quando qualcuno si è avvicinato a Diao, il Como ha sparato 50 milioni perché non voleva darlo e ha detto no a 60 milioni per Baturina perché non voleva darlo, perché loro stanno costruendo con la ricchezza di chi ha i soldi e non li scaraventa dalla finestra. Quindi vi potrà stare, intendo dire mediaticamente, giornalisticamente, non a voi, io so che voi apprezzate il calcio senza prevenzioni e sapete riconoscere come avete riconosciuto nei commenti, vi potrà stare pure antipatico, mi riferisco a noi, a quelli che giornalisticamente cavalcano sempre la stessa tigre e sono pronti a difenderla anche quando le cose vanno malissimo. Vi potrà stare antipatico Cesc Fabregas, ma ha dato una lezione. Comunque vada la stagione, ne può perdere anche tre di fila, ma giocando con questa mentalità io non avrò nulla da obiettargli, anche perché il mercato è stato un mercato veramente del sarto che ha cucito il vestito su misura prendendo la stoffa giusta. Hanno ribaltato i due discorsi legati alle fasce e hanno rivoluzionato lì, hanno confermato il portiere, cercavano un centrale forte come Chalobà e lo hanno preso, hanno rinfrescato il centrocampo con un paio di innesti, hanno resistito alle tentazioni legate ai gioielli che avevano subito e presto hanno avuto un prezzo enorme e qualcuno era disposto a mettere quei soldi sul tavolo, si sono divertiti a portare a spasso la Fiorentina fino al 30 di agosto e questo per me è un manifesto, prendendo Moise Ken alle loro condizioni, però in questo momento che non è il titolare, perché c'è un titolare che fa parte della gerarchia e che sarà Fabregas a stabilire il momento in cui questa gerarchia verrà ribaltata. La stagione è lunga, giocheranno ogni tre giorni, dopo la sosta Champions, campionato, ci sarà la Coppa Italia e Fabregas sarà bravo a gestire questi momenti. Perché non dovremmo riconoscere la differenza tra calcio e anticalcio? Per quale motivo dobbiamo arrampicarci sugli specchi per giustificare una prestazione pessima dando 6,5 all'allenatore? E che voto mi dai allora Cesc Fabregas? Dimmelo, se non sei prevenuto mi devi dire che voto dai, sfondi qualsiasi tetto e gli dai 12. Tra l'altro questo discorso legato anche a questa piccola bomboniera che potrebbe contenerne 30.000 e riempirebbe tutti i posti, ma non può contenerne 30.000 affacciata su quel maestoso scenario del lago di Como, ha un'organizzazione capillare alle spalle. Se non è per Cesc, non lo prendo, c'è un direttore sportivo moderno, un'area scouting
molto organizzata, ma se Sesc è il confronto con l'Udi e quindi con l'area scouting non è un confronto centellinato al millimetro di reciproca convinzione,

non prendono i calciatori. Credo che sia la sintesi perfetta. Il mercato fatto d'amore e d'accordo con l'allenatore, i calciatori presi senza che per forza debba essere quel nome, ma quel ruolo con quelle caratteristiche. Hai lavorato un paio di anni così e stai crescendo, aumentando la qualità. Ti presenti in Champions e offri questo manifesto. Il giorno prima hanno cercato di mettere la polvere sotto il tappeto parlando di una resistenza, il cuore del Napoli. Voglio vedere il gioco, vorrei vedere il gioco. Quindi, con grande onestà, faccio i complimenti al Como, uscendo dallo stereotipo delle frasi fatte, comuni, banali, non agli italiani, non agli stranieri. Mi interessa vedere una squadra italiana che gioca a calcio, che gioca a pallone, che gioca organizzata, che gioca mentalizzata e che gioca esattamente come ha fatto il Como. Datemi una vostra idea e un vostro pensiero e vi ringrazio per l'attenzione. Buon venerdì a tutti.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo una sorta di riassunto su quello che capiterà durante questo fine settimana, che vedrà un miglioramento del tempo, per fortuna già nelle prossime ore, nelle regioni centro-settentrionali dopo i nubifragi, purtroppo anche le due vittime che abbiamo registrato nelle ultime 36-48 ore. Per quanto riguarda il sud invece arriva lì qualche temporale, in particolare nella giornata di sabato, come vedremo tra poco. In penso temperature in tutta Italia che si stanno riportando nella norma, rinfresca infatti anche al sud e in tutto il paese. Temperature bene o male al di sotto dei 30 gradi nei prossimi giorni e si riesce finalmente anche a dormire bene. Per quanto riguarda la situazione attuale, da segnalare l'allontanamento dall'Italia della perturbazione giunta nelle ultime ore e quindi al centro-nord il tempo è già nettamente migliorato, ma la coda di questa perturbazione ora sta interessando il sud Italia. Se guardiamo a livello europeo notiamo comunque una graduale rimonta nei prossimi giorni dell'alta pressione, ma inizialmente tra oggi e domani, venerdì e sabato, il sud avrà il passaggio di un po' di nuvole e questo sabato anche dei temporali che transiteranno in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento. Andiamo a controllare ora la questione temperature con quest'area un po' più fresca che finalmente ha raggiunto anche l'Italia. Solo al sud la colorazione, come vedete, è ancora più accesa, ma anche lì temperature che tendono a calare nelle prossime ore. Vediamole queste temperature, partiamo dalle minime di questo venerdì che sono rimaste sotto i 20 gradi al centro-nord, si dorme anche con il lenzuolino, al sud invece ancora un pochino alte ma stanno calando. Le massime ancora al sud oltre 30 gradi, ma questo sabato, grazie all'arrivo del maestrale, anche al sud temperature in calo e si starà bene un po' in tutta Italia, sotto i 30 gradi come vi dicevo prima. Chiudo con il vento perché rinforza un pochettino sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche, venti sostenuti nelle prossime ore e mari localmente mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app di 3B Meteo.
1: Buongiorno, possiamo iniziare.
2: È acceso qua?
1: Sì. Sì, pensavo che cliccare con il disco.
3: Prego.
4: Mister, buonasera. Senta, sì. Lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra di non snaturarsi. Penso che alla fine sia soddisfatto da questo punto di vista. Però volevo tornare un attimo sull'occasione del gol preso, perché lei ha detto prima alle televisioni siamo usciti male e è chiaro Mancini esce in ritardo, ma questa uscita di Mancini è dovuta al fatto di un ritardo di Wesley in occasione oppure di qualche altro giocatore? Grazie.
5: Ma di solito quando si prende gol magari c'è anche la compartecipazione.
6: Si sente?
5: Così? Audio? Che si può alzare? Non so.
6: Chiediamo.
5: L'audio è un po' più alto?
6: Il volume.
5: Vabbè. No, di solito c'è la compartecipazione, non solo, magari anche di qualche altro giocatore, però è chiaro che abbiamo fatto un errore. Sicuramente abbiamo fatto un errore, beh, sono stati bravi anche loro, l'abbiamo anche ripetuto in un altro paio di situazioni. Forse facciamo più errori quando siamo schierati che quando abbiamo degli spazi alle spalle. Questa probabilmente è una situazione che ci dobbiamo lavorare un po' di più, perché ci sono dei momenti della gara che può essere anche non sempre nella metà campo avversaria, e in quelle situazioni siamo un po' più vulnerabili sicuramente.
7: Ecco, mister, le vuoi chiedere innanzitutto come mai la scelta di Rensch, forse anche per premiarlo, tra virgolette, per aver portato la squadra, aver contribuito a portare la squadra qui in Champions League con quella prestazione di Parma. E poi tornando sul gol, con l'Atalanta, dopo 3 minuti dalla ripresa, la Roma prende gol. oggi, dopo 3 minuti della ripresa, la Roma prende gol. Cos'è, un problema di concentrazione nel tornare in campo, oppure, come diceva lei, a formazione schierata forse un po' più, fa un po' più di fatica?
5: Non lo so, a volte non si può spiegare tutto, a volte capita magari che prendi 2 gol di fila dopo 2 minuti l'inizio del secondo tempo, poi magari non lo prendi più per tutto il campionato, li pigli in altri minuti, cioè non è tutto così spiegabile, però è anche vero che insomma 2 partite di fila che prendiamo gol così, ci faremo sicuramente attenzione. No, questa non è una squadra che dà dei premi per qui quello che è tutto guadagnato, è tutto quello che te lo fai attraverso gli allenamenti, attraverso le prestazioni. Ha giocato Renzo perché in questo, e penso che abbia fatto anche un'ottima gara finché è rimasto in campo, perché meritava di giocare.
3: Buonasera mister.
5: Buonasera.
3: Eccomi. Io invece le volevo chiedere come mai è uscito Koné, è un problema fisico o una scelta?
5: Un problema fisico, sì. al ginocchio.
3: Quanto è mancato? Cioè, perché primo tempo abbiamo visto fare recuperi, intercetti, breccare, insomma, ecco. Quanto ha pesato l'assenza di Koné nella ripresa?
5: Sì, ma avremmo magari sofferto di più lo stesso, perché nel momento in cui si è andati in pareggio magari ha dato anche energia e morale agli avversari, quindi la partita del secondo tempo sul pareggio è diventata sicuramente più difficile, anche se poi a sprazzi ci sono stati dei momenti che sembrava potessimo anche noi ritrovare il gol, un episodio per centimetri sul rigore, qualche altra situazione, però la partita è stata più complicata. Non penso che dipenda solo da Koné, con tutto il valore di Koné, ma anche perché Pisilli credo che comunque abbia fatto una buona partita. Pisilli è fuori da tempo, adesso finalmente è rientrato e comunque credo che si sia comportato bene.
3: Grazie.
8: Ecco mister, buonasera. Io volevo sapere un dettaglio su Dybala, nel senso, l'abbiamo visto alla fine abbastanza affaticato, era con i crampi in campo, la sua scelta di togliere Malen e tenere Dybala, e comunque volevo sapere in generale se era soddisfatto comunque per il punto preso, visto che comunque la Roma addirittura rischiava di perdere, di una partita che però era in pieno controllo nel primo tempo e comunque tenuta bene anche nel secondo.
5: Questi sono campi veramente difficili, noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, magari la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene, andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo, io rimango alla prestazione di questa sera, bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti, sia dal punto fisico che dal punto di vista tecnico. Questa sera poi hanno giocato anche molto compatti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. Io non storco il naso per niente, sono consapevole che potevamo perderla, ci sono stati 2

0: altri episodi molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla, e comunque mi tengo la globalità della partita, non solamente degli episodi. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test. La Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi, e trovi gente che viaggia forte ed è tecnicamente preparata. Dybala per me ha fatto una partita straordinaria, è stato bravissimo, anche per continuità, per qualità, ha perso, faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso, forse uno a metà campo, è stato di una qualità, di una continuità, che avesse i crampi a due minuti alla fine probabilmente non era l'unico, ma anche dall'altra parte, ma niente, mi è sembrato un giocatore in campo in mezzo a tanti giocatori forti, lui sicuramente è forse il più forte.
1: Hello, iyi akşamlar. Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal Fenerbahçe, yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzakları ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz, yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
0: No, la partita è così, come ha detto lei, ci sono state fasi favorevoli alla squadra e altre fasi a quell'altra. Il Fenerbahce ha fatto una partita, nonostante giocasse in casa, molto molto difensiva, molto molto coperta, forse come mai l'ho vista giocare almeno quest'anno, ed è una squadra pericolosissima in velocità. Noi abbiamo accettato questo rischio e l'abbiamo fatto molto bene il primo tempo, paradossalmente quando potevamo abbassarci un po' di più siamo stati più in difficoltà. Il punto alla fine, siccome questa è una competizione a classifica, dopo 8 partite, anche i punti, anche i pareggi possono essere decisivi ai fini della qualificazione, perché tra farne 9, farne 10 o farne 11, a volte c'è la differenza di un punto che può fare classifica. Quindi per come è andata la gara non è un buon punto per tutte e due le squadre.
2: Lig Radyo, Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi analizlerinizden.
0: No, ha impostato una partita con molta attenzione, cercando di chiudere tutti gli spazi. Non era facile entrare nelle linee difensive del Fenerbahce, lo hanno fatto molto bene, nonostante questo siamo stati bravi a cercare di tenere il gioco e soprattutto a non subire le loro ripartenze, che hanno alcuni giocatori di grande velocità, e alla fine qualche volta ci sono riusciti e sono stati pericolosissimi, altre volte siamo riusciti a giocare noi. Abbiamo giocato con due caratteristiche diverse, due squadre che giocano, che però entrambe hanno cercato fino alla fine di vincere la partita.
3: Ultima. Greeting from Iran. Coach, looking at your managerial career, specifically across different clubs with, for example, 31 wins, 50 losses, and only 7 draws at Roma. Your teams rarely seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
4: Dice che le tue squadre non giocano mai per il pareggio e che sempre per la vittoria il tuo calcio, e quindi qual è la tua filosofia dietro il tuo calcio?
0: Io credo che con l'avvento dei tre punti in campionato

0: abbia modificato il calcio e quindi è un po' come i tre punti nel basket e quindi la necessità di vincere partite, a volte perdendone anche qualcuna in più, ma vincendone qualcun'altra in più faccia classifica e quindi e poi comunque un modo anche di credere di poter superare l'avversario anche a volte quando incontri avversari forti come è successo questa sera, anche il poter avere sempre la speranza di poter vincere.
1: Grazie.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum.
3: Erdem Bey,
2: şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
4: Mister Fabregas, a vostra disposizione. Prego.
5: Cesc, buonasera, Samuele Nala, provincia di Como, complimenti per la partita.
6: Grazie.
5: Ho sentito che diciamo sei stato un po' cauto, no? Hai detto abbiamo vinto, però giustamente la strada è lunga, c'è il campionato, era la prima di Champions, però era anche la tua primissima partita in Champions da allenatore, l'hai vinta 4-1, era anche il ritorno a casa con la nuova curva, quindi mi interessa un po' vederti sciolto, capire le emozioni che hai dentro. So che sei un po' cauto, però immagino tu sia anche molto contento dentro di te.
7: Buonasera, no, ovviamente che sono contento. Quando si vince sei sempre contento, però io ho una grandissima responsabilità di far vedere a tutti che lunedì c'è un'altra grandissima partita e che non possiamo dimenticare che il campionato va prima di tutto e che dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una giornata, una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente, tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, ah, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita? E questa è la grandezza del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini, no, spero che hanno goduto come avevamo goduto noi, e niente. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma che adesso è la cosa più importante. Grazie.
8: Buonasera Fabregas, Luca Cilli, Sport Italia. Complimenti innanzitutto, al di là del risultato, per la proposta di calcio che dal mio modesto punto di vista è tra le più belle in assoluto in Italia e anche in Europa, quindi complimenti perché
7: grazie.
8: Veramente è uno spettacolo guardare la sua squadra. Al di là del risultato e della prestazione, è contento soprattutto della maturità che ha avuto la sua squadra, soprattutto nei momenti topici della partita, perché è stata impressionante la maturità di una squadra che sembrava facesse la Champions da tanti e tanti anni. La ringrazio.
7: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti perché ci sono squadre, praticamente tantissime squadre che sono meglio di te E se non sono meglio di te nel primo tempo,